0: di mezzanotte.
1: Traffico di Hormuz a zero dopo due giorni di bombe, ma il petrolio scende, WTI a $72. Scontro diplomatico fra Roma e Mosca dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata russa. Pier Silvio Berlusconi non chiude a Vannacci, vediamo il suo programma. Oggi semifinale Sinner-Djokovic a Wimbledon, sarà trasmessa in chiaro. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo le due notti scorse di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Altri attacchi americani si sarebbero registrati in serata su impianti militari, riporta la stampa iraniana. In serata Donald Trump ha parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti.
2: Il ministro della difesa israeliano Katz annuncia che Israele è pronto a colpire l'Iran. È l'ultimo di una serie di passaggi che nel giro di poche ore da martedì ad oggi fanno saltare la tregua e riportano l'area in stato di guerra, con bombardamenti americani segnalati nel sud iraniano, colpita anche la linea ferroviaria Teheran-Mashhad, ostacolando il viaggio dei fedeli che volevano partecipare alle esequie solenni di Khamenei nella città natale della guida suprema iraniana. Mentre da Teheran il comando militare ha preso di mira nuovamente le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait, intercettati missili iraniani anche in Giordania. Resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz, di fatto nuovamente bloccato. Sullo sfondo, ma parte dello stesso racconto, la situazione a Gaza, dove il 28 novembre si terranno le elezioni legislative, le prime dopo 20 anni di dominio di Hamas e dopo oltre 2 anni di bombardamenti israeliani che hanno devastato l'intera area. Un'occasione storica per i palestinesi per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. La Commissione europea intanto ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, temi dei quali discuteranno i ministri degli esteri lunedì. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nonostante la tregua con l'Iran sia di nuovo in bilico, la borsa di Wall Street è salita, soprattutto grazie ai titoli tecnologici, con il Nasdaq a più 1,3%. Insensibile alla crisi sembra anche il petrolio, con il WTI in calo sotto i $72 e il Brent a 76. Bene anche la borsa europea.
3: Il ritorno di fiamma per i titoli tecnologici sostiene le borse europee, che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ritrovando la via dei rialzi. Milano così mette a segno un bottino dell'1% grazie ai guadagni superiori ai 7 punti percentuali incassati da ST. Acquisti anche sulle banche, guidate da Unicredit, che ormai è a un passo dalla conquista della tedesca Commerzbank. Realizzi invece sulle azioni della difesa e sui petroliferi, tra i parti più premiati negli ultimi giorni. Avio è così la peggiore del FTSE MIB, con perdite per il 3,9%. Sul mercato valutario l'euro si rafforza a $1,143. Sul fronte dell'energia torna a scendere il prezzo del petrolio. Infine lo spread termina in calo a 75 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È scontro diplomatico fra Italia e Russia dopo la decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani accusati di spionaggio.
4: Avranno 3 giorni di tempo per lasciare l'Italia i due addetti militari dell'ambasciata russa espulsi per attività di spionaggio. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramonov per manifestare la ferma protesta per le loro attività illegali, azioni definite un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Il diplomatico non ha risparmiato critiche al nostro governo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta adeguata a una minaccia alla quale ha subito replicato il ministro degli esteri italiani.
5: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
4: Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Astakov, era il contatto diretto di Gavino Raul Piras, uno dei due ex 007 finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. Stamattina l'ex agente dell'AISI comparirà davanti agli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Media for Europe, ex gruppo Mediaset, ha difeso la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump e non ha chiuso all'ipotesi di un'alleanza del centrodestra con Vannacci.
0: Una difesa dell'Italia, un occhio al centrodestra. Pier Silvio Berlusconi difende la premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Quindi tutto il mio appoggio alla premier, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, Pier Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no, ma aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centro destra. Berlusconi assicura anche che Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale, così dal partito azzurro Antonio Tajani.
6: Non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini. È un'iniziativa parlamentare e io sono deputato, è vero, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale.
0: A sorpresa sulle preferenze, ad aprire è invece Matteo Salvini della Lega.
7: Non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze. Quindi, ma questo non toglie, non aggiunge nulla.
0: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'occupazione in Italia è a livelli record, ma questo non basta a garantire una pensione solida, è quanto emerso dalla relazione annuale dell'INPS presentata dal presidente Gabriele Fava.
8: Nel 2025 gli occupati hanno raggiunto livelli record con circa 27,2 milioni di lavoratori assicurati. Ma l'aumento delle retribuzioni non ha compensato del tutto gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto e i salari restano fragili. Lo ha detto il presidente dell'INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale.
9: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
8: La denatalità è tra le sfide da vincere. L'assegno unico ha raggiunto circa 6 milioni di famiglie.
9: Accanto adesso il bonus neonati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi.
8: Cruciale il ruolo degli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Nel weekend è previsto qualche temporale al nord, ma temperature ancora molto elevate al centro e l'ondata di calore crescerà ancora in tutta Italia la prossima settimana. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, il giugno di quest'anno è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Ora lo sport, tennis, torneo di Wimbledon è in programma per le 16:10 di oggi la semifinale fra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che sarà trasmessa in chiaro su TV8.
10: Saranno Alexander Zverev e Arthur Ferri ad aprire le danze del venerdì di Wimbledon. Prima semifinale in programma alle 14:30, al termine l'altra semifinale, quella più attesa, non soltanto dagli appassionati italiani. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo. Non appare ancora al 100%, la sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole. Dal canto suo Djokovic viene da una battaglia contro Ožej Aliassime, chiusa alla tie break del quinto. L'enorme esperienza permette però al serbo di sapere come poter recuperare al meglio. Un anno fa vinse Sinner, all'Australian Open a gennaio vinse Djokovic, in entrambi i casi a livello di semifinali. Che storia sarà quella di oggi? Lo scopriremo in serata. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mondiali di calcio, nel primo quarto di finale la Francia ha battuto il Marocco per 2-0. Nel primo tempo rigore sbagliato da Mbappé, che poi si rifà al 60esimo con un bellissimo gol, e altrettanto bello è il raddoppio della Francia al 66esimo con Dembélé. Ora la Francia incontrerà insieme

0: Semifinale, la vincente fra Spagna e Belgio che si gioca questa sera. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Filippo Aureggi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Vergone di Milan.
3: Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera.
4: Così, pronti via. Manco ha detto buongiorno, vergognati Milan. Molto
5: ecco.
4: Bene. Questo è il clima che Pietro Lacorte vuole spargere qui a pochi giorni dalle vacanze. Vedo un Leonardo Manera che, come i Marines appena sbarcati in Somalia, strisciando, avanza coi gomiti fino al 24 luglio. Ma ce la farà, signore e signori.
6: Allora, oggi il mio obiettivo è ascoltare senza parlare. Sono un osservatore. Sai, come quelli che vanno nei congressi,
4: sì,
6: o nelle riunioni in cui si cerca.
4: Perché hai questo obiettivo?
6: Perché ci sono tanti ospiti oggi anche qui in studio, poi fuori dallo studio. Quindi sì, oggi non c'è bisogno che io parli.
4: Non c'è bisogno.
6: Sono
4: che
6: venuto
4: parli
6: a osservare,
4: anch'io.
6: Io osservo.
4: Osservo, va bene, va
6: e
4: bene.
6: Dopo traggo le mie conclusioni.
4: Ah, quindi alla fine ci dai una pagellina.
6: No. Neanche.
4: Molto bene.
6: Non ho titolo per dare pagelle.
4: C'è Giada Messetti che salutiamo.
7: Buongiorno, buongiorno.
4: E signore e signori, ecco, già perso la voce, quindi dovrai parlare tu, caro Leonardo Manera. No, davvero, ho avuto il ranteghino, può capitare. Signore e signori, è arrivato qui con la solita calma e l'uragano Forza 7, Albertone Forchielli.
8: Ciao a tutti.
4: Cos'hai alla mano? C'ha un bendone? No, no, non la cuffia.
8: No, cioè, mi sono operato la mano da quella volta che sono caduto in moto in Patagonia.
4: Avevi detto che rimanevi col dito storto.
8: Sì, questo è il dito storto, guarda che roba.
4: No, ma hai detto che preferivi rimanere col dito.
8: Sì, ma questo è il dito, la mano è un'altra cosa.
6: L'indice.
8: Mi sono fatto male, le due mani nella spalla.
6: Quindi l'indice rimarrà un po' storto?
8: Sì, guarda, è flessibile, guarda.
4: Ma vabbè, insomma, si può guardare in TV, Giada, se vuoi vedere.
6: Capitato. A me è capitato con l'indice.
4: Se vuoi vedere,
6: cioè, col mignolo. A te è capitato perché sì,
8: no, dovrei farmi operare al tennis.
6: Anche a me ha detto che non ne vale la pena.
8: No, non ne vale la pena.
4: Adesso non farò la battuta sbiriguda prematurata, però effettivamente guarda lì, sembra proprio la scena, te la ricordi, di Amici miei?
6: Non
4: te
6: Quindi non riesci più a raddrizzarlo.
4: Sbiriguda.
6: No. E non ti crea un po'
8: non
6: di...
8: Non solo, ma vedi che le dita sono rigide. Questo non è rigido, vedi?
4: Allora, tutto questo lo potete vedere sul canale 6.3 del Digitale Terrestre. Ci sta facendo vedere come sono flessibili le dita.
6: L'indice è un dito anche importante della mano, vabbè, la sinistra.
8: Sì, ma io sono stufo di avere bende, i gessi.
4: Come fai a firmare i contratti da $1 milioni? Così
8: firmo con la destra.
4: Ah, ecco, perfetto. Anch'io.
7: Ma scusa Alberto, ma quando è che ti eri fatto male? Ormai è passato un bel po' di tempo,
8: l'8
7: no?
8: febbraio, avevo tutti questi danni, c'ho la spalla che la cuffia dei rotatori è andata completamente.
4: E quella anch'io giocando a padel, basta il
8: padel. Mi dovrei operare anche lì, sì. Adesso con calma, ma in agosto devo andare in Perù in moto.
4: Ma basta! Basta!
7: Recidivo.
4: Ma basta!
8: Recidivo.
4: Ma perché basta?
8: Ho un programma di andare fino in Alaska.
4: Fini l'Alaska.
8: Perù, l'Ecuador, la Colombia, poi da Cartagena mandare la moto in aereo fino a Panama, poi fare Panama, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador.
4: Perché non te lo fai tutto? Perché fai un tratto in questo punto?
8: Perché ci impiegherei. Cioè, prendo un mese e faccio un pezzo, poi torno a casa, poi prendo un altro mese e faccio un altro pezzo.
4: Tutto questo, signore e signori, per il candidato di ora. Ecco come si fa politica, in moto in Perù. Manco Che Guevara all'epoca a liberare il Sud America. Cioè,
6: arrivano già le prime proteste di ascoltatori.
4: Attenzione.
6: Che mi scrivono. Vediamo. Contro Forchielli.
4: Cioè?
6: Dicono, oh no, c'è Forchielli,
4: ma
6: no.
4: Un tuo amico, perché ti ha scritto sul cellulare.
6: No, sono persone
4: che
6: sono contro il movimento politico di Forchielli.
8: Ma non dovevi star zitto tu?
6: Infatti io non dico niente come mia opinione,
8: Relata refero.
4: Però effettivamente
8: relata refero. No, hai fatto tutte queste dichiarazioni che sta a visita, poi parli solo per attaccare me.
6: No, dico, dico adesso... no, Forchielli, no, il suo movimento.

0: No,
1: adesso
0: favore,
1: ti sistemiamo. Adesso ti sistemiamo. Vai, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzo Nespoli. Vai, Pietro, la
2: via
1: corte.
2: Via le telefonate.
1: Forza. Adesso lo sistemiamo, Forchiellone.
0: Stasera sono a Di Maro, se qualcuno volesse venire.
1: Di Maro?
0: Folgari da Di Maro, sulle Dolomiti.
1: Tranquillo.
0: Una sagra? No, stasera sono in teatro. Domani sarò a Mariano Comens e sabato a Cremeno, sopra Lecco.
1: Valsassina. Ma non fai più le sagre?
0: Ne ho una a Trinitapoli.
3: Insomma, sei nel giro delle metropoli. Hong Kong, Londra, Singapore.
1: Bravo, bravo, pan per focaccia, pan per focaccia.
0: La mia missione è portare buon umore anche in quei luoghi di provincia dove le grandi firme non vanno.
3: Perché... ma prima ti lamentavi di quella città dove c'era la sagra, come si chiama?
0: Trinitapoli, devo andare fino a Trinitapoli.
3: E pensa, ci vai a Trinitapoli?
0: Pensa che bello, sono il giorno prima a Foligno,
3: sì,
0: che già non è un viaggio da Milano comodissimo, e il giorno dopo che non so come arrivare da Foligno a Trinitapoli. Penso che mi sparerò durante il viaggio.
1: No. Allora, iniziano Forchielli, Messetti, mettono anche Milan, il trio imbattibile per cantare le lodi della grande Cina e il declino dell'Europa. Ci frantumate i maroni anche a luglio con questa cazzata. Molto bene. Io per
0: sono tutti contro Forchielli, ho notato.
1: Sì, esatto. Poi mettono anche Giada.
0: Io fossi in lui eviterei di fare il partito, perché vedendo già questi sondaggi un po' fatti così alla buona.
1: No, esatto, ma quanto volete prendere? Cioè, tra l'altro, dove vi collocate? Io ho visto la foto del campo largo.
0: Anche loro nel grande centro vanno lì tutti a...
3: Noi siamo al centro,
1: ecco,
3: né sinistra né destra. Abbiamo delle idee molto chiare, molto un po' estreme su certi temi. Però noi intendiamo
1: centro,
3: fare
1: centro,
3: noi siamo estremisti di centro, sì.
1: Estremisti di centro. Questa è bella.
0: E vogliamo fare centremistri. Sono centremisti.
1: Ecco. Estremisti.
3: Ma tu non dovevi stare zitto.
0: No, estremisti di centro, siete centremisti. Adesso mi zittisco.
1: Estremisti di centro, ma ce la spieghi questa? Cosa vuol dire estremisti di centro?
3: Vuol dire che pur stando al centro abbiamo delle idee molto radicali. Ci sono gli estremisti di destra, gli estremisti di sinistra e gli estremisti di centro.
0: Io userei il termine centremisti.
1: Centremisti.
0: Usatelo.
1: Mentre invece a Bologna, attenzione, questa è la novità, il buon Alberto Forchielli, che qui aveva detto per primo mi candido sindaco a Bologna, adesso non ti candidi più in persona.
3: Ho fatto un errore a Bologna. Sicuro di prendere i voti del centrodestra, ho dichiarato io prendo i voti del centrodestra, di questo ne sono sicuro. In effetti era vero, però il problema è che per vincere l'elezione a Bologna devi prendere i voti a sinistra e tutti i miei amici di sinistra si sono rifiutati di darmi una mano, quindi io non avrei preso voti a sinistra, non avevo più nessuna possibilità di vincere.
1: E quindi?
3: Quindi ho ripiegato su un bravissimo candidato che si chiama Giovanni Favia per fare facciamo un ticket congiunto dove lui punterà la carica di sindaco e penso che ha ottime possibilità di vincere,
1: sì,
3: e io prenderò deleghe importanti nell'ambito dell'economia della città.
1: È incredibile, subito lo strapuntino, cioè,
0: nemmeno gli amici di Forchielli l'avrebbero votato
1: da sinistra.
3: Gli amici di sinistra no.
1: Io non Giovanni posso, Favia, ricordiamo, ex Movimento 5 Stelle, uno dei primi anche espulsi dal Movimento 5 Stelle,
3: sì.
1: E adesso dove si colloca? Conora.
3: Ora lo sostiene, lui si colloca al centro con diverse liste civiche,
1: eh?
3: È un candidato molto capace, va a onor suo l'essere stato espulso dai 5 Stelle, è un valente imprenditore, ha 5 ristoranti, ha un bellissimo albergo, insomma ha fatto molta strada come imprenditore, come uomo della strada. E quindi ha tutta la mia più una valente esperienza politica con i 5 Stelle, per cui a lui va tutta la mia fiducia.
1: Molto bene, ecco.
0: Ma.
1: No, Leonardo qua, c'è Giada che tutte le cose che dice Forchielli aggiunge ma
4: sento
1: è fatto così. Allora va bene, adesso poi
0: ora poi come nome per un movimento politico secondo me è un po' troppo breve.
1: Ora
3: è andato così. Ha votato i ragazzi.
0: Ha sbagliato.
3: E noi abbiamo fatto scegliere i ragazzi.

0: secondo me oggi gli mette le mani addosso.
1: È una volta buona.
0: È una volta buona che gli mette.
2: Era meglio tipo qui e ora.
0: Sì.
1: È andata così.
0: È andata così.
1: I ragazzi sono i padroni, i ragazzi hanno scelto e si va con quello che decidono i ragazzi.
0: Ora, molto bene. Allora, adesso poi parleremo ancora, se vuoi, di politica.
2: Ciao Giada.
3: Ciao,
0: è impazzito. Leonardo Manera è totalmente fuori controllo.
1: Non solo parla, ma interrompe.
0: Ma sì,
2: non ci siamo salutati prima, Giada.
0: Come,
2: ciao,
0: se,
2: Giada,
0: come se non lo sapessimo. Come se non lo sapessimo. L'attualità. Pensa che dobbiamo arrivare alle 11, Giada. Tieni conto.
2: Io smetto prima.
0: L'attualità internazionale. Sai che allora faccio subito una provocazione ad Alberto Forchielli. Ho letto a pagina 5 del Sole 24 Ore che Mark Carney, che è il primo ministro canadese, vuole creare, sentite qui, senti, anche Leonardo sarà felice, una banca per il riarmo. Ovviamente vuole mobilitare fino a 117 miliardi di euro con JP Morgan, Deutsche Bank, ING, Commerzbank, eccetera, e la vuole chiamare la Defense, difesa, Security, e posso capire, Resilience Bank. La banca della resilienza. Ma io veramente, questo è il mondo che piace a te, caro Alberto.
1: Assolutamente sì.
0: Questo è il mondo che piace a te.
1: Se non vuoi la guerra, devi essere abbastanza forte da scoraggiarla.
0: Eccolo lì. Capisci? Tu Giada cosa dici?
1: Un'Europa debole inviterebbe. Beh, attenzione, questa è Canada, Kearney, però abbraccia l'Europa, è sicuramente.
0: Sì.
3: Le potenze intermedie, no? Le aveva definite noi.
1: Esatto. E se non vuoi la guerra devi essere abbastanza forte a scoraggiarla. Con l'uscita dell'America, con le minacce di uscita o l'alleggerimento dell'appoggio americano, è importante che l'Europa si doti di una capacità di dissuasione che adesso non ha.
0: Cioè siamo finiti in questo mondo qui, tutto da quando Putin ha attaccato l'Ucraina. Cioè questo sì. Da quando si è stato rieletto Trump, per cui Trump dice... Vabbè, vogliamo coinvolgere su questo l'ex ambasciatore Stefano Stefanini, commentatore per La Stampa, analista dell'ISPI. Buongiorno Stefanini, eccoci.
4: Buongiorno, vi ascoltavo con molto interesse.
0: Guardi, siamo finiti in questo mondo qui, non posso dire senza accorgercene perché poco alla volta ce ne siamo accorti, ma ormai si parla addirittura di creare banche per il riarmo a livello mondiale. È giusto così?
4: È necessario, perché il problema che stiamo affrontando, a cominciare dall'Italia, quando si parla di spendere di più per la difesa, nonché la resilienza e tutto il resto, incontriamo il problema che non abbiamo i soldi, quindi bisogna trovare delle maniere innovative che non siano semplicemente il ricorso al debito, che sia debito europeo o che siano obbligazioni di Stato, per finanziare la spesa necessaria. Ora, che l'idea venga da McCarney, che come dicevate è quello che ha lanciato a Davos l'idea di queste potenze medie, che hanno una caratteristica molto precisa, vogliono mantenere il diritto internazionale, vogliono un ordine internazionale dove non prevalga soltanto la legge del più forte, è una buona idea.
0: Uh-huh. È una buona idea, mi chiedo però che tipo di mondo, non so se ci sia una via alternativa, se sembra che quasi invece sia inevitabile questo tipo di... Alberto Forchielli ci dice così, anche lei Stefanini ci dice non c'è una terza via, insomma, se non quella di continuare ad armarsi per far vedere che abbiamo i muscoli.
4: Tra l'altro quando parliamo di continuare ad armarsi, specialmente di un progetto come questo, è un progetto a medio lungo termine, non è che l'idea di Carney produce il riarmo nel giro di 6 mesi. Se riusciamo a dare questo segnale di, chiamiamolo resilienza, che è un termine che dà l'idea di quello a cui vogliamo arrivare, a una capacità di resistere ad aggressioni o a minacce, ci sono anche quelle, da soli, senza dover sempre ricorrere a aiuti esterni. Questo dovrebbe anche far venir meno o comunque attenuare la pretesa di imporre la legge più forte.
5: Sì.
4: Perché abbiamo sentito da Steve Miller un paio di mesi fa, proprio che Steve Miller, che è il consigliere, è l'anima nera, secondo me, di Donald Trump, dire: questo è un mondo in cui l'unica cosa che conta è la legge più forte. Quindi
2: è una disfatta totale. La rinuncia, l'abdicare a tutto quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove si sperava in un mondo diverso, no? Vuol dire cedere completamente, invece in questo caso, alla legge del più forte, cioè alle armi, ecco.
4: Guardi, lei con me sfonda sicuramente una porta aperta. Io ho lavorato per 40 anni in diplomazia, esattamente in quel mondo post Seconda Guerra Mondiale, che voleva evitare il ritorno alle guerre. Ho assistito, ho avuto la fortuna di essere a Mosca quando è finita la guerra fredda. Se però il mondo è tornato o sta tornando a come è stato per secoli, dobbiamo perlomeno prepararci.
5: Perlomeno prepararci, non so. Tu già, vabbè, che ci dai anche uno sguardo sempre dall'Oriente, se vogliamo, ma anche no, voglio dire, dici la tua, non so.
3: No, io volevo chiedere in realtà all'ambasciatore Stefanini se ci può fare un bilancio del vertice NATO, perché a proposito di aiuti esterni, no, stavamo parlando adesso, e cioè è partito malissimo, è finito bene? Cioè, non si, cioè sì. Io faccio veramente fatica a capire che cosa succede.
5: Alla NATO, a pomeriggio Trump diceva le peggio cose su Spagna e Italia. Sì. A sera ha detto: dovevate essere in quella sala, tutti mi dicevano che mi amavano, ed era strano sentirlo da persone adulte. Ecco, io vabbè, mi fermo qui perché Stefanini, prego, però ci dica.
4: Sì. Questa dicotomia coglie esattamente l'andamento del vertice. Trump non ha detto soltanto tutti mi amavano, beh, quello lo dice sempre, ma ha anche detto mai visto tanto accordo, eravamo tutti d'accordo. Nel tutti immagino ci mettesse anche i cattivi come Spagna, Italia, eccetera eccetera. Allora cerchiamo di dare un bilancio obiettivo. Il vertice partito col timore che segnasse veramente l'inizio della fine per la NATO, è andato bene. Questo è il gioco delle aspettative. Le aspettative erano talmente basse che un risultato decente è un grande successo. C'è una cosa, secondo me, importante, che è veramente un risultato positivo: il fatto che il vertice, quindi Stati Uniti compresi, abbiano confermato e in un certo senso rafforzato il sostegno all'Ucraina.
1: Sì.
4: Perché era lì che si poteva veramente dividere, si potevano dividere gli Stati Uniti, l'Europa. Sì. Se Trump voleva mantenere la posizione di neutralità fra Putin e Zelensky, allora la coesione della NATO finisce, perché la NATO sostiene Zelensky, sostiene l'Ucraina. Trump invece ha fatto questa promessa di medio-lungo termine, di aiutare l'Ucraina senza regalargli niente, ma di consentire all'Ucraina di sviluppare un'industria per la produzione di Patriot,
5: sì,
4: armi difensive.
5: Sì.
4: Quindi, e questo è un grosso passo.
5: È un grosso vantaggio. Perché su questo, Forchielli, dicevi che era un punto fondamentale? Anche qui sul tema Russia-Ucraina è giusto stare dalla parte dell'Ucraina, sostenere l'Ucraina. Ci sarà però un punto finale, cioè il punto finale quale deve essere? La distruzione della Russia, il ritorno della Russia all'interno dei confini, cosa che credo non avverrà mai.
1: Ma no, noi auspichiamo un cessate il fuoco. Con linee che sono più o meno quelle attuali, e che non va bene a Putin. Non è che io sia del partito di abbattere la Russia, umiliarla e compagnia. Sono del partito che devono smettere di spararsi addosso.
2: Però Putin non può accettare probabilmente un cessato il fuoco, visto che il territorio.
1: Ma da quando in qua sei putiniano tu?
2: Non so. Dico che non può accettare il cessate il fuoco visto che il territorio conquistato dalla Russia.
0: Ma guarda che anche lo stesso Zelensky non accetterebbe in questo momento di perdere la parte del Donbass che ha perso di fronte al suo popolo.

0: popolo, nel senso è uno stallo per cui in questa situazione bisogna continuare a utilizzare le armi.
1: Ma un cessato il fuoco alla coreana dove si congela la linea di combattimento
0: E quindi
1: Zelensky sarebbe auspicabile, già un passo avanti.
0: Accetterebbe di perdere una parte del territorio.
1: Dovrà ingoiarlo, credo.
0: Dovrà ingoiarlo, questo è il tema.
2: Ma non lo accetto. Ambasciatore.
0: Sì.
3: Mi scusi.
2: Vada.
3: No, volevo dire, lo accetterebbe di fatto.
0: Cioè, pur non volendolo, lo dovrebbe ingoiare, come dice Forchieri.
3: No, è una soluzione, appunto, alla coreana, come ce ne sono state tante nella storia. Si accetta una situazione di fatto, ma non di diritto, e poi il tempo provvederà.
0: Mm-hmm. Tu, Giada, che volevi aggiungere?
2: No, io volevo chiedere all'ambasciatore, ma come mai Trump ha cambiato? Cioè, cos'è cambiato? Perché Trump adesso è sembrato così...
0: Giada, pensate, cerca di interpretare la psicologia di Trump. È interessante questo, in una seduta... Cioè, cerca di leggere della razionalità. Cos'è cambiato, ambasciatore,
3: Giada ha perfettamente ragione, perché è uno sforzo che dovremmo cercare di fare tutti.
0: Sì.
3: Intanto c'è una cosa che forse a cui nessuno ha pensato. Trump, in fondo, partecipando a questi vertici alla maniera sua, cioè facendo saltare le carte in tavola, terrorizzando tutti, poi facendo un passo indietro, si diverte, perché gli confermano quel senso di un senso di onnipotenza. Questo è un vago tentativo di la psicologia. No,
0: almeno siamo contenti a sapere che
2: però
0: almeno
2: è vero,
0: lo
2: è l'unico
0: fa
2: con cui non lo fai Xi Jinping, cioè uno dei pochi con cui non lo fai Xi Jinping, ad esempio.
0: Ambasciatore, è la classica vecchia teoria del fare il gradasso con i deboli e poi con Putin stesso o con Xi Jinping, che sono alla pari, quantomeno sicuramente la Cina non è che si permette di fare un po' il gradasso così, no?
3: C'è una frase di un vecchio film di Alberto Sordi che dice: con i deboli mi esalto. Coglie molto. No, un altro dei un motivo invece, diciamo, più obiettivo che potrebbe aver indotto Trump, ce ne sono due. Uno, Zelensky non appare più un perdente, o lo appare molto meno. Due, Trump si è presentato a Ankara, a differenza di quanto faceva Evian, perdente sul fronte Iran. Cioè Evian è andato, ecco, questo è il mio deal, questa è la mia pace.
0: Ci sono i cani che si azzuffano, sì. Intanto
3: mi scuso.
0: Prego ambasciatore.
3: Si sono precipitati ad applaudirlo e esatto. Firma del memorandum a Versailles, eccetera eccetera. Qui l'ha detto alla sua maniera, l'ha detto sempre come da gradasso vincente, eccetera eccetera, però la realtà è che il suo deal di Evian è frantumato.
0: In tutto questo, lei ha introdotto il tema Iran. Ecco, vorrei partire dall'economista Alberto Forchielli, ti va bene se ti definisco economista?
1: Sì, certo.
0: No, perché adesso siamo ripiombati di colpo, o si è rotta quella fragile tregua che qualcuno inopportunamente aveva definito pace. Si sapeva che invece era l'inizio di 60 giorni di trattati, non so quanti ne sono passati, forse 2 settimane, siamo ai nuovi bombardamenti con Trump che dice: siete feccia agli iraniani. Allora, dal punto di vista dell'economia, tutto questo, che tipo di conseguenze avrà? Abbiamo visto ieri il petrolio è risalito.
1: Sì, la chiusura dello stretto di Hormuz, per cui l'aumento del petrolio, l'aumento dell'inflazione, quindi l'aumento dei tassi di interesse, quindi la contrazione economica.
0: Chiusura che fino a 6 mesi fa non c'era mai stata nella vita.
1: Mai stata nella vita, e sembrava che la pace che stavano per siglare portasse a una regolarizzazione del flusso, per cui il petrolio era sceso. Quindi questi nuovi avvenimenti non la dicono bene sull'economia.
0: Non la dicono bene, no, io non lo so. Non so se è questo. Se lo chiediamo ambasciatore Stefanini, non so se Donald Trump, nel dire la guerra è finita 2 settimane fa, adesso la guerra non è ancora ripresa, vuole fare il giochino del non far scattare i cosiddetti 60 giorni entro i quali, quando si parte con una guerra in America, bisognerebbe chiedere un'autorizzazione al Congresso. Questo secondo le regole della democrazia americana. E allora Trump dice: la guerra è finita. poi magari riprende, ma non è una guerra, non lo so, è solo un giochino, che cosa, quello a cui stiamo assistendo?
3: Sono,
0: che cos'è?
3: Sono sicuro che se la guerra riprende in pieno, perché fino adesso è ripresa con attacchi reciproci, ma non è, non è la guerra tutto spiano del primo mese.
0: No, vabbè.
3: Ecco, Trump, comunque, se riprende Trump di questa nuova guerra, i 60 giorni ridecorrono da quando. Quello che volevo aggiungere sul piano economico-energetico è che questo spinge alla ricerca di soluzioni alternative.
0: Eh sì.
3: Nel senso che conferma che non si potrà mai fidare della riapertura di Hormuz, perché l'Iran vorrà continuare a tenere un droit de la gara sul non soltanto riscuotere i pedaggi, ma a un certo punto, se qualcosa gli va storto, minacciare di chiuderlo, per cui la ricerca di soluzioni tipo nuovi oleodotti da una parte, dall'altra l'impulso a fonti non idrocarburi, a questo punto continua.
0: Sì, bisogna cercare fonti alternative. E guardi, allora facciamo così: noi, nel ringraziarla, intanto ringraziamo l'ambasciatore Stefano Stefanini.
4: Hai visto che è strano parlare di guerra mentre in sottofondo c'è il rumore degli uccelli, il cinguettio degli uccelli.
0: Esatto.
4: È un po' una sensazione, è un po' distonico, diciamo. Sì, così.
0: Esatto, una situazione di placidità.
4: Ho usato la parola distonico, non è facile sentire distonico in radio.
0: Distonia.
4: Mi faccio un complimento a me stesso.
1: Ma bravo, stai zitto, te lo do io il cinguettio.
0: Attenzione,
4: che violenza.
0: Io non vorrei.
4: Che violenza. Io parlo di cinque.
2: Milan finisce che li devi dividere.
4: Le stesse parole così ricercate come distonia, e lui mi minaccia di mettermi le mani
0: voi
4: addosso.
0: Pensate che solo alla zanzara si finisca in rissa? No. Ma qui non vorrei che Alberto Forchielli si fosse messo.
4: Io sono di un altro pianeta.
0: La
4: sono
0: mano
4: di un
0: fasciata.
4: Io sono di un'altra galassia.
0: Per infilare il guantone adesso.
4: Forchielli è della Terra, così. Io sono di un'altra galassia, c'è solo un cordone che mi collega con la Terra.
1: Ma va bene in tripolitania.
4: Io ho usato la parola
0: tripolitania.
4: Alberto, io ho usato la parola distonia e tu hai minacciato di mettermi le mani addosso. Dico solo questo, guarda.
5: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: Mi piace l'idea di Forchielli, sì sì, anche quella del canadese, perfetto. Chi ce l'ha più grosso vince, quindi dobbiamo avere le spalle coperte maggiormente in modo che gli altri non ci attacchino, ma allo stesso tempo loro faranno così, quindi andiamo avanti sempre chi ce l'ha più grosso. Perfetto, questo è il modo giusto per evitare le guerre.
1: Secondo me c'era un po' di ironia, caro Alberto, nel nostro ascoltatore. Insomma, vuoi tornare alla politica della guerra del riarmo?
2: Assolutamente.
1: Eccolo
2: sì.
1: Eccolo lì.
3: Buongiorno, ma questa cosa di Forchielli del partito è una gag radiofonica o siete, no, no, state parlando?

0: Va a collocarsi lì in mezzo a Renzi, Calenda, quel gruppone che insomma al momento non sta avendo grandi risultati, magari invece col movimento ora
1: lo sta guardando come se lo volesse trafiggere.
2: Ma io non gli rispondo neanche.
1: Bravo, bravo, fai come la cestista americana, la Sophie Cunningham, hai visto che lo indica
0: Renzi, in Calenda, silenzio. Forchielli, tutti lì a contendersi pochi voti, no, alla fine.
2: Ma sono voti decisivi in questo momento.
1: Senti, voti decisivi, dimmi per esempio, visto che si parla di energia, prima Stefanini ha detto si chiude Ormuz, il petrolio eccetera, dobbiamo guardare alle nuove energie, alle nuove fonti energetiche. Si parla del fatto che le prossime possibili guerre, anche quelle passate per la verità, sono legate proprio all'approvvigionamento delle fonti di energia. Allora, leggevo oggi sulla Stampa, guarda qua, Aruba acquisterà 3 centrali idroelettriche, perché sai che l'acqua sarà fondamentale per raffreddare i data center, l'intelligenza artificiale, eccetera. Allora, il futuro dei prossimi 50 anni dell'approvvigionamento energetico, voi cosa proponete? Dove andiamo?
2: Beh, c'è l'energia, quella come si chiama? Quella che si autogenera, ci sono le nuove centrali sperimentali che c'ha un nome, sai, non mi viene adesso.
1: Guarda, se non la sei tu, già da Messetti forse sa queste cose.
2: Ci sono centrali sperimentali che puntano a generare energia senza di fatto combustibile.
1: E
2: quindi
1: i principi della termodinamica dove li mettiamo? Non so.
2: No, sono già in costruzione.
1: Sì.
2: Ad altissima temperatura c'è il nucleare, poi dopo c'è il
1: fotovoltaico. Tu torneresti al nucleare, per esempio, in Italia?
2: Come?
1: Torneresti al nucleare?
2: Assolutamente sì.
1: Ma non avevo dubbi su questo.
2: E quindi l'importanza del fossile è destinata a cadere, però in tempi molto lunghi. Non certo si evita una possibile recessione economica nei prossimi 2 anni, se lo stretto di Ormuz rimane chiuso.
1: Non lo so, però io non vorrei che le prossime guerre possano essere per l'acqua, appunto.
2: Perché no? In altre zone.
1: Ma dici come una cosa quasi bella.
2: I motivi di scontro in giro per il mondo sono tanti. Possono avvenire per energia, possono avvenire per l'acqua, possono avvenire per territori come quello tra l'Algeria e il Marocco, nel Sahara, possono avvenire per ragioni etniche, quindi le scintille possono originare in campi molto diversi. L'energia è un campo importante, sì, ma non è l'unico.
1: Vabbè. Tu Giada, dicevi sull'acqua.
3: No, tra l'altro stavo dicendo che proprio ieri ho trovato dei dati che vari enti, varie società di consulenza così stanno cominciando a dire che la vera vincitrice poi della chiusura dello stretto di Ormuz si sta rivelando la Cina, perché è riuscita a gestire la carenza di petrolio perché aveva fatto scorte, aveva diversificato l'approvvigionamento negli ultimi anni, ma soprattutto per quello che dicevamo prima, cioè il fatto che tutti i paesi del mondo
1: problemi.
3: Si stanno trovando su trovare alternative.
1: Sì. Aspetta, il tuo collegamento va e viene un pochino, Giada, vabbè, riprova a parlare perché saltano un po' le parole, riprova, vai.
3: No, praticamente la Cina ha avuto un'accelerazione di export di sia macchine elettriche più 110% rispetto al 2025, sia di pannelli solari, perché tutti stanno cominciando a pensare alle alternative e per quanto riguarda le tecnologie della green, la Cina in questo momento è il leader.
0: Senti Giada, quindi ma esistono in Cina delle automobili che nel
1: non
0: tettino
1: elettriche
0: hanno incluso il pannello solare, cioè dove il tetto è fatto col pannello solare?
1: Non sarebbe male come
3: non le ho mai viste, ammetto.
0: Io lancio questa idea. Una start-up.
1: Andiamo a brevettarla subito.
0: Una startup di automobili che nel tettino hanno incluso il pannello solare.
1: Collegato proprio alla batteria.
0: Questa è una grande idea.
2: Ci hanno già pensato, non funziona. Quante cazzate che dici.
0: Ma tu non lo sai, lo dici solo per andarmi contro.
2: Non lo so. Se fosse possibile, costruirebbero le macchine con i pannelli per solare.
0: Non lo fanno perché
2: la superficie non è sufficiente.
0: Ma io ho visto anche dei pannelli. Allora fai delle macchine col tetto più grande.
2: Sì, fai tutte le Cadillac, andiamo tutti in Cadillac.
0: Allora dai, se va. Io ti propongo le soluzioni e tu a priori le scarti per,
2: non per a priori, partito preso, perché le hanno già scartate le case.

0: No, allora, se io ti do una grande idea di una startup che potrebbe avere grande successo, e tu per partito
1: tu investiresti
2: il cinguettio,
1: una,
2: si avvicina, sai.
1: Il cinguettio, una startup del genere investiresti quanto?
2: Ma niente, mi faccio dare dei soldi per ascoltare le imbecillità che sta dicendo Vanero.
0: Guarda che funziona, vedrai che quando tra pochi anni tutta l'automobile avrà installato il pannello solare,
2: interrompetelo,
0: dirai vabbè, era una buona idea. La, alla fine.
2: La Tripolitania ti dà la testa stamattina.
1: Sa ancora Trinitapoli.
0: Trinitapoli il 13 di agosto.
2: Non il cammello per andarci.
0: Ma no, senti che razzismo, che razzismo.
1: Esatto, la Tripolitania.
0: Trinitapoli. Classismo, una serata a Trinitapoli il 13 agosto.
1: Che bello che ogni tanto delle interruzioni di questo clock ci salvano.
2: E sputi sul piatto della minestra. Trinitapoli, poveretti, quando ti ascoltano gli abitanti di Trinitapoli cosa penseranno?
0: 13 adesso... agosto ho una bellissima serata a Trinitapoli.
1: Vorrei invitare a questo punto, in questa gabbia di matti, se mi concedete, con Alberto Forchielli, con Giada Messetti e Leonardo Manera, il nostro Savic Schuster. Savic, ben ritrovato, eccoci qui.
3: Ciao, ben ritrovato. Cominciamo a dare il cartellino giallo per chi calcia male il pallone, per chi gli fa male.
1: Ah, ecco, appunto, anche questo. Allora, io sono sempre stato affascinato, non so, è una cosa che mi deriva da mio padre che era l'uomo più abitudinario del mondo, però aveva questo sogno molto assurdo di essere una spia, così di fare James Bond, no? Vedeva questi film di spionaggio, quindi mi ha sempre affascinato il mondo delle spie, dei complotti, delle storie. Intanto la vicenda di Monte Carlo, ma ragazzi è una cosa che mi sembra assurda, cioè, se ho capito bene, Savic, aiutaci, c'è stato un attentato con una bomba nei confronti di questo personaggio ucraino molto famoso. È stata vista dai frame delle telecamere una donna che avrebbe messo la bomba. Questa donna è stata ritrovata uccisa a Kiev. Ed è stata uccisa, pare, da uno dei servizi segreti dell'intelligence ucraina. Cioè, che storia è questa?
3: Senti, io non so quanto tempo ho, ma in breve, cercherò di essere molto breve. Quindi, sì, Monte Carlo, attentato, donna, due ufficiali arrestati a Kiev, uno ex ufficiale delle SBU. Sembra che SBU è l'erede del KGB sovietico, no? FSB in Russia e SBU in Ucraina. Cioè, l'Unione Sovietica si è sciolta e le istituzioni si sono proprio spaccate.
1: Divisa, sì.
3: E poi l'altro è dell'intelligence militare, che è ancora in servizio. E quindi lui ha confessato di aver ammazzato questa donna, che si pensava che fosse un uomo. Poi si è scoperto che hanno fatto una serie di ricognizioni del posto dell'attentato, per 3 giorni come minimo hanno seguito i movimenti di questa famiglia, però come hanno saputo che loro sarebbero andati la sera da qualche parte e tornati a una certa ora abbastanza tarda, questo non si capisce. Quindi loro capivano tutti i dettagli, quindi forse nel servizio di sicurezza di questo personaggio Vadim Ermolaev, che non è famoso a proposito, c'è stata una spia di qualcuno che comunicava i suoi movimenti. Sì. Allora, la bomba è esplosa a distanza, una bomba fatta abbastanza bene. La cosa strana che è esplosa appena lui è entrato nell'appartamento e dopo di lui è entrata la sua compagna, che purtroppo ha perso tutte le due gambe. E lui è stato in coma, adesso è uscito in coma, però io non capisco una cosa. Per esempio, se lui non ha guardia del corpo, è molto molto dubbio. E se lui ha guardia del corpo, loro devono entrare per primi in un appartamento, anche se fosse un appartamento suo da tanto tempo.
1: Sì, ma quello che invece a me ha colpito è A questo punto parte una persona, va a fare l'attentato evidentemente con un mandante, questa persona, questa donna poi torna in Ucraina e viene uccisa, cioè proprio la classica storia del vai, colpisci e poi quando ritorni uccidiamo anche te, così non ci sono più testimoni.
3: Infatti, no? Io penso che questo sia che è una cosa abbastanza semplice, che Dnipro, una città ex Dnipropetrovsk, una città molto voluta da diverse persone, e da lì vengono diverse persone molto ricche in Ucraina, sì, molto ricche, e là ci sono i clan. Però il padrino di questa città sta adesso in prigione perché era il proprietario della TV, della rete TV dove lavorava il presidente Zelensky. Allora lui era considerato il padrino di Dnipro. Adesso questo personaggio qua, Vadim Yermolaev, sì, la sua compagna, è la figlia dell'ex capo di procura di Dnipro. Quindi lui ce l'ha certi collegamenti e lui anche ha fatto dichiarazioni ufficiali che avrebbe fatto fiorire Dnipro dopo la guerra. Sì, quindi sì, lui si sentiva un pochino non so, il futuro padrone di questa città.
1: Per carità, cioè una, no, io non sì, lo so. No, a voi
3: è una storia.
1: No, è una storia incredibile, ma noi invece ne abbiamo anche in Italia, avete visto sui giornali invece che hanno arrestato alcuni dei servizi segreti o ex servizi segreti italiani che vendevano i piani di Leonardo, non in nostro maniera, la società, i piani della NATO a Mosca, e così tradivano lo Stato italiano. Te affascina, Alberto, queste storie di spie oppure?
2: No, mi deprimono.
1: Ti deprimono?
2: Sì, perché vedi che in Italia è tutto in vendita.
1: Nel mondo è tutto in vendita, già da anche in Cina immagino ci saranno storie di spie, ma... no.
4: Beh, guarda, uno dei problemi grossi in questo momento è che ad esempio la CIA, cioè i servizi segreti americani in Cina ormai non hanno più personale, perché negli ultimi 20 anni la Cina piano piano, o gli americani stessi, sono andati via e quindi non hanno persone sul campo. A me hanno sempre spiegato che la differenza per i servizi segreti la fanno proprio le persone sul campo. Puoi avere videocamere, puoi avere tutto quello che vuoi, ma poi sono gli agenti che sono quelli che
1: certo.
4: Esatto. Io volevo chiedere al come se ne parla in Ucraina di questa storia, cioè se ne parla
3: in Ucraina, se ne parla parecchio, molto, si parla specialmente su mezzi di informazione che non sono di governo. Il governo controlla completamente la televisione, quindi su YouTube si trova parecchia informazione, e quindi ci sono tanti dubbi sulla sequenza degli eventi. Io vedo anche La Stampa è uscita con un pezzo dove loro mettono in questione tutto quello che ci stanno dicendo. Però per me è una cosa semplice che gli italiani capiscano benissimo, cioè si dà un ordine di eliminare qualcuno dalla prigione o non dalla prigione, nella SBU o anche nella intelligence militare, sono organizzazioni immense, là nessuno controlla nessuno. E più c'è una guerra.
1: Sì. Quindi, certo che se ne parla, ragazzi. Ma qualcuno è partito dall'Ucraina, è andato a fare qualcosa a Monte Carlo, è tornato in Ucraina e due dei ex agenti dei servizi segreti l'hanno fatta fuori. È ovvio che se ne parla.
3: Sì, lei stava fuori dal 22, dal 1922.
1: Sì, ma appena forse pensava di trovare salvezza in Ucraina, torno in Ucraina, e quelli che l'hanno accolta l'hanno uccisa. Cioè, è una storia.
3: Cioè, infatti, ma è così. Cioè, tu uccidi il testimone, no? Lei ti può riportare in qualsiasi momento.
1: Esatto, perché era stata individuata e quindi bisogna far fuori il testimone. Beh, è una storia che capite, è una sceneggiatura di un film. Chissà poi.
3: Sì,
1: esatto.
3: Sì.
1: Perché hanno fatto tutto questo. Comunque Savic, noi ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo molto.
0: Solo una cosa, Savic, ma insomma, come si vive in Ucraina adesso dopo 4 anni abbondanti di guerra? Cioè, la vita quotidiana è simile a una vita quotidiana paranormale, diciamo, oppure?
3: Ma tu hai appena raccontato più o meno che non bisogna viverci. No. non è il posto da vivere, è una cosa orrenda, perché si bombarda ogni giorno, perché va bene, adesso è estate ancora, la gente più o meno si muove a sopravvivere, ma arriva inverno e sarà un altro inferno, no? Perché non ci sarà né luce, né riscaldamento, né acqua, né nulla. La gente vive in una

0: maniera veramente orribile. Io quanto comunico è un disastro, veramente un disastro, disastro. E io non so quanto regge l'Ucraina, sinceramente, perché una tragedia non so, non planetaria, non solo europea.
1: No, ma è chiaro. Quindi, quindi si vive così, si vive molto molto male. Grazie Savic, ci riaggiorniamo. Allora, prima della borsa c'è da dire che il nostro Alberto Forchielli, prima della messa in onda, visto che stiamo parlando di gialli, in questo caso un giallo internazionale, ha detto: ma qua c'è un altro giallo in Italia, tutta la vicenda dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Con, l'avete visto, lo sviluppo dell'inchiesta, il mandante sarebbe Walter Lavitola, che è un suo caro amico, loro stesso lo dicono. Ma cosa dobbiamo dire?
2: Non lo so. Faccio fatica a parlare perché non voglio prendere delle querele. Qui.
1: Accidenti, no, non farle prendere neanche. No. Io l'unica cosa che ho detto, ma ho scritto su Facebook, non lo so tutti i contorni della vicenda. Una cosa lo so, io a cena con uno come la Vitola non ci andrei mai. Nel senso, per il passato che non so, tu Leonardo.
3: Che passato ha la Vitola?
1: Beh, insomma, ha avuto anche delle condanne
3: forse. Ma chi non ha avuto delle condanne?
1: Ma non è tanto per le condanne.
3: Ha avuto per cosa?
1: Ma no, è come viene definito faccendiere adesso?
3: Beh,
1: non
3: chi non conosce un faccendiere
1: adesso non è che ho la insomma Alberto lo devo picchiare.
3: Ma scusa,
1: io,
3: ma secondo
1: ci
3: te Alberto
1: tu?
3: Forchieri non conosce una quantità di faccendiere?
2: No, sono io il faccendiere.
3: Appunto, esatto. Come si chiamava il più famoso faccendiere d'Italia?
1: Quindi io non dovrei andare a cena con Forchielli, essendo lui faccendiere.
3: Certo.
1: No, ecco, l'unica cosa che so dire è questa. Non so.
2: Non dovresti stare in trasmissione con me, per coerenza.
1: Leonardo, tu Giada che sei di Roma, tu per esempio andavi mai a cena dalla vita?
4: No, io sono d'accordo con quello che scrive Gramellini oggi, che praticamente dice che è ovvio che se tu fai il giornalista magari devi anche avere come fonti dei personaggi, certo, che possono essere discutibili, cioè, però dopodiché definirlo amico, caro amico. C'è un gap tra le due cose, quindi sì, anch'io insomma la penso un po' come te, anch'io credo che non avrei come amico.
1: Va bene, comunque, allora, mentre andiamo alla borsa.
2: È strano però questo fatto che siano amici e questo sia accusato.
1: Sì, sicuramente.
2: Viene da pensare male, capito?
1: Sicuramente c'è una svolta, gli inquirenti pare che vogliano riascoltare Ranucci, che è vittima di questo attentato. Certo, dai contorni si profila sempre più strani, ecco, strano poi vuol dire tutto. Si vedrà che cosa c'è da dire, anche se lo stesso La Vitola ha smentito le accuse, però vedremo.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Traffico di Hormuz a zero dopo due giorni di bombe, ma il petrolio scende, WTI a $72. Scontro diplomatico fra Roma e Mosca dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata russa. Pier Silvio Berlusconi non chiude a Vannacci, vediamo il suo programma. Oggi semifinale Sinner-Djokovic a Wimbledon, sarà trasmessa in chiaro. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo le due notti scorse di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Altri attacchi americani si sarebbero registrati in serata su impianti militari, riporta la stampa iraniana. In serata Donald Trump ha parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti.
7: Il ministro della difesa israeliano Katz annuncia che Israele è pronto a colpire l'Iran. È l'ultimo di una serie di passaggi che nel giro di poche ore da martedì ad oggi fanno saltare la tregua e riportano l'area in stato di guerra, con bombardamenti americani segnalati nel sud iraniano, colpita anche la linea ferroviaria Teheran-Mashhad, ostacolando il viaggio dei fedeli che volevano partecipare alle esequie solenni di Khamenei nella città natale della guida suprema iraniana. Mentre da Teheran il comando militare ha preso di mira nuovamente le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait, intercettati missili iraniani anche

0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, che gioia parlarvi.
1: Prego.
0: Originaria di Borgo San Dalmazzo.
2: Sì, devo venire il 22 di luglio adesso a fare lo spettacolo a Borgo San Dalmazzo all'Auditorium Monserrato.
0: Certo, è una bellissima posizione in collina che guarda dall'alto appunto il paesino, Borgo San Dalmazzo, il quale è a piedi della valle prima di Limone Piemonte, ai confini con la Francia.
1: Sì, stupendo. Ma ho letto che è uno dei paesi della maggiore produzione di lumache.
0: Cherasco, elicicoltura, e c'è una fiera bellissima il 5 di dicembre, chiamata
1: il giorno del mio compleanno,
0: Freida.
1: Molto bene.
0: Eh sì, chiamata Fiera Freida, che contempla appunto questa degustazione di lumache in ogni sorta. Poi è una fiera partecipatissima, perché arrivano dalla Francia chiaramente,
1: sì,
0: e molto
1: mangiatori
0: bella
1: di lumache.
2: Però la lumache è complicato da digerire,
1: Devo dire, ma io faccio un po' fatica anche così ad approcciarla.
2: Io credo di averle mangiate una sola volta nella vita, le lumache.
1: No, le escargot, non so tu già da sei.
3: Io neanche. No, neanche.
2: Le ho mangiate
3: una volta. Ecco, invece signora, lei le mangia, e qual è la sua ricetta preferita?
1: Sì, le lumache.
0: Allora, sì, gratinate al forno, e le ho anche cucinate.
1: E anche cucinato.
0: Sì, si fa un ripieno di pangrattato, aglio, certo, prezzemolo, burro, si fa questa pastina, si riempiono dopo averle spurgate per due giorni, pulite perfettamente, si mettono in forno, sono una delizia.
2: Ma lei usa anche la bava di lumaca come crema? Perché molti usano la bava di lumaca.
0: La uso moltissimo ed è speciale, infatti io ho 73 anni, ma di rughe non ne ho neanche una.
2: Certo, da quanti anni hai cominciato a mettere la bava di lumaca?
0: 18 anni.
1: Ma la bava di lumaca estratta dalle lumache che poi faceva al forno, o è una roba parallela?
0: No. Allora, la bava di lumaca, ovviamente ci sono dei laboratori che fanno solo quel lavoro, estraggono la bava di lumaca e preparano questo cosmetico, però è un cosmetico assolutamente naturale.
1: Veramente non sto scherzando.
0: Guardi, io sono una persona ironica, che faccio ironia su me stesso, perché ho 73 anni con tutti i miei difetti.
4: Ho una voce molto giovanile, signor, non avrei mai detto 73 anni.
0: Grazie, ma cerca, io sono una
1: niente,
0: nonna.
1: Cerca di prendere dei voti per ora, non si preoccupi.
0: Ma io lo so, ma lo conosco benissimo Forchielli.
1: Sì,
0: È una persona deliziosa quando vuole, quando non
4: grazie,
0: vuole.
4: Grazie, signor, grazie,
0: unica.
4: Mi raccomando.
1: Aspetta, ha detto quando non vuole. Di un'antipatia unica, ha detto.
0: Signora,
4: ha ragione.
0: Da buona cunese, sono molto sincera.
4: Lei da buona cunese deve stare molto attento che Manera non vada via da Borgo San Dalmazzo con una busta in nero.
0: Allora, le dirò, che Manera si troverà benissimo a Borgo San Dalmazzo, Tra l'altro è anche facilmente raggiungibile, perché comunque Milano-Torino, Torino-Cuneo,
1: e poi vengono
0: a recuperarla lì alla stazione e la portano a Monserrato, che è un bellissimo santuario, tra l'altro.
1: Grazie, Carla da Rimini. Vabbè, abbiamo fatto anche un elogio di Borgo San Dalmazzo. Devo dire, io le lumache così farei un po' fatica ad approcciarle. Ecco una lumaca.
4: Ho capito,
1: ma sai che stai mangiando una lumaca, io, perdonami, ancora.
3: Ma non per quello.
1: Io non ho schifo da quel punto di vista.
3: Però le ho provate, hanno una consistenza che non mi piace.
1: Ecco, se dovevi poi dire una cosa che proprio non mi convinceva, la consistenza, cioè confermi questa cosa, per cui no, meglio di no. Va bene, caro Alberto, allora i tuoi programmi sono andati.
2: Oggi sembra venerdì, tra l'altro, non sembra giovedì.
1: No, c'è giovedì.
2: Domani c'è ancora un'altra puntata.
1: Io
2: interverrò da remoto domani.
1: Bene, ma a questo punto della trasmissione era utile dire questa cosa.
2: No, perché oggi mi sembra venerdì, non sembra una giornata ancora infrasettimanale.
1: Anche questa domani è utile da dire. Non lo so, vabbè. Ma perché? Dove ci vuoi portare?
2: No, da nessuna parte. Io dico solo che domani sarò in collegamento, mi dovrete dare
1: il codice per intervenire. Sì, insomma, sono tutte cose che interessano i nostri ascoltatori a Bisceglie, per esempio, no? Va bene, caro Alberto, invece i tuoi programmi nei prossimi mesi, ce l'hai detto, vai in Perù?
4: L'impero

0: Sulla strada per l'Alaska.
1: Sulla strada per l'Alaska. Ma vuoi dedicarti a fare un po' di campagna? Ah, visto che c'è la campagna elettorale, sai tutto. Quando si vota l'anno prossimo?
0: Ah, non si sa ancora, ma si ipotizza maggio.
1: Maggio.
0: Perché ma... è legata anche alle votazioni nazionali. C'è il timore che è un timore.
1: A maggio, l'idea. Quindi prima della scadenza naturale, che sarebbe autunno.
0: Sì, ma si pensa che la Meloni possa anticipare in aprile, quindi potrebbe essere insieme alle elezioni nazionali in aprile. C'è okay. Molto campato per aria la data ancora.
1: Se si dovesse, perché questa è un'ipotesi remota, ma elezioni anticipate, si va a votare in autunno questo, tu devi tornare dall'Alaska. Insomma.
0: Ah, dipende.
1: Siete pronti se si dovesse votare adesso autunno?
0: Beh, in autunno non sarei in Alaska, aprile, maggio potrebbe essere ancora freddo in Alaska, quindi potrei essere qui.
1: No, dico, ma la macchina di ora è pronta?
0: Ah, la macchina è in tensione, 12.000, 13.000 iscritti.
1: Intenzione
0: sì, la macchina è bestiale, la macchina
1: capito,
0: di ora.
1: Leonardo,
0: abbiamo degli iscritti molto affezionati,
2: lo dice lui,
0: dei ragazzi di primo ordine,
2: lo dice lui,
0: assolutamente
2: sarà così,
0: ha un'organizzazione ora che gira.
2: Io l'avrei chiamato qui e ora, secondo me ora
0: stai già detto.
1: Cercando Forchelli con gli occhi un oggetto da tirargli in testa, giuro. Solo che c'è una bottiglia di vetro. Aspetta, io la tolgo la bottiglia di vetro. Puoi tirargli il tuo smartphone o un bicchiere di plastica.
0: No, gli farei un favore.
1: Vabbè. Molto bene. Cara Giada, noi ci ritroviamo prima o poi. Tu oggi sei a Cividale, appunto. Alle 17.30 a presentare il libro Quando tornano le rondini. Beata te che non eri qui a fare un po' da pacere.
3: Sì. Devo dire che si sentiva proprio che c'era amore nell'aria oggi.
1: C'è molto amore nell'aria tra Alberto Forchelli e Leonardo Manera, insomma, i nuovi Ale Franz della radiofonia italiana. Va bene, caro Alberto, ci troviamo.
0: Grazie mille.
1: Presto, fai il bravo.
0: Grazie mille.
1: Fai il bravo.
0: E votate ora.
1: In che senso? Cioè adesso? Votate adesso?
0: Alle prossime elezioni, sia amministrative che politiche, votate ora.
2: Senti com'è?
4: Certo.
2: In futuro votate ora. Cioè, una roba...
1: Sembra un po' una contraddizione. Cioè, sì, domani votate ora. Effettivamente.
0: Votate ora.
1: Sì, ma domani votate ora. Cioè, adesso.
0: Sì, è vero.
1: Ora o domani?
0: Non ci avevo pensato che c'era questa contraddizione scritta nel nome.
1: Vabbè,
2: non è così. Giovani, devi farti una ragione.
1: Ha scelto i giovani.
0: Va
1: bene. Grazie, a domani alle 9.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Alla fine, i funerali di Khamenei, guerra in Iran, riprendono i raid americani, la NATO del futuro tra amici, nemici e licenze. Benvenuti a una nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano.
0: Di Gianpaolo Musumeci.
3: We just concluded a very successful NATO summit.
4: The only weapons that can actually intercept the Russian ballistic missiles, it's very difficult to do that, and these Patriots can.
5: Tehran says U.S. strikes have killed at least 14 people in the last 2 days.
6: I think that Iranian officials are experiencing what I call a sugar high. They are very confident.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In console c'è Carlo Salvatore. Per la TV, canale 63 del Digitale Terrestre. Il montaggio con Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi, come sempre, lo ricordo, il 349-238-6666, polpastrelli belli caldi per porre domande e commentare la grande attualità internazionale. Ne trovate traccia sui social X, nessun luogo 24, ovvero Jampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e, come vi dicevo, il canale 63 del Digitale Terrestre. Il tutto mentre sono passate da poco le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, sono le 17.39 e 20 secondi in Iran.

0: Oggi i network iraniani ci mostrano quella che è il compimento della lunghissima liturgia, 6 giorni per celebrare le esequie del defunto Ayatollah Ali Khamenei. Rifletteremo ancora una volta sul significato di quella che a tutti gli effetti voleva essere anche una prova di forza della propaganda del regime. Capiremo se da questo punto di vista Teheran ha messo a segno un colpo. Colpi di ben altro tenore hanno messo a segno invece raid americani che hanno ripreso i bombardamenti. Faremo il punto sulla ripresa delle ostilità per un cessate il fuoco che era fragilissimo fin dall'inizio, lo abbiamo raccontato, quel memorandum of understanding era troppo lasco, era troppo vago e alla fine è bastato il minimo deragliamento, è bastato il minimo screzio su uno dei tanti punti rimasti ancora col punto di domanda, appunto per far sparigliare completamente le carte. Ma poi non possiamo non dimenticare che arriviamo da un vertice NATO straordinario sotto tantissimi punti di vista, perché pubblicamente l'avete sentito, Donald Trump prima ha tuonato contro gli alleati, non ha lesinato parole al vetriolo verso la Spagna per esempio, c'è stato un certo riappacificamento, se vogliamo, quantomeno verbale, con la premier italiana Giorgia Meloni, ma ci sono state anche cose interessantissime, come per esempio il bilaterale con Volodymyr Zelensky. Mai si era vista una tale sintonia e un tale accordo tra il presidente americano e il presidente ucraino. Prova ne sia il fatto che finalmente pare, staremo a vedere perché con Trump il condizionale è sempre d'obbligo, gli Stati Uniti avrebbero concesso la licenza per la produzione dei missili Patriot in territorio ucraino. Già la Russia, la leadership russa, salta sulla sedia dicendo attenzione, questo è un primo passo verso una nuova escalation e quindi attenti a quello che fate. NATO del futuro, appunto, tra amici, nemici e licenze, piccola pennellata di paradossi e folklore. Si è tenuto a margine, fra l'altro, un bilaterale fra il presidente americano e il presidente siriano al-Shara. Perché lo risottolino ancora una volta? Beh, perché eravamo al vertice NATO, uno dei vertici più strani che abbiamo mai seguito naturalmente, e al-Shara, come sapete, che adesso è il presidente della Siria, dopo aver defenestrato Bashar al-Assad, era al-Qaeda, era un qaedista, e la NATO ha combattuto decenni contro i qaedisti, e quindi trovo veramente incredibilmente surreale il fatto che si sia consumato in questa stranissima 2 giorni del vertice NATO ad Ankara anche un riavvicinamento tra quelli che a tutti gli effetti erano i nemici acerrimi sulla faccia della terra per tantissimi anni. Di questo parleremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Mi aspetto col pastrelli belli caldi, 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto e lo facciamo partendo proprio dalla folla al funerale di Khamenei.
1: Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. لا حد يدافع أخوان. نسل الجنازة يمه. نسل. نسلها. نسلها. نسلها.
0: Non è soltanto un funerale, non è soltanto un vero e proprio tour del feretro che fra l'altro ha valicato i confini nazionali iraniani, è qualcosa di più. Lo ha raccontato molto bene qualche giorno fa Le Grand Continent, dove si è fatto il punto anche sull'iconografia e sulla potente liturgia che il regime iraniano ha voluto mettere in piedi. Fare masse innanzitutto. Teheran cercherà di capitalizzare, di contare un numero tra i 15 e i 20 milioni di persone. L'idea è quella di battere il record dei funerali di Khomeini e mostrando a Stati Uniti e Israele che la gente non ha paura di scendere in piazza nonostante il rischio dei bombardamenti. E poi ricordare le immagini della moschea Mosalla in cui si celebrano i funerali, allestite secondo una grammatica precisa, ricorda Le Grand Continent, per ricordare che cosa? Il martirio dell'imam Hussein, genero di Maometto, ucciso nel 680, il pilastro insomma dello sciismo, una delle due correnti principali dell'Islam. La folla che intanto cerca di toccare il feretro, feretro che nel frattempo è arrivato da pochissimo nella città sacra di Mashhad, ma dopo aver fatto un giro particolarmente lungo e complesso, 6 giorni, lo dicevo, Teheran, Qom, Narjaf, Karbala in Iraq e poi Mashhad appunto. Il tutto ha una fortissima valenza simbolica perché ognuna di queste città ha un significato.

0: mercato per l'Islam e in particolare per lo sciismo. Tanto che, questo è il punto è importante, è valicare i confini nazionali, cioè mostrare come questo funerale, questa liturgia, questa figura in qualche modo a livello di potere valichi anche i confini regionali, e quindi l'Iran ancora una volta anche con la morte cerca di porsi come attore regionale di un certo peso. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Maziar Ghiabi, insegna scienze sociali, dirige il centro studi sull'Iran, Università di Exeter, professore, buongiorno e ben ritrovato.
1: Spero di stare con lei di nuovo.
0: Allora, qualche piccola fotografia per capire, sostanzialmente la domanda è questa: missione compiuta per il regime di Teheran, a vedere le immagini, una folla gigantesca, una folla incredibile, tutto è andato bene, tra virgolette, nel senso che il percorso è stato fatto e quindi è andata come doveva andare?
1: I funerali si sono svolti senza incidenti notevoli. Ricordiamo che l'ultimo grande funerale fu quello del generale Soleimani, che fu anche un funerale di massa dove morirono decine di persone. Il pericolo c'era anche in questo caso, soprattutto se ci fosse stato un tentativo di sabotaggio o di attacco da parte degli Stati Uniti e Israele. Per quanto riguarda, diciamo, il lato pratico, sì. Da un altro lato però sappiamo che questi funerali si sono svolti nel parallelo di una guerra incandescente a questo punto, in cui col concludersi dei funerali siamo nel procinto di riaprire il fronte della guerra praticamente in maniera completa.
0: Eh sì. Professor Ghiabi, il fatto che ne parlavamo con Valentina Ternullo poc'anzi, cioè questo aspetto che in effetti con gli occhi occidentali risulta qualcosa di inesplicabile, c'è una personalità religiosa ma non soltanto che muore in un dato paese, ebbene quella salma valica i confini del paese stesso, cosa significa? È qualcosa che per noi è difficile da comprendere.
1: È difficile da comprendere, ma chiudiamo gli occhi, facciamo un salto nella storia e pensiamo cosa sarebbe successo se, per esempio, negli anni 60 un grande leader sovietico fosse morto. E il leader sovietico sarebbe stato osannato anche al di là dei confini, diciamo, dell'Unione Sovietica, no? Magari sarebbe stato come Lenin tuttora e come anche, per esempio, Ho Chi Minh in Vietnam. Sì. Persone vanno. Ecco, oggi questo non succede più in Occidente, perché non ci sono più grandi leader rappresentativi simbolici nel bene e nel male. Sì. Mentre in Iran questa figura religiosa, ma anche una figura ideologica, politica, che ha una statura complicata, cioè c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, però si staglia anche nell'orizzonte politico-religioso dello sciismo, che non è una religione semplicemente nel territorio iraniano, ma una religione che ha una base fortissima in Iraq, in Libano, in Yemen, in parte della penisola araba, anche in paesi come Bahrain, non dimentichiamocelo, nell'est dell'Arabia Saudita. Ci sono popolazioni sciite che per decenni si sono rifatte al modello iraniano, non interamente, ma gruppi di attivisti sicuramente sì, in Pakistan, nel sud asiatico. Sì. Quindi questa figura di Khamenei è una figura transnazionale, che ci piaccia o no.
0: Le chiedo un ultimo telegramma prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, che ha a che fare con quella che sono le minacce di ritorsione dalla parte dell'Iran, che promette un pugno di ferro dopo le riprese dei bombardamenti americani. È in grado davvero di farlo?
1: Ricordiamoci che per minare le rotte marittime di commercio, anche quelle petrolifere, sì, non c'è bisogno di un'egemonia iraniana nel Golfo Persico. È sufficiente che ci sia capacità di fuoco bastante per far alzare il costo delle assicurazioni marittime. In questo caso, se si limita al Golfo Persico, coinvolge il 20% dell'export di petrolio e idrocarburi e petrolchimica anche. Ma se coinvolge Bab al-Mandib, ovvero lo stretto fra Yemen e il Corno d'Africa, si tratta di qualcosa di enorme, perché sono i flussi che vanno in Europa e nel Mediterraneo direttamente.
0: Eh certo, poi diventerebbe Mar Rosso e Suez, e quindi vorrebbe dire strozzare totalmente l'Occidente.
1: E questo non è, ricordiamoci, un'egemonia militare, ma è sufficiente che ci siano operazioni di sabotaggio, anche solo 3 attacchi al giorno sulle rotte marittime, e questo causerebbe fondamentalmente sì, un delirio economico mondiale.
0: E insomma, una minaccia asimmetrica, come in parte abbiamo già visto in passato. Grazie mille al professor Maser Ghiabi, Università di Exeter. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, professore. Grazie mille.
1: Anche a lei, un piacere.
0: Giornate particolarmente complesse queste, direte voi, bella forza, sono anni che le giornate sono complesse, avete perfettamente ragione. Devo dire che in questi giorni l'incertezza regna sovrana, poi ci si è messa anche, lo avete sentito anche dal GR, questa tensione diplomatica fra Italia e Russia che minaccia di crescere ulteriormente con l'espulsione di due attaché militari russi da parte del nostro governo. Hanno 3 giorni di tempo per lasciare il tutto, lo sapete dove eravamo partiti, l'abbiamo raccontato con Antonio Talia, ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni, scommettiamo i nostri 2 centesimi che la cosa non finisce affatto qui, ma staremo a vedere. Così come non sta finendo lì per nulla, il cessato il fuoco e la tregua, il memorandum of understanding era troppo fragile per reggere la guerra appunto in Iran. Nel frattempo siamo riusciti a raggiungere un residente di Teheran e un autotrasportatore, ma anche nel momento dei raid americani si trovava Bandar Abbas. 8 missili hanno colpito il porto, fra l'altro è la prima volta dall'ultima tregua di qualche settimana fa che gli Stati Uniti ricominciano a colpire infrastrutture anche civili iraniane. Peraltro è stato anche colpito uno dei ponti della lunga autostrada che collega Teheran a Mashhad, che è la città dove si stanno chiudendo poi i funerali di Khamenei. Sentite la testimonianza di che cosa ha visto e sentito durante i bombardamenti questo autotrasportatore iraniano.
2: Quando i primi bombardamenti sono iniziati, io e i miei colleghi stavamo dormendo, perché oggi avremmo dovuto trasportare con i camion un carico a Teheran. All'inizio il suono delle esplosioni ha sorpreso tutti. Erano molto forti. Pochi secondi dopo, in diverse parti della città si sentiva il suono delle sirene e della difesa aerea. La gente è corsa fuori di casa per vedere cosa stava accadendo, ma immediatamente molti sono rientrati dentro perché tutti temevano altri attacchi. Sulle strade si sono subito formate lunghe code. Alcuni cercavano di fuggire e altri tentavano di raggiungere parenti per metterli al sicuro. Le stazioni di servizio e i negozi di generi alimentari si sono riempiti quasi immediatamente e la gente cercava di procurarsi generi di prima necessità. Ma dopo qualche ora la situazione è tornata normale perché ormai siamo abituati alla guerra e ai missili. Purtroppo il governo statunitense ha pesantemente colpito le infrastrutture portuali e ha distrutto una vasta sezione del porto. Questo provoca un forte danno al lavoro e alle vite della gente del posto. Le infrastrutture sono state colpite con missili molto pesanti che hanno causato esplosioni enormi. So che molte persone sono rimaste ferite da schegge e detriti e sono state medicate immediatamente sul posto.
0: E mentre ricominciavano i raid statunitensi sull'Iran, si provava, l'economia iraniana, pur soffocata, provava ad andare avanti, la voce di un autotrasportatore che ha raccontato quello che ha visto e vissuto nelle ultime ore. Riavvolgiamo per un istante il nastro perché dobbiamo capire perché siamo arrivati a questo punto. Al di là del fatto che il memorandum of understanding era davvero troppo vago per poter reggere, cosa intendo dire? Che se tu decidi di parlare di una cosa ma non scendi nei dettagli, prima o poi dovrai scendere nei dettagli, ma quei dettagli sono molto dolorosi e portano allo scontro. È esattamente quello che è successo. Forse era meglio, spendere più tempo in diplomazia e fare un memorandum of understanding con dei binari un pochettino più stringenti, ma tant'è. Cosa è accaduto? Che l'Iran ha ricominciato a prendere di mira alcune petroliere che passavano dalla rotta omanita, cioè la rotta sud dello stretto di Hormuz. Il tutto ha provocato la controreazione americana e poi un'ulteriore risposta da parte iraniana che ha colpito alcune obiettivi americani, o almeno ci ha provato, in Qatar e Kuwait, fra gli altri paesi. Il rischio qual è? È il rischio un'ulteriore escalation di tutto, e come raccontava il professor Ghiabi, con un minimo sforzo da parte sia dei Pasdaran, Hormuz, che degli Houthi, o quello che resta della forza militare degli Houthi su Bab al-Mandeb, si vada a strozzare nuovamente il commercio globale. Stiamo sull'Iran, però, perché è interessante anche valutare in una giornata come questa, in cui una fetta della popolazione piange Ali Khamenei, un'altra fetta la popolazione non vede l'ora di avere momenti più sereni per poter scendere in piazza nuovamente e dare le spallate al regime. Qual è il sentimento della popolazione sentendo ancora questo autotrasportatore?
3: Esos que dormen, esos negaron y
2: I sentimenti prevalenti sono la preoccupazione e l'incertezza. Molte persone pensavano che i combattimenti fossero finiti, ma con la ripresa degli attacchi questa speranza si è dissolta. Ora qualsiasi rumore

L'odore forte produce spavento e molte famiglie di notte dormono nella paura, senza sapere che cosa accadrà all'indomani. La maggior parte delle persone che lavorano al porto di Bandar Abbas sono di Teheran o di città vicine e tutti quanti mi sembrano estremamente infuriati e scoraggiati per la ripresa della guerra. Mi pare che ormai vivere in Iran sia diventato davvero estremamente difficile e queste guerre stanno avendo un impatto pessimo sul mercato del lavoro e sulla gente. Se il cessate il fuoco finisce davvero, temo che in Iran dovremo aspettarci un altro aumento dell'inflazione e forse una carestia. Psicologicamente, la prosecuzione o la ripresa della guerra stanno erodendo il morale della popolazione. Quando i combattimenti durano a lungo, la gente non si preoccupa più solo per la sua vita nell'immediato, ma diventa ansiosa per il futuro, per le condizioni economiche, per il lavoro, per l'accesso ai servizi medici e all'istruzione dei bambini. È ovvio che nel corso del tempo la pressione psicologica può abbattere la fiducia della gente e il senso di sicurezza.

0: things that should have been done 47 years ago with Iran.
1: Stiamo facendo cose che dovevano essere fatte 47 anni fa con l'Iran. E voglio solo dire che durante il mio primo mandato e negli ultimi 18 mesi, gli Stati Uniti hanno guidato uno sforzo di portata storica per aumentare drasticamente la spesa per la difesa e per avere equipaggiamenti che nessun altro paese al mondo possiede. Come risultato dell'impegno che abbiamo raggiunto l'anno scorso, la spesa per la difesa degli altri membri della NATO è aumentata di oltre 150 miliardi di dollari nel 2025. E gran parte di quel denaro viene speso per equipaggiamenti prodotti in America. Tutti vogliono equipaggiamenti prodotti in America. Stiamo spingendo molto per avere le aziende della difesa e sono ottime. Produciamo i migliori equipaggiamenti, i Patriot e i Tomahawk.
0: Defense companies, they're great. We make the best equipment, the Patriots and the Tomahawks.
2: Il presidente americano Donald Trump, conferenza stampa finale, vertice di Ankara, cita espressamente le due punte di diamante dei sistemi missilistici difensivi statunitensi Patriot e Tomahawk. Proprio la licenza dei Patriot sarebbe stata accordata al governo ucraino. Che cosa vuol dire questo praticamente? Pietro Battacchi dirige la rivista italiana Difesa, nostra bussola quando dobbiamo trattare temi così tecnici e complessi. Pietro, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora, che significa? Che era una cosa che Zelensky chiedeva da parecchio tempo. Cosa significa dare in licenza i Patriot all'Ucraina?
3: Sostanzialmente significa dare loro la possibilità di costruirseli in casa, che, come dire, a parole no, suona molto bene, è una cosa molto semplice, nella realtà è una cosa abbastanza complessa, anche perché il Patriot non è, con tutto il rispetto, il missile antiaereo che sta progettando Firepoint in Ucraina. Insomma, sono missili più complessi, quindi io la vedo come un'iniziativa industriale insomma di più ampio respiro, che per funzionare avrà bisogno del supporto tecnico di paesi come gli Stati Uniti o la Germania. Non dimentichiamoci, in Germania oggi c'è uno stabilimento che è gestito da MBDA, che produce la versione PAC-2 dei Patriot. Per cui c'è già qualcosa del genere in Europa, però farlo in Ucraina è tutto un altro aspetto. Per questo io immagino che questa iniziativa, affinché si possa concretizzarsi, deve in qualche modo essere letta in un quadro più ampio. Non dimentichiamo che in questo momento i due paesi industrialmente più vicini da questo punto di vista all'Ucraina sono la Germania e UK e il Regno Unito. La Germania da questo punto di vista ha fatto dei passi in avanti notevoli negli ultimi anni rispetto a come no, eravamo abituati a vivere da un punto di vista strategico un paese no, come la Germania, con tutto quello che certi discorsi certo rappresentano appunto per la Germania. Per cui ecco, io la vedo come un'iniziativa che rientra in una partnership comunque più ampia, perché il Patriot è un sistema tecnologicamente complesso, logisticamente complesso, e questo lo sanno già gli ucraini. Insomma, per gestire una batteria di Patriot occorrono un'ottantina di militari, insomma è un sistema molto molto oneroso. Per produrlo occorrono competenze e conoscenze industriali ovviamente che oggi l'Ucraina non ha. Oggi l'Ucraina produce altre cose con una filosofia di impiego, no? Sono sistemi diciamo a basso costo, usa e getta, dove gli ucraini sono eccellenti, stanno performando molto bene. Insomma, questi altri sono sistemi come dire diversi, che costano anche di più. Insomma, io faccio un esempio: il famoso missile Flamingo, quello con cui gli ucraini vanno a colpire in profondità nel territorio russo, che oggi è così sulla bocca di tutti, no? Questo sistema low cost che costa qualche decina di migliaia di dollari. Ecco, siccome a un certo punto non è che funzionava benissimo, diciamo così, gli ucraini hanno fatto un accordo con la francese Safran per migliorarne il sistema di guida, di navigazione, e quant'altro. Ecco, insomma, queste cose vanno sempre ricondotte nella loro giusta, mettiamola così, nella loro giusta dimensione.
2: Nella giusta dimensione e forse anche nella giusta cornice, seguendo il tuo ragionamento. Pietro Battacchi dirige la rivista italiana Difesa. Qui non è soltanto il cedere una licenza, qui è un patto industriale che viene messo in campo, e quindi qua forse esce Donald Trump quello con il dollarino tra le pupille, più che quello mosso da chissà quale ideologia o chissà da quale sentimento, no?
3: Ma insomma è uno che da quando è presidente ha guadagnato molto, insomma, quindi quello
2: un paio di miliardi, diciamo.
3: Esattamente, non sono pochi, è un aspetto rispetto al quale lui è molto sensibile, ama sottolineare il fatto che buona parte dell'aumento della spesa militare in Europa va nell'acquisto di sistemi d'arma americani. C'è un meccanismo come quello del PURL per il supporto all'Ucraina, che appunto prevede l'acquisto con soldi europei di sistemi d'arma americani che poi vanno a finire agli ucraini. Del resto l'industria militare, la manifattura militare oggi probabilmente quanto di più pregiato c'è appunto a livello di manifattura nei paesi europei, nei paesi occidentali, per sofisticazione tecnologica, ritorni industriali, apporto in termini di ricerca e sviluppo, sofisticazione delle produzioni e quant'altro. Per cui un presidente che ha fatto della rimanifatturizzazione dell'America la sua uno dei punti cardine della sua battaglia politica, l'industria della difesa, l'industria militare, viene da questo punto di vista ai primi posti.
2: Pietro Battacchi, rivista italiana Difesa. Ho sollecitato gli ascoltatori, in parte hanno risposto, in parte no, era una provocazione. Chi è il più grande nemico della NATO alla chiusura di una vertice così importante? Ad Ankara la risposta di Foreign Policy mi ha particolarmente affascinato, scritto da Erin Sikorsky. Dice: il nuovo nemico della NATO, questo è il titolo, è il termometro. E fa riferimento a che cosa? Al cambiamento climatico, le ondate di caldo estremo che noi stessi stiamo vivendo in Nord Italia, ma non soltanto, in tanti paesi dell'Europa. Insomma, si dice, lo riassume in maniera molto molto brutale. Pensate a addestramenti, esercitazioni, militari con zaini da 40 kg e farlo a 45 gradi, truppe alpine, fanteria che non stanno in Sahel, non stanno nel Maghreb, dove, ok, lo so, vado a esercitarmi con 40 gradi, lo stai facendo in Europa dove non dovresti avere queste temperature. Temperature elevate mettono a dura prova tutte le operazioni degli elicotteri, perché l'aria si fa, lo dico malissimo, un po' più rarefatta, e quindi questo crea problemi di carburante, di potenza, eccetera. Più in generale, caldo estremo ripetuto porta nel lunghissimo termine a fragilità sociali geopolitiche. Pensate alle migrazioni climatiche, pensate all'asciugamento di alcuni bacini idrici, eccetera, eccetera, eccetera. È interessante, Pietro, perché l'autrice dice: la NATO, ma non soltanto, devono inserire nei protocolli, negli standard, dei progetti di resilienza, delle infrastrutture anche civili rispetto al caldo. Pensate alle rotaie. Le rotaie con un caldo gigantesco si ingrossano, si deformano, e un treno passeggero, un treno merci potrebbe deragliare banalmente. Questo vuol dire anche proteggere lo Stato, no, Pietro? È un cambio di paradigma, mi sembra.
3: Ma assolutamente sì, insomma, se prima i mezzi venivano concepiti per operare fino a una certa temperatura, oggi bisogna andare un po' di sopra. Questo è chiaramente il primo aspetto. Poi c'è un aspetto logistico di mobilità militare, insomma, la NATO per movimentare propri mezzi e materiali, equipaggiamenti anche all'interno dell'Europa, comunque si avvale anche di infrastrutture che sono civili. È chiaro, se queste si fermano per il gran caldo, c'è una problematica logistica non indifferente. Insomma, la logistica per un'organizzazione militare come la NATO, politico-militare come la NATO, è fondamentale. Insomma, su questo non c'è dubbio. C'è un altro tema, e chiaramente cicli di caldo prolungato poi incidono anche sul ciclo alimentare, sull'agricoltura e quant'altro. E comunque i soldati sono come tutti noi.
2: Grazie mille, Pietro Battacchi, come sempre, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Pietro.
3: Grazie, buon lavoro.

0: 3:49-2:38-6666. Qualche messaggio prima di provare a rispondere al dilemma: cosa farà Israele a questo punto, se seguirà gli Stati Uniti o meno? Come si concilia il fatto che il cambiamento climatico è una sfida per l'esercito NATO, che molti governi dei paesi NATO sono negazionisti del cambiamento climatico stesso? Beh, Donald Trump diciamo che minimizza, per così dire. Però un conto è questo, un conto è poi l'operatività. Non è che il presidente americano si mette a sindacare su come si gestisce la logistica militare, quanta acqua deve avere un camelback di un militare al fronte, eccetera eccetera. Detto ciò, è evidente a tutti che queste ondate di caldo anomale si stanno ripetendo e stanno costringendo anche noi civili a una serie di sfide notevoli. Pensate, il teatro bellico è qualcosa che va a spostare l'asticella della sfida sempre più in alto per tutta una serie di tragici motivi. Naturalmente, giustamente qualcuno scrive: logistica, anche maggiore acqua da bere. Non era una battuta la mia, quella del camelback assieme a giubbetto antiproiettile. Qualcuno scrive: a che punto è l'intelligenza artificiale sugli armamenti in uso? Ci torneremo assolutamente. L'ascoltatore o l'ascoltatrice scrive: domanda che non vorrei fare. Ha perfettamente ragione, perché si apre una prateria gigantesca che non sappiamo se percorrere o arare, cioè quando e se arriveremo al momento in cui si dovrà decidere, chi dovrà decidere di premere il grilletto. C'è un dibattito fortissimo e accesissimo da questo punto, di vista. Il riarmo europeo lavora ancora su blindati e carri armati, quando è chiaro che sono superati servono droni, robot e contraerea antidrone. In realtà ci sono anche eccellenze italiane che stanno lavorando, per esempio, tutti i sistemi antidroni. Però ha perfettamente ragione l'ascoltatore, gli eserciti NATO sono un po' anni 90 da questo punto di vista, cioè risentono di un conflitto, un tipo di modo di combattere totalmente fuori tempo da questo punto di vista. Andrea Macchione ha raggiunto Kobe Michael. Andiamo al dilemma israeliano. Lui è analista al Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, è ricercatore all'Università di Tel Aviv. Perché? Perché Israele, forse, ipotesi mia, non vedeva l'ora che saltasse il cessato il fuoco tra Iran e Israele. Perché? Perché a questo punto, non avendo mai legato il dossier Libano e Hezbollah a quello del cessato il fuoco, salta tutto, occasione ghiotta per chiudere la partita con l'Iran. Che cosa farà? Sentite.
1: Israele è sempre stato molto attento agli esiti dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma è anche molto scettico sul fatto che le divergenze tra le due parti siano colmabili e che si possa raggiungere un accordo. Contemporaneamente, Israele è molto preoccupato dall'idea che gli Stati Uniti alla fine si ritirino, lasciando soli gli alleati della regione ad affrontare la minaccia iraniana. Detto questo, non sono sicuro che le IDF prenderanno parte a questa nuova ondata di attacchi contro la Repubblica Islamica. Ma una cosa è certa: nel caso l'Iran attaccasse Israele, allora la risposta di Israele contro la Repubblica Islamica sarà immediata e terribile, con o senza gli americani. In caso di attacco, la rappresaglia avverrà anche contro il parere di Trump, perché Israele non può e non deve tollerare un attacco iraniano. Concludo dicendo che la rappresaglia sarà molto, molto aggressiva, al punto che Israele coglierà l'occasione per portare a termine quello che aveva pianificato di fare nel giugno del 2025.

0: E quindi, secondo Kobi Michael del Misgav Institute, think tank israeliano, tutto sta nella risposta iraniana. Se l'Iran proverà a attaccare nuovamente Israele, la risposta sarà del tenore che avete appena sentito. È soltanto un pezzo della storia, perché poi c'è il pezzo libanese. Peraltro, notizie delle ultime ore, ovviamente, visti gli attacchi incrociati che sono ricominciati, il 15 e il 16 luglio a Roma doveva tenersi un nuovo round negoziale tra libanesi e israeliani. Non si terrà più quel round negoziale. Sempre Andrea Macchione ha raggiunto allora Avraham Levin, ricercatore al centro studi ALMA, è un think tank israeliano specializzato in sicurezza, ma si occupa soprattutto del settore nord, quindi tutta la questione è Hezbollah. Sentite qual è il suo punto di vista.
1: Nel memorandum d'intesa tra Israele e Libano non è stata fissata alcuna scadenza precisa. Pertanto non vedo alcuna legittimità da parte del Libano nell'imporre un ultimatum o il raggiungimento di un obiettivo preciso nel giro di alcune settimane. Israele è perfettamente disposto e felice di ritirarsi dietro la linea blu una volta che la minaccia di Hezbollah sarà stata eliminata completamente. Ad oggi nessuno, né in Libano, né negli Stati Uniti, né in Israele, né tantomeno Hezbollah stesso, insomma nessuno sostiene che il Partito di Dio non sia più una minaccia. Per questa ragione non credo che le IDF si ritireranno nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l'Iran, credo che Teheran potrebbe usare Hezbollah come leva per far fallire i negoziati con gli Stati Uniti. Questo però sarebbe lo scenario peggiore per il Libano. Per Israele invece non sarebbe necessariamente uno sviluppo negativo, perché spingerebbe le IDF a continuare le manovre militari in territorio libanese, che è esattamente ciò che si sta cercando di fermare nei negoziati con il Libano. Penso infine che Hezbollah preferirebbe ritirarsi finché è ancora in vita, per poi cercare di ricostruirsi, piuttosto che riaccendere il conflitto con la certezza di venire colpito duramente ancora una volta.
0: Il microfono è sempre quello di Andrea Macchioni, la voce questa volta era di Avraham Levin del centro studi ALMA, il think tank israeliano specializzato nelle questioni nord Israele e sud del Libano, leggi Hezbollah. Cosa sta accadendo? Sta accadendo che faticosamente Libano e Israele avevano ricominciato a parlarsi dopo decenni in cui non si parlavano, perché tecnicamente ancora c'è uno stato di guerra tra i due paesi. Tanto che se tu hai traccia di una visita israeliana nel passaporto, ormai non c'è più perché ti danno una card, non c'è più il timbro, tecnicamente non entri nemmeno in Libano. Piccola pennellata, diciamo, di folklore e di viaggio. E detto ciò, faticosamente arrivano a iniziare dei round negoziali, si bloccano. Perché? Perché salta il grande quadro, cioè salta il memorandum of understanding, che diventa carta straccia nelle parole di Donald Trump, tra Stati Uniti e Iran. Perché? Perché l'Iran ha sempre cercato di inglobare il dossier libanese, il dossier Hezbollah, nel più generale quadro del Memorandum of Understanding. Questo è uno dei punti forse nevralgici di tutto questo Memorandum of Understanding, che lo dicevo all'inizio, è così vago e con dei binari così poco tracciati che evidentemente basta niente per far deragliare anche, fra l'altro, il treno libanese in questo caso. In tutto questo, per onor di cronaca, il cessate il fuoco in Libano non è mai entrato in vigore, sostanzialmente. Sono stati continuamente lancio di razzi, di droni da parte di Hezbollah e raid violentissimi da parte degli israeliani in tutto il sud del Libano, oramai fino a Tiro, a volte anche Sidone e anche Dahie, in particolare Beirut, capitale del Libano stesso. A questo punto resta da valutare la posizione non soltanto militare iraniana, ma anche diplomatica, perché Stati Uniti e Israele, perdonatemi, hanno sostanzialmente consegnato il pallino all'Iran. Se l'Iran risponde in maniera molto violenta, cioè andando a colpire ancora le basi americane, andando a colpire Israele, vi sarà una risposta ancora più forte e Israele vorrà chiudere il lavoro, leggi bombardamenti ancora più pesanti. Se l'Iran invece, come dire, terrà il dito sul grilletto ma senza premerlo troppo e si accontenterà di una risposta tra virgolette simbolica, come peraltro già in passato è accaduto, forse quel memorandum of understanding tipo araba fenice risorgerà dalle sue ceneri, casomai fosse stato bruciato o gettato nel cestino. Cosa sta valutando diplomaticamente e militarmente l'Iran? Sentite ancora Kobi Michael, Misgav Institute.
2: I think that
1: Credo che gli iraniani commetterebbero un errore madornale se decidessero di far saltare l'accordo. Sono preda della loro stessa arroganza. Sono convinti di parlare da una posizione di vantaggio. Credono di essere riusciti a umiliare Trump e che quest'ultimo, a causa di vincoli interni, non sia in grado di reagire in modo aggressivo. Credono che i rapporti tesi tra Israele e Stati Uniti impediranno a Israele di agire. Beh, penso che questo atteggiamento sia un errore madornale da parte di Teheran. È un calcolo completamente sbagliato, frutto anche della mancanza di una linea comune tra le diverse fazioni dell'attuale regime iraniano. Esiste infatti una competizione interna tra almeno tre fazioni. Penso infine che se gli iraniani non si daranno una regolata, imboccheranno la strada che porterà al crollo di questo regime. Ci vorranno uno o due anni, ma sarà la fine di questo regime.
0: La voce e l'analisi di Kobe Michael del Misgav Institute minimizza la posizione di forza iraniana, che invece a nostro modesto avviso è piuttosto forte, lo dicevamo mille volte. Con quattro barchini Pasdaran chiudono la porta dello stretto di Hormuz, con un attacco asimmetrico riescono a piegare, a fiaccare la resistenza e la resilienza occidentale. I rapporti tesi tra Israele e Stati Uniti, dice Kobe Michael, questi impedirebbero a Israele di agire. Su questo ha perfettamente ragione. Israele sostanzialmente non ha mai seguito l'agenda americana, piuttosto è stato il contrario. Storia ancora tutta da scrivere, proveremo a leggerla domani insieme a voi. Cosa ci guiderà? Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Traffico di Hormuz a zero dopo due giorni di bombe, ma il petrolio scende, WTI a $72. Scontro diplomatico fra Roma e Mosca dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata russa. Pier Silvio Berlusconi non chiude a Vannacci, vediamo il suo programma. Oggi semifinale Sinner-Djokovic a Wimbledon, sarà trasmessa in chiaro. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo le due notti scorse di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Altri attacchi americani si sarebbero registrati in serata su impianti militari, riporta la stampa iraniana. In serata Donald Trump ha parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti.
4: Il ministro della difesa israeliano Katz annuncia che Israele è pronto a colpire l'Iran. È l'ultimo di una serie di passaggi che nel giro di poche ore da martedì ad oggi fanno saltare la tregua e riportano l'area in stato di guerra, con bombardamenti americani segnalati nel sud iraniano, colpita anche la linea ferroviaria Teheran-Mashhad, ostacolando il viaggio dei fedeli che volevano partecipare alle esequie solenni di Khamenei nella città natale della guida suprema iraniana. Mentre da Teheran il comando militare ha preso di mira nuovamente le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait, intercettati missili iraniani anche in Giordania. Resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz, di fatto nuovamente bloccato. Sullo sfondo, ma parte dello stesso racconto, la situazione a Gaza, dove il 28 novembre si terranno le elezioni legislative, le prime dopo 20 anni di dominio di Hamas e dopo oltre 2 anni di bombardamenti israeliani che hanno devastato l'intera area. Un'occasione storica per i palestinesi per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. La Commissione europea intanto ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, temi dei quali discuteranno i ministri degli esteri lunedì. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Nonostante la tregua con l'Iran sia di nuovo in bilico, la borsa di Wall Street è salita, soprattutto grazie ai titoli tecnologici, con il Nasdaq a più 1,3%. Insensibile alla crisi sembra anche il petrolio, con il WTI in calo sotto i $72 e il Brent a 76. Bene anche la borsa europea.
5: Il ritorno di fiamma per i titoli tecnologici sostiene le borse europee.

0: che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ritrovando la via dei rialzi. Milano così mette a segno un bottino dell'1% grazie ai guadagni superiori ai 7 punti percentuali incassati da ST. Acquisti anche sulle banche, guidate da Unicredit, che ormai è a un passo dalla conquista della tedesca Commerzbank. Realizzi invece sulle azioni della difesa e sui petroliferi, tra i comparti più premiati negli ultimi giorni. Avio è così la peggiore del FTSE MIB, con perdite per il 3,9%. Sul mercato valutario l'euro si rafforza a 1,143 dollari. Sul fronte dell'energia torna a scendere il prezzo del petrolio. Infine lo spread termina in calo a 75 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È scontro diplomatico fra Italia e Russia dopo la decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani accusati di spionaggio.
2: Avranno tre giorni di tempo per lasciare l'Italia i due addetti militari dell'ambasciata russa espulsi per attività di spionaggio. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramonov per manifestare la ferma protesta per le loro attività illegali, azioni definite un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Il diplomatico non ha risparmiato critiche al nostro governo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta adeguata a una minaccia alla quale ha subito replicato il ministro degli esteri Tajani.
3: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le torsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
2: Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Astakov, era il contatto diretto di Gavino Raul Piras, uno dei due ex 007 finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. Stamattina l'ex agente dell'AISI comparirà davanti agli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Media for Europe, ex gruppo Mediaset, ha difeso la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump e non ha chiuso all'ipotesi di un'alleanza del centrodestra con Vannacci.
4: Una difesa dell'Italia, un occhio al centrodestra. Pier Silvio Berlusconi difende la premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Quindi tutto il mio appoggio alla premier, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, Pier Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no, ma aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra. Berlusconi assicura anche che Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale, così dal partito azzurro Antonio Tajani.
5: Non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini. È un'iniziativa parlamentare e io sono deputato, è vero, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale.
4: A sorpresa sulle preferenze, ad aprire è invece Matteo Salvini della Lega.
6: Non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze. Quindi, ma questo non toglie, non aggiunge nulla.
4: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'occupazione in Italia è a livelli record, ma questo non basta a garantire una pensione solida, è quanto emerso dalla relazione annuale dell'INPS presentata dal presidente Gabriele Fava.
7: Nel 2025 gli occupati hanno raggiunto livelli record con circa 27,2 milioni di lavoratori assicurati. Ma l'aumento delle retribuzioni non ha compensato del tutto gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto e i salari restano fragili. Lo ha detto il presidente dell'INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale.
8: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
7: La denatalità è tra le sfide da vincere. L'assegno unico ha raggiunto circa 6 milioni di famiglie.
8: Accanto adesso il bonus neonati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi.
7: Cruciale il ruolo degli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 e straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Nel weekend è previsto qualche temporale al nord, ma temperature ancora molto elevate al centro e l'ondata di calore crescerà ancora in tutta Italia la prossima settimana. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, il giugno di quest'anno è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Ora lo sport, tennis, torneo di Wimbledon, è in programma per le 16:10 di oggi la semifinale fra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che sarà trasmessa in chiaro su TV8.
9: Saranno Alexander Zverev e Arthur Ferri ad aprire le danze del venerdì di Wimbledon. Prima semifinale in programma alle 14:30, al termine l'altra semifinale, quella più attesa, non soltanto dagli appassionati italiani. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo. Non appare ancora al 100%, la sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole. Dal canto suo Djokovic viene da una battaglia contro Ožeh Aliassime, chiusa alla tie break del quinto. L'enorme esperienza permette però al serbo di sapere come poter recuperare al meglio. Un anno fa vinse Sinner, all'Australian Open a gennaio vinse Djokovic, in entrambi i casi a livello di semifinali. Che storia sarà quella di oggi? Lo scopriremo in serata. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mondiali di calcio, nel primo quarto di finale la Francia ha battuto il Marocco per 2-0. Nel primo tempo rigore sbagliato da Mbappé, che poi si rifà al 60esimo con un bellissimo gol, e altrettanto bello è il raddoppio della Francia al 66esimo con Dembélé. Ora la Francia incontrerà in semifinale la vincente fra Spagna e Belgio, che si gioca questa sera. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Filippo Aureggi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, come vi siete svegliati? Freschi, belli, riposati, leggeri, come se le gambe avessero le ali? Usate il trucco del cuscino, forse? Potete scrivermelo, dirmelo. In realtà non è un trucco, è fisiologia, perché le nostre gambe sono una pompa e devono spingere il sangue verso l'alto, verso il cuore, un po' come si direbbe controcorrente. È un lavoro sfidante, loro sono assolutamente attrezzate a farlo, però se noi possiamo dargli una mano, alleggerire le fatiche invece di complicargliela. Fa caldo, teniamo spesso le stesse posizioni, abbiamo le scarpe che insomma ci impicciano, penso ai viaggi. Allora, io ho pensato, intanto invito il professor Corrado Lodigiani, che è direttore del Centro Trombosi e Malattie Emorragiche dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, e già sono a tre quarti del lavoro. Buongiorno professore, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, già mi viene fresco, siamo in ottime mani. Professore, ci aiuta a capire come funziona questa pompa? Perché io non so se ho detto bene, ma le nostre gambe sono, possiamo descriverle come una pompa, no? Dato che devono spingere il sangue.
2: Sì. Ecco. Sì, sì, assolutamente sì, è corretto. In realtà è meglio definirla pompa muscolare, cioè più che altro sono i muscoli delle nostre gambe che funzionano come una pompa, perché le nostre vene sono contenute all'interno dei muscoli, delle gambe, e quando noi facciamo un movimento, di qualunque natura esso sia, i nostri muscoli spremono in qualche modo le vene che sono contenute in essi, e quindi esercitano proprio questa funzione di pompa. E siccome le vene portano il sangue dai piedi, in questo caso verso l'alto, quindi verso il cuore, per poi andare ai polmoni, dove il sangue deve essere ricambiato, deve essere ossigenato, e quindi vanno, come diceva giustamente, controcorrente, quindi contro la forza di gravità nello specifico, hanno bisogno in qualche modo di una pompa, di un motore. E quell'unico motore che noi abbiamo sono proprio i muscoli, che si attivano e spremono queste vene quando noi facciamo un movimento.
1: Perfetto, me li vedo, questi muscoli del polpaccio che

0: sotto.
1: E questo è fantastico, per... tutti dovremmo farlo quando siamo in ufficio, alla scrivania, ogni oretta, uno, due, tanto è poca fatica ma molto utile.
0: Ecco, e questo spiega perché in aereo, in ufficio, in macchina per ore, a volte ferme, le gambe protestano e avvertiamo tutta quella serie di sensazioni o di segni o di sintomi, a volte è difficile, no? Distinguerle, che lei ci aiuterà a leggere, che ci fanno sentire con le gambe pesanti, che formicolano, che prudono, professore.
1: Assolutamente sì, l'idea che le gambe protestano è una raffigurazione molto curiosa e molto interessante. Le gambe infatti ci danno dei segnali tutte le volte che le trascuriamo, per cui se noi stiamo troppo seduti in una determinata posizione, quindi non azioniamo questa pompa, le gambe cominciano a dare fastidio, come diceva, a gonfiarsi più o meno tanto. Ci sono delle persone, sarà capitato a tutti di vedere, che hanno delle gambe particolarmente gonfie, dove se noi se le schiacciamo con un dito addirittura rimane il segno del dito, ma altre volte invece abbiamo soltanto un gonfiore intorno alle caviglie, ma già questo è un segno di stasi, cioè un segno del fatto che in qualche modo il sangue non riesce a risalire bene e quindi, stando in periferia, verso i piedi, esercita una pressione contro quella della parete delle vene e tende la parte liquida del sangue un po' a far uscire, quindi a gonfiare un po' le gambe. Questo gonfiore può anche dare un pochino di dolore, può associarsi anche un pochino di dolore, ma anche, come diceva lei giustamente, a prurito, perché questi sono poi i segni tipici dell'insufficienza venosa, no? Di quando appunto le valvole che abbiamo all'interno delle vene non funzionano bene, le vene si dilatano e quindi non riescono più a svolgere bene questo loro compito, e quindi compaiono i segni dell'insufficienza venosa, che sono appunto il gonfiore, il prurito, una sensazione talvolta di dolore, delle vene più o meno grandi che compaiono in superficie sulla pelle, i famosi capillari, che sono queste vene superficiali sulla cute dilatate, piccole, no? Come una specie di reticolo, che sono poi il nemico numero uno dal punto di vista estetico delle signore, e che sono appunto un segno del fatto che il sistema venoso, che poi è un sistema idraulico, non funziona bene, e spesso la causa di questo cattivo funzionamento è che i muscoli delle nostre gambe non vengono sollecitati nel modo corretto e costantemente.
0: Professore, torni presto a trovarci, tanti auguri e grazie.
1: Piacere, no?
0: Grazie,
1: un saluto a tutti voi.
0: E quindi ringrazio il professor Lodigiani, direttore del Centro Trombosi e Malattie Emorragiche dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, e Laura Vanossi, come sempre, preziosissima in assistenza in redazione. Ci sentiamo presto. Grazie e buona giornata a voi.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Da dove arrivate, signore?
2: Da Trieste.
3: Io Bari.
2: Doveva venire anche mio figlio, ma lavorava e quindi la mamma è venuta per tutti e due.
4: Molti papà che si sacrificano.
5: Sono pronta a versare tutte le lacrime stasera.
6: Sono 2 mesi che cerco. È trovato, sì, esatto. Non solo quello, ma anche il posto per dormire.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Nella musica c'è Spera e Basta, con le borse c'è Deborah e Basta.

0: Quindi quello che vorresti dire è che anch'io ho dato il mio contributo a questo nuovo fenomeno,
1: no,
0: economico.
1: Deborah, buongiorno. Posso dirti che sono sorpreso di vederti qui in studio questa mattina?
0: Guarda che sono già sulla rampa di lancio, finisco la trasmissione e vado.
1: Aspettavo di saperti già lì accampata ai cancelli dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro.
0: 37 gradi, pensami stasera, pensami, come direbbe Julio Iglesias, stasera verso le 8.
1: È un piccolo sacrificio per essere al presente al concerto di Sfera Ebbasta con la scusa di accompagnare una parente, che sappiamo benissimo che è una scusa, in realtà sei diventata una fan assoluta del nostro rapper.
0: So già tutto, so che già ieri sera si è esibito al meglio con tanti suoi amici musicisti, il Marra,
1: certo.
0: So che viene ribattezzato così.

0: Pietro, non ridere di me. Vabbè, allora, intanto voglio dire che no, non vorrei
1: Marrakesh.
0: Lo so. Sì. No, non vorrei che magari l'entourage di Sfera Ebbasta prima o poi mi diano una telefonata per...
1: Ma casomai un biglietto omaggio, scusami, abbiamo fatto un lancio per questo concerto seconda data di Milano.
0: È andata molto bene e mia nipote mi informava del fatto che lui ha annunciato il nuovo disco in arrivo a settembre.
1: Sì.
0: È andato molto bene, ho visto anche dei video comunque molto belli, comunque lo spettacolo credo che sarà molto interessante, anche se io non sono aggiornata sulle canzoni.
1: Senti, per darci qualche dettaglio, sei nel Prato?
0: No, sono in un, anello.
1: Sei in un anello.
0: In un anello colorato.
1: In un anello, no, va bene, su questo rispettiamo la privacy. Mi raccomando, se girano cose, però di solito.
0: Non vorrei essere riconosciuta.
1: Di solito le cose che girano, girano più nel Prato, quindi insomma, tu dovresti essere abbastanza
0: tranquilla.
1: Infatti,
0: ho detto a mio nipote, amore, purtroppo non ho comprato un biglietto per stare così vicino, però andrà benissimo lo stesso. Ma tutto questo perché noi vogliamo parlare dell'altra cosa che ha generato in realtà il concerto di Ultimo la settimana scorsa a Tor Vergata.
1: Sì, cioè la Funflation, cioè
0: che è una roba di due di denari, ecco,
1: vi avevamo fatto certo, vi avevamo parlato preambolo dell'amico Flation, cioè quella sindrome, quel disagio che si prova quando si va a cena e c'è una forte disparità di redditi, quindi di disponibilità tra i vari commensali.
0: E quindi allora, alla romana non ci piace?
1: Alla romana diventa un po' fastidioso.
0: Prima avevamo parlato della shrinkflation.
1: Sì, che quella c'è sempre, la sgrammatura in italiano, cioè stesso prezzo, quantità di prodotto minore.
0: Bene.
1: Quindi pago lo stesso, ma ma prendo di meno.
0: Ecco, invece qua non parliamo di costo minore affatto.
1: No, parliamo di costo che cresce. Da funflation è la crescita della spesa da fan, i fan appunto, come Deborah per Sfera Ebbasta. I fan quanto sono disposti a spendere per concerti, eventi e spettacoli. Consumerismo No Profit, associazione appunto dei consumatori, ha sottolineato un'abnorme crescita di prezzi dei biglietti e poi ci sono anche rischi per i consumatori, perché parlano proprio di un fenomeno sociale ed economico strutturale non temporaneo. C'è uno spostamento dei consumi verso questo tipo di esperienze, i concerti dal vivo, gli spettacoli dal vivo, e quindi gli operatori del live hanno più facilità anche a mettere dei prezzi, diciamo così, non proprio contenuti. E poi c'è naturalmente anche l'effetto dei social. Marco Lombardo lo sa bene perché cercava qualche passaggio oggi di presigla, come le voci che avete ascoltato, e ha dovuto gironzolare un po' tra i vari social media per trovare quello che potesse andare bene.
0: Ma io devo dirti che conosco molte persone che fanno delle trasferte incredibili, molti amici anche dalle Marche vanno a Roma, ovunque in Italia, per seguire poi non necessariamente proprio l'idolo di riferimento, ma i grandi artisti che comunque insomma fanno degli spettacoli incredibili. Stavo pensando l'ultima volta che sono andata a San Siro,
1: sì,
0: 3 anni fa, a vedere i Pooh.
1: Sì.
0: Poi avevo visto in passato 2 volte Madonna, Take That.
1: Ah beh,
0: esatto, al Forum di Assago, Michael Bublé e George Michael, tanto per ricordare, e sono finita a Sfera Ebbasta.
1: No, bene.
0: E cioè, il mio dei tempi è questo.
1: No, hai seguito, diciamo, tanti diversi artisti, alcuni longevi ai massimi, come i Pooh, che,
0: sì, no, che rivedrei altre 100 volte se potessi.
1: E poi bellissimo, arrivando adesso ai rapper contemporanei,
0: esatto,
1: come l'amico Sfera Ebbasta, che credo sia di Cinisello Balsamo.
0: Sì, esatto.
1: Quindi non distante da qui.
0: Comunque, confessate, quanto avete speso per l'ultimo concerto che siete andati a vedere? Quanto avete messo sul piatto? Con quanto anticipo vi siete prenotati? Perché io ho preso la data di stasera di Sfera Ebbasta quando ben a dicembre mia nipote mi aveva detto: ma zia, mi porti al concerto? Era fissata solo la data dell'8 luglio, andata via in 2 secondi, e quindi l'artista giustamente ha dovuto riprogrammarne una seconda, e questa seconda data siamo riusciti a prendere posto.
1: Dico una cosa, è preciso che non sto parlando di questo concerto di Sfera Ebbasta perché altrimenti ci arriva la querela. È stato notato da qualche associazione di consumatori che ci sono anche delle spinte all'acquisto dei biglietti da parte degli stessi organizzatori in alcuni eventi dove magari un po' la prevendita langue, provvedono ad acquistare un po' di quantitativi, così da, non è questo il caso, Sfera Ebbasta ha esaurito la prima data
0: in 2 secondi,
1: ha dovuto prevedere una seconda data subito dopo,
0: come succede per tanti artisti. Poi insomma in questo periodo c'è stata la volta di Vasco in giro, insomma ci sono delle cose meravigliose in giro, per fortuna. Tanti auguri a Deborah, non sapevo che era una fan di Sfera Ebbasta. Sei una rapper, Francesco di Scordia in Sicilia, che ci ascolta moltissimo.
1: 8-0-0-0-4 lo posso dire. Ah, i Duran Duran?
0: Mamma mia, anch'io questo. Tra l'altro vengono in Italia spessissimo e purtroppo me lo perdo, ma anch'io li vedrei molto volentieri. Noi per i Duran Duran, ci racconta Barbara, su e giù per l'Italia.

0: sempre, ma anche per l'Europa. Brava.
1: Allora, 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta. Oggi è giovedì, servirà esatto. anche per il domandone esatto. a suo tempo.
0: C'è Investire Informati, sì.
1: C'è
0: non andare informati, concerti non, informati.
1: Non parliamo di musica. 349-238-6666, già lo state usando per appunto segnalarci quanto avete disposto, quanto siete anche disposti a spendere per andare a seguire un concerto, un evento, sarebbe più oramai più appropriato quando si tratta di questi fenomeni che riempiono gli stadi, abbiamo visto ultimo a Roma, abbiamo appunto il Vasco Rossi.
0: Esatto, Massimo da Como ci racconta che per Vasco per l'anno prossimo a Roma 2027 ha già messo sul piatto 130 euro.
1: Che sarà un concerto memorabile anche questo, immagino, perché sì. Il comandante ha annunciato una cosa mostra, insomma, di grande impatto,
0: e siamo ben felici per lui e per tutta l'energia che ha.
1: Si capisce che io sono un grande fan del comandante
0: esatto.
1: Vasco.
0: Ma tu invece gli ultimi concerti che hai visto, oltre a quelli che fai tu di tua medesima persona con i Chapter 11? Ah, tra l'altro non ho messo nell'elenco dei concerti che ho visto anche quello dei Chapter 11 più volte quest'anno.
1: Sì, l'underground, diciamo. Siamo nell'underground. Io per restare nell'underground ho visto un concerto di Stefano Elli. Mm-hmm. Sai, il collega del Sole 24 Ore, dei Chapter 11, che ha prodotto anche uno spettacolo suo proprio che si chiama Anni Dispari.
0: Scusa, intanto vedo da Sky che è morta la cantante Bonnie Tyler, aveva 75 anni. Vedi qua stamattina. Ma allora, vogliamo fare Investire Informati? Che sì, ci stiamo un po' distraendo. Sì,
1: intanto do una traccia. Asso Concerti ha stimato per questa estate un prezzo medio di 45-46 euro per i grandi eventi. Siccome a me sembra poco, anche a te, Deborah, sembrava poco. Sì. Diteci la vostra. E noi intanto, magari, parliamo di investire informati, investimenti e così via.
2: Cor due dei denari famo esordi, magari.
3: No, Deborah, no, sfera e basta, no.
4: Ma il valore aggiunto di stasera è che i Chapter aprono il concerto.
5: Deborah, un biglietto in più per i Pooh il 4 di settembre a Visevano, ti aspetto, sentiamoci.
6: Le confezioni praticamente del mangiare dei mici erano passate da 100 grammi a 85. Sabato ho scoperto che da 85 quella marca, quella con le confezioni verdi, con il micio grigio, che è un'espressione che non sembra neanche furbo, da 85 grammi sono passati a 75 grammi e hanno aumentato.
7: Di fatto, Deborah, andando a vedere Sfera e Basta, sei stata oggetto della sgrammatura, insomma, tutto al ribasso.
1: Ogni generazione dice che la musica della nuova generazione non va bene. Quindi succede dai tempi del Boogie e arriviamo fino ai giorni nostri.
0: Allora, andiamo un po' ai temi che ci piacciono tanto. Tra l'altro ne scegliamo uno per aprire il nostro giornale radio, che è stato anche profondamente divisivo in tante delle nostre trasmissioni. Parliamo del conto cointestato. Intanto in questo periodo in Parlamento ci sono le audizioni di varie organizzazioni e di varie personalità sulla proposta di legge della senatrice Morelli sul conto corrente personale, che in questa misura di legge appunto vorrebbe rendere obbligatorio da parte delle aziende di accreditare lo stipendio su un conto corrente personale, per fare in modo che per le lavoratrici i soldi dello stipendio non vengano sottratti da qualche altra figura familiare o dell'entourage appunto familiare. Allora, c'è questa storia che è stata riportata dall'edizione riminese del Corriere della Romagna, che ci racconta di un deterioramento di rapporti familiari che sono finiti così. Nella sostanza c'era un conto cointestato familiare dal quale c'è stata una somma trafugata abbastanza consistente. Aveva trasferito appunto 180.000 euro da un conto corrente cointestato con il padre al proprio conto corrente personale, sostenendo di voler tutelare il patrimonio del genitore, in particolar modo perché questo signore si era sposato appunto una seconda volta. Il tribunale di Rimini invece ha condannato questo ragazzo, questo uomo, a restituire al padre oltre 134.000 euro, oltre il agli interessi legali e alle spese di giudizio. Nel settembre del 2019 il figlio aveva effettuato 4 bonifici dal conto cointestato con il genitore al proprio conto personale, 3 da 50.000 euro,

0: uno da 30.000 euro, totale 180.000. Nel corso del processo che poi il padre ha instaurato appunto nei confronti del figlio, non ha mai negato i trasferimenti, sostenendo però che una parte delle somme gli spettasse e sostenendo anche che le operazioni fossero state compiute nell'interesse del padre per evitare che il patrimonio potesse essere disperso. Il padre ha invece dimostrato che il denaro proveniva quasi interamente da risorse personali. Il versamento iniziale all'apertura del conto, la liquidazione di una polizza assicurativa, la pensione di vecchiaia, i dividendi di una società proprietaria di un albergo, la Cassazione, il Tribunale, scusate, di Rimini, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha ribadito un principio: la cointestazione di un conto corrente consente a entrambi gli intestatari di operare con la banca, ma non attribuisce automaticamente la comproprietà delle somme depositate. Quindi, venendo, Mauro, alla nostra battaglia, quantomeno che noi sosteniamo, dell'indipendenza finanziaria appunto di una donna e alla titolarità, l'importanza della titolarità di un conto corrente personale, deriva anche proprio da queste tutele, in qualche maniera, che un conto personale
1: sì, perché
0: ti dà.
1: Il principio, così come viene riassunto, poi naturalmente sarà una ulteriore occasione di approfondimento qui in altre puntate di Due di Denari, ma il principio è: conta chi ha effettivamente versato il denaro nel conto cointestato. Quindi, diciamo così, per ritornare al discorso di diamo al lavoratore un conto personale e versiamo la retribuzione in quel conto personale, e anche nel conto cointestato ci sarebbe questa tutela. Però certo, se poi per farla valere bisogna andare fino in tribunale e fare riferimento alla Cassazione, diventa un pochino laborioso. Ti lascerei la notizia del mercato immobiliare,
0: perché
1: che so che ti è caro.
0: Perché tu vuoi dare l'altra, lo
1: no,
0: so.
1: No, perché sì, perché io vorrei ricordare
0: allora,
1: questa.
0: Allora, anticipa, perché ti vedo proprio che ti prude dalle mani dirla, allora.
1: No, che ad agosto è prevista.
0: Ti prude dalle mani dirla, ma come parlo, come Sfera e Basta, posso fare una canzone?
1: Ma perché stai sentendo continuamente quelle canzoni del nostro rapper di Cinisello Balsamo e un pochino ti è preso questa cosa che parli per barre. Allora, l'Agenzia delle Entrate e la Riscossione segnalano che ad agosto ci sarà la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, quindi parliamo delle cartelle, questo per evitare i disagi ai contribuenti durante le ferie estive. C'è stata una nota dell'Agenzia delle Entrate nella quale peraltro la stessa agenzia ha sottolineato che in riferimento ad alcuni articoli di stampa che avevano segnalato un presunto aumento delle notifiche di cartelle, una sorta di accelerata prima della sospensione nel periodo di agosto, dice: guardate che non è così, dice l'Agenzia delle Entrate, non c'è stato alcun picco né di cartelle di pagamento, di notifiche di cartelle di pagamento, né di atti di pignoramento. Dicono dall'agenzia: si tratta di numeri assolutamente ordinari e in linea con l'anno precedente.
0: La notizia che invece piace dare a me, lo sapete che quando si tratta di occuparci di mercato immobiliare a me interessa sempre molto. Allora, abbiamo, è in corso proprio di presentazione in questi minuti a Milano, il secondo osservatorio sul mercato immobiliare 2026 di Nomisma. Vengono analizzate in questo rapporto le performance immobiliari dei cosiddetti 13 mercati intermedi italiani, e quindi sono le principali i capoluoghi di provincia, appunto, in un quadro nazionale complessivamente stabile. Abbiamo qualche anticipazione: il mercato immobiliare di Milano rappresenta un'eccezione, questi tra gli elementi di maggior rilievo che emergono da questa rilevazione. Secondo il rapporto, il capoluogo lombardo sta manifestando segnali di rallentamento. Sul fronte del credito, che resta fondamentale per la tenuta del settore, emergono segnali contrastanti. Nel primo trimestre del 2026 i mutui alle famiglie sarebbero diminuiti del 2,1%, c'è una flessione dunque che è riconducibile, dice Nomisma, quasi esclusivamente al crollo delle surroghe e delle sostituzioni, un tracollo di quasi 60 punti percentuali. Al contrario, le erogazioni destinate ai nuovi mutui stanno crescendo del 6,6%, sostenendo quindi da questo lato la ripresa delle compravendite. I maggiori dettagli ve ne daremo sicuramente in una delle prossime puntate, magari invitando proprio i funzionari, gli esperti di Nomisma.
1: Allora, prima di investire informati, segnalo che da molti ascoltatori ci viene il consiglio di andare a pescare magari il beniamino, il proprio beniamino, nelle sedi un po' meno centrali, un po' meno di richiamo. Ad esempio, Davide ci segnala: Tiziano Ferro a Padova, biglietto a 69.

0: 9 euro, a Milano non siamo andati perché ne volevano 95. Quindi anche l'idea di seguire la tournée, però privilegiando date magari meno di richiamo.
1: Se
0: meno...
1: uno può spostarsi, perché no?
0: Padova tra l'altro non ha niente da invidiare secondo altro me che... a venire allo stadio di San Siro, quindi benissimo Davide, grazie anche del consiglio.
1: Patrizia, sono stata al concerto di Caparezza, 50 euro, martedì al concerto dei Pet Shop Boys, 100 euro, un po' troppo caro però, entrambi a Mantova, quindi anche qua abbiamo scelto una località diversa. Insomma, le testimonianze che ci state mandando sono davvero tante, quindi ci fa piacere che, nonostante sappiate molto bene che il giovedì è il giovedì di Investire Informati, come vedi prendono la palla al balzo per vivacizzare la nostra trasmissione con le nostre
0: anche
1: copertine.
0: Noi lo diciamo sempre, l'educazione finanziaria è anche sapere come spendere e dove spendere.
1: Non
0: no?
1: è solamente il, come dici tu, il flagello.
0: No,
1: che
0: deve
1: ci
0: essere, non deve essere un cilicio l'educazione finanziaria, anzi. Allora, va bene, mi sa che è il momento. Sentiamo se Pietro Lacorte è d'accordo.
2: Investire informati.
3: This is not a replay of 2022. Demand is weaker, real interest rates are higher. The shock has affected oil prices more than gas prices. The euro area economy has also changed. The ECB must navigate between these two extremes. It must neither dismiss the shock as temporary, nor respond as if the economy were in the same position as 4 years ago.
1: Era la voce del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenuto ad un evento il 7 luglio scorso, quindi 2 giorni fa, e come avete sentito ha detto che intanto stiamo vivendo una situazione molto diversa rispetto a quella che vivevamo nel 2022. Da quel momento in avanti la Banca Centrale Europea ha praticato 10 rialzi dei tassi di interesse consecutivi. Oggi, ha detto, la domanda è più debole, i tassi di interesse reali sono più elevati, quindi si opporrebbe, lo ha detto molto chiaramente, ad un maxi rialzo dei tassi appunto da qui in avanti, come era successo appunto nel 2022. Ha detto lo shock energetico e quindi economico della guerra in Medio Oriente è vero, ma la Banca Centrale Europea deve navigare fra i due estremi di considerare gli attuali shock sui prezzi come temporanei e rispondere come nel 2022 con una maxi serie di rialzi. Insomma, bei dilemmi per Christine Lagarde, che peraltro ha detto che è pronta a lasciare, hai letto le cronache nei giorni scorsi, perché vuole vigilare la campagna elettorale francese.
0: Ah, caspita, no, sì, mi ero distratto su questa vicenda.
1: Mentre in precedenza
0: Lagarde
1: era stata un po' tirata per la giacchetta su questa prospettiva, nei giorni scorsi lei l'ha ammesso, quindi, che sarebbe disposta a fare il passo indietro. Dalla
0: quindi vicenda. Non era del tutto sbagliata quell'anticipazione che aveva dato, credo, il Financial Times, in cui si diceva che avrebbe lasciato un anno prima.
1: E infatti.
0: Sentiamo cosa ne pensa di tutto ciò.
1: Non credo che sia contenuto questo argomento nel Secular Outlook di PIMCO, intitolato quest'anno punto di rottura e resilienza.
0: Allora, Adriano Nelli, Executive Vice President responsabile per l'Italia di PIMCO, buongiorno, bentornato a Due di Denari, dottor Nelli.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, sì, presentiamo questo documentone.
0: Abbiamo, come dire, fatto lo scenario in cui ci si sta muovendo con queste raccomandazioni di Panetta, questi rumors che riguardano la Lagarde, ma invece andiamo al vostro Secular Forum, che di solito appunto è quello che dovrebbe dare un'indicazione un po' più di lungo periodo, diciamo di medio periodo, non di lungo periodo, ma di medio periodo lontano, quindi la congiuntura momentanea. Nelli.
4: Sì, sì, è così. Almeno una volta l'anno riteniamo necessario alzare lo sguardo dai dati a elevata frequenza e cercare di capire un po' quali sono le forze strutturali, no? Su cui ci muoveremo nei prossimi 3-5 anni, che poi guidano un po' come se fosse il guardrail all'interno del quale ci vogliamo muovere. Però una battuta, se me la permettete, sì, su quello che è stato detto in relazione alla differenza col 2022, questa è una cosa che abbiamo anche noi affrontato e abbiamo commentato, che anche noi riteniamo che la situazione appunto sia un po' diversa rispetto a quella del 2022 per le due ragioni già citate, e probabilmente anche per una terza ragione, cioè il mercato del lavoro all'epoca era molto tirato, molte persone erano uscite dalla forza lavoro, le aziende quindi sono trovate costrette un pochino anche a agire sulla leva dei salari in termini di trattenere forza lavoro all'interno delle aziende, un mercato quindi che non funzionava, e questo ha contribuito a generare quei famosi effetti di derivata seconda, dove uno shock di prezzi, uno shock energetico e a un

0: dire, è un problema sulle catene di approvvigionamento, quindi un problema sulla parte della supply side dell'economia, cioè si è aggiunto anche un problema sui salari e sul mercato del lavoro, in più con tassi di finanziamento che all'epoca partivano dai livelli bassissimi, se non negativi. Oggi la situazione da questo punto di vista è diversa, e perciò vorrei dire che il nostro punto di vista, insomma, confermiamo quello che è stato detto. Poi, per quanto riguarda invece le tendenze per i prossimi 3-5 anni, allora, punto di rottura, perché riteniamo che quello che sta succedendo, più che un processo evolutivo del contesto, come dire, globale, siamo arrivati proprio a un punto di forte cambiamento, di rottura, appunto, perché l'ordine, diciamo, che si è creato già dopo la Seconda Guerra Mondiale, basato sulle regole, sull'organizzazione, sulle organizzazioni multilaterali, è venuto un po' meno. Ormai più che di convergenza si parla di divergenza, più di cooperazione internazionale si parla di confrontazione a livello internazionale, e anche il modello di, come dire, liberista su cui si è fondata l'economia globalizzata oggi è un pochino, cede un po' il passo al protezionismo. È un po' come se l'efficienza abbia ceduto il passo alla ricerca della sicurezza e della resilienza, e questo ovviamente ha un costo.
1: Mi sembra di capire che il vostro outlook escluda l'ipotesi che si possa in qualche modo ricomporre, magari su basi diverse, però quella sorta di equilibrio. Andiamo indietro fino alla guerra fredda, dai, per capirci su com'era, così com'era stabile quel tipo di equilibrio lì. Certo, un equilibrio del terrore, lo sappiamo benissimo, ce lo ricordiamo, però credo che il vostro outlook sia di tutt'altro parere, cioè indichi un'altra direzione.
0: Beh, lo vediamo dai comportamenti che assumono i governi, un po' questo tema del sovranismo è tornato prepotentemente sulla scena rispetto a un modello che poi è giusto, sì, anche dopo la caduta dell'Unione Sovietica, poi addirittura nel 2001, quando è entrata la Cina nell'Organizzazione del Commercio Internazionale, si è affermato un po' il modello di globalizzazione, di liberismo, eccetera. Oggi questo cede il passo a interessi che diventano più nazionali, e quindi in buona sostanza oggi si parla di sovranità tecnologica, di sovranità energetica, del tema della difesa, quindi della sovranità, del controllo dei mezzi per difendersi, e la sicurezza degli approvvigionamenti, e quindi si creano appunto una serie di barriere, e questo ovviamente ha un costo in termini di efficienza, la sicurezza, come dicevo prima, quindi e si creano anche dei divari a livello di paesi vincitori e vinti, a livello di settori, a livello di aziende e perfino a livello all'interno delle diverse categorie di consumatori. E gli stati oggi, noi calcoliamo che dovranno investire su questi capitoli, appunto, delle varie sovranità che ho citato, nei prossimi 5 anni, e questo è l'orizzonte di riferimento del nostro rapporto economico secolare, che così lo chiamiamo noi, circa 14.000 miliardi, e questo avviene in un momento in cui le finanze dei diversi paesi sono già gravate da un debito pubblico. Esatto. Sì, esatto, quindi ci saranno anche da fare delle scelte. Certo. Da questo punto di vista.
2: Proprio il Sole 24 Ore in questi giorni ha dedicato molti approfondimenti, in particolar modo al livello a cui è giunto il mostro debito pubblico americano.
3: Finalmente nel 2027 Lauretto allo stadio Friuli di Udine.
4: Il mio ultimo concerto è stato 20 giorni fa, Cesare Cremonini a Firenze, meraviglioso, e fortunatamente regalato il biglietto dalla mia migliore amica, è stata una serata molto bella.
5: Io sono una grande fan di Bruce Springsteen, l'ho seguito dall'85 in Italia e in giro per il mondo, e l'ultimo concerto ho speso circa 600 euro per il biglietto negli Stati Uniti.
6: Concerto che ho speso di più e non mi sono pentito di aver speso 160 euro biglietto è stato Phil Collins nel 2019. Io credo che è stato il concerto della vita.
7: Ma noi, dopo svariati tentativi andati a vuoto, abbiamo scoperto che vedere Vasco Rossi, se fai parte del fan club, piccolo obolo di 50 euro, puoi comprare i biglietti prima. Cretinamente abbiamo fatto questo acquisto, si sono aperte le date l'altro giorno, volevamo prendere 2 biglietti per il Prato Gold, col cavolo ne puoi prendere solo uno, quindi ci siamo accontentati nel Prato normale, 197 euro per vederlo tra un anno, se lui sarà ancora vivo, facciamo le corna, ciao!
8: concerto più bello che sono andato a vedere l'ho pagato 44.000 lire, quello di Michael Jackson a Monza.
9: E non ho aperto il capitolo di tutti quelli che ho visto di Enrico Ruggeri, perché penso di averne visti 50, non lo so, Enrico lo
1: sa.
9: Vabbè,
1: allora andiamo ai Dire Straits, esatto, a Milano, in Lo Tempore, ai Police, cose che il tacere che è stato, cose che è stato bello, ma che ora non, inutile rivangare.
9: Tanto io l'ultimo un po' tradizionale che ho visto, quello di Mirko Casadei a Castelfidardo, io te lo dico.
1: Non tradizionale, Paolo Conte alla Scala, ecco, 2 anni fa. Adriano Nelli, buongiorno, non l'abbiamo convocato per parlare dei concerti e degli spettacoli, ma è un tema che sta appassionando e che, diciamo così, ha anche un impatto notevole, esatto, sui nostri conti.
9: Riguadagniamo incredibilità con Adriano Nelli, perché noi siamo partiti dal parlare della funflation, perché anche l'inflazione viene spinta da questi grandi eventi di intrattenimento e musicali che hanno appunto un loro peso sui prezzi al consumo. Nelli se lo sarebbe mai aspettato, non so se Pinco analizza anche queste tematiche un po' con laterali alle classi di investimento, diciamo, più generiche.
0: Beh, l'inflazione la analizziamo con grande attenzione e guardiamo anche come evolvono poi i panieri su cui viene calcolata e che poi hanno un'importanza veramente forte. Mm-hmm. Quindi sono aspetti. A proposito di inflazione, questo è un tema centrale, no? nel quadro che stiamo vivendo, ed ha anche un riflesso un po' di medio periodo, perché si parla adesso molto di questa rivoluzione tecnologica associata all'adozione dell'intelligenza artificiale e gli investimenti in infrastrutture. È qualcosa che sta producendo un'inflazione nel breve, perché tutte le componenti elettroniche oggi sono in scarsità di offerta e c'è molta competizione. Però tutto quello che sta accadendo, probabilmente, questo noi lo stiamo analizzando, nel medio periodo potrà invece avere un impatto un po' deflazionistico se gli attesi guadagni di produttività verranno realizzati e quindi probabilmente si riuscirà a fare le stesse cose, se non più cose, con minore quantità di fattori produttivi, e questo dovrebbe avere nel medio termine un impatto deflazionistico, un po' come se ci fosse un po' un tiro alla fune tra due forze contrastanti e che in questo momento però, insomma, l'inflazione si sente, ma non necessariamente dal nostro punto di vista si manterrà a livelli elevati, anche perché poi ci sono altri fattori, tipo la Cina, che sta agendo in qualche modo come esportatrice di deflazione, e lo vediamo ad esempio nel settore auto o su tanti altri comparti, e questo gioca un ruolo. E poi anche bisognerà vedere quanto gli stati riusciranno a sostenere la domanda dei consumatori, che onestamente è un po' sotto pressione a causa dell'aumento dei costi di finanziamento, a causa della perdita di potere d'acquisto e quant'altro. Quindi ci sarà anche un po' di distruzione di domanda aggregata, purtroppo, alla luce del quadro che stiamo vivendo, e qui entra in gioco il tema della resilienza, che fa parte del titolo del nostro rapporto
1: del vostro Outlook. Ecco, ma mettendo insieme le due cose, scusi, magari faccio un'operazione un po' spregiudicata. Da una parte quello che ci spiegava il punto di rottura, gli equilibri che si sono modificati, dall'altra queste che potrebbero rivelarsi quasi delle tendenze deflazionistiche, anche per le questioni di sovranismi e tutto quello che i sovranismi portano con loro. Voi che siete gli specialisti del reddito fisso, come Pinco, avete un profilo, avete un'idea di come potrebbe essere il comportamento adatto in questa fase, e nei prossimi anni da parte di un risparmiatore? Mi ha colpito per dire che anche il Tesoro italiano ha presentato un BTP in dollari, quindi magari bisogna andare a cercare tre, sì, scusami, sì. Deborah,
9: no,
1: hai ragione.
9: Nel senso, è un BTP ma con 3 scadenze diverse. Sì.
1: Tre scadenze, 5, 10, 30 anni. E allora mi viene da pensare, forse bisogna cercare delle fonti di reddito anche nel reddito fisso con una diversa attenzione.
0: Sì, il tema della resilienza, che alla fine si manifesta su tante forme, forse anche da parte dei governi la necessità di disporre comunque di valuta e soprattutto di dollari in un contesto del genere, che qui le crisi che poi avvengono sempre con una carenza di offerta di dollari sui mercati. E quindi adesso, passando all'attualità invece un pochino al nostro idea, e la domanda credo che sia molto calzante, perché porta, quando parliamo di resilienza, è un po' come dire lo scenario che stiamo vivendo e dove ci sono tutte queste forze contrastanti che nel breve non si riesce a capire quale prevarrà, no? Abbiamo parlato di inflazione, nel breve l'inflazione ci sarà, nel medio lungo forse no, ma quando cambierà ci passerà il testimone da queste due tendenze. Allora, costruire portafogli Resilienti significa non scommettere su uno scenario e quindi concentrare l'investimento sulla base di una visione molto forte, perché comunque la dispersione degli esiti è veramente importante in questo momento, ma significa ad esempio: noi pensiamo che ci sarà deflazione nel medio periodo, sì, però questo non significa che non vogliamo proteggerci comprando ad esempio una serie di strumenti finanziari che hanno una funzione di risposta positiva su sorprese inflazionistiche, perché quello è un rischio che non possiamo escludere, sebbene riteniamo che abbiamo, che ci sia una tendenza in atto di medio periodo di rischio deflazionistico. Resilienza vuol dire anche, in un mondo di convergenze, di soppressione della volatilità, nel mondo di prima con le banche centrali che acquistavano titoli sul mercato, comprimevano la volatilità, creavano convergenze e correlazioni importanti, la gestione passiva poteva essere un valido strumento. Dal nostro punto di vista oggi non del tutto, un po' perché con questi vincitori e vinti a livello globale che ho citato prima, come dire, bisogna avere uno spettro ampio di investimento e ci sono tante divergenze su cui un gestore attivo può fare certamente risultato. Dall'altro, sono aumentate le concentrazioni all'interno degli indici, sia nel mercato obbligazionario che nel mercato azionario, perché ci sono stati dei movimenti molto importanti. Pensate al mercato azionario con tutta
9: l'intelligenza artificiale, la tecnologia. E invece nell'obbligazionario su che cosa siamo troppo concentrati?
0: Pensiamolo, alla fine gli indici obbligazionari sono costruiti attraverso il meccanismo della ponderazione del debito dei paesi. Pensiamo a un paese come il Giappone, che oggi certamente è sotto la lente dei gestori obbligazionari, dei grandi investitori istituzionali in bond, perché comunque ha una spirale di conti pubblici che non rassicura nessuno, ha un debito molto grande, vuol dire che ha uno spazio molto importante il Giappone in certi indici. Quindi andare a assumere un atteggiamento passivo significa attribuire a un paese che in questo momento vede i propri rendimenti continuare a salire, lo yen a deprezzarsi, attribuire un grande peso, perché ha un grosso peso quell'emittente all'interno di un portafoglio, semplicemente perché ha una grossa size del debito. Cioè, non ci sembra in questo momento, in un mercato d'altro come quello obbligazionario, popolato da inefficienze, da attori non economici, molto grande, molto poco efficiente, ad assumere un atteggiamento passivo. Oggi si può costruire un portafoglio resiliente, sufficientemente di buona qualità, con un occhio alla liquidabilità dei titoli che siano in portafoglio, avendo un buon rendimento senza necessariamente andare a concentrare troppo o andare ad essere passivi, perché queste divergenze creeranno opportunità per i gestori attivi nei prossimi anni. Questo è un po' il nostro punto di vista.
1: Grazie. A questo punto però è il mio momento. Vi chiedo un attimo di pazienza. Prego Pietro Lacorte. Grazie, come ogni giovedì il domandone, come ogni giovedì ci sono delle regole precise. Accettiamo le risposte solo e soltanto dall'8 00 24 00 24, cioè dal numero verde.
9: Se telefono dal numero verde,
1: no,
9: posso rispondere. No, non voglio rispondere.
1: Non accettiamo risposte da Deborah Rosciani e neanche, mi perdoni, dal dottor Adriano Nelli, perché è troppo facile per voi, abbiate pazienza. Allora, dovete risponderci prenotandovi appunto al nostro numero verde. Nicole è pronta ad accogliere le vostre telefonate. La domanda la faccio facile per te, siamo quasi alla fine del palinsesto e andiamo verso l'estate, nel senso andiamo verso le ferie. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha collocato, come abbiamo detto poc'anzi, tre titoli, cioè un BTP su tre scadenze diverse in una valuta straniera, e non era in euro, e questo ha suscitato molto interesse anche da parte mia.
9: Non è in sesterzi.
1: Non è in sesterzi, non è in dracme. Qual era questa valuta? 800240024.
10: Io mi sono visto Carlos Santana nel giorno del suo compleanno dei 65 anni a Verona. Avevo un biglietto da 50 euro per la galleria. Quando ero lì in coda per entrare, ci hanno chiamato una cinquantina che eravamo lì davanti, ci hanno messo un braccialettino e ci hanno fatto andare sotto il palco.
11: Io 4 anni fa circa ho cercato di acquistare i biglietti per gli U2 al Forum di Assago. Facevano 5 serate di fila, 200 euro a biglietto, non sono riuscito a trovare posto.
12: Lugano Estival Jazz 2023, Gypsy King gratuito.
13: Io nel 1983 ho avuto un concerto di Antonello Venditti al Vittoriale di Gardone Riviera sul Lago di Garda, e letteralmente fatto solo per me e i miei tre amici. Il biglietto costava 30.000 lire, fummo gli unici che scavalcarono il recinto conoscendo il vigile di Gardone, e Venditti cantò solo per noi tre, poi aprirono a tutti.
9: Fate queste cose, non scavalcate cancelli, per carità, che vi fate male. Bene, ma oggi è un grandissimo successo la scelta delle nostre copertine.
1: Davvero, ma abbiamo stimolato, evidentemente hanno ragione quelli come Asso Concerti, che dicono che c'è proprio una crescita, e anche consumerismo.it, che consumerismo no profit, che ha segnalato come gli eventi, questo tipo di eventi, stia veramente crescendo nell'interesse delle persone. Sarà stato anche un lungo rimbalzo del periodo della pandemia.
9: Tra l'altro, ripeto, Antonello Venditti e Francesco De Gregori al Circo Massimo, e me li vedrei veramente volentieri, li ho persi, ma chissà se riproporranno di nuovo questa accoppiata.
1: Ripeto la domanda, vorrei sapere, solo e soltanto se chiamate l'800240024, qual era la valuta utilizzata dal nostro Ministero dell'Economia per il lancio di un BTP con tre scadenze diverse, ha usato una valuta straniera. Qual era questa valuta?
9: Tra l'altro, una domanda eccezionale avuta in particolar modo da investitori esteri. Adriano Nelli, andiamo a PIMCO, settori dai quali stare lontani, perché voi nel vostro Secular Outlook ne indicate alcuni nello specifico, in particolar modo il credito di scarsa qualità come i prestiti a leva e il credito diretto alle imprese sui mercati privati. Cosa sta succedendo in questo comparto, perché maneggiarlo con cura?
0: Ma rientra un po' nel tema del ruolo che non un gestore attivo, nel senso, noi non, diciamo, non è che evitiamo, guardiamo dovunque, anche nel settore del credito privato crediamo che ci siano delle opportunità. Chiaramente veniamo da tanti anni dove ci sono stati un po' di eccessi, è stato emesso molto debito, soprattutto collegato a operazioni di buyout, soprattutto su certi comparti economici, con standard creditizi un po' deboli, con un po' di leva in eccesso, con assunzioni sugli EBITDA un po' generose. Quindi bisogna stare un pochino attenti. In questo momento, dati i tassi di interesse elevati, si riesce a mettere sopra un differenziale di rendimento interessante senza neanche eccedere troppo, accettando in portafoglio una bassa qualità. In buona sostanza non siamo più costretti a scegliere una tra la qualità, il rendimento e la proprietà di diversificazione di una certa, diciamo, emissione obbligazionaria, si riesce a ottenere tutti e tre. Quindi il nostro, diciamo, preferenza in questo momento è certamente quella di emittenti di elevata qualità, e di guardare sempre tra forme di investimento scambiate sui mercati pubblici rispetto a soluzioni magari sui mercati privati. Ne vediamo tante di opportunità, ma vogliamo essere pagati per il rischio addizionale che andiamo a prendere. Questo è un pochino il punto centrale della nostra analisi. Poi, in un momento in cui ci sono venditori forzati, magari perché sono soggetti che hanno ceduto con la leva finanziaria, noi possiamo guardare con un occhio un pochino più opportunistico, cercare di fornire soluzioni finanziarie mirate per certi soggetti che devono smobilizzare delle posizioni, e cercare di ottenere quel premio al rischio che ogni forma di investimento deve richiedere. Ecco.
1: Allora, noi la ringraziamo Adriano Nelli, Executive Vice President e responsabile per l'Italia di PIMCO, grazie di essere stato con noi, grazie di questa chiacchierata veramente a tutto campo sull'andamento dell'economia, e non solo dell'economia ma anche della geopolitica internazionale. E passiamo invece al momento finale del giovedì. Abbiamo un...
9: Che cosa si accaparra chi risponde bene? Non l'abbiamo detto?
1: Ti ringrazio della domanda, perché non l'avevo detto. Allora, il libro è Genius, o Genius, come preferite, 100 idee per essere felici di Mauro Nardocci. Allora, il titolo non gli rende giustizia, se posso dire, perché il volume è una serie di riflessioni, attingendo a grandi pensatori, ma anche a sportivi, attori, attrici, insomma, una serie di indicazioni, di modalità di affrontare le questioni quotidiane, le questioni della vita, magari con attingendo a chi ci ha pensato o ce l'ha fatta o ha dimostrato di saper gestire anche le difficoltà. Vediamo se sa la risposta Gualtiero.
14: Voltier? Eccomi qua. Dica. Allora, sono emessi in dollari statunitensi.
1: Molto bene, Gualtiero. Allora, lasci i suoi riferimenti, le faremo avere questo volume Genius, che consiglio anche proprio come lettura estiva. Secondo me è una lettura adatta così, sbocconcellarlo.
9: Quindi
1: qua
9: te
1: e
9: lo
1: là.
9: Puoi portare via, visto che ti assenterai per qualche giorno.
1: Non volevo dirlo, però è così. Sì, domani, allora, non ti lasceremo senza la squadra antitruffa Serpente Corallo, né domani né venerdì successivo.
9: Molto bene, vedo che la trasferta è prolungata.
1: È un pochino prolungata. Diciamo che tendenzialmente potrei

0: rientrare il lunedì 20?
1: Per quando ritornerai conoscerò a memoria tutte le canzoni di Sfera Ebbasta. Ti sorprenderò con le mie prestazioni canore. Non ridete, regia, va bene?
0: Buon divertimento.
1: E a te buon divertimento altrettanto. Noi ci ritroviamo qua domani, sarò da sola, fatemi compagnia, mi raccomando. Buona giornata a tutti.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Traffico di Hormuz a zero dopo due giorni di bombe, ma il petrolio scende, WTI a 72 dollari. Scontro diplomatico fra Roma e Mosca dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata russa. Pier Silvio Berlusconi non chiude a Vannacci, vediamo il suo programma. Oggi semifinale Sinner-Djokovic a Wimbledon, sarà trasmessa in chiaro. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo le due notti scorse di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Altri attacchi americani si sarebbero registrati in serata su impianti militari, riporta la stampa iraniana. In serata Donald Trump ha parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti.
3: Il ministro della difesa israeliano Katz annuncia che Israele è pronto a colpire l'Iran. È l'ultimo di una serie di passaggi che nel giro di poche ore da martedì ad oggi fanno saltare la tregua e riportano l'area in stato di guerra, con bombardamenti americani segnalati nel sud iraniano, colpita anche la linea ferroviaria Teheran-Mashhad, ostacolando il viaggio dei fedeli che volevano partecipare alle esequie solenni di Khamenei nella città natale della guida suprema iraniana. Mentre da Teheran il comando militare ha preso di mira nuovamente le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait, intercettati missili iraniani anche in Giordania. Resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz, di fatto nuovamente bloccato. Sullo sfondo, ma parte dello stesso racconto, la situazione a Gaza, dove il 28 novembre si terranno le elezioni legislative, le prime dopo 20 anni di dominio di Hamas e dopo oltre 2 anni di bombardamenti israeliani che hanno devastato l'intera area, un'occasione storica per i palestinesi per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. La Commissione europea intanto ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, temi dei quali discuteranno i ministri degli esteri lunedì. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Nonostante la tregua con l'Iran sia di nuovo in bilico, la borsa di Wall Street è salita, soprattutto grazie ai titoli tecnologici, con il Nasdaq a più 1,3%. Insensibile alla crisi sembra anche il petrolio, con il WTI in calo sotto i 72 dollari e il Brent a 76, bene anche la borsa europea.
4: Il ritorno di fiamma per i titoli tecnologici sostiene le borse europee, che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ritrovando la via dei rialzi. Milano così mette a segno un bottino dell'1% grazie ai guadagni superiori ai 7 punti percentuali incassati da ST. Acquisti anche sulle banche, guidate da Unicredit, che ormai è a un passo dalla conquista della tedesca Commerzbank. Realizzi invece sulle azioni della difesa e sui petroliferi, tra i parti più premiati negli ultimi giorni. Avio è così la peggiore del FTSE MIB, con perdite per il 3,9%. Sul mercato valutario l'euro si rafforza a 1,143 dollari, sul fronte dell'energia torna a scendere il prezzo del petrolio. Infine lo spread termina in calo a 75 punti. Giorgia Colucci da Radio

0: per Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: È scontro diplomatico fra Italia e Russia dopo la decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani accusati di spionaggio.
2: Avranno tre giorni di tempo per lasciare l'Italia i due addetti militari dell'ambasciata russa espulsi per attività di spionaggio. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramonov per manifestare la ferma protesta per le loro attività illegali, azioni definite un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Il diplomatico non ha risparmiato critiche al nostro governo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta adeguata a una minaccia alla quale ha subito replicato il ministro degli esteri Tajani.
3: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
2: Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Astakov, era il contatto diretto di Gavino Raul Piras, uno dei due ex 007 finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. Stamattina l'ex agente dell'AISI comparirà davanti agli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Media for Europe, ex gruppo Mediaset, ha difeso la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump e non ha chiuso all'ipotesi di un'alleanza del centrodestra con Vannacci.
4: Una difesa dell'Italia, un occhio al centrodestra. Pier Silvio Berlusconi difende la premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Quindi tutto il mio appoggio alla premier, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, Pier Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no, ma aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centro. Destra. Berlusconi assicura anche che Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale, così dal partito azzurro Antonio Tajani.
5: Non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini. È un'iniziativa parlamentare e io sono deputato, è vero, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale.
4: A sorpresa sulle preferenze, ad aprire è invece Matteo Salvini della Lega.
6: Non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze. Quindi, ma questo non toglie, non aggiunge nulla.
4: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'occupazione in Italia è a livelli record, ma questo non basta a garantire una pensione solida, è quanto emerso dalla relazione annuale dell'INPS presentata dal presidente Gabriele Fava.
7: Nel 2025 gli occupati hanno raggiunto livelli record con circa 27,2 milioni di lavoratori assicurati, ma l'aumento delle retribuzioni non ha compensato del tutto gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto e i salari restano fragili, lo ha detto il presidente dell'INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale.
8: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
7: La denatalità è tra le sfide da vincere. L'assegno unico ha raggiunto circa 6 milioni di famiglie.
8: Accanto adesso il bonus neonati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi.
7: Cruciale il ruolo degli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Nel weekend è previsto qualche temporale al nord, ma temperature ancora molto elevate al centro e l'ondata di calore crescerà ancora in tutta Italia la prossima settimana. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, il giugno di quest'anno è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Ora lo sport, tennis, torneo di Wimbledon, è in programma per le 16:10 di oggi la semifinale fra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che sarà trasmessa in chiaro su TV8.
9: Saranno Alexander Zverev e Arthur Ferri ad aprire le danze del venerdì di Wimbledon. Prima semifinale in programma alle 14.30, al termine l'altra semifinale, quella più attesa, non soltanto dagli appassionati italiani. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo. Non appare ancora al 100%, la sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole. Dal canto suo Djokovic viene da una battaglia contro Ožele Aliassim, chiusa alla tie break del quinto. L'enorme esperienza permette però al serbo di sapere come poter recuperare al meglio. Un anno fa vinse Sinner, all'Australian Open a gennaio vinse Djokovic, in entrambi i casi a livello di semifinali. Che storia sarà quella di oggi? Lo scopriremo in serata. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Mondiali di calcio, nel primo quarto di finale la Francia ha battuto il Marocco per 2-0. Nel primo tempo rigore sbagliato da Mbappé, che poi si rifà al 60esimo con un bellissimo gol, e altrettanto bello è il raddoppio della Francia al 66esimo con Dembélé. Ora la Francia incontrerà in semifinale la vincente fra Spagna e Belgio, che si gioca questa sera. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Filippo Aureggi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama ipertermia oncologica ed è un campo della ricerca e anche della clinica medica che ha come obiettivo affiancare delle terapie antitumorali tradizionali come i farmaci chemioterapici e le radiazioni ionizzanti, però aumentando nell'efficacia a parità di dose. E siccome, insomma, ricordo che sia i chemioterapici sia le radiazioni ionizzanti non scherzano affatto quanto effetti collaterali, si capisce, insomma, perché questa ipertermia oncologica può giocare un ruolo importante nella lotta al cancro. Come dice il nome, questa tecnica consiste nel surriscaldare i tessuti tumorali fino a fargli raggiungere una temperatura tra i 42 e i 45 gradi centigradi, quindi non una temperatura di cottura, ma un febbrone localizzato, questo per mezzo di microonde che, a differenza delle suddette, no, le radiazioni e i farmaci chemioterapici, sono fondamentalmente innocue, diciamo. Il calore però va tenuto d'occhio, andare oltre certe temperature può essere pericoloso anche per i tessuti sani, e quindi il monitoraggio della temperatura raggiunta da queste aree all'interno del corpo umano è cruciale, è molto difficile ed è il principale ostacolo alla diffusione di questa tecnica, almeno finora, perché c'è un gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino, guidati dal professor Giuseppe Vecchi del Politecnico, che hanno sviluppato in collaborazione anche con la Fondazione Links una soluzione innovativa per risolvere questo problema. Buonasera Giuseppe Vecchi, benvenuto a Smart City.
4: Buonasera.
3: Intanto ricordiamo che diavolo è, non so, un po' come funziona questa ipertermia oncologica.
4: Sì, intanto tutto quello che hai detto è giustissimo, e per ottenere questo febbrone, come diceva giustamente lei, localizzato, si usano delle cose che generano questi campi elettromagnetici, queste microonde, e ci
3: delle
4: sono poi diverse
3: pratica, no?
4: delle antenne che sono montate intorno alla regione che si vuole trattare, e poi con opportuni potenze, fasi che si danno a queste cose, si cerca di concentrare l'energia elettromagnetica nella regione tumorale, come giustamente diceva, cercando, e questa è una delle difficoltà, di evitare che si vengano surriscaldati anche i tessuti intorno sani, certo, che possono includere anche organi sensibili, certo, che potrebbero portare,
3: sì, magari per il muscolo non è un grande problema, ma purtroppo spesso i tumori stanno altrove, tipo nel cervello,
4: sì,
3: o cose
4: di questo genere, il midollo spinale, insomma ci sono una serie

0: disagio per il paziente. Questo fa sì che uno conosca la temperatura in uno o in pochi punti dove uno ha infilato questi.
1: A volte poi appunto torniamo al fatto che se quel luogo è anche difficile da raggiungere, pensiamo al cervello.
0: Se quel luogo è difficile da raggiungere,
1: è ulteriormente complicato. Quindi invece come funziona la vostra soluzione?
0: Allora, la nostra soluzione si basa intanto in parte su una cosa che già si fa nella parte, diciamo così, più sofisticata di questi trattamenti, cioè si parte da un modello del paziente, un modello che permette di simulare che cosa succede quando viene scaldato. Questo modello ha dei parametri non noti, perché non si può ovviamente conoscere.
1: I pazienti sono tutti diversi, no? Non posso che augurarle buon lavoro e grazie Giuseppe Vecchi.
0: Grazie, grazie ancora, arrivederci.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Arrivato in cima, il kayak accelerava improvvisamente e iniziava a surfare lungo il pendio dell'onda. In altre circostanze mi sarei divertito, quella volta no.
4: Lo swell è un tipo di onda ben codificata, un'onda di tipo oceanico, un tipo di onda che da noi si manifesta molto poco.
3: Storie di tradizioni irrinunciabili e di viaggi interminabili in una puntata che si intitola In Kayak.
2: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Da qualche anno ha preso molto piede questo modo di pagaiare su delle tavole, no? Si chiama SUP o SAP, chiamatelo come volete, insomma, in questo inizio estate, ormai in questo luglio 2026, immagino che li avete già visti se avete fatto delle uscite, delle giornate al mare, ma c'è un mezzo marino, una piccola imbarcazione che ha una lunga storia, più del SUP, ed è il kayak. Il kayak è questa canoa, chiamiamola così, con una pagaia che quindi ha due, come dire, le pale dei remi che entrano in acqua, perdonatemi la nomenclatura non è corretta ma tant'è, da una parte all'altra, per cui si sta ritti con il busto e si rema prima a destra e poi a sinistra. Oggi vi raccontiamo storie di kayak. La prima è la storia di un nostro ascoltatore che in nome di una tradizione, attenzione, perché poi le tradizioni, uno dice manteniamo le tradizioni, facciamo di tutto per mantenere le tradizioni, poi le tradizioni ogni tanto sono una vaccata semplicemente, cioè sono un'idea sbagliata che abbiamo in testa e che vogliamo portare avanti a prescindere dal contesto, dagli anni che sono passati, dalla nostra età, da come è cambiato il mondo o dal fatto semplicemente che il mare ti impedisce di uscire anche se tu hai deciso che ogni capodanno fai la tua uscita in kayak. E Alessandro se ne accorge subito che è stata una cagata quella di prendere il kayak e uscire per mare quel giorno di fine dicembre, anche se appunto le previsioni e le onde che vedeva gli dicevano ma statene un po' a casa, però è qui a raccontarla, ce la racconta ed è una bella storia. E poi invece vi raccontiamo la storia di un uomo che all'inizio del secolo scorso si è fatto non un girettino, ma si è fatto 5.000 km in kayak, 7 anni in kayak, per andare dalla Germania all'Australia. Si chiamava Oscar Speck. È una puntata piena di belle storie. Si intitola In Kayak. Benvenuti.

Sono decenni che ho l'abitudine di fare un giro in kayak a Capodanno. Con il tempo è diventata una tradizione personale quasi scaramantica. Quel giro in pieno inverno era una specie di rito. Se uscivi il primo dell'anno, ti convincevi che avresti continuato a farlo per tutto il resto dell'anno. Una sciocchezza, forse, ma una di quelle convinzioni che finiscono per avere più peso del dovuto. Anche quella volta aspettai il momento giusto. Non la giornata perfetta, perché avevo già capito che non sarebbe arrivata, ma almeno una finestra accettabile. Da giorni osservavo il mare, valutando l'evoluzione del tempo, il vento e il comportamento delle onde. Aspettare ancora avrebbe probabilmente significato trovare condizioni

0: condizioni peggiori. Così decisi di anticipare l'uscita al 28 dicembre del 2020. Le previsioni indicavano mare da poco mosso a mosso. Di più, preferisco evitarlo.
1: Siccome nessuno mi obbliga ad andare in mare o in kayak ed è chiaramente una cosa bella, è una scelta, cerco di farlo dentro i miei limiti di sicurezza, quelli che ritengo almeno, insomma i miei limiti legati alla mia capacità o agli imprevisti che possono capitare. Quindi ritengo che un mare di quel tipo, così come era sulla carta e sui bollettini, potesse essere affrontabile per un giro comunque breve.
0: Siamo nel ponente Ligure, tra Imperia e Sanremo. Conosco questo mare, o meglio, pensavo di conoscerlo. Molti anni prima, durante un'uscita solitaria in inverno, avevo capito che sapere pagaiare non bastava. Da allora avevo studiato il kayak in modo sistematico, frequentato corsi di sicurezza e imparato tecniche di autosalvataggio e controllo della barca tra le onde. Mi allenavo spesso in condizioni impegnative, ma sempre sotto costa, mantenendo un margine di sicurezza elevato, soprattutto quando uscivo da solo. Non mi considero uno sprovveduto. Vado in kayak da 25 anni e conosco bene il mare e il vento di questo tratto di costa. So leggere una giornata, capire quando il mare cambierà e quando è il momento di rientrare. Con questa consapevolezza decisi di uscire. In realtà mi sentivo quasi obbligato. Era il mio rito e questo fu il primo errore. La muta e il giubbotto di galleggiamento non mancavano mai nelle uscite invernali. La giacca d'acqua invece la lasciai a casa. Negli ultimi 10 anni non mi era mai servita e il clima di Sanremo, tra Natale e Capodanno, è spesso sorprendentemente mite. Eppure, proprio quella giacca sarebbe stata fondamentale. Con quella addosso avrei potuto affrontare schizzi e onde senza bagnarmi. Non l'avevo e sono entrato comunque in acqua. Secondo errore. Lasciai sulla spiaggia il carrellino e le scarpe, nascondendoli tra i sassi. Nel gavone di prua mise invece i vestiti asciutti. Senza saperlo, quella sarebbe stata una decisione molto preziosa. Posizionai il kayak con la prua verso il mare e aspettai il momento giusto per partire. L'ingresso doveva necessariamente essere bagnato. Le onde non consentivano alternative. Appena superata la battigia, sentii l'acqua fredda entrare nella muta. In quel momento il quadro era chiaro. Ero bagnato, non c'era sole, era inverno e il tempo stava diventando una variabile importante.

0: Mi diresti al largo per capire le condizioni reali del mare e valutare il vento per il rientro. Fu subito evidente che non si trattava del solito mare mosso. C'era qualcosa di diverso. Era uno swell, un moto ondoso, lungo e profondo, che allora conoscevo poco. Onde con grande energia, organizzate, provenienti da lontano. Un mare che non si rompe subito, ma ti solleva lentamente da sotto, in modo quasi impercettibile. Mi diressi verso il Levante, in direzione di Arma di Taggia. In caso di necessità avrei trovato spiagge sabbiose molto più sicure dei ciottoli per un eventuale atterraggio d'emergenza. Ogni decisione doveva essere rapida ma lucida, nessun panico. Le onde avevano una dinamica particolare. Ti trovavi nella conca, poi iniziavi a risalire lentamente fino alla cresta. La pagaia entrava in acqua precisa e silenziosa. Arrivato in cima, il kayak accelerava improvvisamente e iniziava a surfare lungo il pendio dell'onda. Quella parte la conoscevo bene, in altre circostanze mi sarei perfino divertito, ma non quella volta. Poi arrivò un'onda diversa da tutte le altre. Un muro d'acqua scuro, compatto, almeno 3 metri sopra la mia testa. Mi colse di sorpresa. Fu in quel momento che compresi davvero la situazione. Era inverno, il mare era nero, ero solo ed ero bagnato. I pensieri erano semplici e molto concreti. Se mi ribalto, posso tentare l'eschimo. Ma anche riuscendoci, finirò ancora più bagnato. Se invece fallisco e devo uscire dal pozzetto, il freddo diventerà un problema serio. Potrei perdere la pagaia o il kayak. Con tutta quell'energia nelle onde, recuperare il controllo non sarebbe stato facile. Non mi stavo mettendo alla prova, stavo semplicemente cercando di gestire una decisione sbagliata. La tradizione che mi aveva spinto a uscire non aveva più alcuna importanza. L'unico obiettivo era tornare a terra.
1: Non c'era nessuno, e quindi nessuno probabilmente mi avrebbe visto. Poi magari a nuoto sarei riuscito ad arrivare alla scogliera, con tutte le difficoltà del caso, no? Se parliamo proprio di pericolo di vita. E quindi probabilmente, spero, insomma, avrei potuto in qualche modo cavarmela, no? Però non lo so, perché poi un mare così, che si muoveva con quella forza, avrebbe potuto anche creare difficoltà nel nuotare. Io non stavo così distante dalla scogliera, però poi verso la scogliera le onde si infrangono e quindi è molto pericoloso.
0: Continuai a pagaiare con concentrazione assoluta. Ogni onda richiedeva attenzione. Pensare troppo sarebbe stato pericoloso quanto non pensare affatto. Poi, finalmente, vidi il passaggio tra le scogliere che proteggevano la costa. La zona riparata era vicina. Proprio in quel momento sentii una sirena. Era la guardia costiera. Mi affiancarono mantenendo la distanza e con gesti chiari mi chiesero se fosse tutto a posto. Pensai che fossero venuti a rimproverarmi per l'uscita, invece avevano ricevuto segnalazioni sulle condizioni del mare e volevano assicurarsi che stessi bene. Li rassicurai. Poco dopo si allontanarono. Superata la scogliera, il cambiamento fu sorprendente. Il mare improvvisamente era piatto, calmo, come se il mondo là fuori non fosse mai esistito. Atterrai lentamente sulla spiaggia. Tremavo per il freddo e per l'adrenalina che finalmente si stava scaricando. Tirai in secco il kayak e mi cambiai con i vestiti asciutti che avevo portato nel gavone. Solo allora capii quanto fosse stata importante quella scelta. A poche decine di metri c'erano persone che passeggiavano tranquillamente al sole. Il mare, visto da terra, sembrava innocuo. Nessuno avrebbe potuto immaginare cosa stesse accadendo poco oltre la scogliera. Nei giorni successivi cercai informazioni e trovai conferma delle mie impressioni. Quello che avevo incontrato era stato uno swell di tipo oceanico. Nulla di eccezionale sulla carta, ma molto significativo per una piccola imbarcazione come il mio kayak e soprattutto per chi si trovava lì da solo in pieno inverno. Alla fine è andata bene, ma ho commesso errori che non mi perdono facilmente. Sono stati errori preziosi proprio perché mi hanno insegnato qualcosa. Da allora mi ripeto che il mare non segue le nostre regole. Siamo noi a dover seguire le sue. Ho imparato ad apprezzare anche le giornate trascorse a terra, semplicemente ad osservare il mare quando le condizioni non sono sicure. Oggi so che anche quella capacità fa parte dell'andare per mare, perché è vero che non è marinaio chi va per mare, ma chi sa tornare. Questo l'ho imparato. E quel rito di Capodanno? Beh, naturalmente, l'ho abbandonato.

0: non poteva mancare questo pezzo magnifico di Paolo Conte che si chiama Onda su Onda. Ogni volta che lo ascolto penso che ci sia un legame, dovrei indagarla questa cosa, con un bellissimo libro colato qualche anno fa, uscito per Adelphi, che si chiama Gentiluomo in mare, un libricino, se vi capita per quest'estate, Gentiluomo in mare, la storia di un tizio che è letteratura, è la storia di un tizio che si trova su una nave da crociera, scivola su una chiazza d'olio che si trova fuori dalla finestra della cucina della nave, finisce in mare, ed è il racconto di quest'uomo che vede questa nave da crociera che si allontana mentre lui rimane in mare. Fortunatamente invece Alessandro non ha visto il kayak allontanarsi, ci è rimasto sopra ed è tornato a riva. Pronto, ciao Alessandro, buongiorno.
1: Pronto, ciao Matteo, buongiorno.
0: Come stai? Buongiorno. Bentornato.
1: Grazie, sto molto bene, sì. Sì, sì, sono contento e sto bene.
0: Alessandro,
1: e tu?
0: Io sto molto bene anch'io, ti ringrazio. Ottimo. Possiamo dirlo, a distanza di qualche anno, è stata da irresponsabile quell'uscita?
1: Ma no, proprio irresponsabile. Diventa difficile.
0: E mi è piaciuto questa pausa di riflessione. Sentivo che proprio.
1: No, però secondo me qualcosa è successo, perché poi non ho più fatto una cosa del genere. Quindi certo. forse avrei dovuto pensarci un pochino.
0: No, però mi sembra sensato. Dai. Cioè, non è stato totalmente irresponsabile, però meglio evitarsela.
1: Però ho imparato qualcosa, dai.
0: Che cosa hai imparato? Che cosa hai imparato, Alessandro? Partiamo da qua.
1: Beh, intanto. Ho imparato che non perché si è deciso di fare una cosa bisogna per forza farla.
0: Giusto.
1: Quindi, e che è stata la prima cosa anche che mi ha portato a scrivere questa storia. Io avevo talmente deciso che comunque dovevo andare e ho trovato il momento per andare, non era proprio il migliore. E poi, vabbè, ho imparato cose positive perché me la sono cavata in qualche modo. E poi, vabbè, che forse bisogna continuare, non abbassare la guardia anche quando ti senti capace. Diciamo così, ecco, forse questo.
0: Senti, ci ripeti ancora, per chi non l'avesse capito, che cos'è lo swell, quel tipo di onda che arriva da lontano? Forse è un'onda che in Italia si dice onda di mare morto, cioè un'onda lunga che arriva da una tempesta passata?
1: Sì, è esattamente quello, cioè è un'onda che arriva da un forte vento o tempesta accaduta a distanza, a grande distanza, e che si manifesta verso riva con delle onde molto molto lunghe e molto alte. Non sembra un mare cattivo perché
0: le onde non frangono,
1: schiuma.
0: Non fanno la cresta bianca,
1: non hanno schiuma, non hanno molta schiuma, ma in realtà se ci ritrovi dentro ti accorgi che sei all'interno di montagne,
0: di piccole montagne,
1: alla fine,
0: certo,
1: delle piccole montagne. Io dalla canoa piccolina vedevo una collina.
0: Quanto è durato il tutto, Alessandro? Cioè, parliamo di 20 minuti, di 5, di 2 ore?
1: No, secondo me è durato una ventina di minuti.
0: Ah, okay.
1: Potrebbe essere durato una mezz'oretta, diciamo, proprio tra tutto, perché il tempo rimane un po' sospeso in realtà. A te sembra tanto, poi in realtà per qualcuno che magari non è lì con te, tu sei stato fuori 10 minuti e sei stato anche a divertirti. Mm-hmm. Questo è anche l'altro aspetto, no, di quello che mi è capitato, perché poi l'ho vissuto solo io, intorno a me era bel tempo, c'era
0: certo.
1: La vita,
0: questa
1: avanti.
0: Questa è una cosa
1: disperato in mezzo al nero del mare.
0: È una cosa che giustamente tu sottolinei spesso quando noi passeggiamo in riva al mare o siamo in spiaggia, abbiamo una percezione diversa di quello che succede fuori, soprattutto se ci sono dei frangiflutti che impediscono l'arrivo delle onde. Una cosa che mi incuriosisce è quando passa, ti accosta la guardia costiera, che tu giustamente anch'io avrei detto adesso vengono e mi fanno un cazziatone gigante, e invece no, ti chiedono solo se stai bene. Tu lì avresti sperato che ti dicessero ti dia una mano, vieni con noi, oppure a quel punto eri già insicuro, eri già diciamo sicuro?
1: No, io ero già abbastanza, avevo già visto, diciamo, lo spazio negli scogli per entrare nella zona sicura.
0: Okay.
1: Quindi ero proprio lì. Penso che mi avessero anche avvicinato in un punto un po' più lontano. Penso che sarebbe stato più facile cavarmela da solo che con loro, magari gli aver chiesto di rimanere nei paraggi.
0: Certo,
1: altro.
0: Certo. Senti, poi hai continuato ad andare in kayak, giusto?
1: Sì, ho continuato, ad andare in kayak, per quello lì è la mia passione.
0: Cioè ce l'hai ancora? Cioè lo fai tuttora?
1: Sì, lo faccio tuttora, io ho più kayak, come penso gli appassionati, quindi ho kayak più lungo, più corto, più ludico, diciamo, da mare, per divertirsi così anche d'estate.
0: Quanto si sta fuori in media durante un'uscita in kayak? Un'ora, due ore, cioè una cosa lunga, oppure in un'ora riesci a fare un bel giro, un bel allenamento?
1: Io faccio allenamenti non troppo lunghi,
0: okay.
1: Li faccio abbastanza impegnativi, come anche cerco di tenere una velocità
0: elevata.
1: Sostenuta, sì, non elevata, ma comunque sì, sostenuta. Però diciamo che un paio d'ore le devi avere, no? È come andare a fare un giro in bici.
0: Come la bici, infatti, no? Volevo chiederti se era come la corsa o la bici.
1: L'effetto ce l'hai.
0: L'effetto ce l'hai sulle lunghe, insomma, sulle lunghe pagaiate, mi sembra di capire, così come per le lunghe pedalate. Alessandro, grazie davvero anche per questa storia, è sempre un piacere, e quando vuoi scrivici che raccontiamo.
1: Ti ringrazio moltissimo, grazie dell'opportunità.
0: Figurati, fai una buona estate e goditi il tuo kayak.
1: Certamente lo farò.
0: Ciao, buona giornata. Ciao,
1: altrettanto, ciao.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Matteo Caccia racconta.
3: In kayak si possono fare un sacco di cose, si può quasi rischiare la vita a capodanno, come ha fatto Alessandro, ma si possono anche fare dei viaggi di quelli che ti cambiano per sempre. Cercando in rete abbiamo trovato una storia eccezionale, quella di Oscar Speck. L'abbiamo trovata su un sito che risponde al nome di Sport Memory, l'ha scritta Marco Panella e si intitola 7 anni in kayak. State con noi. Oscar Speck nasce ad Amburgo nel 1907. Avrebbe potuto essere uno dei tanti bambini cresciuti in un secolo che prometteva meraviglie tecniche e meccaniche. Delle rivoluzioni che avrebbero cambiato il mondo fu spettatore come tutti. Ma Oscar aveva un kayak e fece qualcosa che nessuno aveva mai fatto, né forse immaginato. Passò 7 anni della sua vita a bordo di una piccola imbarcazione pieghevole e percorse circa 50.000 chilometri. E questa è la sua storia.
4: An adventurous 25-year-old Speck decided that the best solution to the problem was to escape Germany in a kayak, and that would lead him on an epic adventure, the story of which was nearly lost amongst the dramatic events of the era.
3: Cresce nella Germania del primo dopoguerra, lascia la scuola a 14 anni, impara il mestiere di elettricista e trova lavoro in fabbrica. Negli anni 20, come molti giovani tedeschi, si appassiona al kayak. Poi arriva il 29, la Grande Depressione travolge l'economia tedesca. La fabbrica chiude e il kayak diventa per lui qualcosa di più di un passatempo. Una possibilità di fuga. Nel 32 decide di raggiungere Cipro. Gli hanno detto che nelle miniere di rame c'è lavoro per chiunque abbia voglia di faticare. Non ha però il denaro per pagarsi il viaggio. Così sceglie di arrivarci a modo suo. Il 13 maggio del 32 prende il treno fino a Ulm. Da lì entra nel Danubio e comincia a pagaiare verso est. Lascia alle spalle una Germania che sta cambiando rapidamente e si inoltra in un futuro che cambierà per sempre la sua vita. Dopo settimane sul Danubio raggiunge i Balcani, si dirige verso il Vardar, il fiume che lo porterà all'Egeo. Qui incontra il primo grande ostacolo, rapide e violente, che danneggiano gravemente il kayak. Riesce a salvarsi, ma è costretto a fermarsi per riparare l'imbarcazione. L'inverno macedone è duro, il fiume gela e Oscar rimane bloccato per mesi. I soldi finiscono, sopravvive come può, svolgendo lavori occasionali, scattando foto e annotando tutto quello che vede. È durante questa lunga pausa che qualcosa cambia. In origine voleva soltanto raggiungere Cipro, ora il viaggio stesso sta diventando la destinazione. Oscar decide di fare ciò che nessuno ha mai tentato, raggiungere l'Australia in kayak. Non una città o una nazione vicina, ma un continente dall'altra parte del mondo. Da Cipro punta verso il Medio Oriente, il canale di Suez gli è precluso, così attraversa il mare aperto fino alla Siria. Da lì deve raggiungere l'Eufrate percorrendo centinaia di chilometri nell'entroterra con il kayak sulle spalle. Durante il tragitto gli rubano tutto. Sembra la fine del viaggio, invece riesce a convincere un poliziotto locale a recuperare la refurtiva e può finalmente entrare nel fiume Eufrate. Il grande fiume si rivela un luogo ostile. Attraversa deserti, soffre la fame e la sete, viene minacciato e più volte preso di mira da uomini armati lungo le rive. Per giorni sopravvive nutrendosi quasi esclusivamente di datteri. Tempeste, correnti e isolamento mettono continuamente alla prova la sua resistenza. Quando arriva a Bandar Abbas, sul Golfo Persico, il kayak è praticamente distrutto. Costretto a fermarsi per 6 mesi in attesa che dalla Germania gliene venga spedito uno nuovo. Nel frattempo contrae la malaria, una malattia che continuerà a perseguitarlo negli anni successivi.

Nel settembre del 1934 riparte, costeggia il Golfo di Oman e naviga verso l'India tra squali e venti difficili da governare. Quando approda nel Baluchistan, allora parte dell'India britannica, scopre di essere diventato una curiosità vivente. La sua impresa affascina funzionari coloniali, giornalisti e membri dell'alta società. Riceve inviti, interviste e perfino donazioni per finanziare il viaggio. Paradossalmente il giovane tedesco diventa una piccola celebrità nell'impero britannico. Nel frattempo però la Germania è cambiata, Hitler è al potere e il nazismo si sta affermando. Oscar è lontano dalla politica ma rimane un nazionalista. Sul kayak compare una bandiera tedesca con la svastica, una scelta che in seguito contribuirà a renderlo sospetto agli occhi di molti. Intanto continua a navigare. Nel maggio del 1935 raggiunge Ceylon, l'attuale Sri Lanka. A Colombo viene accolto con tutti gli onori e, complice la stagione dei monsoni, vi rimane per alcuni mesi. Qui incontra Christina Rasmussen, una brillante giornalista inglese. Tra i due nasce una storia d'amore. Christina lo incoraggia a scrivere e a pubblicare articoli sul viaggio, insegnandogli come trasformare le proprie esperienze in una fonte di sostentamento. Si promettono di ritrovarsi in Australia, ma la distanza e il tempo finiranno per dissolvere quel progetto. All'inizio del 1936 Oscar riprende il cammino. Attraversa la Birmania e affronta il monsone di sud-ovest. Tempeste e piogge torrenziali lo sballottano per giorni. A volte pagaia per 30-40 ore consecutive senza riuscire a guadagnare terreno. Quando finalmente raggiunge la riva, le mani sono talmente irrigidite da non riuscire quasi ad aprirle. Da Penang raggiunge Singapore, poi le Indie orientali olandesi, attraversa l'Equatore, il Mar di

0: e arriva a Batavia, l'attuale Giacarta. Qui trova un'accoglienza calorosa da parte della comunità tedesca. Consili e funzionari organizzano incontri e conferenze. La sua vicinanza ad alcuni esponenti del partito nazista locale alimenta voci e sospetti. Qualcuno comincia a considerarlo una possibile spia tedesca. Accuse che si riveleranno completamente infondate. Nel 1937 riparte verso Timor. L'Australia appare finalmente vicina. In realtà è ancora lontanissima. Le ultime centinaia di miglia sono forse le più difficili. Deve procedere soltanto da un'isola all'altra per evitare lunghe traversate in mare aperto. Su una di queste isole viene aggredito brutalmente dagli abitanti del luogo. Si salva per miracolo. Un altro anno in mare, un altro anno in kayak attraverso la Nuova Guinea, le isole Salomone e infine vede comparire all'orizzonte il continente che per 7 anni aveva inseguito.
1: He finally reached Saibai Island in the far north of Australia in September of 1939, more than 7 years after his departure, having covered some 30,000 miles.
0: Il 20 settembre del 39 sbarca in Australia. Nel frattempo il mondo è cambiato. Pochi giorni prima Francia e Gran Bretagna hanno dichiarato guerra alla Germania. Oscar Speck è un cittadino tedesco. Il suo kayak porta una bandiera tedesca. L'Australia fa parte dell'impero britannico. Dopo aver attraversato mezzo mondo, viene immediatamente classificato come cittadino nemico. La sua straordinaria avventura finisce lì. Ne inizia un'altra. I successivi 6 anni li trascorre in un campo di internamento. Terminata la guerra, però, decide di restare in Australia. Vi costruisce la propria vita e non tornerà più in Germania. Muore nel 95, dopo aver compiuto una delle più grandi imprese della storia dell'esplorazione in kayak. Rientra lentamente nell'anonimato di una vita normale. Forse perché le avventure straordinarie non appartengono necessariamente a uomini straordinari. A volte appartengono a persone comuni che per un momento della loro esistenza decidono semplicemente di spingersi un po' più lontano da tutti gli altri, proprio come Oscar Speck.

0: Come accennato ieri a Nerubati, al podcast dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, è scritto e condotto da Andrea Aymar ed è prodotto da Gabriele Beretta. Un podcast ricchissimo. Ogni episodio dura in media 40 minuti e noi, oltre a farvi sentire qualche assaggio, non possiamo che consigliarvi l'ascolto nella vostra app di streaming preferita. Nella nostra storia seriale dobbiamo fare qualche salto. I moti per il pane dell'agosto del 17 costano a Mario il carcere. Quando esce dal carcere, il paese è scosso dall'occupazione delle fabbriche e da dei ragazzi in camicia nera. Mario conosce Anna Maria, un'amica di sua sorella Elena. Intanto conosce Antonio Gramsci e diventa redattore del giornale L'Ordine Nuovo. Riprendiamo il racconto di Andrea e immergiamoci nella Grande Guerra. State con noi.
1: Nei fondi della questura, se cerchi Mario Montagnana, c'è già tanto così.
2: Direi che vista dal di fuori è una famiglia un po' matta.
3: E poi è una casa dove tutti quelli che avevano dei problemi andavano da loro.

Durante il fascismo c'è chi è diventato potente e c'è chi invece ha perso tutto. Ci sono quelli che sono rimasti e quelli che sono partiti. La famiglia Montagnana di Torino, una famiglia di ebrei di antifascisti, per 20 anni si è dispersa per il mondo. Poi sono tutti tornati. Un fratello e una sorella si sono seduti nel 1946 tra i banchi dell'Assemblea Costituente. Anni rubati è il podcast che racconta la storia della famiglia Montagnana e di un ragazzo che, a 15 anni, si ritrova solo a Parigi con l'esercito di Hitler in città. Io sono Andrea Aymar e Anni rubati è un podcast dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino.

0: Episodio 3. Addio Italia bella. Per l'Italia la Grande Guerra finisce il pomeriggio del 3 novembre 1918. Finisce in una stanza di una villa nobiliare a Padova, dove si trovano l'Italia da una parte e l'Austria-Ungheria dall'altra. A Villa Giusti, questo è il nome della villa di Padova, si firma l'armistizio. E il 4 novembre, il giorno dopo, si festeggia la fine della guerra, o meglio, della sua vittoria. Anche se, quasi subito, non per tutti quella viene considerata esattamente una vittoria. Tra chi è meno convinto c'è il poeta Gabriele D'Annunzio, che aggiunge subito un aggettivo, mutilata. Vittoria mutilata. Sì, va bene, abbiamo vinto, ci hanno dato Trento e Trieste, ma a noi spettava di più, sostiene il poeta. E la sua non è un'idea che rimane sua, ma in tanti, finita la guerra, cominciano a farla propria.
1: Mai come in questo momento, in cui le sue mani tendono al popolo la bandiera due volte simbolica, e la sua voce pronuncia il giuramento che riconferma l'italianità di Fiume, il mondo spirituale del poeta si concreta nella parola e nell'azione e attinge, come la sua visione artistica, una sfera lirica ed eroica.
0: Il 4 novembre 1925, 7 anni dopo l'armistizio di Villa Giusti, viene organizzata, come sempre, una parata per le vie di Roma. Si passa dall'altare della patria e per forza si passa davanti a Palazzo Chigi, dove c'è nel 1925 il Ministero degli Esteri. Il ministro in quel momento è anche il capo del governo. E dal balcone del palazzo, a salutare la parata, si affaccia una persona che proprio sulla vittoria mutilata ha costruito la sua fortuna. Il 4 novembre 1925 tutti aspettano che da quel balcone si faccia vedere Benito Mussolini. Qualche giorno prima, il 31 ottobre, un ragazzo sui 20 anni ha prenotato 3 stanze in 3 diversi alberghi: l'albergo Dragoni, l'albergo Corso e l'hotel Moderno. Hanno in comune tra alberghi di essere tutti molto vicini a Palazzo Chigi. Al Dragoni la stanza viene prenotata a nome del maggiore degli alpini Domenico Silvestrini di Bologna. La mattina del 4 novembre il maggiore Silvestrini alle 6.30 arriva con un taxi proprio lì davanti. È vestito in uniforme e il petto è pieno di decorazioni militari. Il maggiore viene accompagnato in una stanza al quarto piano, la stanza numero 90. La finestra si affaccia proprio sul balcone di Palazzo Chigi, all'angolo tra via del Corso e piazza Colonna. Alle 9.30, quando il duce sta per affacciarsi al balcone, bussano alla porta della sua camera. Tito Zaniboni è un socialista moderato, ha combattuto al fronte nella Grande Guerra e crede che con Mussolini i fascisti si debba parlare, venire a patti, magari anche governarci insieme. Lo pensa fino al 16 agosto 1924, quando nella campagna romana viene trovato il cadavere dell'onorevole Giacomo Matteotti. In quei mesi, quando Matteotti era scomparso, Tito Zaniboni ha cercato in tutti i modi di ritrovare il compagno di partito. E di fronte al cadavere di Matteotti, Zaniboni cambia radicalmente idea. Pensa che contro il fascismo si debba insorgere con le armi. E poi ha in mente un'altra cosa. Una cosa che però non può dire. Bisogna uccidere Benito Mussolini. Quando alle 9.30 del 4 novembre 1925 la polizia bussa alla porta della Camera 90 all'albergo Dragoni, ad aprire ci va lui, Tito Zaniboni. Era pronto, con un fucile puntato al balcone di Palazzo Chigi, a premere il grilletto. Ma la polizia sapeva tutto. La persona che aveva prenotato la stanza a nome del maggiore Domenico Silvestrini di Bologna, un nome per non darne l'occhio, è Carlo Quaglia, il segretario personale di Zaniboni e al tempo stesso informatore della polizia. Sapevano tutto anche i fascisti, ma hanno lasciato fare perché l'attentatore Zaniboni è quello di cui avevano bisogno. Mario Montagnana, da giornalista dell'Unità, vede da subito le conseguenze del fallito attentato. I fascisti accusano le opposizioni di essere responsabili dell'azione di Zaniboni e, forti di questo, completano il processo che sta trasformando definitivamente la democrazia liberale italiana in una dittatura. Noi le conosciamo come leggi eccezionali o leggi fascistissime e iniziano proprio dopo l'attentato Zaniboni e vanno avanti per un anno. Un anno che stravolge lo Stato italiano. Basta col Parlamento, basta con i partiti, basta con la libertà di stampa. Ed è un altro fallito attentato, l'anno dopo Zaniboni, a chiudere il cerchio. A Bologna il quindicenne Anteo Zamboni, quasi lo stesso cognome del primo attentatore, viene linciato dalla folla per aver sparato al duce, o almeno così viene raccontata la cosa, rimarrà sempre il dubbio su cosa sia davvero accaduto. Quel che è certo è ciò che accade qualche giorno dopo, il 5 novembre 1925. Viene approvato il testo unico sulla pubblica sicurezza. Tutti i passaporti vengono revocati, c'è il reato di espatrio clandestino. Non si può legalmente scappare dall'Italia. E in quelle settimane viene istituito un tribunale speciale a difesa dello Stato. E poi la polizia segreta, l'Ovra. E d'ora in poi, per chi attenterà la vita del Duce, è prevista la pena di morte. Mario Montagnana tutto questo lo apprende mentre dalle parti di Milano per partecipare a un congresso clandestino del partito. Dopo aver dormito in albergo, con alcuni compagni si reca nel Comasco e lì, in un paesino, legge delle prime liste di persone condannate al confino e alla prigione. C'è anche lui. 5 anni di confino e 18 mesi di carcere.
2: Dopo le leggi eccezionali, quindi espatriano quasi tutto, tranne quel ristretto centro interno che cerca di mantenere insieme in piedi il partito, però ci riesce malamente, più o meno solo fino al 27.
0: Ho chiesto ad Aldo Agosti di aiutarci a ricostruire quel momento.
2: Si decide nel gennaio del 27 con una risoluzione del presidium del Comintern che il partito sposta il suo centro, crea un suo centro di gente anche all'estero, non è che lo sposta, uno resta in Italia e uno si crea parallelo all'estero, e questo si crea inizialmente a Parigi. La grande maggioranza della base degli emigrati va a Parigi, sono emigrati politici ma ci sono già tantissimi emigrati economici.
0: Mario, appresa la notizia, non torna più a Torino. Si nasconde a Milano per alcuni giorni. Riesce a vedere per alcune ore Anna Maria, ma non il figlio Franco, non la madre Consolina, non le sorelle. Poi riparte verso Como, grazie all'aiuto dei compagni del partito. E la notte del 30 novembre 1926 è sul Monte Generoso, al confine tra Italia e Svizzera, da dove siamo partiti all'inizio di questa puntata. Anche di questa fuga non abbiamo testimonianze dirette. Sappiamo che da quelle parti ha superato il confine. Il come me lo sono immaginato.
3: Grazie a tutta questa redazione incredibile e immarcescibile. Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, ma anche grazie alla nostra redazione diffusa là fuori, in giro per l'Italia, ma anche in giro per il mondo, visto che ci scrivete da tutte le parti, ci ascoltate e ci scrivete da tutte le parti del mondo. Matteo Caccia racconta, @radio24.it, tutto piccolo, tutto attaccato, per mandarci la vostra storia che gli altri non conoscono, un paio di pagine. Prendetevi il vostro tempo, prendetevi anche l'estate per scrivere la vostra storia, poi ce la mandate. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
4: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.

0: Traffico bloccato nello stretto di Hormuz, nuovi attacchi denuncia Teheran, ma il petrolio scende, WTI a $72. Scontro diplomatico fra Roma e Mosca dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata russa. Ursini, serve un maxi piano per salvare l'industria europea, Volkswagen annuncia nuove chiusure. Mondiali di calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco e vola in semifinale. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo le due notti di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. I media iraniani hanno riferito ieri sera di nuove esplosioni in diverse città. Fonti degli Stati Uniti hanno negato, da noi nessun nuovo attacco, e il New York Times rivela Iran e Oman continuano a lavorare a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi in transito nello stretto di Hormuz. Nonostante tutto, però, le borse ieri sono di nuovo salite, con l'Euro Stoxx 600 a più 0,78%, Milano più 1,1%, il Nasdaq ha guadagnato l'1,3%. Sorprende anche il petrolio, ieri in calo e sempre a valori poco superiori a quelli di prima della guerra, WTI a $72, il Brent a 76. Israele ieri ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa, ritenuti responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca. Risponderemo. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa. La nostra è una scelta basata su fatti, allora è una scelta politica, liberi di farle.
0: Voltiamo pagina, la relazione annuale dell'Istituto di Previdenza: non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito, così il presidente dell'INPS, Gabriele Fava.
2: La previdenza non nasce al momento delle pensioni, nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito. La sostenibilità previdenziale non si costruisce soltanto modificando requisiti, finestre o coefficienti, si costruisce prima, dentro il mercato del lavoro. Se il lavoro è debole, la previdenza sarà fragile. Se i salari sono bassi, i contributi saranno insufficienti. Se giovani e donne restano ai margini, il sistema perde base contributiva, capacità produttiva e coesione.
0: Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, parlando all'Assemblea Generale di Confindustria a Reggio Emilia, è tornato a chiedere con forza un piano europeo per il rilancio dell'industria. Va fatto un piano industriale europeo, ha detto Orsini. 280 miliardi messi in campo fino ad oggi sono una barzelletta, servono 1.200 miliardi per far sì che la competitività rimanga al centro, altrimenti saremo costretti a parlare di dazi per proteggere l'industria europea. E tra i settori più in crisi dell'industria c'è l'automotive. Nel piano che il gruppo Volkswagen presenterà oggi al Consiglio di sorveglianza è prevista, secondo indiscrezioni di stampa, la chiusura di 4 stabilimenti in Germania.
3: Volkswagen chiuderà 4 stabilimenti in Germania entro i prossimi 5 anni, scrive lo Spiegel sul suo portale, sottolineando che nei 4 siti produttivi lavorano 40.000 dipendenti. Il più grande costruttore automobilistico tedesco ha in programma ingenti sforbiciate ai costi, spiega il settimanale. Per reagire alla crisi del settore, l'amministratore delegato Oliver Blume punta a tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi e di eliminare 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Nel primo pomeriggio i vertici aziendali hanno in programma un incontro con i rappresentanti dei dipendenti e degli azionisti del Consiglio di sorveglianza per discutere il piano di ristrutturazione al quale i lavoratori hanno già promesso di opporsi. Volkswagen si trova a scontare diverse sfide, dai dazi statunitensi alla concorrenza cinese ai ritardi tecnologici sull'elettrico. Un portavoce del gruppo automobilistico ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tra i nodi irrisolti dell'industria italiana resta invece la questione dell'ex Ilva.
4: Sull'ex Ilva il governo convoca i sindacati per il 28 luglio alle 11.30 nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Sono passate meno di 24 ore da quando i vertici nazionali delle organizzazioni metalmeccaniche sono andate in pressing sul governo sollecitando il confronto sull'ex Ilva e dichiarando che se non fosse arrivato per metà mese gli stessi sindacati si sarebbero autoconvocati a Chigi. Ai primi di marzo c'è stato l'ultimo incontro sindacati-governo sull'ex Ilva, da allora più nulla, mentre la situazione dell'azienda si complica sempre più. Il governo ha convocato i sindacati per fine mese perché evidentemente ritiene di poter tirare entro quella data una linea sulla vicenda ex Ilva dopo mesi di trattative portate avanti dai commissari. Ormai è in poll il gruppo indiano Jindal, nome che però lascia perplessa la FIOM CGIL e vede il dissenso di Federmeccanica che continua ad insistere per una soluzione italiana. Ma cordate italiane, dicono fonti aziendali, non si sono mai palesate con un'offerta. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: La cronaca: una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, un 35enne barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Si terrà questa mattina in tribunale a Imperia l'udienza di convalida dell'arresto di Filippo Oldani, lo studente ventenne accusato dell'omicidio volontario della madre, Lorella Capano, 58 anni, mentre erano in vacanza a Sanremo.
5: Filippo Oldani, studente universitario di 20 anni, si è finora dichiarato innocente per la morte violenta della madre Lorella Capano, 58 anni, avvenuta lunedì sera nella loro casa di vacanza a Sanremo. Ma per gli investigatori la sua versione è piena di contraddizioni e un vicino di casa ha sentito quella sera una violenta lite fra i due. Il ragazzo è agli arresti da mercoledì, oggi sarà interrogato da GIP e PM nell'udienza di convalida. Secondo il medico legale, la donna è stata strangolata, anche se più elementi arriveranno dall'autopsia. Il ragazzo è uscito di casa alle 19 e alle 22 ha chiamato il 112 dicendo di essere rimasto fuori casa. Una messa in scena, secondo gli inquirenti, anche perché nessun segno di effrazione è stato trovato su porte e finestre. Il marito di Lorella e padre del ragazzo si è precipitato a Sanremo dalla casa di Cusago, Milano, dove la famiglia vive. Da quanto Pela ha negato ogni dissidio fra madre e figlio e ogni problema psichiatrico del ragazzo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo. Lo sport: mondiali di calcio, la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e ora troverà in semifinale la vincente di Spagna-Belgio che si gioca questa sera alle 21. Per il tennis a Wimbledon è in programma alle 16.10 la semifinale.

0: Finale fra Jannik Sinner e Novak Djokovic.
1: Implacabile, anche in una serata che sembrava complicata. La Francia batte 2-0 il Marocco e si guadagna l'accesso alla semifinale mondiale. Troppo superiori i transalpini, soprattutto cinici nello sfruttare le occasioni avute. Quasi tutte, in realtà, perché al 28esimo del primo tempo Mbappé si fa parare un rigore da Bono, rigore tirato malissimo, e sembra il preludio ad una gara assai complicata. Bastano però 6 minuti nella ripresa per indirizzare la sfida. Prima, al 60esimo, Mbappé si inventa un destro imparabile, poi Dembélé chiude i conti. Marocco conclude il suo torneo comunque positivo con una prestazione forse troppo timida e condizionata certamente dall'assenza di un riferimento offensivo come Saibari. Ora la Francia di Deschamps attende di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dalla sfida di questa sera alle 21 tra Spagna e Belgio. Si gioca a Inglewood, California, spagnoli favoriti, ma occhio ai belgi che arrivano all'appuntamento con l'entusiasmo derivante dalla vittoria contro gli Stati Uniti negli ottavi. E intanto oggi è la giornata delle semifinali maschili a Wimbledon. Ad aprire le danze alle 14:30, ora italiana, saranno Zverev e Ferri, ma gli occhi di tutti sono puntati soprattutto sul match successivo. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo, non appare ancora al 100%. La sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole, che naturalmente non andrà sottovalutato in nessun modo. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Alessandro Arone e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6:59.
2: GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccomi qua, buongiorno, bentornati. Io vi stavo aspettando e spero che la giornata stia iniziando bene e che il caffè stia facendo il suo dovere. Bene, allora, comunque, voglio dirvi una cosa. Oggi ho in studio una persona che direi, farà guardare allo specchio in modo molto diverso. Non perché nel frattempo cambiamo, ma perché con molte probabilità dopo questa conversazione faremo più attenzione e non riusciremo più a ignorare una cosa che abbiamo al centro della faccia da sempre. Bene, do il benvenuto al professor Marco Klinger, sono molto contenta. Buongiorno prof, grazie per essere tornato.
2: Grazie Nicoletta, già buongiorno a tutti.
1: Responsabile della chirurgia plastica all'Istituto Humanitas di Rozzano. Professore, parliamo di lui, del naso, no?
2: Di lui,
1: proprio. Di lui, esatto. Ecco. E intanto molte persone accarezzano l'idea di regalarsi un naso nuovo. Ma non è sempre solo un capriccio estetico, c'è di mezzo, perché il naso ci permette anche di respirare bene, esatto. Quindi rischiamo di prendere due piccioni con una fava.
2: Sì, ma poi
1: sono riuscita a dirle un'espressione che non mi viene mai.
2: Il naso c'è tutto, Nicoletta, il naso c'è anche i tumori, c'è di tutto, voglio dirti, capito? Non c'è solamente l'aspetto estetico e funzionale, come giustamente dicevi tu, perché è lì il problema. E poi soprattutto, sempre già detto da te in questo momento, è in centro alla faccia, quindi è in pole position, è una cosa che si vede sempre. Cos'ha il naso di particolare?

0: no, porta no. a dire che in alcune situazioni, in alcune facce, è stato molto più condizionante per riportare ad avere un aspetto più giovane, mettere a posto il naso, che non altre cose che sono quelle tradizionalmente più citate, dal mini lifting agli occhi. Il naso è importante.
1: Fa la sua. Magari molto, un nasetto molto. Un po' corretto ti dà un'idea.
0: Leggermente
1: un
0: più leggero, leggermente più corto, meno convesso il dorso, più aperto quell'angolo così importante che è l'angolo tra labbro e naso.
1: Certo.
0: Questo angolo qua, che ognuno di noi può toccarsi in questo momento mentre io ne parlo, è un angolo che deve essere mediamente intorno ai 90 gradi. In un uomo intorno ai 90-95 gradi, che io non ho, come dico sempre ai miei pazienti, perché sono di meno. In una donna 95-105, cioè un po' più aperto dell'angolo retto. Già
1: quindi
0: questa cosa qua, a riportare il naso ad essere il naso del liceo in termini di apertura di questo angolo, è già un segno di ringiovanimento.
1: Dai, il naso del liceo. Ma lei quindi guarda il naso, perché ogni viso è diverso, ma guarda anche tutto, non so, al mento,
0: tutto.
1: A questo angolo. Perché...
0: Esattamente la cosa che citavi tu, Nicoletta, in questo momento. Anche il labbro superiore, il mento nel tempo tende a diventare più piccolino, ok? Diventa più piccolino, il collo diventa più molle e quindi il mento qualche volta avvantaggia a guadagnare qualche millimetro, per esempio lì si può utilizzare il grasso. Ma diventa più lungo, e questo le donne lo sanno benissimo, molto meglio di noi uomini, più di noi uomini, diventa più lungo il labbro superiore. E il labbro superiore, vi posso assicurare, quanto accorciare il labbro superiore, che è una cosa molto facile, si ottiene asportando due mandorline sotto le narici, come dire, accorciare il labbro superiore è un altro segno di piccolo ringiovanimento. Cioè, il ringiovanimento del volto è fatto, in realtà, di tante piccole cose settoriali.
1: Sì. In cui il naso dice la sua.
0: Sì, e poi il naso può respirare male.
1: Esatto.
0: Altra cosa veramente, veramente importante. Cosa c'è nel naso che fa respirare? C'è una lamina centrale che nasce dal cervello e va verso l'esterno, che è il setto, che in parte è osseo e in parte cartilagineo. Questo setto qua è deviato in 8 persone su 10. C'è chi l'ha deviato come me, ma respiro benone, mi guarderò bene a farmelo operare. Mediamente è deviato e non dà fastidio, qualche volta è deviato e dà fastidio, ma non è deviato a destra o a sinistra, è deviato ad esse,
1: sì.
0: Sia dal davanti all'indietro che dal basso verso l'alto. Il 7 è quello che in realtà impedisce all'aria di entrare bene. A fianco al 7 sono i turbinati che crescono nel tempo, soprattutto dalla parte dove il 7 è concavo. È vero, poi la respirazione è una cosa così importante che anche questa un'altra volta dipende dall'angolo, nel senso che la valvola nasale anteriore è la prima cosa attraverso la quale passa l'aria, e se questa valvola è chiusa perché il naso è girato a rovescio, l'aria non entra. Questi sono i cerottini che usano gli sciatori, alcuni sportivi. Cercano di tenere la valvola nasale anteriore aperta.
1: E quindi
0: per respirare meglio.
1: L'aria entra meglio.
0: Poi Nicoletti invece va sottolineato, cosa che i miei colleghi ottorini non dicono mai, che esistono situazioni anatomiche di setto perfetto, turbinati perfetti, eccetera, ma si respira male allo
1: stesso. E come mai?
0: Ma perché è una cosa misteriosa. Io mi sono dato ormai una... Ho accettato il fatto che sia una cosa abbastanza misteriosa, dipende da un complesso di cose, dalle mucose, dalle abitudini di vita, dagli ambienti in cui vivi. Cioè ce n'è mille di cose. Certamente se fai una buona settoplastica è meglio di prima.
1: Ecco, ma quando uno fa una settoplastica, tanto che c'è, corregge anche il naso esteticamente.
0: È in parte vero quello che dici, nel senso che spesso funziona così e la gente pensa così. Però c'è.
1: Anzi, spesso ci sono persone che dicono non respiro bene perché non hanno. Perché c'è questo pudore a dire
0: molto,
1: mi rifaccio
0: molto,
1: il naso, ma perché no?
0: Molto.
1: E allora dicono respiravo bene, adesso e escono con un nasetto
0: è
1: perfetto.
0: È spesso una scusa per avere un naso più bello, perché dici, visto che respiro male, però è anche vero che in alcune situazioni queste pazienti qua non l'avrebbero mai fatto, magari da solo. La scusa di dover respirare meglio ti permette di fare la rinoplastica. Però se vogliamo specificarla meglio, la situazione è un po' differente. Torniamo al punto di vista funzionale rapidissimamente, Nicoletta. Allora, 50% dei nasi, se li operi di sette turbinati, respirano meglio.
1: Sì.
0: L'altro 50% ha la valvola nasale anteriore, che è così chiusa, che se non fa insieme una rinoplastica non ottengono il 100% del miglioramento funzionale.
1: Certo.
0: Quindi è quasi obbligata una rinosettoplastica. Questo è importante specificare.
1: Ma, professor Klinger, abbiamo parlato di naso, delle variabili che lei tiene in considerazione, degli angoli, eccetera, c'è anche la corporatura e c'è anche l'età.
0: Tutto.
1: Allora, fino a quando ha senso farsi un naso nuovo? Perché poi gli anni invecchiano, se lei mi fa un naso nuovo, mi fa un naso non di una ventenne.
0: È una domanda molto intelligente, come sempre, Nicoletta. Allora, anche nell'ottantenne ci può essere il vantaggio a ridurre la pesantezza della punta del naso e a ridurlo leggermente, perché comunque è un piccolo

0: segno di ringiovanimento, che male sì. non sta a quella paziente lì. È altrettanto vero che non puoi immaginare di fare all'ottantenne o alla persona o alla donna che sia alto 1,90 m per 130 kg un nasino piccolino scavato eccetera, che non c'entra niente con la sua faccia,
1: perché la corporatura anche in generale
0: questo
1: conta.
0: È un discorso centratissimo, è un gioco di proporzioni. Ogni faccia grossa in cui tu pensi di fare un naso piccolissimo, la faccia diventa più grossa.
1: Ecco.
0: Ogni faccia in cui il naso è largo, grosso e pesante, in realtà spesso sembra più grossa ancora, e stringendo le ossa che la fai diventare più magra. Cioè c'è un perenne gioco delle proporzioni che devi essere così esperto da capire come rispettarle per dare un improvement a tutto quanto.
1: Ma quanto è complessa un intervento di questo tipo, che rimette il setto nasale dritto e nello stesso tempo fa quelle correzioni di cui lei ha parlato, che aiutano anche a migliorare la respirazione, ma al tempo stesso danno un miglioramento estetico?
0: La risposta è tanto e poco. Tanto perché, per come è insegnata la rinoplastica ormai oggi in giro per il mondo, è insegnata che è un intervento che lo fa solo chi fa la rinoplastica, e secondo me non deve essere vero. Quindi diventa un intervento di 3, 4, 5, 6, 7 ore in cui vai a sminuzzare il micro, il micro, il micro, eccetera. È una cosa che è talmente delicata che tu comprendi che se non fai solo quella è meglio che lasci perdere il naso. In realtà è una parte della chirurgia plastica. Se viene affrontato in modo, come dire, tradizionale, come lo fa ancora una buona parte di noi, come per esempio me, è un intervento che nelle mie mani può durare al massimo un'ora, qualche volta anche mezz'ora, ma che ti permette di avere con uno scarso trauma esattamente il tipo di risultato che vai a chiedere tu. Quindi tanto e poco la risposta.
1: Tanto e poco. Professore, comunque è un intervento.
0: Sì, è un intervento.
1: Professore, ma il post-operatorio?
0: Post-operatorio,
1: che cosa bisogna sapere, che spesso non si dice? Ad esempio,
0: sì.
1: quelle specie di, come si chiama?
0: Tamponcini
1: di tamponi di una volta.
0: Non sono più i tamponi di una volta, che arrivavano fino al cervello, che erano il terrore di tutti. Ormai sono dei tamponcini piccolissimi di gomma piuma, qualcuno li mette neanche.
1: Quando te li
0: si
1: tolgono?
0: Si tengono poche ore, non te ne accorgi neanche di quelli di adesso, veramente piccoli, corti.
1: Io ero ancora il tampone
0: sì,
1: quello.
0: Sì, siamo rimasti a un po' da medioevo, fino agli 80, anni sì. 80, anni 90, era così, poi dal 2000 in avanti è cambiato. Gesso qualche volta se rompi le ossa nasali, che vuol dire plastica dura sul dorso del naso. Anche questo devo dire che nel tempo è diventato anche meno indispensabile. Non è che occorre che tu fissi le ossa lì, anche con dei cerotti, se non prendi colpi è quello. Importante è capire che il tuo naso diventa solido un'altra volta, soprattutto se hai modificato la parte ossea, nell'arco di 2-3 settimane. Quindi è giusto tutelarlo prima. Io sono contrario, e spesso lo spiego ai giocatori che seguo, di qualunque tipo, calcio, basket, eccetera, a usare maschere. Hanno il terrore di rifarsi male, usano maschere per 2 mesi, totalmente inutili, nel senso che in realtà se tu dopo un mese prendi colpo, rirompi il naso, ma l'avresti rotto anche prima. Quindi io poi ex giocatore ti posso dire che se usi un sistema per tutelare il tuo naso, è come quando io usavo la ginocchiera, sarà un caso, ma tu ti danno delle botte lì, cioè avverti l'avversario che la tua debolezza è quella,
1: è lì, quindi bisogna far finta di niente, a naso libero.
0: Meglio far finta di niente.
1: Meglio far finta di niente. Ma adesso che abbiamo tutte queste immagini, e poi insomma sono sempre però funzionati, il condizionamento di star, nasi di persone famose vengono da lei con mi piacerebbe
0: spesso
1: questo
0: sì.
1: nasetto qua?
0: Spesso sì, qualche volta.
1: E cosa dice lei?
0: Che quando sono le cose plausibili, allora è utile sempre perché ti dà l'idea di cosa immagina uno.
1: Sì.
0: È altrettanto corretto spiegare a cosa puoi arrivare tu per seguire il filone che lui ti dà. Quindi io non contesto le immagini che mi vengono portate, qui poi entriamo nel tema, non apriamo dell'intelligenza artificiale, eccetera. Però dico che se viene usato in modo intelligente vuol dire che il paziente ti dice qual è che è la sua immagine. Poi si tratta di capire se tu concordi, perché se è una cosa che non mi piace, che va in giro che ha scritto Marco Klinger, io dico meglio non farlo, questo discorso. B, se sei in grado di raggiungere qualcosa che vada in quella direzione lì.
1: Certo, perché non tutto può essere...
0: Esatto.
1: Ma è più difficile avere a che fare con una giovane donna o un giovane uomo?
0: Giovane uomo, risposta
1: sempre. Bravo, questo volevo sentirvi dire.
0: Giovane uomo.
1: Giovane uomo e sono...
0: Giovane donna, qualche volta ti prende le labbra, ti guarda con occhio smorto, di su, di giù, eccetera, vabbè. Giovane uomo questo non succede, però giovane uomo, se si fida di te, ti ama follemente, non ti fa troppe domande, è disponibile a seguire bene le cose che tu gli dici, più facili gli uomini.
1: Ah, sono più peccato, facili.
0: Peccato
1: uomini.
0: Che sono di meno, esatto.
1: Sì. Professor Klinger, torni a trovarci.
0: Grazie Nicoletta, grazie a tutti. Grazie ancora.
1: C'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, con nasi tutte e due entrambi perfetti, l'ha visto. Guardi un po' il loro di naso, che è giovane, perfetto, dritto. Poi invece guarda il mio e so che lui mi direbbe vieni perché ti risistemo. Va bene, teniamolo così. Mi sembra di respirare bene.
0: Respiri già meglio, esatto.
1: Noi ci sentiamo e ci vediamo. Grazie a voi, una buona giornata. Avanti tutta.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: ma poi
1: Busconi.
0: Li intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
4: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 10 luglio. Prevale l'anticiclone subtropicale, tempo prevalentemente soleggiato, al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi in Toscana, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
10: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
9: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Dai, Spezia, dai, che sono le 6:30, dai!
14: Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso dopo i 3 giorni di bombardamenti americani, petrolio in calo, gas in rialzo, ma soprattutto grande incertezza. In Italia se i temi sono il rapporto dell'INPS, dal quale emerge che lo smart working favorisce la natalità. La vicenda dello spionaggio russo ai danni dell'Italia, con l'espulsione di due addetti militari di Mosca e lo scontro con appunto la Russia. I fatti di Milano, dove un uomo senza fissa dimora di origine tunisina ha sfregiato una ragazza sulla pensilina della metro dopo averle detto «Cosa guardi? Non puoi guardarmi, sono musulmano». Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
15: Bravo Spezia, sei stato molto chiaro.

Funziona così che su una delle linee della metropolitana più affollate di Milano, per chi non la conosce, quella che tra l'altro arriva alla stazione centrale, in pieno giorno, con le persone sulla banchina, una persona tira fuori un coltello e sfregia una donna. Succede anche che questa persona, Mohamed Saidi, scusate, ho detto tunisino in apertura, di origine algerina, al mattino era stato arrestato dalle volanti della questura per tentato furto aggravato in una via dello shopping milanese, corso Buenos Aires, mentre tentava di rubare delle auto. Una persona, da quel che si vede, chiaramente squilibrata, senza fissa dimora, processato per direttissima. Gli viene imposto il divieto di dimora a Milano. In sostanza gli viene detto: non puoi stare qua, vai. E questa ragazza di 23 anni, che in realtà naturalmente non l'aveva manco guardato, ma a prescindere da tutto, anche se l'avesse guardato, ovvio, non sarebbe un problema, e che è stata avvicinata da questa persona con quella frase che avete sentito: sono musulmano, cosa guardi? Dice: no, ma guarda, io non ti ho guardato, non... l'ho trattato con delle amiche. Lui insiste, la butta per terra, la picchia, dopodiché tira fuori un coltello e la sfregia dalla guancia in giù fino al collo. Questa ragazza di 23 anni probabilmente porterà questo segno per tutta la vita.

Ovviamente il mondo non guarda a questo, ma guarda a quello che succede sullo stretto di Hormuz, che è la grande questione internazionale aperta. Ci siamo, buongiorno, 6:34 minuti e 33 secondi, venerdì 10 luglio, Carmelo Lauricelli regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ma prima, io... continuo a chiedermelo e la risposta che mi ha dato l'altro giorno Paolo Mieli non mi basta. E la domanda che mi faccio è questa. In merito alla famosa vicenda della quale si discute ormai da giorni di Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, faccendiere, ex direttore dell'Avanti, si era mescolato in alcune vicende che riguardavano Silvio Berlusconi qualche anno fa, non andiamo a ricostruire, però insomma, un personaggio quantomeno ambiguo nel come viene presentato pubblicamente. Walter Lavitola, che ha accusato di aver pianificato o ordinato di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Vedremo, Lavitola si difenderà, dice che non è stato lui, vedremo se saranno raccolte le prove, che cosa succederà nel processo, questo poco conta. La cosa che continua a lasciarmi perplesso è: ma perché diavolo Sigfrido Ranucci si mescola con un personaggio come Walter Lavitola, che è quanto di più distante, almeno teoricamente, da quello che dovrebbe rappresentare Sigfrido Ranucci, che viene portato spesso come esempio di giornalista integerrimo, l'uomo che guida la trasmissione d'inchiesta della RAI, una trasmissione d'inchiesta al centro di molte polemiche sempre, ma che viene considerato una trasmissione di inchiesta di punta. Che cosa ha a che fare Sigfrido Ranucci con Walter Lavitola? Paolo Mieli l'altro giorno, parlandone qua in diretta, se l'avete sentito, diceva: ma vedete, è una questione che ha a che fare con il fatto che anche più, diciamo, quando finisci le tue giornate di lavoro, a volte ti capita di voler frequentare mondi completamente distanti dai tuoi. Io sospetto che ci sia più questo mischione che si realizza sempre a Roma tra personaggi senza arte né parte, faccendieri, lobbisti, mondo del giornalismo, mondo della politica. È qualcosa che si intreccia inevitabilmente, è come se Roma ti avvolgesse e in qualche modo, non dico corrompesse tutto, perché forse è una parola eccessiva, però qualcosa di quel genere c'è. Dunque, nemmeno di questo discute il mondo, ma discute del riesplodere della crisi tra Iran e Stati Uniti. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è interrotto di nuovo dopo due giorni di raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti respinge le affermazioni dei media iraniani secondo cui il transito sarebbe consentito soltanto lungo le rotte designate dall'Iran, sostenendo che Teheran non controlla lo stretto. Sospettiamo che, nonostante le parole del comando centrale degli Stati Uniti, vada diversamente. E comunque, a prescindere dal chi controlla effettivamente lo stretto di Hormuz, le navi non passano perché evidentemente hanno troppa paura, hanno paura di essere colpite dagli iraniani, che è chiaro questo, di finire eventualmente in un fuoco incrociato. Cosa vuol dire controllare lo stretto di Hormuz? Vuol dire far pagare un pedaggio e decidere chi passa o chi non passa, o essere in grado di minacciare con una forma di ricatto, se volete, le navi che passano, dicendo: tu non passi altrimenti ti sparo addosso? Anche quello evidentemente è controllo dello stretto di Hormuz, si basa sulla paura, ma non è necessariamente un controllo fisico, no, per cui sei là e riesci a bloccare le navi. Secondo Teheran, due giorni di attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78. Sono state colpite molte città iraniane.
Donald Trump ha parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti, lo riferisce Axios, citando l'ufficio del premier israeliano. Secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, il quale, dice a sua volta, sono nel mirino. Il legittimo sospetto è che Israele, che non ha digerito la fine di questa guerra, o quantomeno come è finita questa guerra, insomma, voglia in qualche misura, mettiamola così, solleticare gli Stati Uniti. In Iran nel frattempo si è conclusa la cerimonia pubblica dei funerali del leader supremo Ali Khamenei.

0: ci sarebbe stata una sparatoria non lontano dal luogo di sepoltura, con due membri dei Basigi rimasti uccisi da due uomini che, vestiti con uniformi militari, hanno aperto il fuoco contro di loro. Il resto della giornata, in una vicenda che intreccia invece la politica estera e la politica italiana, comprende anche l'espulsione dei due addetti militari russi che si sono resi protagonisti, si sarebbero resi protagonisti di quel passaggio di informazioni dagli ex agenti dei servizi segreti italiani verso di loro. Si tratta di Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilievich Astakov. Astakov, appunto, sarebbe stato il destinatario delle informazioni raccolte da Gavino Piras, uno dei due ex agenti dell'AISI, che adesso è ai domiciliari. Come si diceva, entrambi sono stati espulsi dall'Italia, hanno 3 giorni per lasciare il paese. La Russia, la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato all'agenzia di stampa RIA Novosti che la Russia darà una risposta adeguata alle espulsioni. Tajani dice non ha molto senso, sentiamolo.
1: Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, e questo è dimostrato. La Russia deve dimostrare che le persone che espelle hanno compiuto atti di spionaggio a danno della Federazione Russa. È una ritorsione che è priva di senso, è solo una ritorsione. Queste persone facevano attività di spionaggio a danno del nostro paese, a danno dell'Italia, a danno della sicurezza nazionale.
0: Nessuno sta buttando, guardi, lo dico con le sue parole, chiunque sia lei, caro ascoltatore, nessuno sta buttando merda su Sigfrido Ranucci, così usiamo anche le sue parole, nessuno sta buttando merda su Sigfrido Ranucci, mi sto chiedendo semplicemente come, cioè è una strana relazione, uno strano rapporto, cioè mi incuriosisce, ok? È una domanda che trovo interessante, perché Sigfrido Ranucci frequenta uno come Walter Lavitola, appunto. Non è che ho detto che Sigfrido Ranucci fa male o fa bene a frequentare Walter Lavitola, magari gli stava simpatico, erano compagni di classe, non ne ho la più pallida idea. Dico semplicemente che è una frequentazione curiosa, va bene? Magari Lavitola era una fonte importante, non lo so in tutta sincerità, però è un personaggio dal quale non tutti si avvicinerebbero, proprio per il suo passato e per le sue caratteristiche. Questo è. Poi magari un ottimo ristoratore, anche se ieri è uscita una recensione sul Gambero Rosso del ristorante Cefalù a Monteverde di Walter Lavitola, nel quale si dice sostanzialmente sì, una cosa media, cioè un medio ristorante di pesce con uno spaghetto con le vongole nemmeno troppo buono, a quanto pare, che ragazzi, lo spaghetto con le vongole deve essere fatto come Dio comanda. Bene. La giornata di ieri ha fatto segnare anche il rapporto annuale dell'INPS, è stato presentato dal presidente Gabriele Fava, che oggi rilascia una lunga intervista al direttore del nostro quotidiano e della radio, Fabio Tamburini, sul Sole 24 Ore, appunto, nella quale propone tra l'altro un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e intelligenza artificiale. Racconta questo rapporto che gli italiani vanno in pensione sempre più tardi, però ricordo sempre che l'età di pensionamento medio è molto più bassa dell'età di pensionamento ufficiale, siamo a 64,7 anni. Nel complesso i pensionati restano sostanzialmente stabili, ma l'importo lordo delle pensioni erogate raggiunge i 371 miliardi di euro in crescita rispetto ai 347 del 2023, l'assegno medio mensile lordo è a 1906 euro. E per le pensioni anticipate c'è una media di età di pensione di 61,7 anni, che risente di diversi canali di flessibilità previsti dalla normativa. E l'altro spunto interessante emerso ieri dal rapporto dell'INPS è che lo smart working sostanzialmente favorisce la natalità. È curioso e interessante, ci interroghiamo tantissimo sulle misure che possono servire. I bonus servono a poco, servono infrastrutture, serve la possibilità per le persone, uomini o donne che siano, perché una volta è nato il bambino, cioè lo può gestire più o meno chiunque, di stare

0: a casa se c'è bisogno, no? Il bambino è malato, posso stare a casa e lavorare da casa. Il bambino è piccolo, posso stare a casa, gestirlo e lavorare da casa, e quindi lo favorisce. I dati sui lavoratori stranieri, ormai è straniero un lavoratore su sette, dice il presidente dell'INPS.
1: Secondo i dati contenuti nel rapporto, tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su sette è straniero. Si tratta di un dato che va letto con serietà, al di fuori di contrapposizioni ideologiche. Esso evidenzia come una quota crescente della capacità produttiva e della base contributiva del Paese dipenda anche dalla capacità di governare i flussi migratori, orientandoli verso i fabbisogni del sistema produttivo e accompagnandoli con percorsi di formazione, legalità, integrazione e lavoro regolare.
0: Traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale, con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service. Ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Traffico in aumento lungo la nostra rete autostradale, segnaliamo sulla A4 Milano-Brescia. Code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, e sulla A1 diramazione Roma Sud, code tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, sempre per traffico intenso. Vi informiamo inoltre che fino al 31 agosto sulla A26 Genova-Gravellona-Toce diramazione Prodosa Bettole, l'entrata e l'uscita di Novi Ligure per chi proviene dalla A7 Milano-Genova e viaggia verso l'autostrada dei Trafori rimarranno chiuse al traffico per lavori. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: 24 mattino.
5: Naturalmente l'aggressore di Milano avrà qualche problema di mente, sarà così, sarà colà. Tanto la ragazza è sfregiata e vannacci il 15%.
6: Ma non le viene il sospetto che probabilmente stanno cercando di delegittimare il Sigfrido Ranucci e che quindi hanno utilizzato, stanno utilizzando Walter Lavitola per poter poi dopo delegittimare Ranucci e rimuoverlo da una posizione che stanno provando a fare da tanto tempo senza riuscirci?
0: Non lo so, guardi caro ascoltatore, francamente è tutto possibile, è una storia orrenda in tutta la sua composizione, se mi permette, e giusto per chiarire, visto che queste vicende scatenano sempre una divisione come se fosse una questione religiosa, ok? È come se fosse una questione religiosa. Di certe cose non si può parlare perché sembra una questione religiosa. Adesso te la prendi anche col ristorante. Non me la prendo col ristorante. Ho detto che il Gambero Rosso l'ha recensito e che dice che il ristorante non è un granché. Ma abbia pazienza. Su, dai. Ma che...
7: Non è che magari dobbiamo cambiare registro e inasprire un po' le vene con questa gente. Divieto di dimora a Milano vuol dire tenere la vita a mani, il problema si sposta da un'altra parte. Questi soggetti sono pericolosi, punto.
0: Io non so sinceramente se si sia ritenuto pericoloso. Cioè, è stato arrestato per furto aggravato la mattina alle 4, è stato processato per direttissima, ritenuto colpevole. Gli è stato dato il divieto di dimora a Milano e questo è il percorso. Dopodiché è andato sulla banchina della metropolitana, non so se per andare alla stazione centrale a rispettare il divieto di dimora, ed era chiaramente una persona in condizioni come potete immaginare, perché è così, e sfregia una ragazza lasciandole un segno che potrebbe essere permanente. Secondo me qualcosa che non funziona c'è, poi vedete voi. Dunque, fa caldo e lo sapete perfettamente, farà sempre più caldo nei prossimi giorni e come ogni anno in queste occasioni vengono varate una serie di ordinanze dalle regioni e dai comuni che riguardano i lavoratori che sono più esposti. I settori coinvolti sono naturalmente l'edilizia, tutti i lavori che si svolgono all'aperto complessivamente. Milano ha deciso di inserire all'interno di questo gruppo anche i rider, i fattorini, quelli che portano il cibo a domicilio e non solo il cibo naturalmente, però creando un problema, dato che questi sono quasi tutti lavoratori autonomi, nel momento nel quale si fermano non guadagnano più nulla. È un problema. Ruben Zappolli, sindacalista della NIDIL CGIL, buongiorno e benvenuto. Eccoci qua.
8: Buongiorno a tutti.
0: Allora, l'ordinanza stabilisce che i soggetti che organizzano, gestiscono, assegnano, intermediano prestazioni di consegna a domicilio mediante piattaforme digitali, eccetera, eccetera, debbano, oltre a informare tempestivamente i propri collaboratori sui livelli di rischio giornaliero, ridurre o sospendere l'assegnazione delle consegne nella fascia oraria 12:30-16. Però quella fascia oraria è una fascia di guadagno per queste persone, no, Zappolli?
8: Sì, esatto, buongiorno. Aggiungo che chiaramente sì, i prossimi giorni saranno più caldi, ma dovremo pensare anche ai prossimi anni, che saranno sempre più caldi probabilmente, senza fare allarmismo, ecco. E, poi sì, il tema rimane questo. Essendo lavoratori autonomi, che però nonostante le sentenze dicano che in realtà sono dei lavoratori subordinati o eterodiretti, al momento loro sono lavoratori autonomi e quindi non guadagnano nel momento in cui viene stoppato un servizio. Quindi si fa una norma che dal punto di vista etico e dal punto di vista sostanziale è impeccabile, perché comunque va a tutelare la salute e la sicurezza di questi lavoratori. Però dall'altro lato non si tiene conto di tutta quegli altri aspetti di cui si diceva prima, quindi gli aspetti di rimborso o di ristoro, ecco.
0: E che cosa andrebbe fatto secondo lei, Zappolli?
8: Allora, secondo noi, ma anche secondo CISL e UIL, abbiamo chiesto un incontro a livello nazionale col Ministero per parlare proprio di questi aspetti, perché bisognerebbe tenere di conto. Chiaramente come sindacati non possiamo che non tenere alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e appunto essere d'accordo sul fatto che se fa troppo caldo, io lo dico anche in prima persona, avendo lavorato come rider me lo ricordo ancora cosa voleva dire lavorare con questo caldo, tenere di conto di questa cosa. Però d'altro canto bisogna tenere anche conto della realtà del momento per cui questi lavoratori sono inquadrati come autonomi, e quindi se uno gli va a togliere la possibilità di lavorare, gli va a togliere la possibilità di guadagnare.
0: Di guadagnare e di campare. Ce lo racconta un po' com'è lavorare come rider, visto che ha citato questo periodo della sua vita. Quanto ci ha lavorato lei?
8: Io ci ho lavorato 5-6 anni in differenti piattaforme, ecco. Il lavoro io l'ho iniziato, l'ho sempre fatto come studente, prima studente delle superiori e poi studente universitario. E quindi diciamo non l'ho fatto come una persona che lo fa adesso, anche perché poi negli anni è un po' cambiata la platea. All'inizio eravamo molto persone o studenti o persone che erano state magari espulse dal mercato del lavoro o che magari si volevano reinventare in questo lavoro, e nel tempo poi è cambiata la composizione dei lavoratori, diventando sempre più lavoratori migranti, che quindi chiaramente hanno tutta una serie di vulnerabilità legate al fatto,
0: cioè,
8: di essere
0: chiaro,
8: persone
0: appunto,
8: migranti.
0: È chiaro che lei, Zappolli, da studente universitario, per lei era un'integrazione, no? Immagino, per qualche spesa di qualche tipo, per loro diventa invece il modo con il quale campano. Sì.
8: Esattamente, per loro il loro reddito prevalente, ecco, diciamola così, ecco.
0: Io,
8: e il modo anche per campare.
0: Che cosa ipotizzate? Una sorta di integrazione salariale per queste persone nei periodi nei quali fa caldo? Tra l'altro immagino che non sia una cosa, vista la dimensione, no, della platea, non sia una cosa dal costo eccessivo.
8: Allora sì, esatto, io non credo sia una cosa che dovrebbe costare tantissimo, ecco, al netto del fatto che chiaramente uno deve dimostrare che in quel momento sta lavorando come come rider, ecco, cioè nel senso il suo reddito prevalente è quello del rider, quindi cioè non è che è una persona che sta facendo anche il rider o che comunque in quelle ore sta facendo altri lavori, cioè nel senso andrebbero identificati degli strumenti di controllo e per comprendere effettivamente come queste persone possono accedere a questa. In altri settori si chiamerebbe cassa integrazione, però sì. Andrebbe capito come inquadrarla e come capire di identificarla. Questo ristoro si è chiamato durante il Covid, cioè uno lo può chiamare come vuole, ecco. E quindi la possibilità di richiedere queste cose qua. Per esempio, ci sono delle tabelle, dei tabellari quando uno si infortuna, ci sono dei tabellari quando uno va in malattia, ce ne sono degli altri. Cioè, insomma, uno può identificare anche dal punto di vista economico
0: qual è l'importo e quale può essere la via migliore. La ringrazio,
8: però Ruben. Sicuramente tutto meglio di zero, ecco.
0: Sì, certo. Grazie Ruben Zappoli, sindacalista del CGIL, per essere stato con noi. Visto che siamo sul tema, vi segnalo che il dato di Copernicus di ieri indica che giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Temperature quasi da record, trainate da quelle superficiali del mare, mai così alte per il mese. Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, con un anticiclone subtropicale che si rinforza, come avrete sentito poco anche nel meteo, alle 6.30. Il weekend sarà contraddistinto da condizioni di grande caldo, impennata di bollini arancioni, così si chiamano, per almeno 10 città: Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, con temperature percepite che saranno intorno ai 37 gradi. Il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo GR24.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Abbiamo visto l'incendio.
12: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
13: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
14: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
15: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
16: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
17: Nome:
18: Freeway Skyline.
17: Professione:
18: ERP.
17: Missione:
18: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
17: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
19: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
20: Sono le 6.59.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Stati Uniti, Iran, attacchi incrociati per Israele, Teheran vuole eliminare Trump, traffico fermo nello stretto di Hormuz. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dagli attacchi della Casa Bianca e non chiude a Vannacci, aspettiamo il programma. Femminicidio in provincia di Ancona, uccide la ex compagna a coltellate, fermato dalla polizia. A Milano sfregiata una ragazza in pieno centro. Calcio, la Francia di Mbappé e Dembélé stende il Marocco e conquista la terza semifinale di fila. Tennis a Wimbledon, Sinner affronta Djokovic. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. E a Medio Oriente, in apertura dopo l'interruzione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano Trump ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse sui vari fronti, lo riferisce Axios. E questo dopo che Tel Aviv ha fatto sapere che le forze armate israeliane sono pronte ad attaccare l'Iran una terza volta.
1: Tra accuse incrociate di aver infranto la tregua, lo scontro Stati Uniti-Iran è in continua escalation. Nel mirino di Teheran, di nuovo postazioni statunitensi in Kuwait, Qatar, Bahrain, Giordania. In quello del comando americano, 170 obiettivi per indebolire le capacità iraniane di controllare lo stretto di Hormuz. Teheran lamenta un attacco nelle vicinanze della centrale atomica di Bushehr e un altro sulla linea ferroviaria per Mashhad, la città iraniana in cui ieri è stato sepolto l'Ayatollah Khamenei al termine di un cerimoniale durato 6 giorni che ha visto la partecipazione di milioni e milioni di iraniani. Contrastanti i segnali che arrivano da Donald Trump, che ha sì detto di non essere sicuro di volere un accordo con l'Iran e che gli Stati Uniti dovrebbero portare a termine il lavoro, ma ha anche affermato che gli attacchi in corso non significano un ritorno alla guerra. Chiaro invece il messaggio di Israele. Siamo pronti ad attaccare di nuovo l'Iran, ha dichiarato il ministro Katz. Secondo la stampa statunitense, l'intelligence israeliana avrebbe condiviso con Washington informazioni su un complotto iraniano per uccidere Trump, mentre il premier Netanyahu ha parlato col presidente per coordinare le prossime mosse. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: In Medio Oriente c'è un altro fronte, quello della striscia di Gaza, dove si continua a morire a dispetto della tregua e dove tra macerie e distruzione trova spazio la data per le nuove elezioni.
2: Porta la firma di Abu Mazen, il presidente dell'autorità palestinese, il decreto che chiama alle urne il popolo di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Striscia di Gaza per una tornata definita libera e diretta. La data fissata è il 28 novembre, le prime dopo 20 anni, un'occasione storica per i palestinesi per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. Non c'è ancora una data invece per le presidenziali annunciate per il 2027 dopo anni di continui rinvii. Abu Mazen, 90 anni, ricopre la carica presidenziale dal gennaio 2005. La comunità internazionale da tempo spinge per un ricambio che dia forza alle istituzioni palestinesi sottoposte a 20 anni di dominio di Hamas e a oltre 2 anni di bombardamenti israeliani che hanno devastato l'intera area. Raid che nonostante la tregua continuano. Nuovi attacchi si segnalano tra Gaza City e Khan Yunis, 9 palestinesi uccisi, tra loro 2 bambini. Dall'entrata in vigore della tregua oltre 1.000 palestinesi hanno perso la vita. Intanto anche la Francia si è unita alle richieste internazionali per il rilascio del dottor Oussam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan nella striscia di Gaza, detenuto in condizioni di salute serissime da oltre 2 anni da Israele senza un capo d'accusa né un processo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Sulla Cisgiordania la Commissione europea ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Tra le misure anche il divieto totale o parziale di importazioni di prodotti provenienti da questi insediamenti, licenze di esportazione più rigorose e dazi proibitivi, temi dei quali discuteranno lunedì i ministri degli esteri. Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani accusati di spionaggio. La Federazione Russa minaccia ritorsioni.
22: Alimenta un nuovo scontro diplomatico con Mosca la decisione del governo di espellere per spionaggio i 2 addetti militari dell'ambasciata russa. La Farnesina ieri ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramonov per protestare contro quella che è stata definita un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale. Il diplomatico, dal canto suo, non ha risparmiato critiche al nostro esecutivo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta risposta adeguata, una minaccia alla quale ha replicato così il ministro degli esteri italiani.
3: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
22: Stamattina intanto sarà sentito per l'interrogatorio di garanzia Gavino Raul Piras, uno dei due ex 007 italiani finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. In base a quanto emerso dalle indagini, il suo referente russo era Mikhail Astakov, uno degli addetti militari espulsi, ai quali sono stati dati 3 giorni per lasciare il paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Alla presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi si schiera dalla parte della Presidente del Consiglio dopo gli attacchi di Trump e parla anche di Vannacci.
4: Un endorsement alla Premier, ma anche l'auspicio di un centrodestra vincente, magari anche con Vannacci. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Tutto il mio appoggio alla Premier, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale, Pier Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no. Aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra, ma Forza Italia deciderà in autonomia, assicura. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale, ancora no dal partito azzurro alle preferenze. A sorpresa invece ad aprire è Matteo Salvini della Lega.
5: Non mi appassiona, non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze.
4: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Le retribuzioni nominali sono cresciute ma hanno perso potere d'acquisto in termini reali, a quanto si legge nel rapporto annuale INPS presentato ieri. L'età della pensione si allunga ancora, nel 2025 è stata di 2 mesi in più rispetto all'anno precedente, 64 anni e 7 mesi, e per i soli dipendenti privati negli ultimi 30 anni è aumentata di oltre 7 anni.
23: L'INPS non è più soltanto l'ente che paga pensioni ed eroga prestazioni socioassistenziali. È la principale infrastruttura sociale del paese, l'officina del welfare. Lo ha detto il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, nel suo intervento in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale INPS, che presenta un bilancio 2025 in equilibrio, con un attivo di circa 17 milioni. Invecchiamento e denatalità, le sfide da vincere.
24: La previdenza non nasce al momento delle pensioni, nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso.
23: Negli ultimi 30 anni l'età media di pensionamento per i dipendenti privati è aumentata di oltre 7 anni. È un ruolo sempre più importante giocato dagli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E di lavoro e lavoratori parleranno i sindacati a fine mese a Palazzo Chigi in una riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Sul tavolo la questione ex Ilva.
25: Sull'ex Ilva il governo convoca i sindacati per il 28 luglio alle 11.30 nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Sono passate meno di 24 ore da quando i vertici nazionali delle organizzazioni metalmeccaniche sono andate in pressing sul governo sollecitando il confronto sull'ex Ilva e dichiarando che se non fosse arrivato per metà mese gli stessi sindacati si sarebbero autoconvocati a Chigi. Ai primi di marzo c'è stato l'ultimo incontro sindacati-governo sull'ex Ilva, da allora più nulla, mentre la situazione dell'azienda si complica sempre più. Il governo ha convocato i sindacati per fine mese perché evidentemente ritiene di poter tirare entro quella data una linea sulla vicenda ex Ilva dopo mesi di trattative portate avanti dai commissari. Ormai è in pole il gruppo indiano Jindal, nome che però lascia perplessa la FIOM CGIL e vede il dissenso di Federmeccanica, che continua ad insistere per una soluzione italiana. Ma cordate italiane, dicono fonti aziendali, non si sono mai palesate con un'offerta. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
20: È stato arrestato in flagranza dalla polizia con l'ipotesi di reato di sfregio permanente al viso il 27enne di origine algerina che ieri pomeriggio ha aggredito una giovane di 23 anni in pieno centro a Milano nei pressi della fermata metro Duomo. La procura potrà anche valutare eventualmente di contestare la nuova aggravante dell'odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa. Ennesimo femminicidio invece in provincia di Ancona, mentre oggi si terrà l'udienza di convalida dell'arresto dello studente ventenne

0: accusato dell'omicidio della madre mentre erano in vacanza a Sanremo.
1: Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite in casa con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, ora in stato di fermo, vagare in strada parlando del delitto appena commesso. Intanto è il giorno dell'interrogatorio al Tribunale di Imperia per Filippo Oldani, il ventenne milanese accusato dell'omicidio aggravato della madre, Lorella Capano, 58 anni, avvenuto nella tarda serata di lunedì a Sanremo. Sopralluoghi, testimonianze dei vicini su una lite la sera del delitto, negata dal ragazzo, analisi del DNA nonché chat dei telefoni sono al vaglio dei carabinieri per stabilire l'eventuale movente. Domani l'autopsia sul corpo della donna. Ed è in carcere con accuse che vanno dal tentato omicidio alle lesioni l'uomo che il 28 giugno alla Dispoli, provincia di Roma, ha tentato di soffocare la moglie davanti ai figli che hanno chiamato la polizia salvando la madre. Infine, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Carlo Magno, reo confesso dell'assassinio a gennaio della moglie Federica Torzullo, prima vittima di femminicidio del 2026. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. L'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Dal pacco si sarebbe prima sprigionato del fumo e poi le fiamme. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e dell'Emergenza dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus, giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Così Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma, al microfono di Roberta Giordano.
2: Questo decennio è un decennio in cui le emissioni crescono molto meno dei decenni precedenti. Questo è un risultato legato anche alle misure che si stanno mettendo in campo. Certo, si sta facendo troppo poco, non si può dire che non si sta facendo nulla perché non è vero. I risultati si cominciano a vedere, bisognerebbe cambiare marcia. Quindi davanti al problema del cambiamento climatico bisogna raggiungere il più velocemente possibile il picco delle emissioni globali e poi scendere, ridurre le emissioni drasticamente nei prossimi decenni.
0: E ora la pagina sportiva, calcio e tennis in primo piano.
3: Implacabile, anche in una serata che sembrava complicata. La Francia batte 2-0 il Marocco e si guadagna l'accesso alla semifinale mondiale. Troppo superiori i transalpini, soprattutto cinici nello sfruttare le occasioni avute. Quasi tutte, in realtà, perché al 28esimo del primo tempo Mbappé si fa parare un rigore da Bono, rigore tirato malissimo, e sembra il preludio ad una gara assai complicata. Bastano però 6 minuti nella ripresa per indirizzare la sfida. Prima, al 60esimo, Mbappé si inventa un destro imparabile, poi Dembélé chiude i conti. Marocco conclude il suo torneo comunque positivo, con una prestazione forse troppo timida e condizionata certamente dall'assenza di un riferimento offensivo come Saibari. Ora la Francia di Deschamps attende di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dalla sfida di questa sera alle 21 tra Spagna e Belgio. Si gioca a Inglewood, California, spagnoli favoriti, ma occhio ai belgi che arrivano all'appuntamento con l'entusiasmo derivante dalla vittoria contro gli Stati Uniti negli ottavi. E intanto oggi è la giornata delle semifinali maschili a Wimbledon. Ad aprire le danze alle 14.30, ora italiana, saranno Zverev e Ferri, ma gli occhi di tutti sono puntati soprattutto sul match successivo. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo, non appare ancora al 100%. La sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole, che naturalmente non andrà sottovalutato in nessun modo. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24 curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa.

0: Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: 24 mattino.
8: Simone, sei carico stamattina, eh? Si sente.
9: Ma insomma... Venerdì, sì. Mancano un paio di settimane alla fine della trasmissione, poi arriverà la pausa estiva, che poi non è la fine della trasmissione, perché poi ci sarà Giulia Crivelli con 24 mattine estate. Sì, sì, stando attenti a non farlo nelle ore più calde, caro Carmelo.
10: Voglio dire, allora il contadino che è nella campagna... È il trasportatore che è in mezzo alla strada, lo stradino, la polizia stradale. Cioè, sì. che vuol dire? Ma adesso perché fa un pochino più caldo, ci fermiamo da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio.
9: Sì, le ordinanze prevedono esattamente questo. Mi chiede un ascoltatore anche degli artigiani, dice: ah, perché guardate solamente ai rider e non agli artigiani? Allora, il punto è questo, che è un tipo di lavoro che si caratterizza diversamente dal punto di vista economico. Mettiamo che lei fa l'artigiano, nel senso che tira su i muretti, esempio, un esempio stupido, e quindi lavora in mezzo alla strada. Il suo obiettivo è fare il muretto. Se nel fare questo muretto lei si ferma dall'una alle 16, alle 13, alle 16, perché c'è l'ordinanza regionale, questo non inficia drammaticamente il suo lavoro, vuol dire che in quella settimana il lavoro sarà un po' più lento. Il rider, e capisco che possa rappresentare un danno economico, però è così. Stessa cosa per lo stradino si fermerà sulla base dell'ordinanza regionale. Il rider guadagna sulla singola consegna, guadagna sulla consegna di cibo. Le consegne di cibo avvengono a pranzo o a cena. Se tu fermi il rider a pranzo, vuol dire che metà del suo guadagno se ne va via ed è anche lui un lavoratore autonomo. La differenza è questa. E quindi è chiaro che chi lavora sulla singola consegna o sul singolo prodotto fatto in quell'orario ci perde. Però non so quanti siano, no? Mentre invece chi lavora su finisco questo prodotto ha più possibilità di fermarsi, evidentemente. Poi è chiaro che ti rallenta il lavoro, quindi ne farai di meno e quindi perderai qualche soldo, però per questi è proprio una questione di sopravvivenza. Cioè, questa è gente che guadagna 600-700 euro al mese, 800 ad essere larghi, e che vive in case nelle quali ci sono 7 persone che vivono insieme in 50 metri quadri e se la cavano come possono. Se gli togli quei soldi là, per loro vuol dire stare, che già sono sotto la soglia della sopravvivenza probabilmente, vuol dire andare ancora più sotto e trovarsi ancora in maggiore difficoltà.
11: Si parla di sostenibilità del sistema e allo stesso tempo le statistiche dicono che la disoccupazione è ai minimi storici, quindi c'è qualcuno che versa i contributi. Allora, chi è che sta mentendo o non sta dicendo la verità in tema di pensioni?
9: Allora, equilibrio pensioni.

È una questione estremamente delicata sulla quale non andremo fino in fondo. Anche le statistiche sull'occupazione, sulla disoccupazione sono delle statistiche che hanno delle caratteristiche, tutte le persone che risultano occupate versano tutta la quantità di contributi che serve a pagare le pensioni. È un sistema ancora squilibrato nel quale c'è una parte di persone ormai minoritaria che prende una parte di retributivo e non una parte di contributivo. È un paese vecchio e di persone che vivono sempre più a lungo, che è un'ottima notizia, ma questo vuol dire che queste persone prenderanno la pensione, ne abbiamo parlato con Michele Boldrin esattamente l'altro giorno, che prenderanno la pensione a lunghissimo, con gente che entra nel mercato del lavoro con salari bassi e contribuisce sempre più tardi. Perché vi ricordo sempre che se siete pensionati, le vostre pensioni le stiamo pagando in larga parte noi, perché il sistema funziona così, che contribuiamo in questo momento, noi che lavoriamo. Ma non basta, evidentemente. È venerdì 10 luglio, sono le 7:22, c'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Turri in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'apertura dei giornali di oggi. Emissioni, le imprese scrivono all'Europa riforma profonda del sistema ETS. Questo è un tema che troverete spesso sulle pagine del Sole 24 Ore, ne è l'apertura. Oggi è prima lettera degli industriali, le tre associazioni degli industriali, dei principali paesi industriali europei, che scrivono all'Europa per chiedere una modifica dei regolamenti che riguardano il sistema di scambio delle emissioni, è quello del quale abbiamo parlato spesso e che vi semplifico all'estremo. È quel sistema tramite il quale, se tu inquini tanto, puoi comprare delle quote di emissioni sul mercato che vengono scambiate, vengono vendute da chi ha poche emissioni. Ora, questo mercato si è trasformato in parte in un mercato speculativo, poi ci sono delle caratteristiche regolatorie complicate, per cui di fatto comprare queste emissioni costa sempre di più, queste quote di emissioni costa sempre di più e per le imprese sta diventando un problema. E ne chiedono una riforma profonda, non a caso, perché il 17 luglio ci sarà un incontro della Commissione Europea dedicato esattamente a questo. Al tema dell'INPS è dedicata la lunga intervista realizzata dal direttore Fabio Tamburini a Gabriele Fava, che ne è il presidente, si articola sulle pagine 4 e 5. Fava che dice: un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e intelligenza artificiale. Roma-Mosca, guerra di spie, è l'apertura del quotidiano La Stampa. Iran, raid incrociati a Hormuz, navi di nuovo bloccate. Il titolo del Messaggero: i raid chiudono Hormuz, e anche quello della Repubblica. I raid bloccano Hormuz. Corriere della Sera: ancora guerra nel Golfo e a Hormuz non si passa. Quotidiano Nazionale: bombe sull'Iran e Golfo in fiamme. Le guerre di Trump sono infinite. L'apertura di domani: negoziato esplosivo. L'apertura di Avvenire. Alla vicenda Ranucci La Vitola è dedicata l'apertura del Fatto Quotidiano. La Vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Walter Lee consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centrosinistra, ma senza il suo nome. I due giornalisti sono Mieli e Cappellini, Paolo Mieli e Stefano Cappellini. Giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci Premier, l'apertura del giornale. Il Manifesto, Libero apre su questo: da Rai a Tele La Vitola, l'apertura. Vedo Rosso è l'apertura del Manifesto: la prossima guerra del governo Trump è alla minaccia comunista.
Il Foglio anche si dedica alla vicenda Ranucci. Il condottiero in flagranza di ipocrisia. Ranucci avrebbe ragioni per ritirarsi in buon ordine dietro il fumo del ridicolo da Tele Meloni, oggi Tele La Vitola, è Giuliano Ferrara. Il Riformista fa notare come sulla vicenda Adinolfi, della quale lungamente si è parlato nei giorni scorsi, Mario Adinolfi, si stia verificando il consueto sistema, ed è un sistema

ma nel quale viene pubblicato praticamente tutto. E Adinolfi ha scarsa possibilità di difendersi. E dice: sono totalmente innocente. L'avvocato non ha avuto accesso agli atti dell'inchiesta, mentre sui giornali piovono ampi stralci dell'accusa. La verità apre su cosa guardi, sono islamico e taglia la faccia una ragazza. È la vicenda che viene raccontata ampiamente nelle pagine interne che adesso andiamo a recuperare perché è questo da cui partiamo. Con un pezzo di Fabio Amendolara e Francesca Ronchin che raccontano quello che è successo a Milano. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Queste parole che un algerino 27enne irregolare ha gridato a una ragazza di 23 anni di origine marocchina regolare in Italia prima di sfregiarla al volto sulla banchina della fermata Duomo a Milano. Intanto a Firenze il TAR dà ragione a uno straniero condannato per spaccio. Potrà avere il permesso di soggiorno. Due storie distinte. La prima la prendiamo dal Corriere della Sera, che è quello un po' più completo in termini di cronaca. Ne scrive Pierpaolo Lio. Racconta dei particolari, se volete, truculenti, ma che sono la rappresentazione di quello che è successo, della lama che affonda nell'angolo della bocca di questa ragazza e che arriva fino al collo, e che è uno sfregio che potrebbe restare per sempre. In un angolo a terra, sotto il sagrato del Duomo, nel cuore di Milano, era la stazione del Duomo di Milano. È una stazione metropolitana, nel mezzanino di quella metropolitana gialla costantemente affollata di pendolari e turisti resta un'ampia pozza di sangue. I fazzoletti usati dai passanti per cercare di aiutare quella ragazza terrorizzata e sotto shock, le garze con cui i soccorritori hanno tamponato la ferita. Lei era in compagnia dell'amica dopo una passeggiata in centro poco prima delle 16 di ieri, sta aspettando l'arrivo del primo treno della linea 3 verso Comasina, in quel momento che quest'uomo, Mohammed Saidi, le si avvicina e l'accusa di averlo guardato, e la butta per terra, pugno al volto. Lei prova a difendersi, cerca di allontanarlo, ma lui sfodera un coltellino e il fendente sfregia il viso della ragazza. E il punto è che all'alba quest'uomo era già stato arrestato dalle volanti della questura per tentato furto aggravato, giudicato per direttissima in mattinata, era stato rilasciato con un divieto di dimora a Milano. Solo poche ore dopo aggredirà appunto brutalmente questa ragazza. Perché era stato arrestato? Lo notano alle finestre. Intento a danneggiare alcune auto in sosta in corso Buenos Aires, siamo sempre nella zona centrale di Milano. Chiamano il 112, arriva una volante, la quale lo trova che sta armeggiando su un'auto che cerca di aprire per rubare dall'abitacolo. Gli trovano degli oggetti addosso, risultano rubati da un'altra macchina. Viene denunciato per furto aggravato, appunto condannato per dire, cioè, diciamo, accompagnato in tribunale per l'udienza per direttissima, rilasciato a piede libero con un divieto di dimora in città e quindi insomma, non puoi stare a Milano, gli viene detto in pratica. E poi succede quello che succede. Un altro caso che però ormai non dovrebbe stupire perché è quasi in conseguenza di una sentenza della Corte Costituzionale che questo aveva sancito, viene raccontato da Francesca Ronchin sulla Verità. È il caso di una persona responsabile di reati di droga e resistenza a pubblico ufficiale che ha ricevuto il permesso di soggiorno in questo modo. Grazie al TAR della Toscana, uno straniero può restare in Italia per motivi di lavoro, anche se fino ad oggi, scrive polemicamente Ronchina, la voce professione si legge soprattutto quella di pusher. E anche se alle spalle c'è una condanna definitiva per spaccio della Corte d'Appello di Firenze, tant'è che la questura si era opposta al rilascio dei documenti proprio per il curriculum del soggetto. Cosa succede? Che c'è una sentenza della Corte Costituzionale ormai del 2003 che era chiamata ad esprimersi su ricorsi di questo genere e questa sentenza diceva ci vuole un parere motivato della questura, cioè la questura deve spiegare nel dettaglio come mai nel singolo caso non può essere concesso il permesso di soggiorno.
traeva le mosse questa sentenza da

0: Corte Costituzionale dal caso di due stranieri, uno che, al quale era stato negato il permesso di soggiorno per l'illecita detenzione di pochi grammi di hashish, e in un altro vendita di prodotti con segni falsi. La pericolosità sociale di delle persone deve essere esplicitata, per così dire, dalla questura. La questura ha ritenuto in questo caso che bastasse il curriculum, chiamiamolo così, criminale, non chiamiamolo così, il curriculum criminale, e evidentemente il TAR ha ritenuto di no e ha concesso il permesso di soggiorno. Visto che parliamo di stranieri, parliamo anche di quelli che si spaccano la schiena in condizioni terribili nelle campagne italiane. E ci torniamo, perché oggi il Manifesto con Luciana Cimino va a Borgo Mezzanone, che è il più grande ghetto d'Italia e continua a restare il più grande ghetto d'Italia, perché, come abbiamo raccontato e come ricorda anche Luciana Cimino sul Manifesto, i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovevano servire a superare i ghetti, che sono queste baraccopoli nelle quali gli stranieri che lavorano nei campi vivono in una condizione terribile, non sono stati spesi, perché non si sono riusciti a fare programmi di spesa per superarli. E dunque Borgo Mezzanone, provincia di Foggia, resta là. Ed è un posto nel quale vivono fino a 5.000 persone, nelle baracche, un posto nel quale si strutturano servizi. La storia inizia da Assim, che ha fatto per anni il metalmeccanico a Milano, e nel 2014 ha perso lavoro e permesso di soggiorno. Arrivato in Puglia, ha aperto la prima trattoria di Borgo Mezzanone, si chiama Restaurant Borgo Mezzanone. L'attività è florida e questo permette a lui, come agli altri che hanno aperto botteghe nel ghetto, di non spaccarsi la schiena nei campi. Dunque 5.000 braccianti vivono là in una condizione, ripeto, terrificante, in una situazione che doveva essere superata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale aveva stanziato 200 milioni di euro, 54 destinati appunto solo a Borgo Mezzanone e 28 al comune di San Severo, sempre in Puglia, dove si trova l'altro ghetto, quello di Torretta Antonacci. Niente da fare. Una pausa.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
14: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 10 luglio. Prevale l'anticiclone subtropicale, tempo prevalentemente soleggiato, al massimo poco nuvoloso, Nel pomeriggio invece potranno scoppiare

0: dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi in Toscana, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: 24 mattino.
9: Delle pensioni e di questi 007, ma qualcuno ha notato che questi carabinieri, che tra l'altro avevano sui 55-57 anni, erano in pensione da 12 anni, cioè questi è 12 sì. anni che sono in pensione.
10: Allora,
9: io personalmente sono andato al patronato, sono un'infermiera e devo lavorare a più di 67 anni e 9 mesi.
10: Guardi, io ho francamente il sospetto che pensione per un agente dei servizi non sia esattamente pensione, perché a 59 anni essere in pensione da 12 anni è un pochino strano, quindi ci starei attento, cioè l'ho guardata un po' con sospetto quel dato.
11: Sono proprio curioso di vedere la polizia locale che mi va a fermare un rider e non ferma quelli col monopattino senza casco o che sono su in tre su un monopattino.
10: Tre, sì,
11: sono proprio curioso.
10: Sì, certo. Allora, prima di andare alle cose un po' più serie, uno dei pezzi più divertenti di oggi sui giornali è sul Fatto Quotidiano a pagina 13 ed è quello che racconta, e c'è un po' in giro sui giornali internazionali, come si sta trasformando la corsa di Nigel Farage per il per un seggio, come sapete, il leader di Reform UK, quello che possiamo considerare il padre della Brexit, quantomeno dal punto di vista del consenso, e partito in grande ascesa nei sondaggi nella sua corsa per un seggio a Clacton. Allora, cosa è successo? Che Nigel Farage è stato coinvolto in uno scandalo per non aver dichiarato dei finanziamenti che aveva ricevuto in passato, quindi ha deciso di dimettersi a capo di Reform UK e ha deciso di candidarsi. Cosa è successo però? Che nessuno ha deciso di correre in quel seggio perché ritiene questa operazione di Farage una farsa. Ed è talmente una farsa che sono farseschi i candidati che vi si oppongono. Per esempio, ha deciso di sfidarlo io non so come descriverlo, perché è vestito tutto di grigio. Al posto della testa ha un casco a forma di bidone dell'immondizia e si chiama Count Beanface, cioè conte faccia da cestino dell'immondizia. In realtà sotto c'è Jonathan David Harvey, sceneggiatore di satira politica, eccetera, eccetera, e che però sta raccogliendo sempre più consensi con il seguente programma. Ne scrive Sabrina Provenzani, appunto sul Fatto Quotidiano. Costruire almeno una casa a prezzi accessibili nel collegio elettorale, cioè una sola, nazionalizzare la cantante Adele, obbligare i dirigenti delle compagnie idriche a fare un bagno nei fiumi inquinati per sentire come va, abolire il VAR, vietare gli snack rumorosi.

amorosi e il viva voce del telefono in luoghi pubblici. Questo comunque io lo voto per una cosa di questo, cioè il viva voce nei luoghi pubblici. Sì, sì, a me mi piace questo pezzo del programma. E sostiene e dice, fa campagna elettorale dicendo di essere un alieno del pianeta Sigma X. Gli altri candidati sono il fratello svalvolato di Jeremy Corbyn, Pierce, anti-vax e negazionista del cambiamento climatico, l'animalista Rob Pownall, che gira vestito da volpe per condannarne la caccia. Mi piace tantissimo questa corsa elettorale, tantissimo davvero. E quindi stanno crescendo i consensi per Count Beanface, cioè il conte faccia da cestino all'immondizia. Vabbè, vedremo. Intanto cose più serie, l'Ilva innanzitutto. Vi ho dato conto ieri in rassegna stampa di questo pezzo del Messaggero che diceva che siamo un po' alla stretta finale con Jindal. Il 28 luglio sono convocati i sindacati. L'ipotesi sarebbe appunto di un acquisto simbolico da parte degli indiani di Jindal per un euro e molti soldi messi dallo Stato, ed è un'idea questa che non piace a Federmeccanica. Le scrive Filomena Greco a pagina 21 del Sole 24 Ore. Con il presidente di Federmeccanica Silvano Simone Bettini, che davanti alla platea degli imprenditori del settore piemontesi e il settore metalmeccanico definisce devastante quest'ipotesi appunto, e chiede al governo di incontrare le aziende italiane potenzialmente interessate ad entrare nel dossier. Non c'è una cordata predefinita, chiarisce Bettini, ma ci sono degli imprenditori, attori del mondo della siderurgia italiana, che rendendosi conto di questa situazione sono pronti a valutare. Serve chiarezza sulle condizioni di ingaggio, ribadisce, e serve aprire un vero canale di confronto con Palazzo Chigi. Per quello che si prospetta come un percorso difficile, prosegue Bettini, serviranno investimenti dai 2-4 miliardi necessari attraverso il supporto dello Stato e delle imprese italiane. Il risultato può essere raggiunto con la convinzione appunto che l'Ilva serva. Ne scrive oggi anche il Fatto Quotidiano, ricordando quanto è drammatica la situazione del siderurgico italiano. Perde circa 80 milioni al mese, ha liquidità fino a settembre, con una richiesta di cassa integrazione straordinaria per 4.500 operai sui 9.000 totali. Di fatto Jindal è l'ultimo pretendente rimasto. La trattativa con Arvedi, il dialogo con Arvedi all'epoca si era arenato sul nodo occupazionale. Il gruppo italiano non aveva intenzione di prendere l'area a caldo con gli alti forni e nessun operaio fino alla realizzazione di nuovi forni elettrici. Il piano di Jindal prevederebbe 4.000 esuberi. Tanto più che la stessa Jindal non è intenzionata a realizzare un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto, il DRI, che serve per colare acciaio senza bruciare carbone, ma lo importerebbe dall'Oman. E però su questo c'è una motivazione precisa. La vogliamo ricordare che per fare il preridotto serve il rigassificatore a Taranto e le autorità locali di Taranto non vogliono il rigassificatore nel porto? Perché se no ci dimentichiamo pezzi importanti di questa vicenda. A proposito di aziende in crisi, c'è Volkswagen. Ne scrive Gianluca di Don Francesco, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 2. Parla di una Volkswagen, è arrivato il piano anticrisi ieri di Volkswagen, un piano anticrisi che però parla di modelli dimezzati e chiusure di 4 stabilimenti entro il 2032, una Volkswagen più piccola per difendere la redditività. Dopo la ristrutturazione pesante ma concordata di fine 2024, l'amministratore delegato Oliver Blume ne vuole già un'altra, ancora più dura. Ieri ha presentato il progetto al Consiglio di Vigilanza, dove si è scontrato con i sindacati. Ci sono ampie indiscrezioni che sulla stampa tedesca si sono rincorse per settimane. Il gruppo vuole snellirsi dimezzando la gamma di modelli, starebbe pianificando la chiusura di 4 stabilimenti in Germania tra il 2031 e il 2034. E anche il governo della Bassa Sassonia, che detiene l'11,8% del capitale, il 20% dei diritti di voto, insieme ai sindacati a potere di veto, si è detta contraria a soluzioni che ha definito facili. La cosa non riguarda solamente i tedeschi, i componentisti italiani parlano in questo pezzo firmato da Lello Naso, sempre a pagina 2 del Sole 24 Ore.
ritornano con Marco Stella.

0: anche amministratore delegato di 2R Tubi Style di Maranello e vicepresidente dell'Associazione dei produttori italiani di componentistica su la transizione voluta dall'Europa, che poi insomma, diciamo, un po' generico come sempre questo, perché è vero che la Commissione Europea, noi ricordiamo sempre che poi tutti i provvedimenti hanno un passaggio inevitabile dal Consiglio Europeo e quindi dagli Stati Europei, dal Parlamento Europeo, e quindi ci sono dentro un po' tutti, anche i singoli governi. Comunque sono anni che cerchiamo di attirare l'attenzione su un problema creato da una transizione sbagliata nelle modalità, nelle scelte, nella mancata neutralità tecnologica. Parla di un ciclo economico terribile, con mercati che ristagnano, imprese come non mai in crisi di competitività. Parla di una sovrapproduzione tedesca di auto che è molto alta, una sovracapacità tedesca, non sovrapproduzione, scusate, sovracapacità di 3 milioni di veicoli complessivamente in Europa, la metà, 1,5 milioni in Germania, l'altra metà, 1,5 milioni più o meno equamente divisa tra Italia e Spagna. E soprattutto una preoccupazione perché la componentistica italiana rifornisce anche la Germania. Vale circa il 20% dell'export italiano, è il primo partner del settore con 4 miliardi e 900 milioni di esportazioni e 4,1 miliardi di importazioni registrati nel 2025. Questi i dati e queste le preoccupazioni. Il traffico.
1: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. A causa di un incidente il traffico procede a rilento sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Milano, mentre segnaliamo code per incidente tra il bivio per la A14 e quello per il raccordo Casalecchio in direzione Roma. Sempre nel bolognese, all'inizio dell'A14 Adriatica si verificano code per un altro incidente tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Sulla A13 Bologna-Padova, un veicolo in avaria provoca rallentamenti tra Altedo e Bologna Interporto per chi viaggia verso il capoluogo emiliano. Queste le principali notizie, a più tardi.
2: 24 mattino.
0: Dunque, ricominciano i bombardamenti o gli scambi di colpi, come volete voi, e si richiude lo stretto di Hormuz. Ne parliamo stamattina con Pesman Abdolmohammadi, che torna da noi, professore di storia e istituzioni del Medio Oriente all'Università di Trento. Il suo libro è Il Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Abdolmohammadi, bentornato, eccoci.
4: Buongiorno, eccoci qua.
0: Allora, cosa rappresenta questo passaggio? Sono solo schermaglie, secondo lei, o è qualcosa che ci dice che la tregua è finita?
4: Ma è una via di mezzo, nel senso che sicuramente la tregua, si sa, è una cosa sempre molto provvisoria, perché dal punto di vista strategico sia gli Stati Uniti a livello globale sia Israele a livello, diciamo, regionale non hanno un interesse politico a mantenere lo status quo. Dall'altra parte, la Repubblica Islamica stessa sta soffrendo nel suo nucleo centrale, che sono quelli dei Pastaran principale, una divisione interna mai avvenuta prima tra chi vuole sopravvivere e fare un accordo, diciamo, di resa quasi agli Stati Uniti, e chi invece vuole andare in fondo, diciamo, portando avanti una politica ideologica del political Islam.
0: Quindi è possibile, Abdolmohammadi, che quei colpi che abbiamo visto sparati sulle navi, che poi hanno scatenato la reazione americana e dai quali è nato tutto, siano parte di questa guerra di potere interna?
4: Esattamente, all'interno ci sono diciamo due situazioni. La prima è che si mantiene questa forte scissione tra la popolazione, l'85-90% ancora contro, che mi permette di dire che i media anche italiani, ma non solo, in questi 3-4 giorni hanno cercato un pochettino di trascurare, facendo vedere questi funerali, pompandoli, e lì è stato chiaramente un gioco di informazione, secondo me, che va detto, sbagliato, perché hanno dimenticato milioni di iraniani che sono contro, quindi questo rimane. Dall'altra parte invece, all'interno invece del nucleo del potere della Repubblica Islamica, c'è questa divisione che

0: diventando sempre più forte? E assolutamente sì. Quelli che non vogliono che si faccia il deal, tra virgolette, l'accordo, continueranno a creare questi problemi. Quindi non è finita qui. Siamo nei mondiali, allora direi siamo nel mezzo del secondo tempo ancora.
1: Abdol Mahmadi, molto si è detto su chi ha il coltello dalla parte del manico in questo momento. L'impressione che però Teheran ce l'abbia, nel senso che la possibilità di chiudere lo stretto di Hormuz e di creare problemi all'economia mondiale è ovviamente dietro l'angolo, a prescindere da che abbiano il controllo, perché il comando militare americano dice non hanno il controllo dello stretto, però nel momento nel quale puoi bombardare una nave, evidentemente il controllo ce l'hai quasi automaticamente.
0: Assolutamente, penso che questo sia l'elemento chiave in questo momento. È un elemento che però, da quanto io riesco a osservare, il viaggio anche ad Ankara fatto dagli Stati Uniti, la questione della NATO, anche le dichiarazioni di Erdogan fatte ieri, fanno vedere che gli Stati Uniti stanno cercando di creare una specie di condivisione sia con la NATO, sia anche con, paradossalmente, la Russia e la Cina, per poter in qualche modo utilizzare varie fonti anche di potere per totalmente neutralizzare questa possibilità sullo stretto di Hormuz. Infatti anche Macron, anche Erdogan, vari attori che prima erano un po', diciamo, più dalla parte, non dico della Repubblica Islamica, ma sicuramente non allineati con gli Stati Uniti, stanno cercando di cambiare musica. Lo abbiamo visto anche ieri sera, che il Kuwait e il Bahrain hanno agito da soli, indipendenti, chiaramente con l'appoggio americano, a fare qualche attacco sul sud dell'Iran. Quindi sembra che si sta cercando di andare verso una concertazione diversa rispetto a quello di prima.
1: L'impressione anche, l'altra impressione che ricaviamo da questo periodo, Abdul Mahmadi, anzi, le impressioni sono due, che non si parla più di due cose. Innanzitutto il popolo iraniano, e questo è il primo punto. Il secondo punto è che non
0: Esatto.
1: si parla quasi più del nucleare. È quasi come se a Teheran si fossero accorti che la loro vera arma strategica non è avere l'arma nucleare, ma è esattamente lo stretto di Hormuz.
0: Esattamente, tutti e due, le toccano due aspetti importanti. Il primo che si è totalmente dimenticato, questa popolazione eroica che è sempre lì presente e che io, da quanto osservo, non permetterà che quella tragedia venga dimenticata, perché veramente, gentilissimo, abbiamo visto come anche sia CNN, BBC, ma anche la nostra Rai, lo dico senza problemi, hanno avuto la possibilità di andare in Iran ora a fare il report e hanno detto quello che un po' veniva con l'Unione Sovietica, quello che il regime gli ha detto di dire. È una cosa pazzesca. Non hanno fatto nessun reportage su tutta la popolazione dall'altra parte. E questa è una cosa veramente della libertà di stampa molto problematica. Dal punto di vista invece dello stretto di Hormuz, esattamente. Oggi chiaramente il nucleare, anche perché in modo molto forte è stato limitato con gli attacchi americani sia dell'anno scorso sia questi ultimi. Quindi in realtà io penso che il nucleare sia anche in questo momento usato per la strumentalizzazione, non sia così imminente che la Repubblica Islamica possa avere il nucleare, mentre sullo stretto di Hormuz veramente sta influenzando anche l'economia mondiale. Quindi sì, sono d'accordo, la partita si gioca molto lì in questo momento, ma la cosa ancora più interessante, secondo me, è questa divisione interna reale che stiamo vedendo all'interno di
1: A
0: Teheran.
1: cosa può condurre, secondo lei?
0: Secondo me può creare o diciamo quello che io ho sempre chiamato, una possibilità di un colpo di stato di velluto, nel senso di che una oligarchia, sempre chiaramente che non sono dei Robin Hood anche questi, ma che per pragmatismo politico, come questo speaker Qalibaf, lo stesso ministro degli esteri Araghchi, questi che sono un pochettino non molto radicali, sono pragmatici e non sono neanche molto, tra virgolette, riformisti, sempre nell'arco della Repubblica Islamica, creino questa oligarchia di potere che in qualche modo garantisce agli Stati Uniti il fatto che loro controllano le varie mafie islamiche della Repubblica Islamica. A quel punto forse si potrebbe creare una specie di salvavita per un po' di mesi. Questo però al massimo fino al dopo il midterm. Io ripeto, secondo me la strategia degli Stati Uniti e anche di Israele è quella di dare fine a un certo punto nell'amministrazione Trump alla Repubblica Islamica.
1: Grazie Pesman Abdol Mohammadi, professore dell'istituzione del Medio Oriente all'Università di Trento. Il suo libro, Il Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
6: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su Falkensteiner.com.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai,
16: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Sono le 7:59.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Stati Uniti, Iran, attacchi incrociati per Israele, Teheran vuole eliminare Trump, traffico fermo nello stretto di Hormuz. Spionaggio, Roma espelle due diplomatici russi, Mosca minaccia, risponderemo. Femminicidio in provincia di Ancona, uccide la ex compagna a coltellate, fermato dalla polizia. A Milano sfregiata una ragazza in pieno centro. Calcio, la Francia di Mbappé e Dembélé estende il Marocco e conquista la terza semifinale di fila. Tennis a Wimbledon, Sinner affronta Djokovic. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il Medio Oriente resta in primo piano dopo l'interruzione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse sui vari fronti. Questo è quanto riferisce il sito Axios. E questo dopo che Tel Aviv ha fatto sapere che le forze armate israeliane sono pronte ad attaccare l'Iran una terza volta.
11: Tra accuse incrociate di aver infranto la tregua, lo scontro Stati Uniti-Iran è in continua escalation. Nel mirino di Teheran, di nuovo postazioni statunitensi in Kuwait, Qatar, Bahrain, Giordania. In quello del comando americano, 170 obiettivi per indebolire le capacità

0: capacità iraniane di controllare lo stretto di Hormuz. Teheran lamenta un attacco nelle vicinanze della centrale atomica di Bushehr e un altro sulla linea ferroviaria per Mashhad, la città iraniana in cui ieri è stato sepolto l'Ayatollah Khamenei al termine di un cerimoniale durato 6 giorni che ha visto la partecipazione di milioni e milioni di iraniani. Contrastanti i segnali che arrivano da Donald Trump, che ha sì detto di non essere sicuro di volere un accordo con l'Iran e che gli Stati Uniti dovrebbero portare a termine il lavoro, ma anche ha affermato che gli attacchi in corso non significano un ritorno alla guerra. Chiaro invece il messaggio di Israele. Siamo pronti ad attaccare di nuovo l'Iran, ha dichiarato il ministro Katz. Secondo la stampa statunitense, l'intelligence israeliana avrebbe condiviso con Washington informazioni su un complotto iraniano per uccidere Trump, mentre il premier Netanyahu ha parlato col presidente per coordinare le prossime mosse. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Medio Oriente c'è un altro fronte che è quello della striscia di Gaza, dove si continua a morire a dispetto della tregua, dove tra macerie e distruzione trova spazio la data per nuove elezioni.
2: Porta la firma di Abu Mazen, il presidente dell'autorità palestinese, il decreto che chiama alle urne il popolo di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Striscia di Gaza per una tornata definita libera e diretta. La data fissata è il 28 novembre, le prime dopo 20 anni, un'occasione storica per i palestinesi per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. Non c'è ancora una data invece per le presidenziali annunciate per il 2027 dopo anni di continui rinvii. Abu Mazen, 90 anni, ricopre la carica presidenziale dal gennaio 2005. La comunità internazionale da tempo spinge per un ricambio che dia forza alle istituzioni palestinesi, sottoposte a 20 anni di dominio di Hamas e a oltre 2 anni di bombardamenti israeliani che hanno devastato l'intera area. Raid che, nonostante la tregua, continuano. Nuovi attacchi si segnalano tra Gaza City e Khan Yunis, 9 palestinesi uccisi, tra loro 2 bambini. Dall'entrata in vigore della tregua, oltre 1000 palestinesi hanno perso la vita. Intanto anche la Francia si è unita alle richieste internazionali per il rilascio del dottor Oussam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan nella Striscia di Gaza, detenuto in condizioni di salute serissime da oltre 2 anni da Israele senza un capo d'accusa né un processo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sulla Cisgiordania la Commissione europea ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Tra le misure anche il divieto totale o parziale di importare prodotti provenienti da questi insediamenti, licenze di esportazione più rigorose e dazi proibitivi, temi dei quali discuteranno lunedì i ministri degli esteri europei. Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani accusati di spionaggio. La Federazione Russa minaccia ritorsioni.
3: Alimenta un nuovo scontro diplomatico con Mosca la decisione del governo di espellere per spionaggio i 2 addetti militari dell'ambasciata russa. La Farnesina ieri ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramonov per protestare contro quella che è stata definita un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale. Il diplomatico, dal canto suo, non ha risparmiato critiche al nostro esecutivo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta adeguata, una minaccia alla quale ha replicato così il ministro degli esteri italiani.
4: Non sono stati espulsi per un capriccio, faceva un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
3: Stamattina intanto sarà sentito per l'interrogatorio di garanzia Gavino Raul Piras, uno dei 2 ex 007 italiani finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. In base a quanto emerso dalle indagini, il suo referente russo era Mikhail Astakov, uno degli addetti militari espulsi, ai quali sono stati dati 3 giorni per lasciare il paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La politica interna, la presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi si schiera dalla parte della Presidente del Consiglio dopo gli attacchi di Trump e parla anche di Vannacci.
5: Un endorsement alla Premier, ma anche l'auspicio di un centrodestra vincente, magari anche con Vannacci. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Tutto il mio appoggio alla Premier, dice alla presentazione della programmazione.

0: Mediaset. Per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale, per Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no. Aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra. Ma Forza Italia deciderà in autonomia, assicura. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale. Ancora no dal partito azzurro alle preferenze. A sorpresa invece ad aprire è Matteo Salvini della Lega.
1: Non mi appassiona, non mi entusiasma. Ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze.
0: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Le retribuzioni nominali sono cresciute, ma hanno perso potere d'acquisto in termini reali, a quanto si legge nel rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. L'età della pensione si allunga ancora, nel 2025 è stata di 2 mesi in più rispetto all'anno precedente, per i soli dipendenti privati negli ultimi 30 anni è aumentata di oltre 7 anni.
3: L'INPS non è più soltanto l'ente che paga pensioni ed eroga prestazioni socio-assistenziali, è la principale infrastruttura sociale del paese, l'officina del welfare. Lo ha detto il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, nel suo intervento in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale INPS, che presenta un bilancio 2025 in equilibrio, con un attivo di circa 17 milioni. Invecchiamento e denatalità, le sfide da vincere.
4: La previdenza non nasce al momento delle pensioni, nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso.
3: Negli ultimi 30 anni l'età media di pensionamento per i dipendenti privati è aumentata di oltre 7 anni. È un ruolo sempre più importante giocato dagli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Veniamo alla cronaca. È stato arrestato in flagranza dalla polizia con l'ipotesi di reato di sfregio permanente al viso il 27enne di origini algerine che ieri pomeriggio ha aggredito una giovane di 23 anni in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. La procura potrà anche valutare eventualmente di contestare la nuova aggravante dell'odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa. Ennesimo femminicidio invece in provincia di Ancona, mentre oggi si terrà l'udienza di convalida dell'arresto dello studente ventenne accusato dell'omicidio della madre mentre erano in vacanza a Sanremo.
5: Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite in casa con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, ora in stato di fermo, vagare in strada parlando del delitto appena commesso. Intanto è il giorno dell'interrogatorio al tribunale di Imperia per Filippo Oldani, il ventenne milanese accusato dell'omicidio aggravato della madre, Lorella Capano, 58 anni, avvenuto nella tarda serata di lunedì a Sanremo. Sopralluoghi, testimonianze dei vicini su una lite la sera del delitto, negata dal ragazzo, analisi del DNA, nonché chat dei telefoni sono al vaglio dei carabinieri per stabilire l'eventuale movente. Domani l'autopsia sul corpo della donna. Ed è in carcere con accuse che vanno dal tentato omicidio alle lesioni l'uomo che il 28 giugno alla Dispoli, provincia di Roma, ha tentato di soffocare la moglie davanti ai figli che hanno chiamato la polizia salvando la madre. Infine, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Carlo Magno, reo confesso dell'assassinio a gennaio della moglie Federica Torzullo, prima vittima di femminicidio del 2026. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. L'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Dal pacco si sarebbe prima sprigionato del fumo e poi le fiamme. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Sono coinvolte nelle operazioni di spegnimento del rogo oltre 150 persone e 4 autopompe. La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione della cavalca ferrovia a Ponte Alpino. Questo è quanto rende noto un comunicato. E ora la pagina sportiva, calcio e tennis in primo piano.
6: Implacabile, anche in una serata che sembrava complicata. La Francia batte 2-0 il Marocco e si guadagna l'accesso alla semifinale mondiale. Troppo superiori i transalpini, soprattutto cinici nello sfruttare le occasioni avute. Quasi tutte, in realtà, perché al 28esimo del primo tempo Mbappé si fa parare un rigore da Bono, rigore tirato malissimo, e sembra il preludio ad una gara assai complicata. Bastano però 6 minuti nella ripresa per indirizzare la sfida. Prima, al 60esimo, Mbappé si inventa un destro imparabile, poi Dembélé chiude i conti. Marocco conclude il suo torneo comunque positivo con una prestazione forse troppo timida e condizionata certamente dall'assenza di un riferimento offensivo come Saibari. Ora la Francia di Deschamps attende di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dalla sfida di questa sera alle 21 tra Spagna e Belgio. Si gioca a Inglewood, California, spagnoli favoriti, ma occhio ai belgi che arrivano all'appuntamento con l'entusiasmo derivante dalla vittoria contro gli Stati Uniti negli ottavi. E intanto oggi è la giornata delle semifinali maschili a Wimbledon. Ad aprire le danze alle 14.30, ora italiana, saranno Zverev e Ferri, ma gli occhi di tutti sono puntati soprattutto sul match successivo. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo, non appare ancora al 100%. La sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole, che naturalmente non andrà sottovalutato in nessun modo. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta in regia. Carmelo Lauricella, la linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: 24 mattino.
10: Venerdì 10 luglio, le 8 e 15 minuti. Caro Paolo Mieli, eccoci Paolo, buongiorno.
11: Eccomi qua, io sono qui davanti alla prima pagina del vostro journal, che dà grande enfasi a una notizia che secondo me non la merita, cioè che l'Iran avrebbe ordito un complotto per uccidere Trump. Le fonti sono israeliane, tant'è che la stessa notizia trionfa sul Times of Israel e sul Jerusalem Post, e mi ha incuriosito un particolare, che questa

0: che hanno ucciso quanto 6 anni fa, sì, sembra una bizzarria. Ma
1: tra l'altro, scusami Paolo, mi veniva in mente, mi ricordavo in un pazzesco crossover delle cose delle quali ci occupiamo sempre, mi è venuto in mente che Passaggio al Bosco, la famosa casa editrice, quella di più libri,
0: torniamo lì, c'è il patentino,
1: aveva pubblicato un libro che si intitolava Coraggio e Fede, l'esempio del generale Qassem Soleimani nella lotta al terrorismo internazionale. Quindi diciamo in
0: questo... infatti quella povera casa editrice era una casa editrice pubblicata di tutto, fu identificata come ultrafascista, sì, maledetta, sì, e così, e c'erano pure i testi di Soleimani che torneranno d'attualità, come mai questo
1: certo
0: dettato verrà messo in atto, ma insomma una cosa. E mi veniva in mente, l'ho associata all'altra notizia del giorno, questa è dedicata più, cioè la trattano nei pezzi di colore, che Erdogan alla fine del vertice NATO, come cadeau, sai, come una volta come Berlusconi regalava le cravatte di Marinella, e gli ha regalato a ognuno una pistola personalizzata con i proiettili perfettamente funzionante, e allora con sdegno Giacomo Salvini dice: il regalo di Erdogan ai leader, una pistola, e Meloni l'accetta, come dire, perché in effetti, come racconta poi lo stesso Salvini nel pezzo, ma soprattutto in modo ultra ironico Paolo Ventino sul Corriere della Sera, i leader della NATO molto in imbarazzo su che fare la pistola. Uno l'ha data all'ambasciata dicendo: vedete voi, fatela arrivare. Un altro l'ha presa lasciando i proiettili, e insomma in questa pistola c'è tutta una rassegna che su quelli che l'hanno portata con sé, e quelli Mercer Starmer se la sono fatta spedire per prudenza, poi tutti hanno detto che, come la von der Leyen, che la consegneranno al museo, ma insomma questo bizzarro regalo in un vertice in cui si è parlato di armi, insomma è appunto bizzarro, e merita quel corsivo che ha fatto oggi con Città di Gregorio su Repubblica, dice: sparatevi fra di voi amici sportivamente. Insomma è ironico, ovviamente non è un'incitazione a spararsi, però ironico ma perfido. Potrei parlare di cose di esteri per tutta la mattinata, come sempre mi capita, però mi è piaciuto molto un'intervista, piaciuta, mi ha sorpreso, di Francesca Paci a Sever Cercas, il più grande scrittore spagnolo di sinistra, filosocialista, che dice, ed è sulla Stampa: gli scandali di Sanchez nutrono la destra, io l'ho votato ma avrebbe dovuto lasciare, ed è insomma un incitamento, se ne vada quanto prima perché ci sta mettendo tutti in grande difficoltà. E anche io l'impressione che Sanchez ha i mezzi, l'abbiamo detto 50.000 volte, per rimanere, perché lì finché non si applica la clausola della sfiducia costruttiva può rimanere in sella, però insomma Cercas lo avverte che si trovano in imbarazzo. L'imbarazzo italiano, io vengo subito in Italia perché poi se no gli ascoltatori si scocciano, è dato di nuovo dal caso Vannacci. Perché dal caso Vannacci? Perché tu ti ricorderai che nei giorni scorsi Marina Berlusconi ha detto che Vannacci è pessimo, che la destra non si deve, Forza Italia, mai e poi mai alleare con Vannacci, che mi raccomando, ha tutti i difetti del mondo, più le cose che ha detto contro il femminicidio, insomma non te le sto a raccontare perché le abbiamo tutte lette e o ascoltate in televisione. Ieri, a sorpresa, nel presentare il suo programma televisivo per l'anno prossimo, Pier Silvio Berlusconi ha detto, lo leggo da Gianluca Roselli sul Fatto: Vannacci è molto efficace, Meloni valuti un accordo. Allora insomma sì, i due fratelli Berlusconi su questa cosa sembrano avere, poi diranno che è stata forzata la sua, già lo so, è come se l'avessi letto, perché sempre fanno così, che è stata forzata, estremizzata, però forse se si prendessero un tè insieme e si mettessero d'accordo e dessero al partito di riferimento Forza Italia una valutazione unica, cioè bisogna lasciarlo fuori o

0: o allearsi. Leggere Pier Silvio sembra o Meloni valuti un accordo, dimmi tu, ho messo
1: Sì.
0: tra virgolette nel titolo del giornale. E visto che ci sono, i due fratelli di Berlusconi valutano anche la moglie di Vannacci, Camelia Michail Sin, che è di Bucarest, lui l'ha conosciuta quando stavano. Mihailescu, scusa, ho letto male. Perché a Viareggio è scoppiato uno scandalo, perché lei ha mostrato il dito medio mentre suonavano Bel Bella Ciao, così a leggere il fatto, i giornali di sinistra. Oggi c'è Stefano Zurlo, è andato a trovarla e lei dice: ma quando mai? A me Bella Ciao è una musica che piace da moltissimo, soprattutto nella versione irresistibile di Goran Bregovic, che ascoltavo quando ancora abitavo in Romania, che quando lei la sente si mette a ballare con il generale Vannacci, e dice: ma quel dito medio non era per Bella Ciao, ma perché erano passate due donne che l'hanno apostrofata in quel modo, e io ho controcambiato, gli ho rifatto il dito medio. Insomma, se devono prendere una decisione, visto che ci sono, i due fratelli Berlusconi la prendono sia su Vannacci che su sua moglie,
1: Sì.
0: se valutino la coppia nel suo insieme, ne apportino, cioè, decidano per tutti, anche per i seguaci, per tutti quelli di Futuro Nazionale, si chiama così Futuro Nazionale, questo per quello che riguarda la destra. Anche la sinistra ha le sue rogne, perché, come abbiamo già detto ieri, questa manifestazione di Napoli, loro si riunirono, si fecero la famosa foto intorno al tavolo in cui annunciavano che avrebbero fatto due manifestazioni, una a Napoli e una a Pescara, per far vedere
1: A Padova, non Pescara,
0: a
1: non
0: Padova,
1: Pescara.
0: scusami, Padova, per far vedere quanto erano uniti, quanto andava bene, quanto. E così inizia il pezzo di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Oggi si spera che la prima piazza unitaria della cosiddetta coalizione progressista a Napoli, fra spazi vuoti e strilli di potere al popolo, sia anche l'ultima. Questo non dice nelle
1: Ok.
0: prime parole quello che ne pensa, e ancora più preciso. E Alessandro De Angelis sulla stampa dice che quella di Napoli sarebbe stata per il centro-sinistra una manifestazione non indimenticabile, lo si era capito dalle premesse, messaggi politici anche non scintillanti, ma comunque che dessero il senso di una sfida, non ce n'erano. Però ecco, ciò che poteva essere una semplice tappa del solito andazzo si è rivelato un boomerang. La piazza, non proprio strabordante, in una città e in una regione considerate dei feudi come consenso e dei laboratori politici da prendere ad esempio, e invece le contestazioni si sono prese la scena. Un palco dove Giuseppe Conte, questo è stato un elemento centrale, Giuseppe Conte si è esibito in una piroetta filo russo, testuale di Conte, virgolette, stanno costruendo la minaccia russa per farci comprare le armi, chiudere virgolette, proprio nei giorni, prosegue De Angelis, in cui tutto racconta dell'aggressività di Putin, del fronte orientale, la guerra ibrida e tutto di seguito. E Conte ieri sera è andato in onda e ha spiegato che no, non intendeva dire questo, si riferiva a una specifica dichiarazione, però intanto l'ha detto e ha dato occasione a Flaminia Camilletti sulla Verità di fare: Conte getta un ponte verso la Russia, ma intanto spacca il campo largo. Sì, perché poi nel campo largo, a queste parole di Conte, sono arrivate una pioggia di proteste dicendo: ma è possibile mai che ancora su questa questione fioccano i distinguo interni dell'opposizione dopo le frasi del leader del Movimento 5 Stelle, stessa tonalità di Alessandro Gonzato sul Libero, scusami.
1: Sì.
0: Il Conte putinista devasta il campo largo, a sinistra scoppia la rissa per le sparate di Giuseppi, Calenda attacca, perché Calenda è stato il più duro di tutto, attacca mezzo PD e sfotte Maggi che ricambia, gli ex Dem contro Schlein, Bonelli sta con un 25, insomma hanno
1: Vabbè, tutto
0: fatto
1: benissimo, tutto mi sembra un momento di
0: sì,
1: grande
0: hanno
1: unità.
0: fatto un momento di canazione. Tant'è che quella manifestazione di Padova sembra, secondo

0: Andrea Carugatti sul Manifesto che la facciano saltare. Dice, no, dopo questa bella prima esperienza che abbiamo fatto a Napoli, lasciamo perdere Padova, che non è il caso. Vediamo di farlo in un altro modo, e altrove, senza questo. Anche perché moltissimi giornali, adesso non voglio tirare per lungo, moltissimi giornali, da quella contestazione di potere al popolo, allargando il discorso a Di Battista e altre formazioni che stanno nascendo, temono che nasca una forma di vannaccismo di sinistra.
1: Sì.
0: Questi dimostrano, cioè, che nasca un partito, una formazione politica che contenda da sinistra, per cui la sinistra si troverebbe da una parte Calenda che spara a zero sulle dichiarazioni di Conte, e a sinistra questi che addirittura irrompono nelle manifestazioni. È possibile che non ci fosse un servizio d'ordine? Io non capisco come le organizzano, insomma, ai tempi che furono il PC organizzava dei servizi d'ordine che, se qualcuno provava a fare come ha fatto Potere al Popolo, gli dava un sacco di botte. Adesso,
1: vabbè, insomma, sarebbe meglio di no, comunque.
0: Vabbè, ma il servizio d'ordine serve per mantenere ordine.
1: Sì, ho capito, l'ordine, ma non è che li devi menare per forza. Cioè, anzi,
0: se loro menano, scusa,
1: se loro menano, sì, oppure semplicemente un po' lì.
0: Ma questo è successo a Napoli. Ma tu sei veramente una mamma.
1: Senti, dai.
0: Una mamma. Io lo so che tu fremi per arrivare.
1: Sì, perché oggi apro i giornali, vedo il titolo del Fatto Quotidiano, Mieli, oggi Cappellini.
0: Mi sono fatto un giro, sono molto felice.
1: Sei ovunque, sei.
0: Ogni tanto sono ovunque, ma io la prendo da un'altra cosa che mi ha fatto molto riflettere. Sì.
1: Chiarisco agli ascoltatori, si parla del caso ancora Lavito, la Ranucci, perché il qui presente Paolo Mieli era uno dei destinatari, uno dei due destinatari del sondaggio che Lavito l'avrebbe fatto per vagliare la candidabilità di Ranucci come premier.
0: È vero. E infatti ieri il Domani ha fatto uno scoop, ha pubblicato questo sondaggio in anteprima, raccontando che io e il vice direttore di Repubblica Stefano Cappellini ci aveva fatto vedere, senza dirci che era per Sigfrido Ranucci. È come un sondaggio, datemi un'opinione. Infatti ieri mi sono arrivati, perché quel ristorante Cefalù Bistro è pieno di giornalisti, ce ne sono di tutti i tipi, ne parleremo ancora, e altri giornalisti che chiedono, ma perché a me non me l'ha fatto vedere? Per cui questa cosa ha generato anche, oltre a qualche curiosità, qualche
1: invidia,
0: gelosia, come dire, a me, ma invidia no, perché sai, finire dentro sto polverone, nessuna voglia di finire nel polverone, però un senso, dice, ma allora a me mi considera niente, capisci? Ma non è così, è che casualmente
1: poi,
0: i momenti separati,
1: basarsi sulla stima che ha la vitola delle persone, diciamo, perché, cioè, basare, diciamo, la propria autostima sulla stima che ha la vitola di te, francamente no.
0: Ma tu non sai cosa sono i giornalisti, evidentemente non ti rendi conto. Vanno al ristorante della vitola, vedono che ci sono altri giornalisti, alcuni fa vedere dei documenti che poi avranno un ruolo e altri non li fa vedere. Magari questi altri sono con la moglie, i figli, e gli fa fare la figura di quelli che non contano niente. Comunque, io ti dico solo quello che è accaduto, ma l'articolo che più mi ha colpito è di una delle giornaliste culinarie che più stimo al mondo, Sonia Ricci, sul Gambero Rosso, perché ha preso in esame i cibi di questo ristorante e li ha trattati, a mio avviso, maluccio. Tu l'hai letto?
1: Sì, abbastanza.
0: Soprattutto le vongole.
1: Sì, soprattutto lo spaghetto con le vongole, soprattutto è stato un po'.
0: Siccome io prendo sempre lo spaghetto con le vongole.
1: Ma qual è il tuo giudizio, cioè, da grande frequentatore di ristoranti romani, qual è il tuo giudizio sul Cefalù di Lavito?
0: Sulla vitola mi astengo, ma sul Cefalù si mangia. Tant'è vero, perché ci vanno tutti questi giornalisti che avrebbero voluto anche leggere del sondaggio. Ci vanno perché evidentemente si mangia bene, poi si mangia bene, dai, obiettivamente è un ristorante di pesce non male.

0: anche se il secondo, dopo Sonia Ricci, il secondo articolo più importante l'ha pubblicato il Centro, di un altro giornalista intelligentissimo, Gianluca Lettieri, che è andato a intervistare il vero gestore, Carmine Palestini, il quale con un certo cinismo dice che se la vitola finisce in prigione non vi preoccupate che lo gestisco io, perché l'ha fatto un giornale abruzzese, perché questo qui è abruzzese, di Silvi Marina, e si capisce che molti dei pesci, dei cibi arrivano da lì, praticamente è travestito da Cefalù, il nome di Cefalù, ma è un ristorante abruzzese, si legge fra le righe delle
1: Vabbè, ma scusa,
0: orgogliose.
1: ma che fregatura è? Cioè, chiami il ristorante Cefalù e poi le cose arrivano da Silvi Marina. Ma scusa, che presa in giro è? Abbi pazienza, no? Lo chiami Cefalù,
0: Perché se,
1: arriveranno da
0: ma
1: Cefalù.
0: se tu lo chiami Silvi Marina, i
1: Non ci viene
0: giornalisti non
1: nessuno,
0: ci
1: tu dici non
0: vanno,
1: ci viene
0: capito?
1: nessuno,
0: Se,
1: sì,
0: ma
1: perché non sanno
0: non lo
1: nemmeno
0: so
1: dov'è.
0: perché, ma come non sanno dov'è? Magari sanno dov'è, però non richiamano, non è una località nota per il pesce, mentre
1: Certo.
0: Cefalullo è altri, ti ripeto, sull'aspetto centrale che mi riguarda. Gli articoli, devo dire, sono perfetti. Sono stati comunque, a cominciare da quello Pieri Carriere nello Trocchia, che ha aperto le danze, ma anche Giulia Sorrentino sul giornale. Sono, insomma, tutti gli articoli, pur. Sai, è una giornata interlocutoria perché la vera notizia è l'attentato a Ranucci, quindi si gira intorno, chi se ne frega del sondaggio che avrebbe fatto. Il sondaggio che avrebbe fatto serve a spiegare, secondo gli inquirenti, che la vitola preparava il terreno per un'ascesa in campo di Ranucci, e quindi il sondaggio era parte di questa scesa in campo, però è una parte molto marginale, e per questo quello va a cercare le vongole, l'altro il ristoratore che gestisce, e Dario Saut, che è il più geniale del Corriere della
1: No, no,
0: Saut,
1: dicevo, dimmi.
0: ha trovato chi ha presentato la vitola a Ranucci. Ed è Guido Ruotolo, un giornalista napoletano, fratello di Sandro Ruotolo, che è un big del PD molto vicino alla Schlein. Sono due fratelli conosciutissimi nel campo giornalistico, anche se credo che giornalisticamente siano in pensione tutti e due, o comunque lo è Guido Ruotolo, che dice: ho presentato io Vater Lavitola a Sigfrido Ranucci. Probabilmente è vero, non è un ricordo, dice. Ma qual è il problema? Se è successo, sicuramente la presentazione è avvenuta dentro quel ristorante, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Io sono in pensione da 13 anni, e poi dice: non ricordo se portai Siegfried al ristorante o lo incontrai direttamente là, è passato molto tempo, però non nega che a presentarli è stato lui, e questa è una cosa che riporta per chi vuole leggere. E che fai con lo sbuffo?
1: No, no, no,
0: Io
1: no,
0: leggo tutto ciò che mi interessa
1: chiarissimo.
0: sui
1: No,
0: giornali,
1: è che dobbiamo chiudere,
0: Ruotolo.
1: caro Paolo, dobbiamo
0: Tu vuoi
1: chiudere.
0: sempre
1: Lo
0: chiudere
1: so, ma
0: perché è
1: questo è
0: venerdì,
1: così.
0: perché vuoi andare a
1: Sì,
0: giocare a
1: voglio
0: tennis,
1: andare a
0: perché
1: giocare a
0: senti, sei
1: tennis e tu
0: stufato.
1: vuoi andare a
0: Ma
1: mangiare
0: noi.
1: da Cefalù. Io lo so, caro Paolo,
0: Ah, beh, questo
1: ci
0: stanne
1: sentiamo
0: certo,
1: lunedì,
0: certissimo.
1: Ci sentiamo
0: Ciao, ci
1: lunedì.
0: sentiamo
1: Ciao,
0: lunedì.
1: ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure

0: 800 40 10 40.
1: Una telefonata di notte.
2: Una fiammata improvvisa.
3: Dio mio, adesso.
2: La fuliggine.
4: Tutto nero, gran fumo.
3: Probabilmente una scintilla.
5: La produzione è ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: Grazie anche a loro.
5: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: 24 mattino.
14: Buongiorno Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Eccoci. Salve.
15: Buongiorno, grazie per l'invito.
14: Senti, ho visto una cauta apertura alle preferenze per la legge elettorale, o l'abbiamo letta male noi nelle parole del segretario di ieri?
15: No, l'avete letta male, nel senso che il segretario ha sempre detto che lui direttamente non sta seguendo il dossier elettorale, che per la Lega la legge elettorale non è mai stata, diciamo, una priorità, e questo è noto perché sappiamo tutti che questa proposta di modifica nasce da Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni. E quello che noi abbiamo sempre detto è che si è arrivati a un testo di compromesso dove la Lega ha già fatto delle rinunce, perché per noi il sistema migliore era quello con i collegi uninominali, e in nome della eventuale futura governabilità che si pone come obiettivo questa legge ci abbiamo rinunciato. Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Però detto questo, come ha ribadito il segretario, stanno lavorando i nostri esperti, per noi c'è Roberto Calderoli, insomma, che siede al tavolo, e vedremo se si troverà una forma di mediazione, però la vedo molto difficile.
14: Se non si trova, si può votare anche con questa legge, che dice Molinari?
15: Ma guardi, noi, come ripeto, pensiamo che questa legge che prevede i collegi sia un'ottima legge. Allo stesso tempo capiamo l'esigenza evidenziata da Giorgia Meloni di evitare un'eventuale situazione di pareggio e quindi eventuali alleanze strane contro natura, governi tecnici, quindi questo è qualcosa che gli elettori di centrodestra sicuramente chiedono. Però pensiamo che il testo che è uscito, diciamo, dalla Commissione alla Camera sia già un testo che in qualche modo persegue questo obiettivo. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte, questo l'ha già detto anche Salvini, insomma, noi le preferenze le abbiamo sempre prese tutti, quindi non è un tema di paura per le preferenze, è che le preferenze portano un modello diverso che, ricordiamo, sono stati gli italiani a non volere più con i referendum di Segni inizio anni 90. Abbiamo poco memoria storica in questo paese.
14: Manca poco più di un anno alle elezioni, ammesso naturalmente, anzi questo glielo chiedo, che si voti a scadenza di legislatura. Immagina un voto a scadenza di legislatura o, come si è detto, in aprile, maggio, in primavera comunque?
15: Beh, noi puntiamo ad arrivare alla fine della legislatura, anche perché abbiamo un dossier importante come quello sull'autonomia che sta arrivando a conclusione, ma che per essere pienamente attuato ovviamente richiederebbe di arrivare a scadenza naturale, quindi noi pensiamo che si debba andare a votare a fine legislatura, quindi in autunno.
14: Anche se qualcuno dice che in realtà voi vorreste andare prima, soprattutto come Lega, ma non solo, perché sentite il fiato sul collo di Vannacci.
15: No, guardi, su questo io penso l'esatto contrario. Invece io penso che Vannacci sia estremamente pompato a livello mediatico, sia estremamente pompato il cosiddetto effetto novità, ma io credo che più Vannacci parla e più soprattutto parlano i suoi esponenti, più l'effetto Vannacci si ridurrà, perché non ci sono idee, non c'è sostanza, c'è soltanto un parlare contro al centrodestra. Quindi io penso che più, e la Lega in particolare, quindi io penso che più passerà il tempo e più chi vuole un governo di centrodestra capirà che votare Vannacci è esattamente come votare la Schlein, Conte o Bonelli.
14: Sì, quindi rispetto all'allarme, no, che c'era stato qualche settimana

0: fa, lei dice Vannacci si sgonfierà, quindi a questo punto meglio votare a scadenza naturale di legislatura, quindi che sarebbe ottobre dell'anno prossimo, se capisco bene.
1: Ma non per Vannacci, nel senso che io dico meglio votare a scadenza naturale perché abbiamo delle cose da fare, per noi in primis l'autonomia, visto che abbiamo è il pilastro principale dell'azione politica della Lega, abbiamo un governo di centrodestra, abbiamo le intese che ora arrivano in aula alla Camera e al Senato, e poi ancora c'è tutto l'iter ancora che deve prevedere poi il voto a maggioranza assoluta. Completare questo iter richiede evidentemente di arrivare a fine legislatura, quindi l'obiettivo politico per noi è quello. E poi le aggiungo, per andare a votare prima ci deve essere anche un motivo, nel senso che bisognerebbe capire qual è la crisi di maggioranza che porterebbe il Presidente della Repubblica a farci votare prima, quindi non riesco neanche bene a capire come si potrebbe andare a votare prima con una maggioranza come oggi, però vedremo. Se si andrà a votare prima, non abbiamo paura di votare prima. Io le dico quello che è il nostro auspicio: il nostro auspicio è arrivare alla fine.
0: Senta, cosa ne pensa delle parole di Giuseppe Conte l'altro ieri sulla Russia? Cioè, ha detto ci vogliono far armare, paventando, sventolando in sostanza una minaccia russa, che quasi a sottintendere questa minaccia russa non c'è. Su questi temi, diciamo, le posizioni del Movimento 5 Stelle e della Lega sono generalmente state abbastanza vicine. Cosa ci dice lei?
1: Beh, non direi, anzi io credo che la manifestazione dell'altro giorno abbia evidenziato quanti problemi ci sono nel campo largo e come il campo largo non rappresenti un'alternativa di governo, proprio perché hanno posizioni antitetiche su temi centrali della politica, proprio come la politica estera. Noi abbiamo sempre detto una cosa diversa: noi gli aiuti all'Ucraina li abbiamo sempre votati, noi abbiamo sempre detto che oltre all'aiuto militare, economico, umanitario all'Ucraina, fosse necessario anche avviare un tavolo di trattative, perché aiutare l'Ucraina è servito a permetterle di resistere contro la Russia per più di 4 anni, senza l'aiuto occidentale non ci sarebbero riusciti ed era giusto aiutarli. Certo è che l'aiuto deve essere finalizzato a portare in Russia a un tavolo di trattative, e l'obiettivo è ovviamente cercare di rinormalizzare i rapporti con la Russia. Questa è la nostra posizione. La posizione di Conte del 5 Stelle è stata quella da quando sono passati dalla maggioranza all'opposizione, perché finché erano in maggioranza li votavano anche loro gli aiuti all'Ucraina quando erano al governo, iniziare a dire non dobbiamo più aiutare Kiev, e tradotto permettere alla Russia di invaderli. Ecco, non sono proprio posizioni simili le nostre, e soprattutto le posizioni del 5 Stelle come le digerisce il PD? Cioè, il PD che cos'è oggi? È il partito che dice che non bisogna aiutare l'Ucraina, o il partito diciamo di esponenti come Guerini o i riformisti, alcuni sono usciti, che invece sostengono che l'aiuto va dato? È un problema in casa loro questo.
0: Un ultimo punto, se vuole anche correlato quello alla vicenda e all'ascesa di Vannacci. Lo spunto arriva anche da un ascoltatore che lo chiede, dice come mai state accelerando su alcuni dossier? È esattamente la questione Vannacci, il riferimento credo che sia al tema della stretta sulla cittadinanza. La Camera ha dato il via libera all'iter veloce per l'esame della proposta di legge sulle cause ostative all'acquisizione della cittadinanza e i nuovi motivi di revoca. È un'accelerazione, insomma, e queste sono cose che voi avete sempre sostenuto, Molinari, no? E quindi uno dice, se accelerate adesso vuol dire che un po' questo fiato sul collo lo sentite.
1: Ma guardi, io penso che sia singolare, anche perché quella proposta di legge è una proposta di legge che buona parte degli attuali parlamentari di Vannacci, che come sapete fino a pochi mesi fa erano nella Lega, avevano sottoscritto, no? Quindi mi fa ridere quando loro sostengono che noi l'abbiamo tenuta nel cassetto e non l'abbiamo portata avanti. In realtà non è vero, nel senso che noi abbiamo provato nei vari decreti di sicurezza a fare emendamenti in vari provvedimenti, quando ci si poteva agganciare a questi temi, a proporre i contenuti di quella riforma. Il problema è che nei vari decreti, che come sapete vengono dal governo e devono avere una uniformità per materia, sono frutto di accordi, compromessi e quant'altro, i nostri emendamenti sul tema sono sempre stati ritirati o bocciati, cioè comunque c'è stato un invito al ritiro. E allora, visto che riteniamo che un problema però ci sia, e dai territori viene molto forte, soprattutto sui minori di seconda generazione, che purtroppo hanno un'incidenza di comportamenti criminali che è completamente sproporzionata. I minori stranieri di seconda generazione sono meno del 14% del totale, hanno il 52% delle denunce. Quindi evidentemente c'è un problema. Noi pensiamo che vadano responsabilizzati sapendo che se delinquono non otterranno la cittadinanza. Sì. Abbiamo chiesto l'urgenza per portare la discussione in Parlamento proprio perché vogliamo che ogni forza politica si assuma le sue responsabilità. Chi è a favore voti a favore, chi è contro voti contro. Perché sa, quando si fanno gli emendamenti sui provvedimenti del governo, poi c'è sempre l'indicazione del governo al ritiro. Passando per il Parlamento, ognuno si assume le sue responsabilità.

0: età. E io mi immagino, spero quindi che quelli di Vannacci la voteranno a questo punto questa proposta di legge, visto che l'hanno firmata.
1: Grazie, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro.
0: Grazie.
1: Il traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Torino-Milano segnaliamo coda a tratti causa incidente tra Settimo Torinese e Torino in direzione del capoluogo piemontese. Sempre in Piemonte si viaggia a rilento per lavori sulla 6 Torino-Savona tra Marene e Fossano in direzione Savona. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, sono presenti code per incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, un veicolo in avaria provoca incolonnamento tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. In Toscana, sulla 1 Milano-Napoli, il traffico procede a rilento per un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci direzione Bologna. A più tardi.
3: 24 mattino.
1: Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, leader di Alleanza Verdi Sinistra, bentornato, eccoci.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Non è andata benissimo la manifestazione di Napoli, dicono.
5: Non so chi lo dica, dipende da quale punto di vista. A Napoli ci interessava dire e fare una cosa, fare una iniziativa comune, un palco unitario e dire da quel palco ciò che in questi anni abbiamo fatto, raccontando attraverso quello che abbiamo già fatto, non solo quello che intendiamo, che vorremmo fare, che decideremo di fare, che esiste già l'architrave di un programma per l'alternativa di governo in questo paese. Lo abbiamo raccontato con le leggi che abbiamo depositato in questi anni, con le scelte comuni che abbiamo maturato e praticato e anche con le convergenze che sono andate via via crescendo. Poi ogni piazza può funzionare meglio o peggio, ci può essere qualcuno in più o qualcuno in meno. Se invece il problema sono le contestazioni di cui si è molto discusso, qui occorre una distinzione per onor di verità.
1: Erano le due cose, Frato, intendevo le due cose, Frato, sì, il fatto che era un po' vuotina, dicono tutti, io non ho visto, non c'ero, quindi non lo so, e poi questa contestazione di potere al popolo, sì, prego.
5: Semplicemente stavo sottolineando una cosa che mi pare però un poco rilevante, che i disoccupati, cioè chi ha perso il lavoro da un giorno all'altro, in questo caso per l'interruzione di un programma di tirocinio retribuito, vada a cercare una risposta ovunque pensi di poterla trovare, mi sembra non solo comprensibile, ragionevole, ma anche sacrosanto, e noi abbiamo fatto quello che si fa in questi casi. Non ci siamo rivolti alla polizia perché gli impedisse di arrivare in piazza, li abbiamo ascoltati, incontrati, con loro abbiamo discusso e ovviamente per quel che possiamo gli abbiamo offerto tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Quanto alla contestazione invece di un altro partito politico di potere al popolo, è semplicemente un po' curioso che un partito che si autodefinisce il partito della sinistra più pura e vera non trovi di meglio da fare con la destra al governo di questo paese che andare a contestare la piazza delle opposizioni. Ma tant'è, anche in questo caso siamo scesi dal palco, io sono sceso, ho discusso con i contestatori che poi se ne sono andati e noi abbiamo ripreso la nostra manifestazione. Si può fare così, ecco, magari senza bisogno di fare decreti di sicurezza.
1: Senta, temete una sinistra, la vostra sinistra, cioè diciamo molto se ne è parlato, no? L'ipotesi che si crei una formazione a sinistra che tiene dentro magari Di Battista, un pezzo di potere al popolo e così via.
5: Ci
1: e
5: sono
1: sottrae
5: sempre
1: voti a voi.
5: Ci sono sempre formazioni a sinistra e formazioni a destra, c'è sempre qualcuno che è più puro di te, ma questa è una storia antica e chi fa politica impara perfino da bambino. Non ho nessuna preoccupazione, io ho una preoccupazione che si chiama destra in questo paese. Penso alla destra di governo, alla destra che oggi non si capisce se sta al governo, l'opposizione, un po' sì, un po' no, dicono le stesse cose, spesso e volentieri, ma votano contro la fiducia, e cioè Vannacci. Quello che mi preoccupa è la destra che si schiera contro il salario minimo, contro la redistribuzione della ricchezza, contro la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, che sta con

0: Trump che si schiera contro la sanità pubblica definanziandola invece a favore di quella privata. A me preoccupa la destra, non ho nessun'ansia di prestazione nel rapporto con le sinistre più pure della mia, non me ne frega niente, anche perché ho imparato da tempo che se fai politica c'è una cosa che è piuttosto inutile fare, cioè consolarsi alzando più in alto la tua bandiera e dicendo la mia è più rossa della tua. Si tratta di cambiare le cose.
1: Condivide la frase di Conte, quella che ha detto sul palco: stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti?
0: Ma condivido il fatto che la corsa al riarmo in questi anni sia stata, diciamo, giustificata, argomentata in molti modi anche in questo, anche attraverso questo argomento, cioè l'idea che la minaccia che oggi corre l'Europa, ed è una minaccia molto reale, sia soprattutto una minaccia di tipo militare. Io non penso che sia così, io penso che l'Europa sia minacciata però innanzitutto dalle forze dell'ultradestra nazionalista che nel cuore dell'Europa puntano a farla saltare per aria per via elettorale. Cioè io penso che il nemico dell'Europa e i nemici dell'Europa siano l'AfD in Germania, i nazisti simpatici
1: Cioè,
0: che
1: la
0: si
1: Russia non è nemica
0: autodefiniscono.
1: dell'Europa, secondo lei, fra Togliani?
0: Certo che lo è, come lo è l'America di Donald Trump. Tant'è che Vladimir Putin è un grande sostenitore, un grande fan di AfD, come dei partiti dell'ultradestra europea, di Marine Le Pen, di Vox in Spagna. È molto amico della Lega, no? È mica amico mio Vladimir Putin, come del resto Donald Trump. In questo vanno a braccetto, perché vanno a braccetto le autocrazie da un lato e vanno a braccetto coloro che hanno un interesse, quello di scardinare un continente che con tutti i suoi limiti, e io penso che l'Europa, le sue classi dirigenti ne abbiano molti dal punto di vista delle politiche che hanno messo in campo, resta però il posto migliore dove vivere nel mondo, quello che garantisce ancora più diritti, ancora più tutele, non solo sul terreno sociale del lavoro, ma sul terreno della salute, dell'ambiente. Con molti limiti, l'Europa resta, diciamo, un architrave necessario. Io penso che per questo l'Europa vada difesa e vada potenziata. Per potenziarla, però, occorre investire sulla sua autonomia strategica, che è anche quella della difesa, ma però della difesa europea, non della corsa agli armamenti nazionali, ma che per difenderla sia necessario rafforzare proprio quelle caratteristiche che sono del tutto indigeste alle autocrazie, che siano economiche o politiche, e cioè le tutele sul lavoro, cioè la spinta alla transizione ecologica, i limiti allo strapotere delle big tech, dell'economia digitale. Se vogliamo difendere l'Europa ed impedire che salti per aria, cioè che si realizzi il sogno dei nazionalisti di tutto il mondo, che sono ben curiosi, no? Perché oggi c'è un internazionale dei nazionalisti. Sembra una contraddizione, ma è una realtà. Bisogna fare questo,
1: Oh,
0: non fare la corsa al riarmo.
1: ultime due cose rapide, patrimoniale sì o no?
0: Beh, sì, certamente sulle grandissime ricchezze noi abbiamo individuato una proposta che è anche molto semplice. Partiamo da quello 0,1% della popolazione, 50.000 persone, di questo stiamo parlando, che hanno un patrimonio netto che parte da 5 milioni di euro, ma va a salire molto perché queste
1: Patrimonio
0: 50.000
1: netto
0: persone
1: mobiliare,
0: hanno
1: mobiliare o anche immobiliare? Complessivo,
0: complessivo,
1: quindi
0: parliamo di
1: mobiliare e
0: 5 milioni di
1: immobiliare.
0: euro,
1: Ok, com'è?
0: 5 milioni di euro però,
1: Com'è?
0: 50.000 persone, di questo parliamo. È un numero preciso, non si può sbagliare. Ceto medio non c'entra nulla.
1: Senta, l'ultima domanda scendendo un po' più a terra, ma questo Renzi lo volete oppure no? Che
0: Renzi
1: io non
0: torna
1: l'ho
0: sempre, ma
1: capita
0: il
1: ancora.
0: punto non è.
1: No, no,
0: Ma
1: lo volete o
0: perché
1: no?
0: è difficile capirlo se facciamo la discussione sempre attorno al nome o al
1: E vabbè, ho
0: cognome. Il
1: capito, però,
0: punto,
1: e
0: come ho
1: quella è
0: detto
1: una
0: mille
1: formazione di centro che aspira ad essere nel
0: volte. Sì,
1: centro-sinistra. E
0: benissimo,
1: lo
0: e
1: volete oppure no?
0: discuterà con noi, e discuterà con noi sul programma, come tutti
1: Ok.
0: coloro che aspirano a costruire un'alternativa a Meloni.
1: Quindi no,
0: Sarà il
1: non c'è
0: programma
1: una pregiudiziale,
0: Non
1: no?
0: c'è un
1: Quindi
0: veto, no,
1: non
0: non c'è
1: c'è un
0: nessun veto, lo
1: veto.
0: abbiamo detto mille volte, con nessuno di coloro che intendono costruire un'alternativa a Meloni. Ma è qui il punto, non sono le pregiudiziali, non è il gioco della torre. Il punto è che cosa vuoi fare per cambiare, anche perché gli elettori e le elettrici ti votano se hanno capito questo, francamente. Io penso che siano interessati a questo, a sapere, ma se governate voi che fate? Per la scuola pubblica, per la sanità, per il mio posto di lavoro, per il futuro di mio figlio, per la ricerca, per l'innovazione, per l'industria, per le imprese. Cioè, avete una politica industriale, avete un'idea di come ridurre le bollette energetiche alle imprese? Sì o no? Se abbiamo un'idea che è comprensibile, forse prendiamo dei voti e forse andiamo anche al governo del paese. Se passiamo tutto il tempo a discutere di chi fa il leader, chi comanda, se c'è Renzi, se c'è Maggi, se c'è Onorati, se c'è Pinco Pallo, se non c'è quello, io credo che gli elettori semplicemente facciano una cosa che è più normale per persone normali che non vivono di politica, che non sono attivisti. Si girano dall'altra parte annoiate e probabilmente anche un po' deluse.
1: Grazie Nicola Fragioianni, segretario di Sinistra
0: Grazie a voi.
1: Italiana, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Una buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è GR24. Una buona giornata e un buon fine settimana da Simone Spezia e da tutta la squadra di 24 Mattina. No, non esageriamo, che questo fine settimana fa caldo, Carmelo. Non lo so, non lo so. Vedremo, vedremo. Magari la sera, sul tardi, vediamo. Ciao a tutti.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: IRP.
10: Missione:
11: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
10: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: Zanzara Tour, avanti tutta.
13: Io mi rassegno al peggio.
14: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
15: Sono le 8:59.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Stati Uniti, Iran, lo stretto di Hormuz torna al blocco, Israele pronto a rientrare nel conflitto. Incendi in Spagna, oltre 10 morti in Andalusia, il bilancio è provvisorio. Calcio, la Francia stende il Marocco e va in semifinale, oggi a Wimbledon, Sinner contro Djokovic. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In Iran, con la ripresa degli scontri, il traffico marittimo Hormuz è quasi completamente fermo. Israele è pronto a rientrare in guerra, Netanyahu sente Trump.
17: Non una tregua dichiarata, ma nei fatti quella delle scorse ore tra Stati Uniti ed Iran dopo l'escalation dei giorni scorsi. La notte è passata in relativa tranquillità, infatti, ma intanto il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz è tornato ai minimi. Teheran sostiene di avere il controllo e di poter determinare le rotte. Il comando americano respinge queste affermazioni e dice di poter continuare a garantire un passaggio sicuro a navi commerciali, petroliere e gasiere. Al momento la nuova crisi non si riflette sui prezzi di petrolio e gas, che dopo una prima impennata sono tornati sui livelli precedenti ed anche questa mattina restano stabili. Difficile intuire in che direzione si muoverà Donald Trump. Ieri ha detto che non era sicuro di volere un accordo con l'Iran e che gli Stati Uniti avrebbero dovuto portare a termine il lavoro, ma ha anche affermato che gli attacchi non erano un ritorno alla guerra. Pronto a nuovi scontri è invece Israele, il cui premier Netanyahu ieri ha sentito Trump per coordinare, dice, le prossime mosse. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 ore.
15: Restiamo all'estero, drammatico il bilancio ancora provvisorio dell'incendio che da ieri divampa in Andalusia.
18: È di 12 vittime il bilancio provvisorio dell'incendio scoppiato ieri pomeriggio in provincia di Almeria, nel sud della Spagna. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, all'origine dello stesso ci sarebbe la caduta di un cavo elettrico, che avrebbe causato il rapido propagarsi delle fiamme in una zona boscosa. Le autorità locali, che hanno intanto disposto l'evacuazione preventiva di circa 1000 persone, hanno riferito che alcune vittime sono rimaste intrappolate all'interno delle proprie vetture, impossibilitate a sfuggire alla furia delle fiamme, in quello che è stato dichiarato come il peggior incendio nella storia dell'Andalusia. Attualmente sono circa 150 i pompieri impegnati nel domare le fiamme, con l'aiuto dell'unità di emergenza dell'esercito, mentre unanime, partendo dal premier Sanchez, è il cordoglio espresso dalla classe politica per le vittime. Dopo il disastroso bilancio dello scorso anno, la stagione degli incendi si presenta quindi nuovamente complicata in Spagna, già iniziata la scorsa settimana in Catalogna, con oltre 2000 ettari andati distrutti. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
15: La cronaca italiana: una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, un 35enne, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la donna. L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri e portato nella caserma di Porto Recanati. Quote societarie di un noto villaggio turistico del litorale vibonese, di due compagnie di navigazione e di una società per la gestione di un chiosco bar sono state definitivamente confiscate dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, che ha dato esecuzione ad un decreto emesso dal tribunale. Quote per un valore di 10 milioni di euro, riconducibili a un uomo di Briatico coinvolto nell'anno 2016 nell'operazione Costa Pulita. Secondo quell'inchiesta avrebbe rivestito un ruolo di primo piano nella cosca a Corinti di Briatico, svolgendo la funzione di correggente e referente per i rapporti con la famiglia Mancuso, dalla quale riceveva autorizzazioni e indicazioni sulle azioni delittuose da compiere, in particolare in materia di sostanze stupefacenti, e gestendo attraverso dei prestanome società e beni. Si accende il risico su EasyJet, la compagnia aerea britannica su cui il fondo Castlelake aveva lanciato un'offerta a 6,9 sterline per azione. Questa mattina dagli Luton fanno sapere che il fondo di investimenti Apollo ha messo sul piatto 7,15 sterline, valore più alto secondo EasyJet, il cui consiglio di amministrazione non ritiene di raccomandare più di aderire alla precedente offerta. Andiamo adesso a sentire come stanno andando i mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
19: Buona mattinata a tutti. Naturalmente mercati sempre sostenuti dalle aspettative che i negoziati fra Stati Uniti ed Iran possano proseguire nonostante gli attacchi incrociati registrati negli ultimi giorni in Medio Oriente, e lo dicevate anche in apertura, le quotazioni del petrolio si sono stabilizzate ma sono ancora piuttosto alte, siamo a $76 al barile a Londra, il greggio americano WTI è vicino ai 72, l'Europa sta partendo incerta con gli indici contrastati, Parigi sale dello 0,04%, Francoforte è negativa, meno 0,09, abbiamo avuto anche il dato sull'inflazione di giugno, che comunque è rallentato, più 0,3% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Questa mattina tutti positivi gli indici asiatici, peraltro c'è stato anche un intervento tecnico sulle Kospi in Corea, perché l'indice era in forte rialzo e quindi è stato effettuato appunto un intervento di moderazione dell'andamento del paniere. A Piazza Affari Stellantis in rialzo dell'1,6%, in questo momento il miglior titolo, con Ferrari più 1,28, Leonardo più 1,34, Mediobanca in rialzo di un punto, Fincantieri e Nexi più 0,8%, in calo di un punto e mezzo di Assolin, l'automatica in ribasso di un punto, meno 0,7% per Prismian. Ieri prestazione nuovamente piuttosto positiva a Wall Street, oggi sul Nasdaq abbiamo il debutto di un'altra società molto importante per il comparto tecnologico, la sudcoreana SK Hynix, quindi sarà un'altra giornata interessante per i chip e tutto il comparto dell'intelligenza artificiale. È tutto.
15: In chiusura allo sport, una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e conquista la semifinale del Mondiale nonostante un rigore sbagliato da parte di Mbappé. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blues. E per il tennis a Wimbledon tornano insieme in campo Sinner e Djokovic.
20: Saranno Alexander Zverev e Arthur Ferri ad aprire le danze del venerdì di Wimbledon. prima semifinale in programma alle 14.30, al termine l'altra semifinale, quella più attesa, non soltanto dagli appassionati italiani. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo. Non appare ancora al 100%, la sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole. Dal canto suo Djokovic viene da una battaglia contro Ožele Aliassim, chiusa alla tie break del quinto. L'enorme esperienza permette però al serbo di sapere come poter recuperare al meglio. Un anno fa vinse Sinner, all'Australian Open a gennaio vinse Djokovic, in entrambi i casi a livello di semifinali. Che storia sarà quella di oggi? Lo scopriremo in serata. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Ci siamo, dai che è venerdì, eccolo, dai Leonardo, che è venerdì e mancano due settimane.
2: Io mi metto in malattia, guarda.
1: Ma no,
2: visto si può ancora mettere in malattia come una volta?
1: Come una volta in che senso? Anche adesso esiste la malattia sul lavoro.
2: Sì, ma io ricordo che una volta molti dicevano mi metto in malattia e lo facevano. Quindi anch'io mi metto in malattia. È possibile?
1: Segnalo che ti sei lamentato anche su Facebook. C'è una tua foto di te che stai per approcciarti alla radio dicendo in radio non si finisce mai. Non esatto, si finisce perché... mai, c'era proprio una polemica, mai, in onda a luglio, mai.
2: È vero, ma questo guarda... perché è una particolarità vostra di Radio 24.
1: Nostra,
2: perché...
1: ecco, va bene, avanti.
2: Sì, l'abbiamo detto più volte, perché voi essendo giornalisti, quindi contratto a tempo indeterminato, pagati tutto l'anno, non vi si può mandare in vacanza a giugno e condurre ad altri perché siete pagati tutto l'anno, non avete quindi un contratto diciamo per la trasmissione e basta, quindi
1: non siamo
2: dovreste
1: esterni.
2: Rinunciare voi, sì, non siete esterni, dovreste fare un atto di buona volontà, sì, e rinunciare voi al compenso di luglio e agosto in modo da dare spazio ad altri e fermarvi contemporaneamente in quei due mesi.
1: Va bene,
2: di buona volontà.
1: Facciamo.
2: Tutti voi giornalisti.
1: Atto di contrizione e di buona volontà. Bene. Allora, oggi non sei tanto qui in radio, sei nelle terre montane.
2: Sono
1: forse.
2: Di Maro.
1: Che tempo
2: Forgari
1: c'è?
2: Da Di Maro.
1: C'è un po' più fresco lì da quelle parti.
2: Sì, si sta benissimo. Ieri sera si stava benissimo, devo dire. Una bella temperatura.
1: Molto bene.
2: Fresca, secca.
1: Bella, fresca, secca, bella. C'è Pietro Lacorte in regia con Miriam Luchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo qui riuniti. Il Braccobaldo Show può iniziare. Tu lo guardavi il Braccobaldo Show?
2: Non ricordo niente della mia vita precedente.
1: Andiamo allora, vai.
3: Via alle telefonate.

0: venerdì di Sinner, eh?
1: Ma chi se ne frega?
0: Ma cosa stai dicendo? Ma

0: Giuro, Leonardo, che poi l'argomento lo chiudiamo fino alla polemica dell'anno prossimo. Giuro, giuro. Ma è pieno su tutti i giornali, come è tradizione, di intervista al vincitore del premio Strega di quest'anno, Michele Mari. E secondo te quali sono le parti più interessanti di tutte le interviste? Quelle in cui gli si chiede conto delle presunte frasi dette sul van nei confronti di Michela Murgia. Viene, guardate, lo trovate su tutti i giornali, è intervistato dal Messaggero, La Stampa, Il Corriere, Repubblica, più o meno tutti i giornali. Allora, intanto Michele Mari dice: non entro nel merito, e ci sarebbe da aprire un fronte su dove finisce il confine tra privato e pubblico. Quel pulmino era un luogo privato, cosa che io un po' contesto perché sei con altri finalisti. Comunque, dicendo così vuol dire che già qualcosa dal sen sfuggita c'è stato. Però sentite qua cosa dice caro ascoltatore. Dice Michele Mari: qualunque cosa possa aver detto non può essere letta in chiave sessista. Nella mia intenzione il mio commento riguardava l'essere umano, il soggetto, la persona, non un uomo o una donna. Riguardava qualunque persona non si senta sicura del proprio aspetto, indipendentemente dal sesso. Se ti senti
1: naturalmente, certo, sono d'accordo. Non si tratta di uomo o donna.
0: No,
1: non è un problema di uomo o donna. Il problema è, ma certo, non ha importanza quello. L'aspetto rilevante riguarda esclusivamente la bellezza, perché sappiamo che se non sei bello, sei destinato a rimanere nel ghetto dei perdenti. Questo l'abbiamo detto già più volte.
0: Ecco, su questo, professor Pannocchia, scusi, perché Mari invece contesta, dice: quando qualcuno non si sente approvato sul piano dei canoni estetici, è inevitabile che sviluppi una combattività, un'intelligenza, una creatività maggiore. Quindi
1: naturalmente non la sviluppa, ma non serve a niente. A niente, perché rimarrà sempre in ultima posizione rispetto a chi sia pure con meno creatività di aspetto gradevole.
0: Bello.
1: Quindi vinceranno sempre i belli, i brutti possono ingegnarsi quanto vogliono, ma arriveranno sempre ultimi a varcare la linea del traguardo della vita.
0: Adesso addirittura, ma cosa sta dicendo? Ricordiamo il professor Pannocchia, le campagne sono perché lui ha lo studio,
1: il re dei chirurghi estetici, diciamo. Il mio studio è Piazza Duomo,
0: dentro
1: quindi
0: il Duomo,
1: non c'entra, dentro il Duomo non c'entra uomo o donna. Se non sei bello, sei destinato a varcare per ultimo la linea della,
0: il traguardo della vita.
1: Il traguardo della vita. Adesso. Poi lei mi sveglia a quest'ora improbabile. Io comincio a lavorare alle 2 di pomeriggio normalmente.
0: Ah, ecco, perché

0: La decisione del leader Erdogan, che ha leader della Turchia, che ha ospitato il vertice NATO, ha regalato a tutti una pistola con tanto di proiettili personalizzati. Meloni, Merz, Starmer. Allora, dunque, si sono divisi i leader. C'è chi l'ha lasciata lì. Starmer l'ha lasciata lì, per esempio. Merz anche l'ha lasciata lì.
1: Ma la pistola funzionante?
0: Come no? Ma certo, un revolver vero e proprio. C'è chi ha preso la pistola ma ha lasciato i proiettili. Non si capisce, dice prima: il migliore per oggi vince Gramellini sul commento in prima pagina. Immagino Trump mentre scarica il revolver sui piedi di Rutte che saltella tra i proiettili, ilare e riconoscente. Sai quell'immagine da film western di quello che ti spara ai piedi?
1: Ma scusa, ma si può prendere una pistola così in regalo anche volendo? Non lo so, cioè, non è che sì, la puoi portare.
0: Sì. No, sì. Giorgia Meloni l'ha portata perché sono i regali diplomatici affidati tutti poi al cerimoniale di Palazzo Chigi, vengono custoditi lì, sono tutti regali che si prendono nelle varie occasioni diplomatiche. Una bella pistola, pensa che messaggio quello di Erdogan.
1: Un messaggio di pace.
0: Un messaggio di pace, sì. Scusate se ridiamo, ridiamo. Va bene, voi che avreste fatto di questa pistola? Oh, se volete, lo so già che siete pronti lì coi messaggi. Anch'io sono rimasto molto colpito dalla vicenda di cronaca di cui ha parlato anche il giornale radio. Sentite di questo algerino di 27 anni, irregolare, che ieri ha sfregiato una ragazza marocchina di 22 anni. Pare dicendo anche: cosa mi guardi, io sono musulmano. Questo nella pensilina della metropolitana del Duomo, proprio pieno centro. Quello che ha colpito sicuramente è che questo algerino era stato arrestato qualche ora prima perché di notte danneggiava qualche auto e rubava materiale da queste auto. È stato processato in mattinata per direttissima e rilasciato con un divieto di dimora a Milano, tra l'altro, dove ha colpito proprio in pieno. Ma tu sorridi, ma
1: no, lo so, dico, però ragazzi, evidentemente c'è qualcosa che non va, no, in queste, nell'applicazione di queste leggi.
0: È cioè, sicuramente. Io non è che voglio fare la polemica politica, però il vice premier Salvini ha detto: ringraziamo il giudice che ha liberato questo delinquente. A me viene anche da dire, da qui, ringraziamo i politici, non Salvini in generale, i politici che fanno le leggi che permettono a un giudice che applica le leggi, non è che applica i principi dei baci Perugina, applica le leggi, ringraziamo i politici che fanno le leggi che permettono a un giudice che applica le leggi di rilasciare una persona che dopo qualche ora poi ha sfregiato una ragazza.
1: Però è anche vero che nell'applicazione delle leggi c'è sempre uno spazio di interpretazione.
0: Va bene,
1: da parte,
0: ma probabilmente tentato furto, cosa fai? Tentato furto, cosa c'è? Una legge? Non lo so, chiediamo al nostro primo ospite, che l'abbiamo chiamato per altri motivi, ma è Sergio Rizzo, grande giornalista d'inchiesta, l'abbiamo chiamato per la vicenda La Vitola Ranucci, ma Sergio Rizzo è con noi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Non so, tu sai se codice alla mano un tentato furto permette a un giudice di dire sta in carcere 4 anni?
2: No, ma è vero che c'è un margine di interpretazione, questo è vero, però non credo che un giudice possa, diciamo, interpretare le leggi con un margine talmente ampio da fare il contrario di quello che prevede la legge.
0: No, poteva tenerlo magari in carcere qualche giorno, forse, per un tempo.
2: Sì, ma sai, in carcere c'è anche un problema delle carceri, attenzione, perché avete visto a Sollicciano che cosa è saltato fuori, no? Il carcere di Sollicciano è venuto fuori che c'è una situazione disastrosa, suicidi tra l'altro, cioè c'è una condizione carceraria che alle volte è quasi inevitabile che si prendano quelle decisioni lì.
0: Sì.
2: Immagino,
0: No, ma è chiaro, ma non è per giustificare. Tra l'altro, a tutti coloro che scriveranno, mi insulteranno, diranno che sono io il buonista, dico che questa persona spaccava macchine e rubava in via Venini, che è la via dietro casa mia. Quindi fate poco i simpaticoni, che avrei più timore io di voi che magari mi scrivete da Brescia, da Torino, da, sì. Da Di Maro, no? Dove stava Nera, vabbè, comunque, se volete su questo. Ma noi abbiamo chiamato Sergio Rizzo, sì, per cercare di aiutarci

0: cioè capire qualcosa in più riguardo all'attentato di cui tutti parlano, l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sapete che è ora indagato Walter Lavito, sono stati fermati gli esecutori materiali, ma insomma tutto è, come dire, ha preso una piega diversa, ecco, questo si può dire, con l'arresto, di l'indagine nei confronti di Walter Lavito. Sergio, ti sottopongo l'intervista che oggi Sigfrido Ranucci fa al Corriere della Sera, rilascia il Corriere della Sera, dice alcune cose sull'amicizia con Lavitola. Primo, volevo intervistare Dell'Utri e Lavitola mi poteva aiutare. Secondo, provo una certa tenerezza verso questo padre di un figlio con autismo. E vabbè, e quindi sputtanato, vabbè, insomma, la privacy è viva. Tre, Lavitola mi poteva dare delle consulenze sul tema dell'inchiesta che facevo sui cantieri sui quali accennavo. E poi aggiunge, tutti hanno il numero di Lavitola, tutti vanno a quel ristorante. Ecco, lo chiedo a te, che sei un giornalista d'inchiesta.
1: Insomma, è un po' un lo fanno anche gli altri.
0: Lo fa anche Sergio Rizzo, probabilmente. Lo fa anche Sergio Rizzo.
2: Ma io no, io non ci sono mai andato in quel ristorante lì. Tra l'altro, non sapevo nemmeno che Lavitola avesse un ristorante, quindi da quel punto di vista, ma non lo so. Cioè, io, come dire, conosco ovviamente Sigfrido e ne ho grande stima professionalmente, perché sappiamo il lavoro che fa, no? Quindi da questo punto di vista non ci può essere nessun tipo di giudizio che non sia più che positivo, ovviamente, no? Il resto va consegnato alla cronaca, nel senso che bisogna capire come sono andate davvero le cose, no? Cioè, io ho letto tante storie di quella vicenda, ma sinceramente non me ne convince nemmeno una, no? Tranne il fatto che, come ha detto lo stesso Ranucci, sono amici.
0: Sì.
2: E qui secondo me si apre un altro tema.
0: Ecco, questa amicizia imbarazza secondo te? Oppure, se uno fa il giornalista d'inchiesta, deve anche sporcarsi le mani, no? Avere amicizie.
2: Sì, ma sai, sporcarsi le mani, adesso poi non lo so quali sono i rapporti fra di loro. Può essere pure che ci siano rapporti che riguardano appunto situazioni familiari, no? Lui ha citato il fatto che del figlio di Lavitola, eccetera, quindi probabilmente ci sono anche altre componenti che noi non conosciamo e che, voglio dire, io sinceramente terrei molto in disparte rispetto a questa discussione, no? Perché il tema è: qual è il rapporto che si viene a costruire tra un giornalista che fa quel lavoro lì e una sua fonte, chiamiamola così, particolare, no? Perché tutti quanti abbiamo, facendo questo lavoro, abbiamo avuto delle fonti o abbiamo incrociato delle fonti che sono delle fonti, diciamo, che ti lasciano un pochino no, pensare, no? sulla loro vera, reale essenza, no? E qui, diciamo, qui si apre tutto un discorso sui rapporti di confidenza che si vengono a stabilire. Cioè, bisogna sempre stare molto attenti.
0: No,
2: molto
0: nel senso attenti.
2: Ci sono casi.
0: Frequentare, sì. Cioè, tu stesso avrai. Cioè, ci hai anche raccontato.
2: Ma
0: che
2: sì,
0: a volte,
2: certo,
0: per fare le inchieste, sì, uno magari chiama qualcuno che,
2: no,
0: del quale, della cui fedina, no, penale, però, non è che ha totalmente il controllo. Però un'altra,
2: sì,
0: cosa.
2: Ma non è soltanto la fedina penale. Fosse soltanto la fedina penale, diciamo, sarebbe il meno. Io penso per esempio a alcuni settori che sono dei settori delicatissimi, perché riguardano notizie particolarmente sensibili come l'economia, no? Ricorderete che in passato ci sono stati casi clamorosi di intrecci fra interessi personali dei giornalisti e le loro fonti,
0: sì,
2: no? Sono stati dei casi di cronaca micidiali in passato, no? Dove è venuto fuori che c'erano dei giornalisti importantissimi che, diciamo, si prestavano, no, a pubblicare informazioni spesso anche non vere, che facevano il gioco delle loro fonti. Questo è successo negli anni 90, no? Io questo me lo ricordo, sta storia.
1: Però questo sarebbe già un reato, è già un reato probabilmente,
2: certo,
1: questo.
2: Infatti è stato anche sanzionato. Sono stati anche sanzionati, ma questo per dire quale può essere il tipo di rapporto che si viene a determinare, sì. Ma dipende sempre dalle persone poi alla fine.
0: E
2: no?
0: Invece quello che, quello che emerge come ipotesi, lo stesso Ranucci nell'intervista al Corriere dice: io ho chiarito mille volte che non ho mai voluto candidarmi, perché una delle ipotesi è questo, che la Vito l'avrebbe addirittura fatto dei sondaggi verificare la popolarità in caso di candidatura di Ranucci, cioè l'avrebbe quasi spinto, e quindi l'ipotesi sarebbe quale: facciamo un attentato che lo renda quasi un martire,
2: sì, una vittima, una vittima. No, ma boh, non lo so, secondo me questa pare tanto una bufala. Sono convinto che i colleghi farebbero meglio certe volte a usare la penna con maggiore attenzione quando scrivono certe cose, verificando innanzitutto le informazioni prima di dar fede a chiacchiere o voci che vengono fatte circolare spesso ad arte, no? Però per tornare al discorso di prima, cioè, lì c'è sempre un tema fondamentale, che è quello del confine.
0: Sì.
2: Cioè, perché inevitabilmente poi si vengono a stabilire rapporti che tendono a travalicare questo confine, no? Perché ovviamente la confidenza poi diventa spesso anche una frequentazione,
0: esatto,
2: no?
0: Esatto.
2: Può diventare, esatto. Quindi lì bisogna stare molto attenti. Questo perlomeno è quello che ho fatto io.
0: Ma è chiaro. Tu, Leonardo, so che volevi. Stavi dicendo
1: mi chiedevo, c'è da capire perché poi questo attentato sarebbe stato eventualmente organizzato. Insomma, questo anche resta molto abbastanza un mistero, no? Se effettivamente fosse stato organizzato dalla Vitola.
2: Allora, io non. No, ripeto, stiamo facendo delle congetture perché non sappiamo che cosa davvero è successo, però se diamo retta, se mettiamo in fila tutti i tasselli, no, arriviamo pure a sospettare che ci sia stato un depistaggio, no? Arriviamo anche a sospettare quello, perché l'informazione, da quello che ho letto, l'informazione che riguarda la Vitola viene da un personaggio che, diciamo, può essere considerato attendibile? Non lo so io, no?
0: Perché ti riferisci a Gomez Clelio
2: Tavaresano? No, mi riferisco a quella persona che si dice legata a certi
0: ambienti da Camorra, che ha detto sono stati
2: esatto, no? Quindi secondo me ci potrebbe essere nella selva delle congetture ci potrebbe stare anche quella, no?
0: No, invece citavo questo personaggio perché tutte queste vicende in Italia hanno un contorno, devo dire, si può dire anche un po', posso dire, ridicolo, nel senso, o di personaggi borderline come questo Gomez, sì. Clesio Tavaresce, che ho scoperto in passato, racconto dei giornali, è stato il bodyguard dei neomelodici, tra questi anche la bodyguard della TikToker Rita De Crescenzo, ricordate, famosa, no? E poi si occupava per la Vitola, così dice la Vitola, del cosiddetto carbon tax, insomma, e adesso è in Camerun, ovviamente.
2: Vabbè, ma questa è la commedia dell'arte. Gli italiani siamo specializzati in queste cose, quindi non mi stupisce. Però dico, cioè, questo è un paese nel quale poi alla fine non si riesce mai a capire come sono andate le cose, no? Per tante ragioni. In questo caso io immagino, cioè, conoscendo Ranucci, attenzione, perché poi io non è che sono amico di Ranucci, ma lo conosco professionalmente, lo conosco anche abbastanza bene, no? E ne ho, ripeto, per le cose che ha fatto e per come l'ho conosciuto io, ne ho veramente grande stima. Quindi sono portato a pensare che le cose che dice lui siano attendibili. No? Quindi quando lui dice io non ho mai pensato di candidarmi, penso che dica una cosa vera, sì. No? Anche perché oggettivamente a me è venuto un po' da sorridere quando ho pensato a Ranucci che si candida, no? Ma non perché lui non sia, ma perché proprio non è il tipo, cioè non mi sembra il tipo di cioè uno che ama talmente il suo lavoro e lo fa con tale scrupolo che mi sembra un po' complicato, no? Che decida di cambiare lavoro e di mettersi a fare un'altra cosa, no?
1: Al di là di come siano andati veramente i fatti, tutta questa vicenda invece può creare un danno professionale a Ranucci e anche alla credibilità di Report?
2: Beh, non escluderei che possa essere anche quello uno dei risvolti.
0: Cioè fatto
2: forse addirittura voluto, non lo so. Non lo so, ma sai, siamo veramente nel campo delle ipotesi, cioè fino a che noi non sapremo esattamente come sono andate le cose, perché la Vitola ha smentito in modo talmente categorico che diciamo non è che ha fatto delle ammissioni o comunque che ha lasciato spazio a dar credito a quella versione lì.
0: Sì.
2: Quindi cioè, c'è anche questo aspetto qua, bisogna vedere come andrà avanti il processo inchiesta. Però veramente questa vicenda è una vicenda che solleva un tema, che è quello del rapporto tra le fonti e i suoi utilizzatori.
0: Infatti, da questo punto di vista, segnalo un'intervista che Oara Borselli sul Giornale fa a Gian Gaetano Bellavia, che è un commercialista che molto spesso è un volto visto anche a Report. Lui, per esempio, è durissimo, devo dire. In questa intervista dice: sono più che sorpreso, allibito dell'amicizia tra Ranucci e la Vitola. Per me questa amicizia lo squalifica parecchio. E fa un'intervista molto molto dura, perché dice: io da anni conosco Report, collaboro, però dice non sapevo assolutamente di questa amicizia,
2: no,
0: e la giudica duramente.
2: Allora, questo arrivo a capirlo, però sì, bisogna anche capire, cercare, verificare, no, quale sia stato l'effetto di questa amicizia sui rapporti di Ranucci, sì, sul lavoro di Ranucci,
0: sì,
2: scusate,
0: sì, sì, chiaro.
2: Perché è evidente che se questa amicizia si è determinata per ragioni magari di quel tipo lì, cioè ha detto: volevo intervistare Dell'Utri e lui mi poteva dare una mano, eccetera, ma poi diciamo si è incanalata sul versante di un'amicizia, di una semplice amicizia, mm-hmm, senza, come dire, interessi. Allora qui siamo in un campo che non ci interessa a noi, no? Perché le sfere private poi sono,
0: sì, chiaro,
2: sono private.
0: Dire, se questo ha inciso,
2: me, no?
0: Se questo
2: invece,
0: ha inciso.
2: Esatto, se invece diciamo viene fuori che ci sono state delle inchieste, che in qualche modo dei lavori di questa, delle inchieste che hanno in qualche modo fatto il gioco di La Vitola, allora il discorso cambia, no? E torniamo a quello che dicevo io all'inizio, cioè ai rapporti inconfessabili che talvolta si vengono a generare, ma perché le persone sono fatte così, attenzione,
0: sì, sì, sì,
2: non perché, no, fra delle fonti confidenziali e chi poi le utilizza. Faccio un caso di scuola, no, che di cui si è sempre parlato, i magistrati, la magistratura,
0: sì,
2: cioè
0: sì,
2: è chiaro che alle volte si possono determinare rapporti fra giornalisti e diciamo forze dell'ordine o no, tali per cui poi alla fine questi hanno accesso a delle informazioni importanti e riservate.
0: Sì. E poi magari...
2: in quanti casi poi certe informazioni vengono veicolate per...
0: Sì. Insomma, si entra in questo campo, devo dire che uso per concludere questa frase degli inquirenti stessi, che dicono: una vicenda molto lunga della quale ancora non si conoscono tutti i dettagli. Sergio, noi ci dobbiamo fermare, ti vogliamo ringraziare molto, Sergio Rizzo, ma dobbiamo andare un attimo in pubblicità e voi state con noi perché affrontiamo questo e tanti altri temi.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
7: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Nome.
12: Freeway Skyline.
11: Professione.
12: IRP.
11: Missione.
12: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
11: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
15: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
18: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Io mi sono rotto le palle di questa delinquenza, mi sono rotto le palle. Voglio l'esercito in strada 24 ore, costi quello che costi.
1: Certo.
2: Ma certo, signor Mari, qualunque persona di qualunque sesso, purché si chiamasse Michela Murgia.
3: Allora, le 9:40 minuti, io ho visto ieri il primo tempo della Francia che ha battuto il Marocco, primo tempo sono andato a dormire, tutto qua per il fuso orario, si temevano incidenti che fortunatamente non ci sono stati, se non sbaglio, soprattutto a Parigi, ma anche nelle piazze italiane. Quello che ci vogliamo chiedere è questo: ma la Francia è rappresentata dalla nazionale francese, dove ci sono molti giocatori che chiaramente sono di origine anche di ex colonie francesi, o è più rappresentata dal volto di Marine Le Pen, da quella destra nazionalista che, leggo questa frase letta ieri sul Foglio, propone spesso una visione essenzialista e razzista dell'identità nazionale, insistendo su una presunta continuità bianca. Questa frase è del professor Jean-Pierre Darnis, che saluto. Buongiorno, buongiorno professore, eccoci qui.
4: Buongiorno a voi.
3: Ha scritta lei sul Foglio ieri questa frase.
4: Certo.
3: Intanto le faccio questa domanda: è più rappresentata dalla Francia come nazionale di calcio o dalla Francia di Marine Le Pen, la nazione francese?
4: È ovvio, la nazionale di calcio è ovvio che rappresenta la demografia francese, ed è quella. Poi che in Francia ci siano anche espressioni, come dire, di un certo tipo che io ho qualificato per iscritto, quindi insomma di un nazionalismo identitario e basato su concetti di razza, che io ovviamente rigetto, però le possiamo osservare, esistono. Però la demografia della Francia, la demografia del nazionale, la demografia dei miei studenti all'Università di Nizza, dove insegno, è una demografia che prende in conto e che traduce le evoluzioni storiche della Francia, perché la Francia è quella.
3: Mi scusi professore, non c'è il rischio di scambiare l'idea dell'identità, come dice lei, di continuità bianca, con invece la gestione dell'immigrazione, che è un tema invece secondo me non da sottovalutare?
4: Ma lei giustamente ha citato, quando io parlavo del passato coloniale.
3: Sì.
4: Cioè, io parlo del passato coloniale, non parlo di immigrazione. Uh-huh. Il passato, perché in Francia il passato coloniale, che è passato lontano, ma pone anche radici molto importanti del quotidiano. Cioè, le colonie, va bene che il colonialismo è stato un errore, l'abbiamo compiuto tutto, l'ha compiuto la Francia, l'Italia anche ha fatto qualcosa in Etiopia e non felicissima, e in Libia, e va bene, sappiamo che erano cose, direi, sbagliate da un punto di vista politico, però l'abbiamo fatto. Allora, adesso la Francia è composta anche da tutta una serie di persone che discendono di questa storia, che era una storia francese, francesissima, perché l'impero coloniale, che altro se non fu una progettazione nazionalista all'estero. Quindi, ecco, l'immigrazione è una cosa in Francia, certo che è qualcosa, però è qualcosa di abbastanza, se posso dirla, marginale. L'Italia ha una dinamica diversa, l'Italia è stato un paese di forte immigrazione nel XXI secolo, quindi dall'anno 2000 in poi, che è una dinamica particolare che non legata alla storia coloniale italiana. Ci sono pochissime popolazioni in Italia che hanno un'origine del Corno d'Africa, ad esempio, sì, quasi inesistente demograficamente. Invece in Francia è ben diverso, dove abbiamo delle forti componenti di origine marocchini, tunisine e algerine, e quindi è una storia diversa che non va raccontata, sì, sì, solo, esclusivamente come se fosse un flusso attuale, che tra l'altro uno guarda i dati e il saldo migratorio più o meno pari a zero, se non negativo in Francia. Quindi insomma, è relativa a questa cosa.
3: No, ma lo so, c'è questa polemica in Francia su, diciamolo chiaramente, sulle origini di tantissimi calciatori, cioè qua la fa,
4: no,
3: come
4: c'è
3: dire,
4: più in, no,
3: la fa,
4: c'è,
3: la fa Vannacci,
4: ma c'è più in Italia che in Francia,
3: no, esatto. la fa più, da noi sicuramente Vannacci la fa, dicendo guardate,
4: no, quando dicevo sì, è un problema più italiano che francese. La Francia è quella che nella prima guerra mondiale, dove le truppe coloniali hanno partecipato e come sono fatte massacrare a milioni, e aveva un comportamento anche nel suo esercito bruttissimo, ne ha riconosciuto dopo le colpe, e ci sono ad esempio questi scrittori afroamericani neri che arrivano nella Parigi degli anni 20 e che dicono wow, che bello qua ai confronti degli Stati Uniti dove c'è il segregazionismo, perché ci fu un enorme momento di riconoscimento della patria per chi l'aveva difesa, e con l'altro con la costruzione di cose simboliche tipo la moschea di Parigi, che fu fatta anche in ringraziamento per questo sacrificio enorme. Si ritrova questo nella seconda guerra mondiale. La Francia libera, quella di De Gaulle, quale truppe si appoggia per esistere politicamente e rivendicare la sua identità? Sulle truppe del Chad, poi, che si uniscono con quelle del Maghreb, tra l'altro. Insomma,
3: che quindi hanno combattuto per riportare la democrazia. La democrazia.
4: Certo, a me viene anche per riportare la democrazia. Sì.
3: Leonardo, aspetta,
4: questa è la nostra storia democratica. Sì, sì.
1: A me viene anche da ribaltare la domanda: cioè, i francesi di pelle nera si riconoscono completamente nella nazionale francese? Io penso di sì.
4: Ma io, francamente, la lascerei alla sua domanda, che ha un connotato al quale non aderisco.
3: Cioè, nel senso, non guardano neanche il colore della pelle.
4: A me di pronunciarli su miei connazionali a secondo della pelle. Io sono occitano, vengo ad esempio di una storia dove i franchi nel Medioevo ci hanno massacrato. È come se io oggi rivendicasse la mia identità contro i popoli franchi, tedeschi. Lo potrei fare,
3: sì, cioè, quello
4: perché
3: che ci
4: io
3: sta
4: sono
3: dicendo,
4: discendenza gallo-romana e visigota.
3: Quello
4: ma
3: che
4: insomma,
3: ci sta dicendo,
4: poi di andare con su, io rigetto le domande razziste.
3: No, vabbè, ma
1: no, ma non
3: domanda,
1: è una domanda razzista. Siccome ci si pone la domanda se i francesi pelle bianca si riconoscono in questa nazionale, io proprio per non essere razzista, al contrario, no? In qualche modo.
4: Dovete porvi voi, italiani, perché gente come noi considera razzista porre queste domande. Questa è una bella cosa.
3: No, no, ma è interessante. Cioè, il professor Darnis ci sta spiegando che questo dibattito, che in Italia c'è ancora un pochino, anche per me è un dibattito, e anche no, per
4: secondo
3: Leonardo
4: me c'è
3: Manetti.
4: Molto invece.
3: Esatto, ma è un dibattito che sia per me sia per Leonardo Manera, è un dibattito che non dovrebbe esserci, ma siccome c'è, noi lo registriamo come giornalisti. Guardi che ci sono moltissimi che pubblicano, ci mandano la foto di la nazionale francese a dire guardate, c'è solo Rabiot che è bianco, tutti gli altri, adesso non so se proprio tutti, sono di pelle nera. Questo dibattito in Italia c'è molto, non lo so, forse viene anche...
4: E noi francesi troviamo questo dibattito disdicevole, e anche l'espressione di questo la troviamo aggressiva.
3: Quindi
4: non dobbiamo parlare di colore della pelle, veramente è una cosa... Insomma, assoluta.
3: Cioè, ci sta dicendo il professor Darnis che in Francia invece viene rigettato, diciamo, questo tipo di, in origine, proprio questo tipo di dibattito. Non
1: e
3: c'è,
1: allora perché Marine Le Pen ha tutti questi favori? Evidentemente c'è
4: perché
1: una
4: esiste,
1: parte di francese.
4: Esiste una minoranza che io chiamo veteronazionaliste essenzialiste, che hanno un'idea, se non un'ideologia essenzialista della nazione, che si rifà tra l'altro a Finoni, che erano contro la colonizzazione, o anzi contro la decolonizzazione, scusi, perché il padre Le Pen partecipò in modo abbastanza, direi, virile, e sono gentile, alle truppe in Algeria francese. Era un filone direttamente legato anche a Vichy, quindi al collaborazionismo, un filone contro la Repubblica, contro De Gaulle. Questo storicamente è impeccabile. Esiste questa storia nella storia francese, figuriamoci come esistevano quelli che erano contro il capitano Dreyfus, cioè, cioè nel senso è antisemite, la storia francese è piena di queste cose ormai sono appurate, esistono. Allora, che esiste una minoranza che la pensi, ok, d'accordo, però io che insegno all'università nel servizio pubblico francese, dove accolgo qualsiasi ragazzo o ragazza di qualsiasi nome, e io mi fermo lì, faccio parte di un'altra Francia, quella Francia è maggioritaria.
3: Vabbè, è maggioritaria, però effettivamente, ma guardando anche nel mondo, professor Darnise, si accorgerà anche lei che invece quelli che possiamo definire estremismi, certo, no, o minoranze, stanno diventando sempre
4: il
3: più
4: il mondo è globale, lei ha ragione, quindi il mondo è globale, siamo in questo trend maggioritario, c'è c'è questi estremisti che siano arroccati a un'identità, a una loro idea di identità, su che cosa? Su che cosa? Che cosa è la Francia? Perché io, volendo, che sono nato nel sud-ovest della Francia, come l'ho detto, io sono occitano. E i franchi erano popoli barbari del nord che ci hanno massacrato nelle crociate nel Medioevo, anche per lottare contro la religione catara. Ma che sono tutte delle invenzioni, sono tutti dei romanzi. La democrazia moderna è un'altra cosa. È una cosa fatta di stato di diritto, di riconoscimento dentro una comunità. Ma non guarda queste cose, se no figuriamoci, c'è l'Italia dove ognuno ha un'identità regionale, potrebbe dire beh no, io sono
3: guardi che giustamente noi cerchiamo di superare questa visione, però per alcuni questa visione è ancora una visione da rivendicare, ecco, diciamo così, da rivendicare.
4: Se questa visione ce l'hanno anche in Italia, magari è naturale che ce l'abbiano con chi magari proviene da altri continenti per varie storie, che questo lo sa bene.
3: La ringraziamo, professor Darnise, grazie, ripeto, Jean-Pierre Darnise, oltre che a scrivere sui giornali, insegna appunto all'Università di Nizza storia delle relazioni italo-francesi. Grazie, grazie, andiamo al traffico.
5: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati, partiamo dalla A4 Torino-Trieste, si sono formate lunghe code tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Padova a causa di un incidente, mentre per un altro incidente

0: sono presenti code a tratti tra Settimo Torinese e Torino in direzione del capoluogo piemontese. Prestare attenzione sulla A7 Milano-Genova, è segnalato un altro incidente avvenuto tra Casei Gerola e Gruppello Cairoli in direzione Milano. Potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, si viaggia incolonnati tra Montopoli Valdarno e San Miniato Basso in direzione Firenze per la presenza di un veicolo in avaria. Sulla 15 Parma-La Spezia segnaliamo code a tratti causa lavori tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. A più tardi.
1: Lola Boom, the film set in San Pancrazio with Leonardo Manera.
2: Cos'è un copione comico?
1: Uno, nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.
3: Fly, John Connery.

0: Ma che vuol dire sporcarsi le mani con chiunque, se si è dei giornalisti? In quel caso non si dice che si è amici, non si dice quello è un mio caro amico, non mi ha fatto del male, se si tratta di una persona che invece tra virgolette sfrutti per averne delle informazioni, dai.
1: Ci sono questi paesi che hanno colonizzato e si prendono tutte i risultati della colonizzazione, oltretutto, perché siamo stati noi protagonisti di questo effetto. Quindi abbiamo voluto e adesso dobbiamo dare.
2: Allora, per chiudere questa prima ora, caro Leonardo, il monologo lo facciamo nella seconda ora.
3: No, ma non è il monologo, tu dai per scontato tutto. Io ho un'altra cosa oggi invece al posto del monologo.
2: Vabbè. Comunque, hai visto il video che vede protagonista tra gli altri Camelia Mihailescu?
4: Tu sai chi è?
2: Ma come chi è più nota come la moglie del generale Vannacci. Era a Viareggio a passeggiare di sera, parte quando loro passeggiano Bella Ciao, suonata da un gruppo lì sul lungomare. Devo dire, allora, Camelia Mihailescu a quel punto si fermano lei e il generale e il marito Vannacci. A un certo punto spunta il dito medio di Camelia Mihailescu. Devo dire, io sono l'ultima persona al mondo, lo sapete, che difendo il generale Vannacci e la consorte per le idee. Però in quel caso è stata accusata di fare il dito medio a Bella Ciao, mentre era evidente che se la prendeva con qualcuno, lei dice che mi ha fatto il dito medio, io gli ho risposto. Questa mi sembra la ricostruzione più verosimile, cioè ha fatto il dito medio, evidentemente è partito qualche dito medio di qualcuno e lei ha risposto con il dito medio. Ci sono anche stati un paio di braccia sfoderate da Vannacci nell'occasione, discretamente tese, così nell'angolazione nella vista,
3: che pesantezza sta roba,
2: al VAR,
3: che pesantezza.
2: No, devo dire che al VAR sembravano discretamente tese, così sembra, è più uno sberleffo,
3: guarda, è una cosa talmente stucchevole
2: tu
3: questa.
2: Pensa che ci aspetta la campagna elettorale, pensa quante ne vedremo di occasioni del genere.
3: E la trovo totalmente stucchevole ormai, riferita sempre al passato, anche Vannacci, il fascismo e basta.
2: Lo so.
3: Mi sembrano tutti argomenti per evitare poi di occuparsi dei problemi veri, che sono altri, insomma.
2: Ma sicuramente
3: credo
2: questo sì, però ti dico, visto che entriamo nella campagna elettorale, pensa quante di queste situazioni ci saranno da qui a quando si voterà, cioè non so, in questo caso partita Bella Ciao,
3: forse non casualmente.
2: Mentre passava Vannacci con la moglie.
5: Dobbiamo chiudere.
2: Basta, ci salva
5: basta,
2: il giornale.
5: Basta, dobbiamo chiudere.
3: Basta.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
19: Ehi, amico!
20: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
18: Agenti.it,
19: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
21: Le 10 e un minuto.
22: GR24, il sole 24 ore.

Spagna. In fiamme l'Andalusia, oltre 10 morti e 19 dispersi. Ha confessato l'uomo che ieri sera ha ucciso l'ex compagna vicino Ancona. Dopo la controfferta di Apollo, corre in borsa il titolo EasyJet. Ancora un buongiorno dalla redazione da Valeria

0: Rosa in apertura gli incendi che stanno devastando l'Andalusia. Come lo scorso, anche quest'anno la situazione in Spagna si annuncia drammatica, oltre 10 morti e 19 dispersi.
1: Sono oltre 10 le vittime dell'incendio divampato in provincia di Almeria, nel sud della Spagna. Un bilancio ancora provvisorio, secondo il governo regionale, che ha qualificato l'incendio in questione come il peggiore nella storia dell'Andalusia in termini di perdita di vite umane. Stando a quanto dichiarato da alcuni testimoni, all'origine del disastro ci sarebbe la caduta di un cavo elettrico, che avrebbe causato il rapido propagarsi delle fiamme in una zona boscosa, bloccando il passaggio di alcune autovetture che transitavano lungo una vicina strada secondaria e condannando così a morte gli occupanti. Le autorità locali hanno intanto disposto l'evacuazione preventiva di circa 1000 persone, mentre sono circa 150 i pompieri impegnati nel domare l'incendio con l'aiuto dell'unità di emergenza dell'esercito. Unanime il cordoglio della classe politica, col premier Sánchez in testa, il cui governo è chiamato a gestire una stagione degli incendi in Spagna che si presenta nuovamente complicata dopo il disastroso bilancio dello scorso anno. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: La cronaca italiana: è stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino Sami Kemayes, 39 anni, che ieri sera intorno alle 22 a Loreto, in provincia di Ancona, ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33enne, originaria di Cerignola, nella loro casa. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite, poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporre. Poi la Cassazione ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. Una circoncisione clandestina e male riuscita effettuata sul tavolo di una cucina. Un cardiologo è stato denunciato dai militari del NAS Brescia per lesioni colpose. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando una giovane coppia di origini pakistane ha deciso, rispettando una prassi dettata dalla propria religione, di far circoncidere il proprio bambino, affidandosi privatamente a un medico chirurgo indicato da alcuni parenti. Il neonato ha riportato lesioni, sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, un 63enne da tempo residente in Italia, è stato contestato, oltre che il reato di lesioni colpose, anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 indagati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di frode fiscale e riciclaggio. Contestualmente è in corso un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 810.000 euro. L'operazione segue le perquisizioni dello scorso 15 maggio, nel corso delle quali erano stati sottoposti a sequestro denaro e beni per oltre 1,7 milioni di euro e ha permesso di smantellare una infrastruttura finanziaria, un sistema illegale che faceva perno su una banca occulta utilizzata per evadere il fisco e riciclare i relativi proventi illeciti. Il volume d'affari complessivo delle false fatturazioni emesse supera i 134 milioni di euro. Corre in borsa a Londra EasyJet nei primi minuti di contrattazioni dopo l'offerta di Apollo, che mette sul piatto 7,15 sterline per azione contro le 6,9 di Castlelake. Il titolo segna un rialzo del 13,67% a 6,69 sterline, mantenendosi comunque al di sotto delle 2 offerte rivali. Alla luce della proposta di Apollo, il consiglio di amministrazione di EasyJet non ritiene di raccomandare più di aderire alla precedente offerta. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna 1 Nessuno 100.000, prossima edizione del giornale radio alle 11:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Riprendiamo ora il nostro programma di musica leggera.
6: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
7: Alessandro Milan.

0: tromba.
1: È del tuo socio di spettacolo.
0: Oggi esce Maledetta Balera, il nuovo singolo degli Slide Pistons, vale a dire la tromba di Raffaele Collera e la fisarmonica di Luciano Macchia. È questo il

0: No, Milan, ti sto puntando il dito addosso, l'indice questa volta, non il medio. Le due signore hanno fatto il dito medio alla moglie di Vannacci e lei ha risposto.
1: E che cosa ho detto io? Ho detto esattamente così, cioè che ha risposto al dito medio. Ma perché non sai neanche ascoltare?
2: Ma...
1: Senti, senti! È da oggi disponibile su tutte le piattaforme, maledetta balera! Senti come suda! No, questo è... un altro.
3: Anorribili sperma nera. Da Brunello Cucinelli non è arrivato nemmeno un portachiavi. Lola Boom non lo vedono nemmeno nei peggiori bar di Caracas. Speriamo finisca presto questo luglio.
4: E fosse solo quello, tra l'altro, fosse solo quello. Comunque, cioè, sì, solo per aver detto francesi di pelle nera, essere accusati di razzismo, forse.
1: Sì, sei razzista, sei razzista.
4: È un po' eccessivo.
1: Beh,
4: no?
1: Ma si sa che sei razzista, però adesso non, certo. Non è che devi. Cioè, no, non è. No. Ma te ne vanti lì al bar Jimmy tutte le sere, quindi non è che.
4: Sì. Mi sembra un po' di integralismo al contrario, questo, non lo so.

0: Va bene, va bene. Comunque, allora, ma tu cosa vuoi fare adesso?
1: No, ti spiego, siccome abbiamo parlato di extracomunitari sempre, sì, no? Se ne parla, rimigrazione, ingresso. Non c'è bisogno di musica. Ho redatto, ti piace questo?
0: Ho redatto.
1: Un test in base al quale decidere se gli extracomunitari possono rimanere in Italia, quelli irregolari.
0: Ecco. Cioè, quindi un test irregolari?
1: Quelli irregolari, se vanno regolarizzati o no, basta un test.
0: Va bene.
1: E non rimigrarli.
0: Ok, ma è quello, allora, l'hai redatto e a chi? Cioè, cosa, per quale, per noi o per poi pubblicarlo? Cioè, cosa, un vademecum, un decalogo? È un test.
1: Allora, c'è l'extracomunitario che andrebbe remigrato, per esempio, o che vuole entrare in Italia.
0: Ok.
1: E facciamo questo test. In base a come risponde, decidiamo se va remigrato oppure
0: no.
1: Se...
0: oppure no. Va bene, vai!
1: Allora, la prima domanda è, hai intenzione di delinquere? Se risponde sì, no, ha remigrato. Se risponde no, può rimanere. Se risponde sì, però si dice che tipo di reati. Se risponde scippi, microcriminalità, non puoi rimanere.
0: Okay.
1: Se risponde associazione mafiosa, concussione, reati finanziari, peculato, parliamone. Magari poi
0: perché parliamo adesso? Vabbè, comunque
1: fanno anche tanti italiani.
0: Parliamone. Vabbè.
1: Domanda poi di integrazione e cultura generale italiana: chi è il presidente della Repubblica? Se risponde Mattarella, giusto. Se risponde Carlo Conti, sbagliato. Se risponde Vasco Rossi, parliamone. Vasco Rossi è molto amato anche dagli italiani.
0: Questo approverebbe Elisabetta Fusconi.
1: Potrebbe essere Presidente della Repubblica anche Vasco Rossi. Sì. Qual è l'attività che può portare oggi in Italia direttamente in carcere? Se risponde omicidio premeditato, magari in flagranza di reato, è una risposta giusta.
0: Giusto.
1: Se risponde evasione fiscale, sbagliato. Non si va normalmente. Se risponde cucinare la carbonara con la pancetta e non col guanciale, parliamone.
0: Sì, o con la panna addirittura. No, perché la pancetta, alcuni dicono, la pancetta e il guanciale. Ma la panna, no.
1: Qual è la donna più potente d'Italia? Se risponde Giorgia Meloni, giusto. Secondo me sì, no? Marina Berlusconi, sbagliato, diciamo. Maria De Filippi, parliamone. Perché secondo me Maria De Filippi potrebbe anche essere la donna più potente d'Italia, anche più di Giorgia Meloni, forse. Qual è il santo protettore d'Italia? Se risponde Sanremo, giusto. San Paolo, è vero. San Paolo, sbagliato. San Francesco, parliamone. Potrebbe anche essere San Francesco, ma è più Sanremo il protettore d'Italia.
0: Sì, ma...
1: Come si realizza in Italia l'ascensore sociale? Se risponde non si può realizzare, risposta giusta. Se risponde col lavoro, sbagliato. Se risponde partecipando al gioco dei pacchi, parliamone. Perché di fatto quello è un ascensore sociale, mi sembra, no? Come sono cambiate le donne italiane negli ultimi 50 anni? Fanno meno figli, giusto, questo mi sembra che sia inoppugnabile. Si dedicano di più alla famiglia, questo mi sembra sbagliato perché in realtà le donne poi lavorano molto di più anche fuori casa. Oppure sognano una notte d'amore con Stefano De Martino,
0: parliamone.
1: Perché io vedo tutte donne che sognano
0: con Stefano De Martino.
1: Tutte le donne.
0: Tutte.
1: Anzi, qualche donna potrebbe telefonare e dire sì. Anch'io sogno una notte d'amore con Stefano, ma tutte.
0: Anzi, chiamateci se volete all'800240024 e dite anch'io sogno una notte d'amore con Stefano De Martino.
1: Sì, certo che è vero, tutte, non ce n'è una che non sogna una notte d'amore con Stefano De Martino.
0: Vabbè.
1: Anzi, basta che qualcuno di voi telefoni, donna, e dica sì.
0: Okay.
1: Qual è il passatempo preferito dagli uomini italiani? Il calcio? Giusto, mi sembra, no? Calcio è tanto seguito.
0: Sì.
1: I barbecue, sbagliato perché è più una cosa americana, mi sembra, giusto?
0: Beh, dai.
1: OnlyFans, parliamone.

0: cingendolo.
1: Non vedo il gioco dei pacchi
0: intorno. Allora, chi è in Italia in grado di radunare migliaia e migliaia di persone?
1: Sì. Chi?
0: Il Papa a San Pietro, giusto? Giusto. Mi ogni... giusto. Il generale Vannacci al Gay Pride. Sbagliato.
1: Sì, sì, no.
0: Tu dici che sbagliato. Se Vannacci va al Gay Pride, potrebbe anche darsi.
1: Potrebbe farlo per prendere dei voti, insomma.
0: Ultimo a Tor Vergata, parliamone. Hai visto quanti che numeri straordinari ha fatto l'ultimo a Tor Vergata?
1: Carlotta, neanch'io con De Martino. Ma, comunque niente.
0: Ma non è vero. Carlotta, vabbè, sei bugiarda.
1: Ma ho capito.
0: È pieno di donne bugiarde, ma tante. Allora, in Italia ci si sposa sempre meno. Quale può essere la causa? Allora, se l'extracomunitaria risponde i rapporti che sono sempre meno solidi, questa è la risposta giusta, no? La società fluida, vero. Quindi rimane in Italia. Se risponde l'inquinamento, è sbagliato, perché non è che l'inquinamento induce a sposarsi di meno, credo, no? Dice, oh, guarda come PM10 non mi sposo. No, magari qualcuno sì. Oppure in Italia ci si sposa sempre di meno perché la canzone di Sal Da Vinci, parliamo, ecco. Perché per alcuni, Mara, per alcuni può essere un incentivo.
1: Mara, no, non mi piace De Martino, Valeria, un'altra Valeria, vero. A me non piace per niente, è lo esatto opposto del mio ideale di uomo. Vabbè,
0: ma
1: niente.
0: Non è vero. Ma tutte
1: Elisabetta,
0: donne che non ammettono...
1: io mai Stefano, niente, Cristina, è sciapo De Martino. Un tracollo, vabbè, salutiamo comunque.
0: Ma sono tutte donne bugiarde che non ammettono, soprattutto a loro stesse, di sognare una notte d'amore con Stefano.
1: Nora, ripeto, Manera, credimi, molto più volentieri a cena con te. A cena ha detto, però, con Stefano De Martino.
0: Vabbè, con me a cena, ma con Stefano De Martino a letto. Vabbè,
1: sì,
0: vabbè. Chi disse la famosa frase obbedisco? Garibaldi a Re Vittorio Emanuele.
1: Bene. Questo.
0: Oppure Re Vittorio Emanuele a Garibaldi.
1: Beh, no.
0: Sbagliato. Sarebbe stato bello, no? Il contrario. Oppure Del Mastro a Giorgio Meloni dopo il referendum, parliamone, perché parliamo. Questo è vero e denoterebbe una grande conoscenza dell'Italia. Quindi io vorrei consegnare questo mio test al Ministero degli Interni, al Ministero degli Interni. Ma certo, così loro possono decidere se appunto sulla base di questo test fare la rimigrazione dell'immigrato irregolare oppure tenerlo in Italia perché conosce profondamente la nostra cultura, i nostri usi e costumi, soprattutto quelli delle donne che sognano tutte una notte d'amore con Stefano De Martino.
1: Poche però, almeno delle nostre ascoltatrici. Comunque,
0: ma scusa, poche, ma hanno telefonato in 4 o 5, ha scritto su migliaia di donne che ascoltano, quindi
1: no, vabbè.
0: È una minoranza irrilevante, direi.
1: Questo è.
0: Tutte le altre che non hanno scritto dimostrano invece che sognano tutte una notte d'amore con Stefano De Martino.
1: Dovresti fare il sondaggista degli strumenti statistici quasi scientifici. Va bene, dai.
0: Lo fai avere tu al Ministero degli Interni.
1: Va bene,
0: questo.
1: Ottimo, lo faccio vedere io. 10:21 minuti. Allora, dobbiamo parlare, visto che si avvicinano le vacanze, anzi, molti sono già in vacanza, sono anche in montagna. Ci ha colpito il reportage che ha fatto il Corriere della Sera a seguire uno dei cosiddetti, nel titolo era Ranger anticafoni. In realtà sono i Südtirol Alto Adige Ranger che operano per sensibilizzare i turisti sul rispetto della natura. Uno di questi è Giorgio Poschiavin, che salutiamo e ringraziamo, è con noi. Buongiorno Giorgio.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora, se ho capito bene, lei opera soprattutto nella zona del lago di Carezza, giusto?
2: Sì, sono nella zona del lago di Carezza, nella Valdega.
1: Sì.
2: Ciao. Sulle Dolomiti, praticamente passo di Carezza al lago di Carezza.
1: Allora, intanto c'è bisogno di sensibilizzare, cioè si dice che il turismo è sempre un po' più cafone, è vero? È vero, è così?
2: Ma il turismo c'è sempre stato, diciamo, no? In queste zone di montagna, però negli ultimi anni, diciamo, c'è stato un incremento e noi cerchiamo, come Südtirol Ranger dell'Alto Adige, di sensibilizzare appunto le persone e cercare di aiutarle a comportarsi in una maniera corretta nei nostri ambienti.
1: Io per esempio non capisco perché uno debba buttare delle carte, cioè sei, non so, in una perla della natura.

0: Perché dai, le Dolomiti, tutte quelle zone sono zone meravigliose, ma
1: Fantastico.
0: in generale, io in teoria dico anche per strada a Milano, però si sa che i comportamenti magari incivili poi trascinano i comportamenti incivili degli altri. Ma se sei lì, perché devi buttare una cartaccia, un mozzicone di sigarette per terra? No?
1: Ma cioè io penso che è quella idea di lasciare una traccia, no? Di lasciare
0: La traccia,
1: qualcosa del proprio,
0: una
1: sì,
0: cartaccia,
1: del
0: sì.
1: proprio passato. Sì, esatto, una traccia cartacea, no? Del proprio passaggio. Io dico sempre ai visitatori: tanti ricordi e poche tracce, no? Questo è quello che è
0: Voi oltre a
1: importante, secondo me.
0: sensibilizzare andate anche a ripulire, nel senso che girate cosa raccogliete in genere? Cioè, su che cosa siamo più deficitari noi turisti?
1: Ma certamente le carte, no? Le carte in generale, poi la plastica, le bottigliette, le cover degli smartphone, le scarpe dei bambini, tutto, i cappellini, magliette, un po' di tutto veramente, si
0: Vabbè,
1: trova
0: magari
1: poi.
0: uno.
1: Guarda,
0: Aspetta, questa è una cosa
1: aspetta.
0: che mi ha sempre
1: Esatto.
0: incuriosito: le carte. Cioè,
1: Esatto.
0: cosa sono le confezioni, le carte delle varie confezioni che uno mangia e poi butta via? Perché a me non viene da buttare la carta per
1: Ma poi
0: terra.
1: genere uno ha lo zaino, cioè mettiti un attimo nello zaino se non c'è il cestino e portate via, no?
0: Quali sono le carte che si trovano?
1: Ma le carte generali sono quelle che si vanno al bagno, no? Generalmente, no? Quelle proprio sono molto più diffuse. Poi tutti gli scontrini dei vari pagamenti, tutte le varie carte che le ricevono, diciamo, dopo aver fatto un pagamento, no? Queste sono le carte più che si trovano, oppure anche le cartine o le carte, diciamo, per essere più precisi, che diamo noi in forma gratuita proprio per
0: Ah.
1: sensibilizzare, le troviamo anche quelle in giro, no?
0: Sì. Ma ci sono i cestini un po' ovunque, perché uno potrebbe prendere come scusa, mi dava fastidio, non sapevo più, okay, non è una scusa ovviamente, cioè non è giustificabile, però ci sono invece i cestini dove riporre le carte.
1: Ma ci sono i cestini, sono ben indicati nelle entrate e poi nelle varie uscite, nella sua maniera anche differenziata come tipologia di disporlo. Certamente il visitatore che viene, come dico, non guarda queste cose, no? Non guarda e non ha una programmazione della giornata, nel senso quello di dire: ok, mi porto anche un sacchettino di carta normale dove deporre le cose che avanzo, le carte che butto via la sera o quando esco dai vari parchi o nella zona monumentale del Carezza, di disporlo nei nostri cestini.
0: Sì, ma poi voglio dire, adesso uno scontrino che fastidio date deve essere in tasca. Adesso obiettivamente, fino. No,
1: Oppure che piacere dà
0: è
1: buttarlo per
0: esatto, che
1: terra.
0: piacere dà buttarlo per terra. Guarda, l'unica cosa sulla quale posso capire è il mozzicone. Io non fumo, però uno dice il mozzicone,
1: Certo.
0: devo un po' organizzarmi per conservarlo. Ma uno scontrino.
1: Cosa devo dire? Cioè,
0: No,
1: il fatto è che non
0: niente.
1: sono. No, è che non sono. Noi cerchiamo di, appunto, la nostra figura, diciamo, di Ranger in Alto Adige, è anche quella di dare questa programmazione della giornata quando si va a fare un'escursione, di organizzarsi, no? Per cui avere un sacchettino, come ripeto,
0: Ma li
1: qualcosa dove
0: beccate, ecco,
1: mettere.
0: li beccate anche in flagranza, cioè nel senso mentre uno butta le cose, no?
1: Beh, insomma, siamo in una divisa, diciamo, che vestita chiaramente tutti i nostri 15 ranger dell'Alto Adige, una divisa che siamo anche abbastanza riconoscibili. E logicamente le persone
0: Non si fa
1: ogni tanto
0: vedere.
1: ci fanno caso, non si fa vedere oppure fa finta di fare una mossa, no?
0: Senta, ma una curiosità mia, voi Ranger dell'Alto Adige, siete un po' come i Walker Texas Ranger, cioè siete molto abili anche nella lotta, così, nell'utilizzo delle armi,
1: Sì.
0: prendete a pugni i malviventi
1: Atterrate,
0: e li costringete a mangiare lo
1: atterriamo giù dagli
0: la narizza.
1: alberi, esatto, a mangiare gli scontrini. No, no, no, no. No, no, no, no, no, siamo un altro tipo di ranger, noi siamo molto più pacati, molto più semplici, più
0: Vi è
1: umani,
0: mai capitato
1: diciamo.
0: di prendere a pugni qualcuno?
1: Eh
0: Sì, certo.

0: No, dai, adesso no, non esageriamo.
1: No, però mi ha colpito, mi ha colpito una cosa, Poschiavin, nel leggere forse di una sua collega che opera nella zona dell'Alpe di Siusi, a dire ad alcuni: guardate che alzatevi da terra, non potete stare seduti sul prato. Meglio la pagina. Cioè, neanche in quella zona non si può stare seduti su un prato?
0: Ma diciamo che ci sono dei limiti anche, no, nel nostro lavoro. Logicamente tante cose, questo è un progetto pilota che la provincia autonoma di Bolzano ha messo, diciamo, in campo in questi anni, perché è nato quest'anno il primo corso, per cui si è avuto un'informazione oppure un corso di formazione, diciamo così, molto rapido anche, sì, però molto accelerato, diciamo, proprio per avere questa figura, per cui magari le cose che tra di noi dobbiamo comunicarci e dirci, e anche quelle di che facciamo rete tra di noi, quella di trovare un limite, no, nelle varie situazioni che ci si trova, no? Perché poi andare a cercare proprio il pelo nell'uovo magari
1: No, nel senso, mi colpiva, nel senso, chiedevo se ci fosse proprio un divieto esplicito, perché insomma uno se sta seduto sull'erba è anche piacevole,
0: diciamo. Se vogliamo se mi scusatemi, ma se vogliamo essere un pochettino più precisi, i prati di montagna per noi, diciamo, abitanti di questi luoghi di montagna, sono un bene preziosissimo, perché ci servono per lo sfalcio e poi logicamente da poter dar da mangiare alle nostre,
1: ai nostri animali. Quindi non bisogna rovinarli.
0: E quello forse il mio collega su ha visto una situazione dove magari qualcuno buttava dei sassi all'interno di un prato o calpestava determinate tipologie di fiori, che chiaramente, e poi logicamente rovinare il prato, dove poi il pastore oppure l'agricoltore che deve andare a tagliare il prato si trova in difficoltà, perché trova sassi e si rovina anche la macchina, insomma. Sì.
1: Va bene, Giorgio Poschiavin, la ringraziamo, ripeto, uno dei 15 Sud Tirol Ranger che da quest'anno operano nelle varie zone, le zone più belle, per sensibilizzare e anche per fare un po' di pulizia. Purtroppo il turista ogni tanto si comporta anche non alla perfezione. La ringraziamo, grazie Giorgio Poschiavin. Noi dobbiamo andare alla borsa, anche se non vedo nessuno, è tutto buio, è tutto al tracollo praticamente, è tutto in difficoltà.
2: Perché andiamo con natura noi a trasmettere fino a luglio inoltrato, quindi non
1: ancora,
2: ha senso.
1: Ancora.
2: La borsa ormai si sa che dopo un certo periodo non ha più movimenti.
1: Tu te ne lamenti anche su Facebook, ti lamenti su Facebook del posto di lavoro che ti dà il lavoro, che ti dà il pane, e tu ti lamenti su Facebook, dire. Andiamo avanti fino a luglio.
3: Ma non era razzista.
1: Ecco, è arrivato un messaggio, ci tenevamo moltissimo a fartelo sentire. Vorrei farlo risentire, sentiamolo ancora.
3: Ma non era razzista.
1: Si sa, se ne vanta, ripeto, al bar Jimmy tutti i giorni quando fa l'aperitivo, tutti i giorni.
2: Jimmy adesso Jimmy è in vacanza questa settimana, non c'è. Cioè, è in vacanza.
1: Il bar è chiuso?
2: Sì, il bar è chiuso questa settimana, è andato via una settimana in Calabria, se non sbaglio.
1: Vabbè, ma infatti suoi, non è che dobbiamo dire.
2: E manca, perché insomma è diventato il bar Jimmy il ricettacolo di noi, che siamo un persona
1: di noi
2: così.
1: Voi razzisti?
2: No. Non sono mai stato razzista in vita mia. Vabbè.
1: C'è Deborah Rosciani, finalmente alla buon'ora, si può dire, si manifesta qui in studio per la borsa. E allora vai.
4: Beh, perché infatti quando arrivo presto mi mandate in onda subito.
1: Lo sapevo, guarda, l'ho detto per farti far polemica.
4: Adesso vi faccio una pernacchia subito.
1: Molto bene, vai.
3: Ma non era razzista.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e

0: valorizza nei progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buona mattinata, era Deborah Rochin. Abbiamo avuto un avvio positivo per le borse europee, poi in realtà Parigi e Francoforte stanno rallentando il passo, è leggermente negativa adesso Francoforte dello 0,07%, ferma sulla parità Parigi, Milano invece in rialzo dello 0,42%. Si guarda ovviamente ancora agli sviluppi dal Medio Oriente, si scommette sulla prosecuzione dei negoziati fra Stati Uniti ed Iran e il clima che resta teso si fa ancora sentire sul prezzo del petrolio, con le quotazioni che sono più o meno stabili rispetto a ieri, $76 a Londra, in poco sotto i $72 a New York. Gli elementi da considerare negli Stati Uniti: l'imminente avvio della stagione delle trimestrali, dalla prossima settimana arrivano i conti delle banche, ieri c'è stata qualche anticipazione sulle trimestrali con i conti di PepsiCo per esempio e non solo, e poi oggi c'è l'attesa per il debutto al Nasdaq della sudcoreana SK Hynix, la domanda per il collocamento è risultata pari a circa 7 volte l'offerta, a conferma del forte interesse degli investitori per tutto quello che riguarda la tecnologia, l'intelligenza artificiale, i chip di memoria e non solo. Piazza Affari, i migliori titoli in questo momento: Nexi più 2,54, Amplifon più 1,65, Stellantis più 1,54, Mediobanca in rialzo dell'1,34%, i peggiori invece di Assori ne meno 1,35, Avio in ribasso di un punto, meno 0,7% per Leonardo ed STM. L'euro a 1,14,35 sul dollaro, per ora è tutto.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399, 815 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
0: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
14: Se anche oggi c'è Pietro La Corte in regia, ci dobbiamo aspettare una valanga di interventi negativi per Milan, come ieri e gli altri giorni. Perché quelli positivi, il caro Pietro La Corte, li cestina.
15: Quella vecchia strega mi odia.
16: Uno, nessuno, 100 Milan.
17: Chi?
16: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
18: Alessandro Milan, Alessandro Milan.

0: Meno male che c'ho un bel giardino, un grande spazio, che così non vado da nessuna parte a farmi insegnare come si deve stare al mondo e me ne sto a casa.
1: Io mi tengo sempre in tasca un posacenere portatile, una specie di bustina fatta apposta che mettere, per mettere i mozziconi, e così non si buttano in giro.
2: Dai, sei uno su un milione, dai, uno su... Per una volta addirittura Leonardo Manera ci ha detto che c'è da parte di molti fumatori il gusto di lanciare il mozzicone dalla macchina, dal finestrino, quindi è arrivato quello che fa incredibilmente la cosa corretta. Tu quanti ne vedi a Milano che girano col sacchettino per i mozziconi? Io vedo solo gente adesso che butta i mozziconi per terra. Ricordiamo che fumare a Milano, tra l'altro passeggiando, sarebbe multa, perché incroci le persone.
3: Ma come l'hai detta, sembra che io sia un fumatore che ha il gusto di lanciare i mozziconi. Io non sono un fumatore.
2: Ci avevi detto questa cosa? Cioè,
3: sì,
2: perché c'è molto...
3: perché qualcuno, non ricordo più chi, mi ha detto che ha proprio questa soddisfazione. Era più la soddisfazione di lanciare il mozzicone lontano col medio che invece quella di fumare.
4: Ma quante parole, Ranucci, la vedo, ma io non vi chiedo di fare discorsi più altolocati, però tutte ste parole, perché rimane poi sui libri di storia sta vicenda, ma viene anche un po' il dubbio che vi tocchi un po' troppo da vicino, giornalisti, ma il dubbio viene.
2: Allora, giusto per tornare alla vicenda iniziale, sono andato a informarmi, per il tentato furto aggravato, che è l'accusa che è stata data all'algerino che è stato fermato alle 4 di notte e poi è stato processato per direttissima e rilasciato dal giudice con divieto di dimora a Milano, che ovviamente non ha rispettato. Per il tentato furto aggravato, pena massima prevista 4 anni di reclusione dimezzato, ridotta fino a 2/3 per il tentativo. Per questo limite di pena, la custodia cautelare in carcere non è applicabile, a meno che non ci siano precedenti. Quindi non si va in carcere durante indagine e processo. Questo prevede la legge, voluta dai politici. E il magistrato che legge applica? Quella dei baci Perugina? Quella di casa sua? Quella dell'Algeria? Quella della Svezia? No, applica la legge che ha. E quindi l'ha condannato, ma il divieto di dimora, ma non è prevista dalla legge, le leggi le fa il Parlamento, dalla legge non è previsto il carcere durante le indagini o anche durante il processo, per cui
5: bravo.
2: L'hanno indagato, gli hanno detto ci sarà un processo, vada pure, divieto di dimora, l'unica cosa che uno può fare, però nel frattempo ha sfregiato una ragazza. Questo è il dato di fatto. Poi potete dire quello che volete, ma i dati sono questi. C'è Bruno che ci chiama da Terni. Buongiorno Bruno.
6: Sì, buongiorno Alessandro.
2: Eccoci.
6: Io volevo intervenire riguardo al discorso che ha fatto il professore.
2: Sì.
6: Dell'Occitania, circa appunto il non razzismo in Francia, questo che si è permesso in qualche modo anche di non rispondere alla domanda di Leonardo.
2: No, se di più, se, ecco. Esatto, si è adombrato, la domanda è razzista,
6: molto adombrato, ecco allora, io sono figlio di operai immigrati, mio padre è italiano, mia madre è spagnola. Ho 59 anni, sono nato a Parigi, sono cresciuto per 10 anni nel paese. Ora il paese è dichiaratamente un complesso di superiorità, per cui ogni popolo è additato con un epiteto: gli italiani sono i Rittal, gli spagnoli i miei magrebini sono i Bugnul, con tutta una serie di parolacce e di epiteti, quindi non esiste che la Francia non abbia vissuto un periodo di razzismo. Se il fatto che non vogliono parlare del colore della pelle è semplicemente un modo di porsi, perché io il razzismo l'ho vissuto sulla mia pelle,
2: cioè
6: la mia il miglior complimento è sporco italiano, insomma, ecco.
2: Quindi insomma, sì, ma io credo che in tutto il mondo ci siano delle sacche di razzismo, cioè, adesso non è che possiamo fare, come dire, le verginelle e dire che non ci siano, no? Quindi
6: esatto, ma cioè noi semplicemente nel 76 tornammo in Italia, chiesi i motivi del nostro ritorno in Italia quando ero più grande a mia madre, e mi disse, perché avevo capito che comunque saremmo sempre stati cittadini di serie B. Quindi cittadini di serie B in un paese comunque europeo, italiani, diciamo cugini, la vedo molto difficile che poi il dibattito all'interno di un paese di questo tipo, che ha visto sulle colonie, il colore della pelle non sia considerato un... Ecco, forse non se ne parla di pochissimo.
2: Va bene, Bruno, grazie per questa testimonianza diretta di chi ha vissuto.
3: Ricordo per esempio che nel 700 la sifilide, i francesi la definivano il mal napoletano. Poi è anche vero che i napoletani, gli italiani definivano il mal francese, però insomma.
2: Beh, giustamente.
3: È vero?
2: No, ma è vero che... va bene, allora, puoi mettere la musica di Quark velocemente? Ce la vuoi un attimo ridire, Leonardo? 30 secondi.
3: A proposito di francesi, sì, e di come vedono i francesi gli altri, provenienti da altri paesi, altre nazioni.
2: Gli altri è un po' razzista, come puoi dire. Gli altri, certo.
3: Gli altri provenienti da altri paesi, altre nazioni.
2: Altri.
3: Ricordiamo che nel 700 la sifilide, che era una delle malattie più devastanti, che ha falcidiato migliaia e migliaia di vite, di persone, fino a, poi alla scoperta della penicillina, ecco, la sifilide dai francesi veniva definita il mal napoletano. Peraltro bisogna anche dire che gli italiani spesso definivano la sifilide il mal francese. Questa è la pillola di cultura di oggi.
2: Grazie. Possiamo chiudere? No, nel
1: grazie,
2: senso
1: signor Manera.
2: Manca ancora pochissimo. Traffico e poi siamo quasi in chiusura. Dai, tieni duro ancora.
5: Strade in diretta.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli, diramazione Roma Nord, segnaliamo code per incidente tra Sette Banni e Fiano Romano in direzione dell'allacciamento con l'autosole. In seguito a questo evento è stata momentaneamente chiusa l'entrata di Castelnuovo di Porto. Sulla 16 Napoli-Canosa, un altro incidente provoca code sul nodo con la 30 Caserta-Salerno verso Caserta. Sulla 14 Bologna-Taranto, un veicolo in avaria causa incolonnamenti tra il bivio per la A25 e Pescara Sud in direzione Taranto. Sulla 6 Torino-Savona si verificano code a tratti a causa di un altro incidente tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa, più tardi.
8: Buongiorno Milan.
9: La passione si sente, ricordatevelo.
5: 1, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Ciao amici.
10: Buongiorno.

0: direttore Milan.
1: Grazie, grazie. Allora, dai, visto che abbiamo parlato di Sud Tirol, di Ranger, di viaggi, eccolo qua, il nostro uomo dei viaggi, il nostro Francesco Vagone.
2: Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Facone Tour International, l'agenzia Fiaggi per i viaggiatori che non si accontentano mai, never, delle solite mete. Benissimo, io sono Francesco Fagone, un imprenditore che ti sorprende. Come quando stai andando in bicicletta e ti attraversa la strada una rana. Che fare in quel momento? Con la mia agenzia, l'agenzia Fiaggi, che si occupa di eventi e spettacoli, la Crazzi Movida by Fagone, ho già arruolato un grande numero di personaggi straordinari per intrattenere grandi e piccini. Potete trovare. Benissimo.
1: Così un applauso a tutta la Crazzi Movida. Poi adesso faremo gli applausi specifici ai nostri.
2: Potete trovare la mia agenzia su tutti i social. Se provate anche a chiedere all'intelligenza artificiale: ehi, intelligenza artificiale, dove posso trovare dei personaggi straordinari che intrattengono grandi e piccini? Vi risponderà.
1: Questa è la domanda.
2: Facilissimo, basta chiamare Crazzi Movida by Vagone. Un applauso.
1: Molto bene, anche all'intelligenza artificiale.
2: Smanettate sui vostri smartphone, i vostri tablets, i vostri computer e mettete tantissimi leaks. Crazzi Movida by Vagone, the best agency in the world.
1: Sì.
2: Siamo internazionale la Crazzi Movida perché l'entertainment non conosce confini. Benissimo, un applauso.
1: Sì, sì, molto bene.
2: Siamo disponibili per i vostri eventi. Per esempio, vuoi inaugurare il nuovo parcheggio comunale con un tocco di classe? Abbiamo un sosia di Garibaldi che per 50 euro parcheggia in retro senza guardare nello specchietto. Bravo, sosia di Garibaldi!
1: Bravo, sosia di Garibaldi!
2: Ma a questo punto, se vuoi dell'entertainment di qualità, contateci subito. L'estate è arrivata, il nuovo calendario è già ricchissimo.
1: Sì.
2: Quindi dove vi aspettiamo? A Beronzi Superiore, dove Fulvio cosa farà? Proverà
1: bravo
2: a girare
1: Fulvio,
2: per...
1: bravo Fulvio.
2: Fulvio proverà a girare per un supermercato senza commentare neanche una volta l'aumento dei prezzi di tutti i prodotti. Bravo Fulvio, bravo. In bocca al lupo.
1: È un'impresa effettivamente, bravo Fulvio.
2: D'altra parte alla Crazzi Movida abbiamo solo i migliori professionisti, a partire da Aristide. Un applauso per
1: Aristide.
2: Cosa fa Aristide? Chi è Aristide? L'uomo con il naso più grande del mondo. Ai matrimoni Aristide alza il calice per i brindisi, ma poi per riuscire a bere travasa il vino in una fioriera. Bravo Aristide! Fausto voleva aprire TikTok,
1: ma
2: alla richiesta foto profilo ha rinunciato. Se Fausto fa uno starnuto nella vasca da bagno ci fuori. Sì, Aristide. Abbiamo
1: Aristide.
2: Tanti artisti alla Crazzi Movida by Vagone.
1: Si chiama Aristide o si chiama Fausto?
2: Quando Aristide stava per dare il primo bacio non si preoccupava di dove mettere la lingua, ma dove mettere il naso. Bravo Aristide.
1: Bravo Aristide.
2: E poi chi abbiamo?
1: Chi?
2: Un momento, chi abbiamo? Abbiamo anche Fausto.
1: Fausto,
2: eccolo qua.
1: Ecco! Fausto. Che spunta Fausto.
2: Fausto, benissimo. Chi è Fausto?
1: Sì.
2: Fausto è l'uomo che mentre parla sputacchia. Bravo Fausto. Quando Fausto si ferma a chiacchierare con un amico, poco dopo c'è sempre qualcuno intorno che scivola. Bravo Fausto.
1: Ragazzi.
2: Quando Fausto mangia la pasta asciutta diventa minestrina.
1: No!
2: I colleghi di Fausto portano tutti l'impermeabile. Bravo Fausto!
1: Mamma mia ragazzi.
2: Invece di innaffiare l'orto con la canna dell'acqua, Fausto si mette lì e legge un libro ad alta voce. Una volta Fausto è andato allo stadio, hanno sospeso la partita per troppa pioggia.
1: Sì.
2: Infine potete apprezzare Tino. Bravo Tino, un applauso per Tino. L'uomo con i pantaloni più stretti del mondo. I suoi movimenti sono così limitati che per fare 10 metri ci mette 6 ore e 40. Tino, Tino, non può salire sulla macchina e deve camminare sempre piano perché è impossibile per lui sedersi con i pantaloni così stretti. Tino è uno dei tanti personaggi della Crazy Movida by Vagoni, dove le attrazioni non finiscono mai. E allora venite tutti a trovarci a Beronzi Superiore, the best place in the world for your benissimo, complimenti, un applauso ai complimenti
1: alla Crazy Movida, bravi. Va bene, siccome abbiamo un minuto e mezzo, io voglio concludere con una notizia che non abbiamo detto durante la trasmissione. Mi riempie di gioia questa notizia. Ieri ci sono state delle condanne nel caso di un uomo a 4 mesi pena sospesa, anche questa è una grande soddisfazione, 1500 euro perché un odiatore insultatore online di Liliana Segre. È giusto, bisogna colpirli nel portafoglio. Un altro invece è stato condannato sempre per odio nei confronti di Liliana Segre a fare 12 mesi di messa in prova alla Caritas. Pensa come sarà rieducativo questo periodo per questa persona che sui social aveva detto a Liliana Segre sostanzialmente di essersi inventata di essere stata ad Auschwitz e ora pagherà con un servigio alla comunità. Che bello, che bello.
0: Giusto, giusto.
1: Va bene, caro Manera, tu dove sei?
2: Cioè, dove sarai? Stasera sono a Mariano Comense.
1: Ma sei a Di Maro adesso?
2: Adesso sì, adesso parto stasera allo spettacolo a Mariano Comense.
1: E domani?
2: Invece domani, che però forse diventerà dopodomani perché è prevista pioggia, sarò a Cremino.
1: Ah, dalle mie parti, a Moggio. Un tiro di sputo, direbbe Fausto. Da Moggio, molto bene. Bravo, bravo Manera. Razzista, ma bravo. Molto bene.
2: Già.
1: Ci troviamo lunedì alle 9. Ciao.
2: Buon anno.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: Ringrazio.
1: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai, ai, ai.
12: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walterpark, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
14: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
17: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
18: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
19: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno qui su Radio 24 alle 15. Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
0: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
19: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
0: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
19: e sulle principali piattaforme audio.
4: Le 11 e un minuto.
7: GR24, il sole 24 ore.
4: Devastante incendio in Spagna, 12 le vittime confermate, ma ci sono 19 persone disperse. Marche uccisa a coltellate a Loreto, confessa il marito. Mondiale di calcio, la Francia domina il Marocco e vola in semifinale. Buona mattinata dalla redazione da Marco Mancini. 12 morti confermati, e questo al momento il bilancio di un devastante incendio in Spagna. Purtroppo il bilancio potrebbe aumentare perché ci sono ancora 19 persone non localizzate nel perimetro del fuoco, e quanto ha affermato il governatore dell'Andalusia Juanma Moreno. Moreno ha segnalato che i servizi di emergenza dalle 6 del mattino stanno cercando di contattare le persone che mancano all'appello, residenti in zone isolate nel perimetro colpito dal vasto rogo nell'area di Los Gallardos in Almeria, senza riuscirci. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine dell'incendio. Non c'è nessun veto su Renzi, così il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Fratoianni a Radio 24 sulla partecipazione dell'ex presidente del Consiglio alla coalizione di centrosinistra. Al microfono di Simone Spezia, Fratoianni ha anche parlato di patrimoniale.
20: Beh sì, certamente sulle grandissime ricchezze noi abbiamo individuato una proposta che è anche molto semplice. Partiamo da quello 0,1% della popolazione, 50.000 persone, di questo stiamo parlando, che hanno un patrimonio netto che parte da 5 milioni di euro, ma va a salire molto.
21: Patrimonio netto mobiliare, mobiliare o anche immobiliare?
20: Complessivo.
21: Quindi mobiliare e immobiliare.
20: 5 milioni di euro.
21: Okay.
20: 5 milioni di euro però. 50.000 persone.
21: Okay.
20: Di questo parliamo.
21: Okay.
20: Un numero preciso, non si può sbagliare. Ceto medio non c'entra nulla.
4: È stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino Sami Kemayes, 39 anni, è accusato di aver accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, Foggia, nella loro casa. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite. Poi il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati in Macerata e ha detto di averlo uccisa. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto stamattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumannu in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di carboni. Un sospettato sarebbe già in caserma. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto del Tribunale di Catanzaro che ha reso definitiva la confisca di una società proprietaria di un noto villaggio turistico del litorale vibonese.
22: Confisca definitiva per un valore superiore ai 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito il provvedimento e di conseguenza ha reso definitiva l'acquisizione di quote societarie riconducibili ad un soggetto di Briatico nel Vibonese, deceduto e coinvolto nell'operazione antimafia denominata Costa Pulita del 2016, procedimento a seguito del quale era emerso il suo ruolo di esponente di spicco della cosca a Corinti di Briatico e referente per i rapporti con la famiglia Mancuso di Limbadi, dalla quale riceveva autorizzazione e indicazioni sulle azioni delittuose da compiere tra sostanze stupefacenti e gestione di società e beni attraverso prestanome. La confisca riguarda una società proprietaria di un noto villaggio turistico del litorale vibonese, due compagnie di navigazione e una società attiva invece nella gestione di un chiosco bar. Le indagini avrebbero documentato anche l'infiltrazione nel settore delle mini crociere verso le isole Eolie attraverso una delle compagnie di navigazione coinvolte. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vibo Valentia.
4: A maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, la produzione industriale diminuisce rispetto ad aprile dello 0,3%, su base annua si registra però un incremento dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale riguarda tutti i principali raggruppamenti di industrie, tranne l'energia. In chiusura, il mondiale di calcio, una Francia troppo forte ha battuto il Marocco 2-0 e ha conquistato la semifinale del mondiale, nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione Mbappé e Dembélé gli autori delle 2 reti in rapida successione che hanno tramortito i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blues. È tutto, tra poco 2 di denari, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
7: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
10: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
11: Sono andato a vedere i Pink Floyd con 22.000 lire. I Pink Floyd. Turn around, every now
12: and then I get a little bit lonely. Concerto Emerson, Lake and Palmer, anni 70, inizio. Vigorelli, a gratis. È brutto dirlo, ma ai tempi si scavalcava.
13: Il concerto più bello che penso di aver visto in vita mia, che ne ho visti tanti, è Peter Gabriel al Forum di Assago, cos'era, 93. Tokyo Nets, U2, B52, Lou Reed. Fabrizio De Andrea d'Arbatax, quando l'avevano appena liberato dalla prigionia, quando l'avevano sequestrato in Sardegna.
14: U2 Pink Floyd, non so quanti anni fa, forse 30 anni fa, a Torino. Che bello, unici, la mattina in coda alle 9 per essere lì sotto il palco alle 9 di sera.
15: Zucchero, Miles Davis e Joe Cocker insieme. Fantastico.
16: No, no, Deborah, no. Sfera e basta, no. No, no, no, no, no.

Abbiamo cambiato i connotati della nostra trasmissione, ma d'altronde voi avete raccolto con grande entusiasmo il nostro invito che vi abbiamo rivolto qualche giorno fa con Mauro Meazza, appunto di raccontarci quale fosse stato il concerto più bello al quale avete assistito nella vostra vita, peraltro negli anni passati pagando anche molto meno di quello che non si paghi adesso, e tutto ciò ha generato quel fenomeno che abbiamo spiegato con Mauro che si chiama fan inflation, cioè tutta quell'inflazione che è generata dagli spettatori, dal mondo dell'intrattenimento. Allora, per chi volesse saperlo, intanto buongiorno da me, da Deborah Rosciani. Il concerto ieri sera è andato molto bene, mi sono divertita tantissimo, ma soprattutto lo state sentendo dalla canzone che abbiamo scelto per partire. Anche noi dedichiamo il dovuto omaggio a Bonnie Tyler, scomparsa ieri. Abbiamo dato in diretta la notizia all'età di 75 anni, ma ovviamente abbiamo trovato anche nella sua scomparsa un taglio economico della notizia che ci perdoni appunto la mitica Bonnie. Per milioni di persone Bonnie Tyler coincide con la sua indimenticabile hit, la state sentendo appunto, Total Eclipse of the Heart, è un successo che negli anni 80 l'ha consacrata a livello mondiale, una canzone pubblicata nel 1983 nel periodo di massimo successo, pensate, arrivò a vendere 60.000 copie alla settimana e, secondo diverse ricostruzioni, nel corso degli anni ha superato i 5 milioni di copie vendute nel mondo tra singoli, ristampe, compilation e raccolte varie. Con l'arrivo dello streaming, la canzone ha trovato una seconda vita. Il brano ha superato il miliardo di ascolti, sono le cifre incredibili, sulle piattaforme digitali, confermandosi una delle canzoni degli anni 80 più ascoltate del catalogo internazionale. Eppure, un miliardo di stream non significa automaticamente un enorme guadagno per l'interprete. In un'intervista alla BBC, Bonnie Tyler aveva spiegato con una battuta di ricevere about nothing, cioè quasi niente, dagli ascolti in streaming della canzone. È un'affermazione che va letta alla luce del funzionamento dell'industria musicale, perché Bonnie Tyler è la voce del brano, ma non è l'autrice della canzone, e i diritti sulla composizione appartengono a Jim Steinman e ai suoi aventi eredi, appunto, mentre i ricavi generati dalla registrazione vengono distribuiti tra etichetta discografica, proprietari del master, editori e altri soggetti coinvolti. Tutto questo naturalmente non è farina del nostro sacco, ma questa precisissima ricostruzione l'ha fatta Emily Pomponi per il Quotidiano Nazionale. E insomma, visto che per tutta la settimana, insieme alle nostre tematiche di finanza della famiglia, abbiamo fatto questo ricco accompagnamento musicale, ci sembrava corretto concludere in bellezza, non tanto per la scomparsa di Bonnie Tyler, ma comunque in bellezza, con una notizia di natura musicale ed economica. Allora, di che cosa parleremo oggi? Allora, intanto in presigla avete ascoltato le dichiarazioni del presidente dell'INPS, di Gabriele Fava, che peraltro questa mattina, è stato detto già stamattina nei nostri giornali radio, ma anche da Simone Spezzi, appunto, ha rilasciato il presidente dell'INPS una lunga intervista al nostro direttore Fabio Tamburini sulle pagine del Sole 24 Ore. Richiamerei anche le altre considerazioni interessanti fatte dal presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che ha dichiarato che servirebbe una sorta di G7 del welfare e della previdenza, perché denatalità, invecchiamento della popolazione, intelligenza artificiale, sicurezza sociale sono le sfide che si vincono solo ricercando delle soluzioni comuni, e quindi Fava propone una piattaforma strategica per contrastare questo problematico inverno demografico che ci vede tutti coinvolti. Di fronte a fenomeni che potranno creare problemi al welfare dei cittadini di tutti i paesi come lo conosciamo oggi, l'unica strada è confrontarsi e puntare su obiettivi condivisi, ha detto al Sole Fava, non solo con i paesi europei, ma possibilmente aprendo delle riflessioni anche con altre realtà come gli Stati Uniti, come il Giappone, che hanno delle specificità diverse, ma naturalmente sono paesi che offrono punti di vista stimolanti. Ho presentato la proposta nell'incontro tra i vertici degli istituti di sicurezza sociale europei, incontro che si è svolto nel marzo scorso a Berlino. L'obiettivo è tenere
tenere questo incontro in Italia, a Roma, entro l'estate dell'anno prossimo. In una prima battuta abbiamo cominciato dall'Europa perché abbiamo delle realtà più simili alla nostra, ma sarebbe riduttivo limitarci all'Unione Europea. Per Fava appunto sono tre le sfide da affrontare: l'invecchiamento della popolazione, la denatalità, l'intelligenza artificiale. Se non le governiamo, il rischio concreto è il declino. I numeri sono ormai ben conosciuti e descrivono una realtà con sempre più anziani e sempre meno giovani. Allora, queste sono le dichiarazioni del presidente dell'INPS, e siccome appunto sono piuttosto corpose quelle che rilasciate al Sole, anche a noi ha fatto piacere ricordarle, ma oggi, in questo ultimo giorno della settimana, in questo venerdì di Due di Denari, di che cosa ci occuperemo? Ci occuperemo di assicurazioni per i viaggi. È importante partire protetti, con una copertura assicurativa anche per viaggi verso destinazioni vicine. Magari ci viene meno naturale considerare una copertura assicurativa se magari dobbiamo spostarci solo in Italia o al massimo in qualche capitale europea. Magari ci viene più naturale fare una riflessione in questo senso se si va negli Stati Uniti, perché per esempio siamo preoccupati del costo di un accesso in un pronto soccorso in un ospedale o in luoghi esotici, e invece in realtà magari una copertura sarebbe utile da considerare anche per mete un po' meno esotiche. In realtà gli italiani, come sapete, sono molto resistenti a forme assicurative di ogni tipo, e sicuramente quella del viaggio è l'ultima priorità che considerano. Però magari proprio in vista delle partenze, che da qui alle prossime settimane saranno sicuramente molto intense, avete fatto una riflessione in questo senso? Se non vi proteggete, se non vi assicurate per il viaggio, non lo fate per quale ragione? Perché non vi fidate dell'assicurazione? Perché non considerate appunto i rischi del viaggio? Magari è chiaro che questo è il periodo in cui alleggeriamo al massimo la mente e i problemi non li vogliamo considerare, ma magari gli imprevisti o per esempio l'ipotesi di un annullamento del viaggio per qualunque tipo. Vi siete protetti da queste possibilità? Raccontatecelo se volete all'800 24 00 24, oppure anche con dei messaggi vocali al 349 238 6666, perché ne parleremo con Fabio Carsensuola, CEO della regione mediterranea di Redion, già Europe Assistant.

0: Cara Deborah, eccoci qui, ma è un qui che non possiamo rivelare, giusto?
1: Okay. Ah sì, beh certo, è un po' perché noi stiamo facendo un brainstorming.
0: Sì, perché siamo offside.
2: Cosa stai facendo tu?
1: Io stiamo facendo un brainstorming, però non un brainstorming così, stiamo facendo un brainstorming
0: offside.
1: Offside.
0: Offside.
1: No?
0: Sì, in una location che è segreta.
1: Cioè undercover.
0: Perché siamo undercover e quindi sì, la location non può... Vabbè, niente. Comunque...
1: No, tutto questo per non beggiare.
0: Sì.
1: Cioè, no, oggi
2: sapete
1: non...
2: che non ho capito un tubo?
1: Oggi
0: ma
1: non
0: guarda, neanche noi. Facciamo così, parliamo di cose che sappiamo, va? Che così anche gli ascoltatori di Due di Denari sono più contenti sapendo che il venerdì è la giornata della squadra antitruffa. La squadra antitruffa c'è e vi vuole segnalare il corallo di stagione forse più diffuso, cioè la truffa da appartamento in vacanza.
1: Ah.
0: La truffa da, diciamo anche più in generale legata alla struttura ricettiva. Mm-hmm. Senza trascurare, lo dico soprattutto ai miei soci qui, Marco Locconte e Stefano Elli, truffe per biglietti, escursioni e noleggio auto.
2: C'è
0: la, sì, che come no, ci mancava. C'è stata un'indagine, l'ha fatta facile.it, che segnala come 2,5 milioni di viaggiatori hanno avuto a che fare con il problema dell'acquisto di biglietti aerei farlocchi, 2,4 milioni per noleggi auto ugualmente farlocchi, cioè fasulli, 2,3 milioni chi ha prenotato un'escursione nel luogo di vacanza, ma l'escursione non c'era, era un'escursione nel conto corrente di qualcun altro.
1: Forse sì.
0: Allora,
2: l'escursione termica.
0: Sì, soprattutto diciamo liquida, perché il contante si è trasferito istantaneamente.
1: Ma tanta gente, ma proprio tanta gente, cioè milioni e milioni di persone truffate.
0: Ma sai perché? Perché in base ad altre indagini ci sono soprattutto i più giovani, che quelli appunto nella fascia 18-24 anni, che sono molto abituati a muoversi velocemente, lo vediamo con i nostri figli, le nostre figlie, e chiaramente dallo smartphone si fa tutto e si fa tutto rapidamente, a volte magari così confidando un po' troppo nella bontà del contatto. E il segmento,
2: i dogmatici digitali,
0: Sì, però risultano meno truffati su questo tipo di truffe, appunto da truffe da vacanza, quindi appartamenti, noleggi di auto, case vacanze e così via, i viaggiatori over 65. Pare che solo il 5% di questi viaggiatori, mi immagino la maggior parte dei quali pensionati, quindi mi immagino anche con più tempo a disposizione per
1: anche
0: cercare
1: più, anche più soldi, magari.
0: E anche più soldi,
1: però quindi... anche con molta più diffidenza nei confronti del prossimo, maturata in decenni di lotta con
2: esperienza.
0: Vi diamo qualche raccomandazione, intanto io comincio con una. Attenzione ai social media. Adesso non è che io ce l'ho con i social media, però spesso sui social media ci arrivano queste, ci intercettano o dal social media proprio, il Facebook, Instagram e così via, e magari dall'instant messaging, cioè WhatsApp, Telegram e così via, ci arrivano queste proposte che di solito sono particolarmente convenienti, a volte neanche troppo convenienti, perché la furbizia del serpente corallo e magari non collocarsi con un'offerta
1: esagerata,
0: sbalorditiva.
1: Non esagerano, cioè la rendono credibile.
0: Esattamente. Porca. E così uno poi si rifiuta di collegarsi magari con portali di quelli giusti, conclamati, autorizzati, verificati, e si affida così in modo un po' incongruo al portale che capita, e
1: ecco,
0: questo non va bene.
1: Ecco, magari è il caso di precisare che non stiamo asserendo che tutti gli anziani sono più avveduti e tutti i giovani siano diciamo preda a facili errori perché sono distratti, e nemmeno che i social sono un terreno di caccia solo per truffatori, eccetera. Ci sono delle tendenze in corso, poi ci sono controtendenze, ci sono tanti giovani svegli, molto attenti e come dire accorti, e anche purtroppo anziani che cadono vittima di questi tranelli.

0: un'altra cosa su cui vediamo se indovinate qual è il secondo consiglio che voglio dare. Stefano, è una cosa che noi, diciamo così, ripetiamo spesso.
1: In coro?
0: Sì. Quella in coro? Spesso in coro, sì.
1: In coro.
0: Secondo te qual è questo consiglio?
2: Secondo me è evitare di cliccare. Ma
0: esatto.
2: Vorrei sottolineare proprio questo fatto, insomma, bisogna evitare di cliccare.
0: Ma allora sottolineiamolo per favore, regia.
3: No cliccare!
0: L'abbiamo abbastanza sottolineato, Stefano?
1: Secondo me no, secondo me.
3: Non cliccare, non cliccare, 1, 2, 3, opla!
0: Allora, cosa bisogna non cliccare? Non bisogna cliccare da messaggi che arrivano via SMS, sono la tua banca, devi aggiornare l'app, devi confermare il tuo acquisto, devi ritirare un pacco. No, usa questo link, usa questo indirizzo che ti abbiamo messo nel messaggio SMS o nella email. Ecco, lì il consiglio è sempre uno solo. Scusate, vi chiedo scusa Stefano, Marco. Voglio insistere con la regia. Possiamo ribadire il consiglio?
3: Non cliccare, non cliccare.
0: A questo punto mi sembra che l'abbiamo abbastanza ribadito.
1: Sì, sì, è chiaro.
0: Poi un'altra cosa, evitiamo di pagare con subito il bonifico bancario, magari indirizzato a una prepagata. Cioè prendiamo magari delle informazioni, facciamo un girettino in rete, vediamo se quella casa che ci stanno proponendo con queste foto meravigliose, con piscina, idromassaggio, scivolo, trampolino e così via, magari compare in sette altri paesi, sette altre location differenti, la stessa casa. Allora forse c'è un problema o di ubiquità della casa, il che sarebbe miracoloso, o invece che qualcuno ha prelevato quella fotografia e ce la sta proponendo come se fosse l'appartamento dei nostri sogni. Quindi vedo anche Marco Lombardo di là che annuisce, come dire, ecco, esatto, magari facciamo dei controlli prima e non dei controlli dopo. E poi una cosa, sai che consigliano molto anche Airbnb e la polizia postale, quando hanno redatto un po' di consigli, ogni anno fanno questa iniziativa, è quella di andare a cercarsi le recensioni e non fermarsi alle prime, perché magari, e questo qui Marco, tu che sei esperto di queste robe qui dei social, pare che le prime recensioni siano quelle che possono essere un pochino guidate dal serpente corallo.
1: Beh sì, spesso ci sono inchieste, come dire, che sono state messe in campo proprio per verificare questo sospetto piacioneria che spesso trasudano questi commenti, e in effetti in tanti casi si è scoperto che erano o gli stessi titolari dell'esercizio di cui si scriveva la valutazione, o anche c'è tutto un mercato secondario di commenti che possono essere pubblicati sulle varie piattaforme. Qualcosa è venuto fuori, l'ho scoperto già negli ultimi anni. Ma il serpente corallo, quando si sveglia mezz'ora prima di noi, pensa proprio a nuovi modi per fregarci.
0: Cioè anche fare la recensione?
1: Secondo me sì.
0: Allora, in ultimo, cari miei, ci possono essere dei segnali che ci mettono in allarme perché potrebbero essere tipici del truffatore. Allora, specialmente se stiamo prenotando un servizio correlato alla vacanza, quindi l'appartamento, il viaggio, la macchina, noleggio e così via, il truffatore magari dice di essere all'estero, cioè sempre all'estero, è sempre in difficoltà, ha poco tempo, che è l'altra caratteristica.
1: Quando ti mettono fretta.
0: È quello, sempre di corsa, il serpente corallo ci mette sempre una fretta indiavolata.
1: Eppure strisciando dovrebbe.
0: E poi spesso chiede un pagamento anticipato, cioè vuole tutto in anticipo, e magari vuole tutto in anticipo, torniamo all'altro discorso, su una bella carta prepagata. Ecco, questi possono altri segnali. Poi magari ha anche tutto un frasario che possiamo, non so se possiamo dirlo magari, però io lo dico lo stesso, è un po' una supercazzola,
1: okay,
0: però
1: chiaro.
0: Professionale,
1: sì.
0: Cioè c'è un po' di inglese, c'è un po' di tecnicismo, c'è un po', ecco, con questo frasario qui cerca di metterci un po' in difficoltà, non vogliamo neanche fare la figura degli ignoranti.
1: Certo, uno si sente un po' in soggezione e dice, oh però senti questo, sembra esatto. credibile,
2: parla
1: sembra,
2: bene
1: parla, va come parla bene.
0: Esatto, no? Parla bene e poi è frega meglio. Questi sono alcuni degli indizi che Airbnb e la polizia postale ad esempio ci invitano a tenere d'occhio, ma anche molte altre associazioni dei consumatori, anche facile.it già citata prima, ha diramato delle avvertenze per scongiurare, per cercare di evitare questi inconvenienti. E allora noi a questo punto intanto auguriamo a chi già ci sta andando buone vacanze.
1: Assolutamente sì.
0: Ma vi possiamo già dire che la squadra antitruffa ritorna anche venerdì prossimo.
1: Esatto, esatto, il 17.
0: Noi il 17, qua. Venerdì 17 noi siamo qua lo stesso.
1: Guarda, a spregio delle dicerie.
0: Ecco, no? Allora facciamo i saluti.
1: Stay angry.
2: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: Deborah Rosciani, un rullo compressore di professionalità.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Siamo stati alluvionati.
3: L'azienda era compromessa.
4: Un fiume di fango, detriti.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: Grazie anche a loro.
7: Non c'è più traccia di quello che è successo.
8: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee stanno viaggiando contrastate. Abbiamo una posizione solida per Milano in rialzo dello 0,44%, più indecise Francoforte e Parigi. Francoforte leggermente negativa, Parigi leggermente positiva. Ieri il mercato americano ha chiuso di nuovo positivamente. C'è grande attesa oggi per il debutto di una grande società di nuovo sul Nasdaq. È un periodo di esordi peraltro più o meno soddisfacenti. Debutta sul listino tecnologico americano la sudcoreana SK Hynix. Una domanda che per il collocamento è risultata pari a circa 7 volte l'offerta, e quindi dovrebbe essere un esordio molto convincente. Ancora una volta guardiamo quindi alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, i chip di memoria e tutto questo settore che sta movimentando non poco le sedute di Wall Street, insieme chiaramente alle tensioni geopolitiche che ancora condizionano il prezzo del petrolio. È in leggero ribasso rispetto agli ultimi giorni, ma sempre alto. Il Brent a Londra è quasi a $76 e poco sotto i 72 il greggio americano. Piazza Affari, andiamo a vedere i migliori titoli in questo momento. Nexi più 3,64, Amplifon più 2,09, Mediobanca in rialzo dell'1,64%, Moncler più 1,41, Stellantis più 1,34%, i peggiori Leonardo meno 1,23, Avio e Diasorin in ribasso rispettivamente di un punto e di mezzo punto percentuale. Da segnalare l'euro sul dollaro in questo momento sopra 1,14. È tutto.
15: Allora, vacanze?
16: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
15: Ma ne hai viste di tutti i colori?
16: No, solo quelli di Mini.
17: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
18: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
19: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
20: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
22: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
22: Oh, Contacta, adoro.
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
25: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
26: Ehi, fermo!
0: Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
25: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
1: Due di denari.
2: Ma dov'è tutta questa povertà, l'Italia, gli italiani sulla soglia della povertà, eccetera? E come mai si riempiono tutti gli stadi con dei prezzi abbastanza elevati per tutti questi eventi, concerti, eccetera? Secondo me è un problema di evasione fiscale, allora.
3: Io l'anno scorso ho comprato un volo che poi ho dovuto annullare, non avevo l'assicurazione, ho perso tutti i soldi. Quest'anno ho preso un volo e stavolta l'ho assicurato. Ciao ciao!
14: Eh sì, qualche volta per farci prendere una decisione bisogna passarci nelle cose. Allora, parliamo di assicurazione viaggi. Si sta aprendo un periodo molto caldo per le nostre vacanze, caldo da tutti i punti di vista. C'è da dirlo, anche dal punto di vista meteorologico ci aspettano ancora delle giornate davvero incandescenti, e allora siamo tutti pronti a partire. C'è chi rimarrà in Italia, chi sceglierà una meta europea, chi invece raggiungerà mete esotiche, ma il punto è che, diciamo, gli italiani non sono, ma questo vale per ogni settore, molto propensi ad assicurarsi. Lo diciamo spesso che gli italiani sono cronicamente sotto assicurati. E allora, che cos'è che ci porta o meno a considerare una assicurazione appunto per i viaggi, per l'annullamento del viaggio, per una situazione sanitaria magari problematica che ci potrebbe capitare di dover gestire all'estero o per tanti altri rischi? Abbiamo deciso di fare un punto della situazione su questo tema, naturalmente come sempre raccogliendo anche le vostre considerazioni. Adesso vi anticipo gli ospiti che saranno con noi. Volevo solo rispondere all'ascoltatore che dice: ma insomma, tutta questa crisi, e poi c'è la gente che ha tutti questi soldi per pagarsi anche questi eventi che effettivamente in taluni casi sono molto costosi. Guardi, in realtà questo tema ha molto a che fare con la crisi, proprio perché quando abbiamo questi elementi di così profonda incertezza attorno a noi, tendiamo a cercare qualcosa che ci consoli, che ci risollevi l'umore. La musica, il concerto, l'intrattenimento sono degli elementi che sostengono anche psicologicamente in frangenti molto delicati e problematici. Peraltro non so se sapete anche che cos'è il lipstick index, l'indice del rossetto, è proprio quell'indicatore economico che suggerisce che durante i periodi di crisi economica le vendite di cosmetici, per esempio, in particolar modo dei rossetti, tendono ad aumentare, ed è un concetto che è stato introdotto per la prima volta qualche anno fa proprio da Leonard Luder, presidente della Estée Lauder, una delle più grandi aziende appunto del mercato dei cosmetici all'inizio degli anni 2000, che ci raccontava effettivamente che quando arrivano momenti di crisi le donne, per sopportare questi momenti, pensano un po' di più al loro benessere, allo star bene, anche a presentarsi meglio verso l'esterno, magari con un tocco di rossetto. Chiudiamo la parentesi su questi temi e andiamo alle assicurazioni per i viaggi. Allora, intanto ringrazio di essere con noi Fabio Carsensuola, CEO della Regione Mediterranea di Redion, per essere chiari con i nostri ascoltatori, già Europe Assistance, così hanno maggior confidenza con il vostro brand. Carsensuola, buongiorno e grazie di essere con noi.
4: Buongiorno Debra, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
14: E salutiamo, un graditissimo ritorno, a nostra amica Anna Vizzeri, coordinatrice Public Affairs e di Altro Consumo. Naturalmente vogliamo anche sentire il punto di vista dei consumatori su questi argomenti. Anna, bentornata, buongiorno.
6: Grazie, buongiorno.
14: Allora, vi devo dire che già gli ascoltatori hanno cominciato a movimentare il numero verde e il numero per i messaggi, e io li invito ancora a raccontarci la loro esperienza di viaggio e di rapporto con l'assicurazione, se ne hanno avuto bisogno. L'assicurazione è stata brava, vi ha coperto, vi ha supportato, vi ha aiutato oppure no? Perché noi diciamo sempre che gli italiani non si assicurano da molti punti di vista, non si assicurano dal viaggio probabilmente per tutta una serie di ragioni. C'è da dire che molto spesso anche la sfiducia nei confronti dell'assicurazione è un elemento appunto fondamentale, perché in molti lamentano, vedo già che qualcuno lo ha scritto e mi confronterò con i nostri ospiti anche su questo aspetto, nel fatto che non appena poi si ha bisogno l'assicurazione avanza la, come dire, proprio la clausola a causa della quale non siamo coperti esattamente proprio da quella, da quell'infortunio, da quel sinistro che abbiamo subito e che dobbiamo gestire. Ne parleremo adesso tra un po' con gli ospiti. Ribadisco 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi scritti e vocali. Allora, comincerei con Carsenzuola, con uno, come dire, con uno spaccato generale della situazione. Intanto, che cosa state riscontrando in questo momento rispetto alle abitudini di viaggio degli italiani? Sappiamo che ci sono zone che magari in questo momento è un po' meno consigliabile raggiungere, altre più ricercate rispetto agli anni passati. Che cosa ci racconta un grande player del settore assicurativo da questo punto di vista?
4: Ma partiamo anzitutto dalla domanda: gli italiani stanno viaggiando oppure no? No, perché fino a circa un mese fa, un mese e mezzo fa, questa domanda non avrebbe avuto una risposta così, così certa. Mi spiego un po' meglio: gennaio e febbraio gli italiani hanno iniziato a prenotare molto incisivamente, circa un più 15% rispetto all'anno precedente, ma poi marzo, aprile e anche maggio, a seguito della situazione di instabilità politica, hanno portato gli italiani a smettere di prenotare. Di fatto c'è stato un crollo da quel più 15 più 20% di gennaio e febbraio, si è crollati a un meno 30 circa di marzo, aprile e di maggio. Quindi per tre mesi sostanzialmente gli italiani non se la sentivano più di prenotare. Cosa interessante è che continuavano a fare preventivi, quindi erano comunque curiosi, quel lipstick index a cui fa riferimento, insomma gli italiani cercavano quella consolazione, forse a maggior ragione vedevano il contesto e cercavano la possibilità di fare un viaggio. E effettivamente a giugno, quando si è arrivati molto sotto data e hanno visto che c'erano le condizioni per viaggiare, la voglia di viaggiare, la voglia di consolarsi, come giustamente diceva poco fa lei, ha superato le paure e gli italiani hanno cominciato a prenotare. Quindi giugno le prenotazioni sono ridecollate, luglio sono molto buone, quindi ci aspettiamo un totale rimbalzo.
14: Voi naturalmente monitorate, esatto, infatti chiaramente anche se siete un'assicurazione magari questo potrebbe sembrare un aspetto che vi interessa meno, invece vi interessa moltissimo per capire quali anche coperture assicurative più adatte è necessario far sottoscrivere appunto in questa fase. Quindi le destinazioni più richieste lato vostro, che cosa vedete?
4: Allora, quest'anno una new entry è Portogallo era tra le destinazioni,
14: lo
4: ma quest'anno è veramente
14: esploso. Sì. Che incredibile, prego.
4: Spagna e Grecia rimangono delle mete importanti. L'Egitto era crollato, come potete immaginare, per un'assonanza anche solo mediatica, perché se uno va a guardare i chilometri rispetto alle zone di conflitto e al coinvolgimento che non c'è mai stato dell'Egitto, non aveva nessun motivo un freno delle prenotazioni. Fortunatamente da giugno in poi le prenotazioni sull'Egitto hanno ripreso, e soprattutto hanno ripreso quelle in ottica invernale, perché l'Egitto è una destinazione per gli italiani soprattutto in inverno.
14: Allora,
4: ultimo ma non da meno, se
14: sì,
4: posso,
14: certo.
4: Stati Uniti continuo calo, ormai siamo a circa un 15% rispetto all'anno scorso. Qui il tema invece è non sentirsi più accolti, non sentirsi più in un paese tra virgolette amico.
14: Devo dire che io che frequento, siccome ci vado spesso possibilmente, e così leggo molti blog di gruppi di italiani che vanno negli Stati Uniti, c'è questo terrore dei controlli addirittura dei social network all'aeroporto, quindi c'è un po' di forse anche esagerata di timore, perché comunque anche gli Stati Uniti apprezzano i flussi turistici, ne hanno bisogno naturalmente, un po' di preoccupazione secondo me esagerata, poi naturalmente uno può più o meno essere convinto della bontà delle nostre considerazioni, però effettivamente c'è questa percezione che chissà che cosa succede quando si arriva in aeroporto appunto in America. Anna Vizzari, andiamo un attimo alle associazioni dei consumatori, poi andremo di nuovo appunto a Redion e a Fabio Carsenzuola per capire se gli italiani considerano la copertura assicurativa contro i rischi da viaggio in generale un costo superfluo o comunque lo considerano di più rispetto al passato, anche alla luce poi delle mete che si scelgano. Vorrei sentire le associazioni dei consumatori cosa pensano della copertura appunto del viaggio. Le recenti crisi internazionali hanno cambiato il modo in cui gli italiani si approcciano, non dico al viaggio, ma alle assicurazioni, Anna?
6: Allora, diciamo che sicuramente quando è scoppiata la crisi in Medio Oriente c'è stata una maggiore richiesta anche da parte dei cittadini rispetto alla comprensione di coperture assicurative che avrebbero potuto avere un senso per coprire i rischi di annullamento del viaggio. È chiaro che si tratta di garanzie particolari che devono essere spiegate. Prima si diceva le compagnie non coprono quando serve, no? Questo forse questa percezione è dovuta anche al fatto che spesso si sottoscrivono delle coperture senza conoscere esattamente le caratteristiche. Il famoso fascicolo informativo, che effettivamente è composto da tante pagine, spaventa moltissimo, ma in realtà è una risorsa, una fonte di informazioni importanti, perché ci dice che garanzie sono incluse nella copertura assicurativa, ma anche quali sono i limiti della copertura assicurativa e quali sono le esclusioni, quindi tutti i casi in cui la copertura non dà diritto ad alcun indennizzo. Quindi,
14: faccio un esempio, Anna, magari uno fa una prenotazione con un grande portale, vede il portale, ti propone la piattaforma, l'intermediario, vuoi coprirti questo viaggio contro questi rischi? Allora uno dice, vabbè, guarda, già che ci sono la faccio, spendo, che ne so, 20, 30, 50 euro, 100 euro, ma non si va a guardare esattamente cosa c'è dentro, poi si ha la convinzione di essersi coperti da tutto e in realtà magari qualche cosa non c'è. Forse esatto. In questi casi è meglio farsi una chiacchierata con un agente assicurativo un pochino più preparato che riesca a cogliere bene anche la dinamica del viaggio che andiamo a fare e ci suggerisce come coprirci. Esatto. Esattamente, vero?
6: Anche perché di prodotti ce ne sono tanti sul mercato, come sempre, come diciamo sempre anche in altri casi, le coperture non sono identiche e quindi è importante anche valutare bene che tipo di garanzia si sta sottoscrivendo, farsi anche delle domande tipo per capire l'estensione territoriale, la copertura che vado a sottoscrivere, per esempio, in che paese è valida, oppure ci sono dei limiti di età, questo per esempio si sottovaluta, ci sono delle coperture assicurative che non hanno alcun valore per chi ha più di 70 anni, in alcuni casi certo. Si arriva a 80 anni, però anche questo è una cosa da evidenziare, così come è molto importante anche il massimale che si va a sottoscrivere, capire che ci possono essere anche delle parti del sinistro che non sono coperte, la famosa franchigia e il famoso scoperto, no? Che sono somme di denaro che comunque saranno sempre a carico certo. Dell'assicurato.
14: E poi Anna, ci aggiungo anche magari l'esistenza di malattie o patologie pregresse che tendenzialmente certo, non si vogliono raccontare. Allora, da questo ripartiremo, sono le 11:46, il momento del traffico.
5: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
7: Bentrovati, subito un aggiornamento dalla 1 Milano-Napoli, diramazione Roma Nord, dove in seguito ad un incidente sono ancora presenti code tra Sette Bagni e Fiano Romano in direzione dell'allacciamento con la 1 e permane la chiusura dell'entrata di Castelnuovo di Porto. Sul tratto toscano il traffico invece procede a rilento a causa di un veicolo fermo tra Val di Chiana e Chiusi in direzione Roma, mentre sul raccordo tangenziale est di Milano un altro incidente provoca code tra l'allacciamento con l'Autosole e la stessa tangenziale est in direzione di quest'ultima. E ancora per incidente sulla A2 Salerno-Reggio Calabria segnaliamo traffico rallentato tra Petina e Polla per chi viaggia verso Reggio Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Due di denari.
8: Sì, però ci sono assicurazioni e assicurazioni. Anni fa mio figlio, allora minorenne, si ruppe un braccio 2 giorni prima della partenza di un volo per Minorca. Avevamo l'assicurazione per la cancellazione del viaggio, lui ebbe una frattura scomposta per cui decidemmo di non partire e rimborsarono soltanto il suo biglietto, gli altri 3, quelli di mia moglie e mia figlia, non vennero rimborsati.

0: viaggio sempre assicurato, però devo raccomandare a tutti di leggere sempre bene le clausole dell'assicurazione, quello che è incluso, ma soprattutto quello che è escluso, giusto per non aver sorprese. Poi uno, sapendo che cosa è escluso, se fosse escluso il motorino, uno evita di prendere il motorino. Buona giornata a tutti.
1: Io ho 73 anni, l'assicurazione infortuni la faccio da quando ne avevo 20, quando vado in viaggio faccio sempre l'assicurazione per infortuni, eccetera, queste cose qua. Non ho mai preso una lira dalle assicurazioni perché fortunatamente non è successo niente. Spero che sia così anche per i prossimi 50 anni.
2: Ci aggiungiamo anche la domanda di Mariangela dalla provincia di Udine che ci ha raggiunto telefonicamente. Mariangela, velocissima, che qua veramente stamattina il tempo è volato. Buongiorno.
3: Buongiorno, allora la storia è questa: da oltre 20 anni ho fatto un'assicurazione sanitaria che mi copre interamente, in modo illimitato, gli ospedali in tutto il mondo, uh-huh, proprio per i viaggi, e a suo tempo mi hanno dato in cartaceo, perché ancora questo usava, tutto l'elenco degli ospedali, delle strutture convenzionate in tutto il mondo dove io potevo farmi ricoverare, e loro sostenevano tutte le spese. Adesso scopro, senza che la compagnia mi abbia mai avvertito, che non è più convenzionata con nessuna struttura, con nessun ospedale. Quindi è vero che mi rimborsano lo stesso, però se io mi fratturo una gamba a New York e mi devono operare, se io non ho 80.000 euro sul conto.
2: È vero, Mariangela. Quindi allora, prima c'erano strutture convenzionate, l'informazione chiara da questo punto di vista, adesso le cose sono cambiate, non è che l'assicurazione non ti copra, ma adesso si passa attraverso l'anticipazione del denaro. Fabio Carsensuola, è così per tutte le compagnie, oppure anche in questo caso è cambiata solo la situazione di quella che tutela Mariangela? E per quello che riguarda voi, per esempio, procedete diversamente?
4: Questo è un passaggio chiave. La risposta semplice è: noi operiamo come operava in precedenza la compagnia assicurativa della signora Mariangela, e molte altre compagnie di assicurazione e assistenza continuano a operare così. Faccio un paio di commenti costruendo su questo. La collega di Agroconsum prima citava i massimali, che sono un elemento importante. Gli altri due elementi chiave quando si sceglie una polizza assicurativa sono appunto le prese in carico grazie a un network capillare di cliniche e centri diagnostici in giro per il mondo, per evitare che il cliente debba anticipare i soldi, ma deve essere la compagnia assicurativa come Europa Assistenza, nel nostro caso, che si prenda a carico direttamente gli 80.000 euro che citava ipoteticamente la signora. Terza cosa importantissima è l'assistenza. L'assistenza vuol dire che se hai un problema e devi essere rimpatriato, trasferito con un aereo sanitario in Italia o in un altro luogo per essere curato, ci deve pensare, e anche qua pagando direttamente di tasca propria, la compagnia assicurativa, perché un aereo sanitario non è strano che costi 10, 20 o anche 30.000 euro.
2: Altro che. Allora, lo abbiamo detto prima, molto spesso stipuliamo queste polizze in maniera un pochino frettolosa perché ce le indica magari la piattaforma con la quale prenotiamo tutto, volo e albergo, oltre che la località dove vogliamo andare. Si guarda soprattutto al prezzo, lo consideriamo un piccolo investimento ma superfluo, che magari non vorremmo fare, ma ammettendo, dottor appunto Carsensuola, di voler fare invece questa scelta in maniera molto consapevole e finalizzata proprio ad una protezione totale, quali sono gli aspetti che dobbiamo considerare nella scelta di una polizza viaggio? Le faccio fare un po' anche l'associazione dei consumatori, perché so che anche voi avete l'interesse di avere dei clienti consapevoli ovviamente in queste scelte.
4: Assolutamente sì. Partiamo anzitutto da quali sono le paure degli italiani. Noi facciamo un barometro tutti da circa 10 anni. Le paure degli italiani di fatto sono due. Uno, perdere il loro investimento. Forse anche un radioascoltatore prima lasciava un messaggio dicendo che ha dovuto cancellare una vacanza. Ecco, una vacanza è un investimento importante per la famiglia italiana, quindi mettere a rischio quell'investimento perché ci si fa male, perché ci si ammala, perché c'è un lutto in famiglia, bisogna cercare di evitarlo. La seconda cosa è: quando si è all'estero può succedere che ci sia un infortunio, una malattia, un problema di cui prendersi cura. Quindi questi sono i due ambiti principali da cui tutelarsi. Come dicevo prima, i tre elementi chiave da guardare sono il massimale. Se si va in luoghi dove la sanità è molto costosa, vedasi Stati Uniti, Canada, Giappone, servono massimali almeno di 1 milione di euro, perché può succedere veramente di arrivare a delle cifre inimmaginabili in quei paesi. Se si viaggia in paesi, diciamo, più con sanità diciamo più accessibili, di solito 500.000 di euro può essere sufficiente. E se si viaggia in Europa, io voglio sfatare un falso mito: se si viaggia in Europa almeno 50.000 euro di massimale è necessario, perché qui faccio un passaggio, perché si dà per scontato che la tessera europea di assicurazione malattia, la cosiddetta TEAM, sia sostanzialmente un'alternativa all'assicurazione di viaggio. Non è così, perché questo tipo di tessera non copre le cure private, non copre i rimpatri medici, non copre spese accessorie. Vi do un esempio estremamente semplice: cure private, sia in un'isoletta greca, non ci sono tante cliniche private, ma non c'è un ospedale diciamo pubblico. Se si viene curati in una di queste cliniche bisogna pagare di tasca propria e non si è rimborsati dalla tessera europea. Rimpatrio medico: succede di avere un problema per cui è necessario essere riportati in Italia, l'abbiamo visto anche purtroppo l'anno scorso con un grave incidente in quad, la famiglia deve pagare 20-30.000 euro per rimpatriare la persona e farla curare in Italia. Ultimo ma non da meno, franchigie e ticket. Pensiamo alla Francia: in Francia è standard che un 20-30% delle spese mediche siano con franchigia, cioè non vengono coperte dallo Stato francese, e conseguentemente la tessera sanitaria fa applicare le stesse condizioni che si applicherebbero a un cittadino francese. Quindi se si va in un ospedale francese per un intervento che costa 2.000 euro, ecco, il 20-30% di questi 2.000 euro rimangono a carico, oltre al fatto che devono essere anticipati dal cittadino italiano e poi si va a chiedere rimborso nei mesi successivi.
2: Quindi mi raccomando, fate attenzione a questi aspetti che sono molto delicati, visto che appunto, come dicevamo, effettivamente chi considera la copertura assicurativa lo fa soprattutto per non dover sopportare le spese enormi che occorrerebbe appunto sopportare in caso di ricovero ospedaliero o di ricorso ad un pronto soccorso appunto in zone al di fuori dall'Italia. Anna Vizzer, effettivamente anche voi notate delle differenze significative, per esempio tra chi viaggia in Europa e ha ancora la percezione di essere coperto dal punto di vista sanitario esattamente come se fosse in Italia, e chi sceglie destinazioni extraeuropee?
5: Assolutamente sì, nel senso che è molto comune che chi va per esempio negli Stati Uniti pensi più facilmente alla necessità di avere una copertura a spese mediche, e quasi di default si va negli Stati Uniti e si pensa alla copertura a spese mediche, assistenza sanitaria. E quindi sì, assolutamente confermo quello che è stato detto. È chiaro che è importante comunque questa facilitazione che la tessera sanitaria europea dà ai cittadini europei, comunque sia la possibilità di essere trattati allo stesso modo dappertutto. Questo è un vantaggio, però è chiaro che non tutto viene coperto, e quindi a quel punto, avendo una copertura assicurativa, si ha la possibilità di integrare e di avere una copertura più completa. Anche in questo caso valutiamo bene però che cosa ci dà la polizza, ecco, come dicevo prima, franchigie, scoperto, quali spese mediche sono incluse, e per fare appunto delle scelte che poi non diano brutte sorprese quando serve.
2: Allora, ci manca un minuto prima dei saluti, davvero stamattina ci è sfuggito il tempo di mano, ma magari ritorneremo con i nostri ospiti a trattare questo argomento. Un'ultima considerazione voglio farla con Fabio Carsensuola. Allora, noi parliamo di partenza per le vacanze, di assicurazioni fatte adesso per la copertura del viaggio. In realtà mi sembra che pochi italiani considerino magari di avere una copertura che dura tutto l'anno, visto che magari non è detto che si vada a Singapore continuamente, ma si fanno tanti viaggi. Secondo lei, come dire, economicamente vale la pena farci una copertura che duri tutto l'anno e che ci copra da tutte le possibili disavventure, dall'Italia all'estero, eccetera? Esistono queste forme, come dire, un po' ibride, multiservizi, chiamiamole così?
4: Multiviaggio, sì, spesso vengono chiamati multiviaggio. La risposta è affermativa: ci sono paesi europei in cui questo tipo di polizze è già ampiamente diffuso. Sto pensando a paesi soprattutto al nord, penso al Belgio, penso all'Olanda, in parte anche alla Germania, in parte alla Francia. In Italia, in Spagna, in Portogallo purtroppo un po' di meno. Diciamo che sono coperture che per chi fa almeno due viaggi all'anno, magari ne fa uno d'estate e un viaggio d'inverno, oppure qualche weekend qui e là, hanno decisamente il loro senso, perché non ci si dimentica di farle, li si fa anche quando si va semplicemente a fare un weekend oltre Alpe in automobile in Svizzera piuttosto che in auto, che in Austria. E quindi la risposta è assolutamente sì, è un tema di cultura, come lei diceva all'inizio, è un tema di cultura. Gli italiani hanno sempre pensato che si fa la polizza quando si va in posti dove la sanità è estremamente cara, vedi Stati Uniti, o in posti dove la sanità non è sufficientemente sviluppata, come sud-est asiatico o zone subsahariane. Però
2: poi magari una copertura di un anno può anche costare quanto una copertura di una settimana, e quindi tanto vale la pena considerarla. Poi se si fa nel corso dell'anno magari un viaggio particolarmente, non dico stravagante, ma più originale del solito, si può parlare con l'assicurazione, fare un'integrazione, appunto dichiarare dove si va per capire se quella copertura annuale copre tutto. Bene, mi raccomando, copritevi, non solo se andate in una località fredda con i maglioni, ma in questo periodo ci sembra anche assurdo parlarne, copritevi, perché insomma l'assicurazione è importante per questi frangenti, per stare tranquilli durante la vacanza. Grazie a Fabio Carsensuola, CEO della regione mediterranea di Raedion, Jive Europe Assistance, e Anna Bizzeri di Altro Consumo. Torniamo lunedì, buon weekend a tutti.

0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: donde trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Mezzogiorno e un minuto.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Devastante incendio in Spagna, 12 le vittime confermate, ma ci sono 19 persone disperse. Femminicidio nell'Anconetano, uccisa a coltellate a Loreto, confessa il marito. Tennis tra Sinner e la finale di Wimbledon, il muro Djokovic, mondiale di calcio, Francia troppo forte per il Marocco, Mbappé e compagni in semifinale. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Sono al momento 12 i morti del devastante incendio che ha colpito la Spagna. Purtroppo il bilancio potrebbe aumentare perché ci sono ancora 19 persone non localizzate nel perimetro del fuoco, ha affermato il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno. Moreno ha segnalato che i servizi di emergenza dalle 6 del mattino stanno cercando di contattare le persone che mancano all'appello, residenti in zone isolate nel perimetro colpito dal vasto rogo nell'area di Los Gallardos in Almeria, senza riuscirci.
12: E di oltre 10 vittime ed una ventina di dispersi, a cui si aggiungono alcuni feriti gravi, il bilancio provvisorio dell'incendio divampato ieri pomeriggio vicino Almeria, nel sud della Spagna. Il governo dell'Andalusia ha qualificato l'incendio in questione come il peggiore nella storia della regione spagnola per numero di vite umane andate perse, confermando inoltre che l'origine del disastro è da attribuirsi alla caduta di un cavo elettrico che avrebbe causato il rapido propagarsi delle fiamme in una zona boscosa adiacente. Le autorità locali hanno intanto disposto l'evacuazione preventiva di circa 1.000 persone, mentre

0: Sono oltre 500 gli uomini impegnati nel domare l'incendio, tra pompieri forestali ed unità di emergenza dell'esercito. Dopo il disastroso bilancio del 2025, chiuso con circa 400.000 ettari andati distrutti, la Spagna è quindi chiamata a gestire una nuova stagione degli incendi, che si preannuncia estremamente complicata. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Restiamo all'estero con gli aggiornamenti sul fronte medio orientale.
2: Dopo due giorni di sanguinosi attacchi, tra Stati Uniti ed Iran tacciono le armi e le nazioni mediatrici starebbero tentando di rimettere in moto la diplomazia, pur tra le tante incognite disseminate dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, che ha detto sia che gli attacchi dei giorni scorsi non significano un ritorno alla guerra, sia di non essere sicuro di volere un accordo con Teheran. Israele invece, pur ancora impegnato in Libano, dichiara di essere pronto a tornare a colpire l'Iran. Ieri il premier Netanyahu ha avuto consultazioni con Trump. Il traffico marittimo allo stretto di Hormuz però è intanto nuovamente crollato, infliggendo un altro colpo ai mercati energetici. Fidando nella ripresa dei colloqui, comunque i prezzi di petrolio e gas si sono stabilizzati sia pur al rialzo. Dopo sei giorni di celebrazioni in diverse città tra Iran e Iraq, l'Ayatollah Khamenei è stato sepolto a Mashhad. Hanno certamente partecipato milioni di persone, secondo la stampa iraniana fino a 43 milioni. Il figlio e successore, Mojtaba Khamenei, non è comparso però neanche in questa occasione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto stamattina a Sant'Adi, nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un sospettato sarebbe già in caserma. E in cronaca alcuni episodi di violenza contro le donne, a partire dal femminicidio che si è consumato nell'Anconetano.
3: Ha confessato il femminicidio e ora si trova nel carcere di Ancona. Sami Kemayes, 39 anni, è accusato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato, 33 anni, nella casa della donna a Loreto, in provincia di Ancona. Dopo il delitto, l'uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La vittima, originaria di Cerignola e madre di un bambino di 7 anni, è stata trovata senza vita nell'appartamento di via Bramante. A dare l'allarme erano stati alcuni residenti dopo aver notato l'uomo vagare in strada con i vestiti macchiati di sangue. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe maturato al culmine di una lite violenta. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, senza escludere che all'origine della discussione ci fossero i contrasti per la gestione del figlio della coppia, che al momento dell'aggressione si trovava con la nonna materna. L'uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ancona.
1: È pericoloso e potrebbe colpire ancora, lo si evince dalla richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato ieri dalla polizia locale a Milano dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana. Dalle dichiarazioni della 23enne dei testimoni risulta che l'uomo le avrebbe detto "perché mi stai guardando?" e lei gli avrebbe risposto "non guardo te, sto parlando con un'amica", in realtà un'altra ragazza che le era là vicino, espediente usato per tentare di proteggersi. Condannata a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E ora lo sport.
4: Implacabile, anche in una serata che sembrava complicata. La Francia batte 2-0 il Marocco e si guadagna l'accesso alla semifinale mondiale. Troppo superiori i transalpini, soprattutto cinici nello sfruttare le occasioni avute. quasi tutte in realtà, perché al 28esimo del primo tempo Mbappé si fa parare un rigore da Bono, rigore tirato malissimo, e sembra il preludio ad una gara assai complicata. Bastano però 6 minuti nella ripresa per indirizzare la sfida. Prima, al 60esimo, Mbappé si inventa un destro imparabile, poi Dembélé chiude i conti. Marocco conclude il suo torneo comunque positivo con una prestazione forse troppo timida e condizionata certamente dall'assenza di un riferimento offensivo come Saibari. Ora la Francia di Deschamps attende di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dalla sfida di questa sera alle 21 tra Spagna e Belgio. Si gioca a Inglewood, California, spagnoli favoriti, ma occhio ai belgi che arrivano all'appuntamento con l'entusiasmo derivante dalla vittoria contro gli Stati Uniti negli ottavi. E intanto oggi è la giornata delle semifinali maschili a Wimbledon. Ad aprire le danze alle 14.30, ora italiana, saranno Zverev e Ferri, ma gli occhi di tutti sono puntati soprattutto sul match successivo. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo, non appare ancora al 100%. La sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole, che naturalmente non andrà sottovalutato in nessun modo. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E prima di chiudere questa edizione di GR24, la finestra su Melog, in onda tra poco, buongiorno a Gianluca Nicoletti.
5: Ciao, buongiorno, oggi parleremo del volo nei sogni lucidi. A tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto. Le notizie di GR24 tornano alle 13.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Abbiamo la musica nel sangue, lo sentiamo dentro, ma la ricerca ci dà ragione e ha dimostrato un legame molto profondo, perché il nostro cervello, pensate, inizia a riconoscerla già nei primi mesi di vita. E la danza? A rispondere a questa domanda uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, pubblicata sulla rivista eLife. In linea con noi il dottor Giacomo Novembre, che è coordinatore del gruppo di ricerca neuroscienze dell'azione e della percezione, che ha condotto lo studio. Dottore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta, grazie a voi per l'invito. In questo studio abbiamo esaminato i movimenti spontanei prodotti da bambini in risposta alla musica. Abbiamo studiato bambini dai 3 mesi ai 12 mesi e abbiamo scoperto che anche la risposta di movimento allo stimolo musicale è molto precoce. Infatti già a compiere di un anno di vita i bambini mostrano interesse e movimenti spontanei in risposta agli stimoli musicali. Con delle analisi della cinematica di questi bambini siamo riusciti anche a identificare alcuni tipi di movimenti specifici che vengono indotti dalla musica, e questi sono per esempio il dondolare avanti e indietro oppure l'ondeggiare lateralmente e anche una forma di battito delle mani precoce. È importante anche notare che questi movimenti, pur essendo diciamo reminiscenti della danza, non sono ancora coordinati con la musica, non sono ancora sincronizzati con la musica. Questa è una capacità che probabilmente si sviluppa più tardi durante lo sviluppo.

0: Dottore, proprio sfruttando la predisposizione a muoversi con la musica, voi state portando, con il suo gruppo naturalmente di ricerca, state portando avanti uno studio sui bambini con autismo. Ci vuole anticipare qualcosa?
1: Sì, certo. Beh, il movimento è anche comunicazione e quando ancora un bambino non sa parlare, come per esempio succede quando si ha solo un anno di vita, si comunica comunque, spesso si usa il corpo per farlo. Allora, visto che la musica è uno stimolo fortemente comunicativo, vorremmo cercare di comprendere come la musica, inducendo questi movimenti, permette a dei bambini che ancora non sono capaci di parlare di comunicare con i propri genitori. E questa forma, diciamo, molto precoce di movimento, di danza e di interazione con l'adulto potrebbe essere anche utile a comprendere meglio l'origine di alcuni problemi dello sviluppo, come per esempio l'autismo. Proprio in questo ambito stiamo portando avanti una ricerca in cui, proprio utilizzando la musica e l'interazione musicale tra mamma e bambino attraverso il movimento, vogliamo vedere se possiamo aiutare bambini autistici a interagire e sintonizzarsi meglio con gli altri.
0: Grazie, per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Quelli che si rigirano nel letto, chi passa le notti sul divano, i rassegnati. 12 milioni di persone in Italia soffrono di disturbi del sonno. Un adulto su 4 e un minore su 5 hanno problemi di insonnia. E invece il 30% degli italiani dorme meno di 6 ore per notte, ognuno cercando un rimedio.
2: Chiudere gli occhi e concentrarsi sul respiro.
3: Non pensare.
4: Calmare i pensieri, questo è il segreto.
5: Metto subito le mani avanti, non voglio fare una trasmissione sull'insonnia. Ci sono programmi meravigliosi dedicati a questo tipo di problemi. No, però mi ha incuriosito questa mattina questa agenzia che è uscita, sono le notizie che si danno l'estate quando langue l'ispirazione e a parte delitti e roba di politica c'è poco da raccontare. No, partono le notizie paramediche e gli italiani hanno difficoltà a dormire e poi si comincia perché non dormono, perché poi accendono il telefono, guardano il telefono, insomma insonnia che ama insonnia. Mi è interessato però che fanno una rassegna di tecniche che usano appunto gli italiani per trovare il sonno. Questo mi ha riportato alla mente un mio modulo di trasmissione che ripeto ogni tanti anni. Iniziai a proporlo veramente tanti anni fa, probabilmente manco nemmeno parlavo a questa radio. È il volo nei sogni lucidi. Una volta presentai un libro di una scrittrice che descriveva appunto questa possibilità, questa tecnica di riuscire lucidamente a volare durante il sonno. È una cosa che scoprì, ascoltando il pubblico, che tutti più o meno hanno provato. Anche io che parlo, mi ricordo, in un periodo adolescenziale, avevo un taccuino dove segnavo tutte le volte che mi capitava di volare nel sonno. Ho messo a punto le mie tecniche, a un certo punto c'erano dei sintomi, respirando, mi ricordo che mi vibrava tutto attorno e mi libravo e nei dintorni di quella che era la mia cameretta. C'era un bel bosco, camminavo e volavo sopra, c'era un quartiere che stava nascendo, quindi vedo dall'alto i balconi. Ora, poi questa cosa finì, l'adolescenza mi portò ad altre pulsioni e smisi di allenarmi a volare nel sonno. E però, quando lo riproposi alla radio, mi accorsi che tantissime persone hanno avuto questa esperienza e tantissime hanno messo a punto un loro sistema.

0: Aree, puoi andare verso un'altra persona che cade in caduta libera come te. Quindi noi in realtà abbiamo la possibilità di muoverci come fossimo un aliante e evidentemente nell'attività onirica riusciamo a recuperare questa possibilità. Beh, oggi vorrei riproporre la stessa trasmissione ai miei ascoltatori. Vorrei che mi raccontaste se avete mai messo a punto una tecnica di volo lucido mentre dormite, in che maniera, come e cosa facevate. Premetto, io non ho nessun tipo di passione per le tecniche di realizzazione, meditazioni, le uscite dal corpo, tutte le sottofilosofie New Age per cui esiste il corpo astrale. Cioè, ho letto, ho studiato tutte queste cose, ma non me ne può importare nulla, sono solidamente ancorato alla realtà razionale tangibile. Però non ho pregiudizi e oggi mi piacerebbe parlare di questo. E quindi 800240024, raccontatemi quando volate sognando.
1: A quel punto ero in posizione orizzontale e fluttuavo. Da quel giorno ho deciso di mantenere il segreto. Non c'è nulla nel mio modo di volare che mi ricordi un aereo, un aviante, un deltaplano, un parapendio, neanche un uccello. Non ho bisogno di scaldare i motori, non ho bisogno di ali, reattori, tute aerodinamiche, maniche a pipistrello, non ho bisogno nemmeno di avere un corpo eccessivamente affusolato. Quando mi appollaio sul davanzale, il mio cervello è sgombro, immacolato come un foglio bianco senza quadretti, candido come un lenzuolo centrifugato dalla candeggina. Altrimenti non si spiega come io possa buttarmi dal balcone a corpo morto e senza fare alcun movimento, restare a galla nel vuoto, ondeggiando come una piuma, potendo resistere così anche per diverse ore.
0: Allora, evidentemente questo è un estratto, una lettura che prendemmo dal libro che allora presentammo, sono passati veramente tanti anni, e allora non avevo altra possibilità per creare una sorta di protocollo plausibile del volo durante il sonno lucido, se non mettere insieme l'esperienza degli ascoltatori e farglielo raccontare. Ma guardate, veramente questa trasmissione l'ho fatta molte volte negli anni, è sempre stato sorprendente che persone raccontavano come volavano. Ora, questa mattina, ma un'ora fa, dico veramente, giocando con un'intelligenza artificiale, ho detto: ma mi fai un manuale di volo nel sogno lucido? Esattamente, spiegando quali sono le tecniche, le maniere, come se ne esce. Naturalmente in pochissimi minuti è stato creato questo manuale del volo nei sogni lucidi, quindi ho capito che esiste la possibilità di stabilire un protocollo, una regola, ci sono dei gruppi che abitualmente si provano in questo tipo di attività. E quindi questo manualetto l'ho messo già a disposizione, lo trovate in tutti i miei social, lo potete scaricare, che non è che l'ho fatto io, l'ha fatto l'intelligenza artificiale, però è un bel manuale, sono 15 pagine molto dense, in cui spiega esattamente cosa avviene nel sogno lucido, spiega esattamente perché questa è una cosa che può essere ripetuta, perché accade, evidentemente sono dei meccanismi nella caduta controllo rispetto al mondo concreto, al mondo sensibile che noi abbiamo nel sogno. Nell'attività onirica si vola, ma qua è una cosa ben diversa, è un sonno lucido, noi abbiamo la sensazione di gestire quel tipo di attività durante il nostro sonno. È graduale, prima si ha l'idea di galleggiare, dice che bello, sto dormendo e sto sognando, ma però sto volando. Poi man mano, via via che si affina la tecnica, e qua ci sono tutte le maniere per affinarle, uno si rende conto e può controllare questo tipo di attività, lucidamente, nella perfetta consapevolezza di stare sognando, di poter avere questa possibilità di guidare il proprio corpo, una sorta di viaggio onirico, in cui si ha proprio la sensazione di volare. E questo mi ha abbastanza sorpreso e mi diverte, che oggi mi piacerebbe ripetere con il pubblico questo tipo di esperimento. 800240024.
2: Più che altro un fluttuare, diciamo, radente, dai 15 metri a proprio un metro e mezzo, carestando magari l'erba.
3: Ho volato per tutta la vita, bastava allargare le braccia, fare un saltellino per poter sollevarmi da terra, e poi cominciavo a volare proprio veramente nelle nuvole, oltre le nuvole,

0: problema grosso che ho sempre avuto era quello di stare attento ai fili della luce.
1: La cosa che mi sorprende è che sto sfogliando questo manuale che mi è stato fatto in pochi istanti all'intelligenza artificiale. In effetti, cioè, la descrizione in maniera lucida, tecnica, non come fosse un fenomeno paranormale, ma semplicemente come fosse una tecnica raggiungibile, di tutte le maniere per gestire il volo durante il sonno lucido. Vi faccio un esempio, si parla tecniche di decollo. Il signore allargava le braccia per decollare. Il rimbalzo, uno fa come un salto da qualcosa di alto senza pensare al volo e osserva il suo ricadere nel sonno, che è sempre più lenta rispetto a una caduta normale. Risaltando, ha come l'impressione di rimbalzare e contro i quattro rimbalzi poi si trova in una possibilità di sospensione lucida, gestibile. Poi nuotare nell'aria, quando uno comincia ad avere la consapevolezza, questo me lo ricordo bene, di stare nuotando nell'aria, io ancora non so se avessi già iniziato a fare il paracadutista, forse sì, forse no, ancora no. Ho cominciato a 17 anni, sicuramente era prima. E quindi però avevo l'impressione di qualcosa che non avevo provato nella realtà, non avevo mai fatto un lancio in caduta libera. Però avevo l'impressione che allargando le braccia riuscivo in qualche maniera a orientare il mio sonno. Non mi prendete per matto, sono una persona super razionale. Però questo è un tema che mi affascina nella sua possibilità di creare un modulo. Nicola da Como, primo ascoltatore, buongiorno.
2: Buongiorno Nicola, Gianluca. Niente, io volevo raccontarti la mia esperienza. Io fin da ragazzino ho sempre sognato di volare in una maniera molto particolare, un po' la Superman, però volo dalle mie parti, volo sulle strade del mio paese.
1: Continui adesso da adulto
2: ancora adesso. E la cosa curiosa è che poi a un certo punto, nonostante in aereo non stessi benissimo, intorno ai 20 anni ho fatto un corso di free fall e ho preso il brevetto di caduta libera. E diciamo che nella caduta libera che tu conosci è diverso, perché forse, ecco, mi manca la tuta alare, vorrei provare a sperimentare quella per l'accelerazione in deriva, sappiamo che cos'è.
1: Prova a raccontare, l'accelerazione in deriva è arrivare a una velocità vicina ai 200 km all'ora e quando ci si allontana dopo aver fatto un lavoro relativo con altre persone per aprire il paracadute e si va praticamente in maniera obliqua a testa in giù con tutta la velocità possibile. Ma la caduta libera in realtà non immaginate che sia come fluttuare. L'aria è un fluido, quando mettete una mano fuori dal finestrino a 150 km all'ora sentite qualcosa di solido. Il volo in realtà durante il sonno è qualcosa di più fluttuante, non sentiamo la resistenza dell'aria che normalmente sentiremmo nella caduta libera. Quello che mi sorprende, Nicola Comma, che continua a farlo anche in età adulta, di solito è un fenomeno che avviene con l'adolescenza, in cui magari abbiamo un maggior turbinio ormonale e siamo più aperti e disposti e carenti di pregiudizi. Rosa da Lucca, buongiorno. Rosa?
3: Sì, buongiorno.
1: Dai Rosa, su. Dai, forza.
3: Allora, racconta. Io vorrei raccontare brevemente la mia storia. Io da piccola, diciamo nell'adolescenza, io sognavo sempre di volare, però volavo, mi sente?
1: Sì, dai, forza, racconta. Ecco,
3: io sognavo di volare quando mi trovavo davanti a un pericolo, o una strada che c'era un fosso da attraversare, o tipo un cane che mi veniva dietro, allora spiccavo il volo, volavo sulle case, comunque sia sempre davanti a un pericolo, o qualcuno che mi seguiva. Poi
1: ma tu avevi
3: una tecnica
1: particolare per spiccare il volo, perché di solito uno mette a punto, c'è proprio una sensazione percepibile di quando si vola.
3: Sì, io difatti trattenevo il respiro e mi alzavo in volo.
1: Ecco, trattenendo il respiro, ok.
3: Sì.
1: Abbiamo ancora Filippo da Piacenza, velocemente poi mandiamo le informazioni alla borsa. Filippo.
4: Sì, buongiorno. Io fino a qualche anno fa sognavo, ma lucidamente, di volare e avevo messo a punto una tecnica particolare. Io praticamente, stando in piedi, iniziavo a nuotare a rana, con le braccia ovviamente, e mi staccavo da terra e salivo sempre di più.

0: più finché vedevo proprio il paesaggio dall'alto e riuscivo ad andare fino a una certa altezza perché poi avevo paura. E mi sono reso conto che questa paura è la paura di vivere.
1: Sì, paura di vivere. Capire cosa succede dopo, perché si vola, in qualche maniera si deve atterrare. E l'atterraggio è sempre un momento traumatico, devo dire, in ogni caduta dall'alto. E poi quello che sta dicendo lei del cercare di nuotare a rana, devo dire che è contemplato in questo manuale che io ho creato e metto a disposizione di tutti. Fra tutte le maniere che hanno le persone di volare c'è anche questa posizione qua. Si porta il corpo in posizione semi-orizzontale, si estende il capo, le spalle leggermente all'indietro come sulla prua di una nave, si allarga le braccia dietro il corpo, una posizione simile a quella delle ali ripiegate, e poi ci si muove e si riesce a volare. 800240024, ci fermiamo per la borsa, poi riprendiamo con il volo.
2: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta... Borse in diretta.
10: Borse europee positive in questo momento dopo una mattinata più incerta. Adesso la direzione appare più chiara per gli listini continentali. Da stamattina la guida è gestita da Piazza Affari come miglior listino, più 0,66% sul FTSE MIB, mentre sono apparse più incerte le sedute di Parigi e Francoforte, che adesso comunque maggior convinzione viaggiano in positivo, come vi dicevo, con Parigi che sale dello 0,15%, Francoforte più 0,09%. Stanno ritornando con decisione gli acquisti sulla tecnologia, che ha oscillato parecchio questa settimana, e poi chiaramente si è guardato anche all'evoluzione dei negoziati fra Stati Uniti ed Iran e i condizionamenti che ci sono stati questa settimana sulle quotazioni del petrolio, che in questo momento viaggiano a $76 al barile, poco sotto i 72 il greggio americano, appunto il Brent a Londra intorno ai 76. Piazza Affari, nella giornata in cui peraltro negli Stati Uniti si attende il debutto di un altro colosso tecnologico, la sudcoreana sul Nasdaq, SK Hynix. Andiamo a Piazza Affari, i migliori titoli: Nexi più 5,12%, Amplifon più 2,67%, Mediobanca più 1,79%, Stellantis più 1,74%, i peggiori: Leonardo in ribasso di un punto, un calo di mezzo punto per Diasorin ed Eni. È tutto.
11: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: L'imprenditore italiano.
6: L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
14: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: log.
1: Io ho esperienze di volo spontanee, non indotte.
2: Ho avuto queste esperienze, tra virgolette, di volo già dai 7 anni, 8 anni in poi. E la cosa particolare è anche questo, che non accadeva casualmente. Io decidevo di addormentarmi e di volare, e lo facevo immancabilmente. Questo l'ho fatto per moltissimo tempo e con grande anche soddisfazione, dovrei dire.
0: Allora, intanto ringrazio Miriam Lucchetti e Anna Riva che mi seguono a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che stanno a Roma. Il tema di oggi è il tema del volo durante il sonno lucido. È capitato a tutti, non bisogna avere timore o vergogna di dirlo, non significa che siamo pazzi, spostati o abbiamo esperienze paranormali. Viene detto che è studiato anche in alcune università quello che è il volo nel sonno lucido. Le esperienze di ascoltatori, come sempre accade e faccio da anni questa trasmissione, sono molteplici, ma tutte ricorrono e riportano a un rigido protocollo. Io ho fatto la domanda su Perplexity prima dell'inizio della trasmissione: fammi un manuale operativo del volo nei sogni lucidi, e ho ottenuto un manuale operativo dove esattamente vengono descritte tutte le tecniche che spontaneamente mettono a punto i nostri ascoltatori. Ci sono gli esercizi per stabilizzarsi durante il sonno, il protocollo per superare il blocco dell'incredulità, le tecniche di volo, rimbalzando, saltando, nuotando nell'aria come diceva un'ascoltatrice, correndo e poi decollando come se fosse proprio un aereo che decolla. E poi ci sono gli esercizi per stabilizzarsi durante il volo: guardarsi le mani, ruotare su se stesso, sarebbe fare un tonneau o fare un looping, che sono degli esercizi che si fanno in caduta libera, contatto fisico con l'ambiente, coinvolgimento multisensoriale, visualizzazione e la verbalizzazione per calmarsi. Uno può parlare, raccontare a se stesso, perché a volte è anche pauroso, perché si accelera senza la nostra volontà. E poi camminare sopra i tetti delle case, sopra gli alberi, è una bella sensazione. Raccontarlo così, dici: ma avevi bevuto, che ti eri fatto? No, non avevo né bevuto né mi sono mai fatto. È una cosa che si può provare, rientra nelle capacità insondabili di entrare in contatto con la parte non gestibile del nostro cervello. Marco, provincia da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Niente, io racconto questa cosa perché il volo, ho cominciato a fare sogni di volare, ma volare a bassissima quota, quasi a 30 centimetri dall'asfalto.
0: Rasoterra, volava rasoterra,
3: come se avessi sotto uno skateboard, proprio con le mani scivolando si andava, era molto bello. Succede questa cosa in un periodo della mia vita in cui soffrivo di apnee notturne, e significa avere difficoltà di ossigenazione.
0: Lo so, perché quindi, mi dicono che ne soffro anch'io, non ho lucidità, che uno per alcuni istanti o anche un minuto non respira mentre dorme, questo è.
3: Sì, ma io ce l'ho avuto pesante questa cosa, e contemporaneamente a quel periodo i miei sogni erano tipicamente questi, di muovermi massimo a 2 metri d'altezza, ma sempre in orizzontale, come se fossi a pancia in giù, e muovendomi con le mani in maniera molto fluida e tranquilla.
0: Sono molto pericolose le apnee notturne, perché può creare un problema cardiaco, un arresto cardiaco. Però sono degli istanti in cui uno non respira, è sospeso fra la vita e la non vita. Può essere corrispondere, il cervello reagisca dandoci dei segnali, che magari ci svegliamo e respiriamo, è una forma di salvezza. Respirando.
3: Sì, ero arrivato ad avere 90 interruzioni all'ora del respiro.
0: Ma sicura poi può passare questa cosa?
3: Sì, diciamo da che cosa è causata. Io non sono sovrappeso, di conseguenza generalmente sono quelli che sono in sovrappeso che hanno questo problema. Io invece ho un problema della mandibola che arretra, perché è un gioco molto importante, di conseguenza quando si mette supini tutto il tessuto.
0: Quindi può essere che l'apnea notturna, guardi, non ho evidenze scientifiche né letteratura su questo, però ci dice l'ascoltatore, può corrispondere a dei problemi che si hanno durante il sonno, che il cervello in qualche maniera allenta delle sue, diciamo, delle sue chiusure, come se togliesse delle password e ci fa accedere a delle aree della percezione a cui normalmente non accediamo nel sonno normale. Cristina da Prato, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Allora, la mia esperienza riguardo al sonno, al volare di notte è stato un sogno stranissimo, cioè che io mi vedevo me stessa durante il sonno che volavo sopra casa mia. E avevo una sensazione veramente di pace, di tranquillità, stavo benissimo. Poi, quel momento che mi sono svegliata, mi ha svegliato una luce chiara, bianca, che vedevo fortissima, che mi ha svegliato, e pensavo che fosse giorno, e invece era notte. E mi è rimasta questa sensazione di benessere fisico, e io questo sogno, dopo tanti anni, ancora ci penso e non me lo spiego.
0: Solo una volta però le è accaduto, solo questa volta,
4: sì,
0: che le ricordo.
4: Solo una volta, sì.
0: Però dico, fa parte, io vedo in questo manualetto, se lo volete guardate, andatevi a cercare i miei social, ve lo scaricate, l'ho messo ovunque, anche nel gruppo maledetto dei volatori di Melog ha parlato su Telegram, l'ho messo lì, chiedete, fatevelo mandare. Gira, sta circolando, ma non ci vuole nulla, non costa nulla. Però è interessante perché mette anche tutti gli elementi, perché a un certo punto si smette di volare, o i fallimenti, non si riesce più a staccarsi dal suolo, si cade durante il volo, si precipita, si resta bloccato su un ostacolo, come diceva l'ascoltatore, fili della corrente, cavi, dei tetti, il sogno sfuma e sembra che è venuto giorno, la luce, come dice la signora, in realtà ci si sveglia, oppure ci si spaventa, c'è una turbolenza eccessiva durante il volo, c'è proprio una scheda di come allenarsi. Sergio, provincia di Brescia.
5: Eccomi, buongiorno Gianluca. Io anch'io ho avuto questa esperienza che mi avete fatto ricordare ascoltando la trasmissione oggi, perché era completamente nell'oblio. E io facevo dei saltarelli sempre più ampi finché prendevo il volo e volavo a un'altezza appena poco sopra le case, una sensazione, come hanno detto altri ascoltatori, di assoluta tranquillità, di benessere, e questo sogno, se era un sogno o non so che cosa, si ripeteva frequentemente, anzi riuscivo addirittura ad andare a letto, concentrarmi e riuscire a riprendere quel sogno lì del volare, insomma. Poi non so per quale motivo, forse perché al tempo avrò pesato sì e no 50 kg, adesso sono 30 kg in più, magari non riesco più a decollare, non so perché.
0: No, quello che è importante è che lei sta descrivendo tutte le, diciamo, le maniere per volare, il running jump, si corre, poi si saltella o si fanno vari salti. Lei spontaneamente aveva messo a punto queste tecniche senza che nessuno le avesse insegnato?
5: Assolutamente no, ero un ragazzetto, non sapevo neanche che cosa volesse dire. Scopro adesso che ci sono delle tecniche che possono indurre questa esperienza meravigliosa, insomma. Non, è una cosa che mi avete fatto ricordare oggi.
0: Ma lei l'aveva mai raccontato a qualcuno? Perché io mi sono sorpreso, guardi, facendo radio da tanti anni. Sono quelle cose di cui non si dà spiegazione. Sono 43-44 anni che faccio trasmissioni in diretta con il pubblico, più o meno. E ogni volta che tocco questo argomento, un argomento in sé, queste sono cose inconfessabili, uno le racconta con vergogna a persone in cui ha una grandissima confidenza, perché o è preso per matto, per alcolista o per persona che, diciamo, che crede in delle cose irrazionali. Però mi rendo conto che ogni volta poi sarà il fatto che per radio ci si confida meglio, ci sconfidi con esseri umani. Viene fuori sempre che esiste una porzione di umanità e questa esperienza l'ha fatta. Quindi questa rientra fra le esperienze comuni che fa un essere umano, che non sempre si raccontano, che non gli si dà valore, perché una volta passato, se non sente altre persone che raccontano la stessa cosa, dice vabbè, non lo sarò immaginato, l'avrò sognato, questo probabilmente pensava lei. Ma evidentemente è un'esperienza possibile. Se vedo questo manualetto, che mi sorprende, veramente mi sorprende, ci sono proprio tutte le tecniche per stabilizzarsi nel sonno, le tecniche per essere lucidi, che in quel momento non si sta sognando ma si è vigili nel proprio sogno. Beh, queste sono cose che mi sorprendono. Vi faccio ascoltare, mentre vi ripeto il numero 800 24 00 24, altre esperienze prese dalle trasmissioni precedenti, e guardate, corrispondono perfettamente con quello che tuttora viene dagli ascoltatori.
6: Sono decollata senza rendermi conto, nel senso che non percepisco il decollo, percepisco a un certo punto di essere in uno stato di sospensione e mi sono trovata in un quadro di Magritte.
7: Ecco, io invece ho bisogno di un piccolo pendio, di una discesa, di qualche cosa che mi permettesse di raggiungere una velocità un attimino superiore, e una volta che mi staccavo da terra volteggiavo, volavo. Però nei miei sogni non c'è stato mai un rientro, mi svegliavo o mi addormentavo così volando.
0: Ecco, questo è l'elemento che è comune, l'assenza di un atterraggio. A un certo punto il sogno si interrompe, perché evidentemente il livello di controllo su quel tipo di attività a un certo punto scema, o accade qualcosa che improvvisamente ci spaventa, o non riusciamo a tenere quel tipo di controllo. Devo dire, ve lo leggerò fra qualche istante dopo le informazioni del traffico, vi dico quelle che sono la guida, la gestione dei vari livelli di lucidità, perché questo avviene se si trova in un sogno lucido, non corrisponde, non è la stessa cosa del sogno lucido, è un sogno lucido in cui si fanno delle attività di controllo su quella della propria attività onirica, ma lucida, sensoriale, capiamo, sentiamo, come se avessimo i sensi attivati, ma in realtà stiamo dormendo, chi ci vede una persona stesa sul letto, probabilmente che respira male, come diceva il nostro ascoltatore. A tra un istante dopo le informazioni del traffico.
8: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: Strade in diretta.
10: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si è reso necessario chiudere la 10 Genova Ventimiglia tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia con code a partire dal Bisola. Sulla 13 Bologna-Padova per un incendio si procede in colonnati per 2 km tra Rovigo Sud Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma code di 5 km per un incidente tra Calenzano e Firenze Impruneta in direzione Napoli. Traffico rallentato per curiosi in direzione Bologna tra Firenze Impruneta e Scandicci. Infine, per incidente sulla diramazione Roma Nord si procede in coda tra Sette Bagni e Fiano Romano in direzione della 1 Milano-Napoli. Queste le principali notizie. Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.

0: blog.
1: Era come se io muovessi una cam, una telecamera, e io non ero niente, ero solo un puntino, e volevo anche vedere quanto ero grande, se veramente questo puntino poi fosse ingombrante, no? Avevo una mensolina in camera da letto che avevo in taglio a forma di cuore e io sono passata attraverso quel buco. Poi sono entrata nel lampadario e mi sono fatta anche il giro del lampadario e un'altra volta ho volato sul soffitto, sopra l'armadio, dietro il comodino, quindi riuscivo a passare in posti minuscoli.
2: E questa è una lettura molto particolare. Questa ascoltatrice percorre oniricamente un microcosmo. La sua camera da letto, come in un sogno di Alice nel Paese delle Meraviglie, improvvisamente diventa un mondo immenso, diventa piccolissima e passa nel pertugio sul comodino, passa dietro l'armadio, come diventasse una mosca. E questo forse è il tratto più originale rispetto a tutte le telefonate che mi arrivano, e le sto vedendo alla luce di questo manuale, che mette come premessa l'abbattimento dell'incredulità. È chiaro che una persona che ama la razionalità dice: ma che sono cazzate, non mi interessa, ma non c'è nulla né di magico né di misterioso né di olistico né di tecnica di trasmutazione, niente, è semplicemente quando dormiamo abbiamo un'attività cerebrale, questa attività cerebrale avviene in maniera inconscia perché noi dormiamo, siamo dall'altra parte. Se ci impossessiamo un attimo della consapevolezza di quello che accade nel nostro cervello quando dormiamo, possiamo vincere quelle che sono alcune preclusioni che ci dà il fatto di avere un corpo fisico. Non abbiamo più un corpo fisico, ma viaggiamo nel nostro immaginario, e questo è interessante, trovo che sia interessante. Ci abbiamo già tanti ascoltatori, manco avessi detto oggi parliamo del mal di denti, chiamo tutti quelli che hanno il mal di denti, parliamo di qualcosa di assolutamente improbabile, riuscire a gestire un'attività di volo durante il sonno, e chiamano tutti. Nicola da Cosenza, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno. Io voglio portare due questioni che, diciamo, penso non siano state affrontate dalle telefonate precedenti. Io ho 75 anni, quindi, ma i miei sogni che riguardavano il volo risalgono invece a età giovanile, 30-40 anni.
2: Sì, adolescenza, no? Più o meno si inizia con l'adolescenza.
3: No, veramente un po' dopo, vabbè, comunque più o meno, mentre adesso non ne ho più. Ma la cosa più che ricordo stranamente, insomma, è che questi sogni erano talmente realistici che anche da sveglio mi svegliavo convinto di poter volare, cioè era un qualcosa di molto reale, non era un sogno che da sveglio spariva, avevo ancora la sensazione di avere quel potere perché era talmente realistico. Queste due cose. Guardi, volevo evidenziare.
2: Le dico, sul manuale c'è scritto, sono 5 livelli di lucidità. Lucidità minima: uno sa che sta sognando ma debolmente riesce a controllare il sonno. Lucidità emergente: si riconosce che è in un ambiente onirico ma ha una tale emozione che rischia di uscirne perché rischia di svegliarsi. Lucidità stabile: è un controllo affidabile su percezioni e azioni semplici, il corpo del sogno risponde. Lucidità attiva, quarto livello: si vola con continuità, si può cambiare direzione, velocità e altitudine e comando. Terzo, piena lucidità onirico-nautica, cioè si controlla quasi totalmente sull'ambiente e si può anche modellare lo scenario che si vede sotto. È scritto in questo manuale che trae naturalmente le informazioni da studio, da persone o da gruppi che fanno questo tipo di esperienza. Glauco, provincia di Venezia.
4: Ciao, buongiorno Nicoletti.
2: Buongiorno.
4: Due ragionamenti. Intanto, vabbè, è un argomento leggero, gradevole, mi ha fatto venire voglia di parlare con voi. Primo aspetto, abitavo vicino ad un attraversamento ferroviario, c'era un ponticello che permetteva di attraversare la ferrovia. Ho 8-10 anni, mi regalano una giacchetta improponibile grigia, sogno che alla seconda rampa decido di andare e parto, basta, vado su, mi alzo e comincio a volare. Primo ricordo del volo. Sentendo tutti i tuoi ospiti mi torna alla mente una seconda fase di volo che è venuta anni dopo e si concretizza in una maniera diversa. Non parto volando con questa giacchetta, ma devo contrarre i muscoli del corpo come per resistere a un colpo, non so se hai presente la sensazione, e comincio, sì, a librarmi. Però questo volo mi è più difficile, La durezza con la quale contraggo il mio corpo mi permette di alzarmi più o meno, ma ho meno controllo di questo volo.
2: Allora ti dico, nel manuale che sto vedendo e scopro mentre parlo con te, viene chiamata questa tecnica il veicolo simbolico, cioè legare, tu hai presente il cartone della Disney di Jumbo Dumbo? Jumbo volava perché c'ha una piuma, se teneva la piuma nella proboscide riusciva a volare. Fino a che un giorno perde la piuma, rischia di non volare e gli spiega l'acrobata, dice guarda, sei tu che voli, non c'entra niente, quello è un supporto. Ecco, molte volte si materializza un oggetto qualsiasi, un ombrello, un qualcosa, anche un abito, come dici appunto te, e si pensa che questo oggetto ci tiri verso il volo, come se io fossi il passeggero e non il motore. Man mano però ci si stabilizza nell'esperienza, si rende conto che il supporto non serve, infatti tu sei passato a una fase successiva, contraendo i tuoi muscoli, facendo un'altra azione non hai più bisogno di quella giacchetta per volare, come era la piuma di Dumbo Jumbo. Giancarlo, provincia di Chieti.
0: Ah, buongiorno. Guardi, l'ho chiamata perché questa storia veramente mi ha entusiasmato. Io ho praticamente 70 anni e ho sognato di volare tutta la vita. Non pensavo fosse così comune, tant'è che forse 20 anni fa ho anche scritto un libro che si chiama Quella strana voglia di volare, ma è un romanzo, ma racconto quello che mi succedeva. Cioè io mi accorgevo che volavo e mi piaceva da morire e dicevo mamma,
2: mi racconti un po' le tecniche, però mi interessa, al di là dell'esperienza, come abbiamo capito è comune, ma ci sì. Si arriva attraverso varie maniere personalizzate. Lei che tecnica usava?
0: Guardi, io non ne sono tanto convinto, però la verità è che mi piaceva così tanto che la sera andavo a letto con l'idea e dicevo speriamo che riesco a sognare anche stanotte di volare. E devo dire che mi sono accorto oggi in trasmissione che non mi sono mai sognato di atterrare, quella è l'unica cosa strana.
2: Nessuno atterra, nemmeno il manuale c'è scritto tecniche di atterraggio. Perché evidentemente l'esperienza termina e ci si risveglia, non c'è l'atterraggio.
0: Io infatti mi svegliavo, anzi qualche volta con la paura di cadere, perché dicevo, dentro di me dicevo, ma sto possibile che sto volando a questa altezza? Ma non mi è possibile. E a quel punto il timore mi faceva svegliare perché mi arrivava il timore di cadere. E la cosa che le devo dire, e questa è la cosa che più mi dispiace, che saranno almeno 8-10 anni che non lo sogno più, e forse l'età avanzata, non lo so, e mi manca tantissimo, oggi mi avete dato una gioia enorme a parlare di questa
2: però
0: cosa.
2: Infatti Giancarlo, ragiono un attimo con lei, che è quello che probabilmente ci ha più riflettuto su questa cosa, tanto ci ha scritto un libro. Secondo me avviene meno perché abbiamo delle tecniche di distrazione. Mi parla, guarda caso, tutte persone che hanno 70 anni, la mia età più o meno, che probabilmente è l'ultima soglia di persone che ricordano questa esperienza, perché questa esperienza richiede innanzitutto il fatto che quando uno va a letto non ci abbia un cazzo da fare, perché se uno ha compagnia vicino, pensieri funesti, si deve alzare continuamente perché ha un malessere, o ha un telefono in mano o davanti un televisore, è chiaro che non ha questa cosa. Avveniva in momenti della nostra vita in cui quando si andava a letto si stava a letto, e guarda caso avveniva in momenti della vita in cui si dormiva da soli. Penso che sia difficile provare a volare con una persona accanto che dorme, che russa, che ti stimola, che ti fa mille cose così. Quindi è facile che accada in un momento particolare della vita all'inizio, che è l'adolescenza, in cui esiste un turbinio a livello multisensoriale in noi, passiamo da uno stato all'altro. Il sonno è qualcosa di animato, il sonno quando andiamo a letto siamo veramente stanchi perché abbiamo una vita attiva, non abbiamo pensato, non avevamo almeno le nostre generazioni. Quindi è molto più facile che oggi avvenga meno o non avvenga più, o perlomeno non avvenga nelle nuove generazioni che hanno altre maniere di volare, probabilmente molto più condivisibili fra di loro, ma questa possibilità fantastica di guidare il proprio volo mentre si sogna evidentemente si sta perdendo. Beh, la rifarò la trasmissione fra 10 anni, se ancora avrò modo di sognare e di volare. Alla prossima.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Sindacalista condannata a 1 anno e 2 mesi per abusi sessuali. Nel caso dei 30 secondi, l'appello bis ribalta la sentenza. Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco, esplode un finestrino, un uomo di 61 anni risucchiato, trattenuto dagli altri passeggeri. Libano, proseguono le operazioni di demolizione dell'IDF nel sud del paese e vanno avanti i colloqui tra Stati Uniti ed Iran nonostante la ripresa degli attacchi. In Spagna, drammatico bilancio per il maxi incendio in Andalusia, 11 vittime e 19 persone tuttora disperse. La terza ondata di calore sta passando sull'Italia e non solo, almeno fino al 20 luglio, oggi bollino rosso a Firenze e a Perugia. 50 anni da Seveso, Mattarella alla commemorazione per l'anniversario del disastro che segnò la storia dell'ambiente in Italia. A Wimbledon si ripete la sfida Sinner-Djokovic oggi per un posto in finale mondiale di calcio. La Francia non si ferma, ha eliminato il Marocco. Stasera la sfida europea Spagna-Belgio. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano un caso di cronaca, quello del sindacalista condannato oggi a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa e che era imputato per abusi sessuali in un processo scaturito dalla denuncia di una hostess. La sentenza è stata stabilita oggi dalla Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato molte polemiche perché nelle due prime sentenze i magistrati avevano sostenuto che la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi agli abusi.
2: Dopo 8 anni è arrivata la condanna per Raffaele Meola, ex sindacalista della CISL, nell'ambito della vicenda nota come la violenza sessuale dei 30 secondi subita da una hostess. Il caso risale al marzo 2018, quando la vittima, per un'avvertenza di lavoro, si era rivolta al sindacalista, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, nel suo ufficio, subendo a sorpresa abusi sessuali, palpeggiamenti intimi, baci sul collo e l'invito a lasciarsi andare perché, le aveva detto il sindacalista, qui siamo soli, non ci vede nessuno. Impietrita, la donna aveva impiegato 20-30 secondi a reagire. Per questo motivo Meola era stato assolto sia in primo che in secondo grado. Secondo i giudici, infatti, l'uomo non avrebbe subito percepito il dissenso della donna, la quale in quel lasso di tempo avrebbe potuto reagire e dileguarsi. La Cassazione ha però annullato le assoluzioni con rinvio, disponendo un nuovo giudizio di appello bis, e stamattina i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno ribaltato le assoluzioni, ritenendo il sindacalista responsabile di violenza sessuale sul luogo di lavoro e condannandolo anche il risarcimento del danno in favore della donna, la quale nel frattempo ha dovuto cambiare lavoro. Il 49enne è stato condannato a 1 anno e 2 mesi al pagamento immediato di una provvisionale da 10.000 euro e delle spese processuali. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca ci consegna però altri casi attuali di violenza contro le donne, a partire dal femminicidio che si è consumato nell'Anconetano.
3: Ha confessato il femminicidio e ora si trova nel carcere di Ancona. Sami Kemayes, 39 anni, è accusato

0: di aver ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato, 33 anni, nella casa della donna a Loreto, in provincia di Ancona. Dopo il delitto, l'uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La vittima, originaria di Cerignola e madre di un bambino di 7 anni, è stata trovata senza vita nell'appartamento di via Bramante. A dare l'allarme erano stati alcuni residenti, dopo aver notato l'uomo vagare in strada con i vestiti macchiati di sangue. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe maturato al culmine di una lite violenta. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, senza escludere che all'origine della discussione ci fossero i contrasti per la gestione del figlio della coppia, che al momento dell'aggressione si trovava con la nonna materna. L'uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ancona.
1: A Milano invece fa discutere la vicenda del 27enne Mohamed Saidi che ieri ha sfregiato al volto una ragazza di 23 anni. Poco prima era stato fermato e portato in questura per un furto, poi rilasciato a piedi libero con divieto di dimora in città. Poche ore dopo però la violenza commessa sulla banchina della metropolitana.
2: È pericoloso, potrebbe ripetere il gesto, fuggire, deve restare in carcere, è quanto chiesto dal PM alla vigilia dell'udienza di convalida dell'arresto di Mohamed Saidi, il 27enne algerino che ieri pomeriggio ha aggredito e sfregiato con un coltello una giovane alla fermata Duomo della metro di Milano. "Non mi devi guardare perché sono maschio e musulmano", avrebbe gridato l'uomo, irregolare e senza fissa dimora, alla ragazza 23enne di origine marocchina, prima del fendente al volto che potrebbe costargli una condanna fino a 14 anni di prigione per sfregio permanente, cui il giudice potrebbe aggiungere le aggravanti di odio e discriminazione. Intanto monta la polemica perché il giovane magrebino era stato arrestato per tentato furto, giudicato per direttissima e rilasciato con un divieto di dimora in città appena poche ore prima dell'aggressione. "Ringraziamo il giudice che ha liberato questo delinquente", scrive in un post il capo della Lega Salvini. "Espulsione immediata dal paese", invoca invece Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Solidarietà alla vittima arriva da Alessandro Cappelli, segretario del PD milanese, che dice: "Il diritto delle donne di vivere senza paura è per noi una battaglia fondamentale". Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Incidente a bordo di un volo Ryanair. Oggi un finestrino si è rotto su un volo, un Boeing 737 decollato da Salonicco, a causa molto probabilmente dei pezzi fuoriusciti da un motore rotto. Un passeggero serbo di 61 anni seduto accanto al vetro sarebbe stato trattenuto dalla moglie e da un'altra persona per impedire che venisse sobbalzato fuori dalla cabina risucchiato dal finestrino. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni. L'aereo poi effettuato un atterraggio di emergenza allo scalo di partenza, dunque a Salonicco, dopo 57 minuti complessivi di volo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi alla commemorazione del 50° anniversario dell'incidente industriale avvenuto a Licmesa di Seveso.
3: Al Parco delle Querce a Seveso, dove viene oggi ricordato il disastro della diossina a seguito dell'esplosione del reattore della Icmesa 50 anni fa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da un lungo applauso. Parlando ai giovani, Mattarella ha detto: "Siete la memoria di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi". All'interno dei 43 ettari di verde si trova il percorso della memoria, che culmina su una collina al di sotto della quale si trova ancora in profondità l'enorme vasca, dove 50 anni fa furono gettati mobili, oggetti, carcasse di animali morti e tutto ciò che risultava contaminato dalla diossina. Un disastro ricordato in queste ore, da cui però Seveso ha saputo rialzarsi, dando vita a nuove case e nuove imprese locali. Tracce di diossina oggi non ce ne sono più, ma l'area viene comunque monitorata 2 volte all'anno. Da quel disastro nacquero le direttive Seveso e una nuova consapevolezza sui rischi industriali e sulla necessità di tutelare la salute di lavoratori e popolazione. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora andiamo in Spagna, è di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria, secondo quanto reso noto dall'assessore regionale alla presidenza e alle emergenze. In questo momento potremmo anche parlare di 12 morti, ha detto, perché ce n'è ancora uno da confermare, ma purtroppo il bilancio

0: potrebbe aumentare perché sono ancora 19 i dispersi da localizzare. Restiamo all'estero e facciamo il punto sul fronte medio orientale.
1: Dopo due giorni di sanguinosi attacchi, tra Stati Uniti ed Iran tacciono le armi e le nazioni mediatrici starebbero tentando di rimettere in moto la diplomazia, pur tra le contrastanti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, che ha detto sia che gli attacchi dei giorni scorsi non significano un ritorno alla guerra, sia di non essere sicuro di volere un accordo con Teheran. Israele invece, sebbene ancora impegnato in Libano, dichiara di essere pronto a tornare a colpire l'Iran. Secondo la stampa statunitense, l'intelligence israeliana avrebbe anche condiviso con Washington informazioni su un complotto iraniano per uccidere Trump, mentre il premier Netanyahu ha parlato col presidente degli Stati Uniti per coordinare le prossime mosse. Il traffico marittimo allo stretto di Hormuz è intanto nuovamente crollato, infliggendo un altro colpo ai mercati energetici, fidando però nella ripresa dei colloqui, i prezzi del petrolio e del gas si sono stabilizzati sia pur al rialzo. Dopo sei giorni di celebrazioni in diverse città tra Iran e Iraq, l'Ayatollah Khamenei è stato intanto sepolto a Mashhad. Hanno certamente partecipato milioni di persone, secondo la stampa iraniana fino a 43 milioni. Il figlio e successore, Mojtaba Khamenei, non è comparso neanche in questa occasione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Bollino rosso oggi a Firenze e Perugia per il gran caldo dopo i picchi di 38 e 40 gradi raggiunti nella seconda ondata di calore. Questa terza ondata si annuncia forse anche peggiore per l'Italia. Sentiamo.
2: Sono Firenze e Perugia oggi le città maggiormente interessate da questa nuova ondata di calore. Entrambe sono contrassegnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute. Nel capoluogo toscano l'allerta proseguirà fino a domenica con temperature percepite che toccheranno i 37 gradi. Tra oggi e domani sono previsti anche temporali che porteranno una breve tregua lungo l'Appennino centro-meridionale e poi in buona parte del nord e della pianura padana, dove sono attesi rovesci che localmente potranno essere anche molto intensi. Lunedì però le temperature dovrebbero tornare a salire, nelle zone interne della Sardegna raggiungeranno i 43 gradi. A fare i conti con la terza ondata di calore in Europa sono anche la Spagna, con temperature fino a 44 gradi, la Francia, dove domani saranno 24 i dipartimenti con il bollino rosso, e la Gran Bretagna, dove sono previsti 10 giorni consecutivi di afa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Jannik Sinner affronta Novak Djokovic per un posto nella finale di domenica ed è questo il 12° confronto tra i due ad aprire il programma. Però la prima semifinale, quella tra Alexander Zverev e Arthur Ferri. Adesso però il punto sui mondiali di calcio con Carlo Genta. Ciao Carlo.
3: E spiace perché i semifinalisti potevano essere due se Cobolli avesse giocato una partita decente battendo Ferri, ma così è. Quanto ai mondiali di calcio, allora, ieri sera abbiamo visto la Francia distruggere senza troppa fatica il Marocco 2-0, continuano a segnare le stelle, a cominciare da Mbappé che prima sbaglia un rigore dalla genesi abbastanza incredibile perché è trascorso un sacco di tempo dal fischio dell'arbitro quando è stato battuto, quindi una roba abbastanza comica. Poi Mbappé segna un gol che non è comico ma meraviglioso e Dembélé, pallone d'oro in carica, fissa il 2-0 per una Francia che non ha avuto mai paure né problemi, così come non ci sono stati grandi problemi, anche se ora giunge la notizia della morte di una 17enne a Parigi durante i festeggiamenti francesi, però non ci sono stati temuti tafferugli né in Francia, né c'era qualche perplessità e preoccupazione anche in Italia, né appunto nel nostro paese. Questa sera una partita che desta molte meno preoccupazioni di ordine pubblico perché è un derby europeo tra la Spagna e il Belgio, con la Spagna che attende l'accensione di Lamine Yamal, che ancora non si è iscritto alla squadra dei supereroi di questo mondiale, pur essendo lui stesso un supereroe calcistico. Ebbene, il Belgio invece, reduce da un cammino abbastanza travagliato, compresa la partita con gli Stati Uniti, compresa il fatto che è passato al buco della serratura nel turno prima con il Senegal, adesso sembra aver trovato fiducia, dunque la partita è estremamente interessante, Alessio.
0: Grazie Carlo e ti seguiamo più tardi con tutti i convocati. C'è il break, ci fermiamo. 349-238-6666. A tra poco con tutte le altre notizie.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Effetto giorno.
0: Ecco le notizie di oggi. Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco, esplode un finestrino, un uomo di 61 anni risucchiato, trattenuto dagli altri passeggeri. Caso dei 30 secondi, l'appello bis ribalta la sentenza, ex sindacalista condannata a un anno e due mesi per violenza. In Spagna, drammatico bilancio per il maxi incendio, in Andalusia 11 vittime. Terza ondata di calore intanto sull'Italia, almeno fino al 20 luglio, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. A Wimbledon si ripete la sfida Sinner-Djokovic per un posto in finale mondiale di calcio, stasera la sfida europea Spagna-Belgio. Eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta con Effetto Giorno. 349-238-6666, vi aspettiamo anche oggi su WhatsApp per commentare le principali notizie di questa giornata. E allora ripartiamo dal primo titolo che avete appena sentito, e questa paura su un volo Ryanair decollato dalla Grecia, era diretto in Germania, insomma, nel quale c'è stato evidentemente un incidente, un finestrino deve essere esploso, forse a causa di alcuni detriti, e un passeggero ha rischiato, a quello che si è capito, di essere risucchiato all'interno. Cerchiamo di farci raccontare qualcosa, di capire qualcosa di più sulla dinamica di questo incidente con Andrea Giuricin, docente di economia e trasporti. Buongiorno e ben ritrovato Giuricin.
12: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Beh, insomma, è veramente un unicum che io sappia, una notizia così veramente incredibile. Fortunatamente credo che non ci siano state conseguenze non troppo gravi per questo passeggero. Giuricin, ha letto che cosa è successo pochi minuti fa, le notizie, e che cosa può essere accaduto?
12: Sì, innanzitutto bisogna dire che chiaramente poi ci sarà un'indagine. Da quello che si capisce sembrerebbe che un detrito del motore che aveva dei problemi abbia colpito questo finestrino e la persona sia stata in parte risucchiata e trattenuta da altri passeggeri. È chiaro che, ripeto, queste sono ricostruzioni giornalistiche, poi ci sarà un'inchiesta per capire esattamente che cosa è successo. Detto questo, quello che mi sento di dire è che comunque il trasporto aereo rimane, insieme al trasporto ferroviario, quello ad alta velocità e quello normale, il trasporto più sicuro da un punto di vista statistico, però è chiaro, bisogna capire bene che cosa sia successo, proprio perché bisogna evitare che queste cose possano ricapitare.
0: Ma per quanto riguarda però la possibilità che un finestrino possa rompersi, Giuricin, Non so adesso
12: è davvero molto, diciamo, è qualcosa raro, di molto inusuale, perlomeno. Forse ci ricordiamo del famoso aereo che aveva dei problemi, che ha avuto il problema in Alaska, se non era di Alaska Airlines, non mi ricordo esattamente, che aveva avuto un problema più

0: di detriti spaziali in giro, che insomma, sappiamo tutto il problema dei rifiuti spaziali causati dalle operazioni satellitari, però sappiamo anche che quando entrano nell'atmosfera poi questi detriti dovrebbero, diciamo, decomporsi.
1: Ma diciamo, allora è chiaro che è davvero difficile dire cosa sia successo. Detto questo, da quello che si è compreso, ripeto, dalle prime notizie, è che l'aereo stava rientrando proprio per dei problemi al motore. Stava rientrando in Grecia, quindi a Salonicco, se non sbaglio, proprio per dei problemi al motore. Quindi è più probabile la prima ipotesi rispetto a questa seconda che si riportava. È chiaro che però è un incidente molto inusuale, per fortuna non è successo assolutamente, cioè non è successo niente di grave. Detto questo, ci sarà ben da capire che cosa può essere stato davvero la causa di questa rottura di questo finestrino, perché è qualcosa molto strana, ecco.
0: Ryanair potrebbe, cioè, non è un bel colpo, diciamo, di immagine questo. Poi chiaramente bisognerà capire cosa è successo, anche il costruttore del volo, eccetera, eccetera. Può
1: Certo.
0: esserci
1: Sì,
0: qualche conseguenza per Ryanair?
1: ma no, non credo più di tanto. Cioè, comunque le compagnie aeree che volano in Europa, ricordiamo, sono compagnie aeree certificate a livello poi europeo, gli stessi aeromobili poi che viaggiano in Europa hanno determinati standard di sicurezza. Quindi non credo che Ryanair e nessuna compagnia aerea europea possa essere, diciamo, colpita gravemente da quello che è successo, ma è molto importante riuscire a capire quello che è successo per Ryanair e per tutte le compagnie, proprio perché poi quel tipologia di aeromobile è molto utilizzata da tante compagnie, quindi bisogna capire esattamente cosa è successo in modo che non si
0: Chiaro,
1: ripeta, non si ripeta.
0: assolutamente. Grazie ad Andrea Giuricini, grazie per essere stato con noi proprio in tempo reale, perché questa è una notizia di pochi minuti fa. Ci sono ancora pochi dettagli per poterla approfondire, ma insomma, da parte di chi ha una conoscenza più ampia e appunto approfondita di questo tipo di settore, di fenomeni, insomma, era giusto cercare di inquadrare meglio questa notizia. Adesso invece alle 13:21 ci volgiamo di nuovo sul Medio Oriente e cerchiamo di fare il punto sulla situazione, perché sembra che nelle ultimissime ore gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran siano un pochino calati di intensità rispetto a quello che era stato invece accaduto nella giornata di ieri, la notte di ieri l'altro, e che aveva, diciamo, fatto temere per il peggio, e che soprattutto nascendo dalla questione di Hormuz, perché i raid erano concentrati proprio in quella zona in seguito al passaggio di navi che l'Iran non riteneva, diciamo, rispettare quelli che erano gli accordi con gli Stati Uniti, era stata colpita una nave, ebbene, si era bloccato di nuovo tutto. E allora noi torniamo lì, diciamo, lì virtualmente, lo facciamo con Matteo Villa dell'ISPI, Data Lab ISPI. Ciao Matteo, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Che insomma cerca di monitorare questa situazione, come anche altre, proprio coi numeri, con un osservatorio, diciamo, un'osservazione molto ravvicinata. Ecco, Matteo, che cosa possiamo dire? Perché io oggi su due siti diversi leggo Hormuz chiuso e Hormuz aperto, ti dico la verità.
2: Allora, devo dirti, nelle ultime ore è sempre difficile poi stabilire, quindi capisco anche la confusione. In realtà, come dicevi prima tu, sembra che appunto gli attacchi di questi 2 giorni si siano un po' diradati e quindi quello che succedeva nelle ultime settimane, ovvero che le petroliere, che sono quelle più importanti che devono uscire da lì, ma anche altre navi, spengano il loro sistema di rilevazione, si chiama AIS, delle navi, insomma del satellitare, e passino comunque per alcune rotte che a volte sono più vicine, diciamo la sponda sud, quella sorvegliata dagli Stati Uniti, vicino all'Oman, a volte la sponda nord, chiamata Casello, diciamo dall'Iran, perché di lì a volte le navi che passavano pagavano. In ogni caso sono molte di più le navi che spegnendo poi passano e quindi non è sempre facilissimo ricostruire. In ogni caso è molto meglio la situazione rispetto diciamo, ai primi mesi in cui veramente si combatteva costantemente e davvero le navi erano ferme. Quindi è un po' una situazione mobile e fluida. tutti i mercati però si aspettano che non si riprenda davvero la guerra, perché sarebbe veramente un problema.
0: Certo. Matteo Villa, mi viene da farti una domanda ingenua, ma te la faccio lo stesso. Insomma, su questa intesa, su questo memorandum, per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, è chiaro che ci sono due letture opposte. Quella dell'Iran, che punta a gestire

0: dirlo in qualche modo è quella degli Stati Uniti, che invece vorrebbero tornare alla situazione precedente. Ma cosa dice l'intesa su cui ci si è fermati a questo punto, fino a questo punto? Ha senso farsi questa domanda?
1: Sì, forse ha senso. Beh, Trump dice che l'intesa non vale più, però quella che ha firmato dice una cosa molto chiara. Per questi 60 giorni che dovevano durare, sono durati solo 3 settimane, sarebbero dovuti ripristinare i traffici nello stretto, ma i traffici non sarebbero ritornati del tutto come prima, perché un qualcosa sarebbe rimasto all'Iran nella gestione. E non era chiarissimo nella formulazione. E proprio su questo l'Iran, che sostiene aver firmato l'accordo in iraniano, appunto in farsi, dice che c'era scritto una cosa diversa, e ovviamente quello sarà il punto chiave da chiarire, e sicuramente l'Iran su questo non mollerà. Però è anche abbastanza chiaro che sia gli Stati Uniti sia l'Iran vogliano negoziare in questo momento, quindi a parte le scaramucce c'è un cuscinetto che avevamo, un cuscinetto di petrolio e di gas che stiamo consumando costantemente, e io credo che Trump non voglia arrivare vicino alle sue elezioni a novembre con un cuscinetto che diventa sempre sempre più piccolo. Quindi diciamo un qualche incentivo per trovare una soluzione c'è per forza. Trump però non vuole fare la figura del fesso, e quindi ogni volta che l'Iran alza la tensione lo rifà anche lui a sua volta.
0: Se togliamo il cuscinetto poi ci dobbiamo sedere sulla pietra e fa male. Scherzi a parte, Matteo Villa, grazie e buon lavoro anche a te. Dunque, abbiamo fatto punto anche sulla situazione per quanto riguarda Hormuz. Oggi è una carrellata di notizie, effetto giorno. Facciamo così, andiamo velocemente da un argomento all'altro, perché ci sono diverse cose da approfondire. La prossima ci porta in Spagna, dove è veramente terribile il bilancio dell'incendio che ha colpito l'Andalusia, una zona boschiva dell'Andalusia. È con noi Mario Magarò. Buongiorno Mario, ben ritrovato, corrispondente da Barcellona in questo caso, ma insomma dalla Spagna per noi. Mario, buongiorno.
2: Ciao Alessio e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, che cosa sta succedendo? Perché insomma, un incendio devastante, ne stiamo parlando da ore, però quando poi sono arrivate le notizie del numero delle persone e anche della modalità con cui queste persone sono rimaste intrappolate in mezzo alle fiamme, è veramente insomma, incredibile, no? Anche in questo caso a memoria non ricordo una situazione di questo genere, Mario.
2: No, purtroppo i numeri evidenziano quella che è una tragedia. La giunta, il governo regionale d'Andalusia ha appena confermato che le vittime sono 12, 8 feriti, di cui 4 gravi, sono però 19 i dispersi. E ove mai questo numero si convertisse in vittime, purtroppo farebbe sì che l'incendio in questione si convertirebbe automaticamente nel più mortifero della storia della Spagna. Il peggiore fino ad ora è il record, purtroppo appartiene proprio qui alla Catalogna. Nel 1979 si registrarono 21 morti. Nel caso di Almeria è proprio una vera e propria tragedia, una disgrazia, una vera e propria fatalità, perché è confermato che l'origine è stata la caduta, insomma, di un cavo elettrico. Ed è proprio di questi minuti la notizia che i tecnici di Endesa, ovvero la compagnia statale spagnola che gestisce l'elettricità, avevano avuto già segnalazione di questo cavo che sostanzialmente pendeva al lato di una strada secondaria in Andalusia. Si erano recati sul posto ed avevano scoperto che questo cavo non apparteneva alla rete di Endesa, ma apparteva a un ristorante della zona abbandonato da decenni, quindi assolutamente inattivo, ed il cavo era privo di tensione elettrica, quindi sostanzialmente era un cavo innocuo. Adesso non si sa concretamente cosa sia successo. Questo andrà ovviamente chiarito, ci sarà inevitabilmente anche l'intervento della magistratura.
0: Un cavo senza tensione abbia potuto, forse non era lo stesso cavo.
2: Questo non si sa, c'è da considerare anche purtroppo le altissime temperature. In Spagna fino a ieri, oggi le temperature hanno dato una tregua, cioè oggi non si sforeranno i 40 gradi, ma ieri praticamente tutta la Spagna i 40 gradi sono stati toccati praticamente ovunque.
0: Cioè, quindi stare sui 37-38 gradi in questo momento in Spagna è considerato quasi una giornata, diciamo, accettabile. È questo il livello, Mario.
2: Assolutamente sì, a Barcellona l'altro giorno abbiamo avuto 41 gradi, record storico del capoluogo catalano, non si erano mai avuti. Quindi tornando al discorso di Almeria, sì, purtroppo è una vera e propria fatalità, una vera e propria tragedia, e tornando al discorso dei 19 dispersi, le autorità locali

0: Tali dall'Andalusia hanno confermato, in attesa dell'identificazione ufficiale
1: Sì.
0: delle vittime, tutto però lascia pensare che siano turisti britannici, per un motivo molto semplice, che le macchine che sono state trovate, al cui interno appunto molti corpi sono stati trovati carbonizzati, avevano il volante stile inglese, ovvero alla guida
1: Dall'altra
0: all'inglese.
1: parte.
0: Quindi, esattamente, quindi la posizione del volante ha fatto presumere che si trattasse di britannici. Questo in attesa appunto, di una
1: Certo.
0: conferma, di una identificazione definitiva delle vittime. Però appunto tutto lascia pensare che la colpa sia di questo cavo e ripeto, questo rilevamento che è stato fatto dai tecnici di Endesa fa veramente capire che appunto è proprio la fatalità della vita a volte, no? C'è cioè, un cavo appeso, abbandonato, che appartiene a un ristorante abbandonato da decenni,
1: Sì.
0: che ha creato questa tragedia, che ripeto, se potete.
1: Poi naturalmente immagino ci saranno anche da fare, anzi, per forza degli accertamenti anche giudiziari, perché giustamente tu parli di fatalità, ma da un punto di vista di responsabilità ci sarà poi da capire
0: Certamente.
1: se ce ne sono. Mario Magarò, grazie come sempre,
0: Certo.
1: un abbraccio, a presto. E chiudiamo qua questa parte di Effetto Giorno, 13:30 in punto, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Con iti Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. iti Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Borse europee positive a metà giornata, con la sola eccezione di Amsterdam che cede lo 0,17%. Milano va su dello 0,6%. Wall Street si avvia invece verso un'apertura poco mossa, ma oggi oltreoceano sale l'attesa per il debutto sul Nasdaq delle azioni di SK Hynix, gruppo sudcoreano di chip già quotato sul Kospi. L'attenzione degli investitori resta inoltre rivolta al quadro geopolitico, con i mercati che continuano a scommettere sulla prosecuzione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Così, sul fronte delle materie prime, il petrolio si mantiene sostanzialmente stabile. A Piazza Affari restano ben impostati i titoli bancari. A sostenere il comparto contribuisce anche il report di Deutsche Bank, secondo cui la stagione delle trimestrali, ormai alle porte, confermerà la solidità del settore. Tra i titoli del listino spicca Nexi, che balza del 4,8%. Su anche Stellantis, più 1,6%, che prosegue il recupero nonostante le persistenti difficoltà del settore auto europeo, tornato sotto pressione dopo l'annuncio di Volkswagen di un piano severo di ristrutturazione. Da Radio Core, Leonora Micheli per Radio 24.
8: La tua azienda ha avviato un percorso

0: di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
5: Effetto giorno.

0: Eccoci qua con la classifica delle buone notizie. Ci crediamo, proviamo a crederci anche questa settimana. Vediamo se riusciamo a convincervi con le migliori della settimana scelte per voi, che ci aiutano un po', diciamo, a leggere, a invertire il trend della cronaca. Allora, quinto posto. Buone notizie per i viaggiatori, perché questa è una notizia che è girata già abbastanza, forse l'avrete sentita. È stato approvato dal Parlamento europeo la riforma del regolamento dei passeggeri aerei, risarcimenti meno farraginosi in caso di ritardo, scelta del posto senza supplemento per chi accompagna per esempio un minore in un volo e bagaglio a mano incluso nel biglietto. Sono alcune delle misure integrate in questo regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei approvate dal Parlamento. Manca ancora il passaggio definitivo del Consiglio europeo. Alcune di queste norme erano già in vigore, sono state mantenute, altre invece sono state inserite. Molto bene. Più garanzie per i passeggeri dei voli aerei. Quarto posto. Questa invece è una buona notizia per le aziende che sono fornitrici della pubblica amministrazione. Sappiamo che in Italia c'è uno storico problema di ritardo nei pagamenti, che non è giusto perché le aziende che lavorano per la pubblica amministrazione devono essere pagate in tempo reale. Ebbene, grazie al PNRR c'è stata una forte accelerazione, lo scrive Gianni Trovati questa settimana sul Sole 24 Ore. Siamo scesi a 27,2 giorni con un taglio del 45% rispetto a quelli che erano i 45 giorni medi, quindi il doppio, registrati nel 2020. Insomma, c'è ancora da stringere gli ultimi bulloni, ma questa riforma è fatta. Ebbene sì, come hanno fatto? Beh, insomma, grazie a questi fondi e PNR, ma anche ad alcune riforme, per esempio con un controlli magari automatizzati anche sui flussi di cassa, oppure nelle amministrazioni è stato individuato un dipendente responsabile dei pagamenti. Insomma, quindi ci si sta riuscendo a velocizzare questa questione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Terzo posto. E qua cambia il suono, cambia la musica. Questo è un pezzo, è uscito oggi, uscito ieri forse. In the Stars dei Rolling Stones. Ebbene sì, perché esce oggi, a meno di 3 anni dall'ultimo disco, il nuovo disco degli Stones, Foreign Tongues, che sentite, diciamo, in questa traccia, che è la seconda traccia, In the Stars. E, insomma, è una buona notizia per tutti, per il mondo della musica, per chi ama gli Stones, anche per chi non li ama. Una band leggendaria, ancora una volta si sono ritrovati Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood con il produttore storico Andrew Watt, e hanno prodotto questo disco qua, l'ultimo disco. Un po' aveva vinto un Grammy, quindi insomma si annuncia un grande successo anche per questo ultimo disco degli Stones. Torniamo alla classifica. Una buona notizia sotto il sole, abbiamo appena parlato del gran caldo. A Milano c'è un intervento del comune di Milano, basta rider sotto il sole, Milano sospende le consegne nelle ore più calde e introduce nuove tutele. C'è un provvedimento che sarà in vigore fino al 23 di settembre, dalle 12.30 alle 16, ovvero nelle ore di picco di calore. Questa ordinanza vieta ai rider di effettuare le loro consegne e invita le società coinvolte a fare tutta una serie di cose: approvvigionamento di acqua, pause in aree ombreggiate, possibilità di ristoro lungo le aree in cui questi rider lavorano in queste giornate più calde, dove però appunto bisognerà sospendere. Ottima notizia, speriamo solo che, diciamo, non si ritorca contro i lavoratori, perché sappiamo che per esempio anche negli altri settori, lavoro edile, lavoro in agricoltura, quando si sospende il lavoro nelle ore più calde c'è poi il tema di chi paga, di chi compensa questi lavoratori se non pagano. La cassa integrazione nel caso dei rider non mi risulta che sia prevista, quindi bisogna risolvere anche sicuramente questo problema qua. Però al primo posto parliamo ancora di buone notizie sotto il sole, e lo facciamo chiudiamo intanto salutando un ricercatore del CNR, Marco Morabito, primo ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR, responsabile scientifico di questo progetto di cui andiamo a parlare. Morabito, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, io leggo uno dei titoli che è stato dato a questa, ai risultati di questa ricerca scientifica: Città più fresche, il progetto Mirificus dimostra l'efficacia di verde e depavimentazione. Si possono ridurre le temperature fino a 4 gradi nelle città grazie a, a questo tipo di iniziative, cioè coperture vegetali, si toglie il cemento, si mettono pavimentazioni che fanno respirare e tutta una serie di cose di questo genere. Beh, insomma, mi sembra sicuramente è un fatto intuitivo, Morabito, no? Che il verde rinfresca, lo sappiamo ormai, però qua c'è una misurazione scientifica che è stata fatta da voi.
1: Sì, esattamente, nell'ambito del progetto Mirificus, col piacere di coordinare, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, coordinato appunto dal CNR con il coinvolgimento dell'ISPRA e su un bando oltretutto proprio finalizzato alle pubbliche amministrazioni, no?
0: Sì.
1: Infatti vedere il coinvolgimento del comune di Firenze e di Roma Capitale, oltre che dell'ANCI, proprio perché l'obiettivo era quello di fornire uno strumento che potesse essere di utilità poi per le pubbliche amministrazioni per mettere in campo tutta una serie di provvedimenti legati proprio al miglioramento della qualità della vita e quindi alla riduzione della temperatura superficiale. Tutto questo l'abbiamo fatto utilizzando dati satellitari,
0: ecco.
1: E abbiamo fatto proprio delle simulazioni,
0: sì.
1: In ambiente urbano, nella zona dei Sette Capini a Roma e nella zona nell'area Mercafir a Firenze, quindi comunque delle zone non centrali ma delle zone situate in periferia, no? Delle città, che sono quelle che, dove purtroppo il fenomeno del consumo di suolo è sempre più marcato e avanza rapidamente, sono delle zone hotspot, sono delle zone particolarmente calde, dove facendo questa simulazione, quindi intervenendo,
0: sì,
1: con alberature e sulle pavimentazioni, sulle caratteristiche delle pavimentazioni in termini soprattutto di albedo, quindi di potere riflettente, abbiamo dimostrato la capacità, diciamo, di ridurre la temperatura superficiale anche di oltre 4 gradi Celsius.
0: È meraviglioso.
1: Risultati che possono essere esattamente di utilità poi appunto per i decisori,
0: certo,
1: che
0: in questi giorni di caldo veramente estremo è una cosa che ci fa sognare. Insomma, le città, Morabito, andrebbero un po' davvero ripianificate da zero, tenendo

0: conto di questa cosa qua. Dovunque possibile bisognerebbe intervenire.
1: Certo, ripianificare da zero non è possibile e non è nemmeno giusto, perché è un valore aggiunto, no? Le nostre città è il nostro fiore all'occhiello, che sono ricche di storia, cultura e tradizioni. Chiaramente bisogna intervenire soprattutto sulle periferie, sulle zone semicentrali delle città. I nostri centri chiaramente sono
0: più
1: anche
0: difficili
1: per certi
0: da
1: versi intoccabili,
0: cioè.
1: Molto più difficile, certo, c'è tutta una serie di vincoli, ma sulle periferie, che poi sono le zone dove purtroppo si continua a consumare solo ad un ritmo veramente incredibile, e lì è dove noi dovremmo intervenire, quindi
0: insomma,
1: attraverso
0: non c'è nessun,
1: l'utilizzo del verde.
0: Nessun, come si può dire, nessun pavè, nessun basalto da salvare, ci sono solo asfalti che si possono in tanti casi convertire in pavimentazioni migliori e più verde.
1: Assolutamente, sì.
0: Morabito, le voglio chiedere però, prima di salutarci, perché poi trovate tutti i dettagli di questo progetto importantissimo, insomma, che speriamo apra le porte a nuovi modi di programmare le periferie delle città italiane, come sarà questa terza ondata in un flash?
1: E questa terza ondata purtroppo sarà ancora particolarmente intensa, durerà tanto, oramai è una situazione alla quale ci dobbiamo abituare, non è più una situazione anomala, ma è una situazione oramai strutturata che dobbiamo contrastare sempre per lunghi periodi, durerà almeno fino al 20 giugno in molte zone d'Italia, qui al 20 luglio, quindi
0: speriamo,
1: diciamo, la situazione è ancora particolarmente critica.
0: Speriamo non oltre. Grazie a Marco Morabito del CNR, grazie davvero per essere stato con noi. Progetto Mirificus, meno 4 gradi di temperatura in questi casi, con nuove coperture e piantumazione di alberi nelle città. Non è che ci voleva molto a immaginarlo, però abbiamo anche una prova scientifica adesso. Tocca farlo. Break tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. La 10 Genova Ventimiglia è chiusa per un incidente tra l'innesto con la 6 Torino Savone Spoturno in direzione Ventimiglia. Le code partono dal Bisola. Code poi per un veicolo in avaria sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Nervi e Recco verso Rosignano e sulla 4 Torino Trieste tra Cormano e Pero in direzione Torino. Sulla 1 nel tratto Firenze Roma lunghe code per un incidente tra Calenzano e Firenze Improneta in direzione Roma. Verso Napoli code per materiali dispersi tra Valmontone e Colleferro. Ritroviamo poi disagi per un incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Mi fermo qui, a più tardi.
2: Effetto Mondo.
5: First question, why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Buongiorno.
0: Chiuso il microfono per... Ah no, ci siamo chiusi il microfono io e Carlo Salvatore.
6: No, questa era la voce di una giornalista della BBC che chiedeva a Mr. Beanface, adesso vi spiego chi è.
0: Infatti, perché?
6: Ma perché un abitante di un intergalattico vorrebbe candidarsi nel distretto di Clacton? Il distretto di Clacton, come era successo a Makerfield, farà delle elezioni supplettive e Farage, che si è dimesso da guida del suo partito, si candida.
0: E questo eravamo arrivati ieri.
6: Esatto.
0: Nel
6: però
0: frattempo...
6: non ci sono molti rivali e quindi sono spuntati, è spuntato questo Mr. Beanface, che si era candidato prendendo 75 voti anche a Makerfield. Lui si chiama così perché letteralmente signor bidone della spazzatura in testa. Si presenta vestito con una specie di costume d'astronauta, ma di quelli da recita scolastica, non le tute, quelle vere. In testa ha questo bidone color alluminio, non si vede la sua faccia e ha un programma che naturalmente si presta, sembra una barzelletta, sembra un episodio di Monty Python resuscitati. In realtà dà l'idea, probabilmente perché si suppone che il messaggio sia Farage vale quanto un bidone della spazzatura sulla faccia, così come Andy Burnham, che sappiamo del partito Labour, quindi è una critica totalmente bipartisan al sistema politico britannico, così come è la stessa cosa valeva per Andy Burnham. Il suo programma è lo stesso con cui si era presentato a Makerfield, comprende la nazionalizzazione della cantante Adele, non si sa bene che cosa voglia dire. Poi vuole fare una casa.

0: a prezzo calmierato nel distretto, vuole rimettere gli asciugatori, quelli ad aria, nei bagni degli uomini perché non ci sono, dei pub che lui frequenta e così via. L'altro candidato, se cercate su internet, le foto sono fantastiche, è uno che si presenta in un costume da volpe, completamente coperto, vestito da volpe perché è un animalista. E quindi questa è la situazione della politica britannica.
1: Cioè, non altissimo a livello.
0: No,
1: ecco, però.
0: Financial Times cerca di riportare, sì, non parla di questo, ma parla del programma che dovrebbe essere, sapete che questa era l'ultima settimana ufficiale da premier di Keir Starmer, quindi sì, Andy, certo, Burnham dovrebbe presentare questo programma, ma soprattutto il possibile governo settimana prossima. In prima pagina però c'è la foto dell'ultima giornata di quei lunghissimi funerali dell'Ayatollah in Iran e ripeto, dà un po' l'idea di noi dovremmo sempre star zitti perché anche noi abbiamo visto dei candidati molto improbabili. Ricorderete Cicciolina che si presentava in Parlamento vestita come era vestita in molte delle sue apparizioni più famose, quindi con quella coroncina di fiori, dei vestiti,
1: sì, meglio che da volpe, però mi viene da dire, perché
0: sì,
1: a me era una cosa umana, no?
0: Forse è vero. Comunque, insomma, questa è un po', sì, insomma, una cosa che probabilmente fa anche divertire in questo estate così calda, perché anche nel Regno Unito, dopo una pausa di una settimana in cui le temperature erano più normali, più nella norma, è tornato un'ondata di caldo. Lo stesso succederà in Spagna, quindi insomma siamo in buona compagnia per la prossima settimana. In Spagna continuano a esserci strascichi delle parole di Donald Trump e soprattutto anche polemiche nei confronti di Mark Rutte, perché Mark Rutte, oltre a essere di origine olandese, quindi europeo, oltre al coraggioso giovane giornalista danese che abbiamo sentito ieri chiedergli lei le rimane un po' di autostima dopo questi comportamenti di fronte a Trump da tappetino, però anche in Spagna ci si chiede: ma è possibile che colui che dovrebbe rappresentarci tutti stia zitto di fronte a queste pretese di Donald Trump? Poi vi porto in Germania.
1: Sì.
0: Allora, da una parte ovviamente tutti aspettano Zverev. Posso dire che io tifo Zverev?
1: Certo.
0: Ok, sono giustificata perché sono mezza tedesca.
1: Sì, un po' di simpatizzanti ce l'hai in Italia perché è stato preso a pallate da Sinner tante volte, ormai fa anche tenerezza, no? Però stavolta è con l'inglese.
0: Comunque la prima semifinale, sì, oggi alle 2:30, quindi tanta attesa per questo, perché ovviamente i tedeschi, essendo stati eliminati dalla Coppa dai mondiali di calcio, si consolano con il tennis. Non so bene perché, non sapevo che fosse così popolare in Germania, ma su tutte le prime pagine c'è una foto di Bonnie Tyler, la cantante morta a 74 anni, famosissima, sì, per quel Total Eclipse of the Heart. E era, tra l'altro, si ricorda che appunto questi grandi successi quando era più giovane, poi si era dedicata, a proposito di animalisti, alla causa animalista. Il candidato vestito da volpe, naturalmente nel suo programma anche l'abolizione completa della caccia alla volpe nel Regno Unito. Altra, c'è una notizia economica, perché ieri Hugo Boss, che è forse il marchio tedesco più famoso, è un'azienda da diverse centinaia di milioni di euro di ricavi nel 2025, però in crisi come tante aziende della moda dopo il Covid, aveva ricevuto un'offerta da Frasers, che è un gruppo britannico, in giugno, ritenuta una buona offerta. Ieri il consiglio di sorveglianza l'ha rifiutata, e quindi insomma anche questo trova spazio sui giornali tedeschi. Però c'è soprattutto la politica interna, perché sì, certo, il vertice della NATO, si è parlato molto del vertice della NATO, però Merz continua a essere attaccato da tutti, dai suoi alleati e dall'opposizione. Sentiamo una parlamentare della Linke che in particolare sottolinea la crisi che c'è anche in Germania del sistema sanitario.
2: Morgen peitschen Sie ein Gesetz durch, das die Gesundheitsversorgung der Menschen in diesem Land massiv verschlechtern wird. Rettungsdienste, Hebammen, PsychotherapeutInnen, Fachärzte, alle schlagen Alarm, weil durch Ihr Gesetz die Versorgung zusammenzubrechen droht. Ja, Herr Merz, das gefällt uns nicht und natürlich brechen die Leute nicht.
0: Quindi Herr Merz, das gefällt uns nicht, non ci piace questa situazione del del sistema sanitario tedesco e sono rincarati tantissimi servizi, compresi alcuni servizi di psicoterapia, soprattutto in questo caso per i più giovani, perché anche in Germania il Covid ha portato anche tanti, tanti disagi tra i più giovani, disagi mentali. Questa parlamentare della Linke è un altro personaggio, perché non so, evidentemente non c'è tanta aria condizionata nel Parlamento tedesco, però si è presentata con un vestito succintissimo, tutta tatuata, ma sai le persone veramente super tatuate, però l'avete sentita bella energica, e ovviamente il tema di quanto lo sappiamo, anche la Germania è un paese che invecchia, quindi tutte le spese sanitarie aumentano perché sono cambiate le esigenze, e c'è sempre il tema del come finanziare le cure pubbliche. Tra l'altro sapete quanto la Germania spenderà, e ha già iniziato a farlo come abbiamo detto, in difesa, in industria bellica, quindi probabilmente bisognerà anche fare dei tagli altrove.
1: Dove ci porti adesso, Giulia?
0: È un po' che non citiamo i giornali di Israele. Oggi tutti i giornali, da quelli più conservatori come Jerusalem Post a quelli più liberal come Haaretz, sottolineano questa massima preoccupazione che c'è in Israele, non solo del governo Netanyahu, per questo accordo tra Donald Trump e la Turchia per la fornitura di jet. La Turchia non è esattamente un paese amico di Israele, né Israele è un paese amico della Turchia, e sappiamo che qui sì, Netanyahu aveva esplicitamente chiesto a Donald Trump di non fare accordi con Erdogan, invece sono stati fatti. Secondo invece le voci più critiche verso il governo Netanyahu, tutto sommato questo è come se Netanyahu lo prendesse come, visto che Donald Trump ci ha fatto questo sgarbo, evidentemente ci lascerà, o comunque ci prendiamo più libertà sulla questione di Gaza, e quindi di nuovo si stringe l'assedio, perché di fatto questo è ancora su Gaza, si impediscono ancora l'entrata di aiuti umanitari, proseguono le mosse dei coloni in Cisgiordania. Insomma, non mi ascolti da una parte ma mi lasci mano libera dall'altra. Questo sembra un po' l'interpretazione delle mosse di Netanyahu.
1: Dobbiamo chiudere.
0: Ah, peccato. Comunque per gli Stati Uniti ci risentiremo
1: mancano. No, esatto, ci abbiamo sempre cose da dire. Giulia Crivelli, è tutto per la puntata di oggi. Grazie, con Carlo Salvatore in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Yuhu! C'è nessuno!
15: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi, amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
18: Evviva!
19: Vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
20: Sono le 14 e un minuto.
21: GR24, il sole 24 ore.

Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Paura dunque in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto, alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando di risucchiare un passeggero che era seduto lì accanto. La tragedia è stata evitata perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile dagli altri passeggeri. L'aereo in volo da Salonicco verso la Germania è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Quattro persone sono state trasportate in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti. E ora il caso cosiddetto dei 30 secondi. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi per violenza l'ex sindacalista che era stato denunciato da una hostess. Nei primi 2 gradi di giudizio era stato assolto perché secondo i giudici la donna aveva avuto 30 secondi per potersi opporre. In Spagna è drammatico il bilancio del maxi incendio che è avvenuto in Andalusia. Sono 12 le persone morte accertate, 19 persone però risultano ancora disperse. Ed è in pieno svolgimento la terza ondata di calore che sta investendo in queste ore l'Italia ed è prevista che resti sul nostro paese almeno fino al 20 di luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e a Perugia. 50 anni da Seveso, il capo dello Stato Sergio Mattarella è alla commemorazione per l'anniversario del disastro che segnò la storia dell'ambiente in Italia. In chiusura lo sport a Wimbledon si ripete la sfida tra Sinner e Djokovic in semifinale ai mondiali di calcio. Stasera sfida europea Spagna-Belgio. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Il y a encore une étape, elle sera forcément difficile parce que c'est la Coupe du Monde. Quand on est en quart de finale, on n'arrive pas par

0: ancora due in qualche modo, ha servito Mbappé! Chapeau! Chapeau!
1: Non, c'est pas la plus forte. J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni champion du monde ni vice-champion du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel, où il y a beaucoup de qualités. Mais la plus forte, j'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte.
0: La France qui prova con il destro, che fa 2-0. Eccolo qui, Dembélé, c'è anche il suo marchio. Improvvisamente le nuvole all'orizzonte svaniscono.
2: Bah, très content, c'est que jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. C'est la troisième de suite avec l'équipe de France. Tu m'as promis.
1: La peur, l'appréhension, elle ne met pas des buts, elle ne fait pas gagner des matchs. C'est un sentiment, bien sûr, mais les sentiments ne vous font pas gagner des matchs. Et on a encore pas mal de choses à démontrer si on veut être connu comme cette équipe invincible ou tous les superlatifs que vous avez évoqués.
3: Se non conoscete il francese sarà il caso di impararlo, perché quasi tutte le strade portano in Francia, almeno oggi ho sentito Deschamps, poi Mbappé, Dembélé, Mbappé. C'è il signor Andrea che è venuto a trovarci, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie dell'invito.
3: Sul trono di Cruciani, Pierluigi Pardo, buongiorno.
5: Ciao. Andiamo
3: molto bene, anche perché c'è Benny Coe. Buongiorno, ciao Benny. Ciao Benoit. Eccoci. Dovrebbe esserci. Ma hanno detto
6: ci sono,
3: che
6: ci sono.
3: Ci sei. Ciao Benny.
6: Senti, ciao.
3: Senti, abbiamo sentito Mbappé dire varie cose. Io guardo la Francia, ma Pierluigi lo sa, continuo a pensare alle partite d'archivio del Brasile del 70, perché questa Francia me lo ricorda, quello del 58 non ho memoria, ma comunque io non ho mai visto una squadra dominare così un mondiale. Forse ho visto la Spagna all'ultimo europeo, ma la Francia ti dà un senso di onnipotenza, questa Francia.
6: Ma onestamente sì, penso che l'impressione è generale. Credo che quello che sta emerge di questa squadra è quella potenzialità, ma anche la fluidità che può avere questa squadra. Io credo che ha dei giocatori che ogni di loro, nella parte più bella del calcio, che è la palla offensiva, sicuramente hanno su questo reparto di giocatori che possono decidere quando vogliono, a modo che vogliono loro, che sia giocato, che sia della parte della squadra collettiva, che la parte individuale, che sono capaci di risolvere. Poi io quello che piace di più è Olise, che è un giocatore che secondo me fa innamorare del gioco lì, perché è una bellezza e una tecnicità che veramente è bello da vedere, ma allega una efficacità che fa paura, perché esce sempre comunque testa alta, queste capacità che veramente sono veramente da mettere in avanti, sì.
3: No, come sposta il corpo lui danzando sulla palla, io ne ho visti forse nessuno. D'altra parte qui abbiamo un partito, no, Pierluigi, quello dei sostenitori di Olise e di Amali, due giocatori più sexy ed eccitanti di questo mondiale. Poi ce ne sono altri, Mbappé da pallone d'oro, e poi c'è Haaland. Insomma, metti tutti i supereroi che vuoi, però abbiamo un debole per questo giocatore.
5: Sì, per Olise in maniera particolare. La partita di ieri conferma quello che diciamo da prima del mondiale. Io continuo a mettere l'asterisco ricordando che il mondiale è una competizione di partite secche, e quindi nella partita secca delle complessità le puoi trovare. In qualche modo la Francia l'aveva trovata col Paraguay, forse in qualche modo l'ha trovata anche ieri fino al 60°. Però la forza di questa squadra è incredibile. E soprattutto l'aspetto secondo me più rilevante, adesso che siamo arrivati a 6 partite giocate, è il fatto che, e questo va riconosciuto a Deschamps, che veramente questa squadra ha una capacità di giocare con i 4 tenori lì davanti, quindi non rinunciare alla sua trazione offensiva, non soffre mai. E se non soffre mai è merito di tutti, è merito prima di tutto dei centrocampisti. Ieri Coné ha fatto una partita enorme. e in questo momento c'è Tchouaméni in panchina nella Francia, tanto per darti l'idea della, della qualità che hanno. E la difesa è comunque molto solida, il portiere è affidabile e poi c'è anche un lavoro evidentemente in fase di non possesso da parte dei, dei giocatori più avanzati che è importante, quindi veramente devo dire è impressionante. Era la domanda di partenza di questo mondiale, dalla prima partita, io ho fatto praticamente tutte tranne quella con l'Iraq. La prima partita era quella col Senegal, che è stata la peggiore, il primo tempo è stato sicuramente il meno brillante di tutto il mondiale, e la domanda di partenza era: riuscirà dal punto di vista dell'equilibrio a sostenere quattro giocatori così offensivi? La risposta è che sì, ci riesce alla grande, ci riesce oltre qualsiasi ambizione, forse la dimostrazione del fatto che quando i giocatori sono bravi poi tante paranoie tattiche puoi anche un pochino lasciare.
3: No, ma quando sono bravi è quando ci credono, Pier, perché io dico che se in campo c'è un pallone d'oro in carica che è Dembélé, quello che potrebbe meritarlo dopo questo mondiale che è Mbappé, io credo che la panchina d'oro di questo mondiale non solo vada a Didier Deschamps, perché io, per il quale io non smetto di essere ammirato, Benny, perché come CT è un fuoriclasse, ha trasformato in realtà quella che sembrava un'utopia, una fantasia, no? Tutti questi tenori messi insieme. I due di centrocampo, Kone e aggiungo Rabiot, che mi sembra sta giocando un mondiale da Toni Kroos, non da incursore. Ecco, una squadra così sta in piedi se tu allenatore riesci a convincere i tuoi giocatori a crederci. Io penso questo.
6: Devo rispondere?
3: Sì.
6: Io penso che guarda, c'è un lavoro che è stato fatto dietro da un po' di tempo. Secondo me non si arriva così non preparato, ma sicuramente perché ha preparato bene, ma ha messo in avanti tante cose per poter permettere di capirci tutti insieme. Ha avuto secondo me la valla di più forte, perché sicuramente senza avere uno spogliatoio forte e senza avere un gruppo forte all'interno, come posso dire, sai come uno spogliatoio, tu hai bisogno di un gruppo tuo all'interno che ti permette di gestire tutto lo spogliatoio. Sì. Io secondo me questa cosa qua è stata fatta molto bene e accettato da parte di tutti. E poi dopo si sono messo a dire a pedalare tutti insieme, a dire qua possiamo farcelo così. E io credo che su questo punto di vista l'allenatore è stato molto bravo, perché convincere Mbappé a correre come corre,
3: certo.
6: Non mi sembra che il Real Madrid era riuscito a farlo.
3: No, no, ma
6: comunque, su questo punto di vista ha avuto le parole giusto e determinante.
3: Sì, che poi è un CT che sembra sempre lì in bilico, no? Che sono 12 anni che si dice ma adesso va via e arriva Zidane, va bene, va via, arriva Zidane, intanto mondiale vinto, finale mondiale, vediamo come va questo. Mbappé ha detto meglio la Francia 2018, ma solo perché questa non ha, quella ha già vinto e questa non ancora. Io credo che per essere un CT che sembra quasi ad interim, Pierluigi stia facendo qualcosa di... cioè ha portato avanti un discorso straordinario.
5: Allora, premesso che chiaramente la qualità umana della quale dispone è straordinaria, quindi questo va riconosciuto e penso lui sarebbe il primo a riconoscerlo, però lui ci sta sicuramente mettendo del suo. Sai, sono 14 anni che fa quel mestiere, quindi lo vediamo sempre in quella luce lì, ma per me Deschamps può essere... cioè, ci sono tutti i presupposti perché possa essere anche un grande allenatore di club, magari anche proprio un allenatore di quelli, perché l'abbiamo visto in questo genere, lo stiamo vedendo in questo genere, diciamo, di mestiere, capace di allenare i campioni, e quindi un allenatore di gestione, che non è assolutamente una diminuzio, anzi, essere allenatore di gestione ti dà la possibilità di allenare i grandissimi club, perché sono quelli, certo, che Benoit lo sa benissimo, che sono pieni di campioni, che sono pieni di personalità, che vanno rispettate, che vanno fatte correre tutte nella stessa direzione.

0: Mbappé merita una sottolineatura, nel senso che comunque lui arrivava a questo mondiale con un minimo di pressione, perché comunque a Madrid sappiamo che il Real non ha vinto, perché il suo arrivo che doveva sulla carta portare a magnifiche sorti e progressive invece ha coinciso con un momento così così del madridismo, perché lì o è la stampa spagnola o è l'ambiente di Madrid, non lo so, però insomma gli hanno affibbiato questa etichetta di uno abbastanza pieno di sé che non collabora. Invece in nazionale mi sembra veramente un leader assoluto,
1: Certo.
0: estremo. Quello che dice Benoit è verissimo, cioè corre, lavora per i compagni, è un leader, è un trascinatore, non abbocca le provocazioni, cioè è veramente perfetto. Ecco, il
1: Anche fuori dal
0: Mbappé,
1: campo, sai, Pier, anche davanti ai
0: sì,
1: microfoni è
0: appunto,
1: perfetto. Parla da
0: appunto.
1: leader ogni
0: Qui
1: volta che apre la
0: questo,
1: bocca.
0: questo delle volte mi fa anche un po' pensare. Devo dire alla grande fascinazione delle nazionali. Noi oggi viviamo in un mondo in cui i club si prendono il 70-80% del calendario e delle attenzioni dei tifosi. Poi, quando racconti i mondiali o gli europei, ti imbatti in delle storie, in qualche modo anche il Marocco è un esempio di questo, di una identità, di un'appartenenza, di un amore per la maglia che fa la differenza. E io questa cosa la sto vedendo Mbappé in maniera molto precisa. Non che giochi male a Madrid, ci ha fatto una stagione
1: No,
0: comunque da 42 gol, per
1: 55,
0: carità.
1: 56 gol, era il 56esimo gol stagionale per Mbappé.
0: Appunto, appunto. Quindi voglio dire, stiamo parlando, ma con Real praticamente al ritmo di un gol a partita, stiamo parlando comunque di uno che non è che non abbia fatto il suo, però qui ha una centralità, ha una personalità, ha una capacità di essere leader che magari a Madrid non sempre ha e ce l'ha in termini completamente positivi. Quindi mi piace questa cosa perché vuol dire che poi alla fine c'è l'aspetto umano. Certamente uno gioca nel club per la gloria, per i soldi, per i tifosi, per tante cose belle. La nazionale forse ti smuove qualcosa
1: Certo,
0: di
1: no, me l'ha
0: diverso.
1: detto lui, abbiamo sentito prima. Io volevo chiedere un'ultima cosa a Benoit.
0: Sì.
1: Ti ha deluso il Marocco? Questa partita aveva mille significati, lo sai
0: Beh, guarda,
1: benissimo, c'era preoccupazione
0: onestamente sì.
1: anche.
0: Onestamente sì, mi spiace molto perché la partita di ieri sera non è stata la partita del Marocco. Per la prima volta l'ho visto più misurare e sentire il peso di quel quarto di finale come non una cosa che loro avevano emesso e dato in questo mondiale, cioè una capacità a giocare, delle qualità, una velocità tecnicamente, giocatore molto forte, capace di fare la differenza, una squadra che era molto serena anche nel fatto perché aveva fatto dei risultati con delle squadre importanti, la Olanda, o, non più, però c'è cioè, il Brasile, cioè, dove ha fatto veramente bene, e ieri sera si è sentito il peso di un quarto di finale dove si è sentito paradossalmente la Francia aveva dovuto essere col peso addosso, alla fine il Marocco che ha avuto il peso addosso di fare un risultato,
1: Vero.
0: allora che non aveva dovuto essere così.
1: Vero, vero. Anche se anche tu, quando hai visto Mbappé con la palla in mano per un quarto d'ora, hai detto questo lo sbaglia. L'hai pensato anche tu?
0: Beh, sai come l'ha messo, come la situazione era questi calci di rigore sono cose particolari al mondiale che ci mettono una marea di tempo. Sono lì a girarci, chi ti passa la palla, chi protegge il tiratore, chi fa. Vabbè, insomma, c'è tutta una delle premesse. È chiaro che più va il tempo, più difficile per il tiratore, perché questo tempo che passa gira anche nella tua testa e tu
1: Certo.
0: devi avanzare. La tiro a destra, la tiro a sinistra, anche tu sei un bravo tiratore come Mbappé, alla fine può avere anche tu, come si dice, dei defiance
1: Beh, ci pensi troppo, va
0: su questo
1: in
0: punto di vista.
1: burnout. No, no, ma questo sì. Grazie Benny, ci
0: Grazie a
1: sentiamo
0: te,
1: presto.
0: abbraccio,
1: Abbraccio.
0: ciao ciao.
1: Grazie a Benny Coè. Anche tu l'avrai pensato, no, Pier? Accendo il telefono.
0: Sì,
1: Perché era
0: l'abbiamo anche
1: paradossale,
0: detto, l'abbiamo detto
1: paradossale.
0: no, prima del rigore, che era abbastanza, secondo me, paradossale, più che altro il tempo che si è perso per una revisione che era, insomma, francamente, no,
1: No, mi sembrava tutto molto chiaro.
0: abbastanza banale, un intervento, poi forse il giocatore francese tira via la gamba, forse il contatto alla fine non c'è neanche così tanto, ma gli va addosso nettamente sulla sua traiettoria.
2: Masraoui, quindi veramente stiamo parlando di una roba per me no brain, sulla quale non c'era da discutere, e probabilmente questo è inciso, non credo ci

0: pomeriggio, martedì a Dallas c'è questa partita, insomma, Francia-Spagna, ma anche Francia-Belgio, anche una partita che poi devi giocare, che come tutte le partite un margine di rischio te lo dà, perché magari c'è l'episodio, perché magari c'è la prodezza, perché magari ci può essere l'errore, cioè, questo fa parte dell'umoralità e soprattutto delle caratteristiche della bellezza del calcio, che è uno sport a punteggio basso, dove quindi basta un episodio. Ieri a un certo punto erano 10 tiri a 0, però
1: non c'è stata storia, quindi. Ma infatti è stato molto interessante a questo punto di vista anche il dopo partita di cui stiamo per parlare. D'altra parte io mi sono convinto della enormità della Francia proprio nella partita peggiore, quando ha messo le mani, come dice Mbappé, là dove dovevano metterle per vincere quella partita con il Paraguay. Se questi sono capaci anche di fare quella roba lì, allora chi li ferma più? Oh, Davide Bernardi, inviato di DAZN. Ciao Davide, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Boston.
1: Ben svegliato. Hai fatto colazione? Sì. Già fatto colazione, sì.
2: Sono a metà.
1: Sei a metà della colazione. Colazione abbondante.
2: A metà.
1: Senti, ma anche tu hai pensato rigore allo sbaglia, come tutto il pubblico del mondo francese, marocchino, tutti quanti?
2: Allora, onestamente stavo proprio guardando Bonu in quel momento lì, che non so se la ripresa televisiva, perché poi chiaramente noi eravamo in tribuna, l'ha trasmesso. Bonu parte spiazzato apposta, cioè parte molto più da un lato che dall'altro. E poi è passato tantissimo tempo con la review, a un certo punto poi hanno iniziato a parlarsi fra giocatori francesi e marocchini, e onestamente io non pensavo lo avrebbe calciato così male, perché poi abbiamo visto tanti rigori sbagliati in questo mondiale qua, un po' perché sono stati bravi portieri sicuramente, ma tanti anche perché sono stati calciati male, perché il rigore di Messi l'altro giorno è un brutto rigore, perché il rigore di Bruno con la Norvegia è un brutto rigore, e perché quello di Mbappé ieri sera è un brutto rigore.
1: Non c'è dubbio.
2: Onestamente è un brutto rigore. Poi Bonu ha dei numeri allucinanti, perché
1: quello invece non è un brutto portiere.
2: 2 su 9.
1: Quello è un portiere pazzesco. Niente. Addirittura lui para in maniera diversa a seconda del tiratore, se il tiratore lo guarda reagisce in un modo, se non lo guarda reagisce in un altro, ma siamo fuori classe assoluto. Senza Bonu ieri Marocco avrebbe fatto una fine ben peggiore. Molto interessante è stato, a parte il fatto che stamattina abbiamo registrato un podcast da DAZN, podcast Distinti e Popolari, che vi invito a guardare su DAZN o ad ascoltare attraverso i vari canali podcast. Addirittura si è detto, ma quasi quasi l'ha sbagliato apposta, come gesto di reazione a una genesi abbastanza paradossale, come abbiamo detto. Molto interessante è stato anche il dopo partita, perché ci sono state alcune cose che non è tanto normale sentire. Confermami Davide, a Mbappé è stato chiesto, ma ti dispiace per il tuo amico Hakimi? E risposta, no, perché mi dispiace, oggi è un avversario, giochiamo a calcio, poi tornerò a fare il tifo per lui, dice Mbappé.
2: Sì, sì, no, ma guarda, è un mondiale in generale questo, in cui la spontaneità sta venendo fuori, in forme diverse. Questa di Mbappé, ad esempio, le lacrime di Messi l'abbiamo detto, ma lo stesso Haaland, che durante l'inno brasiliano ride, se la ride continuamente, noi eravamo lì a bordo campo e ha riso tutta la partita, tra l'altro Haaland l'ha pure spiegato il perché, dicendo, io ho detto proprio ai miei compagni che bisogna andare in campo e ridere, qualsiasi cosa succede mettetevi a ridere, perché per la Norvegia è una fortuna essere qua. È un mondiale in cui la spontaneità sta venendo fuori, ma Bellingham che fa James Bond,
1: sì. È
2: proprio un messaggio, secondo me, che sta anche mandando il mondiale in generale, di in generale essere un po' più spontanei, un po' più sinceri a volte, e anche invece in altri casi prendersi un po' meno sul serio. Bravo. Questa è proprio la percezione che si ha da qua, onestamente.
1: Ed è perfetta, perché la si ha anche da qua, o no Pier?
2: Mi
1: no,
2: sembra male.
1: Qua, sì, no, sì, ma sì, si ha anche da qua questa percezione, sembra quasi un mondiale figlio della generazione social. Ora ce ne sono alcuni come Mbappé al limite, ce ne sono alcuni come Messi che sono oltre, ce ne sono altri che hanno quella spontaneità lì, onestamente.
0: Sì, sì, ma vabbè, sai come la penso proprio in generale sul calcio, che è ovviamente una cosa serissima, ci mancherebbe altro, ma insomma, se si perde il lato umano e se si perde il fatto di non prendersi troppo sul serio, si perde il gusto in generale delle cose della vita, e quindi figuriamoci se non. Ovviamente sono d'accordo e mi piace tutto questo, così come mi piace anche sottolineare il pianto dirotto di Neymar dell'altro giorno, quello di Cristiano Ronaldo. Non so, ci rendiamo conto veramente che affrontiamo e maneggiamo una cosa che nel suo essere ovviamente pallone, quindi

0: una cosa non decisiva nella vita dal punto di vista pratico, però poi insomma, quando un campione va in campo, o anche non un campione, magari un giocatore o un paese che vive un'esperienza come quella che ha vissuto Capoverde, poi ha delle emozioni, ha un'intensità di sentimento che è enorme, e non ha nessun senso stare lì a censurarsi. Stanno venendo fuori i caratteri, stanno venendo fuori i grandi personaggi, questo è assolutamente evidente. Da questo punto di vista è un mondiale bello, secondo me indiscutibilmente è un mondiale bellissimo. Poi forse dal punto di vista della qualità delle partite non è un mondiale clamoroso, di partite veramente meravigliose secondo me siamo, non superiamo le 5. E siamo arrivati a 97, quindi però nella celebrazione dei personaggi, delle storie, secondo me è un bel mondiale assolutamente.
1: Sì, io me ne ricordo di molto peggiori, ti dico la verità.
0: Sì, no, ma infatti, ma non è che abbia nessuna particolare critica, però insomma anche delle partite che potevano promettere grande spettacolo sulla carta, penso a Spagna-Portogallo, ma anche la partita di ieri, tutto sommato Marocco è stato deludente. Ora poi Marocco, se Marocco è stato deludente per colpa sua o per meriti della Francia, io propendo un po' più per la seconda ipotesi, però sicuramente insomma, ieri ci si aspettava, anche rispetto alla semifinale del 2022, ieri
1: magari
0: sono molto, sai, più,
1: magari
0: molto più preciso, no?
1: Ha ragione Coeca, ha sentito per una volta, ha sentito la pressione il Marocco, può essere anche questo. A me è sembrato che abbia provato ad abbassare i ritmi aspettando quella fatale esecuzione. Senti Davide, tra poco arrivano Pardo e Ambrosini, stiamo cercando un claim per la loro spedizione, hai qualche idea?
2: Ok, un claim, mi prendete impreparato?
1: Tra l'altro è Ambro che l'ha chiesto.
2: Scusa, Pier, atterrate ad Atlanta, Pier, giusto?
0: No, a Dallas.
2: A Dallas, ok, noi allora vi aspettiamo ad Atlanta quando poi arriverete lì, e sono proprio curioso di vederti nella realtà urban di Atlanta, che è veramente molto molto divertente, molto molto interessante, e secondo me tu puoi dare spettacolo ad Atlanta, molto più che a Dallas.
0: Sono pronto, ma non mi mettere pressione, voglio rimanere, voglio affrontare la partita dopo partita.
2: Ti proviamo a portare in un posto, in una zona carina di Atlanta, a vedere un po' cosa combini.
1: Una zona carina di Atlanta, aspetta che ci penso, ma non mi viene in mente, esatto. Dopo mi dai due dritte. Esatto.
2: Sì, la bel plane, proviamo. Proviamo a incastrarti un pettine nei capelli come va di moda ad Atlanta.
1: Quella la vogliamo, la foto.
0: Ma quanto caldo fa?
1: Tanto.
2: Allora, dipende dalle città, Piero, onestamente. Miami è imbarazzante, nel senso che io ero live su DAZN nel prepartita di Argentina-Giordania, e prima che arrivasse, diciamo, che cambiasse il tempo, arrivasse un po' la tempesta, non mi è mai capitato di avere il telefono in tasca che mi bruciasse la gamba. È veramente allucinante, e c'era un tasso di umidità folle. A Boston si sta benissimo e poi cambia. Noi abbiamo beccato a New York sia caldo che pioggia, e cambia. Atlanta faceva abbastanza caldo, ma tanto la Mercedes Arena per esempio è chiuso e si sta benissimo. Consiglio ai naviganti, chiunque dovesse venire in America per la fase finale dei mondiali, portatevi delle felpe, perché all'interno l'aria condizionata è a 19 gradi.
1: Non esagerare adesso.
0: Ma poi io comunque non sudo, storicamente non sudo, quindi non ho questo problema.
1: Bene, finito questo momento bernacca, che però mi interessava molto negli Stati Uniti, anche perché Dallas si gioca al coperto, anche perché all'aperto cuoci, muori, sì. fai la fine dei...
2: Esatto. Atlanta pure, due semifinali sono al chiuso.
1: Sì, poi arrivi alla farla finale e lì stai appeso agli dèi, perché potrebbe fare un caldo pazzesco proprio nel giorno della finale, e lì altro che felpa, mi sa che quel giorno lì non ci vuole. Grazie Davide, buon lavoro.
2: Grazie a voi ragazzi.
1: A molto presto, grazie a Davide Bernardi, saluto anche te Pierino, ti lascio a domani in campo con Pardo. Classicamente
0: poi faccio la valigia,
1: poi fai la valigia
0: e poi domenica
1: sì. Poi facciamo i piani per la settimana prossima. Morale, dai. Il titolo per la spedizione di tu e di Ambrosini non l'abbiamo ancora trovato, ma continuiamo.
0: Ma troveremo una qualsiasi frase di Springsteen, e sceglieremo quella che ci andrà di più. Insomma,
1: fammi sapere, give me to know.
0: Non usciamo da questa cosa, non usciamo dal boss, non c'è niente da fare.
1: Ciao Pier,
0: ciao,
1: baci. Si sta divertendo, signor Andrea?
3: Molto.

0: molto interessante, molto. Grazie.
1: Ma lei per, è più per Messi o per CR7?
0: CR7.
1: Sì?
0: Sì, decisamente.
1: Perché ha ascendente portoghese, ascendenze portoghesi.
0: Mia madre era portoghese, ma al di là di questo aspetto non secondario, CR7 non è sottovalutato, sia chiaro, è osannato da 20 anni almeno. Però non gode della stessa buona stampa di Messi, nel senso che sicuramente lui ci mette del suo, è molto protagonista, a volte anche troppo narciso. Però è un giocatore, secondo me, determinante appunto da 20 anni. Adesso lasciamo perdere la parabola araba, che lì si vanno per i petrodollari, chiaramente, come Messi è andato in America, non certo per il calcio. Però è un giocatore che, secondo me, i numeri parlano per lui.
1: No, questo che sia un gigante della storia del calcio non c'è dubbio, che forse la stia tirando un po' troppo lunga, essendo molto condizionante, questo però sì.
0: Questo sicuramente, però l'ingaggio che percepisce mi fa propendere per la sua scelta, nel senso che
1: appunto, per carità, no,
0: così,
1: no.
0: Così come Messi, d'altronde,
1: sì, sì, no, no, ma
0: in America
1: in Arabia può andare avanti a giocare fino a 50 anni, tanto
0: sì, esatto. Fa gol,
1: e quindi ok, in nazionale magari anche un po' meno, però ne parliamo magari dopo.
0: Certo.
1: Ci fermiamo per la borsa e torniamo.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Nome:
13: Freeway Skyline.
12: Professione:
13: IRP.
12: Missione:
13: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
12: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
14: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio, borse europee contrastate con gli occhi puntati sui negoziati USA-Iran che proseguono nonostante l'escalation. Milano guadagna lo 0,58%, Invetta Nexi più 6,17%, Amplifon più 2,84%. Peggio di Asorin meno 1,64%, Leonardo meno 1,44%. Le altre borse europee: Parigi meno 0,02, Francoforte meno 0,02, Londra più 0,18, Amsterdam piatta. Future contrastati per Wall Street: c'è attesa per le quotazioni in borsa negli Stati Uniti per la sudcoreana SK Hynix, in un momento in cui la domanda di chip supera di gran lunga la sua capacità produttiva. Lo spread è in discesa a 74,28. Cambio euro-dollaro a 1,14. Per ora è tutto.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati.

0: reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi.

0: Beaucoup de respect pour cette équipe du Maroc. Monsieur Wabi, je le connais moins, je l'ai vu aujourd'hui. Je connaissais bien Walid, avec qui j'ai échangé pendant pas mal de fois. Donc le Maroc aura un avenir avec le sourire.
1: Comment vous résumez votre première Coupe du Monde avec le Maroc? Et vu que c'est la France qui passe et pas le Maroc, j'espère que vous n'avez pas de regret d'avoir choisi le Maroc et pas la France.
2: Non, il n'y a aucun regret d'avoir choisi le Maroc. Je suis très fier d'avoir choisi le Maroc. J'ai toujours dit que c'est un choix de cœur et que je suis très fier de représenter le Maroc, peu importe ce qui va se passer. Prochaine compétition, on sait maintenant ce qu'on a amélioré. On va tout faire pour aller le plus loin possible la prochaine fois et améliorer ce qu'on va faire.
3: Alors, à la compagnie, cioè mia della signora Andrea, si è aggiunto Dario Baldi. Dario Baldui,
4: sempre. Resto
3: tifoso marocchino, fiorentin marocchino. E abbiamo sentito ora Deschamps dire: grande rispetto per il Marocco, conosco allenatore, giocatore, squadra di grande avvenire. Boadi, che fino a marzo era capitano della nazionale del 21 francese, poi ha scelto il Marocco, ha giocato uno straordinario inizio di mondiale, poi è andato un po' normalizzandosi, nessun rimpianto per aver scelto il Marocco al posto della Francia, dice Boadi. Mentre sono interessanti anche le parole di Rabiot, grillo parlante della Francia, che dice: mai avuto paura del Marocco, siamo sempre stati under control, adesso vogliamo la Spagna per la rivincita, ma il Marocco manco ci ha fatto il...
4: Posso dire, è un po' francese nella dichiarazione. No?
3: Meravigliosamente francese.
4: Io però purtroppo ero dall'altra parte.
3: Meravigliosamente francese. E così come in Francia c'è Daniele Ceccarelli, nostro corrispondente da Parigi, perché era una partita di grandi apprensioni, non solo a Parigi, questa tra Francia e Marocco, è andato tutto, mi pare, mediamente bene, no? A parte le ultime notizie di cronaca, Danilo.
5: Sì, buongiorno. Ciao. Sì, alla fine questa mattina un grande sospiro di sollievo quando ci siamo svegliati e siamo andati a controllare le homepage dei principali siti di informazione verso le 8, tutto tranquillo, nessuno scontro, nessuna violenza urbana. Purtroppo poi verso le 9:15, 8:30 è arrivata la notizia della tragedia avvenuta in un piccolo comune del nord della Francia. Un 17enne ha perso la vita durante festeggiamenti mentre si trovava su un camion, su un furgone, durante il carosello è caduto e purtroppo ha perso la vita. Ecco, purtroppo la tragedia c'è stata, non ci sono state quelle violenze a cui sì, lo possiamo dire, ci siamo abituati alla fine delle partite importanti qui in Francia. Abbiamo visto quello che è successo dopo la vittoria del PSG e della Champions. Sì. Quindi c'era un importante dispositivo di sicurezza, 20.000 agenti su tutto il territorio, di cui 8.000 solamente a Parigi, non il più importante mai dispiegato in questi ultimi anni, però insomma l'attenzione era molto molto alta.
3: Sì, come era corretto che fosse. Anche a Milano c'è stato...
4: No, a Milano tutto a posto, giorno a Porta Venezia c'è stato qualche festeggiamento, anche se anche in caso di sconfitta c'è stato un po' di carosellata. Ma scusa, ma una volta che compri i fuochi d'artificio li devi usare, i miei li tengo in casa,
3: nel senso.
4: Poi io posso dire, secondo me i marocchini fanno bene a festeggiare, perché comunque hanno fatto un grandissimo mondiale, si sono fatti vedere come un'africana squadra fortissima, perché secondo me era una squadra che ha proposto calcio a modo loro, con le loro idee
3: qualche volta.
4: No, a proposito, rispetto a quello, però non è che c'hanno i Messi, Ronaldo, no, o gli Mbappé, c'hanno giocatori

0: Che giocano in squadre medio piccole, possiamo dire, o no, anzi, medio grandi, che però hanno fatto molto bene. E secondo me hanno creato un'identità marocchina. E il motivo per cui ho portato anche io qui la bandiera e mi sento, diciamo, parte della comunità del tifo marocchino.
1: Questi sono problemi tuoi.
0: No, per questo motivo, perché hanno fatto vedere un'identità che è quella più o meno che possono avere i tifosi delle squadre medio grandi nel nostro paese. Cioè, per me, se non c'è violenza, il fuoco d'artificio, le clacsonate,
1: no,
0: ragazzi,
1: ma per carità,
0: cioè, festeggiamento, perché in Francia è giustamente chi lavora lo sa meglio di me. Però ho sentito delle frasi becere: ah, io tifo per la Francia perché non voglio vedere questa gente che esulta. Ragazzi, ma vedere, cioè, a parte come si fa a tifare la Francia, uno. Due, la seconda roba è: ma perché quando vengono le squadre italiane lo scudetto a Milano, i fuochi d'artificio altezza uomo c'erano anche quest'anno, c'erano gli anni scorsi,
1: no, ma non sto discutendo,
0: la gente briaca in macchina c'era anche normalmente, cioè, normalmente tutti i giorni non si dovrebbe fare, ma quando vincono c'è anche in quel momento lì, loro festeggiano e fanno bene. E ti posso dire, ieri c'è stato questo momento, diciamo, finale, e secondo me hanno fatto bene. È stato un mondiale all'altezza quasi di quello di 4 anni fa. Il Marocco si è confermato una nazionale che non è banale, che ha vinto il girone, che ha battuto l'Olanda, che ha vinto contro il Canada, comunque sia paese ospitante.
1: Così.
0: Sì, così così, però l'ha vinto, intanto conta vincere. Ieri, no, purtroppo,
1: allora,
0: secondo me,
1: siamo onesti, ieri...
0: anche complice l'assenza di Saibari, secondo me il Marocco è stato, diciamo, l'ha presa, non ti dico sotto gamba, però la voleva interpretare in un'altra maniera.
1: Sì, la volevo interpretare in un'altra maniera, ma è sembrato che abbia abbassato i ritmi aspettando quello che poi fatalmente doveva arrivare. Ma volendo essere onesti, il problema soprattutto in Francia sarebbe posto in caso di risultato diverso, perché diciamoci la verità, il tema è questo, no Danilo?
2: Ma sì, questo non possiamo dirlo con piena certezza. Il problema, ecco, come dicevo, è che ci siamo abituati a questo tipo di eventi, che spesso poi, detto fra noi, leggendo certi giornali, vengono interpretati con una certa leggerezza. Si parla sempre di giovani che vengono dalle banlieue, si parla sempre di un certo tipo di fascia sociale. Io quando ci sono stati i casini dopo la vittoria della Champions del PSG, ero in strada, mi ci sono ritrovato per caso e vi posso dire che, insomma, non era gente che veniva dalle baglie, questo ve lo posso assicurare. Quindi, insomma, bisogna anche capire quali sono gli aspetti sociali e quali sono un po' le mode, dico così, sì, esagerando, sì, del momento. Faccio un esempio: in questi giorni di forte caldo, il Canal Saint-Martin a Parigi è preso d'assalto da adolescenti che si tuffano in questo canale, anche con un certo coraggio vista la qualità dell'acqua, ma stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone, anche con qualche piccolo disagio per l'ordine pubblico. Ecco, non c'entra nulla il calcio, sono giovani che fanno un po' di casino. Abbiamo visto che non era un po' di casino quello successo dopo alcune partite, però ecco, cerchiamo anche di prendere un po' le cose con le pinze.
1: Sì, no, questo sì. Senti, ma la Francia a che livello ci crede? A che livello sta celebrando questa squadra?
2: Beh, tanto. Ci crede tanto, secondo me, giustamente. Macron segue e twitta dopo ogni vittoria. Insomma, il morale è molto alto. Io ieri sera mi trovavo nella zona di Piazza della Bastiglia, dove ci sono moltissimi locali, moltissime anche discoteche. Insomma, parlando con un po' di tifosi, insomma, ci credono veramente tanto.
1: Grazie Danilo, grazie, buona Parigi. Grazie, ci sentiamo fatalmente nel corso del mondiale, che secondo me per la Francia sarà lungo.
0: Sarà lungo sicuramente. Mi dispiace che il Marocco sia uscito. Tu mi hai chiesto: ah no, perché devi sceglierti un'altra nazionale. Però vedi, il punto è questo, è che io non è che ho scelto il Marocco. Io sono stato
1: il Marocco che ha scelto.
0: No, io ho scelto di tifare Marocco, visto che non c'era l'Italia, perché secondo me è bello vedere tantissimi italiani, perché sono italiani, che tifano Marocco, e perché sono di origine marocchina, perché hanno genitori marocchini che sono arrivati qua in Italia e che si sono integrati benissimo. E per me vedere la festa, le città piene, sono una popolazione bellissima, con un cibo bellissimo, con ragazzi e ragazze bellissime a livelli anche fisici, e quindi ti posso dire, secondo me, io mi sono sentito parte di questo tifo, e mi dispiace che non si sia potuti andare avanti, utilizzo anche il noi, mi dispiace perché hai trovato la Francia, però posso dire, domani quando ci sarà la scelta tra Italia e Marocco, ti farò la Fiorentina.
1: ti farà la Fiorentina.
0: Sì, perché tra, in un ordine c'è Fiorentina, Marocco, Italia.
1: Fiorentina, Marocco, Italia. Molto bene. Lei come si pone con il Marocco?
3: È una nazione che vorrei visitare. Calcisticamente è sulla cresta dell'onda, parlando del continente africano, è una nazionale sicuramente molto forte e che è uscita comunque a testa alta nonostante una prestazione, una Francia eccezionale, quindi ha vinto la Francia.
1: Però dal punto di vista del tifo è un sereno, chi se ne frega del Marocco.
3: Bravissimo,
1: ecco,
3: esatto.
1: Fantastico. E chi vince il mondiale?
3: Direi sembra la Francia, visto come gioca. Io adesso non ricordo il tabellone fino alla finale.
1: Francia contro la vincente,
3: Argentina dovrebbe essere
1: in finale eventualmente. Ora sarà Francia contro la vincente tra Spagna e Belgio di stasera. È un Francia-Spagna, perché tendenzialmente così andrà, già è una cosa che...
3: La Spagna può sempre giocare, è ancora sempre una gran nazionale, quindi attenzione, anche perché in 90 minuti non sempre vincono i più forti sulla carta.
0: Assolutamente. Però vuoi sapere, ecco, ritornando verso quello che diceva lui, vuoi tornare al punto chi tifi? Ora non è chi tifo, cosa vorrei vedere? Vorrei vedere inglesi ubriachi che cantano Wonderwall.
1: Ma perché?
0: Perché a me, posso dire, a me sta roba della Waka Haka lì dei norvegesi mi ha un po' rotto le scatole.
1: Ma perché devono essere ubriachi?
0: Perché gli inglesi, cioè, va di Oasis, cappellino, occhialetto, birretta, e quindi Harry Kane che esulta. Ecco, questo posso dire, chi tifo adesso? L'Inghilterra, perché vorrei vedere questa immagine bucolica di inglesi esagitati, però a loro non gli si dice che loro spaccano le cose, perché gli inglesi quando sono ubriachi spaccano le città. Io li ho visti con i miei occhi a Praga quando hanno vinto la finale contro la Fiorentina. Siccome fanno questa roba, è anche in finale con l'Italia all'Europeo, ecco, allora però non gli si dice che loro spaccano le cose. Gli inglesi vanno bene, i marocchini non vanno bene se esultano un po'. È questo.
1: No, ma van bene.
0: Non van bene
1: gli inglesi, ma non so a chi si riferisce.
0: Io mi riferisco.
1: I marocchini van bene se fanno festa, ma certo, mica sto dicendo, cioè, bellissime le Porta Venezia, ma anche mi ha dato dei video, ma bellissimo, ma benvengano. Cioè,
0: no, cioè, non, però non io, mica le, io, le dico, io le dico questo, adesso ti fiamo in Inghilterra per vedere Wonderwall in tutto il mondo.
1: Anche questo è un problema suo.
0: Assolutamente.
1: Allora, ci fermiamo per il traffico e poi restiamo in Francia, perché è teatro, sta contenendo cose meravigliose la Francia.
4: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
5: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
6: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
7: Tutti convocati anche in TV.
6: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sull'app da Zoom.
8: Non è poca cosa.
9: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
10: Strade in diretta.
11: Ben ritrovati a causa di un incidente ancora chiusa la 10 Genova Ventimiglia tra l'innesto con la 6 e Spotorno in direzione Ventimiglia. Le code partono dallo svincolo di Albisola, poi code per un veicolo in avaria tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova, ci spostiamo poi sulla 11 Firenze Pisa, ritroviamo ancora code per incidente tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 Milano-Napoli in direzione Firenze. Sulla direttissima per un incidente si procede a passo Duomo verso Bologna tra Badia e la variante di Valico e poi sulla 1 nel tratto Roma-Napoli lunghi chilometri di coda per un incidente tra l'innesto con la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: Quello sui Pirenei, monologo di 43 km, domando la Spenne soprattutto facendo il vuoto sul Tourmalet, il Re Sole si rimette la corona.
1: Bisognava che lo facessi, ragazzi, abbiate pazienza, ma...
2: Come detto, c'è un lungo filo con il tricolore, fatto del tricolore francese bianco, rosso e blu, che attraversa tutta questa puntata, perché la Francia è la Francia che naviga verso quantomeno la semifinale mondiale, ma la Francia è anche quella che contiene le cose, di gesti che tu pensavi di aver visto tutto e invece non l'avevi ancora vista. Questa non l'avevi ancora vista. Ciao Piero Augusto Stagi, buongiorno.
3: Ciao Carlo, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti.
2: Possiamo dire che Taddeo si è inventato sul Tourmalet qualcosa di diverso.
3: Possiamo dire tutto, perché ci ripetiamo, diventiamo quasi banali, cominciamo probabilmente a invecchiare insieme a Taddeo e quindi diciamo cose già dette, però è lui che scrive qualcosa di diverso e ci stupisce ogni volta. E anche questa volta sapevamo che qualcosa si sarebbe inventato, ma non sapevamo di preciso che cosa, come l'avrebbe fatto. E soprattutto, se tu me l'avessi chiesto, te lo dico con grande onestà, ieri mattina non ti avrei detto che avrebbe sgretolato i rivali così, ti avrei detto che avrebbe vinto, probabilmente avrei detto che non avrebbe preso la maglia gialla, invece l'ha presa a mani basse con facilità, perché quando è caduto la maglia gialla aveva già 8 minuti e mezzo, quindi l'aveva già persa. E poi niente, ha fatto qualcosa di pazzesco, perché portare a quasi 3 minuti, cioè rubare 3 minuti a Vingegaard, non è come dirlo, l'ha proprio... Ieri l'ha proprio tuonato, possiamo dirlo, l'ha umiliato, gli ha dato un sacco di botte che nessuno avrebbe pensato che potesse dare, e però... gli altri sono stati lì, le stelle sono state veramente a guardare, perché comunque non sono andati piano né Vingegaard,
2: semplicemente lui che ha raddrizzato, ha spianato il Tourmalet. Curiosa inquadratura di Pier Augusto Stagi.
4: Però la roba che volevo dire a Piero è questa: ma alla fine l'ha umiliato, l'ha aspettato all'arrivo, e poi c'è quel gesto, io l'ho analizzato ieri sera, me lo sono riguardato 3 o 4 volte, che lui gli va a dare la mano a Vingegaard. Possiamo dire che Vingegaard stava rosicando abbastanza, secondo te? Aspetta, ora si stava sistemando, eccolo.
2: Si stava sistemando. No, il tema era, non so se hai sentito la domanda, Taddeo va a dare la mano a Vingegaard, stava rosicando Vingegaard?
3: No, stava cercando di recuperare se stesso, ragazzi. Molti mi hanno posto questo, mi tocca difendere a spada tratta il danese. Ieri, se voi avete visto, guardate, io l'ho visto più volte, mi piace rivedere i gesti, mi rivedo la tappa, sono malato, quindi come malato di mente faccio queste cose. Mi sono rivisto tutta la tappa anche ieri sera, dopo aver visto Francia-Marocco. Ma detto questo...
2: Perché hai tifato? Francia-Marocco facevi tifo per chi?
3: Gli ultimi 50... Ho capito, scusa Carlo.
2: Per Francia-Marocco per chi facevi il tifo? Da che parte stavi?
3: Ti dico la verità, in questo caso stavo dalla parte dei più forti, perché giocano bene, poi forse perché io sono malato di Tour de France e frequento la Francia da tanti anni e la Francia mi piace molto.
2: Anche a me.
3: È chiaro che non è la mia preferita, perché la mia preferita era il Brasile di Carletto Ancelotti o l'Olanda che io tifo, a prescindere, perché ho quell'amore degli anni 70 per Johan Cruyff. Però ieri ho tifato la Francia, cioè se deve vincere una squadra che gioca bene, la Francia gioca molto bene, quindi viva lo spettacolo, viva il talento, l'organizzazione.
2: Quelli forti piacciono molto anche a me, ho un debole per quelli forti, Vingegaard compreso. No, ma dicevi che quindi Vingegaard, Pogacar compreso.
3: No, Vingegaard gli ultimi 50 metri, se ci fate caso, gli ultimi 30 metri non pedala neanche più, è arrivato per forza di inerzia, sfinito, poverino. E Taddeo l'ha aspettato con grande sportività, l'ha aspettato ma quello era veramente brasato, ha dovuto impiegare un po' per capire dove era, come era andata, cos'era successo. Lui gli dà anche, gli dà la mano e gli dà anche una pacca sul sedere con grande affetto, però Jonas era stanco, maledettamente stanco, lui ha dato veramente tutto. E quel tratto finale che sembrava ininfluente, ma quei 18 km al 3-4% sono bastardi, perché lì devi pedalare col rapporto, cioè col rapportone, e quando tu sei in carenza d'ossigeno, quando tu hai già dato tutto sul Tourmalet, quando tu hai rischiato di andare fuori strada lungo la discesa del Tourmalet, quei 18 km diventano eterni,
2: no, diventano una specie
3: infiniti,
2: diventano una specie di via
3: crucis. Infatti, dov'è che lui, infatti, guarda caso, Tadej Pogačar ha scollinato con 25 secondi di vantaggio, ha portato il vantaggio a 40 secondi lungo la discesa, ma gli ha dato la botta finale in quei 18 km, dove hai dovuto fare un cronometro. Cioè, tu pensa, fai come riscaldamento di un cronometro il Col d'Aspin e il Tourmalet, e poi fai l'acronometro.
2: Vabbè, ma il ragazzo diciamo, non ieri ha
4: pedalava come se l'avesse rubata in quei 18 km a cui faceva riferimento.
2: Come se avesse rubato la bicicletta.
4: Come se l'avesse rubata
2: la bicicletta. No, no. Questa mi è piaciuta.
3: Ha rubato la bicicletta. Non si sa bene chi.
2: Sì, e poi si è dato alla fuga.
3: L'immagine
2: è buona per non farsi beccare dalla gendarmerie. Grazie Pier, ci sentiamo presto.
3: Esatto.
2: Ciao, baci.
3: Grazie a voi ragazzi, viva il Tour.
2: E viva il Tour, e viva il Mondiale, e viva la Francia, ma pure il Marocco.
4: Viva tutto, e viva anche la Fiorentina. Questo.
2: Viva anche la Fiorentina che prende
4: il francese. Che siamo vivi, state attenti, siamo vivi.
2: Un grande giocatore francese.
4: Grazie.
2: Grazie Dario Baldi, grazie Andrea di averci fatto compagnia.
5: Grazie a voi.
2: Agli ascoltatori di Radio 24, ai telespettatori di Sole 24 Ore TV, canale 63, ai telespettatori di DAZN, insomma tutta questa banda qui. Buon weekend, ci sentiamo domenica per tutti i convocati weekend dalle 17 alle 19. Claudio Schiattone in redazione, Martin Garamone in regia, insieme a Daniele D'Aquila, regia televisiva. Ciao.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai.
4: Vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
10: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
11: Sono le 15.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Paura su un volo dalla Grecia, finestrino rotto e passeggero risucchiato. Qatar, mediatori al lavoro per evitare l'escalation. I social di Meta sono fatti apposta per creare dipendenza. L'Unione Europea valuta una maxi multa. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, paura in Grecia su un volo Ryanair decollato da Salonicco. Un motore si è rotto, alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando di risucchiare un passeggero che era seduto lì accanto.
13: Momenti di panico su un volo Ryanair decollato da Salonicco verso Memmingen in Germania, costretto a rientrare poco dopo la partenza, a seguito di un grave inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno mandato in frantumi un finestrino della cabina. Il tutto causando una rapida depressurizzazione. Il passeggero seduto accanto al finestrino danneggiato, un cittadino serbo di 61 anni, è stato parzialmente risucchiato verso l'esterno dalla forza dell'aria. E stando ad alcune testimonianze, la moglie dell'uomo e altri passeggeri sono riusciti a trattenerlo all'interno dell'aereo. Il Boeing 737 di Ryanair è quindi stato costretto a un atterraggio di emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti complessivi di volo. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti. Marco Spadavecchi, Radio 24, il Sole 24 ore.
11: I mediatori del Golfo si sono mobilitati per cercare di far proseguire la fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran ed evitare una ripresa della guerra. Secondo quanto riportato poco fa dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Ora con la cronaca torniamo in Italia. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. Sono le parole della ragazza di 23 anni, sfregiata ieri da un uomo mentre si trovava sulla banchina della metropolitana alla fermata Duomo a Milano. Il racconto dell'aggressione è stato affidato agli inquirenti. L'uomo responsabile era già stato fermato poche ore prima per un furto. Per i PM deve restare in carcere perché è pericoloso. Secondo Bruxelles, i social network di Meta sono stati deliberatamente progettati per creare dipendenza, soprattutto nei confronti degli utenti più giovani. L'azienda fa sapere di non concordare.
14: Meta rischia una nuova multa miliardaria nell'Unione Europea perché i suoi social come Instagram e Facebook sono stati progettati per creare dipendenze e vanno dunque modificati. Sono le conclusioni e le raccomandazioni preliminari di una indagine della Commissione europea che ha preso in esame funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzate delle piattaforme che Meta avrebbe progettato senza valutare adeguatamente i rischi sul benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e adulti vulnerabili. Una valutazione e un'attenzione richiesta invece dalle norme del Digital Services Act. Ora Meta potrà esercitare il proprio diritto di difesa e in seguito la Commissione farà la sua valutazione finale. Il design dei social network è sotto esame in tutto il mondo per lo stesso motivo e a marzo scorso una giuria californiana aveva riconosciuto che i servizi di Meta, e in quel caso anche Google, creano dipendenza. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La prima cosa che il babbo gli chiese fu quale fosse la sua professione. Giocatore d'azzardo, rispose. Si comincia male, pensai io.
7: L'idea di rendere la vita un'avventura permanente mi attirava parecchio. Ecco, lui aveva realizzato una mia fantasia.
6: Un francese affascinante e un greco che diventa leggenda in una puntata che si intitola Il giocatore.
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Forse puntate come queste dovrebbero iniziare con la dicitura, con il disclaimer: non fatelo a casa, non provatelo a casa, perché la ludopatia è una malattia, perché il gioco d'azzardo è molto rischioso, anche se è legale in questo paese, in quei luoghi che si chiamano casinò. Sicuramente le storie che stanno intorno a questi nuclei energetici in cui appunto l'azzardo è la chiave di tutto, ecco, quelle storie sono delle storie molto interessanti. La prima ce la racconta Massimo, che durante uno dei bellissimi viaggi che faceva con i suoi genitori da ragazzino, un po' spartani ma pieni di cose, di vita e di chilometri, incontra in Francia un tizio una sera a cena. È un italiano, glielo mettono al tavolo perché loro non parlano francese, quindi hanno bisogno di qualcuno che traduca il menù, e scoprono che questo è un giocatore d'azzardo. E da lì poi ne approfittiamo, dopo la sua storia, per raccontarvi la storia di Archie Karas, che è stato uno dei più memorabili giocatori d'azzardo di Las Vegas, arrivato a Las Vegas con $50 e nei momenti di maggiore redditività del suo lavoro ha avuto 30 o 40 milioni di dollari in tasca, che continuava a perdere, a rivincere, perdere e rivincere. La puntata si intitola Il giocatore. Benvenuti.

0: Era il 1974, eravamo stati in Spagna con una Fiat 600. Io dovevo avere 13 anni. Quell'estate lì mi ero sentito ricco. Nel mese di luglio avevamo girato tutta la Spagna meridionale, spingendoci fino a Granada. Alloggiavamo in hotel forse non di lusso, ma non riesco a ricordarne uno che non avesse piscina e aria condizionata. Ogni due o tre giorni ci spostavamo, ma per me non era un problema perché mi sdraiavo sul sedile posteriore della 600 e anche se non dormivo mi riposavo. Ogni volta che si arrivava in una nuova città c'era da camminare, ma non si trattava di banali passeggiate. Per come si comportava il babbo pareva che fosse ancora nell'esercito. Quelle non erano passeggiate turistiche, ma vere e proprie marce forzate. La disciplina vigente era di tipo militare, anteriforma. In Spagna c'era il franchismo e buona parte della popolazione moriva letteralmente di fame. L'autoritarismo regnava sovrano, altro che patriarcato. Le strade che percorrevamo noi erano praticamente deserte. Ogni tanto qualche camion sgangherato in mezzo al nulla. Campeggiavano enormi cartelloni che pubblicizzavano più che altro Fundador, il noto brandy che in Spagna si comprava a poco, ma che in Italia faceva tanto status. Le campagne erano meravigliose, talvolta verdi, più spesso bruciate dal sole. Invariabilmente deserte. Mai vista anima viva. Chi mai le avrà coltivate? Perché erano coltivate. C'è da dire che il babbo, per rendere più marziale la spedizione, prediligeva i trasferimenti nelle prime ore più calde della giornata. Ecco chi le coltivava. Qualcuno che si alzava all'alba e che nelle ore più calde riposava, spero per lui. Noi no. Alle 2 del pomeriggio eravamo in viaggio, i finestrini spalancati, la 600 lanciata a tutta velocità. Ogni tanto l'acqua del radiatore bolliva, ma nemmeno questo era un problema. Il babbo ha agguantato uno straccio, qualche volta togliendosi la camicia e usando quella come straccio, estraeva il tappo, faceva fuoriuscire l'acqua bollente, fermava il motore per qualche minuto, aggiungeva acqua fresca versandola nel radiatore e prendendola da una bottiglia portata all'uopo. Era un tipo previdente, anche troppo. A ora di pranzo ci si fermava in qualche rara zona ombrosa per mangiare qualcosa in mezzo al nulla. Erano pasti frugali, impossibile ingrassare. Poi mamma e papà si sdraiavano all'ombra di qualche albero, stendendo a terra una coperta. Niente branda, niente materassino, mollezze da borghesotti. Eppure il viaggio fu interessante anche per me.
1: Normalmente facevamo un viaggio all'anno, nel periodo estivo, e sempre in macchina, con una Fiat 600 che all'epoca era un'utilitaria molto diffusa. Siamo stati in Spagna, una volta siamo andati in Ungheria, una volta siamo arrivati fino a Londra. E il viaggio durava un mesetto, perché all'epoca si facevano vacanze lunghe e senza prenotare da nessuna parte riuscivamo sempre a trovare un posto più o meno buono dove dormire.
0: Avevamo una cinepresa Super 8 e io ero l'addetto alle riprese. Avevo l'incarico di documentare l'impresa per le posterità, ma anche e soprattutto per farci invidiare da parenti e amici, che un viaggio del genere non l'avevano mai fatto. La consegna della cinepresa, della cui custodia fui costituito responsabile, avvenne in forma solenne. Richiamato sulla gravità del mio incarico e sul costo della cinepresa, venivo ammonito sulle eventuali conseguenze del danneggiamento o della perdita dell'oggetto. Accettato l'incarico, fiero del mio ruolo, mi pavoneggiavo dunque con la custodia della videocamera a tracolla e la cinepresa in mano. Agli occhi delle zingarelle del Sacromonte dovevo apparire facoltoso, tuttavia la mia convinzione di essere ricco trasse spunto da ben altro, ovvero dal fatto che potevo passare i pomeriggi in piscina in ogni albergo dove ci fermavamo e che tutte le sere cenavo al ristorante. Mica tutti i compagni di classe lo facevano.

0: Poi, dopo una ventina di giorni, il viaggio finì e fu l'ora di tornare a casa. Attraversammo la Francia sotto una pioggia battente. Giunti a Aix-en-Provence, si decise di fare una sosta scopo pernottamento. C'eravamo già stati all'andata, per cui sapevamo dove andare. Non era un hotel lussuoso, ma le stanze erano belle ampie, con il vantaggio che al piano terra c'era una specie di trattoria dove si sarebbe potuto mangiare bene, purché si capisse il menù rigorosamente in francese. Giunta l'ora di cena, il problema della barriera linguistica si ripropose in maniera prepotente. Come superarlo? Venne in aiuto l'oste, tanto doveva essere evidente il nostro disagio. Questi, forse di origine italiana, notato il nostro sgomento, si mosse a compassione e disse che ci avrebbe presentato un italiano, frequentatore del locale, perché ci facesse da interprete. Fu così che si sedette al nostro tavolo un signore sulla quarantina che mi rimase simpatico da subito. Era bello magro, con lunghe basette, capelli biondi ricci. A me pareva in tutto e per tutto un francese. In realtà non lo era, come ci disse lui stesso, e guarda caso era originario delle campagne di Scandicci. Anzi, proveniva da una fattoria che distava meno di 100 metri dalla nostra abitazione. La prima cosa che il babbo gli chiese fu quale fosse la sua professione. «Giocatore d'azzardo», rispose lui. «Si comincia male», pensai io. Ma tacqui. Il disprezzo si leggeva negli occhi del babbo. Più che disprezzo, diciamo che gli venne un'espressione così schifata, come se qualcuno gli avesse buttato un topo morto sul tavolo. La cena doveva ancora cominciare. Su consiglio del francese ordinai qualcosa che poi fu di mio gradimento. Lui, da parte sua, era un uomo di spirito e chiese al babbo se anche lui giocasse a qualcosa, come anche se fumasse o bevesse. Tre negazioni consecutive furono la risposta. Intorno al tavolo scese il gelo. Il francese a quel punto era pentito di essersi seduto, ma ormai era troppo tardi e poi la nostalgia canaglia stava agendo su di lui. La mia empatia nei suoi confronti crebbe a dismisura. Quell'uomo per me rappresentava la vita avventurosa che forse non avrei mai avuto ed era pure un uomo buono. Lo si vedeva.
1: Francese mi piacque subito, prima di tutto perché era gentile nei modi, molto gioviale, si vedeva era un uomo abituato a stare in compagnia, ma soprattutto guardandolo meglio si capiva che era un perdente. Cioè, io ho sempre avuto il culto dei perdenti, cioè si intuiva che sotto questa bonomia ci doveva essere un qualcosa, doveva avere dei rimpianti, doveva avere qualcosa che era andato storto. E quindi mi intrigava per questo.
0: Durante la cena parlò prevalentemente con mamma, riuscendo a farla ridere parecchie volte. Il babbo sembrava il becco della canzone di Aznavour. Io me la spassavo. La cena finì e il francese, che non aveva mangiato ma solo bevuto un bicchiere, insisteva per pagare il conto. Che uomo, gli avrei buttato le braccia al collo. Ma il babbo rifiutò, sdegnoso, e pagò anche la bevuta del francese. Prima che ci ritirassimo per la notte, il francese ci chiese se potevamo fargli un favore. «Vai», pensò il babbo. Non lo disse lui, ma lo diceva la sua faccia che parlava per lui. «Se poteste recapitare una lettera alla mia famiglia che non sento da anni». Un sospiro di sollievo. Il babbo si rilassò e disse «Certamente sì, ci mancherebbe altro, dov'è la lettera?». Il francese la lettera doveva ancora scriverla, ci chiese quindi a che ora saremmo partiti il giorno successivo e che avrebbe lasciato la busta al concierge. Il mattino dopo, di buon'ora, non pioveva più. Ritirammo la busta e, belli soddisfatti della lunga e appagante vacanza, facemmo rotta verso casa. Passato il confine, il babbo volle concedersi un caffè all'autogrill, ma non rimase soddisfatto. «Puzza ancora di estero!», sbottò. Alla fine arrivammo a casa praticamente senza fare più fermate. Ma la cosa più importante del ritorno avvenne il giorno dopo. Io mi alzai con calma, ma i miei erano già svegli da tempo e quando andai in cucina per la colazione avevano già aperto la lettera del francese e l'avevano letta. Il babbo era decisamente soddisfatto, la mamma un po' delusa. Io ci rimasi male poiché ritenevo fosse stata commessa una grave scorrettezza nei confronti di una persona simpatica che si era fidata di due sconosciuti. Mi parlarono anche del contenuto. Al francese era andata parecchio male, al punto che era pentito di essere emigrato. I vari lavori che aveva tentato erano andati tutti male. Era ora pieno di debiti e meditava di tornare a casa, ma non lo faceva, perché era troppo fiero per ammettere il fallimento. Tutto ciò suscitò in me un sentimento di ammirazione mista a commiserazione. Un personaggio davvero interessante, il francese.

Lui è Giorgio Poi che canta Le jeu sont fait, i giochi sono fatti, che è il modo di dire del croupier per dire che se dovevi puntare ormai è andata, devi iniziare a giocare, perché racconta un sacco di cose.

0: all'epoca non era per tutti, non era un fatto di soldi, ma era un fatto culturale. Cioè, la maggior parte della gente trovava più comodo andare al mare, riposarsi. Per noi invece le vacanze erano un impegno, erano spostamenti in macchina, preferibilmente nelle ore più calde della giornata, in paesi stranieri. Poi nessuno di noi parlava una lingua straniera, cioè, il bello era anche quello.
1: Certo.
0: Quindi c'erano delle sorprese, avevamo delle guide turistiche che ormai sono dei reperti con un prontuario, ma faceva peggio che meglio, ecco. Quindi c'erano delle gag basate più che altro sulla mimica, ma eravamo nel grottesco. Senti, però i genitori erano giovani, quindi si rideva tanto, sì.
1: Senti, tuo padre era un militare o un ex militare?
0: Mio padre sì, aveva fatto anche il militare, sì. E questo
1: e manteneva questo, questa aria frugale di comando.
0: Sì, ma era un traumatizzato, perché cioè, aveva la mania dell'organizzazione, poi non so, il materassino per terra non si poteva usare perché era una cosa da donnette, poi se fa caldo, ma pensa all'opportunità che ti sto dando, tanti pagherebbero per essere al tuo posto.
1: Cioè, certo. Io, ti è rimasto, dopo, ti è rimasto Massimo, dire, qualcosa di questo modo di vedere la vita e il mondo?
0: Sì. Perché dentro di me, se io non ottempero a un dovere, ho una sorta di punitore interno che mi dice che non va bene, quindi soffro, quindi cerco di rigare dritto. Ecco.
1: Cosa fai nella vita tu, cercato, che non ricordo più, perdonami?
0: E io faccio l'avvocato.
1: Ah, ok, giusto.
0: E quindi sono vittima delle scadenze. Cioè, gli incubi ricorrenti sono quelli di non rispettare una scadenza, perché le conseguenze per il cliente e quindi anche per me sarebbero pesanti. Quindi io le scrivo dappertutto, le porto sul telefono, tante volte di notte mi sveglio perché ho l'incubo di essermi dimenticato qualcosa.
1: Perché ti incuriosiscono i perdenti?
0: I perdenti mi incuriosiscono perché sono persone che ci hanno provato. Hanno provato a sottrarsi alla norma, hanno provato a sottrarsi alle regole comune del vivere sociale e hanno pagato.
1: E come dire, provi empatia per loro o ti affascinano, come dire, come caso di studio?
0: No, io provo molta empatia per loro, perché anch'io a mia volta ho cercato di sottrarmi alle regole comuni del vivere, avere una vita più interessante, diversa, senza obblighi, ma poi alla fine mi sono dovuto adeguare. Quindi io provo una forte empatia per costoro. E poi molte volte sono persone valide, ecco, cioè hanno anche degli elementi fortemente positivi, cioè la generosità, come il caso del personaggio del racconto, l'altruismo, l'orgoglio nel non voler confessare il proprio fallimento. Quindi io penso che lui non sia mai tornato al suo paese di cui era originario.
1: Sì, in compenso voi però l'avevate poi consegnata la lettera.
0: La lettera è stata consegnata, ma ahimè, non per mia colpa,
1: è stata aperta. Tu l'avevi segnalata questa cosa ai tuoi, avevi detto ma perché l'avete fatto?
0: E gliel'ho detto, certo. E mio padre ha detto, ma scusa, io devo sapere che cosa consegno. Cioè, militare proprio.
1: Certo, il messaggero è responsabile del messaggio.
0: Purtroppo.
1: In qualche modo.
0: No, non dovrebbe essere.
1: In quel caso, certo.
0: E poi anche la diffidenza, sai, non si sa mica che persona è. A me sembrava un bravo uomo, ecco, sinceramente.
1: Massimo, questa estate hai in mente uno di questi viaggi? Vai a farti un lungo giro o le vacanze sono cambiate?
0: Quest'estate mi farò qualche giorno sul Lago Maggiore, che è la meta che io da diversi anni prediligo.
1: Ok, quindi è proprio cambiato rispetto al passato.
0: Sì, ora sono più tranquillo, poi non ho tutta questa voglia di sbattermi. Sul Lago Maggiore posso fare qualche puntata all'Isola Madre, ma niente di più. Ecco.
1: Certo, certo.
0: Quindi me ne sto tranquillo.
1: Massimo, grazie davvero anche per questa storia. Continua a raccontarci, continua a mandarcene.
0: Ti ringrazio molto, Matteo. Il tuo apprezzamento per me è una più grossa ricompensa.
1: Fai una buona estate. A presto. Ciao,
0: grazie,
1: Massimo.
0: Anche tu, buon proseguimento. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns

0: Kenny Rogers che canta The Gambler, il giocatore, borse in diretta e poi Matteo Caccia racconta il giocatore, Radio 24, ritorniamo a raccontare.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buon pomeriggio, borse europee ancora positive tranne Amsterdam, Milano più 0,67, bene Nexi più 6,63, Amplifon più 2,62, in coda Leonardo meno 1,55, Diasorin meno 1,41, Francoforte più 0,11, Parigi più 0,02, Londra più 0,24, Amsterdam piatta. Lo spread è a 74,34, il cambio euro-dollaro a 1,14, abbiamo l'apertura di Wall Street positiva con il Dow Jones a più 0,22, lo Standard & Poor's a più 0,06. È tutto.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto.

0: magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
5: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
7: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
6: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
7: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
6: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
7: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è
6: sì,
7: Elisabetta
6: Busconi.
7: Ma poi
6: Busconi. L'intervisto io.
7: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
6: In effetti non lo so.
7: Di almeno quando vai in onda il programma.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
8: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
9: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. Matteo Caccia racconta.
10: E dopo l'incontro con il francese di Scandicci, ora andiamo a Las Vegas, dove Archie Karas arriva nel 1992 con $50 in tasca. Prende in prestito $10,000 e in 3 anni li trasforma in una fortuna stratosferica. Karas diventa una leggenda del gioco d'azzardo, ma il denaro non è mai davvero un punto d'arrivo per lui. E questa è la sua storia.

Il giocatore d'azzardo professionista Archie Karras arrivò a Las Vegas nel dicembre del 92, $50 in tasca. Prese in prestito $10,000 da un amico e nei circa 3 anni successivi pare che trasformò quella somma in $40 milioni. Fu una serie fortunata talmente inconcepibile che negli ambienti del poker è conosciuta semplicemente come The Run, la corsa, e fece di Karras il protagonista enigmatico di una delle epopee più strane di Las Vegas. Karras è morto il 7 settembre del 2024 nella contea di Los Angeles a 73 anni per cause non rese note. Molti dettagli di The Run sono di fatto confusi, compresa la cifra esatta che Karras arrivò a incassare nel momento di massimo splendore. Ma il nucleo della vicenda lo rese indiscutibilmente un eroe popolare tra i giocatori d'azzardo. Una vera e propria leggenda vivente. Al tavolo privato dell'Horse Show Casino di Las Vegas, puntando fino a $300,000 a lancio, circondato da una folla di spettatori e da un distaccamento di guardie armate, Karras incassò a un certo punto così tanto denaro da possedere tutte le fiche da $5,000 del casinò, circa $18 milioni. Una sera era sopra di circa $35 milioni, li vidi tutti nella cassetta, ricorda Lyle Berman, celebre giocatore di poker che giocò con Karras durante The Run. Così mi avvicinai e gli dissi: Archie, sai che cos'è una rendita vitalizia? Berman cercò di convincerlo a investire le sue vincite, ma ricordò che Karras perse interesse appena sentì che avrebbe dovuto pagare le tasse sul reddito. Non molto tempo dopo Karras sarebbe rimasto al vero.

0: dopo aver perso tutto il suo capitale in una frazione del tempo che gli era servito per accumularlo. «Ho provato a investire denaro», raccontava nel 2021 durante un'intervista, «ma io non sono un investitore, sono un giocatore. È questo che sono».
1: I'm originally from Greece. I was grew up in a very poor. It was right after the Second World War, so I was.
0: Sono originario della Grecia. Sono cresciuto in una famiglia molto povera. Era subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono nato nel 1950. Le cose erano difficili dappertutto, soprattutto in Grecia, che è un paese piccolo.
1: And I grew up very poor, you know.
0: Anargyros Karaburniotis, alias Archikaras, nacque il 1 novembre del 50 sull'isola greca di Cefalonia, primo di quattro figli. Suo padre costruiva case, la famiglia era così povera che da bambino giocava a biglie per vincere un paio di dracme con cui comprare il pane. Se ne andò di casa a 15 anni, lavorando come cameriere su una nave. Dopo due anni in mare andò a Los Angeles, dove una zia proprietaria di un ristorante gli diede un lavoro. Lì Karas prosperò come giocatore di biliardo professionista e cominciò a giocare a poker ad altissima posta nei casinò, spingendo regolarmente le partite che prima valevano $15,000 a più di 35 volte le puntate abituali. Questa aggressività intimidiva gli avversari e permetteva a Karas di prosciugarli rapidamente, mentre lui rimaneva stranamente imperturbabile davanti ai propri boom e ai propri crolli. «Un giorno potevo guidare una Mercedes e il giorno dopo potevo dormirci dentro», disse una volta Karas a Poker News. E non era solo una battuta. Nel 94 Karas stimava di essere già stato milionario più di 50 volte nella vita e completamente al verde un migliaio di volte. Quando Karas lasciò Los Angeles per Las Vegas alla fine del 92 con i suoi $50, lo fece dopo uno di questi crolli. Giocando a Raz, che è una variante dello stud poker a sette carte, raddoppiò rapidamente i $10,000 che aveva preso in prestito. Poi cominciò a giocare a biliardo con un uomo indicato come Mr. X. Nei mesi successivi, puntando fino a $40,000 a partita, Karas portò via a Mr. X circa $2 milioni. I due passarono poi al poker all'Horse Show, un casinò più piccolo, a conduzione familiare, noto per i suoi limiti di puntata insolitamente alti. Il poker era il gioco di Mr. X, stava cercando di recuperare i suoi soldi. Invece Karas gli sottrasse un altro $1 milione in una settimana. Quello che accadde da lì in poi, nella primavera e nell'estate del 93, somigliava a un vecchio film di Kung Fu, con una folla di nuovi avversari che circondavano Karas e Karas che li demoliva quasi tutti uno dopo l'altro, man mano che si facevano avanti. Rimasto senza sfidanti, Karas passò ai dadi, un gioco che dipende dalla fortuna, non dall'abilità. E tuttavia, The Run continuò.

0: Nell'estate del 94 Karas aveva accumulato 17 milioni di dollari, stava ancora andando avanti. Da qui la storia di Deran si fa più torbida. Alcuni organi di stampa e altri giocatori hanno riferito che Karas raggiunse tra i 30 e i 40 milioni di dollari o anche di più nel suo momento più alto. Karas rifiutò di dare una cifra precisa. Non importa, disse, perché quei soldi li ho persi comunque. Accadde in fretta. Raccontò che la sua caduta cominciò quando perse 11 milioni di dollari in una sola notte, poi altri 20 milioni nelle due settimane successive. Alla fine, rimasto con il suo ultimo milione, Karas tornò a Los Angeles, dove lo raddoppiò in un giorno solo e poi lo perse subito dopo.
1: You have to understand something. Money means nothing to me. I don't value it. I had all the material things I can ever want.
0: Devi capire una cosa, i soldi per me non significano niente. Non do loro valore. Ho già tutte le cose materiali che potrei desiderare. Tutto. Le cose che voglio davvero, i soldi, non possono comprarle. La libertà, l'amore, la felicità e la salute, soprattutto la salute. Dei soldi non mi importa. Quindi non ho paura. Non mi importa se li perdo. Lo diceva spesso, e spesso sono gli altri a dirlo di lui quando raccontano Deran. Un simile distacco emotivo dal denaro sembra qualcosa che possa dare un vantaggio a un giocatore. Ma nel caso di Karas, la mancanza di paura o vergogna davanti alla perdita di somme fenomenali significava anche che non c'era nulla a frenare i suoi impulsi. Dopo Deran, Karas continuò a giocare ad alte poste, ma con un profilo più basso. Poi, nel 2013, l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di San Diego lo accusò di avere truffato il Barona Resort and Casino dopo che Karas era stato ripreso dalle telecamere mentre segnava le carte con piccole quantità di tintura, una tecnica per barare. Nel 2014 si dichiarò colpevole di un reato grave di furto con scasso, fu condannato a 3 anni di libertà vigilata e al pagamento di $6,860 di risarcimento. L'anno seguente, il Nevada Gaming Control Board inserì Karas nella sua lista delle persone escluse, nota come Black Book, vietandogli l'ingresso in tutti i casinò dello Stato. Prima della sua ammissione di colpevolezza in California, il responsabile dell'applicazione delle norme dell'agenzia aveva detto a Reuters che il board aveva già indagato Karas in più occasioni, con il risultato di 4 arresti in Nevada. Nelle interviste successive Karas sostenne di non avere mai barato. Gli amici descrivono il bando imposto a Karas come un punto di svolta, un triste sgonfiarsi. Nel 2020 Karas ebbe un aneurisma cerebrale. In un'intervista attribuì l'aneurisma alla pressione a tutti gli alti e i bassi del gioco d'azzardo. «Ne pago il prezzo», disse. Quando gli chiesero di che cosa andasse più fiero nella sua vita, espirò e disse con una piccola risata «Non molto, a dire la verità». Poi abbassò la testa, distolse lo sguardo dalla telecamera e ripeté «Non molto».

0: Lui è Elvis Presley, che canta Viva Las Vegas, la storia di Archie Karas. Potete trovarla in giro, noi l'abbiamo letta sul Wall Street Journal. La leggenda del gioco d'azzardo che ha vinto e perso una fortuna, la scritta John Mohallam. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Anni Rubati.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente è chiusa la direttissima tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Badia in direzione Firenze. Per questo motivo code sulla 1 tra Sasso Marconi e l'innesto con la variante di Valico in direzione Firenze. Chiusa anche la 19 Palermo-Catania per un veicolo in fiamme tra Mulinello e Dittano in direzione Catania, e sulla 14 nel tratto Bologna-Taranto si verificano code per un veicolo in avaria tra Giulianova e Pineto in direzione Taranto. Ancora disagi per un incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia tra l'innesto con la 6 Torino-Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia, e code per un altro incidente sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra Cessalto e l'innesto con la 28 Portogruaro-Conegliano in direzione Trieste. Code per un veicolo in fiamme sull'autostrada del Brennero tra Vipiteno e Bressanone in direzione Modena. È tutto, a dopo.
4: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito. Quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
5: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
6: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
7: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Tito Zaniboni è l'attentatore che da un albergo di fronte a Palazzo Chigi prova a uccidere Benito Mussolini. La risposta del fascismo si chiama leggi eccezionali. I partiti vengono sciolti, i giornali silenziati e tutti i passaporti vengono ritirati. Mario, che è il protagonista della nostra storia seriale tratta dal podcast Anni Rubati, è molto attivo politicamente, è in una lista di persone destinate al confine. Scappa dall'Italia in un sentiero tra le Alpi svizzere nel dicembre del 26, arriva a Parigi, da solo. Lo raggiungono Anna Maria e un neonato di pochi mesi, loro figlio Franco. Ma la morte di Sacco e Vanzetti, al di là dell'oceano, arriverà a sconvolgere di nuovo la loro vita in maniera inaspettata. Anche Parigi non può essere la loro casa. Concludiamo la nostra prima settimana con questa ricchissima storia seriale dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino con Andrea Aymar e Gabriele Beretta. Ascoltiamo Anni Rubati. State con noi.
8: Fino al 1941, quando sono tornato in Italia, tutta la famiglia era compresa da queste tre persone e non avevo assolutamente nessun collegamento con il resto della famiglia, se non molto saltuario, con Elena e Rita e Robotti e Togliani.
9: La qualità dell'audio purtroppo non è dei migliori, ma la voce che state ascoltando è quella di Franco Montagnana. Quando Giorgina Levi lo intervista il 6 febbraio 1981, Franco ha 56 anni e ritorna ai primi ricordi di quando era bambino, proprio a Parigi, dopo essere andati via da Bruxelles.
8: Poi siamo ritornati in Francia e lì incominciano i miei ricordi vaghi di quando avevo 6, 7, 8 anni. Mio padre e mia madre sono stati inviati illegali in Italia nel 1933, ritengo, e in quel periodo hanno messo sia io sia Aldo in una casa per bambini francese dove ci hanno tenuti fino al loro ritorno.
9: Ecco, forse non esattamente una routine familiare normale per come ce la immaginiamo noi oggi. Diciamo normale per quelle famiglie in esilio politico in quel momento. perché in effetti nel febbraio 1932, dopo quasi 3 anni dal ritorno a Parigi, Mario e Anna Maria vengono mandati per la prima volta in missione clandestina in Italia, destinazione Genova. Franco viene lasciato in una casa per bambini alle Visine, a pochi chilometri da Parigi. Sarà lì mentre i genitori in Italia cercano di supportare l'attività clandestina del partito. Franco ha quasi 7 anni.
10: Io credo che forse giocassero a carte, comunque facevano sicuramente in questo loro poi essere così soli, no? Sicuramente avevano un loro vissuto, che lui poi con noi ha fatto anche tanto, perché dal gioco da tavola al paroliere, verosimilmente quella roba lì da qualche parte c'è stata. Forse
11: anche con mamma, cioè comunque.
10: Sì, certo, dico, quindi probabilmente non l'hanno raccontata, però sicuramente c'è stata, perché il legame era molto molto forte.
9: Un'infanzia non facile, ma non infelice. La voce di Giulia D'Andria l'avete già sentita nel primo episodio, quando siamo andati davanti a casa Montagnana in via Monginevro. Lei e la sorella Claudia l'abbiamo incontrata a inizio primavera del 2025. Sono le nipoti di Franco. Sono venute in fondazione e ci hanno raccontato cosa ricordano del nonno e di ciò che ha condiviso con loro.
12: È stata una famiglia super all'avanguardia in tutto, secondo me, quindi anche sull'educazione. In un periodo in cui l'educazione significava anche picchiare o castigare, al di là della loro situazione che era fuori norma, credo che fossero proprio un tipo di educazione, di pedagogia molto affettuosa, molto al dialogo, molto alla parola, molto al rispetto della persona, pur essendo da un certo punto di vista un bambino comunque che adesso ai tempi nostri sarebbe un bambino un po' abbandonato a se stesso, no? Però quella percezione lui non ce l'aveva, quindi probabilmente l'intimità era forte, secondo me, cioè quella percezione è sempre stata enorme, come anche i rapporti di tutti i figli Montagnana con la nonna Cita, cioè verosimilmente c'era un rapporto molto molto profondo di affettività.
9: Nonostante i distacchi, la solitudine e una situazione non ideale, in effetti Franco cresce in un ambiente dagli affetti solidi. È un qualcosa che emerge anche dalle lettere degli anni successivi. Mentre riflettiamo su questo con Claudia e Giulia, mi torna in mente un'immagine che alcuni mesi prima ci ha lasciato Bruna Cominelli, la mamma di Ezio Bosso, durante la nostra intervista.
13: Perché dopo lì di Montagnana, vabbè, era un attivista, dove andava il marito? Lei prima metteva su casa e poi si occupava di problemi sociali, ma prima la casa, tutto dove lui girava, lei rimetteva su casa.
9: E poi aggiunge, per rendere meglio l'idea,
13: prima costruisco il nido.
9: Non c'è dubbio che tra i due, tra Anna Maria e Mario, sia soprattutto lui il militante di professione. Anna Maria chissà, senza quell'incontro con il fratello della sua compagna di scuola, Elena, magari la politica non l'avrebbe mai incontrata, ma con Mario sposa anche quella. E Anna Maria segue sempre tutti gli spostamenti che il partito chiede al marito. E anche lei si impegna e aiuta come può. Mi ha colpito l'immagine del nido. Perché in effetti è grazie a lei, ad Anna Maria, che in quegli anni di fatica e di esilio tutto in qualche modo si tiene. Ed è soprattutto grazie a lei che al figlio non manca niente dell'essenziale.
8: Ma per me, riandando indietro nel tempo, mi sembrava di essere io la persona normale, che fossero gli altri che non erano normali, che non avevano il padre o la madre impegnati continuamente in politica. E non riuscivo a capire come i padri e le madri dei miei amici, da quel che se ne discuteva, non parlavano mai di politica, anzi era una cosa sporca, mentre per noi era la vita. Mi rendo conto adesso di aver fatto una vita strana. Io non sono mai riuscito a fare un anno completo in una scuola, nelle elementari ne ho camminate, penso 6 o 7.
9: Franco credeva da bambino che fosse normale la loro routine familiare. Trovava gli altri strani, così come gli sembravano comuni tutti quegli accorgimenti di una vita semiclandestina.
8: Ma sul momento per me era naturale, la gente doveva vivere con dei nomi falsi, senza documenti, nelle case di altri per non denunciare la propria abitazione, facendo sempre attenzione di non essere seguiti, di non aver contatto con altri antifascisti, perché si poteva da uno all'altro portare agenti dell'ora o la polizia francese. Insomma, per me quella era la vita normale.
9: Soprattutto il dover cambiare spesso nome, per un bambino è una cosa difficilissima. Devi fare attenzione a non sbagliare. devi ricordarti il nome da usare in quel momento. E a scuola potevano crearsi delle situazioni piuttosto imbarazzanti.
8: Trauma è stato quando un maestro di scuola che mi aveva conosciuto con un nome in un'altra cittadina fuori Parigi mi ha riscoperto con un altro nome.

Buongiorno. 500.000 su Barba Blu. Se poi gioco questa accoppiata, Barba Blu con Rommel. 500.000. Sì. Se te poi gioco ancora 100.000 su...

0: Buonasera, caro. Dunque, io adesso batto lo zero, un milione sullo zero. Ecco. E poi gioco 500.000 sull'uno.
1: La chiudiamo con Piero Ciampi che canta Il giocatore, una puntata che si intitolava esattamente così. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, usate questo weekend o per andare al mare in montagna o per scrivere le storie che noi raccontiamo. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Un paio di pagine e il gioco è fatto. Linea al GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami, ci sono offensivo.
20: No, lo so.
21: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
22: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
23: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
0: Sono le 16.
10: GR24, il sole 24 ore.
0: Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Paura ma nessuna grave conseguenza dopo l'esplosione di un finestrino su un aereo in volo in Grecia. Terza ondata di caldo, bollino rosso oggi a Firenze e Perugia. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo con una notizia dell'ultima ora. Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto, durata oltre due ore. Il ragazzo, 20 anni, è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Sono in via di accertamento le cause della rottura di un finestrino su un volo Ryanair partito dalla Grecia, nel quale un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Solo l'intervento di altri passeggeri lo ha trattenuto. L'aereo in volo da Salonicco verso la località tedesca di Meningen è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza. Gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e della Moldavia, aprendo il cosiddetto cluster 6 sulle relazioni esterne. Ne dà notizia la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, un altro passo avanti verso l'Unione Europea per Ucraina e Moldavia, ha commentato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Parliamo adesso del presidente della Repubblica Mattarella, che denuncia reticenze e occultamenti gravissimi che ci furono a Seveso partecipando alla cerimonia per il 50° anniversario del disastro ambientale dell'ICMEA del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di un'esplosione nello stabilimento industriale.
14: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
0: Da Seveso ci spostiamo a Milano, dove la Corte d'Appello ha confermato le assoluzioni, perché il fatto non sussiste, di 23 militanti di ultradestra imputati per manifestazione fascista. Avevano fatto saluti romani al corteo che si era tenuto come ogni anno il 29 aprile in memoria di un fatto avvenuto il 29 aprile 2019, in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, ucciso da un commando di avanguardia operaia nel 75. La procura aveva fatto ricorso contro le assoluzioni. Italia nella morsa ancora del caldo, sono 48 i giorni consecutivi con temperature sopra la media.
20: Sono Firenze e Perugia oggi le città maggiormente interessate da questa nuova ondata di calore. Entrambe sono contrassegnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute. Nel capoluogo toscano l'allerta proseguirà fino a domenica, con temperature percepite che toccheranno i 37 gradi. Tra oggi e domani sono previsti anche temporali che porteranno una breve tregua lungo l'Appennino centro-meridionale e poi in buona parte del nord e della pianura padana, dove sono attesi rovesci che localmente potranno essere anche molto intensi. Lunedì però le temperature dovrebbero tornare a salire, nelle zone interne della Sardegna raggiungeranno i 43 gradi. A fare i conti con la terza ondata di calore in Europa sono anche la Spagna, con temperature fino a 44 gradi, la Francia, dove domani saranno 24 i dipartimenti con il bollino rosso, e la Gran Bretagna, dove sono previsti 10 giorni consecutivi di afa. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Mancano pochi secondi alle 16 e 5 minuti. Tra poco Giampaolo Musumeci, GR24, torna alle 17.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Alta tensione Italia-Russia tra spie e diplomazia. Ucraina e Iran, due conflitti, un fattore, il tempo. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
9: È il primo caso di spionaggio che c'è in Italia, tentativo di corrompere. Ci sono filmati, sono prove talmente schiaccianti. Evidentemente la minaccia c'è.
10: Iranian state media reported several explosions in southern Iran, namely on the outskirts of Bushehr province and in Kunarakput city.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon venerdì da parte mia e da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzari, in assistenza Laura Faggin. In console c'è Carlo Salvatore, per la parte video il montaggio di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Domande e commenti invece sono firmate al 349-238-6666. Per voi SMS e WhatsApp, canali social X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e come sapete oramai c'è il canale 63 del digitale terrestre. 16.08 in questo esatto istante, qui a Milano, le 17.08 a Kiev in Ucraina, le 17.38 e una manciata di secondi a Teheran in Iran. Due conflitti per i quali il fattore tempo è fondamentale.

Il fattore tempo nei due conflitti più grandi che stiamo raccontando oramai da mesi, se non da anni, quello in Ucraina e quello in Iran, nel Medio Oriente allargato. Che cosa significa il fattore tempo? Il punto non è tanto combattere, il punto è per quanto tempo riesci, puoi, vuoi combattere. Il punto in ultima istanza è la benzina, quanta linfa vitale nella macchina bellica si può mettere. Linfa vitale, benzina vuol dire benzina in senso stretto per i mezzi militari magari, ma vuol dire anche motivazione, vuol dire ideologia, vuol dire denaro, vuol dire tantissime cose. È una linfa vitale quella che affronteremo e racconteremo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, multidimensionale, come direbbero quelli bravi. Ma parleremo di Iran, naturalmente, parleremo di guerra in Ucraina. Su tutte mi concentro per un istante sul conflitto iraniano, perché pare, dico pare, perché molte navi hanno il transponder spento, evidentemente, quindi affidarsi al fonti tipo Maritime Traffic eccetera può essere fuorviante. Molte, la maggior parte delle navi sarebbero bloccate all'ingresso e all'uscita dello stretto di Hormuz, ne passerebbero veramente pochissime, e quindi, complice anche, l'avrete visto, il prezzo del petrolio che ricomincia a ballare, stiamo in qualche modo facendo un paio di passi indietro rispetto ai timidi passi in avanti che avevamo osservato nel conflitto in Iran. Rimane, come ieri ci eravamo lasciati, con l'incognita Israele. C'è una dichiarazione del ministro degli esteri della difesa, Israel Katz, che da questo punto di vista va un po' a togliere i dubbi su quello che potrebbe fare Israele. Sul conflitto ucraino ci concentreremo sempre sul tema tempo, prendendo due analisi diverse. Una arriva dal Daily Telegraph, una arriva da Foreign Policy. Una intervista Zaluzhny, il generale ucraino che è in odore di presidenza. Dall'altra parte Foreign Policy invece intervista un ufficiale ucraino di 46 anni e da 4 anni che sopravvive al fronte e comanda un battaglione di 300 uomini. Il primo si dice non sicuro che la Russia stia perdendo, sto parlando di Zaluzhny naturalmente. Dall'altra parte invece l'ufficiale sul campo dice: vedo segnali molto molto promettenti, siamo davanti a un turning point, a una cesura nella guerra contro la Russia. Staremo a vedere se è vero. A proposito di cesure nel conflitto con la Russia, questo è totalmente ibrido, parliamo di guerra delle spie, è successo qualcosa ed è successo in Italia, lo sapete. I toni oramai anche diplomatici e relazionali tra Mosca e Roma si sono fatti particolarmente accesi dopo gli ultimi arresti. Oggi in corso l'interrogatorio del secondo indagato. Insomma, anche le parole dell'ambasciatore russo in Italia sono state particolarmente forti e veementi. Cosa sta accadendo? Quanto è normale la guerra delle spie? Quanto altri paesi europei hanno vissuto quello che stiamo vivendo noi in questo momento? Come sempre, tantissima carne al fuoco. Allora, 349-238-6666, scaldate i vostri polpastrelli, noi iniziamo col primo argomento.

0: Allora, visto che venerdì ci lasciamo andare ogni tanto a qualche sorriso, lo faremo alla fine. Naturalmente non posso non farlo adesso, grazie a Marco da Alba. I Muse Meci non sono abbastanza hard rock per il nostro conduttore. Ha perfettamente ragione. Fosse diventato una piccola mosca, avrebbe udito quello che ci siamo detti in regia con Carlo Salvatore poc'anzi. Noi stessi dubitavamo di questa scelta musicale, ma tant'è, dal punto di vista, come dire, semantico, ci stava. Bando agli scherzi, torniamo seri, perché la situazione, la relazione diplomatica tra Italia e Russia si è fatta piuttosto seria. Antonio Talia, Nessun Luogo Lontano, ma è podcaster, Nome in Codice, con Claudio Antonelli, ricordo evidentemente la sua La Stagione delle Spie, edito da Minimum Fax, che è un libro che racconta esattamente quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni. Ciao Antonio, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Giampaolo e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, fra poco sentiremo la voce di Oleksandr Daniliuk, che è l'ex consigliere speciale dell'agenzia di intelligence estera ucraina, che abbiamo già sentito, che tu hai raggiunto e l'hai solleticato su un paio di punti importanti che hanno a che fare proprio con le vicende drammatiche di questi giorni. Ma prima ti chiedo in qualche modo di darci un quadro di quello che è avvenuto negli ultimi giorni. Perché siamo arrivati a una temperatura diplomatica così alta tra Mosca e Roma?
1: Allora, siamo arrivati a una situazione di tensione così elevata perché dopo l'arresto dei due ex agenti dell'AISI accusati di aver rivelato informazioni riservate a un agente russo, ovviamente poi c'è stata la mossa diplomatica. Sappiamo che l'ambasciatore russo Paramonov è stato convocato ieri, ha preso la sua convocazione alla Farnesina con toni molto polemici. E il suo canale Telegram era, diciamo, anche pieno di contumelie quasi contro questa convocazione, e poi subito dopo sono stati espulsi dall'Italia due attaché militari che lavorano all'ambasciata russa di Via Gaeta a Roma. In particolar modo uno dei due è il cosiddetto handler, potremmo chiamarlo il supervisore dei due agenti italiani arrestati, si chiama Astrakov, e poi ne è stato espulso anche un altro che si chiama Gorbachev, anche lui attaché militare, che non rientra nelle accuse della procura italiana, ma che verrà espulso anche lui, ha ormai due giorni di tempo per lasciare il paese. Nel frattempo cosa sta succedendo? Mentre appunto le relazioni diplomatiche, abbiamo sentito in apertura le dichiarazioni del nostro ministro degli esteri italiani, mentre le relazioni diplomatiche precipitano, intanto oggi c'è stato l'interrogatorio di garanzia. I due sospettati, che si appunto di Pasquale e Pira, si sono presentati davanti al GIP. È interessante notare che emerge già una strategia difensiva molto diretta. Non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno deciso di rispondere alle domande del GIP e entrambi in maniera diversa hanno sostenuto che le informazioni che avevano passato ad Astrakov non sono informazioni riservate. Questo contrasta completamente con quello che si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, perché, lo ricordiamo, tra le informazioni che avrebbero diffuso, che avrebbero passato all'agente russo, ci sono informazioni classificate come riservato e riservatissimo.
0: Come per esempio, anche se ho capito bene Antonio, correggimi se sbaglio, la lista, almeno una lista parziale di nomi italiani del controspionaggio

0: in giro per l'Europa.
1: Assolutamente, ci sono non solo la lista di alcuni agenti dell'AIFE in giro per l'Europa, ma anche la lista degli agenti dell'AIFE e la lista di coloro che hanno partecipato a una missione militare italiana in Bulgaria, rientrati di recente, missione di routine sul fianco est della NATO, ma sempre di informazioni riservatissime si tratta, sì. E quindi secondo le accuse i due ex agenti dell'AIFE hanno messo a repentaglio la sicurezza di alcuni dei loro colleghi, rivelando non solo il loro ruolo, il loro nome, le loro posizioni, ma in alcuni casi anche dettagli sulla vita familiare di queste persone.
0: La voce, l'analisi, il racconto di Antonio Talia, il suo La stagione delle spie, Minimum Fax, racconta esattamente quello che stiamo riraccontando, questa volta Nessun luogo lontano. Attenzione, non è un caso, come dire, è eclatante perché la temperatura politica è diventata incandescente, ma ci sono stati tantissimi casi e ce ne saranno continuamente. Per essere molto chiari, tutti fanno spionaggio, tutti fanno intelligence. Il punto è che qua si sta configurando dal punto di vista giuridico un reato gravissimo, se poi l'accusa verrà portata fino alla fine. Peraltro, Antonio, correggimi anche qui se sbaglio, se ho ben capito ci sono stati anche delle cyber incursioni, cioè c'è stata un'intromissione nei sistemi informatici dei servizi che ha permesso di carpire anche ulteriori informazioni.
1: Allora sì, ci sono appunto i due indagati che abbiamo nominato, che sono i due ex agenti dell'AIFE, ma ci sono altre persone che sono altrettanto indagate in posizioni più, diciamo, più dal punto di vista processuale più leggere per ora, che sono militari in servizio, alcuni dei quali sono attivi nel Cyber Command italiano e avrebbero avuto appunto passato delle informazioni che si trovano nei nostri database dell'esercito italiano, dell'agenzia di intelligence. Quindi non c'è solo il reato di spionaggio, ma c'è anche il reato di accesso illecito a database riservati.
0: Allora, giusto per dare il contesto di questa cosiddetta guerra delle spie, o meglio stagione delle spie che dura da parecchio tempo, direi almeno ben prima del muro di Berlino, vi faccio sentire la voce che lo stesso Antonio Talia ha raccolto, quella di Oleksandr Daniliuk, il quale risponde a cosa sappiamo del reclutamento di personale militare europeo da parte della Federazione Russa, anche con particolare riferimento all'Italia. Perché reclutamento del personale militare? Perché sono quelli che hanno in maniera più facile la chiave di accesso alle informazioni sensibili. Cosa vuole ottenere una potenza straniera? Le informazioni militari, le informazioni sulla difesa, le informazioni sui contrattacchi, sono a volte anche segreti industriali, evidentemente, ma in questo momento ci concentriamo sull'aspetto prettamente militare. Sentite Daniliuk.
2: Uno degli aspetti su cui lavora la Russia, in parallelo a molti altri, consiste nello sviluppo di reti di diversi tipi di persone che possono essere radicalizzate, incluso personale militare in congedo o in pensione. In tutta Europa radicalizzano queste persone con idee a favore della Russia. A volte le possono anche mettere in contatto con gruppi politici, con partiti che agiscono come proxy della Russia in vari paesi. Queste persone, che in teoria potrebbero anche essere pronte all'uso della violenza, sono molto utili alla Russia. Nei paesi che potrebbero subire un attacco russo, fornirebbero un eventuale sostegno ad azioni da guastatori, come sabotaggi e attacchi a infrastrutture militari, ma in altri contesti possono anche essere impiegati per azioni di spionaggio e per azioni politiche o di guerriglia politica. Abbiamo visto, ad esempio, come la Russia, lo scorso anno, ha tentato di destabilizzare la Romania durante le elezioni presidenziali. Ed era abbastanza evidente che avessero sul posto un'infrastruttura che non era completamente paramilitare, ma comunque capace, se attivata, di azioni volte a sabotare ed eventualmente rovesciare il governo. In forme diverse abbiamo osservato attività simili in molti altri paesi europei, incluso il vostro. E ritengo che ci siano alcune associazioni di militari in congedo dell'esercito italiano che dovrebbero essere considerate come una potenziale minaccia alla stabilità politica del vostro paese.
3: Considered as a potential threat for the stability, at least political stability of the country.
0: Molto chiaro, molto diretto nel tratteggiare le minacce ibride della Federazione Russa in Europa, Oleksandr Daniliuk. Lui è l'ex consigliere speciale del direttore del FISU e l'agenzia di intelligence estera ucraina. Oggi dirige un think tank che si chiama Center for Defense Reforms. Voce raccolta dal nostro Antonio Talia.

0: in fondo a destra. Antonio, questo forse è antintuitivo, però l'intelligence, le controintelligence, su chi lavorano? Beh, sulle persone più attaccabili, su questo non c'è dubbio, cioè si cerca l'anello debole, ma si cerca anche nella catena, l'anello sì debole ma più in alto possibile, cioè quello che ha accesso a più informazioni possibili. Se non ci arrivi, cerchi qualcuno che da anello più basso possa arrivare all'anello più alto.
1: Per Biot, l'altro militare italiano arrestato per spionaggio della Russia qualche anno fa, Biot mi era stato descritto, come racconto nel libro, da persone che l'avevano conosciuto come una figura secondaria all'interno di un ufficio molto importante. Quindi la strategia è sicuramente quella. Nel caso di Piras e di Pasquale abbiamo due ex che però evidentemente avevano accesso tramite le loro conoscenze, la loro rete di contatti a questo tipo di informazioni. E, tra l'altro, stanno emergendo appunto altri elementi che collimano con quello che diceva Daniel Luke nell'intervista, cioè effettivamente Piras era all'interno di una associazione di ex militari in congedo con altri degli indagati, quindi sì. Il quadro va in quella direzione. Poi ovviamente aspetterà i magistrati a cercare di capire di più.
0: Certamente. Intanto grazie mille Antonio Tella per essere stato con noi da questa parte del vetro. Buona giornata, noi ci sentiamo dopo e poi ci risentiamo la settimana prossima. Torno ai messaggi al 349-238-6666. Allora, qualcuno scrive: capisco che lei debba focalizzarsi sui fatti recenti più vicino a noi, spionaggio, droni, ma vorrei ogni tanto sapere le nostre attività, più in generale quelle del blocco occidentale, che effettua negli altri paesi. Capisco che la propaganda in atto non lo gradisce. Allora, lungi da noi fare propaganda. Il punto qual è? Questi episodi escono quando c'è un efficace sistema di controspionaggio. È ovvio, tutti fanno spionaggio, tutti fanno intelligence, questo mi sembra di una banalità incredibile. Evidentemente, chi lo sta facendo adesso? Dei paesi occidentali, negli altri teatri, lo sta facendo così bene che non viene beccato. Oppure lo sta facendo nell'alveo della legalità, e questa è la differenza. Qualcun altro ci rimprovera di non sentire alcune fonti, sentirne altre. Ma gentile ascoltatore, qui converrà con me che la notizia è che ci sono stati degli arresti in Italia di presunti persone che collaborano con l'intelligence russa. Cosa andiamo a chiedere a Mosca? Se è vero che hanno comprato degli agenti italiani? Qua è proprio una questione di tecnica giornalistica, francamente, giusto che venerdì, perdonerete il piccolo sfogo, non riesco a capire alcune domande di alcuni, per fortuna uno sparuto numero di ascoltatori, che poi per fortuna dicono il programma è simpatico e anche interessante. Mi piace molto la parte sul simpatico. Un po' meno simpatica a scorrere la lista di quelli che sono stati gli eventi che in qualche modo hanno scosso e parecchio le diplomazie europee. Ci ha pensato sempre il nostro Antonio Talia, perché l'Italia non è l'unico paese che ha subito una serie di interessi da parte della Federazione Russa. Sentiteli ricapitolati in poco più di 90 secondi.
2: I media tedeschi, a causa delle leggi locali, lo possono indicare solo con un nome e una iniziale: Thomas H. Thomas H. è un funzionario della BND, l'agenzia di intelligence federale, ma nell'agosto del 2023 viene arrestato dai suoi ex colleghi. Secondo le indagini, l'agente che aveva accesso ai dati sugli aiuti militari forniti dalla Germania all'Ucraina si è messo in contatto con un diplomatico dell'ambasciata russa a Berlino, che si è poi rivelato un operativo dei servizi segreti di Mosca, e gli ha ceduto informazioni riservate. Al processo, Thomas H. si dichiara colpevole e sostiene di aver agito per timore di una guerra tra Russia e Germania. Molto diverso è il caso di Carsten L., un altro agente della BND, accusato di aver passato informazioni segrete alla Russia per somme che arrivavano ai 400.000 euro. Arrestato anche lui nel 2023, continua a dichiararsi innocente. Thomas H. e Carsten L. sono solo due dei numerosi funzionari di agenzie di intelligence sorpresi a spiare per la Russia in tutta Europa. Sempre a Berlino, che non ha mai smesso di essere una centrale delle spie, viene arrestato David Smith, un funzionario dell'ambasciata britannica che passava informazioni sul personale diplomatico ai russi. È stato condannato a 13 anni di carcere. Ma nessun paese europeo sembra immune ai cosiddetti agenti doppi, personale dei servizi di intelligence disposti a collaborare.

0: collaborare con la Russia per denaro, ideologia o ricatto. In Francia si è verificato il caso di un militare di lontane origini russe convertito alla Chiesa ortodossa e poi all'ideologia del Cremlino. Mentre in Portogallo è ancora vivo il caso di Frederico Carvalhao Gil, il numero 3 dei servizi portoghesi, sorpreso a Roma con documenti riservati in compagnia di un agente russo. Secondo un rapporto del FOI, i servizi segreti svedesi, negli ultimi anni sono stati quasi 70 i casi del genere in Europa e la Russia è protagonista in 47 di questi.
1: Così il nostro Antonio Tali in un paio di minuti ha ricapitolato i casi più eclatanti che tanto eco anche mediatico hanno fatto di controspionaggio andato a buon fine. E giustamente un ascoltatore dice: quando si hanno notizie su attività di intelligence significa che non si fanno le cose fatte bene. Il non avere notizie invece è indice del nostro buon lavoro, dice nostro inteso come Occidente, così come per le altre strutture di intelligence nel mondo. Così Matteo da Venezia, che fotografa perfettamente la situazione. Se e quando vi fossero notizie di arresti a Mosca da parte delle autorità russe di casi omologhi ma speculari, è chiaro che noi li daremmo, ma siccome non ci sono, a parte che c'è un problema anche di trasparenza, non so quanto la Federazione Russa possa divulgare notizie su una loro debolezza, cioè immaginate se alcuni agenti russi fossero comprati da agenti britannici, non so quanto potrebbe uscire questa notizia, ma tant'è. A proposito, non sto dando i numeri, li faccio dare tra pochissimo, sono quelli della borsa, poi torniamo.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti!
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere! Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buonasera, borse europee contrastate, ma Milano non lascia il segno più con i FTSE MIB che guadagna lo 0,70%. Svetta Nexi più 7,04, Stellantis più 3,99, in coda ST Microelectronics meno 1,93, Avio meno 1,90. Parigi più 0,06, Francoforte meno 0,06, Londra più 0,32, Amsterdam più 0,22, Wall Street contrastata, Dow Jones più 0,14,

0: Standard & Poor's più 0,07, Nasdaq meno 0,22, lo spread scende a 74,11, cambio euro-dollaro a 1,14. È tutto.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Nessun luogo è lontano

0: Se solo potessi elencare e sintetizzare, e sarebbe comunque difficile, la pioggia di messaggi arrivata al 349-238-6666 farei un grande servigio a voi ascoltatrici e ascoltatori. Appassionatissimi del tema, alcuni con toni un po' polemici, ma è così quando si toccano alcuni temi particolarmente nevralgici. Lo ripeto ancora in ultima istanza, credo che la tesi esposta da uno degli ascoltatori sia quella più corretta. Quando queste notizie vengono fuori vuol dire che l'attività di intelligence non è stata condotta con tutti i crismi, perché quella seria è quella che fai in silenzio senza che nessuno se ne accorga. Ci torneremo naturalmente. A noi interessava rimarcare quello che è stato un aspetto. Primo, l'Italia non è un caso straordinario, nel senso che questa guerra delle spie, guerra delle ombre, va avanti da tantissimo ed è un po' in tutta Europa. Secondo, c'è un riverbero diplomatico che sta salendo di tono e che potrebbe portare a qualche granellino di sabbia in più negli ingranaggi già un pochettino arrugginiti nella diplomazia tra Mosca e Roma. Adesso però vorrei parlarvi del fattore tempo. Ne abbiamo parlato spessissimo qui nel Luogo Lontano. È un fattore sottovalutato, ma che unisce in qualche modo i due conflitti, quello della guerra del Golfo e quello tra Russia e Ucraina. Non è tanto riuscire a combattere, è per quanto tempo tu riesci a combattere, per quanto tempo tu riesci a alimentare la macchina bellica. L'alimentazione si fa con flussi finanziari, si fa con motivazioni, si fa con ideologia, si fa con il fattore umano, si fa con l'innovazione tecnologica. Lo abbiamo visto in tutti i conflitti. Il tempo a questo punto diventa il vero fattore da analizzare. Vi propongo a proposito una lettura, una è Foreign Policy, c'è un columnist che è quello di Christian Carrel. Lui è Christian Carrel, ha intervistato, peraltro era capo del bureau di Mosca per Newsweek, ha intervistato Sergei per meglio dire, un ufficiale d'esercito ucraino, 46 anni, comanda 300 soldati a Sloviansk, da 4 anni combatte, ma si dice piuttosto fiducioso perché finalmente, dice, vede da parte di Kiev un approccio strategico al conflitto. Il fatto di colpire incessantemente le infrastrutture strategiche, soprattutto energetiche, sta dando un senso, purtroppo drammatico e tragico, a questo conflitto. Alla visione di Sergei, questo 46enne di cui non sapremo tantissimo, si contrappone la visione di Valery Zaluzhny, l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore nel Regno Unito, in odore di presidenza in antitesi a Volodymyr Zelensky. Zaluzhny dice: questo conflitto è una guerra di logoramento in cui non ci sono veri vincitori, solo perdenti. E attenzione, pensare che la Russia stia perdendo è una pericolosa lettura errata. Zaluzhny sottolinea nel suo pezzo, anzi nell'intervista che è uscita in un giornale britannico, che la guerra oggi è decisa dalla capacità di resistenza e dalla tenuta delle alleanze internazionali. Zaluzhny evidenzia il rischio che il supporto occidentale possa indebolirsi nel tempo. Ancora una volta quindi il fattore tempo. Buongiorno e ben ritrovata nel Luogo Lontano a Vittorio Emanuele Parsi, Relazioni Internazionali, Università Cattolica. Ciao Vittorio, grazie per essere con noi.
1: Eccomi, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, affascinante, drammatico, però pensare ai conflitti in termini temporali ci porta a fare una serie di considerazioni, anche di considerare come alcuni errori sono stati commessi in passato, il blitzkrieg che diventano 4 anni e mezzo, raid lampo che dovevano obliterare la capacità nucleare iraniana che diventano mesi di raid incrociati. Abbiamo dimenticato il fattore tempo, ma soprattutto la benzina che serve per prolungare quel tempo di combattimento. Vittorio.
1: Eh sì, il fattore tempo è sempre stato un fattore, un'incognita in tutte le guerre, questo ce lo diceva già il buon vecchio Clausewitz, per cui se vuoi torniamo ai fondamentali, per così dire, che esistono anche una cosa drammatica come la guerra. Detto ciò, queste crisi ci stanno dicendo due cose. La prima è che al momento tutti quelli che hanno fatto ricorso all'uso della forza per modificare una situazione da loro ritenuta svantaggiosa, trasformandola in vantaggiosa, non hanno conseguito questo obiettivo. Dalla fine della guerra fredda in poi nessuno che ha deciso di ricorrere alle armi ha portato a casa l'obiettivo, e questo è un fatto che deve far riflettere, a prescindere da quali fossero le buone o cattive ragioni, il gap rispetto all'avversario e via discorrendo. E poi c'è l'altro fatto curioso, forse più interessante, che è come può cambiare il ruolo del tempo nel giocare a favore di uno o di un altro dei contendenti. Noi siamo stati abituati a considerare per tanto tempo che il fattore tempo giocasse a favore della Russia. In quest'ultimo anno stiamo vedendo che invece la capacità ucraina di innovare la tattica e di innovare gli strumenti con cui combatte stanno modificando questo vantaggio. In questo momento si inizia a dire non più quanto potrà andare avanti l'Ucraina a combattere, ma persino quanto potrà andare avanti la Russia, se gli ucraini continueranno a colpire così bene, diciamo così, la dimensione energetica della Russia stessa. Per cui, senza dare, come posso dirvi, prevedere chi vincerà, chi non vincerà, però stiamo constatando che c'è questo cambiamento e sì, la Russia resta un temibile avversario, ma è sotto gli occhi di tutti che a 4 anni e mezzo dall'inizio di una guerra combattuta senza nessun tipo di ritegno, gli obiettivi neanche minimi che volevano conseguire sono stati raggiunti.
0: E nel frattempo, il tempo scorre, nel frattempo accadono cose anche intorno a questi due conflitti, Vittorio, perché l'europeizzazione della NATO, così l'abbiamo definita con altri autorevoli ospiti, siamo all'atto primo dopo il vertice di Istanbul. I membri europei della NATO prendono atto che gli Stati Uniti ci sono o non ci sono, un po' un paradosso quantistico, però si inizia questo lungo, a proposito di tempo, e faticoso percorso di europeizzazione della NATO. Qual è il più grande ostacolo oggi in questo? Cioè, qual è il più grande ostacolo per i membri europei della NATO a prendere consapevolezza che gli Stati Uniti potrebbero non esserci allo stesso modo? Questo direi che è abbastanza certo e garantito. B, superare quelle gelosie, quelle invidie, anche quelle gelosie industriali in molti casi, che stanno ostacolando un percorso comune dei membri della NATO. O forse mi dimentico qualcos'altro, forse potrei aggiungere all'ambiguità di alcuni membri della NATO, Turchia stessa per esempio.
1: Allora, le cose che dici ci sono tutte, non c'è dubbio, c'è un trascinamento di vecchi sospetti reciproci, di ambizioni della leadership dei vari paesi, di non voler fare, diciamo così, regali gli uni agli altri. Questo c'è, perché gli europei, anche i paesi dell'Unione, sono all'interno di un'unione di stati sovrani, per cui tutto questo è una complicazione in più, è un livello in più, diciamo, di complicazione. C'è un fatto che prendere atto del posizionamento americano è difficile, tanto per quelli che sono legati all'idea che l'America resti invece saldamente al nostro fianco, quanto di quelli che non sono per nulla filoamericani, ma non per questo sono favorevoli a un'Europa che abbia maggiore capacità soggettiva in termini politici e di difesa, perché c'è un fronte di euroscetticismo che spesso coincide ormai con lo scetticismo atlantico, sì. Quindi non è che spostando di qua al baricentro, vabbè, allora va tutto bene, signora la Marchesa. E in più c'è un fatto, secondo me, che forse va ricordato, è che le opinioni pubbliche, farle uscire dalla comfort zone, per cui la sicurezza era una cosa che era appunto appaltata agli americani, di cui potevamo lamentarci e parlare male, ma tanto comunque erano loro che garantivano questo fatto, adesso dobbiamo farcela noi, quindi dobbiamo sostenere costi, investimenti, responsabilità, impegni e quant'altro, non è così facile. Per cui, secondo me, nel nostro caso c'è un problema di leadership che devono fare esercitare la loro funzione e guidare le opinioni pubbliche, non inseguirle. Dopo, sai, qua l'altro giorno c'era qualcuno che diceva che Draghi era un bellicista per essere andato in treno a Kiev ai tempi dell'inizio della guerra, cioè, quindi capisci bene che se questo è il livello della serietà, della responsabilità delle classi politiche nazionali e dei loro consiglieri, cioè, siamo messi proprio un po' male.
0: Vittorio Emanuele Parsi non risparmia critiche, interessante soprattutto il passaggio in cui dici la politica, quella con la P maiuscola, quella lungimirante, quella che ha un'idea e quella che propone un programma e non va a inseguire il consenso appiattendo magari un programma su quelle che possono essere elementi un pochino più basici, più seducenti, ma nel grande supermercato della politica, come sappiamo, questo vale per tutta Europa, vale per tutto il mondo, naturalmente vale tutto ai noi, e quindi non tutti i politici invece puntano così in alto, ma in momenti di crisi è quello che ci si aspetterebbe. Sempre stando sul fattore tempo, dopo questa domanda ti ringrazierò, ti saluterò, però ti devo ancora spremere perché il fattore tempo ci ha sedotti a proposito di seduzione da questo punto di vista. Zaluzny, nell'intervista al Telegraph, sottolinea che la guerra di oggi è decisa dalla capacità di resistenza e dalla tenuta nel tempo delle alleanze internazionali. Ora, se facciamo il classico paragone tra le autocrazie e le democrazie occidentali, abbiamo un altro serissimo problema per le democrazie occidentali. perché abbiamo questo vizio che è quello di andare a votare, cioè di cambiare governi, ogni tanto per carità ci sono crisi politiche, noi italiani siamo maestri in questo, ma le autocrazie, penso alla Cina, penso alla Federazione Russa, penso ad altri esempi, avendo governi che durano 20-30 anni, fanno della solidità delle relazioni internazionali la loro cifra. Se ha ragione Zaluzhny, c'è il blocco, quello non democratico nel globo, che ha un vantaggio competitivo enorme.
1: Però è vero, cioè hanno questo vantaggio, e quindi il problema non è per noi avere lo stesso vantaggio, ma capire se rispetto a quel vantaggio noi abbiamo altri vantaggi che compensano o sopravanzano questo vantaggio. Questa è la domanda dal mio punto di vista, e dal mio punto di vista sì, nel senso che nella stessa guerra russo-ucraina, se tu ti chiedi come mai l'Ucraina dopo 4 anni sta ancora in piedi, perché l'Ucraina, con buona pace di chi non lo riesce a riconoscere, è una democrazia che si difende e sta mobilitando tutte le risorse che può. La Russia, che è un'autocrazia che attacca, non riesce neanche a mobilitare tutte le risorse che pure ha disponibili in grande quantità, perché Putin potrà non andare alle elezioni, ma deve fare molta attenzione a non scontentare oltre un certo livello la sua opinione pubblica, perché lì non è che si vota, cioè dopo tutti fanno fuori, lì come altrove, per cui le elezioni sono un modo in cui, è vero, si misura il consenso, si può mettere in discussione una leadership, ma anche il modo attraverso cui una leadership che abbia idee chiare e forti può ottenere un rinnovamento del sostegno della sua opinione pubblica con continuità. Quindi questo direi che è una cosa che non va dimenticata. E dopo è vero, noi dobbiamo passare attraverso cicli elettorali, ma i cicli elettorali non sono necessariamente ogni volta una lotta per la vita e per la morte. Esistono le competizioni elettorali molte volte, spesse volte, anzi direi, sono competizioni che si svolgono all'interno di guidelines su cui c'è una certa convergenza. Certo, oggi viviamo un momento in alcune democrazie, l'America, ma può pensare alla Francia, all'Italia, alla Germania, la Gran Bretagna, in cui la spinta populista c'è, perché oggi e c'era un editoriale proprio stamattina su un giornale di cui non faccio il nome per non fare pubblicità, che si compiaceva di dire, no, oggi la lotta è tra il popolo e le élite che ci portano alla guerra. Ecco, diciamo così, che senza accorgersene quel direttore che ha scritto quell'editoriale ha esattamente detto qual è il punto. Oggi la lotta non è tra le élite e il popolo, ma tra il populismo di destra e di sinistra, che dice le stesse sciocchezze e che ha una visione della società, dell'economia, della libertà, che è di lungo periodo e radicata, e non è appunto solleticare gli umori popolari cercando di diventare gli scafoli del XXI secolo, poi finendo per fare i pecorelli del XXI secolo. Per cui, cioè, questo è il punto, secondo me. Per cui siamo meno drammaticamente negativi. Pensiamo a come l'Unione Europea, che viene spesso criticata, è riuscita nell'impresa di sostenere un popolo aggredito come l'Ucraina, di cambiare il suo assetto completamente passivo sulla sicurezza e di avanzare oggi, dopo 4 anni di grande crisi, in un campo in cui, con questa presidenza che ci sta mollando negli Stati Uniti, noi non siamo abbandonati a noi stessi, ma abbiamo un piano alternativo in cui, se l'America continuerà a fare questo, beh, noi europei andremo per la nostra strada. Speriamo di non doverlo fare, ma se sarà necessario ci stiamo attrezzando per farlo. Chi l'avrebbe detto 4 anni fa?
0: Verissimo.
1: L'abbiamo ottenuto attraverso il dibattito pubblico, mica certo, attraverso i ukase.
0: Certo, e né attraverso l'imposizione dall'alto. Grazie mille, Vittorio Emanuele Parsi, Relazioni Internazionali, Università Cattolica. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Vado anche diretto al traffico, poi torniamo a parlare del dilemma Israele, che inizia a sciogliersi perché c'è una dichiarazione del ministro della difesa Katz, ve la dico tra pochissimo. Traffico, poi torniamo.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. Ancora chiusa la direttissima per un incidente tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. Per questo motivo lunghe code sono registrate sulla 1 Milano-Bologna tra Sasso Marconi e l'innesto con la variante in direzione Firenze. È ancora chiusa la 19 Palermo-Catania per un incendio tra Dittano e Mulinello in direzione Palermo, e poi per un veicolo in avaria lunghe code sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Atripineto verso Taranto. Taranto. Code per un incidente sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Lodi verso il capoluogo lombardo e sulla 10 Genova-Ventimiglia. Code per un veicolo in avaria tra Renzano e l'innesto con la 26 verso Genova. Parecchi chilometri di coda per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, tra la vecchia Vigevanese e l'innesto con la 7 verso la 1 Milano-Napoli e poi tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Quinto De Stampi in direzione dei Laghi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Nessun luogo è lontano.
0: Il fattore tempo, ma anche il fattore geografia. Mentre scorre il tempo, il stretto di Hormuz torna a chiudersi, quei 30 km diventano ancora più stretti e critici, almeno da quello che si evince nelle ultime ore. I raid incrociati stanno minacciando ancora una volta uno dei nodi fondamentali del commercio mondiale. Nel frattempo il ministro della difesa, per tornare al dilemma israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che le forze di difesa israeliane sono in allerta e pronte alla ripresa della campagna in Iran. Intervenendo a una cerimonia di consegna dei diplomi dei piloti, Katz ha affermato che l'esercito è pronto a riconquistare la superiorità aerea e condurre attacchi in maniera autonoma contro l'Iran per eliminare le minacce anche per una terza volta. Se sarà necessario tornare, ha detto Katz, torneremo con una forza ancora maggiore. Nel frattempo si susseguono i colloqui telefonici tra Netanyahu e Trump. Rimane un piccolo punto di domanda, che è sempre più piccolo, se Israele o meno vorrà intervenire nella ripresa delle ostilità. Allora vi faccio risentire, in parte l'avete sentito ieri, Kobi Michael, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, analista israeliano, che fa il punto su quello che potrebbe o non potrebbe, o meglio dovrebbe o non dovrebbe fare l'Iran dal punto di vista di Israele. Sentite.
4: I think that the Iranians will do a huge mistake.
5: Credo che gli iraniani commetterebbero un errore madornale se decidessero di far saltare l'accordo. Sono preda della loro stessa arroganza. Sono convinti di parlare da una posizione di vantaggio. Credono di essere riusciti a umiliare Trump e che quest'ultimo, a causa di vincoli interni, non sia in grado di reagire in modo aggressivo. Credono che i rapporti tesi tra Israele e Stati Uniti impediranno a Israele di agire. Beh, penso che questo atteggiamento sia un errore madornale da parte di Teheran. È un calcolo completamente sbagliato, frutto anche della mancanza di una linea comune tra le diverse fazioni dell'attuale regime iraniano. Esiste infatti una competizione interna tra almeno tre fazioni. Penso infine che se gli iraniani non si daranno una regolata, imboccheranno la strada che porterà al crollo di questo regime. Ci vorranno uno o due anni, ma sarà la fine di questo regime.
0: Una previsione o una speranza? Analisi stretta e rigorosa o wishful thinking? Le parole di Kobi Michael, analista del Misgav Institute da Tel Aviv. Devo dire che nelle ultime interviste ci ha sempre preso, ha una visione piuttosto lucida di quello che accade. E interessante, va a sottolineare ancora una volta il fattore tempo. Il fattore tempo che è un po', se volete, al centro di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che ha provato a mettere insieme i due conflitti, ha provato a mettere insieme la guerra delle spie o guerra delle ombre, decidete voi. E adesso, come spesso accade, soprattutto il venerdì, si allaccia le cinture di sicurezza, quelle a più punti, perché è il momento di decollare e andare a parlare di spazio. E per parlare di spazio parliamo di La Geopolitica dello Spazio, podcast originale di Radio 24, di cui sono immeritatamente coautore assieme a Emilio Cozzi, che vedo già collegato. Se siete sul canale 63 del digitale terrestre lo vedete. Ciao Emilio, buongiorno, grazie per essere con noi.
6: Buongiorno Giampaolo, a tutti e a tutte.
0: Allora, parliamo di tempo, forse dobbiamo parlare di soldi, perché è vero che anche il tempo è denaro, però in questo caso la notizia che ci racconti ha a che fare con corse e rincorse dei due attori fondamentali. Da una parte abbiamo soprattutto americani e privati, Elon Musk con i suoi razzi riutilizzabili, dall'altra parte la Cina, che da questo punto di vista soffriva di una nevralgia forte, cioè non riusciva a fare cosa? Non riusciva a non buttare via tutto il vettore ogni volta che lanciava qualcosa nello spazio. Però so che vuoi raccontarci una storia un po' diversa stavolta, Emilio.
6: Voglio raccontarvi una storia che in realtà si avvicina alle strettoie. Stavate parlando di Hormuz poco fa, beh, sappiamo che una delle strettoie spaziali è la capacità di arrivare nello spazio, la frequenza con cui lo si fa e soprattutto quanto costa arrivarci. Beh, stamattina, quando erano le 6 in Italia, la Cina ha lanciato per la prima volta un lunga marcia 10B e per la prima volta nella sua storia, 8 minuti dopo il decollo, ne ha recuperato il primo stadio, arrivando a dimostrare una tecnologia che fino a poche ore fa era appannaggio esclusivo solo di SpaceX e Blue Origin. Insomma, la Cina sta aprendo, anche per quanto riguarda il proprio programma spaziale, l'era della riutilizzabilità, e questo, Giampaolo, potrebbe cambiare ogni cosa.
0: Potrebbe cambiare ogni cosa, fra l'altro anche in tempi abbastanza stretti, perché stiamo osservando e raccontiamo spesso nel nostro podcast, Emilio, di accelerazioni improvvise e anche di cambi di data che possono sembrare qualcosa di, come dire, quasi folcloristico, no? Le varie missioni Artemis, quando andremo sulla Luna, quando andremo su Marte. In realtà dietro il cambio di un anno, di un mese, di una missione, c'è un lavoro dietro incredibile, cioè accelerare per anticipare l'avversario richiede degli sforzi titanici.
6: Questo per due motivi, soprattutto se rimaniamo a parlare della tecnologia comprovata stamattina. Punto primo, perché quel tipo di razzo sarà quello che porterà in orbita, fino a completarne il completo dispiegamento, le due costellazioni per la connettività cinese, Tianfeng e Guowang, cioè la Starlink, la risposta cinese a Starlink. Punto due, perché della stessa famiglia ci sarà proprio il lanciatore che porterà i taikonauti sulla Luna. La Cina ha promesso di farlo entro il 2030, questi continui successi potrebbero addirittura anticipare la data, e beh, sappiamo che lo stesso obiettivo ce l'hanno gli Stati Uniti con tutti i loro partner occidentali, compresa l'Italia, compresa l'Europa. Insomma, una corsa geopolitica oltre l'atmosfera che la Cina sta evidentemente promettendo di vincere, e con solide basi a questo punto.
0: La voce, l'analisi, il volto, se siete collegati al 6-3 del Digitale Terrestre, Emilio Cozzi, coautore, fra le altre cose, ne fa mille, della Geopolitica dello Spazio, il nostro podcast in cui raccontiamo come tutto ciò che avviene nello spazio in realtà abbia una ricaduta, molto spesso virtuosa, altre volte drammatico riverbero dei conflitti sulla Terra, appunto sulla Terra. Visto che, Emilio, citavi l'altra sfida, l'altra grande sfida, cioè quella della comunicazione, delle costellazioni satellitari rispetto alle quali Starlink ha un vantaggio competitivo incredibile, perché qua parliamo di un altissimo numero di satelliti che già sono in orbita. E qui la Cina si trova di fronte allo stesso dilemma del tempo, cioè se vuole essere competitiva con Starlink deve nel minor tempo possibile lanciare il più ampio numero di satelliti possibili. Però ci sono dei ma, lo raccontiamo ogni tanto nel nostro podcast, lo spazio non è infinito.
6: È corretto, le porzioni di spazio che usiamo, in particolare le orbite basse, quelle fino a 2000 km, dove esattamente ci sono i satelliti per la connettività, beh, hanno uno spazio, perdonate il gioco di parole, limitato. Ma anche il tempo è un fattore determinante. La Cina ha, diciamo così, la licenza per occupare delle frequenze, nello spettro appunto delle frequenze di trasmissione, che deve necessariamente rispettare mandando un certo numero di satelliti entro certe date. Sembrava molto in ritardo. Con il lancio di stamattina è evidente che l'obiettivo sia di moltiplicare il numero di lanci e quindi mantenere quelle frequenze mandando in orbita i satelliti che le serviranno proprio per competere con i vari Starlink o costellazioni simili. Oggi Starlink ha un vantaggio incredibile, stiamo parlando di più di 11.000 satelliti già dispiegati e operativi. Beh, però la Cina, quando vuole accelerare, sappiamo che può e riesce a farlo.
0: Non

0: E alcun dubbio, la voce di Milo Cozzi, la vostra, piglio uno dei tanti messaggi arrivati, dice un ascoltatore o ascoltatrice, diciamolo che la Cina ha una sua stazione spaziale, lo abbiamo detto mille volte nel nostro podcast, non era il tema della nostra chiacchierata, ma ci torniamo volentieri. La Cina ha quest'altro vantaggio, questa peculiarità, non soltanto è il primo attore, Emilio correggimi se sbaglio, che è arrivato sulla faccia nascosta della Luna, irritando e non poco la NASA e gli americani, ma è l'unico attore celeste che ha una stazione orbitale tutta sua e fa un po' Sberleffi alla Stazione Spaziale Internazionale, dove è vero che esercitiamo grande diplomazia, però dobbiamo condividerla con gli altri. I cinesi se la sono fatta da soli e questo è un bel primato.
1: È corretto quello che dici. Ricordiamo che la Tiangong, Palazzo Celeste per usare la nomenclatura cinese, beh, è anche, oltre a essere appunto la stazione, l'unica in questo momento stazione nazionale in orbita, è anche una grandissima piattaforma diplomatica. La Cina ha già annunciato che fra qualche mese partirà il primo astronauta pakistano per andare proprio sulla Tiangong, per cui anche in questo caso la geopolitica lontano dalla Terra è sempre presente.
0: Si chiama geopolitica dello spazio, se lo dici, dici Musumeci, ma molto di più. Emilio Cozzi, che ringrazio, grazie mille Emilio, alla prossima, mi raccomando, sempre coi piedi per terra.
1: Ma con gli occhi al cielo, ad Astra.
0: E allora, tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche la settimana prossima, qui nel suo luogo lontano, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento in diretta lunedì ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Zanzara Tour! Avanti tutta!
9: Io mi rassegno al peggio!
10: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
11: Sono le 17.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Situazione ancora critica in Piemonte, devastato dagli incendi boschivi. Paura, ma nessuna grave conseguenza dopo l'esplosione di un finestrino su un aereo in volo in Grecia. Fra poco in campo a Wimbledon nella semifinale fra Sinner e Djokovic, Zverev primo finalista. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Filippo Oldani, il giovane fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì scorso in una casa di Sanremo, ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni. Il giovane di 20 anni è crollato durante l'udienza di convalida dell'arresto e accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. E nelle Marche ha confessato anche l'ex compagno di una donna di 33 anni.
13: Ha confessato il femminicidio e ora si trova nel carcere di Ancona. Sami Kemai,

0: 39 anni, è accusato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato, 33 anni, nella casa della donna a Loreto, in provincia di Ancona. Dopo il delitto, l'uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La vittima, originaria di Cerignola e madre di un bambino di 7 anni, è stata trovata senza vita nell'appartamento di via Bramante. A dare l'allarme erano stati alcuni residenti, dopo aver notato l'uomo vagare in strada con i vestiti macchiati di sangue. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe maturato al culmine di una lite violenta. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, senza escludere che all'origine della discussione ci fossero i contrasti per la gestione del figlio della coppia, che al momento dell'aggressione si trovava con la nonna materna. L'uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ancona.
1: Rimane critica la situazione incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni addirittura da 10 giorni. Alcuni fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e Torino. In tutta la regione stanno operando circa 500 persone, vari mezzi aerei. Sono 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da ieri devasta la zona di Logallardos in provincia di Almeria, in Spagna. Le vittime sono in gran parte cittadini stranieri, britannici e belgi, e 23 persone risultano al momento ancora disperse. Le fiamme, spinte dal forte vento e dalla siccità, hanno già distrutto 3.200 ettari di vegetazione. Sono in via di accertamento le cause della rottura del finestrino su un aereo Ryanair in volo sulla Grecia, nel quale un passeggero ha rischiato di essere risucchiato all'esterno. Solo l'intervento di alcuni passeggeri lo ha trattenuto. L'aereo, in volo da Salonicco verso Memmingen in Germania, è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza. E allarme capitale umano nel Servizio Sanitario Nazionale. In 12 anni, tra il 2012 e il 2024, sono stati sottratti 33 miliardi di spesa per il personale sanitario. A evidenziarlo il presidente della Fondazione Gimbe, Cartabellotta, in una lectio magistralis all'Università Sapienza di Roma. Lo ha intervistato Rosanna Magnano.
2: Sostanzialmente i dati ci dicono che oggi in Italia non mancano i medici in termini assoluti, ma sono sempre meno quelli che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale, in particolare alcune specialità, soprattutto quelle dei servizi, laboratorio, microbiologia, anatomia patologica, vengono disertate. La medicina generale è in forte crisi, ci sono circa 5.700 medici che mancano, quindi sono medici che lavorano in Italia, lavorano nel libero mercato, nel privato accreditato, nel privato puro, ma di fatto non lavorano nel servizio pubblico. Peggiore la situazione per il personale infermieristico, perché abbiamo un numero di infermieri molto basso rispetto ai bisogni, ma soprattutto è una professione sempre meno attrattiva, perché nell'ultimo anno non c'è stata nemmeno una domanda per ogni posto disponibile. Quindi la carenza di personale infermieristico è reale e concreta, quella invece media e medici è selettiva e legata a alcune specialità.
1: Cambiamo argomento e chiudiamo questa edizione di GR24 con lo sport. Il tennis ci dice tutto in diretta. Dario Ricci. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera, non si ferma la corsa di Sasha Zverev, il campione del Roland Garros, vince la semifinale e arriva alla finale, la sua prima in carriera sull'erba di Wimbledon. Zverev ferma invece la volata di quell'Arthur Ferry, numero 114 al mondo, eroe di quest'anno per quanto riguarda il tifo inglese, lui britannico, proprio a Wimbledon. Ferry che dalle qualificazioni è arrivato appunto fino alla semifinale, netto il successo di Zverev, 3-7-0, 7-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 15, quindi adesso il tedesco aspetta chi avrà la meglio nell'ennesimo capitolo della rivalità tra Jannik Sinner e Nole Djokovic alle 17:15 sul campo centrale, l'ennesima sfida tra il numero 1 al mondo e il mito serbo.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi lasciamo tra poco a Sebastiano Barisoni con Focus Economia, GR24 torna alle 18.

Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura di te.

0: i tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
1: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
8: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
9: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
8: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
9: Io sono Paolo Benanti.
8: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
9: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
10: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
11: Io sono Paolo Ruffini.
12: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
11: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
12: E sei down?
11: Sì.
12: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se non va. Puppa!
11: Paolino.
13: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
12: Sì.
13: Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
12: Sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo, sì. No, saremo io e te per sempre amici, no?
13: Nemici, vabbè, quella roba.
14: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
15: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
16: 17:09, quasi 10 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui vi sarà anche la poco invidiabile classifica e poi invece parleremo di delle prime stime, perché sono iniziate il 4 luglio i saldi estivi e le prime stime, quelle che sono arrivate da Confimprese, i dati registrati nel primo fine settimana, nel primo weekend, sono deboli. Le vendite per abbigliamento e accessori fanno meno 0,4 e le vendite di altri prodotti merceologici fanno meno 0,1%. lo scontrino medio registra.

0: registra andamenti uguali sono soprattutto i negozi, a confermare una crisi della moda e del tessile anche in Italia, una difficoltà, diciamo, più che crisi. Dicevo, sono i negozi di abbigliamento e accessori avere un calo come visite del 2,4%, gli altri negozi hanno un aumento dell'1,4%. E vabbè, il commento è abbastanza chiaro: i clienti cercano convenienza ma acquistano solo ciò che ritengono realmente necessario. Il dato è interessante, non voglio, diciamo, usare un elemento spurio, ma è interessante anche per quello a cui stiamo assistendo sull'inflazione, quindi vengo anche ad alcune notizie di cronaca di oggi, perché già il dato dell'inflazione italiana era stato, è una buona notizia, ma in maniera abbastanza sorprendente era stato più in calo rispetto al mese precedente. E siamo in piena crisi di Hormuz, crisi che si è tutt'altro che risolta, adesso ne parleremo. E quindi, al di là dei beni energetici, sia lavorati che non lavorati, tutti gli altri comparti avevano avuto rialzi molto contenuti, anche il carrello della spesa. Lo dico perché oggi sono arrivate le conferme di un'inflazione in rallentamento a giugno anche in Francia, più 1,8%, meno 0,3% rispetto al mese precedente, e in Germania al 2,3%, meno 0,3% su maggio, un dato molto simile a quello italiano che poi vi ricorderò. E perché è interessante? Adesso è presto per dirlo, giugno abbiamo visto un petrolio più basso, però adesso darò anche i dati del petrolio, chiaramente con c'è anche una clausola di questo accordo che sembra essere abbastanza ambigua sulle navi che l'Iran ritiene di poter attaccare perché non hanno chiesto il permesso, mentre secondo gli Stati Uniti questo va a violare l'accordo. Però al di là di questo, oggi il petrolio, quindi parto subito con i dati, è leggermente in calo rispetto a ieri. Certo, si mantiene a $76 il Brent e a $71 il WTI, però ripeto sempre, anche prima della crisi di Hormuz avevamo un petrolio che andava a 67, a 68, poi a 78, non è una, tant'è che il rialzo dal 27 febbraio del 4,5% sul Brent, un po' più alto sul WTI del 10%. Questo anche nel giorno in cui Trump, come sapete, ha scritto sui social che l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. Ora, è il secondo giorno di ripresa di attacchi reciproci, sono stati colpiti 90 obiettivi militari, anche vicino allo stato di Hormuz, e secondo la BBC sono morte 14 persone. Ora, lo stato di Hormuz è di nuovo chiuso e i nuovi attacchi cesseranno, secondo vari siti, solo dopo la fine dei colpi sparati contro le navi in transito a Hormuz. Il traffico prosegue nonostante le ostilità, dice Al Jazeera, citando i dati delle società di tracciamento Kepler e LSIG, almeno 5 metaniere in navigazione senza carico hanno attraversato lo stretto, perché lì è importante il fronte gas e il fronte petrolio, perché c'erano, prima della guerra c'erano 20 milioni di barili al giorno che transitavano, non solo petrolio, anche derivati, un quinto di tutti i flussi mondiali, ma un quinto anche di tutto il gas liquefatto globale, 290 milioni di metri cubi. Poi che la dipendenza italiana e europea sia bassa sul gas liquido, noi abbiamo l'11% di fornitori di gas che arrivano da lì e più o meno il 7-8% di petrolio è un conto, ma il prezzo si paga a livello internazionale. Però perché lo dico? Perché in realtà i dati che stanno arrivando dall'Europa sono di un'inflazione più contenuta delle attese, non che il 2,3 in Germania, è ancora un po' sopra il 2% ritenuto ottimale, ma anche l'1,8% della Francia è sotto il livello del 2%. E questo perché lo leggo con i saldi? Perché la sensazione che abbiamo, ma ripeto, adesso vedremo i prossimi dati sull'inflazione, la sensazione che abbiamo è che in realtà, al di là, ripeto, di prezzi energetici e di quello che è collegato al prezzo energetico, si sia stati molto attenti ad aumentare i prezzi, perché c'è la consapevolezza che con questi consumi il potere d'acquisto in Italia abbiamo detto, fino all'infinito, che siamo sotto tra il 6 e il 7% rispetto al 2020, ne abbiamo parlato anche ieri dopo il rapporto dell'INPS con il capo economista dell'OCSE, la sensazione è che sia in Italia che in Francia e in Germania ci si pensi due volte prima di alzare i prezzi, a differenza di quello che capitò nel 2021, 22 e 23, quando alla fine abbiamo portato a casa in Italia un 18% di inflazione in quegli anni, perché la si generava anche internamente, perché per emulazione, perché vedi tutto che cresce, aumenti tariffari anche tu, oppure perché avevi dei costi che alla fine erano molto alti, una forte domanda post-Covid. Secondo me anche in questa ultima parte c'è un pezzo di spiegazione. La domanda post-Covid era fortissima, eravamo rimasti tutti chiusi, non solo in Italia, chiusi in casa, i consumi erano quasi impossibili e in alcuni casi era stato accumulato anche un po' di risparmio non potendo spendere, e questo aveva portato a un desiderio, oltre che a una disponibilità, di spendere tanto. Abbiamo visto cosa capitò all'abbigliamento, cosa capitò anche a tutti i servizi, diciamo ristorazione, tempo libero. Oggi il quadro è diverso, non veniamo da chiusure, per fortuna. Temo che non tanti abbiano potuto risparmiare in questi anni, visto che ancora l'inflazione colpisce, e la reazione del mercato sembra essere quella: attenzione, pensiamoci due volte prima di alzare i prezzi. Vedremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook sul canale 63 del Digitale Terrestre. E visto che parlavo di Hormuz e adesso arrivo anche alle quotazioni degli altre materie prime della borsa, è interessante quello che ha dichiarato Stefano Messina due giorni fa a Focus Economia, presidente di Assoarmatori, dicendo, attenzione, insomma, è abbastanza più che rischioso, quasi improvvido in questo momento mandare una nave nello stretto.
1: A livello di mercato e traffico commerciale, devo dire che le cose sono immutate, nel senso che prima di questa notte c'era un clima generale di apparente consenso, raggiungimento verso una convergenza apparente di pace, cosa che appunto poi non si è realizzata. Per questa ragione il traffico, anche sino a ieri, prima del picco nuovamente di questa notte, si era fermato. Nessun armatore dotato di un minimo di civiltà e coscienza manda le navi nello stretto di Hormuz.

No, guarda, allora così Stefano Messina, presidente di Assormatori, risponde all'ascoltatore, dice: non potete prendere un dato e trarre una tendenza. No, infatti ho detto bisogna stare cauti, vedere l'inflazione come sarà poi a luglio e via così. Ho detto solo che giugno ha sorpreso, l'Italia ha fatto zero sul mese precedente, Francia e Germania hanno avuto anche un calo dello 0,3 sul mese precedente, ha sorpreso in maniera positiva, non me la sto gufando da solo. E non ho detto che questa è una tendenza, dico solo che forse rispetto alle fiammate inflattive 2021, 22, 23, anche chi deve vendere un bene o un servizio capisce che la situazione sul fronte del potere d'acquisto dei consumi è completamente diversa. Del resto, ripeto, siamo mediamente sotto di un 6-7% rispetto al potere d'acquisto del come salari. Lo so che l'obiezione del capo economista di Confcommercio dice sì, ma se vai a vedere non i salari ma la ricchezza complessiva devi considerare anche che c'è chi ha investito in azioni, che c'è chi ha investito, che ha avuto guadagni di altro genere. Ho capito, però il tema salariale è quello che riguarda la maggior parte dei lavoratori di questo paese, cioè salariati, dipendenti. Comunque, visto che stavo dando l'andamento dei mercati petroliferi, continuo sui mercati energetici, poi vengo a quelli azionari. Petrolio, l'abbiamo detto, per quello che riguarda appunto l'andamento. Beh, certo che sul petrolio, come ci ricordava ieri anche il direttore dell'UNEM, il presidente dell'UNEM, incide anche la guerra in Ucraina, perché secondo il Financial Times i droni dell'Ucraina hanno messo fuori uso tra il 20 e il 40% della

benzina 1,869 e gasolio 1,968. A questo punto non può essere per il rialzo degli ultimi due giorni, perché abbiamo sempre detto che ci vuole più tempo per trasmettere sia i rialzi che i ribassi. Non posso tornare sulla polemica già ieri, voglio dire, su gasolio a 15% in più rispetto a 27 febbraio, la benzina a un 12% in più rispetto a febbraio. Per la precisione, benzina 1,869, gasolio 1,968, sempre senza accise perché non c'è più il taglio del 5%. Allora, c'è chi mi scrive: guarda che il pane al chilo costava nel 2020 2,63 euro, adesso costa 5,34. Quando ho detto inflazione sotto controllo, forse non mi sono fatto capire. Noi abbiamo imbarcato già un 20% di inflazione media, che sui generi alimentari è stata più alta dal 2021 al 25, e lo abbiamo ricordato quando parliamo del famoso carrello della spesa, generi alimentari, pulizia della casa e igiene personale. Parliamo della parte che non puoi comprimere e dove gli aumenti sono stati più forti in tutto il 22. Il 23 l'inflazione viaggiava, poniamo, al 6, adesso vado, e il carrello della spesa aveva 1-2 punti più alti. Quindi quando io dico 18, lo dice l'INPS, 18,9 di inflazione dal 21, anzi dal 20 al 25, il dato è molto più alto, se non ho una stima sotto mano, molto più alto per i generi alimentari, che sono sempre cresciuti di più, non dico al doppio, ma di più. Quindi non stiamo dicendo due cose diverse, ho detto solo che rispetto alle attese, un'inflazione che tornava a schizzare in maniera molto forte, Francia e Germania ti dicono che è anche un po' calata rispetto a maggio, l'Italia è rimasta invariata, vedremo. Non ho detto che non abbiamo imbarcato su quali, sui generi alimentari, secondo me se il dato medio è 18 puoi viaggiare tranquillamente a un più 25, più 30% nel carrello della spesa, per quello che ci ha detto l'Istat in questi anni.

Il gas è un po' calato da Amsterdam, 48 euro a megawattora, però un anno fa era 34 e il 27 febbraio era 32. E l'elettricità verrà venduta domani a 144 euro a megawattora, un anno fa era 106. Qui si vede proprio la differenza, cioè il gas prima, allora anche rispetto a un anno fa, ma prima dell'attacco all'Iran viaggiava a 33 euro come un anno fa, diciamo, e siamo a un più 50%, e lo vedi nel dato su cui viene venduta l'elettricità, che mediamente è un più 30, più 40% rispetto a un anno fa. Andiamo sulla borsa, perché poi incombe, tra virgolette, la poco invidiabile classifica, ma ho qualche altro dato da dare. Allora, questa mattina c'è stato ancora il successo del collocamento della coreana SK Hynix negli Stati Uniti, che è debuttato al Nasdaq, e questo ha rinvigorito un po', come ieri, va detto, tutto il settore dei semiconduttori. Perché da questo punto di vista, e lo abbiamo visto questa mattina con Tokyo ha chiuso con un più 1,07%, Hong Kong più 0,50%. L'impatto è meno importante in Europa, perché Parigi intanto perde in questo momento lo 0,1%, Francoforte meno 0,20%, Nasdaq in America invariato, Standard & Poor's più 0,20%, Dow Jones più 0,30%, euro su dollaro fermo a 1,1430, 3 per la precisione. E ancora, se andiamo a vedere i titoli di casa nostra, abbiamo qualche rialzo su titoli che erano molto cresciuti in questi giorni. Penso a ST Microelectronics meno 1,1, Leonardo meno 1,20, Avio meno 1,50, Eni di nuovo in calo, ma anche qui è molto legata all'oscillazione del petrolio, meno 1,20%, Saipem meno 0,60%, poi c'è Fincantieri, l'ho detto, meno 1%, Diassori in meno 0,80%. Pronto opposto Nexi più 6,30%, Stellantis più 3,80%.

0: 20 lo guadagna Buzzi, il 2% Amplifon e l'1,5% Unipol, ma anche Unicredit. Segnalo che c'è un caso, ne abbiamo parlato a inizio settimana, un nuovo caso EasyJet. Tra l'altro l'EasyJet vola in borsa a Londra, è arrivata a guadagnare più del 13% perché il fondo americano, il fondo Apollo, ha offerto più del fondo Castlelake. Castlelake aveva offerto 6,9 sterline per azione, ma valorizzando la compagnia meno di quello che valgono secondo il mercato i suoi aerei. E invece Apollo ha offerto 7,15 sterline. E il consiglio di amministrazione di EasyJet ha detto che l'offerta di Apollo è stata concordata in via di principio. Vabbè, poi c'è un dettaglio dell'offerta di Apollo che valuta la compagnia 5,7 miliardi di sterline e offre un premio dell'81%, non a caso adesso guadagna il 14% il titolo in borsa. Per il resto diciamo, sì, c'è ancora fiducia tra i negoziati tra USA e Stati Uniti, però diciamo una fiducia così cauta, chiamiamola in questo modo. Interessante un dato invece che è uscito oggi: se tu prendi le società partecipate dallo Stato, le 15 società del dove c'è una quota del MEF o della Cassa Depositi e Prestiti, la capitalizzazione ha raggiunto quasi 400 miliardi di euro e da questo punto di vista vale il 34% dell'intero listino, è aumentata del 28% in 7 mesi. Tra l'altro questo considerando tutte le società italiane partecipate, e quindi Eni, Enel, Eni, ST Microelectronics, Poste, Monte dei Paschi e via così, Leonardo, Snam, Terna, Poste Italiane, ho detto c'è anche una residuale partecipazione in Monte dei Paschi. E poi in Francia Xavier Niel è diventato il primo azionista di Vodafone perché Emirates Telecommunication ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore che a questo punto diventa il primo azionista di riferimento, aveva già il 2,5%, adesso avrà il 18,5%. Molto forti i titoli Vodafone a Londra, sono arrivati a crescere anche del 14%. Con questo chiudiamo la prima parte, qualche altra notizia in breve dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
4: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, dapprima sui settori occidentali, poi su quelli orientali. Domani giornata già con molte nuvole al nord e con qualche temporale sul Triveneto. Situazione più tranquilla al centro-sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
17: Focus Economia.

7:34 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dicevo, qualche altra notizia in breve prima di arrivare alla poco invidiabile classifica. Beh, interessante quello che ha contestato la Commissione Europea in via preliminare a Meta, una violazione della legge sui servizi digitali. I design di Instagram e Facebook sono fatti per creare dipendenza, violato quindi la legge sui servizi digitali. E nessun doppio standard, aggiungono funzionari dell'Unione Europea, tra Meta e TikTok sul design che crea dipendenza. Ovviamente Meta non concorda, abbiamo adottato misure a protezione degli adolescenti. Ah boh. Per esperienza dico, se le avete adottate non ce ne siamo accorti, e poi continuo a dire, ma sarà una cosa mia da boomer, ma come mai su WhatsApp tutti noi abbiamo beccato l'intelligenza artificiale? Io non l'avevo chiesta. E conosco la vecchia regola dell'economia, che quando qualcosa è gratis vuol dire che il pasto sei tu, cioè sono i miei dati, se no col cavolo che mi dai qualcosa gratis, anche perché in economia non esistono pasti gratis, e se qualcosa è gratis il pasto sei tu. Ma soprattutto la cosa che mi fa impazzire è che non si può levare. Io mi metti una cosa che non posso levare, poi però dici che tuteli chiaramente, ampiamente utilizzata dagli adolescenti che hanno WhatsApp. Questo per cui, ma loro sono sempre brave, sono sempre belle, sono sempre fotomodelle, sono sempre de mi vierge. Tanto hanno l'affarista supremo che li difende. Dunque, e poi Cristina Garchi dice: attenzione con la vigilanza frammentata sui capitali, ci diamo la zappa sui piedi, in questo verso una maggiore integrazione europea. E Lagarde ha anche accolto positivamente

Presidente, la proposta della Spagna su un safe asset europeo, cioè emissioni europee che dovrebbero coprire diciamo in parte le spese della difesa, ma non solo, perché varrebbe la proposta spagnola 850 miliardi l'obbligazione europea. L'Italia vede con favore la proposta spagnola di emettere un debito comune aggiuntivo fino a 850 miliardi l'anno, e poi insomma basterebbe, io ho capito che c'è tutta la resistenza dei paesi del nord, Italia, oltre che l'Italia anche la Francia vede con un certo favore l'iniziativa. Basterebbe chiarire ai paesi del centro-nord che non si va a, l'ho detto già ieri probabilmente, non si va a ripianare i debiti degli spagnoli, spendaccioni degli italiani, spendaccioni francesi, si va a usare questi soldi per iniziative mirate. Il PNRR non ha dato quello che gli americani chiamano helicopter money, cioè non ha dato i soldi a tutti così. Il PNRR ha detto: se vuoi quei soldi devi fare queste riforme, devi fare e devi raggiungere questi obiettivi, e poi ti viene staccato l'assegno. Tutte cose mirate, c'erano 5 capitoli, ricorderete, non è di... Poi infatti per esempio tutti gli investimenti nella parte autostradale non erano contemplati dal PNRR, non potevi usare per qualunque tipo di infrastruttura. Ecco, basterebbe che fossero molto vincolati all'utilizzo finale, secondo me, per superare le resistenze. Poi la resistenza ideologica, allora vabbè, però non rompere le scatole sulla minaccia russa se poi non abbiamo la possibilità di fare spesa comune.

qualche notizia sull'Italia. Allora, per quello che riguarda lo SPED, siamo sempre fermi. Il MEF ha assegnato un BTP a 3, 7, 15 anni, i rendimenti in calo, il triennale al 2,98%, per quello che riguarda il settennale è al 3,5%, e il BTP a 15 anni al 3,95%.

0: Dunque, la produzione industriale italiana. Allora, ci sono dei dati dell'ISTAT. Intanto sul PIL, nei primi tre mesi abbiamo fatto più 0,3, la crescita acquisita è dello 0,6%, quindi vuol dire che se dovessimo anche non crescere più porteremo a casa lo 0,6, che è già nelle stime della maggior parte degli istituti. La produzione industriale a maggio ha frenato su aprile, ma su un anno prima è un più 1,1%. E poi ancora molte dichiarazioni sull'ILVA, la preoccupazione dei sindacati sulla trattativa ribasso con Jindal. Il rapporto Gimbe, che non va in classifica, però sottolinea come in 12 anni la voce destinata al personale, al personale nella spesa sanitaria pubblica ha visto un calo di oltre il 3%, passando dal 39,7% della spesa nel 2012 al 36,6% in 12 anni. Poi però non si riesce a invertire la tendenza. Al 1 gennaio dell'anno scorso mancavano 5.700 medici di medicina generale, di infermieri, dove il caso è ancora più grave. Noi abbiamo 7 infermieri per 1.000 abitanti, siamo al 23esimo posto su 31 paesi dell'area OCSE. E tra l'altro ieri la Calabria, tramite Occhiuto, ha fatto sapere che vuole confermare i medici cubani. Sapete che c'era stata anche un'irritazione forte della Casa Bianca sui medici cubani in Calabria. Immagino che la Casa Bianca in questo momento abbia temi un pochino più seri di cui occuparsi che non dei medici cubani, che sono un problema italiano, perché vuol dire che ci mancano i medici, ma non sono un problema di rapporti internazionali. Vabbè. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo con la poco invidiabile classifica.
1: La classifica della settimana.

0: Allora, dunque, qualcuno mi scrive ancora dei prezzi. Grano per la farina come costa 20 euro al quintale come 10 anni fa, lo stesso per molti altri prodotti agricoli. Qualcuno ci guadagna, altri mi dicono: guardi che in agricoltura abbiamo assorbito un aumento dei prezzi terribili. Il pane, altri agricoltori, il pane è raddoppiato, il grano quest'anno è dimezzato. Beh, ne parleremo dei prezzi dell'agricoltura, perché una volta la giustificazione era sempre l'aumento dei prezzi della materia prima, se però così non è. Allora, andiamo su a pochi immediabili classifica. Come sempre cerchiamo di partire da una buona notizia per non deprimerci troppo, e in questo periodo, devo dire la verità, le buone notizie ce le sta fornendo soprattutto il PNRR. Allora, il bilancio l'abbiamo raccontato molte volte, si farà a fine agosto. Oggi il ministro Foti è tornato sui 673.000 progetti finanziati, 570.000 conclusi, 35.000 in fase di conclusione, 55.000 in corso. C'è la piattaforma Regis, dove ogni ente che partecipa può vedere esattamente la sua posizione. Noi abbiamo le posizioni in tempo reale e abbiamo raccontato già la settimana scorsa come sia stato raggiunto l'obiettivo, perché il PNRR non erano solo soldi per fare strutture, infrastrutture, ma erano anche riforme necessarie, con il principio corretto, secondo me, che se tu non riformi per esempio la tua macchina amministrativa, quei soldi non riusciranno a essere utilizzati. Allora, abbiamo raccontato della giustizia, dove nel civile i tre gradi di giudizio, i tempi si sono ridotti secondo l'obiettivo che era quello PNRR del 43%, quindi centrato l'obiettivo. Nella giustizia penale si sono ridotti del 28%, anche lì l'obiettivo era il 40%, diciamo che però un 30% in meno è qualcosa da portare a casa nei tre livelli di giudizio. Poi abbiamo anche raccontato dove tra primo grado, secondo, appello e Cassazione si sia ridotto di più o di meno i tempi. C'è un'altra buona notizia, perché io ricordo benissimo quando in questo programma, già dal 2012, iniziò a esplodere il caso dei pagamenti in ritardo della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione pagava in media a 160 giorni, ma avevamo segnalazioni di 200 giorni. Ora, per una piccola impresa, 200 giorni prima che tu mi paghi. Ricorderete forse che nel 2013 il governo Letta attivò per regioni e enti locali 34 miliardi di anticipazioni di liquidità che stanno ancora restituendo, per cominciare a ridurre la montagna di debiti commerciali arretrati, anche perché questi 160 giorni poi nel frattempo accumulavi altri debiti, c'erano imprese che non volevano più partecipare alle gare per la pubblica amministrazione e quant'altro. Varie promesse, in parte si era già un po' ridotto, però il dato che giustamente ricorda Gianni Trovati su Sole 24 Ore è assolutamente in linea con l'obiettivo del PNRR. Può sembrare una cosa poco, ma ci sono centinaia di migliaia di imprese che tutti gli anni, medie, piccole, grandi, lavorano con la pubblica amministrazione. E noi abbiamo rischiato una seconda condanna penale da parte della Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia dice: devi pagare i debiti commerciali in 30 giorni e in 60 nel caso della sanità. Allora, l'anno scorso le pubbliche amministrazioni hanno ricevuto 30 milioni e 770 mila fatture per un importo complessivo di 216 miliardi, ecco perché il dato è importante, e hanno effettuato pagamenti per 207 miliardi. La cosa più importante è che la media ponderata di quanto ci mette ad arrivare il bonifico è crollata a 16 giorni in meno rispetto alla scadenza della fattura, cioè c'è un anticipo medio di 16 giorni rispetto alla scadenza della fattura. Il tempo medio di pagamento è sceso a 27 giorni, meno 45%, nel 2020 erano ancora 50 giorni di pagamento della pubblica amministrazione. E tra l'altro, questo poi va visto anche nelle varie voci, però insomma, avere avuto un tempo medio a 27 giorni, quindi ampiamente, cioè sotto quello che chiede l'Europa, e nella media ponderata addirittura un anticipo medio di 16 giorni rispetto alla scadenza della fattura, non è male, anzi è molto buono, ed è giusto anche dire quando migliora la nostra pubblica amministrazione, a maggior ragione in questa classifica che è fatta contro gli sprechi e le truffe. Allora, il gestore dei servizi energetici, il GSE, che è il più grande pagatore pubblico, ha emesso 980.000 fatture per 7 miliardi e mezzo, liquidate l'anno scorso in media in 14,7 giorni. Poi c'è il comune di Rocca De Giorgi, 37 abitanti nell'Altopiano Pavese, ha ricevuto due fatture per un totale di 1.300 euro, le ha pagate in mezza giornata. Adesso va ben tutto, ma sono bravissimi, un piccolo comune. Le pubbliche amministrazioni l'anno scorso hanno onorato l'85% dei propri debiti prima della scadenza. Il tasso di puntualità è del 90% nelle fatture delle regioni e negli enti del servizio sanitario. Il tempo medio di pagamento rispetto al calendario imposto dalla legge in 6.150 comuni su 7.900, sul 78%. E tra gli enti più grandi, quindi fatture commerciali per almeno 40 milioni, primeggia Pistoia, che le liquida in 7 giorni, seguono Savona, Salerno e Cuneo poco sopra i 10 giorni. E tra le città principali, Venezia impiega 13 giorni e mezzo per pagare, come Bologna, Genova ne impiega 15, Firenze 16, Torino 16, Milano 23 e Roma 24 giorni. C'è anche il comune di Palermo, tra i buoni pagatari, 20 giorni e mezzo, e Napoli, che è passata, pensate, Napoli, me lo raccontavamo, pagava nel 2020 a 314 giorni, il sud pagava delle volte a più di un anno. Come fai a fare un bilancio, un fatturato, se ti pago dopo un anno? Napoli è scesa da 314 giorni a 17 giorni e mezzo. Ebbene, anche Agrigento, tra le province, 7 giorni medi. Anche se al sud Crotone ci mette ancora 71 giorni, Catanzaro 50, Reggio Calabria 43 giorni. In Molise ha un'attesa superiore ai 30 giorni, 39,60. Bene, il Lazio 9 giorni, guardiamo le regioni, la Sardegna 10 giorni, la Campania 12 giorni. Insomma, è un dato più che positivo su una vicenda che pensavamo ormai si fosse cronicizzata, a dimostrazione che quando si vuole ci sono gli strumenti, ci sono gli obiettivi e anche di incassare le rate dell'Unione Europea, gli elementi virtuosi non mancano. La settimana scorsa giustizia civile e penale, adesso pagamento della pubblica amministrazione. Dopo il traffico andiamo invece sugli elementi meno virtuosi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati, ancora chiusa la 19 Palermo-Catania per un incendio tra Dittano e Mulinello in direzione Palermo, e poi sulla direttissima ricordiamo che per un incidente è chiuso il tratto tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. Per questo motivo si verificano lunghi chilometri di coda dopo Sasso Marconi Nord in direzione Firenze. Sulla Firenze-Pisa-Livorno lunghe code per un incidente tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. E poi sulla 1 nella tratta Milano-Bologna, sempre a causa di un incidente, si procede a passo d'uomo tra Piacenza Nord e Lodi verso Milano. Lunghe code per altri due incidenti, sia sulla tangenziale est di Milano tra Rubattino e Cascina Gobba in direzione Lecco, che sulla tangenziale ovest tra Baggio Cusago e l'innesto con la A7 Milano-Genova verso la 1 Milano-Napoli. Poi code per un incidente anche sulla A4 nel tratto Milano-Brescia tra Cavenago e Capriate in direzione Brescia. Ci fermiamo qui, a più tardi.
3: Focus Economia.
0: :17:51. Dunque, quarto posto, visto che il quinto è una buona notizia, continua la nostra personale battaglia, probabilmente inutile, non contro i monopattini o contro i rider, quando non c'è sfruttamento dei rider, cosa che la Procura di Milano ha dimostrato molte volte, e quello si chiama sfruttamento e basta, ma per il fatto che il codice della strada debba essere rispettato da tutti, dai ciclisti, dai riders e anche dai monopattinis, e non solo dagli automobilisti e dai motociclisti. Perché lo dico? Perché in Germania, siccome gli incidenti con monopattini elettrici sono cresciuti da circa 4.000 nel 2021 a 8.000 nel 2024, abbiamo già messo in classifica qualche settimana fa, che cosa comporta banalmente anche nel pronto soccorso e nella parte ortopedica, perché continuano ad arrivare ragazzi, ma non solo, anche adulti, io vedo di tutto, vedo anche boomers che si vestono, e questo lo vedo da tempo, come adolescenti, prima che si comportano da adolescenti, vanno sul monopattino in due. Ma voglio dire, ma c'è una certa, come dicono a Milano, età, se poi caschi ti fai molto più male di un adolescente, ma stai buono, su, ti fai anche ridere in due sul monopattino, con la panza, lo dico solo degli uomini per carità, ma non perché hai la panza, perché santo, vabbè, comunque, al di là del mio personalissimo giudizio estetico, e chi se ne frega, in Germania e anche in Italia c'è un aumento dei ricoveri in pronto soccorso per caduta da monopattino, quando va bene, da 4.000 a 8.000 nel 2024. Allora il Parlamento tedesco, il Bundestag, ha votato, e già legge, che cosa? Una cosa che dovrebbe essere normale anche in questo paese. Le vittime investite da monopattini elettrici a noleggio avranno più facilità di ottenere un risarcimento dagli operatori grazie a una legge approvata dal Parlamento che equipara i veicoli alle automobili, e quindi dice, e lo ha detto il Ministro della Giustizia Stefan Quibig, chiunque guadagni denaro noleggiando i monopattini, perché la cosa che mi fa impazzire non è il monopattino di proprietà del singolo, sono questi noleggiatori che poi se ne strafregano di dove vengono buttati i monopattini, il casco non lo vogliono dare perché hanno paura di furti, quant'altro, ho capito, ma la legge prevede il casco, e tanto ci guadagnano. Allora li ha equiparati a chi all'auto, e dice: se tu non leggi monopattini elettrici devi anche assumerti la responsabilità dei danni causati dai tuoi veicoli, per cui c'è la responsabilità oggettiva per il proprietario del veicolo. Il proprietario del veicolo è il noleggiatore, e si prende la responsabilità oggettiva, ok? Ciò significa che il gestore della flotta di monopattini deve coprire i costi degli incidenti qualora non sia possibile individuare il responsabile effettivo. E anche negli incidenti che coinvolgono monopattini elettrici parcheggiati, voglio dire, è buttato per strada, è buttato sul marciapiede, ti fai male, ecco, le persone non dovranno più dimostrare che il conducente ha parcheggiato il veicolo in modo inappropriato, va in automatico. Io mi chiedo cosa ci voglia anche in Italia, visto che stiamo poi mettendo in classifica una norma che immagino sia fondamentale, un disegno di legge che adesso alla Camera, fondamentale per il destino del paese, forse avete già capito di cosa mi occuperò. Dico, cosa ci vuole a dire? Bene, se la società X che noleggia, se io non riesco a trovare chi ha causato l'incidente, che ha fatto male a qualcuno, bene, la paghi tu, perché è chiaro che il monopattino poi può scappare, così le targhe non si vedono, non c'è la targa. No, ne rispondi. Se non riesco a reperire. Oh, guardate che a Torino, da quando è entrata in vigore la nuova normativa sui monopattini, sono stati effettuati dal corpo di polizia locale 103 servizi, 1000 sanzioni, di cui 80 per mancata esposizione del contrassegno, 166 per mancato utilizzo del casco, 29 per trasporti passeggeri e 700 per altre infrazioni, tra cui la stragrande maggioranza è legata alle soste irregolari. Ma chi usa monopattino si sente in diritto di buttarlo dove vuole? Io lo trovo di una cafoneria totale. Anche il rider su marciapiede, non ho capito, contromano. Ma il rider per definizione va contromano. Secondo me gli hanno spiegato male. Detto, guarda, tu devi andare contromano. Cioè, se mi facciamo una statistica e prendiamo quanti riders vanno seguendo il senso giusto e quanti vanno contromano, secondo me il dato è inequivocabile. Comunque a Torino, dopo queste multe, che io continuo a dire, basterebbe mettersi tutte attorno alle aree centrali di Roma, di Milano, di Torino, di Napoli, c'è stato un calo molto forte degli incidenti. Dal 16 maggio al 30 giugno sono stati 59 incidenti con 52 feriti e nessun decesso. Nel periodo precedente, dal 14 dicembre al 30 giugno, sono stati 577, quindi 10 volte in più, con 4 decessi e 552 feriti, cioè 10 volte in più. Va bene? E con questo andiamo sul GR24 e poi raccontiamo invece che cosa succede a chi ha la macchina, perché se hai monopattino, se sei un rider, sei una categoria ormai tutelata, no, de facto, non il casco chi se ne frega, in due chi se ne frega, contromano chi se ne frega, la bici, so marciapiede, non marciapiede. E se poi invece sei un automobilista, e lì io ti prendo, perché è difficile buttare la macchina in un cespuglio o abbandonarla in una aiuola. Dopo il GR24.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi, amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai, ai, ai.
16: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Le 18 e un minuto.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Dodici vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna. Situazione ancora critica in Piemonte, devastato dagli incendi boschivi. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. In campo a Wimbledon in semifinale, Sinner, Djokovic, Zverev, primo finalista. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Sono 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da ieri devasta una vasta area in provincia di Almeria in Spagna. 23 persone risultano disperse.
20: Questo incendio che sta siendo duro e sta siendo complesso e che lamentablemente...
21: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto a partire dalla mezzanotte di quest'oggi, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
18: Rimane critica la situazione incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni addirittura da 10 giorni, alcuni fronti in particolare nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e Torino. Sentiamo il presidente della regione Piemonte Cirio, intervistato da Marco Spadavecchia.
1: 4 fronti in provincia di Verbania, in particolare nell'Ossola, con epicentro a Premosello, dove abbiamo dovuto evacuare una frazione da 135 persone. Personalmente oggi ho voluto visitare i fragili sono una decina di persone che abbiamo ospitato nella casa di riposo di Premosello. Il secondo fronte in Valsesia, che è nel luogo in cui io mi trovo in questo momento, e poi abbiamo una criticità registrata nella provincia di Torino. In totale in questo momento ci sono 500 persone che stanno lavorando, si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma, grazie al quale riusciamo a fare interventi da 10.000 litri d'acqua a ogni tornata dell'elicottero stesso.
2: Ecco, Presidente, le cause di questi incendi, ormai da 9 giorni, sono da attribuire esclusivamente al grande caldo?
1: Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco, e dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine.
18: Filippo Oldani, il giovane fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì scorso in una casa di Sanremo, ha confessato di averla uccisa.
22: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19.30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte e ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga, da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Siamo allo sport, il tennis con le semifinali di Wimbledon. Ci dice tutto in diretta Dario Ricci. Ciao Dario.
23: Buonasera, 41 minuti di gioco per chiudere il primo set sul 6-4, così Jannik Sinner si è portato in vantaggio di un parziale a 0 su Novak Djokovic in questa seconda semifinale di Wimbledon. Autorevole la prova finora del numero 1 al mondo, che fa il break nel 9° gioco sulla seconda palla break. Prima sbaglia la prima con un goffo errore con uno smash, poi un sublime passante vincente per il 5-4 e poi tiene il servizio concretizzando al secondo set point il 6-4. Ora servizio Djokovic in apertura di secondo set, Sinner avanti per 30-15. Chi vincerà questa sera se la vedrà in finale col tedesco Zverev, che ha regolato in 2 ore e 15 di gioco e per 3-7-0, 7-6, 6-2, 6-4 la grande speranza e sorpresa britannica Arthur Fleck. Ricordiamo, il 114 al mondo, arrivato in semifinale dalle qualificazioni. Nel frattempo Djokovic si è portato sul 30 pari, ma ricordiamo, un set avanti Sinner per 6-4.
18: Molto bene, tutto per questa edizione.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Focus Economia.
10: Diciotto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per la poco invidiabile classifica, poi parleremo dei saldi. Vedo moltissimi messaggi al 349-238-6666 su guardi che hanno, oltre ai monopattini, le bici elettriche, quando le sequestrano spesso sono manomesse, viaggiano mai alla velocità di un motorino. Sì, lo so, anche questo lo so, ma servono le multe. A proposito di multe, la dico perché non ho detto che gli automobilisti e i motociclisti siano tutti, rispettano tutti i codici della strada. Dico solo che, figuratevi, dico solo che è più facile beccarli perché la macchina si vede, è targata, è tutto quanto, è targata bene, no? Ed è difficile imboscarla come puoi buttare un monopattino o una bicicletta. Comunque, è interessante quanto è accaduto a un odontoiatra di 65 anni a Roma lo scorso 5 luglio. Perché lui abita nel quartiere Prati a Roma, in via Catullo, ha parcheggiato la sua macchina regolarmente nelle strisce bianche. La mattina si sveglia e si becca una multa di 30 euro perché alle nottetempo le strisce avevano cambiato colore. Capita anche questo in questo paese: tu lasci una macchina sulle strisce bianche, diventano blu, gialle. Ho visto poche volte le gialle diventare bianche o le blu diventare bianche. È più facile, per un motivo, per un mistero cromatico che forse la fisica risolverà, che le strisce bianche diventino blu. Ma detto questo, che diventino blu notte tempo e che non ci sia un avviso è leggermente scorretto. Sapete come se ne è accorto? Beh, a parte che si ricordava che le strisce fossero bianche, ma metti che uno dice era sera, ho avuto un'allucinazione, me le sono sognate bianche, invece erano blu. No, perché erano rimaste bianche sotto le ruote dell'automobile, per cui erano blu tranne dove aveva parcheggiato lui. Allora ha detto no, erano bianche veramente. Ha condiviso, ha pagato subito perché la macchina era della cognata. Chissà se avrebbe pagato anche se la macchina fosse stata della suocera. Però lui ha messo questo sui social, ha avuto 43.000 visualizzazioni. Io la multa l'ho pagata 10 minuti dopo perché la macchina è mia cognata e non volevo che avesse noie. Tante persone in queste 43.000 visualizzazioni hanno scritto che non c'è, che era successa la stessa cosa in altri quartieri, e lui si chiama Angeloni, e per la precisione Stefano Angeloni, e tra l'altro la cosa assurda è che non c'era neanche un cartello che avvisasse. Ma voglio dire, ma se cambi il colore delle strisce, ma che te costa mettere un cartello? Da domani la striscia diventa blu o diventa gialla o diventa rossa, non lo so. Allora l'ATAC, devo dire che questa volta ha risposto, ha detto i verificatori hanno agito seppur correttamente con eccesso di zelo, ma non so, vedi tu, me le hai messe di notte e di giorno scopro che sono blu.

passo posso scoprire anche che sono finito in una ZTL senza saperlo. Ti svegli la mattina, oppure una rimozione. Sai, la ZTL l'abbiamo avvalata la notte. Quindi ha detto che revocherà le multe elevate nella zona delle nuove strisce blu, lo farà in modo automatico con i pagamenti effettuati con POS, e d'ora in avanti sarà più tollerante nelle prime ore successive, aggiungerà le informazioni già diffuse attraverso la stampa e social, appositi volantini sul parabrezza, e ce voleva tanto. Vabbè, tutto è bene quello che finisce bene. Oggi è abbastanza buonista la classifica, però andiamo al secondo posto. Allora, io non so quanto fosse, io so che in questo momento il paese avrebbe bisogno di leggi, controlli un po' più urgenti, però si sta spaccando il Parlamento sul DL caccia. Allora, qui non sto parlando del Trentino. Il Trentino, seguendo quello che aveva già decretato il Veneto, dove è consentito usare l'arco per cacciare i cinghiali, beh, gli ungolati di cui si parla, gli ungolati sono soprattutto questi, ha varato quella che gli oppositori hanno chiamato legge Robin Hood. Dal 2027 sarà possibile in Trentino e in Alto Adige cacciare i cinghiali con arco e frecce per il contenimento della specie. Ora, nessuno qui sta negando che vi sia un problema, soprattutto con i cinghiali. In alcune zone ci sono problemi di avvicinamento dei lupi e degli orsi, però il problema devastante è quello dei cinghiali, lo abbiamo ricordato tantissime volte. Non sto parteggiando per la proliferazione dei cinghiali, mi sto solo chiedendo quanto risolverà Robin Hood, Guglielmo Tell e i suoi seguaci, perché adesso non è che posso immaginare che in Trentino andò in avanti tutti in giro con l'arco. Io prima li vedevi in mountain bike, con le scarpe da trekking, con le racchette, no, tutti in giro con l'arco. Loro dicono che bisogna tenere conto della preoccupazione per la peste suina africana che si sta diffondendo, è giusto contenere i cinghiali, non so se l'arco servirà molto. Dicono l'utilizzo di un'arma da fuoco laddove può risultare inopportuno per via del disturbo che può arrecare ad altre specie, anche in stagioni particolari come quella riproduttiva. Io pensavo, usa il silenziatore, no, non si può usare il silenziatore, ho capito. Però l'acquisizione dell'abilitazione al controllo del cinghiale con l'arco è subordinata al preventivo possesso della qualifica di controllore del cinghiale. Ma che è il controllore del cinghiale? A parte che lo vuole ammazzare, nel senso che avrà l'autorizzazione a tirargli con la freccia. Mi fa impazzire il nome controllore del cinghiale. Che patentino ha? Io controllore del cinghiale. Bene. Ora, perché ne parliamo? Perché cosa contestano? Ho visto che adesso la Lega Antivivisezione farà causa. Allora, attenzione, lo dico ai futuri Robin Hood e Guglielmo Tell: è consentito l'arco, non la balestra. Poi non so se l'arco gallese oppure. Non la balestra, neanche la clava. L'arco, sì. Allora devi rispettare le regole, quindi suggerimento di tiri di 15-20 metri di distanza, aggiunge l'ISPRA che ha dato parere favorevole. Chi contesta dice che il controllo mirato è un eufemismo, perché se il colpo non è perfettamente letale, il cinghiale può trascinarsi per ore con le viscere trafitte prima di morire dissanguato e risultando ulteriormente pericoloso. E poi aggiunge l'ENPA, e poi c'è un pericolo per la sicurezza dei cittadini, è difficile immaginare quale immagine del Trentino si voglia offrire a tanti turisti che scelgono il territorio per passeggiare nei boschi, andare in mountain bike o cercare funghi, che potrebbero invece ritrovarsi esposti al rischio di essere colpiti da una freccia. Dai, adesso anche l'EMPA, non è che io sto andando a cercare un fungo, ma basso, ton, neanche nei film diciamo dei moicani, non lo so, adesso non è che uno sta cercando un fungo trafitto da una freccia, oddio, però insomma non la metterei così tragica, vorrei capire quanto efficace è il tutto. Mentre alla Camera, allora qui c'è un pezzo di Gian Antonio Stella illuminante, perché le multe, se tu prendi l'inflazione, sono anche abbassate. C'è una risposta che è stata data da Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, che contesta che non è vero, le multe sono aumentate, le multe per il francolino di monte vanno da 774 a 2000 euro e per gli agricoltori di uccelli selvatici si va da 3000 a 8000 euro, perché Stella

0: dice: guardate che uccidere un rapace, contesta il, la commissione agricoltura, costa di più. Allora io non ho capito una cosa, però andiamo a fare un DDL caccia per dare più possibilità ai cacciatori di cacciare, o per che cosa? Perché c'è già una legge. Se veramente le multe vengono aumentate, non ho capito a cosa serva, perché Stella cosa contesta? Tanto contesta quanto è capitato al cacciatore Giovanni Esposito di Ischia, condannato in appello per aver ucciso 50 esemplari di avifauna tutelati dalla legge. Tra l'altro lui si era guadagnato la fama di Freccia Nera l'imprendibile, siamo sempre in tema. Non aveva la licenza di caccia, aveva un fucile vietato col silenziatore, aveva in casa munizioni illegali e nel frigo gli uccelli uccisi. Sapete quanto ha pagato? 200 euro di multa e 9 mesi di con la condizionale. Un po' pochino, forse, no? E poi, nonostante le rassicurazioni del ministro Lollobrigida, che dice i bracconieri verranno puniti e perseguiti, Stella mette in evidenza che, a parte il fatto che c'è una sanzione di 900 euro, quindi quadruplicata, per chi avversa la caccia e quindi disturba le doppiette soffiando nei fischietti per far scappare le prede. C'è un alleggerimento anche per quello che riguarda, diciamo, la possibilità di usare, come contestano anche le organizzazioni, diciamo, la possibilità di usare richiami, uccelli vivi per richiami e altre pratiche, diciamo, che sono richiami artificiali che prima erano banditi. Io non ci sto capendo quasi niente, che il ministero contesta. Stella fa notare che abbattere un muflone sardo, un camoscio d'Abruzzo, un orso, uno stambecco costa 12.000 euro anziché 13.000 per l'effetto inflazione, quindi non tiene conto nemmeno dell'inflazione. Il francolino di monte è contestato. E poi la pena da infliggere a chi abbatte specie protette utilizzando richiami elettronici o fucili non consentiti, la pena che valeva 3.300 euro adesso scende a 3.000, poi è scesa a 2.000. possiamo avere una risposta del ministero anche su questo. E poi c'è un cavillo, perché la legge prevedeva l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 1.900 a 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali e nei parchi regionali. Adesso hanno messo un o, arresto fino a 6 mesi o ammenda da 900 a 3.000 euro. Io resto con un dubbio, ma era una legge così necessaria? Cioè, il paese sentiva l'urgenza di rivedere, di andare in Parlamento su una legge che il ministero dice no, inaspriamo, agli altri sembra un regalo ai cacciatori. Ma allora perché l'hai fatta? E resterà un dubbio per sempre. Andiamo al primo posto a pochi immediabili classifica.
1: And the winner is...
0: Allora, ne abbiamo letto tutti, abbiamo letto anche le dichiarazioni dei truffati. Mi riferisco chiaramente a Mario Adinolfi, all'arresto, all'accusa di aver creato un aeroplanino, una catena di Sant'Antonio con il suo meccanismo della scommessa collettiva. C'è poco da dire. Una cosa la voglio dire però anche ai poveri malcapitati: ho visto le interviste all'anziana che ha avuto 79.000 euro sottratti, erano i soldi del marito della vendita di un possedimento agricolo. E ho visto anche l'intervista a un'altra signora di 60 anni che faceva l'insegnante, la traduttrice, risparmi che gli sarebbero serviti per la disabilità, adesso non può fare niente, le serve un dottore, non se lo può permettere, vive reclusa in casa. Ho letto anche il caso di un'altra persona che ha affidato 30.000 euro, non ha ricevuto niente, ero debole in quel momento. Allora, la cosa che mi fa incavolare è che tutti citano il fatto che erano cattolici, che erano, si erano avvicinati ad Adinolfi perché parlava di Dio, la rubrica stampa, Evangelo e quant'altro. Non me ne frega nulla che sia sto ospite nel programma che segue. Se dobbiamo andare a guardare alcuni ospiti che avventura hanno avuto con la giustizia, non finiamo più. Sto parlando della truffa di cui è accusato. Anche perché Adinolfi ha dichiarato nel 2024 un reddito complessivo di 6.586 euro, mentre le carte della procura ricostruiscono 5 milioni di euro transitati in diversi anni, e nello specifico

lo minacciava, dicevano tu non vuoi, preferisci Dio o preferisci Mammona, diciamo che lui sembrerebbe preferire Mammona. Poi io non capisco Dio e l'algoritmo della scommessa collettiva, molti si sono fidati anche perché lui vantava questa grande esperienza di pokerista. Trovo poche affinità tra il volere, diciamo, divino e il poker. Poi ogni tanto si può dire che Dio gioca a dadi, ma una battuta, cioè cosa c'entra tutto questo? Lui parla con l'avvocato di vicenda surreale, ingiustizia grave, non è vero che ho acquistato orologi di lusso, quadri, imbarcazioni, lingotti d'oro, di essere mai stato alle Maldive o in Egitto. Staremo a vedere, sicuramente sul fronte della dichiarazione dei redditi le cose non tornano. Una cosa la devo dire però a tutti: qui l'accusa dei reati domiciliari sono gravissimi e la giustizia farà il suo corso. E se è colpevole, è vero che tutti gli intervistati non hanno riottenuto i soldi. C'è chi ne ha ottenuto una minima parte e chi ne ha visto zero. Però uno addirittura gliene ha dati 82.000 e ne ha riavuti 20.000. E non riesce, la signora che non riesce a curare la disabilità. Però in una di queste interviste lui prometteva... loro hanno trasferito 80.000 euro sul conto, ha detto diventeranno 258.000. Adesso io non do la colpa a nessuno, perché capisco che alcuni erano in difficoltà, alcuni avevano una vita in quel momento molto difficile, erano tutti cattolici e credevano nella buona fede e nella fede di Adinolfi. Però quando uno vi promette, se gli dai 78, se gli dai 80.000 euro e ne devi riavere 260, è un rendimento al 300% in 3 anni. Ora non dico che devi ascoltare Focus Economia o Due di Denari, però come ti viene in mente, qualche titolo in borsa al Nasdaq ha fatto risultati del genere, ma come ti viene in mente che Adinolfi possa portarti a 300.000 euro un investimento di 80.000? Perché sennò sarebbe dovuto venire a condurre, ma forse anche a dirigere Radio 24, a dirigere Sole 24 Ore, a dirigere qualunque rubrica di finanza e di investimenti, e non a fare altro, perché uno che riesce a garantire, ma qualunque fondo comune lo prende come amministratore delegato, ma stiamo scherzando? Quindi magari, se è vero, verrà assunto come amministratore delegato, altrimenti non fidatevi, i guadagni non si creano in questo modo, a meno che uno veramente non sia un genio, un guru o quoti in borsa titoli che adesso sono molto cresciuti, che vorremmo vedere e vedremo se resteranno a quel livello. Comunque, e io facciamo l'applauso a Adinolfi, e facciamo l'applauso a Adinolfi.

0: dalla Bibbia a Re Bibbia, no, è ai domiciliari, però capisco la battuta, dai. Bisogna stare attenti. Allora, inizio e poi riprendo lunedì l'intervista. Mi interessa molto il tema dei saldi. Oggi Confimpresa è uscita con dati abbastanza deludenti: abbigliamento, accessori -0,4, altro retail -0,1, il primo weekend di saldi, anche le visite, abbigliamento, accessori -2,4%, il resto +1,4%. Luigi Murialdo, direttore del Centro Studi Confimpresa, buonasera.
1: Buonasera, allora, dottor Barzoni e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, i dati che avete diffuso sembrano andare nella direzione che dicevamo prima. L'inflazione non sta, per ora, speriamo mai, non è aumentata mese su mese, anche in Italia, come in Francia, in Germania, che è calata, perché i consumatori non sono i consumatori del 2021, post-Covid e con qualche risparmio accumulato durante il lockdown. E questo è con una difficoltà particolarmente più forte nel settore dell'abbigliamento. Prego.
1: Allora sì, confermo la partenza debole nel primo weekend dei saldi, a -0,3 comunque a spalle mercato, e questo riflette, sono come dire le stesse aziende che ce lo dicono, riflettono un consumatore che ha un potere di acquisto minore, ma poi vabbè, i saldi in particolare, insomma, hanno, le aziende dicono di essere meteoropatiche, quindi questo sicuramente ha avuto un impatto. Vedremo poi come si sviluppano i saldi anche insomma nel periodo futuro, però tuttavia comunque sicuramente l'impatto dei prezzi energetici influisce sul consumatore. Se a fine 2025, anche secondo dei dati che abbiamo elaborato, comunque si stava riducendo quella forbice,

0: da marzo in poi, con il conflitto in Medio Oriente, con la forbice torna, sembra tornare insomma ad allargarsi, e questo chiaramente influisce sui...
1: Perché i dati dell'anno scorso, nello stesso periodo, erano andati un po' meglio, visto che l'inflazione continuava a scendere, non c'era stato l'attacco all'Iran?
0: I dati dell'anno scorso sui saldi o su...
1: No, sui saldi rispetto al 24, cioè nel 25 cos'era successo con i saldi? Lo dico perché a memoria non me lo ricordo.
0: No, anzi, cioè dire che l'anno scorso la partenza dei saldi è stata ancora più negativa, quindi però per ora vediamo questo trend sul 2025, vediamo come si concluderà. Comunque c'è ancora una parte importante dei saldi, e c'è da dire che il primo weekend ha sicuramente insomma subito un po'.
1: Vabbè, sperate che vi possa essere la partenza non è stata esaltante, ma sperate che vi possa essere un miglioramento. Staremo a vedere, daremo il consuntivo a fine mese. Grazie intanto, e vi avremo ospiti. Grazie intanto al direttore del Centro Studi Confimprese Luigi Murialdo, grazie Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio, Anna Riva per l'assistenza in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta... Borse in diretta.
13: Una seduta in ordine sparso per le borse europee, con gli investitori divisi tra l'attesa per l'imminente stagione delle trimestrali, il debutto di SK Hynix a Wall Street e le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, nella speranza che proseguano i colloqui. Così Milano chiude la settimana a più 0,4, non lontana dai massimi storici. Parigi più 0,1%, Francoforte meno 0,1 e Londra più 0,2%. A Piazza Affari vola Nexi più 6,3%, che beneficia anche del recente voto favorevole del Parlamento europeo sull'euro digitale. Seguono Stellantis più 3,4% e Buzzi più 2,5%. Sul fondo del listino la difesa, con Avio meno 1,8, Eni meno 1,2 e Prysmian a meno 1,1%. Sul fronte materie prime, il petrolio Brent resta stabile intorno ai $75 al barile, l'oro spot si muove debole in area a $4,100 l'oncia e sul valutario l'euro resta stabile.

0: sopra gli 1 e 14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
7: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
12: Vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate.
13: Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo. Sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scorreggiano, ruttano, scopano.
12: Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi.
13: Ma ti devi vergognare tu e le persone.
12: Io tanto non gli ho dato del tu, gli ho dato del lei. Comunque lei,
13: ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu.
12: Un linguaggio così scurrile.
13: E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe?
12: Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo.
13: E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè spegni la radio, non ci rompi il coglione. Io ti
12: lo vedi, lo vedi. Tuo, del tuo figlio della mignotta.
14: Ma scusa, non bisogna dire le parole.
15: La

0: Gianni,
1: sto leggendo il tuo libro e mi è piaciuto il passaggio sul, che hai detto che non si può delegare la propria difesa. Tutti si dovrebbero armare, perché se ti entra qualcuno in casa, lo devi sdraiare.
2: Lo devi sdraiare. Una storia, okay. Un'intervista, un racconto. Quello è un delirio, non è un libro. Un libro è una roba che ha un racconto, una trama, un plot. Non è un libro, sono

0: all'inizio della sua trasmissione. Un delirio.
1: Giuseppe Cruciani, che è un genio.
2: Giuseppe Cruciani.
3: Adesso mi sono comprato 4 crick, uno per ogni stanza. Guardi come mi devo difendere a 87 anni.
4: C'è 4 crick,
3: ma 4 crick, uno per ogni stanza.
4: Ma perché crick?
3: È perché le armi mi sono state sottratte, io sono un delinquente.
2: Senta, io prima ho dovuto spegnere la radio.
4: Vabbè,
2: perché mi veniva il mal di cuore a sentirlo.
4: Perché? So. Perché
2: io
4: mal
2: le
4: di cuore?
2: Dico
4: perché?
2: Solo, lei disonora la sua radio.
5: E la Confindustria invece paga pure fior di quattrini. Pensa un po'.

0: Allora ragazzi, diciamo la verità, certe cose possono accadere solo in questo disgraziato paese. Voglio ricordarvi la cosa incredibile che è accaduta ieri dentro la metropolitana di Milano, perché sembrano veramente scene, non che la violenza non è mai esistita o non che la violenza non ci sia in tutte le città e in tutti i posti, è assolutamente normale, ma le modalità in cui si è svolta questa vicenda sono incredibili e tipiche di questo disgraziato e maledettissimo paese. Figuriamoci, voglio vedere se fosse stata tua figlia lì su quella banchina della metropolitana.
1: Ma è ovvio, ma può succedere
0: in tutta Europa, dice lui.
1: Comunque,
0: ma perché non sai quello che è successo? Non lo sai.
1: Ma come non lo so, l'ho letto sui
0: giornali.
1: Non
0: lo sai, i dettagli non lo sai, non li conosci.
1: Giù.
0: Allora, cosa è successo fondamentalmente? Non è successo solamente che un irregolare pregiudicato algerino dicendo io sono, che cazzo guardi, sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare, poi abbia sfregiato una ragazza peraltro di origini marocchine, prima un pugno e poi il coltello per sfregiarla con pozza, con una pozza di sangue, giù uno sfregio profondo dall'angolo della bocca fino al collo che rimarrà per sempre sul volto di quella ragazza. Ma il problema è il prima, non è quello che è accaduto, che è un dramma naturalmente e che può accadere, purtroppo, perché la violenza non si può eliminare. Questo signore innanzitutto è un irregolare, cioè non doveva stare sul suolo dell'Italia, sul suolo nazionale. Secondo, nelle precedenti 24 ore questo signore era stato fermato perché aveva sbroccato, aveva sfasciato delle macchine, resistenza pubblico ufficiale, violenza in corso Buenos Aires a Milano, era stato portato davanti ai giudici, i quali lo avevano rilasciato.
1: Era stato rilasciato
0: dopo l'udienza per direttissima, rilasciato.
1: E chi ha fatto queste leggi?
0: Rilasciato, io non dico niente, rilasciato, giù.
1: E chi ha fatto il giudice col pene?
0: Giù, rilasciato. Gli era stato dato il divieto di dimora in città, un foglietto, il divieto di dimora in città, di cui ovviamente se n'è sbattuto. E questa la vergogna, basta con i divieti di dimora, basta con i foglietti. Basta con questi giudici compiacenti, basta con queste leggi inesistenti che non servono a un ben amato cazzo. C'è una ragazza sfregiata e qualcuno deve pagare, il governo si assuma la responsabilità invece di non fare un cazzo.
2: Sei sempre tutto arrangiato, ma fai l'amore?
0: Allora, seconda cosa, voglio applaudire un signore del Partito Democratico. Un signore del Partito Democratico che si chiama, è un capogruppo, pensa te, a Piacenza, che si chiama Andrea Fossati, che io conosco peraltro, il quale è in controtendenza, infatti lo criticano, infatti lo massacrano e infatti lo stanno cannoneggiando, come si dice in gergo. Lo sai perché? Perché ha espresso vicinanza, anzi ha detto che è dalla parte del gioielliere Roggero. Capito che cosa ha detto questo capogruppo del Partito Democratico della sinistra? Che cosa ha detto? Ha detto che la sicurezza è un tema nostro, che difendere Roggero non significa essere per il Far West. A sinistra non dobbiamo avere paura di difendere i commercianti impauriti. Non lo chiama assassino come lo chiami tu. Non lo chiama, non la chiama esecuzione quella. La chiama diritto di difendersi,
1: e la legge
0: diritto
1: questa,
0: di uscire dalla propria abitazione
1: Lega,
0: o dalla propria gioielleria e sparare ai ladri. Questo è, ai rapinatori.
1: Ma non è questo il caso, non è quello il caso.
0: Infine voglio citare l'ennesimo delirio anti-vannacciano, naturalmente, perché si può combattere Vannacci su tantissimi fronti, su tantissimi temi. Dire che sostiene delle cose irrealizzabili, che spara cazzate, che questo si può fare, che questo non si... tutte cose legittime. Ma c'è qualcuno che lo vuole accusare di essere un partito sovversivo contro la Costituzione, perché i temi del suo partito sarebbero uguali a quelli del Partito Nazionale Fascista. Addirittura un avvocato ha presentato un esposto in procura per sciogliere Futuro Nazionale come partito sovversivo contro la Costituzione. Un delirio totale. Da Roma, David Parezzo, buonasera. Eccoci qua.
1: Ma intanto è chiaro che Vannacci, è chiaro che Vannacci è un pericolo nazionale. In che misura? Nella misura
0: in cui,
1: come al
0: solito,
1: è un pericolo nazionale. No, pericolo no, sciogliere il partito no. Ma rimane pericolo il giudizio nazionale severissimo nei confronti pericolo di un nazionale uomo che promette cose non realizzabili, che
0: gli altri
1: incita
0: no,
1: la decima
0: gli altri
1: mass,
0: no, gli altri
1: che
0: no
1: incita incostituzionali.
0: Gli altri no, ma quale costituzionali?
1: Cose, ma lui promette delle cose incostituzionali. E fa esattamente quello che fece la Meloni quando stava all'opposizione. È legittimo, ma è la politica. Quello che è il
0: appunto
1: nostro dovere,
0: tutta la politica,
1: è quello di,
0: tutta
1: quello
0: la
1: che
0: politica,
1: è il nostro dovere,
0: tutta.
1: Visto che noi non siamo i portavoce di Vannacci, io
0: ma
1: non lo sono, almeno né della destra,
0: nessuno
1: della
0: è il portavoce.
1: Il nostro dovere è quello di provare a fare informazione.
0: Ma non
1: e di provare
0: cazzo.
1: a smascherare le puttanate che vengono dette e proposte dalla politica. Ora, il fatto che tu abbia ridotto questa ridotta, non questa trasmissione, tu abbia ridotto questa ridotta. Vannacci piacciono molto questi termini, no?
0: Sì, che questa
1: oggi
0: ridotta
1: usato
0: a che cosa?
1: Flutti. Il fatto che tu abbia ridotto questa ridotta in un avamposto, guarda come continua a usare il
0: termine, in un avamposto del vannaccismo.
1: In un avamposto del vannaccismo. E che tu, testuggine facta, guarda che uso anche il latino apposta
0: allora,
1: perché so che al generale
0: allora
1: piace, per andare e sferrare l'ultimo attacco verso le istituzioni liberal democratiche, io non te lo consento.
0: Ma non dire cazzate, io non te lo consento, non sparare cazzate. Io ti voglio far ascoltare. Io ti voglio far ascoltare invece.
1: Io non te lo consento.
0: La performance.
1: Io non te lo consento.
0: Senti, ti farai non ridire
1: io
0: questa.
1: Io non te lo consento.
0: Sì, ho capito. Ti
1: io
0: fa,
1: non te lo consento.
0: Ti faccio sentire la performance del deputato Sasso in Parlamento, perché ti farai non ridire sicuramente, però è perfettamente in linea con quello che sostiene Vannacci da tempo, cioè dire che bisogna picchiare duro dal punto di vista mediatico sul terreno dell'immigrazione. Senti Sasso, senti.
3: Anche questo governo spende miliardi di euro per gli immigrati e in cambio riceviamo violenze, stupri, reati e omicidi.
0: In cambio dagli immigrati riceviamo stupri e attentati omicidi. Senti, senti questa, senti.
3: Se vanno via ci sarà un calo del PIL, chi farà più certi lavori, ci pagano le pensioni, non ce le pagano le pensioni e non ci pagano nemmeno i funerali che loro stessi causano.
0: Che attacco, David, che attacco
1: tu,
0: di Sasso!
1: Tu capisci, ma tu capisci la gravità, tu capisci, ridi anche tu perché ne capisci la stronzata.
0: Senti, gli italiani
1: no?
0: cadono sotto
1: gravità.
0: I colpi di coltello. Senti, gli italiani cadono
1: ma
0: sotto
1: capisci,
0: colpi di coltello.
1: Ma ridi, vedi che ridi anche tu.
0: Ragazzi,
1: ridi,
0: però voglio
1: perché,
0: dire,
1: no,
0: ma
1: ridi,
0: questo irregolare algerino, questo irregolare algerino, di qualcosa sull'irregolare algerino che ha sfregiato una donna.
1: Stai ridendo anche
0: no, non
1: tu,
0: sto ridendo, è la
1: l'assoluta demagogia di un sasso nello stagno. Quello
0: senti,
1: è un sasso nello stagno.
3: Dinanzi agli italiani che cadono ogni giorno sotto i colpi di coltello degli immigrati, servirebbe una destra vera, il pugno duro.
0: Beh, amica
1: mia, non possiamo consentire,
0: cosa?
1: Non puoi consentire
0: italiani,
1: di essere il megafono
0: gli italiani,
1: di questa roba.
0: Ma io non sono il megafono
1: non
0: di un cazzo.
1: Io non
0: ma
1: posso
0: che cazzo
1: consentire
0: dici?
1: Che
0: io sto
1: tu
0: dicendo
1: sei il mega. Io da oggi mando. Da oggi bisogna fare il fronte nazionale. Da oggi bisogna unire tutte le forze della sinistra e anche del centro riformista. Io lo dico
0: contro
1: veramente.
0: Chi? Contro la sovversione.
1: Io da oggi,
0: contro la sovversione.
1: Da oggi fino alle
0: cioè,
1: elezioni
0: Sasso è sovversivo.
1: Farò un fronte nazionale. Ci vuole un fronte,
0: Sasso
1: un fronte
0: è
1: di rivolta.
0: Ma
1: nazionale.
0: Vaffanculo, fermo, fermi.
1: La sinistra, tutti i centristi si devono unire contro questa roba. È pericolosissimo quello che sta per accadere, è pericolosissimo, non ci può più essere distinzione destra, sinistra,
0: fermo,
1: la sinistra riformista,
0: fermo.
1: No, dobbiamo metterci tutti insieme per fare argine al vannaccismo, molto pericoloso, un argine democratico e liberale, questo ci vuole.
4: Politologo.
5: Strade in diretta.
6: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto sulla direttissima. A causa di un incidente è ancora chiuso il tratto tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. Per questo si verificano code in prossimità del tratto chiuso e lunghi chilometri di coda anche sulla 1 nel tratto Milano-Napoli. da Sasso Marconi nord fino alla variante. Poi sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si procede in coda sempre per un incidente tra Tigliano e Orte in direzione Roma. Per lo stesso motivo code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Valdarno in direzione Livorno, e ritroviamo code per un incidente anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione Gravellona, e sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra l'innesto con la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Si procede

0: Lentamente, sempre per un incidente, sulla 4 ma nel tratto Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in direzione Padova. Mi fermo qui, grazie dell'attenzione.
1: La Zanzara.
2: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
3: 42 gradi in macchina ci sono e quel coglione di Cruciani nega il cambiamento climatico. Ma vai a fare in culo, va, pezzo di merda.
4: Cruciani, sono in hotel, non posso neanche mandarti a fare in culo come vorrei. Ma sei veramente un coglione, come al solito, pezzo di idiota. Ma come fai a non capire che ci sono donne che non arrivano a fine mese e non hanno i soldi per comprare gli assorbenti, che è una necessità, perché gli arriva tutti i mesi e non è che lo vogliono. Con la tua faccia da cazzo, che se viene coperta dalla barba ci fa solo un favore, che sei brutto come la merda. Stupido.
5: E infine lotto per la transizione ecologica, perché forse Cruciani dal tuo attico ecologica. Con l'aria condizionata non te ne sei accorto, ma là fuori è in corso una crisi climatica. Ma poi vedi Cruciani, io ti attaccavo sulle idee, tu come sempre la butti in cacciara sul piano personale.
6: Ha preso un premio all'Europarlamento, dunque tutto ingrifato dal fatto che nel 2021 ha preso un premio dal Parlamento Europeo, vedi, un grande trionfo.
5: Cruciani, io quel premio e non solo l'ho preso perché nel 2021, mentre tu blateravi stronzate, io l'ho passato tra Italia e Francia da volontario sulle ambulanze, facendo la mia parte nella lotta contro la pandemia. La verità, Cruciani, è che come al solito non hai capito nulla.
7: Vabbè. Abbiamo dato fin troppo spazio a questo Borello, che è un ex esponente o attuale esponente, lui sì, militante del Partito Democratico. Non sono militante di un cazzo, solamente delle mie idee, è chiaro, perché voleva un po' di visibilità social, se l'è presa, ma noi ogni tanto regaliamo. Mi ha chiamato bulletto dell'ultradestra, bulletto di sta minchia, Borello, cioè sono bulletto contro gli imbecilli, quello sì, contro la tua imbecillità, quello è chiaro. Poveretto, poveretto.
8: Ma sai, la gente è arrabbiata. Tu fai la selezione dei messaggi, se bisogna spiegare anche questo. Tu fai la selezione dei messaggi e quindi mandi solo quelli che ti fanno comodo. Per segnare una radicalizzazione che nel paese non c'è, il paese è molto più consapevole di quello che tu immagini.
7: Vabbè.
8: Ma tu stai creando questa esasperazione degli animi per arrivare a una guerra civile.
7: La guerra civile.
8: Tu stai portando il paese verso Capitol Hill.
7: Ma non dire cazzate, non dire cazzate, non dire cazzate.
8: Tu stai caricando, tu ogni giorno.
7: E allora ti rimetto Sasso. E allora ti rimetto Sasso. Senti, senti.
8: Ma perché non vai da Nuzzi? Ma perché non vai da Nuzzi?
7: Giù. Dunque, per te non è. Per te non conta nulla il fatto che uno abbia tirato un colpo di coltello e sfregiato una donna nella metropolitana di Milano. Ma lascia perdere, appunto. A maggior ragione, vedi che mi incazzo pure quando sfreggiano i marocchini. E allora. C'entra.
8: Quello è un criminale,
7: che
8: un assassino.
7: Quello
8: uno
7: è
8: criminale.
7: Un irregolare che dovrebbe essere cacciato a
8: ma
7: pedate
8: non
7: nel culo.
8: È un criminale brutto.
7: Questa è la
8: remigrazione.
7: Questo va cacciato o no? Va rimandato in Algeria o no? Va rimandato in Algeria questo o no?
8: Va rimandato immediatamente in Algeria. Ma non si chiama remigrazione.
7: Sì, questa è la mia remigrazione. Questa è la mia remigrazione. Giù.
8: Li fece Minniti, non Vannacci. Minniti.
9: E il governo Meloni cosa fa? Aumenta di poco i rimpatri, che fino all'anno scorso erano praticamente zero, e non impedisce ancora ai barconi di sbarcare sulle nostre coste. Strana forma di blocco navale, ci deve essere qualche foro tra le navi.
7: Dottor Sasso, come attacca il
8: Ma
7: governo, dottor
8: perché?
7: Sasso?
8: Ma se ne è accorto adesso? Ma se ne è accorto dottor adesso Sasso. Che il blocco navale non c'è?
7: Number one. Allora,
8: ma se
7: le
8: ne è
7: bambole
8: adesso che non c'è il blocco
7: a proposito
8: navale.
7: Di dirty talking
8: ma
7: nel sesso,
8: se ne è accorto adesso
7: Giù,
8: che non c'è il blocco
7: alleggeriamo. A proposito di dirty talking nel sesso, c'è una cantante di bambole di pezza a cui viene rivolta una semplice domanda: come ti piace essere chiamata a letto? Perché voi mi avete rotto i coglioni con questa storia del perbenismo, che non si può dire troia, non si può dire vacca, non si può dire mignotta. Le persone nel privato, certo non in pubblico, nel privato le donne vogliono essere chiamate con questi appellativi, vogliono, desiderano. Senti,
10: come ti piace essere chiamata a letto?
11: Ma solitamente con qualche parolaccia.
10: Sì.
11: Con lo sconosciuto, porca. o figa o figona. No, troia o zoccola, no, no.
7: Porca. Ah, troia,
11: più porca mi illumina di più. Baby forse. Se no stai zitto.
7: Normale, normalissimo. Fuori dal mondo questa qua. No, la normalità. L'assoluta normalità. Allora, sentiamo un po' questo avvocato. Sentiamo un po' questo avvocato, caro Davide, che vuole rendere illegale il partito di Vannacci. Si chiama Fiume Freddo, un avvocato catanese, sconosciuto ai più naturalmente, che oggi
8: ho capito che assurge. No, no, ho capito.
7: Dottor
8: che
7: Fiume Freddo.
8: Sì, in passato fece altre proposte interessanti.
7: Ah, questo è interessante. Rendere illegale un partito. Un partito, rendere illegale.
8: Diciamo, in democrazia se ne può discutere, poi vediamo.
7: Ma insomma, certo, ma che se ne può discutere, ma è una follia, no? Ma è una follia, questo, ma che vediamo. Cazzo è? Vuole sovvertire il paese, vuole fare il colpo di Stato,
8: Fiume
7: Vannacci.
8: Freddo.
7: Fiume Freddo,
8: dottor Fiume Freddo.
7: Senti, senti.
12: C'è un po' questa tendenza a dire vabbè, ma che c'è di male, sono parole, lo fa per pigliare voti. No, le parole intanto sono espressione di pensieri che sono inaccettabili, per lo più dal mio punto di vista, ma soprattutto c'è un'organizzazione di un partito che come ho scritto in denuncia ha nel proprio programma delle analogie, direi delle identità assolutamente sovrapponibili al programma di costituzione dei fasci combattenti che poi diedero luogo nel 21 al Partito Nazionale Fascista.
7: Cioè questo qua si è letto il programma di Futuro Nazionale, già io per leggere un pochino non ho letto manco una riga. Io non leggo una riga dei programmi dei partiti perché sono totalmente inutili.
8: E sulla base
7: totalmente
8: di
7: inutili,
8: voti, su base di chi,
7: totalmente
8: di chi
7: inutili, totalmente inutili, totalmente inutili. Non contano un cazzo i programmi quelli
8: scritti. Quindi non esiste neanche la distinzione destra-sinistra. Allora.
7: Giù, giù. Ah, beh, quella poi. Ancora.
12: E in Italia esiste ancora una norma che dice che è vietato ricostituire il partito fascista.
7: Allora?
12: Non importa, ovviamente non si chiama partito fascista, chiama Futuro Nazionale, ma vedere tanti tanti giovani, sicuramente in buona fede, partecipare a queste riunioni, a questi incontri promossi da Vannacci, mi ha molto turbato.
7: E certo, perché i giovani invece non affollano evidentemente dall'altra parte, diciamo, non affollano, vanno con Vannacci, secondo lui naturalmente,
8: ma
7: dunque lui è turbato. Lui è turbato. Lui è turbato,
8: è
7: turbato. L'avvocato è turbato.
8: Ma perché è un personaggio pazzesco, dai.
12: Quindi credo che sia arrivato il momento di dire con chiarezza che le azioni del generale Vannacci sono sovversive dell'ordine costituzionale.
7: Sovversive.
12: Che credo che rivolgersi alla magistratura in questi casi, che è garante anche dell'applicazione delle leggi.
7: Antonio da Cuneo, vai Antonio, dimmi.
13: Ciao Crucio, io non so se tu ti stai rendendo conto dell'odio nazionale e mondiale che stai scatenando.
7: No,
13: è molto preoccupante.
7: No, francamente,
13: Erdogan è riuscito a regalare delle pistole ai vertici NATO.
7: È un regalo. Qual è il
13: problema? Come ottimo,
7: ti dà fastidio
13: come
7: la pistola come strumento? Ti dà fastidio la pistola?
13: Moltissimo. Perché
7: allora
13: non poteva regalare un bel mazzo di fiori? Perché non poteva regalare un mosaico turco?
7: Ma
13: perché è una pistola?
7: Scusami, Antonio, ma scusami, vuoi dire al signor Erdogan che cosa dovrebbe regalare? Saranno cazzi suoi quello che regala.
13: Assolutamente un simbolo di violenza la pistola.
7: È un simbolo di violenza. È un simbolo anche di difesa, imbecille di un imbecille.
13: Assolutamente di difesa violenta, perché io devo sparare una persona, posso denunciarla, posso rinchiuderla in carcere.
7: Non ho capito, perché io non mi posso difendere sparando. Se posso detenere una pistola, non
13: ma
7: posso.
13: Ma secondo te i vertici NATO devono difenderti sparando?
7: So,
13: secondo te la Meloni va in giro a sparare?
7: È
13: questa
7: regalo,
13: è l'idea che tu hai.
7: Ma è un regalo.
13: Ed è il motivo per cui sostieni Vannacci, perché lui sarebbe in grado di andare in giro a sparare alla gente. A rimigrarli sparando in giro.
7: Ma chi l'ha detto? Questa è la proposta? Questa sarebbe la proposta?
13: Assolutamente.
7: Sparare in giro?
13: Tu sostieni lui senza neanche aver letto
7: ma
13: il tuo
7: cazzo
13: programma
7: dici?
13: Politico.
7: Cosa
13: quindi
7: dici?
13: Potrebbe essere, no?
7: Mamma mia. Ma lo sai che è imbarazzante parlare con te? È veramente imbarazzante, posso dirti? Sei imbarazzante.
8: Ha ragione, il regalo di Erdogan è imbarazzante. Tant'è che anche
7: Erdogan ha regalato una pistola. Ma perché vi fa paura la pistola? Ma
8: perché
7: che c'avete?
13: L'imbarazzo è normale regalare una pistola.
7: L'imbarazzo è una questione personale.
8: Ma
7: non è
8: i leader erano tutti imbarazzati.
7: Ma che sei nella testa delle persone?
8: Tutti.
7: Hai parlato personalmente con Trump. Hai parlato con Macron. Hai parlato col capo di Stato tedesco.
8: Sì,
7: che
8: ma
7: cazzo ne sai? Ma i giornali sparano cazzate. Spesso. Fabio da Rovigo.
8: Ma l'hanno detto loro.
7: Ma chi l'ha detto?
8: Allora, il premier Berga l'ha lasciata, l'ha fatta rispedire.
7: Nessuno ha detto Croce ufficialmente di essere imbarazzato.
13: Senti un attimo,
7: Fabio,
13: qua
7: dimmi.
13: Io volevo parlare di Rogero. Rogero ha commesso un errore. Doveva ammazzare anche il terzo.
7: Amico mio, questo non si
13: doveva
7: può dire.
13: Ammazzare anche il terzo. Voglio vedere se divano in casa Parenzo.
7: Questo non si può dire.
13: Voglio vedere se divano in casa Parenzo che li minacciano Natania, la figlia, eccetera.
8: Ma io non ho pistole, però. Ma io non ho armi.
13: Tirerai fuori un manganello, una mazza, gli spaccherai la testa. Giustamente.
8: Fermi tutti. Fermi tutti.
7: Fermi tutti.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
19: Ehi, amico!
20: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
19: ai ai ai,
20: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
19: Evviva!
20: Vai su agenti.it.
18: Agenti.it,
19: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
23: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
24: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
25: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
7: Sono le 19.
26: GR24, il Sole 24 Ore.
7: Dodici vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna. Situazione ancora critica in Piemonte, devastato da 10 giorni dagli incendi boschivi. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. In campo a Wimbledon la semifinale fra Sinner e Djokovic, Zverev primo finalista. Buonasera dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo dagli incendi che stanno devastando buona parte dell'Europa, iniziamo dalla Spagna, sono 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da ieri devasta una vasta area in provincia di Almeria, appunto in Spagna, 23 persone risultano al momento disperse.
27: Este incendio que está siendo duro y está siendo complejo y que lamentablemente...
28: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto a partire dalla mezzanotte di quest'oggi, mentre dalle opposizioni non

0: sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Rimane critica la situazione incendi boschivi anche sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi, alcuni addirittura da 10 giorni, alcuni fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e in quella di Torino.
2: Resta alta l'allerta sul Piemonte per gli incendi boschivi che stanno impegnando oltre 500 unità tra vigili del fuoco e protezione civile. Da 10 giorni le fiamme interessano le aree più critiche. La situazione di maggiore pericolosità riguarda il Verbano Cusiossola nel territorio di Premosello. Gli altri fronti attivi sono in Valsesia, nel Vercellese e in Valle Soana, in provincia di Torino. Ieri sono state evacuate 135 persone a Premosello, oggi il sopralluogo di Alberto Cirio. Le parole del presidente della Regione Piemonte, Radio 24.
3: Si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati. Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco, e dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria, e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola, che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
2: Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Rimaniamo in Italia. Filippo Oldani, il giovane fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì scorso in una casa di Sanremo, è crollato durante l'interrogatorio.
4: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte e ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E nelle Marche ha confessato anche l'ex compagno di una donna di 33 anni.
5: Ha confessato il femminicidio e ora si trova nel carcere di Ancona. Sami Kemayes, 39 anni, è accusato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato, 33 anni, nella casa della donna a Loreto, in provincia di Ancona. Dopo il delitto, l'uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La vittima, originaria di Cerignola e madre di un bambino di 7 anni, è stata trovata senza vita nell'appartamento di via Bramante. A dare l'allarme erano stati alcuni residenti dopo aver notato l'uomo vagare in strada con i vestiti macchiati di sangue. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe maturato al culmine di una lite violenta. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, senza escludere che all'origine della discussione ci fossero i contrasti per la gestione del figlio della coppia, che al momento dell'aggressione si trovava con la nonna materna. L'uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ancona.
1: Ed è morta la donna di 86 anni, rimasta gravemente ferita lo scorso lunedì a Savona, dopo essere stata colpita alla testa con un colpo di pistola. Per la vicenda, il marito, 98 anni, è ora accusato di omicidio. Verrà interrogato domattina nel carcere milanese di San Vittore Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato ieri pomeriggio con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana. La procura chiede la conferma del carcere per le imputazioni di sfregio permanente del viso, resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto del Tribunale di Catanzaro che ha reso definitiva la confisca di una società proprietaria di un noto villaggio turistico nel litorale vibonese.
6: confisca definitiva per un valore superiore ai 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito il provvedimento e di conseguenza ha reso definitiva l'acquisizione di quote societarie riconducibili ad un soggetto di Briatico nel Vibonese, deceduto e coinvolto nell'operazione antimafia denominata Costa Pulita del 2016, procedimento a seguito del quale era emerso il suo ruolo di esponente di spicco della cosca a Corinti di Briatico e referente per i rapporti con la famiglia Mancuso di Limbadi, dalla quale riceveva autorizzazioni e indicazioni sulle azioni delittuose da compiere tra sostanze stupefacenti e gestione di società e beni attraverso prestanome. La confisca riguarda una società proprietaria di un noto villaggio turistico del litorale vibonese, due compagnie di navigazione e una società attiva invece nella gestione di un chiosco bar. Le indagini avrebbero documentato anche l'infiltrazione nel settore delle mini crociere verso le isole Eolie attraverso una delle compagnie di navigazione coinvolte. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vibo Valentia.
1: Di nuovo all'estero, potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. Oggi non c'è stato nessuno scambio armato.
7: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. A pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali, caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue infrastrutture anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono in via d'accertamento le cause della rottura del finestrino su un aereo Ryanair in volo sulla Grecia e nel quale un passeggero ha rischiato di essere risucchiato all'esterno.
8: Un volo di routine che ha rischiato di trasformarsi in tragedia era l'alba a Salonicco quando su volo Ryanair FR1879 dalla città greca a quella tedesca di Memmingen, decollato da pochi minuti, è accaduto l'impensabile. Prima un forte botto, simile allo scoppio di un pneumatico, poi uno dei finestrini del velivolo, un Boeing 737, si è staccato. Un cittadino serbo di 61 anni che sedeva nel posto adiacente il finestrino e che a detta della moglie aveva la cintura allacciata è stato risucchiato all'esterno. La testa e le spalle sono uscite dalla fusoliera. Solo l'intervento della consorte e di altri passeggeri ha evitato il peggio. L'uomo è stato successivamente ricoverato all'ospedale universitario di Salonicco. Presenta ustioni da attrito, ma non è in pericolo di vita. Il velivolo stava sorvolando la Macedonia del Nord quando è avvenuto l'incidente. Le maschere di ossigeno sono scese immediatamente, permettendo ai passeggeri di poter respirare in alta quota mentre i piloti facevano scendere il Boeing per fare poi rientro verso Salonicco. I media greci hanno fornito quale spiegazione più probabile: il distacco del frammento di un motore che avrebbe impattato contro il finestrino distruggendolo. Le imprese che fabbricano i motori montati sui Boeing Ryanair non hanno commentato. Dalla compagnia è giunto uno stringato comunicato per affermare che il volo è atterrato regolarmente a Salonicco e i passeggeri sono stati successivamente trasportati in Germania. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il fondo di investimento Apollo ha fatto una nuova offerta per acquisire la compagnia aerea EasyJet dopo che già l'altro fondo Castle Lake aveva offerto lunedì 6,9 sterline per azione. Apollo ne offre ora 7,15, pare a oltre il 3,6% in più per una valutazione complessiva di 5,7 miliardi di sterline. Veniamo alla pagina politica.
0: Raggiunto un accordo sul voto dei fuorisede, nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
9: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
10: Archiviato l'appuntamento di Napoli nel campo largo, intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale contro la quale più

0: Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo annunciando una contromanifestazione in Campania per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Siamo allo sport, tennis con le semifinali di Wimbledon e anche i mondiali di calcio in primo piano. Ci dice tutto in diretta Dario Ricci. Ciao Dario.
2: Sì, buonasera. 6-4, 6-4, 2-1, 15 pari, tutto a favore, a parte l'ultimo punteggio di Jannik Sinner. Seconda semifinale di Wimbledon, poco meno di due ore di gioco, assolutamente dominante il numero uno al mondo contro il pur immenso Novak Djokovic. Sinner che nel primo set ha fatto il break al nono game per poi chiudere in 40 minuti, break che poi è arrivato al settimo gioco nel secondo parziale, terzo parziale che si è aperto con l'ennesimo break, un Sinner sicurissimo al servizio, praticamente infallibile in risposta e che ha chiuso il secondo set con una splendida palla corta a beffare Djokovic. Quindi punteggio ora 6-4, 6-4, 2-1 per Sinner, 30-15 sempre per Sinner. Il vincitore di questa sfida se la vedrà domenica per giocarsi quel titolo che Sinner detiene contro il tedesco Zverev, che in 2 ore e 15 e in 3 set 7-6, 6-2, 6-4 ha superato quell'Arthur Ferri che era stata la grande speranza del tifo britannico, lui che da numero 114 al mondo è arrivato appunto alla semifinale di Wimbledon. A proposito di semifinale, stasera conosceremo la prima dei mondiali di calcio 2023. La Francia in questo caso attende chi avrà la meglio dalle 21 italiane tra Spagna e Belgio.
1: Molto bene, grazie Dario, è tutto per questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata anche su Radio 24, tra poco la Zanzara, l'informazione torna alle 21.
3: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
10: La Zanzara.
11: Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800-24-0024. Oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
12: Giuseppe, dì una cosa al caro Parenzo. Se lui dovesse essere condannato a morte, preferirebbe essere sgozzato oppure sparato? Poi vediamo che sceglie.
13: Sai che però stavo ragionando, che tutti dicono che Parenzo fa parte dell'elite mondiale, delle lobby, i sionisti, quelle cose lì. Ma sai che effettivamente, com'è che ha fatto arrivare lì? Non è bello, perché bello non è. Non è laureato, non ha un titolo di studio, non ha addirittura l'insufficienza toracica, non è tutto giallo. Ma come ha fatto ad arrivare dov'è, effettivamente? Chiediamocelo.
1: Molto bene, chiediamocelo noi.
14: Sono
1: da te.
10: Molte fake news in tutto questo messaggio. Lo perdono semplicemente perché mi è impossibile in questo momento identificare chi ha fatto questa diffamazione aggravata. I miei titoli sono pubblici, l'esame da giornalista professionista è stato fatto,
1: ma non conta, non conta nulla.
10: La terza cosa che volevo dirvi è che andrò per le vie legali per tutelare la mia
1: nei confronti di un ascoltatore anonimo. Che cosa vuoi chiedere? Il numero di telefono qui alla redazione?
10: Dopodiché,
1: vuoi chiedere il numero di telefono?
10: Se l'ascoltatore vuole avere conferma, può chiamare il barone di Rothschild e chiedere al barone di Rothschild, ramo inglese, non quello francese, ramo inglese, e chiedere al barone di Rothschild come ha fatto a farmi raccomandare in tutti questi
1: punti. Abbiamo scovato una nuova malata di ecoansia, malata, sostiene di essere afflitta da ecoansia, tale Bellotto.
10: Ma basta andare sullo
1: stelio. Senti il delirio.
10: Andare al passo dello stelio.
1: Ancora con sta cazzata. Ti hanno già sputtanato online con sta stronzata. Stai zitto, che è meglio.
10: Online? Che vuol dire online?
14: Io soffro molto di ecoansia. Sono anni ormai che faccio quasi tutti i giorni sogni legati al collasso ecoclimatico. E quindi, ovviamente, poi tutta la mia giornata è permeata di fiumi, inondazioni.
1: Questa fa da anni sogni legati al collasso ecoclimatico. Pensa un po' come sta messa. Cioè, ha altri problemi. Posso dirti che questa qua ha altri problemi che non sono legati al collasso ecoclimatico. Tu fai sogni legati al collasso ecoclimatico?
10: No,
1: tu
10: no,
1: fai sogni legati al collasso.
10: No, io sogno. Mi è capitato anche delle ultime notti. Sogno l'aquila di Confindustria, il simbolo della Confindustria. Sì. E l'altra notte ho ad esempio sognato il dottor Cairo.
1: Dottor Cairo, sì, tutto legato all'incasso. Tutto legato all'incasso, diciamo. Tutto
10: legato alle persone, a gente che ci garantisce la libertà.
1: Senti questa bella.
10: Sia il dottor Cairo, sia quell'aquila meravigliosa che è il simbolo del. Sono, dovresti dirlo anche tu, perché quell'aquila,
1: è
10: quella che ti garantisce di dire delle cose che sono anche contro i nostri editori.
1: Io non dico nulla.
10: Elogio di Vannacci, non so quanto sia nel mood, diciamo così, nel mood del grande mondo, della grande impresa, non lo so. Senti, ma tu dovresti sognarlo anche tu, quell'aquila.
1: Io
10: quella
1: non sogno un cazzo, io al massimo sogno tanta figa. Io sogno la figa. Detto in termini.
10: Ma questo no, una cosa non esclude l'altra.
1: Che ti posso dire? Faccio più sogni di sesso e di figa che dell'aquila della Confindustria, ma potrò o no?
10: Sbagli,
1: ma che ne so, non è che posso comandare ai sogni.
10: Io negli ultimi anni ho sognato moltissimo il dottor Cairo. Ma parlano dei sogni.
1: Pure il sogno. Sei un leccaculismo.
10: Ti posso dire.
1: Una roba hai sognato
10: dire.
1: Cairo.
10: Posso dirti o no?
1: Sì, dimmelo.
10: E tu invece ti sogni Sasso e Vannacci.
1: No, io non sogno nessuno. Io ti ho detto che sogno più la figa che il resto. Ma ti dico che sogno più la figa. Senti da questa Bellotti, senti.
14: Quello che io sento inconsciamente.
1: Sentiamo
14: come urgente è reale, scientificamente accade. Tuttavia, come le persone, le istituzioni, i media, eccetera, vivono il collasso ecoclimatico, non è sincronizzato
1: non
14: con
1: è
14: quello
1: sincronizzato.
14: Che io
1: vivo. Senti, io quello che sento come urgente spesso è lo stipendio, i bonifici. Sento urgente il bisogno di mangiare, non sento urgente il bisogno di intervenire contro il collasso climatico. Non la sento questa urgenza. Mi vuoi crocifiggere tu e il compagno Borello, che invece siete impegnati per cambiare il
10: collasso climatico
1: secondo il compagno Borello. Ah dai.
14: Senti. Quindi a un certo punto il sacrificio è un sacrificio di davvero di salute mentale, cioè bisogna decidere se accordarsi col proprio mondo interiore o col mondo esteriore. E il mondo esterno è un mondo che non va con i nostri stessi tempi, e quindi bisogna decidere di base con chi dissociare.
1: Ma quanto tempo libero, quante cazzate, quante super cazzole. Roberto da Milano.
10: Se tu abitassi nel ghiacciaio del Gloss Glock,
15: pezzo di imbecille.
1: Calma, fammi sentire Roberto.
15: Pezzo di imbecille.
1: Dimmi, fratello mio, dimmi.
15: Mamma mia, da cameriere del centrodestra meloniano.
1: Io non sono il cameriere di nessuno, al massimo sono il maggiordomo.
10: Questa è la percezione.
15: Tu sei il quinto di Vannacci, il maggiordomo della destra vannacciana.
1: Queste cose qua, lasciale dire al Borello di turno, agli sconosciuti di turno. Tu sei un fedele

0: ho messo? Vediamo se sa le cose questo qua. Che maglietta ho messo? Che c'era scritto sopra questa maglietta? Che c'era scritto?
1: Ma lo, guarda, che non mi cosa ricordo c'era? Perché se vai
0: non ti ricordi perché non sai
1: lì,
0: un cazzo!
1: Lì,
0: coglione!
1: Ma vaffanculo!
0: Non sai un cazzo, imbecille!
1: Non
0: sai un cazzo! Non sai un cazzo, ignorante, imbecille! Dimmi che c'era scritto sulla maglietta!
1: Vai lì!
0: Dimmi che c'era scritto, che c'era scritto sulla maglietta, che c'era scritto sulla maglietta, cosa c'era scritto sulla maglietta, cosa c'era scritto sulla maglietta, che c'era scritto, non sai niente, non sai, non sai niente.
1: Aveva ragione Benedetto Croce.
0: Sì, Benedetto Croce, fermo là, Michele Tempoli. Aspetta, fermo là, imbecille ignorante, che non sa manco che c'era scritto sulla maglietta. Apri internet e vai a vedere che c'era scritto sulla maglietta, ignorante, Michele da Empoli. Prima di fare Luciani, le polemiche, almeno informati, altrimenti fai la figura del Borello. Fai.
1: Dimmi. Luciani, non ci perdi tempo con questo rintronato. Solidarietà.
0: Perché è rintronato? Perché dici che è rintronato?
1: Perché sì, perché fa discorso a Bischero. L'emigrazione tutta la vita. Solidarietà per Ruggero. Per
2: ma questo?
1: I miei genitori hanno scritto la stessa cosa al campo. Uno di quelli ci dovrebbe pagare la pensione, a detta di Parenzo.
0: Ma se posso dirti una cosa, che secondo me la famiglia dei ladri, dei rapinatori, mi è venuta questa idea, David, la famiglia dei rapinatori di Ruggero dovrebbe risarcire la famiglia, al contrario dovrebbe essere, dovrebbe risarcire la famiglia Ruggero. Posso dirti?
1: Sarebbe il minimo.
0: Le famiglie dei rapinatori dovrebbero passare tutta la vita a risarcire, questo passo all'estremo, in teoria,
3: però vedi,
0: in
3: teoria
0: dovrebbero passare a risarcire la famiglia Ruggero.
3: Questo è un altro sistema giuridico che valeva durante il codice di Hammurabi. Durante quel codice...
0: Ma non dire stronza,
1: Luciani,
0: dimmi Michele,
1: perché Ruggero è stato il pioniere, lui però ha sbagliato, perché la rincorsa, noi abbiamo studiato uno stratagemma, noi ci mettiamo con la macchina quando lui viene, perché ci ha già fregato due volte questa fava.
0: Ma chi?
1: Questo di colore è venuto nell'omio padre, gli ha dato la roba dell'orto perché aveva bisogno di aiuto e poi gli ha portato via il borsello. Chiami, noi siamo lì a fargli la ronda, quando va via gli si va addosso la macchina, un incidente è successo e vediamo.
0: Beh, questo è molto grave, questo è un progetto,
3: un'istigazione all'omicidio. Cioè, ha spiegato come si fa un omicidio.
1: Non ti preoccupare, ma tu vedrai la prossima volta, ci pensa prima di venire, dopo che ti andiamo.
3: Quindi tu stai spiegando in diretta come si fa un omicidio, giusto?
1: Non
3: con anche
1: un
3: l'occultamento del cadavere,
1: Parenzo,
3: o no?
1: C'è un
3: si occulta il cadavere o no, poi?
1: Parenzo, ti preoccupare,
3: si lo vuoi anche occultare? Lei per chi vota, scusi, per Vannacci, mi faccia capire. Lei per chi vota?
1: Vannacci. Io
3: allora
1: votato
3: noi abbiamo
1: fino al 94 ho votato Bertinotti e per me era troppo a destra.
3: Ora sono
1: per
3: questo
1: Vannacci,
3: vuole commettere un omicidio con la macchina.
1: Fa manovra e lui ci viene addosso perché scappa.
3: Eccolo qua. Cosa vota lei? Per chi vota? Questo è l'elettorato di Vannacci.
1: Te l'ho detto,
3: questa è la cosa che state coltivando voi.
0: Qual è il problema?
3: Bisogna fare un fronte unico contro questa cosa. Dalla sinistra al centro, dalla sinistra fino a Calenda, bisogna fermare questa roba. Fermarla.
1: Bisogna chiamare i carabinieri, però i carabinieri non possono seguire.
3: Appello alla popolazione, appello alle donne e agli uomini che credono nella democrazia e nella Repubblica. Bisogna fermare questa gente. Bisogna fermare
0: gente
3: questa parmaglia.
0: Ma se la democrazia ti dà fastidio, ti dà fastidio la democrazia. Michele Tempoli sta dicendo una cosa estrema, dicendo che uno che gli va a rompere i coglioni, che ha fatto anche dei furti,
1: questo è l'elettore di Vannacci che ha rubato
3: Michele. Italiani.
1: Allora,
3: questo è l'elettore di Vannacci.
1: Soldi per comprare la roba dell'orto, sa, le piantine avevo 400 euro.
3: Italiane ed italiani. Questo è il pericolo che si concretizza nelle nostre città. Questo è l'elettore di Vannacci. Italiane ed italiani. Uniamoci da Alleanza Verdi e Sinistra fino a Calenda e io direi anche fino anche a Forza Italia. Dobbiamo fermare questa destra.
0: Allora, scusami, fermo là. Allora, Michele, scusami un attimo. Voglio capire una cosa. Questo signore qua, di che nazionalità è, non lo sai?
1: Nero.
0: Sì, ho capito, nero però, nero.
3: Nero. A lui basta
1: Luciani,
3: che sia nero, capito?
1: Luciani,
3: mio
1: padre vecchio stile viene, gli ha chiesto qualcosa, mi fate, fai il sacchettino.
3: State sdoganando gli istinti più bassi, lo capisci?
1: Te lo fa due volte e te gli rubi i soldi. No, guarda, te hai ammazzato un uomo.
0: Ma quanti soldi ha rubato?
1: 400 euro.
0: E dunque...
1: Però io dico, ha preso tutta la borsa, lascia i documenti.

0: due volte ha dovuto fare documenti. Quantomeno lasciaci documenti, ha portato via tutto.
1: E dunque?
0: Per un pensionato ha dovuto rifare tutto, non va bene, basta.
1: E la prossima
0: dove
1: volta?
0: Abbiamo dato da mangiare.
1: La prossima volta che vuoi fare?
0: Te l'ho detto, probabilmente ci sta ad andarci addosso la macchina, accidentalmente. Vabbè, la strada è stretta.
1: Sta dicendo che accidentalmente la strada è stretta, se questo torna fanno uno Parenzo, fanno una manovra,
0: Una manovra, probabilmente non l'ho visto nell'angolo cieco della macchina, non ti ho visto, perché se io fo come Ruggero e mi difendo, vado in carcere.
1: Ma ragazzi, da quello che state facendo, ma cosa sta facendo?
2: Questi sono gli istinti più bassi a cui tu non è che stai dando voce, tu stai dando manforte.
1: Ma io non
2: ci
1: sto
2: vuole
1: dicendo
2: un'alleanza repubblicana. Ci
1: ma lui sta dicendo quello
2: da
1: che
2: Bonelli,
1: farebbe
2: Fratoianni, lui, e ad arrivare fino a Marina Berlusconi per fermare questa roba.
0: Parenzo, scusami, mi dici una cosa, ma io chiamo carabinieri.
2: Questa feccia,
0: i carabinieri cosa possono fare nei confronti di queste persone?
2: Va
0: non li possono
2: sperare,
0: non gli possono
2: è pericolosissimo.
1: Ma stai zitto, fermi tutti.
0: No, Parenzo, è l'ora di finirla.
1: Fermi tutti.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Le borse europee hanno archiviato l'ultima seduta settimanale all'insegna della cautela, con gli investitori che ora attendono la stagione delle trimestrali, al via la prossima settimana con le banche americane. Focus poi sul super debutto del produttore di chip sudcoreano SK Hynix a Wall Street, ma anche sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, nella speranza che proseguano i colloqui. Così Milano chiude a più 0,4%, non lontana dai massimi storici, Parigi più 0,1%, Francoforte meno 0,1% e Londra più 0,2%. A Piazza Affari brilla Nexi più 6,3% dopo il recente voto favorevole del Parlamento europeo sull'euro digitale. A seguire Stellantis più 3,4% e Buzzi più 2,5%. In coda Avio meno 1,8%, Eni meno 1,2% e Prysmian meno 1,1%. Uno sguardo alle materie prime: il petrolio Brent in lieve flessione intorno ai $76 al barile, l'oro spot debole in area 4.100 dollari l'oncia e sul valutario l'euro rimane sopra quota 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.

0: di ogni giorno. Risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
4: La Zanzara.
5: Comunque, uno che chiama a Zanzara e fa i complimenti per la trasmissione, le cose sono due: o non capisce un cazzo o non ha mai ascoltato la radio. Da pazzi.
6: Ciao Giuseppe, complimenti per tutto.
7: Ancora questo. Ancora, mandate a fare in culo. Mattia dalla provincia di Venezia. Mattia dalla provincia di Venezia, incredibile. Questa è una trasmissione dove non bisogna fare i complimenti. Non
8: grazie.
7: Bisogna dire buonasera.
8: Cruzani. Mona che non ti sei altro.
7: Oh, ottimo, bellissimo.
8: E cambia quel cazzo di numero che dalla Spagna, porca puttana, non posso chiamarti per mandarti a fare in culo.
7: Molto bene,
8: cazzo.
7: Ma dimmene di più. Non mi devi dire solamente questo, mi devi insultare. Se tu mi insulti io godo. Non mi devi dire buonasera, buonasera, buonanotte, porca puttana. Comunque dimmi.
8: Vai,
7: Mattia,
8: a fare
7: dimmi
8: in culo, Mona.
7: Dimmi,
8: va bene?
7: Dimmi, Mattia, ottimo.
8: Detto inizio. Questo, viva il Dirty Talk. Viva.
7: Ah, viva le parolacce nel sesso. Mi risulta da questa scritta
8: lo dico
7: che...
8: da gay, lo dico da gay perché ho tutte le amiche che
7: bellissimo.
8: Si lamentano.
7: Viva Mattia,
8: cosa.
7: Viva i frasci! Un applauso.
9: Mattia.
7: Perché? Non ho capito.
8: Io,
7: che c'è? Capogruppo, che c'è?
8: È una tragedia.
7: Ma perché non può essere gay uno?
9: Lui può essere gay, può fare il cazzo che vuole.
7: E allora?
9: Che vada a letto con chi vuole, ma domani io all'oggi ho il Gay Pride e sarò in piazza con un gazebo di Futuro Nazionale.
7: Per fare cosa? Per fare cosa? Contro i gay.
9: Non contro i gay, contro le ostentazioni dei gay.
7: Cioè, come
8: sono Pontida, che cazzo, le ostentazioni che facevano a Pontida con le robe da distingo, con tutte le robe più strane.
9: Siete vergognosi quando fate queste manifestazioni.
8: Che prendeva l'acqua dal Po e
9: siete vergognosi
8: pagano, e oggi si riscopre
9: fate,
8: il cattolico fondamentalista.
9: Anzi, non vi rendete conto che vi fate del male facendo quelle ostentazioni.
8: Ma che
9: siete
8: cazzo
9: schifosi?
7: Ma perché schifosi? Ma perché
10: schifosi? Ma lui non aspetta di essere
9: secondo uno a casa sua fa il cavolo che
7: lo
9: vuole.
7: Lo prende anche nel deretano volendo.
9: Ma
7: no?
9: Certo, lo prende, che lo prenda pure
7: non,
9: nel culo.
7: A te non piace prenderlo nel deretano, per esempio?
9: No. No, a me piace metterlo nel deretano.
7: Ma scusami.
9: No, di donne però. Di donne.
7: Di donne, di donne.
9: Ok. Allora, lui può essere gay tranquillamente.
7: Sì.
9: Io non ho niente da dirgli.
7: Sì.
9: Ah, meno però male, quando meno fanno male. Il Gay Pride,
7: sì,
9: a me stanno sui coglioni.
7: Cioè, non dovrebbe fosse per
9: assolutamente
7: te lo proibiresti. Fossi sindaco di Lodi.
9: Io ho già messo la mia locandina.
7: Vabbè, qual è la locandina?
9: La locandina c'è chiaramente scritto
10: che
9: no, Gay Pride con i vertici sindaco.
10: Ma prendi la locandina, te la devi prendere e buttare al culo la locandina.
9: Ma mettitelo nel culo tu.
7: Mattia,
10: lui ha stampato una
9: Parenzo,
10: locandina.
9: Mettitelo nel culo tu.
10: Il capogruppo
9: dai,
10: da solo ha stampato una
9: dai,
10: sua
9: locandina.
8: Ma mettiti il ditino nel culo, la fatti mettere il ditino nel culo alla tua moglie stasera. Sei troppo nervoso, cazzo. Ditino nel culo e via andare, almeno godi un po'.

0: sei meno rabbioso.
1: Scusami Mattia, però innanzitutto prego, presentiamolo il capogruppo Gianmario Invernizzi. Buonasera, buonasera.
2: Ciao.
1: Allora, con una maglietta con scritto saluti romani, tanto per tanto.
2: No,
1: per...
2: adesso lo Stato bene. Roma, l'Assemblea Costituente.
1: Sì,
2: è un caso, se lo facevano Firenze, sarei venuto però, con saluti fiorentini.
1: Ho capito, saluti romani, però è chiaramente un riferimento.
3: Ma è ovvio.
1: Il culo. Saluti romani è un riferimento, fallo il saluto romano. Ti vergogni, fallo, se hai coraggio. Il saluto romano mussoliniano.
2: Ma perché mi devo vergognare a fare il saluto romano?
1: Eccolo qua, fatto il saluto romano. Fatto, rifallo un attimo bene, auditi telecamera, eccolo qua. Fatto il saluto romano. Questo qua è il capogruppo. A te piace fare il saluto romano?
2: No, io non lo faccio mai.
1: Però lo fa, cioè non è un reato fare il saluto.
2: No, io non lo faccio mai.
1: Non lo fai mai?
2: Mai.
1: Però non è reato, secondo te.
2: Allora, durante le commemorazioni non è più reato.
1: Bravo, ma vedi che è preparato.
2: Ma guarda che io sono molto preparato.
1: È molto preparato.
2: Sono 54 anni che faccio politica.
1: Secondo te, caro David, inviteremo il dottor capogruppo allo Zanzara Show, allo Zanzara Tour per l'Italia? Sì o no? Sì o no? Prova a fare una domanda.
3: Ma mi sembra sicuro. Ha tutte le caratteristiche per essere invitato. Uno, è un idiota. Due, è un alcolizzato. Tre, è un fascista. Quattro, a partire dal momento di Vannacci. Ma perché negargli la possibilità di partecipare?
2: Guarda, io sono felice di farlo con un ricoglionito come te.
1: Non è alcolizzato, però posso dirti che l'unica cosa su cui ti sbagli non è così di natura.
2: Io sono completamente astemio.
1: È così di natura, il che forse
3: è molto grave.
1: Eravamo con Mattia da
3: una parte grave. Che è alcolizzato per dargli le attenuanti generiche. Però mi interessa di più il capogruppo che costruisce il gazebo da solo e che stampa un volantino. Mi fa
2: guarda che noi abbiamo 600 iscritti.
1: Vabbè, lasciamo.
2: Parodi, ragazzo.
1: 600 iscritti. Sì, 600 iscritti.
2: Ti porto il telefono, ti faccio vedere.
1: No, ma non c'è bisogno.
3: No, ma non sapevo che ci fosse un ospedale psichiatrico.
1: Mattia, che stavi dicendo? Scusa,
2: tu sei un ospedale psichiatrico.
1: Dimmi.
0: No, stavo solo dicendo che a Gay Pride non c'è mai stato, perché il 99,9% delle persone sfila normalmente. Ci sono quattro un po' più eccentrici, li fanno le foto, li mettono online, e per far incazzare gente come lui. Tutto qua.
1: Vabbè, però
0: quella
1: c'è qualcuno
0: che...
1: A me infatti non me ne... Ma anche se uno va fuori con le piume o mezzo nudo, ma a me che cazzo me ne frega?
0: Ma ce ne saranno tre in tutto.
1: Però, scusami, Mattia,
0: fanno sempre le foto e poi diventa
1: ma che te ne frega a te se uno sta con l'uccello di fuori in mezzo alla strada, capogruppo?
2: A me niente. Però fai il conto che io c'ho una figlia che c'ha 15 anni.
0: Aspetta,
2: io c'ho una figlia che c'ha 15 anni. Allora, mia figlia domani mattina passa per la piazza e si trova uno
3: del Gay Pride
2: con un bel pisellone fuori.
1: Ma non c'è nessuno.
0: Ma nessuno mette il pisellone fuori.
2: Ascolta,
0: ma
2: però
1: uno vestito di pelle.
2: Ma
1: tu,
2: certo.
1: Uno col guinzaglio.
2: Col guinzaglio che tiene l'altro.
1: Ed qua è il problema. Scusa.
0: Ma l'unico problema è se ce l'ha piccolo come te.
2: Ma ascolta. Guarda, siccome non sei, non rientri nei miei canoni,
0: dai.
2: A me piacerebbe fartelo provare.
1: No,
2: ti dico la verità.
0: Allora, sei contro i gay, ma me lo vuoi far provare? Ma deciditi, cazzo.
2: Te l'ho già detto, non rientri nei miei canoni.
1: Però in teoria potrebbe fartelo provare. Scusami, Mattia, però tu avevi iniziato questo intervento sul Dirty Talking. Che volevi dire?
0: Sì, niente, volevo dire appunto che le mie amiche fondamentalmente sono disperate, tutte, nessuna esclusa.
1: Perché?
0: Perché gli uomini con cui si approcciano nessuno fa il vero porco, nessuno fa il maiale.
2: Ma ha ragione!
0: Sì. Il 99,9% delle mie amiche semplicemente si lamenta dei propri rapporti sessuali.
1: Ma sì, ma perché non c'è la carogna che l'uomo ha paura invece di utilizzare certe parole, troia, puttana, vacca, eccetera, dai.
2: Io sono pienamente d'accordo con te.
0: Ti ricordi quando gli alpini sono venuti a Rimini?
1: Sei d'accordo col gay?
2: Perché il sesso non ha un limite nelle espressioni.
1: Ma tu, scusa, capogruppo, tu quando trovavi nell'intimo eri un maiale.
2: Certo.
1: Oggi non trombi più. Poco.
2: Oggi sono un contemplatore, ho 70 anni.
1: Sei un contemplatore. Prima eri un porco tremendo.
2: Ma io prima avevo avuto mille fighe, ragazzi, ma voi scherzate.
1: Eri un maiale vero, nel letto, a letto, eri un maiale di
2: quelli. Ma certo, io amavo tutto del sesso.
1: Tutto.
2: tutto.
1: Poi un giorno faremo il capogruppo e il sesso per lanciarlo nella
2: Ascolta,
1: Norigiana.
2: Io avevo 18 anni, giravo con la Ferrari.
1: Vabbè, questo che c'entra?
2: No, col Porsche. Quindi? Ero fisso nel vento, avevo tutte le più belle figlie di Milano.
1: Sì, questo non c'entra nulla, però.
2: Sono un grande porco. Ma Caffone sei tu!
1: Musica.
3: Sei un grande porco, questo mi sembra chiaro.
1: Musica. Alla mia destra, Modu Gay. Buonasera, Modu.
4: Buonasera, no.
1: Modu. Buonasera.
4: Non so dove sono, mi sembra di essere.
1: Che vuol dire? Non sai dove
4: no,
1: sei?
4: No, no, sentire. No, davvero. Allora, io ritorno. Davvero a.
1: A
4: chiedermi.
1: Che sei rallentato? Che c'è?
4: No, mi chiedo perché sei italiani. Qualcuno dice ha avuto 600 firme, allora ha avuto 600 pirle. È davvero che
1: hanno. Perché? Perché no, quelli che si iscrivono a Futuro Nazionale sono dei pirla.
4: No, ma di più.
1: Come di più?
4: Di più. Anzi,
1: io direi
4: che se l'Italia lo definite una repubblica, un paese democratico, dovreste impedire davvero che certi movimenti possano nascere.
1: No, ma
4: che
1: tu c'è
2: gente. Cosa?
4: No, sì, Futuro Nazionale non
2: ma
4: deve
2: scusami,
4: esistere.
2: Scusami,
4: Va sciolto. No, da come stai dicendo che era un poco. Ma cazzo, ma qualcuno che va a votare ascolta questo pirla e deve andare a votare lui come capogruppo.
2: Ma perché?
4: Porca miseria.
2: Ma guarda che io non obbligavo le donne a fare certe cose.
4: Ma ragazzi, scusami, ma votate davvero chi pensa ai problemi degli italiani, chi pensa ai vostri problemi, ma chi pensa la figa e le minchiate e le porcherie, cazzarola. Ma siamo messi male, ragazzi.
2: Ma arrivo da Corvetto, io ho fatto una settimana.
4: Davvero che nessuno ti deve votare, che nessuno debba votare il tuo partito, il tuo movimento, perché siete veramente gente malata.
1: Perché?
4: Questa gente pensa solo alla figa e le minchiate.
2: Ma dai, su,
4: senza niente contro la figa.
1: Però scusami, il problema non è tanto la figa, il problema è un altro. C'è qualcuno che dice oggi, abbiamo mandato in onda un signore, un avvocato di Catania, che dice che il movimento di Vannacci si richiama apertamente al fascismo ed è sovversivo.
4: Sì?
1: E ha ragione?
4: Ha ragionissimo.
2: Ha sbagliatissimo.
4: No, ha ragionissimo.
1: Aspetta.
4: No.
1: Tu sei fascista?
4: Sì.
1: Lo dici sempre, tu sei fascista.
4: Sì.
1: Sei orgogliosamente fascista.
4: Ma scusa, la verità, sei orgogliosamente fascista.
2: Punto.
4: No, posso dire una cosa.
2: Ma io non voglio i fascisti.
4: Devono essere eliminati dall'Italia.
2: Ma chi l'ha detto?
4: Ma lo dico io, te lo dico, te lo dice un negro che arriva dal Senegal,
2: te lo dico io.
4: Perché avete fatto delle porcate, delle porcherie e continuate a farlo.
2: Ma
4: dovete essere eliminati. Altro che l'immigrazione, dovete essere i primi a essere messi nei fossi comuni. Ma porca miseria, te lo dico
2: io.
4: Ma buttateli tutti dentro.
3: Ma volete un'Italia sana?
4: Volete un'Italia
1: non
4: sana?
1: Si possono eliminare
4: se
1: fisicamente
4: volete,
1: i fascisti,
4: davvero, eliminateli tutti.
2: Io non
4: tutti
2: voglio infondare il partito fascista.
4: No. Eliminateli tutti e tutti. Ci avete rotto, no? Davvero.
1: Cioè, tu dici che i fascisti vanno spazzati via.
4: Ma anche altro che l'immigrazione.
1: Ma non si può fare.
4: No, te lo dico io.
1: Vanno remigrati loro.
4: Espulsi.
3: Perdonami. Il problema è che mentre in passato dichiararsi fascisti veniva fatto a piccoli gruppuscoli e qualche volta l'anno quando andavano da ricordare Mussolini lì a Predacchio, eccetera, eccetera. Adesso ormai, anche grazie a te. Bisogna dirlo, anche grazie a te, ora dichiararsi fascisti è normale. È normalissimo. Dici, scusi, lei è fascista? Sì, certo.
1: Vabbè, ma meno
3: sono.
1: Male.
3: Se
1: meno
3: non è
1: male.
3: Fascista,
1: ma
3: dici
1: meno
3: via.
1: Male.
3: Giù,
1: ma meno
3: giù,
1: male.
3: Giù il microfono. Allora, abbiamo normalizzato il dichiararsi fascisti. Primo passo.
2: Ma certo.
3: Secondo.
1: Ma è normale.
2: Ma non è contro la Costituzione.
3: Non è normale. Certo.
2: Non è contro la Costituzione.
3: Alternative for Deutschland in Germania. Non è che va in televisione.
1: Ma se uno si dichiara comunista, è uguale. È peggio, forse. Hanno ammazzato milioni di persone, i comunisti nel mondo.
3: Ma cosa c'entra questo? Che cazzo c'entra?
1: Fermo che torniamo.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro. La Zanzara.
2: C'era con...
1: Allora, fermi, c'è, innanzitutto c'è Stefano da Roma. Stefano da Roma. Abbiamo tempo, c'è
6: ciao
1: Stefano.
6: A tutti.
1: Dimmi che c'è.
6: Ciao a tutti, mi sentite? Ok. No, io ho sentito, sento un po' di cazzate sulla decima massa. Allora,
1: tu,
6: volevi...
1: tu sei a favore della decima massa?
6: No, cioè chi conosce la storia della decima
1: sì,
6: massa?
1: Ma non andiamo non nel può... dettaglio, tu sei a favore della decima massa o no?
6: Sì, quella okay. di Durand de la Penne.
1: Ma sì,
6: certo.
1: ma non siamo a fare la storia qui. Tu sei a favore del fatto che la decima massa è un corpo di eroi, stai dicendo?
6: Assolutamente sì. Anche sotto ma come la Repubblica di Salò.
1: Come cioè, sotto la Repubblica di Salò pure. Come risponde Modo a questo signore qua?
4: Che è un pirla.
1: Che è un pirla. Sì. Vedi,
6: va bene, grazie invece, per il pirla.
2: Io invece dico che ha ampiamente ragione. È stato un corpo.
3: È un traditore
2: che...
3: della patria. Perché cioè,
2: ma che traditore della patria?
6: È una specie di grillo.
2: Ha tradito.
3: Traditori,
2: sono stati gli altri che ha tradito.
1: Cioè tu avresti senti, aderito alla Repubblica Sociale.
2: Io certo che avrei aderito alla Repubblica Sociale.
3: A pulire i gabinetti, neanche i gabinetti.
2: Ma va a cagare i gabinetti.
3: Sua eccellenza
2: li pulisci tu.
3: Anzi,
2: non ci arrivi neanche alla testa del water.
1: Musica, musica.
2: Il problema è quello.
1: Allora, c'è una questione molto semplice. Prima ho chiesto nell'intervallo, caro Modu, qui al capogruppo, che cosa intende per remigrazione. E poi ho chiesto anche a te, ma hai visto il caso drammatico di Milano dove, quella, dove quell'irregolare pregiudicato algerino ha tagliato la faccia a una ragazza marocchina, peraltro di origine marocchina, molto giovane. Ora, per te quello là non va preso e remigrato?
4: No, quello lì deve
1: ma
4: essere.
1: Come fai a dire
4: no, no, no, no, allora, un, quello lì deve essere preso, no, dato due calci in culo, diverso. Due calci in culo, messo in galera e giudicato per i danni che ha fatto.
1: Ma questo d'accordo,
4: punto e basta.
1: Questo
4: no. Questa deve no. essere
1: non
4: fatto.
1: Deve essere remigrato in Algeria.
4: No, no, no, no. Perché no. non sappiamo qual è la sua storia con l'Algeria, quindi visto
2: ma
4: che
2: quello è un
4: visto
2: ma che non
4: è un delinquente, è un farabutto, questo sì,
1: è chiaro,
4: in Italia sono le leggi, devono essere rispettate le leggi. Poi se la legge italiana dice che deve essere spedito in Algeria con tutti gli accertamenti e va fatto.
1: Ma per te non va remigrato?
4: No.
1: Per te non va remigrato?
4: No, no.
1: Ma nemmeno quello che ha dato
4: no,
1: lo spregiato
4: no, no, no, no. Allora,
1: ragazza
4: allora, questo è uno stronzo, un delinquente che
1: bene,
4: deve essere
1: certo.
4: giudicato e giustiziato
2: scusa,
4: per quello che sì, sì, sì, Modu, mi chiamo Modu Gay. Gay di cognome non di fatto con tutto il rispetto dei amici gay, va bene.
2: Scusami. Allora,
1: questo va remigrato secondo te naturalmente?
2: Ma certo. Allora, io mi immagino una ragazza di 22 anni,
4: sì.
2: ok? Oltretutto di origine
1: marocchina,
2: marocchina. Ok.
4: Mi dispiace. Che sia italiana,
2: sfregiata.
4: Che sia inglese,
2: no,
4: che sia
2: fammi parlare.
4: Modu.
2: Ti chiedo la cortesia,
1: vai,
2: Modu.
1: Dai, dai.
2: Allora, sfregiata, sai cosa vuol dire?
4: Sì, sì, certo.
2: Vuol dire
4: sì.
2: rovinare la vita di una donna, no?
4: Sì.
2: Giusto?
4: No,
2: ma io dico, ma che merda di uomo è questo?
4: Sono d'accordo.
1: E dunque che va fatto?
2: E quindi va rispedito a casa sua.
4: Va giudicato.
2: Poi a casa
3: e
2: sua lo uccidono. Sono cazzi suoi.
3: Le proprie
2: io,
4: allora,
3: invece.
4: Allora, diciamo che lei non è la legge. Lei non è un carabiniere.
2: No,
4: né un giudice, né un avvocato, né un cippalippa.
2: No.
4: Quindi fa lavorare chi è di dovere, punto e basta. Noi condanniamo il gesto.
2: Ma che
4: però non dobbiamo fare i giudici
2: scusa,
4: né i carabinieri
2: scusa,
4: di turno.
2: Modo,
4: sì, sì,
2: la proposta
4: sì.
2: di remigrazione.
4: Ma no,
2: è stata
4: sono cagate che state dicendo
2: no,
4: no perché prima ti ho sentito no prima ti ho sentito dire li mandiamo tutti a casa ma che cazzo dici sai che ci sono più di quasi 5 milioni di stranieri che vivono
2: che
4: in questo cazzo di
2: paese
4: se vanno a casa te ne sbatti i coglioni ma tu avrai davvero un casino di problemi di
2: quali?
4: Lavoro no no perché ti ho sentito parlare perché loro hanno la loro cultura ma che cazzo vuoi che cambiano cultura
2: certo.
4: che cambiano la pelle ma
2: io
4: vada via
2: guarda
4: qui.
2: Che io
4: tu
2: sono,
4: hai tutta la tua cazzo di tribù di merda no no no
2: io
4: no,
2: sono venuto
4: dicendo,
2: nei tuoi paesi
4: state dicendo stronzate
2: io
4: ma io vorrei che un giorno tutti stranieri o chi di origine straniera scioperasse per un giorno ti troverai col culo per terra
2: io
4: porca puttana
2: io,
4: ma ditelo
2: io sono
4: ma ditelo,
2: venuto
4: ma
2: nei tuoi
4: ditelo,
2: paesi
1: allora,
4: e ditelo
1: tutto nasce da una discussione
2: io
1: fatta,
2: sono
1: fermo,
2: venuto
1: fermo un attimo, fatta nell'intervallo dove qui presente capogruppo Invernizzi ha detto
4: mi vergogno a sentire
1: non,
4: capogruppo capogruppo
1: non,
4: che di cosa di sto cazzo
3: lui da solo infatti ma infatti lui da solo questo l'abbiamo già ripetuto
2: allora, sì. ascolta allora, ma quel cazzo
3: solo.
2: È parecchio figa
3: è solo,
2: sei
3: solo.
2: Dentro. No, no che ci cago dentro cazzo
1: ah, fermo fermo
3: è solo
1: allora,
3: qua dentro dove
1: capo...
3: non sai neanche che
1: no,
3: sto
1: c'era un buco qua
3: idiota,
1: c'era un buco qua allora Invernizzi
3: buco.
1: Prima nell'intervallo
3: durante il fascismo facevano anche questi i nemici i dissidenti politici venivano messi nelle buche e chiuse le buche
4: dei paraculi
2: sì guarda le foibe ignorante.
1: Bernizzi ha detto prima nell'intervallo, ha detto, io gli ho chiesto, ma sei a favore di quale tipo di immigrazione? Lui ha detto, guarda, io manderei fuori anche quelli che lavorano qui, ovviamente non con la forza, ma con un incentivo.
2: Con un incentivo,
4: ma,
2: certo,
4: ma non abbiamo bisogno del tuo incentivo.
2: Ma ti spiego.
1: Perché se... anche lui lo manderesti via.
2: Allora,
1: vanno immigrato o no? Dimmelo.
2: Certo.
1: Ma come si fa? Questo lavoro in Italia.
2: Allora. Ma perché, che cazzo me ne frega?
1: Perché lavora in Italia? Perché fare immigrato?
2: Allora, posso spiegarmi?
1: Dimmelo.
2: Senza avere interruzioni?
1: Dimmi.
2: Fare un pensiero finito.
1: Dai, sbrigati.
2: Ok. Allora, io dico che noi abbiamo un sacco di italiani disoccupati.
3: Mamma mia.
2: Io tutti i giorni porto in cascina italiani che sono rimasti senza casa.
1: Dunque?
2: Quei posti lì vanno dati agli italiani. Poi voi, dietro incentivo, ve ne tornate a casa vostra.
3: Ma perché
2: te insegnate i lavori che avete imparato in Italia ai vostri amici africani, ok? Allora, ma sì, ma fammi tutto quello che vuoi, a me non mi frega un cazzo.
1: No, scusami, però questa qua sembra una deportazione.
2: No, l'immigrazione deriva dal termine inglese.
1: Però scusami, a modo rispondi, dai, rispondi.
4: No, allora, visto che ha finito, adesso vi chiedo di non interrompermi. Allora, sappiamo che Italia ha bisogno dei stranieri, ha bisogno di manodopera. Sì, perché lei è ignorante, il suo partito è ignorante, chi lo segue è ignorante, perché non sapete. Chiedete alla Confindustria o chiedete davvero gli
1: imprenditori. Ma ti ha detto che devi essere emigrato, appunto.
4: Io guarda, se lui sarà un giorno capo d'Italia, io me ne andrei prima che lui lo decidesse. Quindi se loro saranno il governo, io prendo e vado.
2: A me spiace,
4: mollo l'Italia.
2: A me spiace perché sei una persona simpatica,
4: un paese che purtroppo la demografia
1: adesso lascia perdere la demografia.
4: No, va detto.
1: Ma ti ha detto che
4: però non possiamo mantenere gli italiani sull'ignoranza, sulle bisogni, sulla necessità.
1: Lo potrebbero fare gli italiani.
4: Sì, ma non è vero, sta dicendo stronzate.
2: Ma che cazzo?
4: Sta dicendo cagate. Mi sai dire quanti italiani disoccupati ci sono in Italia? Me lo dici?
2: In Italia ci sono milioni di disoccupati.
4: No, dimmi un numero.
2: Ma minimo 5-6 milioni di disoccupati.
4: Italiani sono ignoranti, che non sanno che cazzo fanno.
2: Più di 5 milioni.
4: Hanno solo la lingua lunga per farti votare, per aver la cadrega, punto e basta. Prima ti dicevo, io giravo con la Ferrari.
1: Ma
4: che ce ne frega? Ma l'italiano hanno altri problemi.
1: No, ma gli stranieri devono andare via perché? Perché sono un pericolo per le nostre tradizioni.
2: Allora, sono un pericolo per le nostre tradizioni, cultura. Questi fra 5 anni ci mangiano.
3: Dici tu, poveretto.
2: Perché fanno 5 figli per famiglia, non si trova neanche uno. Scusa,
4: perché non fai 5 figli?
2: Io ne ho 3.
4: Allora, perché non li fai 5?
2: Io da italiano camerata. Io da italiano fascista.
4: Ma
2: ho fatto 3 figli.
4: Cazzo.
2: Però purtroppo i figli
4: di prendere per il culo gli immigrati.
2: I figli, grazie a voi. Grazie a voi.
4: Grazie a noi, la scuola va.
2: Grazie a voi.
3: È vero, il dottor Invernizzi, capogruppo, è vero, ha 3 figli. Nessuno è suo! Ha 3 figli, nessuno
1: grave.
3: È suo.
4: Bella lei,
1: è molto
3: ma
1: grave.
4: Perché girava in Ferrari.
3: Ascolta, è suo.
2: Da un cretino che cazzo
3: girava in Ferrari. Qualcuno si divertiva mentre
2: di
3: girava in Ferrari a fare il ganassa
2: di
3: in giro,
2: imbecille
3: di un capogruppo del nulla, di un capogruppo del
2: ascolta,
3: nulla.
2: Ascolta,
4: c'è qualcuno che parla
2: le tue parole, sai cosa valgono? Come uno strozzo.
1: Alessandro da Como, vai Alessandro, vai.
3: Che
1: dimmi,
3: imbecile,
7: ciao ragazzi.
3: Dimmi, sai, dimmi. Mi fa tristezza.
7: Ciao ragazzi, caro il mio modu gay.
1: Fermo.
7: Caro il mio modu gay.
1: Sì.
7: Io ho 45 anni, sono sempre stato un elettore della fiamma tricolore di Pino Rauti e ho fatto una figlia con una donna della Repubblica Dominicana, per cui non mi potete dare del razzista. Però lei è la prima che dice
3: forse.
7: che tutti questi immigrati che arrivano e rompono il coglione. Sì,
3: bella,
7: esatto, bravo. Tutti questi immigrati che arrivano e rompono i coglioni devono andare fuori dal cazzo. E anche lei è la prima che lo dice, che è arrivata in Italia, si è integrata, ha sempre lavorato e ha pagato le tasse. Bello. Tutti questi devono andare fuori dai coglioni subito.
3: Ma perché Motu non ha pagato le tasse?
4: Motu. Mi chiamo Motu.
2: Io ho due figli da una russa.
4: Posso?
2: ti avete rotto il cazzo
3: qua. La russa.
2: Io
3: ho due figli da Ignazio la russa.
2: Ho la figlia col Neger.
4: Questo,
1: questo
4: non vuol dire un cazzo.
1: Questo attaccalo allora.
2: No, non vuol dire un cazzo.
1: Ha detto che devono andare fuori dai coglioni criminali.
2: Perché voi non siete la legge, quindi dovete fare il lavoro che è di dovere. Quindi ci avete cagato il cazzo che ho la moglie russa o la moglie nera.
4: Io
2: ho la moglie
4: senegalese.
2: Ma non serve un cazzo. Cioè, ho la moglie nera, però siete dei razzisti di merda.
4: Ma io
2: non
4: sono
2: siete
4: razzista.
2: Niente altro che strumentalizzare.
4: Io sono razzista, sempre colpa di chi?
2: Semplicemente
4: per colpa di quello
2: per
4: che
2: facciate
4: sfregia,
2: punto e basta.
4: Sfregia
2: che
4: una persona. Sfregia
2: deve essere giudicato dato due calci in culo. I delinquenti
4: no,
2: devono essere giudicati
4: razzismo,
2: per quello che sono. Che
4: tu
2: sono bianchi e
4: alimenti il razzismo.
2: La legge è uguale per tutti.
4: Tu
2: voi siete separatisti, punto e basta. Ci avete rotto i coglioni. Italiani vota, di più. Italiani votate altro, non queste merde.
4: Guarda, io non riesco a capire. No, fammi dire questa cosa.
1: E devo finire, che devo fare?
4: No, un secondo.
1: Che devi dire?
4: Io dico. D'Italia, sentiamo, paese democratico, giusto?
1: Allora,
4: okay. Se Vannacci prende i voti,
2: ci manda
1: che
2: allora non vi votiamo.
4: Devono
2: non vi votiamo, non vi votiamo.
1: Tutti,
2: punto e
1: tutti,
2: basta. E non votateli.
4: Sì, no, prendiamo il 20% noi.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: donde trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Nome:
12: Freeway Skyline.
11: Professione:
12: IRP.
11: Missione:
12: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
11: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
15: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
16: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
17: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
18: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
22: La Zanzara.
23: Mario Adinolfa Codo!
24: Oh, stronzo, perché adesso non fai la gag come facevi con Mimmo Blaze, con il buon Mario Adinolfi, e non lo chiami dietro le sbarre e poi gli fai: sei stato arrestato, un applauso! Ciccione figa, finalmente dimagrerà.
1: Allora, molto semplice, perché non chiamiamo il signor Adinolfi, perché è impossibilitato a parlare, altrimenti è come?
2: Ah,
1: è come?
2: Detto.
1: Lo avremmo chiamato.
2: Ma
1: sì,
2: prova a fargli lo squillino.
1: Non può parlare, non può parlare, non può parlare.
3: fosse stato uno di sinistra, gli avreste fatto uno sbellino, fosse stato un magrebino,
1: ti segnalo che è stato
3: fosse
1: deputato,
3: stato un tunisino, gli avresti fatto uno squillino, deputato, fosse stato un libico, un libichino, gli avresti fatto uno squillino.
1: Ti segnalo che è stato deputato del PD. Il dottor Adinolfi è stato deputato del PD, ma che 30 anni meno,
3: anche Mussolini è stato socialista, che cazzo c'entra?
1: Deputato del PD, deputato del PD, deputato del PD
3: e Mussolini direttore dell'Avanti, e Mussolini direttore dell'Avanti. Che c'entra?
1: Mamma mia, comunque
3: Mussolini
1: voglio ripescare. A proposito,
3: Adinolfi è stato del PD, sì. Mussolini è stato direttore dell'Avanti. Vuol dire che Mussolini era socialista? Non credo.
1: Sì.
3: Vuol dire che Adinolfi era di sinistra?
1: Sì.
3: Non credo.
1: Sì. Allora, ti voglio ripescare un intervento di qualche
3: Adinolfi di sinistra, non c'è neanche la mano.
1: Figura di qualche di qualche sinistra. Tempo
3: neanche
1: fa.
3: Neanche la mano.
1: Qualche...
3: Lui è anche lui alla destra, lui non è di sinistra, neanche la mano, lui non cammina con la gamba sinistra, lui cammina solo con la gamba destra. La mano, lui mangia solo con la mano destra.
1: Un ascoltatore,
3: scrive solo con la mano destra.
1: Un ascoltatore, Mario da Firenze, che in realtà poi abbiamo scoperto che non si chiama Mario da Firenze, intervenne per dire che Adinolfi gli aveva inculato tanti soldi. Vai regia.
0: Questo Mario Adinolfi è tuo amico, no?
1: Allora,
0: è tuo amico.
1: Certo, è mio amico, ma questo non vuol dire
0: apostolico romano.
1: Mario,
0: tanto,
1: scusami,
0: tutto.
1: Mario,
0: ma
1: Mario,
0: sai quanti soldi ci ha inculato?
1: Non lo so, Mario, anzi, allora, Mario, fermi tutti. Allora.
0: Io ho ancora le mail da un anno e mezzo e lui continua a dire non ti preoccupare la settimana
1: prossima. Quanti soldi?
0: Salviamo,
1: Mario, Mario, c'eri anche tu nei servizi delle Iene, sì o no?
0: Può darsi, sì.
1: No, può darsi, sì o no?
0: Sì, dimmi. c'ero. Sì,
1: ok,
0: sì,
1: benissimo.
0: Sì.
1: Allora, Mario da Firenze, adesso sei qui, per carità, non vogliamo sapere nemmeno il cognome.
0: Ce ne sono tanti.
1: Possiamo Mario, quanti
0: tutti,
1: soldi
0: dai.
1: Hai dato per investire a Mario Adinolfi nella scommessa collettiva?
0: Più di 30.000.
1: Più di 30.000, esattamente, avrai la cifra esatta, no? Che hai dato.
0: No, esatta, cioè i bonifici, più o meno sui 30.
1: Più o meno 30.000.
0: Sì, e lui ne deve restituire ancora 10-12.
1: Sì, ma quanti soldi hai guadagnato fino adesso? Quanti
0: Zero.
1: Soldi?
0: Zero. È rimasto sempre sotto al capitale, sì, e prometteva il 40%.
1: 30.000, tu hai dato 30.000 quanti anni fa?
0: Fai conto siamo nel 25, dal 17-18 oggi.
1: Dal 17-18 hai dato in tutto 30.000, possibile mai che tu non hai preteso dal 17-18 in poi?
0: Certo, ho preteso, e lui all'inizio pagava stando sempre sotto al capitale, pagava
1: i guadagni.
0: Alla fine dell'anno pagava quanto gli chiedevi, di solito erano i guadagni, certo. Poi a un certo punto da un anno e mezzo ho cominciato a dire adesso ti pago, ti pagherò, sì, non ti preoccupare.
1: Aila da Firenze, dimmi.
3: Beh,
1: la storia
3: bella, brutta storia.
1: Posso dirti la storia più incredibile di questa vicenda, l'ho detto all'inizio, è il fatto che lui sembra che abbia fottuto dei soldi a gente che si fidava di lui in quanto predicatore, in quanto credente, in quanto capo del popolo, della famiglia.
3: Beh,
1: cioè c'è gente che gli ha
3: così...
1: è una specie di storie di quei predicatori,
3: Madoff,
1: che fottono i soldi ai fedeli, diciamo.
3: Sì, va bene, su questo non lo sappiamo, tipo Madoff dei Parioli, ma non sappiamo o la vicenda di Madoff negli Stati Uniti. Non sappiamo se sia così, perché ora siamo stato in fase cosiddetta preliminare. Dopodiché io dico che se uno lascia stare Adinolfi, se uno qualsiasi mi si avvicina e mi dice
1: chiede,
3: dammi i soldi che io te li faccio rendere il 40% in più, la prima cosa che faccio, per non saperne leggere e scrivere, non essendo laurato in economia, quindi figuriamoci,
1: che fai?
3: La prima cosa che dico, scusi, lei è della Camorra? Scusi, lei esattamente come li investe, fratello caro?
1: E poi alla fine non glieli dai.
3: Cosa hai detto? Io poi non li do da investire neanche a mia moglie. Se ti posso dire.
1: Aila da Firenze,
3: io li investo in fondi misti dove c'è l'80% azionario.
1: Vabbè, abbiamo capito,
3: 20%,
1: dai.
3: Ma con fondi istituzionali.
5: Classico dei comunisti, farsi il culo con quelli dei soldi di quell'altro. Ascoltami, Cruciani,
3: ma
5: senti.
3: Ma come si quello del popolo, della famiglia,
5: sì,
3: che cazzo c'è dei comunisti? Sciocca.
5: Ma de che
3: è del popolo della famiglia, è di centrodestra,
5: sì, ma voi, ma
3: sciocca.
5: Sì, ma Alinolfi di
3: devi ritirare quello
5: ma
3: che hai
5: dove?
3: Detto. Sciocca.
5: Vabbè,
1: dai, ragazzi, dai,
3: ma cos'è adesso? No,
1: vabbè,
3: scusa, comunque, però, scusa, no, questo non
1: ma
3: può passare.
1: Ma chi se ne fotta? Dai, Alinolfi, su, vai, allora, dimmi, dai,
5: ascolta,
1: chi se ne fotta?
5: Io ce l'ho con Cruciani, comunque, mi interessano sti discorsi. Il punto è che l'altro giorno disse che ce l'aveva con le donne, perché... Ecco,
1: io non ce l'avevo con le donne, non ce l'avevo.
5: No, tu ce l'avevi, tu ce l'hai spesso con le donne.
1: Con le donne in generale, con qualcuna che mi rompe i coglioni, sì.
5: No, vabbè, però ero soltanto questi discorsi, perché il circo mestruale, Cruciani, faccio per
1: tu sei quella che vuole gli assorbenti gratis.
5: No, certo che sì, ma mira, solo l'assorbente.
1: Lei vuole gli assorbenti gratis.
5: Ma il ciclo mestruale serve anche per procreare, essere
1: sì,
5: come
1: benissimo,
5: te, come
1: ma che c'entra gli assorbenti allora, gratis?
5: È certo che sì, e mica l'abbiamo scelto noi.
1: Io voglio le lamette gratis per
5: io
1: depilarmi,
5: voglio,
1: per depilarmi
5: te,
1: il buco del culo.
5: Ma non è la stessa cosa, tesoro mio, ma non
1: è la stessa cosa.
5: No, te al culo ci dovresti fare altro. No, certo che no, perché gli assorbenti non è che ce le... Non è che è una cosa che abbiamo scelto noi di avere il ciclo. Io vorrei vedere
1: se nemmeno io,
5: ma
1: nemmeno io con i peli, però.
5: Allora,
1: anche i peli non crescono
5: c'era?
1: Perché lo voglio
3: però
1: io.
3: Mi è venuta un'idea, se lei è d'accordo.
5: Zanzara, non ci, sì, te la Zanzara non
3: la
5: condurresti neanche un giorno col ciclo mestruale.
3: Per la prossima stagione,
5: capito?
3: Per la prossima stagione teatrale.
5: Malattia, tutte e due.
3: Sì. Per la prossima stagione teatrale sarebbe molto bello, naturalmente, portare sul portare naturalmente
5: il teatro. No, voi col vostro potere mediatico dovreste, ma queste cose pubblicizzarle. Perché
1: ma cosa?
5: Invece,
1: ma cosa dobbiamo pubblicizzare? Non ho capito.
5: Professate solo discorsi misogini. Come dovete professare? Gli assorbenti gratis.
1: Gli assorbenti gratis.
5: La pillola anticoncezionale gratis.
1: Ma quella, è un altro discorso.
5: Ma
1: quella è una...
5: Ma come? Ma quella... si paga tutto.
1: Ma non c'è niente gratis.
5: Cosa.
1: Nel mondo
5: è
1: non c'è nulla di gratis. Hai da cacciare i soldi. Hai da cacciare i soldi. Punto e basta.
5: Si chiama sanità pubblica.
1: Sanità pubblica.
5: Ma tu ce l'hai mai avuto il ciclo, Cruciani?
1: Francamente
5: no.
1: No. Vai a Cuba,
5: allora
1: vai a Cuba, vai a Cuba, che sono finiti anche male.
5: Tu porti in trasmissione esempi di femmine sbagliate, o le estremiste comuniste pro la pro Palestine, oppure le zoccole. La via di mezzo a te.
1: Oppure le zoccole, le zoccole,
5: sì, no,
1: senti,
5: a
1: le zoccole.
5: Garba, tu hai un problema irrisolto alle femmine, perché non si spiega.
1: Io non ho nessun problema irrisolto, caraina.
5: Allora, un po' di gente, tu porti.
1: Scusa, una piccola cosa, scusami, Aila.
5: Aila,
1: a parte queste cazzate sui cosi gratis,
5: cazzate,
1: sugli assorbenti gratis.
5: Ma non sono cazzate,
1: no,
5: Cruciani.
1: Minchiate colossali.
5: Ce l'hai una compagna? Ce
1: sì,
5: l'hai
1: ma non... se li compra,
5: okay,
1: se li compra, se li compra gli assorbenti
5: soldi.
1: E non rompe i coglioni.
5: Ma hai idea di quanto costa una confezione di Tampax o di assorbenti?
1: Sì, lo
5: decenti,
1: so benissimo, ne abbiamo parlato, lo so benissimo.
5: Ah, ecco, allora,
1: tutti ce lo possono permettere, tutti ce lo possono permettere, chiaro
5: no,
1: tutti.
5: Voi dalla... No, voi perché siete degli eletti, allora certo ve le potete permettere.
1: Scusami, Aya, posso chiedere quanti anni hai tu, scusami, quanti anni hai?
5: So cazzi tua, 37.
1: Vabbè, ma qual è il problema? Non che mica ti ho chiesto quante volte scopi a settimana.
5: No, vabbè,
1: cioè...
5: non mi interessa, ma anche quello non te lo direi.
1: Ecco, appunto, beh. Scusami un attimo, tu nell'intimo ti piace essere chiamata con il dirty talking, cioè troia, puttana, vacca, eccetera. Ne abbiamo parlato in questi giorni, è una mia curiosità.
5: Ma anche no, con gli esseri umani che ci sono, maschili che ci sono attualmente, che sì. Insomma, perché lasciamo perdere che esseri maschili ci sono a giro. Proprio niente, mi sono data l'astinenza.
1: Perché
5: dammi,
1: i maschi che
5: c'hanno,
1: sono cattivi i maschi che c'hanno.
5: Ma
1: oggi.
5: Non è vero, ma maschi non sono cattivi, però
1: allora?
5: C'è una specie di uomini maschilisti che ai quali secondo me inneggi te, ecco, che praticamente il rispetto per le donne è pari a zero.
1: Ma
5: perché
1: non rompere
5: se
1: i coglioni con queste stronzate.
5: Ma
1: che ne sai del mio rispetto nei confronti delle donne che
5: è
1: al massimo livello, non cagarmi il cazzo con queste stronzate.
5: Allora comincia a invitare delle donne un po' più serie in trasmissione.
1: Ma io invito chi mi pare, le zoccole sono le zoccole fanno lo stesso mestiere. Che mestiere fai tu? Che mestiere fai?
5: Io sono un imprenditore.
1: Benissimo.
5: E quindi pago le tasse.
1: Fai l'imprenditore esattamente come le zoccole. Esattamente
5: ma
1: come le zoccole.
5: Ma che cosa stai dicendo? Ma non è
1: che
5: la stessa cosa.
1: Che c'hai contro le zoccole?
5: Io non
1: che
5: vendo la mia dignità.
1: Che hai contro le zoccole?
5: Per 4 lire, Cruciani.
1: Che cos'è
5: io
1: che non vendi?
5: Io la cagnotta me la sudo. Io non vendo la mia dignità.
1: Tu fai lo stesso mestiere delle zoccole come lo faccio io, sì. Parenzo, questa è parenziana. Questa è parenziana.
5: Ma non sono parenziana. Ma perché io
1: ciao,
5: cose sono d'accordo con Parenzo.
1: Ciao,
5: ma non
1: ciao. Alessandro da Prato, Alessandro da Prato. Dimmi.
0: Senti, coglione, ascolta, t'ho chiamato anche l'altra volta per dirti sempre le solite cose. Hai visto la manifestazione con botte ai giornalisti da parte dei tuoi amichetti di Casa Pound?
1: Non lo so. Non l'hai vista?
0: Non lo so,
1: quando?
0: Non lo so.
1: Quando?
0: Non sei un cazzo.
1: A cosa ti riferisci?
0: Anche la 7, digli la Parenzo.
1: Cos'è che hanno fatto?
0: Hanno picchiato due, buttato in terra il telefono, i tuoi amichetti di Casa Pound, di Casa Pound.
1: Io non ho amici a Casa Pound. Non ho amici a Casa Pound.
0: No, no, però di Vannacci sì, che sono uguali, sono delle teste di cazzo.
1: Sì, benissimo. Chiunque usa violenza è una testa di cazzo.
0: Parli sempre male delle scelte sociali, sempre. Ha scattato una, le scelte sociali, gli anarchici. Lo sai che fanno le scelte sociali? Fanno anche del bene, fanno ripetizioni.
1: Fanno del bene, le ripetizioni. Cioè, le ripetizioni vado dai professori o dai centri sociali.
0: No, bellino, si chiama centro
1: Aspetta
0: sociale.
1: Attimo, fermo là, Mario da Massa. Hai sentito Mario?
4: Chi è questo coglione assoluto? Chi è?
1: E che ne so, Alessandro da Prato, antifascista.
4: Ma Alessandro da Prato, meno male, ma lui è toscano come me, ma solo che siano due ceppi diversi.
0: No, te non sei toscano, te sei di Massa. A Massa sono tutti degli ebeti come a Luca.
4: Ma vai a cagare, rincoglionito la corsa. Rincoglionito, qui si può ancora uscire la sera, brutto farabutto.
1: Scusa, Mario,
4: coglione.
1: Mario, tu sei fascista? Mario, sei fascista?
4: E ora ti ho portato anche il busto, ora ti porto anche quello di Vannacci.
1: Sei quello che ha portato il busto, sì, è vero, eccetera. Alessandro, che pensi di Mario da Massa, fascista, massese?
0: Che è un coglione, all'otto di sera se c'era il suo amico, sai dov'era? Tre metri sottoterra, perché poteva anche uscire di casa. Questi sono tutti questi sono tutti coglioni che non conoscono la storia, non conoscono un cazzo.
1: Mario, l'accusa è che tu non conosci la storia.
0: Massa Luca, la Toscana è rossa, rincoglionito.
1: Mario,
0: la storia.
1: Mario, rispondi.
4: Questo è un imbecille con 3L, te lo dico io. È un imbecille con 3L.
0: Ma argomenta.
4: Perché a Viareggio, sentite l'ultima cosa che sono uscite. Siccome non siamo. Ma leggi i giornali, coglione assoluto.
0: No.
4: Leggili.
0: Sì, cosa? Dimmi.
4: Che la gente non può uscire di casa. No,
0: cosa?
4: La gente
0: dimmi.
4: Non può uscire di casa,
0: io
4: coglione.
0: Io
4: esco coglione. C'è i tuoi amici comunisti che proteggi queste comunitari qui. Coglione assoluto, sei imbecille. Sei.
0: Se vuoi andare dai tuoi amici, se vuoi andare dai tuoi amici, vai in Veneto, vai in Lombardia, vai in Friuli,
1: perché?
0: Vai dai tuoi amici.
1: Perché
0: vai,
1: non si può essere di destra in Toscana, non ho capito, Alessandro.
0: No, assolutamente.
1: Ah, non si può essere.
0: Io
1: che cazzo?
0: Vado, no, io non ci vado, sono antidemocratico.
4: Ma chi lo dice?
0: Ma chi è lui? Parlo con te.
4: Ma chi è? Un statista? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo
0: io
4: sei a dire?
0: Studiato, no, come te,
4: ma
0: che
4: cosa hai studiato? Hai studiato le pipinelle?
0: Argomenta.
4: Ascolta, la storia la scrive sempre chi vince, coglione. Ricordati questa cosa qui.
0: Hai capito?
4: Avete omesso anche le foibe, avete omesso.
1: Fermi tutti. Fermi tutti, ragazzi. La storia continua. Fermi tutti.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
22: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
27: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
28: La Zanzara.

0: Parenzo, tu devi dire grazie che l'idiozia non fa spessore, perché sennò tu non passavi da nessuna parte sotto le porte. Strunz!
1: Vogliamo sapere se Paolo Mieli è andato a puttane.
2: No,
1: lo dovete
2: no.
1: dire, punto.
2: No,
1: e lo vogliamo sapere, altrimenti impazziamo.
3: Ma vergogna.
2: No, vabbè, perché si vergogna? Non ho capito. No, non c'è nessuna diffamazione. Ho detto, questo è curioso di sapere, ma non è mica una cosa vergognosa. Ma andare a prostitute non è mica una cosa scandalosa, scusa.
3: Ma è pazzesco, anche solo ipotizzarlo.
2: Ma perché solo ipotizzarlo è pazzesco? Perché tu
3: anche
2: pensi
3: solo.
2: No, però scusa,
3: dirlo è
2: tu sei veramente incredibile, perché tu pensi che le persone che tu conosci o i giornalisti importanti,
3: no,
2: affermati, non abbiano vizi, non abbiano
3: sono persone serissime, hanno una vita pazzesca, lavorano come dei pazzi, costruiscono notizie, giornali.
2: E dunque per questo non possono andare a puttane? Ma io ne conosco.
3: Ma io lo conosco personalmente, non.
2: Ma lascia perdere il caso in questione. Io sto dicendo in generale, ma è pieno di giornalisti che io conosco che vanno a Migliotte dalla mattina alla sera.
3: Gli amici tuoi, certo.
2: Ma non diciamo cazzate, dai.
3: Gli amici tuoi andranno anche. Gli amici tuoi sicuramente andranno anche in giostra con
2: ma non diciamo cazzate, dai. Non diciamo cazzate. Allora, Johnny da Genova, vai Johnny, dimmi.
4: Ah, Cruciani, uno pensa che tu hai toccato al fondo,
2: sì.
4: Invece sei lì col cucchiaino che raschi sempre di più.
2: Sì, di cosa stai parlando? Di cosa parli?
4: 3 o 4 giorni fa sei riuscito a tirare fuori a paragonare Rogero, cioè un pluriomicida che ha pure infierito a calci su un cadavere. Enzo Tortora.
3: Mamma mia, da quella vergognosa.
2: No, Johnny, precisiamo una
3: precisione. Tortora è innocente. No, ma infatti è incredibile.
2: Allora,
4: io ho detto,
2: Johnny, io ho detto,
3: ma lo so. No, quello è un paragone immondo, vergognoso.
4: Combatti, non puoi fargli dire ste stronzate che passano.
3: Era osceno, puoi fargli dire un paragone osceno.
2: Allora,
4: è terrificante, ma niente,
2: Johnny,
4: uno dice.
2: Sì.
4: Allora,
2: appena
4: bene,
2: avete finito di fare lingua in bocca, tu e Parenzo,
4: e di 20 anni fa ti beccasse per strada, ti scracchierebbe in un occhio.
2: Ma questo non me ne può.
4: Ma questo non me ne
2: può fregare di meno di questo, di cosa farebbe, di cosa non farebbe.
4: Diventa una merda.
2: Allora, ti spiego.
4: Il limite più basso dell'umanità.
2: Sì, vabbè, non esagerare. Ti spiego quello che ho detto. Ti spiego quello che. Chiaramente, non ho fatto alcuna.
3: Solo immaginare di accostare il nome di un uomo integro, proprio, di un uomo che, anzi, si è sottoposto al giudizio dei giudici, nonostante fosse tutto palesemente vergognosamente falso.
4: Non puoi fare finta di niente.
3: Enzo Tortora paragonato a quello che ha ucciso due persone.
2: Lingua in bocca
3: freddo,
2: e di amoreggiare, tu e Johnny da Genova. Appena avete finito di amoreggiare, adesso vi spiego che cosa volevo dire. Ti spiego che cosa volevo dire. Tu puoi dire quello che vuoi, te lo faccio dire finché mi rompo i coglioni.
3: Non devi riparare un danno così.
2: Allora, la questione è molto semplice. Io ho detto che cosa? Ho detto, siccome la mia proposta è candidare in Parlamento Rogero, perché così lo salviamo dal carcere. È stata un'operazione
3: carcere,
2: perché secondo me va salvato dal carcere, quella è una
3: mica
2: mia opinione. Siccome l'operazione è quella, un'altra operazione simile, ma ovviamente con persone diverse e con casi diversi, cioè salvare temporaneamente una persona dal carcere, in quel caso già c'era stato in carcere Tortora.
3: Ma in galera.
2: Fermo un attimo.
3: Ma non è vero, perché lui si dimise da europarlamentare. Enzo Tortora
2: assolutamente c'era stato prima
3: e andò da innocente.
2: Fermo.
3: Rogero è un criminale che ha ucciso due persone.
2: I partiti ogni tanto scelgono delle persone simbolo, questo era il significato di quello che volevo dire, senza mischiare le due vicende. Ogni tanto i partiti scelgono delle persone simbolo per portare avanti delle battaglie e li candidano in Parlamento.
3: Battaglia a favore di che cosa? Della morte.
2: Ma questo è un giudizio tuo, che cazzo vuol dire? Che non condividi? Altre persone non condivisero il Partito Radicale che candidava Tortora, considerandolo uno spacciatore, cosa ovviamente
3: completamente
2: falsa, no?
3: Diverse.
2: Ma certo che sono diverse.
3: Quello
2: è il modello, cretino.
3: Quello ha ucciso invece.
2: Ha ucciso, a parte che non è ancora condannato in via definitiva, dunque ti stai portando avanti. Ci sarà la condanna. Cosa c'entra? Anche un condannato in via definitiva può essere innocente, come sai. Musica. Allora, la mia destra, un grande ritorno. Da tempo che non l'abbiamo qui presente in studio, il saggista cattolico tradizionalista Andrea Di Napoli. Buonasera, buonasera.
5: Saluti a tutti.
2: Sempre più incazzato con l'andazzo del mondo, mi sembra, no? Mondo, sì.
5: È normale.
2: Cioè, in che senso?
5: Perché, viviamo tempi apocalittici.
2: Apocalittici.
5: Certo, quindi l'ira è una santa ira, come dicevano.
2: Ma qual è la santa ira? Di che?
5: La santa ira è verso questi costumi corrotti ai quali dobbiamo.
2: In cosa si manifestano questi costumi corrotti?
5: È l'immoralità, innanzitutto. Cioè, l'immoralità sul piano sessuale, in primis. Cioè, c'è una depravazione sessuale oggigiorno che è spaventosa. Mostruoso.
2: Cioè, tipo, mi faccio un esempio di una cosa.
5: Siamo
2: che
5: circondati da sodomiti e bagasce.
2: Che vuol dire? Come da sodomiti e bagasce?
5: Certamente, da sodomiti, da pervertiti, da depravati che non proprio hanno un'ignoranza invincibile, non vogliono convertirsi, e poi da prostitute.
0: Ma magari.
2: Ho capito, è un mondo fatto di in cui ci sono omosessuali.
5: No, è un mondo fatto di una libertà fasulla. No, è un mondo fatto di una libertà fasulla, perché è una libertà tale per cui si è allontanata dalla verità. È la verità che rende liberi.
2: Sì, ma non ho capito, non è un mondo che sta andando, diciamo, allo scatafascio.
5: Certo, è un mondo che va al contrario, anche se chi aveva scritto quel libro io non lo stimo.
2: Cioè, che sarebbe Vannacci, diciamo, pur avendo le sue stesse idee in alcuni
5: sì,
2: casi.
5: Sì, ma ci siamo scontrati su alcuni punti, su un altro.
2: Non andiamo nello specifico.
5: È un relativista, quindi.
2: Un relativista. Che cazzo vuol dire che è un relativista?
5: È relativista perché lui ha incardinato il principio dell'omosessualità. Intorno alla questione dei numeri, intorno alla media aritmetica,
2: doveva essere più drastica.
5: Doveva strutturare questo discorso sui principi, sui valori, non sui numeri, sulla moda. Perché non è detto che tra 100 anni gli omosessuali siano ancora in minoranza.
2: Cioè,
5: esatto.
2: Invece, secondo te, l'omosessualità, ripetiamolo, che cos'è?
5: L'omosessualità è un disvalore, è un vizio, è un peccato mortale che grida vendetta al cospetto di Dio. E quindi
2: gli omosessuali sono anormali, secondo te? Sono contro natura.
5: Gli omosessuali certamente sono contro natura.
2: Cioè, tu sei a favore di tutti questi paesi africani che fanno queste leggi draconiane che puniscono col carcere l'omosessualità?
5: Sono dei paesi saggi perché rispettano in primis la legge di natura. Non tradiscono la legge di natura. La natura non vuole la sodomia.
2: Cioè, il carcere per gli omosessuali.

0: sinistra viene sempre rivendicato.
1: Allora, questo per dare un tocco, diciamo, di Napoli, diciamo, di che cosa è di Napoli. Cosa
0: certo,
1: è di
0: Parenzo, è così.
1: Vabbè, di Napoli sono opinioni al contrario.
0: No, non
1: quello...
0: sono opinioni, la mia non è un'opinione, no, non è la doxa. No, non è, scusi. Non è una doxa, non è l'opinione, perché questa è la legge di natura. Parenzo ignorante, studia, studia e taci.
1: Io sto dando forza al fatto che lei dice un'opinione, lei mi dice no,
0: no, la mia non è un'opinione, la mia non è un'opinione. No, perché no,
2: è un'opinione,
0: corrisponde
2: merda, infatti,
0: a ciò, esatto, che la natura prescrive. Due uomini non due uomini non si possono unire carnalmente, punto.
2: Ma che me ne frega,
1: e lo fanno
2: me.
1: Però lo
0: e fate uno schifo e si vede la società corrotta, i peccati che dobbiamo,
1: cioè,
0: noi,
1: l'immagine di
0: noi
1: due
0: subire.
1: Uomini che si uniscono carnalmente, a lei che tipo di reazione
0: allora,
1: provoca?
0: Dicevano i santi che fa schifo anche ai demoni. Fa schifo
1: ai
0: anche
1: demoni,
0: ai demoni. Anche i demoni si può dire.
1: Musica, musica. In collegamento da Berlino, in collegamento da Berlino, già ospite di questa disgraziata trasmissione, un ragazzo di 24 anni che fa il pizzaiolo, Riccardo Bezzani. Buonasera, ciao Riccardo.
3: Buonasera, buonasera.
1: Immagino,
3: ciao,
1: che hai sentito delle cose per te intollerabili, ignobili.
3: Terrificante.
1: Aspetta, fermo. Fra poco ci andiamo, naturalmente. Fra poco ci andiamo. Lo giudichi terrificante, solo una parola. Terrificante.
0: Intanto si cambi quella maglietta. Calma, si mette una camicia, faccia l'uomo.
1: No, ma che vuol dire?
0: Si faccia l'uomo con quella camicia fucsia, la rosa.
1: Vabbè, ma che vuol dire? Scusa.
0: Si mette una camicia, si mette in ordine.
3: Si mette in ordine.
0: Si mette in ordine, forza.
1: Però scusa.
0: Con questi atteggiamenti femminili, forza.
1: No, ma di Napoli, non te lo. Abbiamo appena iniziato.
0: Ho capito, però.
1: Ho capito, ma lei sta facendo una cosa quasi lambrosiana.
0: No, cioè, bisogna stare in ordine. L'uomo si deve vestire da uomo e la donna si deve vestire da donna. Basta con questa promiscuità, con questa ambiguità.
1: Allora, secondo lui, tra l'altro, non esistono vestiti da uomo e da donna.
0: Vabbè, ma se questo il signore, esatto, è qui, il ragazzo,
3: figurati
0: i principi di realtà, i principi della natura. Come fa a dire che non esiste l'uomo,
1: aspetta,
0: non esiste la donna, non esiste il maschio, non esiste la femmina?
1: Tu hai sentito qui alla zanzara, fermo, ma vuoi rispondere subito?
0: Ma si intuisce che è sballato.
1: Fermo, fallo rispondere.
3: Già solo per una maglietta. Già solo per una maglietta,
0: ma
3: figurati,
0: certo,
3: se parliamo della gonna, figurati se parliamo di tutti gli altri vestiti.
0: Guarda,
1: ogni tanto tu vai in giro in gonna? Ogni tanto,
3: certo,
1: vai in giro con,
3: certo,
1: la gonna.
0: Cioè, che vergogna.
1: Ma perché? Non ho capito qual è il problema. Non ho...
0: Ma scusi, sta scritto nella Bibbia: l'uomo
1: che
0: non
1: cosa?
0: Si vestirà da donna e la donna non si vestirà da uomo. Perché questo è un abominio al Signore. Allora, che mi frega a me del parere vostro? Per me c'è prima Dio.
1: Sì,
0: dobbiamo fare una gerarchia, se dobbiamo strutturare una gerarchia delle fonti, viene prima Dio, poi le vostre opinioni.
1: Ma veramente viene prima lo Stato.
0: No, viene prima Dio, viene prima Dio. Viene prima Dio. È uno Stato che non segue il Vangelo di Cristo, è un falso Stato.
2: Ma Teheran.
0: Ma quale Teheran? Lascia perdere Teheran.
1: Allora,
0: Parenzo, tu tradisci il dato di natura ancora,
1: allora,
0: prima.
1: Calmati,
0: di tutto.
1: Di Napoli, capisco.
2: Che me ne frega a me. Sbatto del dato di natura.
0: No, e sei contro natura, sei contro natura. È probabile pure che tu sia sodomita, allora.
1: Questo non lo so, questo
2: sono,
1: solo,
2: sono ebreo e basta, sono solo ebreo.
0: E ti devi convertire,
2: allora.
0: Perché è una falsa fede la tua.
1: Allora, fermo qua.
0: È una falsa fede la tua. L'ebraismo e il giudaismo è stato surclassato.
2: Ma come ti permetti, brutto stronzo, di dire
0: quello
2: falsa
0: sei tu.
2: Fede.
0: Quello sei tu,
2: ma
0: ti devi convertire.
2: Imbecille.
0: Lascia perdere questa falsa fede. Giudeo, convertiti al cristianesimo, ti devi convertire.
2: Ma io non mi converto proprio a nulla, idiota.
0: 50 anni di tempo perso. 50 anni tempo perduro.
1: Ma tu scusi, sei dell'idea del deicidio ancora?
0: Ma certamente i falsi papi post conciliari hanno tolto questa colpa. I giudei certamente hanno ucciso Dio, hanno ucciso Cristo.
2: E
0: cioè, è un dato di realtà, contra factum non vale argumentum. Ma per favore, Parenzo, vai a casa e studia.
2: Povero scrotto,
0: ma
2: scrotto,
0: per favore,
2: scrotto abbandonato.
0: Pagliaccio. I poteri forti ti sostengono in questo.
1: Allora, fermo. Torniamo a Berlino da Vezzani dopo questo scontro.
2: Se fossero i poteri forti, starei qui a parlare
0: i poteri forti,
2: falso,
0: poteri forti
2: del converti,
0: i poteri forti, la massoneria,
2: ma
0: ebraica, la massoneria,
2: ma
0: ebraica,
2: ma se ci
0: forza,
2: fosse la massoneria ebraica,
0: il
2: Brai Brit,
0: li conosci, dai gli amici tuoi.
1: Allora, fermi tutti un attimo, ricominciamo tra poco perché il palcoscenico se lo deve prendere. Se lo deve prendere Bezzani. Fermo tu, perché ce l'ha anche con me, perché l'ho definito in un certo modo. Fermi tutti.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni,

0: opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Le borse europee hanno archiviato l'ultima seduta settimanale all'insegna della cautela, con gli investitori che ora attendono la stagione delle trimestrali, al via la prossima settimana con le banche americane. Focus poi sul super debutto del produttore di chip sudcoreano SK Hynix a Wall Street, ma anche sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, nella speranza che proseguano i colloqui. Così Milano chiude a più 0,4%, non lontana dai massimi storici, Parigi più 0,1%, Francoforte meno 0,1% e Londra più 0,2%. A Piazza Affari brilla Nexi più 6,3% dopo il recente voto favorevole del Parlamento europeo sull'euro digitale. A seguire Stellantis più 3,4% e Buzzi più 2,5%. In coda Avio meno 1,8%, Eni meno 1,2% e Prismian meno 1,1%. Uno sguardo alle materie prime: il petrolio Brent in lieve flessione intorno ai 76 dollari al barile, l'oro spot debole in area a 4.100 dollari l'oncia e sul valutario l'euro rimane sopra quota 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
9: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, in una delle ultime apparizioni, credo in un podcast o sul suo canale Instagram, il collegato da Berlino, lo chiamiamo così, Vezzani, ha parlato delle sue ultime esperienze sessuali. Io per presentarlo ho detto un ragazzo molto molto gay, cosa che a lui non va bene, ma adesso mi spiegherà perché. Ma partiamo dalle sue esperienze sessuali da sottomesso. Qui c'è Di Napoli che impazzisce, che sbuffa. Fermo. Vai, regia.
1: Pochi giorni fa sono stato sottomesso da due mistress che mi hanno messo il guinzaglio, mi hanno fatto mettere a quattro zampe, mi hanno portato in giro per il club intanto che mi fustigavano, ed è stata davvero una delle esperienze da sottomesso più belle che io abbia mai fatto. Nella vita di tutti i giorni, essere dominante, sottomesso, cioè sono parole che, cavolo, hanno un forte significato, anche perché molto spesso questi ruoli non è che ce li scegliamo noi, ma ci vengono imposti o attribuiti da qualcun altro, dalla società. Ma nel mondo del BDSM le cose sono diverse. Quindi ad esempio mi ha chiesto: Riccardo, posso sputarti in bocca? Io ovviamente ho risposto sì, certo che puoi. Però capito, se non avessi voluto sarebbe bastato rispondere di no. È questo quello che intendo. Quando si gioca sempre entro un perimetro precedentemente discusso e negoziato.
0: Beh, certo, negoziato, certo. Parenzo rabbrividirà anche lui, ma è negoziato. C'è una negoziazione, c'è un accordo,
2: esatto.
0: Ti posso sputare in faccia, posso
2: la
0: fare questo, posso fare quest'altro. Sono rapporti spesso molto più, come dire, corretti. Da questo punto di vista sono con Vezzani, che mi attacca su tante altre cose. Però su questo sono con lui. Cioè dico, questi rapporti qui spesso sono molto più corretti dei rapporti tradizionali, dove non c'è, diciamo, dove non ci sono accordi. Uh-huh. E ci possono essere persone che magari esagerano. Fermo là. Allora, Vezzani si considera kinky. Ci spieghi un attimo cosa significa kinky, Riccardo?
3: Kinky vuol dire semplicemente che apprezzo le pratiche fetish, diciamo. Sia io sono switch personalmente, quindi mi
0: switch
3: piace,
0: che vuol
3: giocare
0: dire?
3: Sia e che mi piace sia giocare da sottomesso che da dominante, a seconda dei casi, delle persone, eccetera. In questo caso appunto ho giocato da sottomesso e, come raccontavo nel video, è stata un'esperienza pazzesca,
0: schifosa,
3: no? Quindi
0: schifosa.
3: Perché schifosa?
4: Certamente, me lo chiedi pure. Cioè, queste perversioni qua le vai pure... Dai, per favore, torna a casa e fai il serio.
3: Io penso
4: di convertirti e metterti in ordine. Così vuoi presentarti a Dio, a Padre Eterno, un giorno.
3: A questo qui sfugge, certo non voglio
4: a questo sfugge,
3: guarda.
4: Che dovrà riparare tutti questi peccati suoi.
0: Lui non crede, per cui
4: sì, ma bisogna vivere secondo un principio di morale. Di morale, non da animali, non da porci. Avete scocciato, andatevene dall'Italia. Avete rovinato il mio paese, andate. Dovresti andare, vai a Singapore,
0: vai a Berlino,
4: vai a Manila.
3: Guarda,
4: a Manila devi andare.
3: Io di Napoli, sì, io davvero sono molto molto molto contento di essermi andato dall'Italia, davvero, perché il pensiero di avere a che fare con persone come te,
4: ma per favore,
3: ti rendi conto,
4: ma per favore, qui siamo persone che cercano di vivere la morale, la moralità, l'ordine, i valori, i costumi sani, non le vostre porcherie d'animali.
0: Fermo là, rispondi,
3: dici delle cose pericolosissime, perché non si può dire che gli omosessuali devono essere incarcerati, e in altre puntate della Zanzara hai detto che meritano la pena di morte.
4: Certo, è sempre stato così. In uno stato tradizionale era prescritta la pena di morte.
3: Che è pericoloso.
4: No, è così, dovete smetterla.
3: Perché...
4: infatti si è visto, togliendo la pena di morte siamo invasi.
0: Ma che vuol dire? Dai,
4: uso un'espressione bergogliana, c'è molta frociaggine ultimamente.
0: Ma ho capito, ma tu
4: e lo diceva Bergoglio, lo pseudo papa Bergoglio.
0: Però scusa, Vezzani su questa cosa qua ha ragione.
4: Ma dai, Giuseppe, per favore, dai,
0: non
4: Giuseppe.
0: Si può dire che gli omosessuali meritano la pena di morte.
4: Io ho detto altro: che la pena è educativa, paideutica e formativa. Chi sbaglia paga.
3: Cosa vuoi educare? Cosa vuoi educare?
4: Bisogna educare.
3: Siete degli
4: scellerati.
3: È un orientamento sessuale. Cosa vuoi educare?
4: Quello schifo di gay pride che fate ogni anno.
0: Calma.
3: Tra poco ci sarà il Pride, tra poco ci sarà il Pride qua a Berlino,
4: certo.
3: E io sarò in prima fila, sarò in primissima fila.
4: È una vergogna.
3: Non vedo l'ora, sarà una bellissima giornata.
4: Allora,
0: fermi tutti, è una follia quello che hai detto.
4: Va a tuo disdoro,
0: anche solo evocare la pena di morte è una follia.
4: La sodomia è un peccato mortale, va corretto, perché
0: sì, ma come? Col carcere, come?
4: Anche con le pene giuste.
0: Ma che vuol dire?
4: Che devono educare, devono correggere.
0: Vabbè, comunque, Vezzani, scusa. Un attimo.
4: Come anche per la prostituzione, uguale. Basta con queste bagasce a tutti i livelli. Ogni ora,
0: Fermo là, io ti ho definito l'ultima volta sì. Mi hanno detto che ti sei arrabbiato per questa cosa. Una persona molto gay. Che vuol dire? Molto molto gay. Uno ti guarda, allora, in primis, ti sente in primis, parlare molto no. molto gay. Che ti posso dire?
3: Ecco,
0: che,
3: come sei? Che parlare? Ah, quindi tu hai dedotto il mio orientamento sessuale
0: da quello che dici. Da quello che dici.
4: Altra follia terminologica.
0: Come ti definisci tu? Come ti definisci?
3: In primis non è che mi abbia dato fastidio il fatto che io non mi definisco come gay, e quindi in primis mi domando tu da cosa abbia dedotto il fatto che io sono gay.
0: Ma non lo so, ho detto così, molto molto gay.
3: Al di là di quello, un po' come dire, un po' mi ha anche sorpreso l'espressione molto molto gay. Io penso che tu non diresti mai di una persona etero che è molto molto etero, quindi un po' mi chiedo a te cosa
0: come
3: devi dire
0: molto
3: con
0: molto
3: frase,
0: gay, nel senso che sei un...
3: Non è un problema, non è che mi sono arrabbiato, però
0: sei
3: nel
0: effeminato,
3: senso,
0: un gay effeminato, ecco, un gay
3: ma
0: effeminato.
3: Non effeminato.
4: Capito, ma si fa sodomizzare.
3: Potrei anche essere, ma cosa vuoi dire? Qual è il
0: punto? Ma non è importante.
3: No, per capire.
0: Ma no, mi sembra un omosessuale. Però tu dici di non essere neppure omosessuale.
3: Io non sono omosessuale, ho provato esperienze omosessuali, mi sono piaciute non tanto quanto con le ragazze, quindi vabbè, se vuoi.
4: Lo mettiamo nel curriculum. Questo fa curriculum,
0: Come ti definisci? Se uno vuole dare una definizione, come ti definisci?
3: Io non è che amo darmi una definizione precisa per ogni singola cosa. Sono sicuramente fluido, preferisco andare con le ragazze, non nego il fatto che si possa magari...
0: Da sottomesso, diciamo, con le ragazze.
3: Non necessariamente, da switch.
0: Ma tu hai detto che sei quasi a gender, cioè senza sesso.
3: Io sono a gender.
0: Ma che vuol dire a gender?
3: No. A gender è il genere. Mi piace che tu fai sempre
4: un mischione.
3: Ma lascia
4: perdere queste fesserie terminologiche.
0: Fermo un attimo. Lui dice di non essere di non
4: sentirsi. Hanno tripartito la sessualità, identità di genere, sesso biologico, orientamento sessuale. Ma vai a casa, vai a studiare. Allora, invece di venire qua e fare il pagliaccio sui contenuti inesistenti. Tu e tutti gli amici tuoi depravati.
0: Allora fermo un attimo.
4: Ma per favore, che avete sconquassato un mondo intero.
0: Allora lui sta dicendo
4: la circolazione.
0: Lui sta dicendo.
3: Bravissimo. Detto ciò, stavo dicendo che è il genere e non è il sesso. Il sesso è quello biologico e il mio sesso è essere maschio.
4: Non esiste
3: questa
4: differenza.
3: Mentre essere a gender è il mio genere, perché non mi riconosco né come uomo né come donna. Non mi piace darmi un genere. Quindi
0: tu capisci che però queste cose sono un po' complicate da comunicare. Sono complicate
3: per chi non sa usare Google. Basta usare Google e fare una ricerca.
0: Sì, ho capito, ma uno Stato
3: basta
0: non può...
3: usare Google.
0: Sì, d'accordo, ma lo Stato non si può mettere nella condizione di dire vabbè, allora tu sei nato uomo o donna, poi però non mi definisco né uomo né donna, mi definisco tot. Un altro si definisce in un altro modo, c'è da impazzire in quanto a termini, a modi di scrivere, eccetera. Uno Stato non può impazzire dietro queste cose. Deve scrivere maschio, femmina, arrivederci, grazie. Dai.
2: Ma che te ne frega a te? Che bisogno? Che
0: ma no,
2: lavoro
0: ma io
2: giù,
0: dico
2: per
0: scrivere.
3: Dipende dai casi, dai contesti. Qua ogni volta si fa un mischione di tutto. Cioè,
4: non si fa niente mischione, bisogna essere legati alla natura. È quello che voi tradite, voi tradite continuamente il dato di natura. Per cui addirittura oggi qualche uomo si può sentire essere un cane. Infatti li vediamo al guinzaglio. Deficiente 1, deficiente 2, al guinzaglio a quattro zampe.
3: Ma ci siamo con il guinzaglio.
4: Parenzo, taci.
0: Aspetta, tu eri al guinzaglio.
3: Io ero al guinzaglio,
4: ecco, non si vergogna, lo dice pure. C'è questa cosa grave, è pazzesco.
3: Io ne vado fiero, molto fiero. È stata un'esperienza pazzesca.
0: Scusami, tu ogni tanto vieni accompagnato al guinzaglio, ma anche fuori, anche in pubblico?
3: In realtà non spesso, è un momento di gioco che mi ritaglio. In quel momento me lo sono ritagliato appunto con le due mistress, dove abbiamo praticato pet play, quindi proprio sono stato messo al guinzaglio, mi hanno portato in giro per il locale e penso che davvero sia stata una delle volte in cui ho giocato
4: il massimo
3: di un club più belle, diciamo. Quindi
0: ma questo qua è il gioco. Però se qualcuno volesse secondo te dichiararsi in qualche modo un cane, cioè potrebbe farlo in teoria, se uno si sentisse in questo modo, se uno si sentisse
3: allora riferisci anche alla community wolf eccetera
0: sì. E se uno dice furri. Io mi sento come tutti allora, senti come se tu mi dici tu io mi sento a gender, e qualcuno potrebbe dire mi sento un orso.
3: Quello che voi ignorate spesso quello che voi spesso ignorate anche nella community dei furri è il fatto che sono pratiche che si basano su un gioco di ruolo. Il fatto è sono persone che sanno perfettamente di non essere delle volpi, di non essere dei lupi, lo sanno perfettamente di essere delle persone,
0: essere
3: ma vogliono
0: come
3: giocare
0: tale.
3: Ma ma vogliono giocare in quel modo per, come dire, vivere quel senso di libertà, di essere animati, di un gioco di ruolo, così come da bambini abbiamo altri giochi di ruolo.
4: Sono dei giochi schifosissimi, perché voi vorreste portare anche nelle scuole.
3: Che dici tu. Per me voi vorreste portare che dici queste... tu. Come la mettiamo?
4: No, voi vorreste portare queste pratiche sataniche anche nelle
0: perché
4: scuole.
0: Sataniche? Perché è... sataniche?
4: No. Vabbè, perché c'è il bene dietro. Perché l'eziologia di queste opere, di queste pratiche è la bontà.
0: Ma non lo so, se uno vuole sentire un cane, che te ne frega a te? Se uno vuole sentire
4: ovviamente
0: un cane.
4: È Satana che spinge queste
0: Satana.
4: Persone. È certamente Satana che spinge queste persone a fare queste cose qua.
0: Satana addirittura.
4: È certamente, Satana. È il demonio.
0: Ma ci vorrebbe Putin, secondo
4: perfetto.
0: Te? Ci vorrebbe...
4: anche poco Putin.
0: Ci vorrebbe... Ah, poco Putin.
4: Anche Putin è poco, Mussolini è poco, ci vorrebbe ben altro.
2: Putin è poco, tutto anche Hitler.
4: Dai, per favore,
3: come cazzo si fa?
2: Putin è poco, Mussolini è poco,
4: certo.
0: Fermo là. Allora, fermi tutti. Allora,
2: povero demente.
4: Ma dai, allora, Parenzo, per favore.
0: Allora, però, ragazzi, qui siamo in presenza di due opposti. Da una parte Vezzani, che è diciamo fondamentalmente un libertario, poi secondo me sbaglia perché quando sostiene che chi la pensa come lui va sanzionato. Tu vorresti delle sanzioni per quello che dice di Napoli?
3: Io non ho mai detto questa cosa pubblicamente. In però... merito a se tu dici che se sei omosessuale meriti la pena di morte, cioè minimo una sanzione.
4: L'atto sodomitico pubblico, quello ci intende con la pena di morte, l'atto sodomitico pubblico.
0: L'atto sodomitico pubblico, non ho
4: capito. Certo, pubblico, perché fin quando uno è sodomita in privato, quello è in materia di confessore. Ma la sodomia è praticata pubblicamente, va sanzionata.
0: Sì, in che modo? Cioè, chi fa il gay pride?
4: Ma perché fa il gay pride?
0: Cioè, quelli gay pride per te andrebbero arrestati in massa.
4: Tutti quanti.
0: Arrestati in massa.
4: Tutti quanti.
0: Questo è da sanzionare,
3: parte,
0: secondo te?
3: A parte
4: tutti.
3: Anche
4: a parte dei sindaci che autorizzano questo schifo.
3: Anche l'apologia di fascismo è reato, mi pare, no?
4: Che ha fatto poco fa, mi pare, sono etichette così inutili.
0: Allora, scusami un attimo, dunque, secondo te, quando uno dice che andrebbero, poi non è irrealizzabile questa follia,
4: purtroppo, che andrebbero
0: arrestati quelli del gay pride, secondo
2: te?
3: Cosa state dicendo?
0: Spiegami una cosa, scusa Vezzani, se uno dice una cosa del genere, per te andrebbe sanzionato, punito, incarcerato, che cosa bisognerebbe fare?
3: Sì, una sanzione amministrativa, certo, e un supporto psicologico, certo, che mi sembra doveroso. Mi sembra davvero il minimo.
0: Allora, lui ogni tanto indossa dei tacchi, giusto?
4: Giusto? Ci mancavano.
3: Sì, qualche volta li ho indossati, non spesso, ma qualche
0: volta.
3: Anche fuori
0: o solo nel gioco?
4: Innanzitutto, togliti quell'orecchino. Togliti l'orecchino, che l'orecchino appartiene alla donna, e fai l'uomo.
3: Hai visto? Aspetta, hai visto?
0: Ma lui non si sente né uomo né donna.
4: Questo è il problema, che sta rovinato di brutto proprio.
0: Ma se uno non si sente uomo.
2: Ma è un problema per te.
4: Ma non esiste il percepirsi, esiste la realtà, il dato concreto. Sono uomo.
2: Ecco, tu invece
4: donna.
2: Sei un coglione. Beh, tu sei un deficiente,
3: no, che credi in un qualcosa, no?
4: Ma
3: basandoti
4: qualcosa,
3: su delle scritture.
4: Non è qualcosa,
0: cioè,
4: non
0: no, però lasciamo perdere le scritture. Scusa, non ho capito. Tu hai
4: non
0: rapporti,
4: esiste il percepirsi.
0: Hai rapporti sessuali in questo momento?
4: No, non più.
0: Non più da quando?
4: Da sei anni.
0: Cioè, perché?
2: Per forza, uno svalvolato.
4: Perché
2: simile,
4: per te uno che cerca
2: piglia.
4: Di vivere il Vangelo non può unirsi con una donna se non è sposato.
2: Ma quale Vangelo? Ma perché nessuno ti vuole, pazzo scatenato, sei
4: torna
2: matto
4: a studiare
2: per quello.
4: Convertiti,
0: fermi,
4: inizia a leggere
0: tutti
4: la Bibbia.
0: Vezzani, a presto. Vezzani, a presto, grazie.
4: Ah, per favore, Parenzo.
0: Fermi tutti, italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8,
0: ragione, lo dica,
5: casa,
0: lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento per operazioni di ripristino in seguito a un incidente ormai risolto sulla variante di Valico verso Firenze, code tra l'innesto con la 1 e Badia e di conseguenza sulla 1 Milano-Napoli, 6 km di coda tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Napoli. Sulla 15 Parma-La Spezia, a causa di uno scontro tra tre veicoli avvenuto all'interno di una galleria, code di 5 km tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. 5 chilometri di coda anche sulla tangenziale est di Milano per incidente tra Milano via Palmanova e viale Forlanini in direzione A1 Bologna. Restiamo in Lombardia sul tratto milanese della 4 verso Torino per lavori, code tra viale Certosa e Pero e sempre per lavori code sulla 7 Milano-Genova verso Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Prossimo appuntamento tra un'ora.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Qualche settimana fa il Papa Leone XIV ha pubblicato un'enciclica che tocca una serie di temi molto rilevanti per l'essere umano, per la persona, Magnifica Humanitas, e prende in considerazione quello che è il rapporto tra l'uomo e la tecnologia. Abbiamo voluto portare ai microfoni di Radio Next La Pomola. La Pomola è professore associato di organizzazione aziendale e sistemi informativi al Dipartimento di Management dell'Università di Verona, insegna anche a Schema Business School in Francia e ha scritto ultimamente insieme al collega Damiano Bazzoni un libro edito da Franco Angeli che si chiama Intelligenza Artificiale e Management, strategia, processi e governance nelle organizzazioni. Buonasera professore.
2: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Proviamo un attimo a fare innanzitutto una panoramica di questa enciclica.
2: Complicato. Do una mia lettura. L'aspetto che a me ha profondamente colpito leggendo l'enciclica è che, e ripeto è una lettura personale, è che c'è una presa d'atto di una trasformazione che si è avviata una trentina di anni fa, sociale, in cui lentamente abbiamo assistito alla sparizione delle comunità, e questa sparizione è stata in qualche modo abilitata o guidata, per usare un termine forse un po' forte, dalla diffusione delle tecnologie digitali. Se noi ci pensiamo, oggi la digitalizzazione sta creando una società di individui, dove le classi, le comunità degli anni 80, noi parlavamo della classe operaia, della classe borghese, c'erano dei valori e dei principi caratterizzanti in cui l'individuo, il partecipante, si identificava, ma non era costretto, c'era l'afflato di muovere da una classe all'altra, la cosiddetta mobilità sociale, che si è persa senza essere sostituita da nulla in un mondo estremamente tecnologico che ha fatto della società un agglomerato di individui, dove paradossalmente si è passato alla confusione tra il mezzo e il fine, dove la tecnologia doveva essere un mezzo per aumentare la condivisione, la comunicazione, automatizzare processi a basso valore aggiunto, alienanti, e un po' ci è sfuggito di mano il tema, anche per effetto di una delle caratteristiche principali delle tecnologie, che è il principio di appropriazione. Nel momento in cui noi abbiamo rilasciato o rilasciamo una tecnologia, noi sappiamo come l'abbiamo disegnata, ma non possiamo prevedere in toto come l'utente se ne approprierà e la utilizzerà.
1: Vorrei un attimo tornare a un rappresentante di un potere spirituale che in maniera così dettagliata ci metta un pochino tutti quanti di fronte ad una situazione oggettiva. Siamo diventati un po' tutti quanti prigionieri della tecnologia. E una forte critica, io la leggo come una forte critica, va proprio alle imprese tecnologiche che diventano sempre più tecnocratiche e si sostituiscono un po' alle nazioni, cioè alla politica. Allora, oggi gli imprenditori come si devono comportare di fronte alla tecnologia?
2: Devono essere ambidestre. Da una parte devono proteggere i processi che creano valore, e quindi i processi tradizionali, dall'altra parte devono esplorare. L'altra cosa che noi abbiamo visto, devono esplorare insieme. L'Europa è stata all'avanguardia del sistema di telefonia mobile perché ha creato uno standard europeo e ha superato gli Stati Uniti, il Giappone, che invece non avevano uno standard, e lo standard europeo è diventato standard mondiale. Ma perché? Perché l'Europa non ha regolato, ha incentivato un processo di ricerca e di sviluppo dove sulla tecnologia di base le aziende, gli operatori hanno dovuto, le università hanno dovuto mettersi insieme. Quindi da una parte l'Europa ha questa capacità e questa tradizione di incentivare la ricerca, ma la ricerca fatta da università, centri di ricerca e aziende per sviluppare nuove tecnologie o nuovi modi di utilizzare e fare business. Dall'altra le aziende devono dialogare, devono capire e sviluppare insieme e sperimentare.
1: Però io mi domando, a volte, e lei viene un po' da quel territorio che ne esprime l'apoteosi, quanto il controllo che l'imprenditore vuole avere nei confronti della propria azienda possa effettivamente andare d'accordo con l'introduzione di uno strumento che di per sé tende un po' ad essere autonomo e indipendente. E quindi quanto l'imprenditore è in grado oggi di diventare un manager che può gestire questa transizione?
2: Io sono personalmente ottimista, perché i giovani

0: imprenditori, quelli che oggi fanno impresa, hanno una mentalità diversa. Le seconde generazioni stanno introducendo logiche diverse.
1: E però vanno poco d'accordo con le prime generazioni che gli dicono dovete tornare in ufficio, non c'è più smart working.
0: Ma anche Google ha detto sì, basta smart working.
1: Sì, sì.
0: E questo è...
1: Stanno diventando vecchi anche loro, eh?
0: No, attenzione, lo smart working va bene, però la produzione di conoscenza è un processo sociale.
1: Sì.
0: Se non stiamo insieme e non socializziamo, noi non produciamo conoscenza. Noi possiamo fare una riunione Teams con 200 persone, abbiamo l'ordine del giorno, bene, facciamo delle cose operative, le smarchiamo. Ma se dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo vederci, la letteratura organizzata al caffè, e dice, ah, sai, ho quel problema dove quel pezzo non, quel materiale o quel cliente o quella strategia non sta funzionando. Ah, prova. Quelli sono i momenti di socializzazione che creano innovazione. Tant'è vero che le aziende più innovative hanno fatto scuola dando la possibilità alle persone di socializzare pagate off-site o in momenti di libertà. Oggi il tempo digitale, il millisecondo, fa sì che ci sia, come dice il Papa, una disumanizzazione del lavoro. Ma non perché le tecnologie facciano... Ma perché noi stiamo adottando il tempo della tecnologia che è un tempo completamente
1: differente. In maniera sbagliata, forse.
0: Anche lì sbagliato, giusto, è difficile, perché in un mercato, alla fine, io posso avere dei valori, ma se il mio concorrente in qualche modo utilizza un'area grigia...
1: Una scorciatoia, però il concetto di responsabilità, secondo me, che traspare molto in questo scritto del Papa... Secondo me è uno degli elementi che fanno proprio la differenza, no? Cioè la capacità di assumersi una responsabilità, la responsabilità di utilizzare in maniera coerente, consistente, corretta, cioè che non vada contro l'umano la tecnologia, contro chi invece, insomma, dire, utilizza aree grigie o prende scorciatoie e via dicendo. Allora, lei suggerirebbe agli imprenditori di leggersi questa enciclica? Può essere utile per... creare un pochino di forma mentis necessaria ad affrontare questo cambiamento.
0: Io consiglierei a tutti gli imprenditori di leggere questa enciclica e poi posso fare un po' di pro domo sua. Poi io consiglierei a tutti gli imprenditori di fare una marcia verso l'università, andare a picchettare i rettorati, chiedere ai rettori: noi vogliamo lavorare con l'università, noi vogliamo che l'università parli con noi e lavoriamo insieme per capire, per discutere, per dare senso. Noi abbiamo bisogno di un processo di sense making, di dare senso a queste cose. Noi siamo lì, la porta è aperta.
1: Ringraziamo allora il professor Lapo Mola, professore associato di organizzazione aziendale e sistemi informativi al Dipartimento di Management dell'Università di Verona e insegnante alla Schema Business School francese, che è stato qui ospite con noi questa sera. Grazie mille, professore.
0: Grazie a lei.
1: Grazie a Gianmarco in regia, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Un saluto da Pepe Modena.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
10: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
11: E oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il Presidente della Repubblica Mattarella, lo avete sentito, ha denunciato reticenze occultamente gravissime, ha detto che ci furono a Seveso partecipando appunto alla cerimonia per il 50° anniversario di quell'enorme tragedia ambientale della Ichmesa del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Risalta ancora oggi, ha detto, a distanza di 50 anni l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali col colpevole ritardo con cui fornirono notizie sulla gravità di quello che stava accadendo e avrebbero potuto evitare tante conseguenze gravissime. Però ha detto che almeno divenne un punto di svolta quella tragedia nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione. Questo per quanto riguarda l'incipit, ma oggi parleremo, fra le molte cose, di questo volo da incubo di Ryanair con un passeggero che rischiava di essere risucchiato fuori dall'aereo se non ci fosse stata appunto la sua cintura, ma soprattutto la presenza immediata di alcuni passeggeri che l'hanno tenuto fermo sul suo sedile, e poi molte altre cose naturalmente in questa ultima puntata della settimana, tra cui anche vedremo e sentiremo le previsioni meteo, ci aggiorneremo sui mondiali, sullo sport, e c'è anche altro magari di meno piacevole. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, 349-238-6666, altrimenti c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Fra le altre cose è venerdì e quindi, oltre a chiedervi di commentare se volete i fatti in primo piano, anche di eleggere la vostra notizia della settimana, quella che vi ha colpito di più in questa settimana che si sta chiudendo. Intanto partiamo con la sintesi della giornata. La strage senza fine delle donne in Italia uccise da mariti, compagni ed ex a Loreto, nelle Marche. Un uomo accoltella più volte la moglie in casa, la lascia agonizzante a terra. Deve rispondere di omicidio volontario aggravato. Inferno di fuoco in Spagna, 12 morti in Andalusia, 23 dispersi tra le fiamme di un devastante incendio. E situazione ancora critica in Piemonte, devastato da 10 giorni dagli incendi boschivi. Terrore su un volo Ryanair in Grecia. Si rompe un finestrino dopo il decollo, un passeggero trattenuto per non essere risucchiato. Medio Oriente, Trump sui negoziati con l'Iran afferma: accettiamo nuove trattative, ma il cessate il fuoco è finito. Se Teheran mi uccide, ho lasciato istruzioni. Il caso 30 secondi, sindacalista condannato per molestie, sentenza dunque ribaltata con 1 anno e 2 mesi per abusi su una hostess. Sanità, l'allarme della Fondazione Gimbe, mancano sempre più gli infermieri, la professione non è più attrattiva e i laureati sono sempre meno. Sport, tennis, a Wimbledon Djokovic battuto da Sinner che torna quindi in finale e trova Zverev. Per il mondiale di calcio in campo Spagna-Belgio. Partiamo quindi dalla piaga senza fine del femminicidio in Italia. Al di là dei negazionisti, femminicidi che avvengono come fenomeno costante nel nostro paese, così come nel resto del mondo, ma come dico sempre, incominciamo a occuparci del nostro di paese. Un uomo ha accoltellato più volte la moglie in casa, al culmine di un violento litigio, l'ha lasciata agonizzante a terra, poi è andato dai carabinieri per costituirsi coi vestiti insanguinati. È accaduto ieri sera a Loreto, in provincia d'Ancona, intorno alle 22, nella casa dove i coniugi vivevano con il figlioletto, che fortunatamente era dalla nonna materna. Dopo il delitto, Sami Kemayes, 39 anni, tunisino, è stato visto da alcuni residenti barcollare in strada prima di recarsi nella caserma dei carabinieri a Porto Recanati, dove è stato fermato. Nel frattempo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Osimo e della scientifica hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita di Luigia Fortunato, 33 anni, operaia in una fabbrica della zona. Luigia, descritta come una donna solare, cordiale, aveva lavorato in passato come cameriera ed era conosciuta nella zona. Il primo cittadino valuterà anche la possibilità di proclamare un giorno di lutto cittadino. E poi la ragazza che è stata di 23enne aggredita brutalmente ieri nella metropolitana milanese, ho pensato di morire, ha dichiarato: non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. Lo ha dichiarato la 23enne aggredita e sfregiata ieri sulla banchina della metropolitana di Milano Duomo agli agenti della polizia locale che hanno arrestato il 27enne algerino Mohamed Saidi. Dopo averle sputato 2 volte in viso in segno di disprezzo, proferendo una serie di insulti e averle sferrato un pugno, l'uomo avrebbe estratto un coltello e l'avrebbe colpita al viso. Vedevo la mano dell'uomo sporca di sangue, ha detto lei mettendola a verbale. Io stessa cominciavo a perdere molto sangue dal viso che sporcava i miei indumenti e finivo a terra a formare delle grosse chiazze. Dagli atti dell'indagine emerge che sono in corso accertamenti da parte del nucleo antiterrorismo del ROS e controlli in Europa attraverso Interpol per verificare il coinvolgimento del 27enne in ambienti radicalizzati. All'alba di ieri, quindi prima di aggredire brutalmente la ragazza, era stato arrestato dalla Polizia di Stato per un furto all'interno di un'auto parcheggiata in Piazza Argentina a Milano. Al termine del processo, per direttissima, celebrato la mattina stessa, era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Adesso in Spagna, dove sono 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da ieri devasta una vasta area in provincia di Almeria, in Spagna. 23 persone risultano disperse.
12: Este incendio que está siendo duro y está siendo complejo y que lamentablemente...
13: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto a partire dalla mezzanotte di quest'oggi, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
11: E invece, parlando di incendi, in Italia rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni da 10 giorni, alcune fonti in particolare nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e Torino.
14: Resta alta l'allerta sul Piemonte per gli incendi boschivi che stanno impegnando oltre 500 unità tra vigili del fuoco e protezione civile. Da 10 giorni le fiamme interessano le aree più critiche. La situazione di maggiore pericolosità riguarda il Verbano Cusiossola nel territorio di Premosello. Gli altri fronti attivi sono in Valsesia, nel Vercellese e in Valle Soana, in provincia di Torino. Ieri sono state evacuate 135 persone a Premosello, oggi il sopralluogo di Alberto Cirio. Le parole del presidente della Regione Piemonte, Radio 24.
15: Si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati, abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco, e dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria, e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
14: Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E non dimentichiamoci il Venezuela, naturalmente, dove cresce lento ma inesorabile il bilancio delle vittime del terremoto. I corpi ritrovati sono ora quasi 4.000, oltre 16.000 feriti, ma è un dato tragicamente provvisorio, molto molto lontano da quello definitivo. La stragrande maggioranza dei cadaveri infatti si trova ancora sotto le montagne di macerie, sotto oltre 1 milione di tonnellate di detriti che ancora occupano le strade dello stato della Guaira, la zona costiera più colpita dal terremoto di quel maledetto pomeriggio del 24 giugno. La stima che preoccupa di più è proprio quella dei dispersi. Il governo venezuelano, sin dalle prime ore dopo il sisma, non ha mai diffuso una cifra ufficiale. Allora l'opposizione ha creato un sito, una specie di database dove convogliare i nomi di chi ha fatto perdere le sue tracce. Ora però è l'ONU a diffondere una prima previsione che da brividi, ma si diceva anche all'inizio, si stima che possano essere 50.000 le persone che hanno perso la vita in seguito alle due scosse violentissime di oltre 2 settimane fa. Altre analisi parlano di 30.000 scomparsi, ma certamente non cambia le dimensioni della catastrofe. E tragedia nella tragedia, c'è chi denuncia che nei giorni più terribili del soccorso si è fiorito una sorta di business del dolore. Secondo la testata Ramranis, un portale venezuelano di giornalismo investigativo e difesa dei diritti umani, l'emergenza alla Guaira ha avuto un prezzo. Insomma, data la scarsezza delle attrezzature adeguate a sollevare le macerie, chi aveva i soldi ha potuto sperare di soccorrere i propri parenti, chi non ne aveva ha dovuto aspettare. Di nuovo in Italia, il caso 30 secondi. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di un hostess nel 2018 che raccontò di aver subito abusi. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, dopo che nelle sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi, invece la Cassazione, dopo il ricorso dell'accusa, aveva poi annullato con rinvio l'ultimo verdetto, ed è questo il risultato. La donna dice felice no, ma sollevata per quella che spero sia la fine di una vicenda per cui ho pagato un prezzo molto alto. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Sulla cronaca ancora, Filippo Oldani, il giovane fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì scorso in una casa di Sanremo, è crollato durante l'interrogatorio.
16: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19.30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte, ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga, da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Torniamo su notizie dall'estero. Potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. Oggi nessuno scambio armato.
17: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. A pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali, caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue infrastrutture, anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E sono in via di accertamento le cause della rottura del finestrino su un aereo Ryanair in volo sulla Macedonia del Nord, nel quale un passeggero ha rischiato di essere risucchiato dall'esterno.
18: Un volo di routine che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Era l'alba a Salonicco quando sul volo Ryanair FR1879 dalla città greca a quella tedesca di Memmingen, decollato da pochi minuti, è accaduto l'impensabile. Prima un forte botto, simile allo scoppio di un pneumatico, poi uno dei finestrini del velivolo, un Boeing 737, si è staccato. Un cittadino serbo di 61 anni che sedeva nel posto adiacente il finestrino e che a detta della moglie aveva la cintura allacciata è stato risucchiato all'esterno. La testa e le spalle sono uscite dalla fusoliera. L'intervento della consorte e di altri passeggeri ha evitato il peggio. L'uomo è stato successivamente ricoverato all'ospedale universitario di Salonicco. Presenta ustioni da attrito, ma non è in pericolo di vita. Il velivolo stava sorvolando la Macedonia del Nord quando è avvenuto l'incidente. Le maschere di ossigeno sono scese immediatamente, permettendo ai passeggeri di poter respirare in alta quota mentre i piloti facevano scendere il Boeing per fare poi rientro verso Salonicco. I media greci hanno fornito quale spiegazione più probabile: il distacco del frammento di un motore che avrebbe impattato contro il finestrino distruggendolo. Le imprese che fabbricano i motori montati sui Boeing Ryanair non hanno commentato. Dalla compagnia è giunto uno stringato comunicato per affermare che il volo è atterrato regolarmente a Salonicco e i passeggeri sono stati successivamente trasportati in Germania. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E siamo alla pagina politica.
19: Raggiunto un accordo sul voto dei fuorisede, nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
20: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
19: Archiviato l'appuntamento di Napoli, nel campo largo intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, contro la quale Più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo annunciando una contromanifestazione in Campania per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: La sanità, con l'allarme della Fondazione Gimbe che ritorna sulla grave mancanza sempre più rilevante degli infermieri, dice la professione non è più attrattiva, i laureati sono sempre meno. Ne parleremo col presidente del sindacato degli infermieri. E poi invece pensate qual è uno delle occupazioni, dei lavori più ambiti a New York, né Wall Street, quindi né lavorare alla borsa, né Broadway, nel quartiere dei teatri. Il lavoro più ambito nella Grande Mela potrebbe non trovarsi nella frenetica piazza finanziaria o Times Square, ma sottoterra, come ha detto, le pulizie della metropolitana. Posto fisso, retribuzione bassa ma stabile, tutele e persino prospettive di carriera. L'attesa per aggiudicarsi un posto di netturbino di treni e banchine può arrivare a New York fino a 4 anni, tanta è la coda di quelli che vogliono fare questa professione. La pulizia dei mezzi di trasporto pubblico non è certo una strada verso la ricchezza, può rivelarsi un lavoro estenuante, tuttavia offre stabilità, benefici concreti in un contesto economico in cui questi due aspetti sono difficili da ottenere, scritto in un articolo del Wall Street Journal. Siamo allo sport. Tennis, Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha battuto il serbo Djokovic in 3 set col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Per quanto riguarda invece i mondiali maschili di calcio, in campo la sfida tra Spagna e Belgio.

pop star più iconica degli ultimi, cosa vogliamo dire, 40 anni. Madonna debutta in vetta alla top 100 album femminile con Confession 2, scalzando Il giorno che aspettavo di ultimo, ora in seconda posizione. I Deep Purple entrano direttamente al terzo posto con Splat, completando il podio. Scende di un gradino Thriller, 40° anniversario all'edizione di Thriller di Michael Jackson, mentre al quinto debutta Mediterraneo di Brescia.

0: E con il grande ritorno di Madonna ci fermiamo giusto per una pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli approfondimenti e con gli ospiti.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: Bene, adesso dopo la sintesi della giornata, come sempre, è tempo di cominciare ad approfondire alcuni degli argomenti in primo piano insieme agli ospiti e naturalmente temi che voi potete commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, che è sempre lo stesso, 349-238-6666, mi raccomando messaggi iscritti. E siccome è venerdì potete anche dire qual è stata secondo voi la notizia della settimana. Intanto Francesco dice: buonasera dottoressa Giordano, una domanda, ma Calenda fa parte o no di questo campo largo? Anzi, dice, il campo largo da chi è veramente composto? Allora, nella iniziativa che c'è stata due sere fa a Napoli, diciamo il nucleo proprio forte, centrale di questo campo largo è il Partito Democratico, che è il maggior partito di opposizione, poi il Movimento 5 Stelle di Conte, quindi Elly Schlein, Conte, e poi AVS con Bonelli e Fratoianni. In realtà nessuno dice di aver chiuso le porte a Renzi, quindi dovrebbe esserci anche Renzi. Poi ci sarà anche un movimento che sta nascendo, guidato da Onorato, di cui dovrebbe far parte anche il sindaco di Napoli Manfredi. Calenda al momento è molto molto critico nei confronti del campo largo, al di là di quali siano i confini di questo campo, soprattutto dopo le dichiarazioni di Conte rispetto al fatto che dice si stanno inventando la minaccia della Russia per spendere in armamenti, e ha intenzione di fare una contromanifestazione a Napoli dopo questa dichiarazione di Conte. Quindi insomma si vedrà dove sta Calenda. Intanto, per i vostri messaggi, le vostre preferenze, la vostra elezione della notizia della settimana, per esempio per Ada è la presentazione del 25° rapporto annuale dell'INPS con un'analisi dettagliata sul futuro della previdenza e del nostro welfare. Ne abbiamo parlato proprio ieri, è stata veramente molto interessante questo rapporto quest'anno e anche il modo in cui l'ha illustrato e l'ha analizzato il presidente Fava. Poi per Roberto è la ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran, molti altri parlano della guerra, delle guerre in corso. Un altro ascoltatore dice: la pazzia che sta prendendo strada in questo mondo senza che nessuno abbia la capacità di fermarla. Per Antonella, una notizia della settimana è la pistola regalata dal presidente turco Erdogan con tanto di proiettili, 6, scrive, ai partecipanti del vertice NATO. Effettivamente l'ha regalata anche a Giorgia Meloni. Questa pistola sembra una Magnum 44, ora non mi ricordo il modello, ma a vederla. Comunque, passiamo al primo tema. Parliamo, possiamo giusto immaginarlo, e per fortuna possiamo giusto immaginarlo e non viverlo, il terrore puro che devono aver vissuto i passeggeri del volo Ryanair in Grecia mentre volava sulla Macedonia del Nord. Perché così

0: attrito perché, come hanno detto scioccati i testimoni, praticamente a un certo punto era fuori con tutta la testa e il busto da questo finestrino. E quindi vi potete immaginare anche coloro che hanno assistito a questa scena. E quindi, stando a questa prima ricostruzione di questo incidente, il finestrino si sarebbe spaccato dopo essere stato investito dal frammento del motore dell'aereo e che avrebbe avuto un guasto già nella fase di volo, questo volo Ryanair. Però una dinamica ancora da dimostrare, ma chiediamo lumi a Sergio Barlocchetti, ingegnere aerospaziale, ex pilota e giornalista. Buonasera Barlocchetti e grazie della disponibilità, ingegnere.
1: Buonasera Roberta e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi la convince questa dinamica? Cioè è possibile? Uno diceva, ma è facile che si rompa così un finestrino e che quindi si rischi veramente di essere risucchiati fuori così nell'aereo?
1: Beh, prima del finestrino sicuramente si è rotto il motore, e se c'è una piccola certezza nel mondo dell'aviazione oggi è che meno dell'1% degli incidenti rimangono senza una causa dimostrata. Tanto per chi avesse un po' di paura di volare, quest'anno hanno volato più di 5 miliardi e 200 milioni di persone, o meglio di biglietti venduti, e ci sono stati 324 morti, parlo del 2025. Quindi se non è sicurezza questa, perché insomma se ci sono una divisione si vede che è ancora il mezzo più sicuro. Detto questo, complimenti all'equipaggio che intanto ha gestito una doppia emergenza, quindi sia la rottura, la perdita di un motore durante la salita, poi quindi nel momento in cui l'aeroplano sta facendo più fatica insomma a fare il suo lavoro, sia poi la depressurizzazione diciamo così violenta, molto rapida, causata dalla rottura del finestrino stesso. I finestrini non si rompono, non sono fragili, sono chiaramente certificati a secondo delle forze eccetera. E un'altra caratteristica dell'aviazione è quella che ogni pezzo dell'aeroplano, per essere aeronavigabile, cioè per poter essere installato, deve avere una storia. E quindi questi pezzi di finestrino che in qualche modo si sono riusciti a recuperare, no, il bordo esterno da quello che si vede dalle foto, verranno analizzati e di quel finestrino si ha un numero di lotto, un numero di serie, e si può risalire persino a chi ha prodotto il semilavorato, cioè addirittura la materia prima che lo ha costituito. Questo per dire che l'analisi sarà lunghissima. Però naturalmente arriveremo a una risposta. Può accadere che un oggetto entri nel motore o che un pezzo del motore si rompa e venga proiettato poi fuori? Sì, purtroppo può accadere. Ma non è per questo che punterei il dito, diciamo, su procedure di manutenzione piuttosto che su usura, eccetera. L'aeroplano era anche relativamente nuovo. Diciamo che invece bisogna capire veramente che cosa è successo, perché se si è trattato di un bird strike, e a quella quota non è così frequente perché comunque stava salendo, era oltre i 4500 metri, ricordiamoci che più siamo in alto più la differenza di pressione tra dentro e fuori è ampia, e quindi il potere di risucchiare fuori qualcosa è tanto più forte quanto più alto sta volando l'aeroplano. Se sto spiegando in modo difficile, lei mi fermi che io cerco di recuperare.
0: No, sta spiegando bene. Intanto ha detto appunto che non può essere stato appunto l'impatto con degli uccelli come a volte avviene, perché non sarebbe stato poi così violento, no, l'effetto.
1: A 4 chilometri d'altezza, insomma, a me non è mai capitato in 40 anni di prendere un uccello a quella quota. Più in basso purtroppo sì, però questa cosa è abbastanza rara. Potrebbe anche darsi che per fatica, per altri motivi che non conosciamo, un elemento del motore, magari una paletta del fan, cioè del ventolone che c'è davanti, è stata triturata, è stata uscita, è stata sparata fuori e ha colpito in qualche modo la fusoliera dell'aeroplano all'altezza di quel finestrino che si è frantumato. Questa cosa sarà facilmente dimostrabile, e se sarà dimostrato questo, beh, allora bisognerà risalire alla manutenzione. Ricordiamoci che ogni minima manutenzione sull'aeroplano è certificata da un foglio, si sa chi l'ha fatta, quando, dove, e quindi è veramente questo che fa costare l'aviazione così tanto. Diciamo, tutti quei controlli di sicurezza che noi quando spieghiamo queste cose normalmente raffiguriamo come una serie di fette di formaggio svizzero, no? Diciamo che okay, l'errore è il buco, gli errori non si devono mai allineare. Ecco, oggi invece

0: è successo che si sono allineati, quindi nonostante tutto qualcosa può ancora accadere. Bene che avesse la cintura allacciata, fondamentale. Questo diciamolo a tutti gli ascoltatori, quando siete in aeroplano e state seduti, tenete comunque sempre la cintura allacciata. Senza la cintura oggi quest'uomo non sappiamo dove sarebbe stato.
1: Nell'iperuranio. Sergio Barlocchetti, ha fatto molto bene a ricordarlo questo, perché anche quando c'è il segnale che si possono staccare le cinture, a meno che uno non abbia un'esigenza impellente di andare in bagno oppure deve passare velocemente qualcosa a un passeggero che sta magari più in là rispetto a dove è collocato lui, lei, per il resto è sempre meglio tenerla. Non è che stringa o sia così oppressiva questa cintura da non poterla tenere. Quindi ecco, questo è un consiglio giusto. Però mi viene in mente anche, lo leggevo anche da varie parti, Sergio Barlocchetti, che questa dinamica, che è ancora da dimostrare, però lei dice la manutenzione è assolutamente rigorosa per ogni componente dell'aereo. Quindi speriamo che non si tratti di manutenzione in qualche modo omessa, dimenticata, carente, eccetera, eccetera. Però torna alla mente anche la tragedia avvenuta nel 2018 col Boeing 737-700 decollato da New York e diretto a Dallas. Anche lì in volo una pala del motore cedette, alcuni frammenti spaccarono un finestrino anche in quel caso, e però la passeggera venne proprio risucchiata fuori dall'aereo, fu trattenuta da alcuni viaggiatori, però morì per le tante ferite riportate.
0: Sì, diciamo che avere due episodi, quello di oggi e quello che ha menzionato, in tutta la storia dell'aviazione recente, comunque sia, è un buon segnale, vuol dire che non è una cosa che è così frequente. Però io sto per dire una frase un po' forte. Ci sono decine di migliaia di pagine di regolamenti per l'aviazione, quelli tecnici, quelli procedurali, eccetera. Basta andare sul sito dell'ICAO e vedere i 19 annessi e poi tutte le leggi che ogni annesso ha generato. Parlo veramente di decine di migliaia di pagine. Ogni regola dell'aviazione, purtroppo, è stata fatta con i morti. Questa è una frase un po' forte, ma se oggi arriviamo a far volare 5 miliardi e 200 milioni di persone e avere 324 decessi in un 2025, significa che comunque i passi avanti sono stati fatti. E consideriamo che ogni giorno nel mondo ci sono più di 85.000 collegamenti di linea ogni 24 ore. 85.000. Quindi vuol dire che ci sono 85.000 decolli, 85.000 atterraggi. E ovviamente anche le fasi di crociera. A un certo punto, più riempiamo i cieli, più la statistica ci viene contro. Noi cerchiamo di migliorare giorno per giorno e credeteci, chi fa questo mestiere, è un aggiornamento continuo e ogni incidente viene studiato non per dare le colpe, ma per capire come si possa fare affinché non accada più, non accada una seconda volta.
1: Quindi Sergio Barlocchetti sta anche dicendo state tranquilli, sì, questo è accaduto, ma è accaduto due volte nella storia dell'aviazione, almeno quella più recente, quella che ricordiamo, vogliamo dire dal dopoguerra, e ci sono migliaia di voli ogni giorno, quindi dice, sì, ci può essere il caso assolutamente sfortunato, però rispetto alla manutenzione, l'attenzione che ci si mette per garantire la sicurezza, insomma, bisogna stare tranquilli. Poi su questo caso invece Barlocchetti le dice sarà lungo lo studio, le indagini per capire qual è stata effettivamente la dinamica, che cosa è successo poi in
0: Sì,
1: concreto.
0: ci dobbiamo aspettare un rapporto preliminare in 2 o 3 settimane e in un caso di questo genere, come sono tutti vivi, eccetera, l'aeroplano è lì, si può toccare, l'aeroplano verrà rimesso in servizio, riparato, rimesso in servizio, compreso il motore. Ci aspettiamo che in qualche mese al massimo avremo una risposta, ma le analisi saranno veramente capillari, non ci sarà niente di lasciato al caso. Altre inchieste hanno impiegato anni per arrivare a una conclusione. Ricordiamoci l'Air France 447, che partì da Sud America diretto a Parigi e perso il controllo in una situazione veramente incredibile. E lì morirono tutti, quindi ci fu anche da cercare relitto. Qua non c'è niente da cercare, qua è tutto pronto, è tutto a disposizione, basta non sbagliare, l'osservazione è quello che si vede. Mi rendo conto che per un passeggero che non sia avvezzo a questo tipo di analisi, quello che sto dicendo potrebbe risultare un po', brusco. Però ripeto, ce la mettiamo tutti sempre. Il settore aviazione cresce con due cifre percentuali all'anno da dopo il Covid, e quindi insomma, cerchiamo di apprezzare anche il fatto che è ancora il mezzo più controllato e più sicuro. Ecco.
1: Bene, ci affidiamo, e ci fidiamo di lei, Sergio Barlocchetti, ingegnere aerospaziale, ex pilota e anche giornalista naturalmente. Grazie mille, buona serata.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Ancora continuate con giustamente i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effettonotte e messaggi WhatsApp al 349-238-6666, essendo venerdì anche eleggete la notizia della settimana dal vostro punto di vista. Un'ascoltatrice, Lidia, dice per me, vediamo se la ritrovo. Ah, il caso Adinolfi, ciao Roberta, dalla settimana della vicenda è il caso Adinolfi che vi ricordo per chi non avesse colto in questi giorni, comunque Mario Adinolfi, leader del popolo, della famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari, accusato di truffa, evasione fiscale nei confronti di varie persone a cui avrebbe, dalle quali avrebbe raccolto vari soldi, parlando di scommesse sportive che avrebbero avuto poi un ritorno notevole, e invece pare poi avesse speso questi soldi in orologi, lingotti d'oro, eccetera. E i giudici scrivono nell'ordinanza con cui hanno disposto gli arresti domiciliari: è rilevante in Mario Adinolfi un atteggiamento intimidatorio verso chi osi contrastarlo. Nell'atto il giudice scrive che è concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari verosimilmente già in atto. L'attività svolta in un arco temporale esteso, coinvolgendo una pluralità di persone offese che in epoche diverse hanno effettuato versamenti a favore dell'indagato secondo modalità analoghe, evidenziando una condotta che si connota per sistematicità, cioè denotando un'evidente pervasiva pericolosità sociale di Mario Adinolfi secondo gli inquirenti. Questa era la notizia secondo A della notizia della settimana, ma ci sentiamo un momento.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Tempo in diretta.
7: Ben trovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, dapprima sui settori occidentali, poi su quelli orientali. Domani giornata già con molte nuvole al nord e con qualche temporale sul Triveneto. Situazione più tranquilla al centro-sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
9: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
10: Yeah. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Proseguiamo allora, Roberto Giordano sempre con voi, con le notizie in primo piano da commentare con gli ospiti e anche con quella che voi ritenete la notizia della settimana. Ne ho lette diverse tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666. Qualcuno dice, per me la notizia, Floriano dice, l'algerino di 27 anni che ha accoltellato una ragazza colpevole di averlo guardato, già condannato due volte, una la mattina stessa, poi rilasciato in libertà controllata, si aveva l'obbligo di dimora, dice, incredibile, effettivamente anche questa vicenda è incredibile, ma anche quella che stiamo per raccontare. Non so se ricorderete il caso cosiddetto dei 30 secondi. Che cosa era successo? Una hostess che si riteneva discriminata sul lavoro, mia madre, quindi probabilmente insomma un po' sabotavano il suo lavoro, la sua carriera, nel marzo 2018 si rivolse a un sindacalista per questa vertenza sindacale, ma durante l'incontro in un ufficio, stando alle indagini, sarebbero venute da parte del sindacalista nei confronti della hostess molestie e abusi. Ma quando poi fu rinviato a giudizio, nei primi due gradi di giudizio ci furono due sentenze di assoluzione, in primo grado il Tribunale di Busto Arsizio in provincia di Varese e la Corte d'Appello milanese secondo grado. Quali erano state le motivazioni dei giudici per assolvere quest'uomo? Scrissero che con toccamenti repentini in realtà la donna in quei 30 secondi, in cui poi non so come le hanno calcolati questi 30 secondi, lei aveva tutta la possibilità di sottrarsi a questa violenza. C'erano tanto lunghi 30 secondi che quindi poteva effettivamente sottrarsi, secondo questi giudici di primo e secondo grado, alle molestie. Ci sono voluti 8 lunghi anni per questa hostess che non si è arresa e ha continuato la sua battaglia per avere giustizia. Dopo il ricorso rispetto alla seconda sentenza, la Cassazione ha rinviato ad un appello bis e c'è stata la sentenza secondo la quale è stato quello che ormai è ex sindacalista condannato a un anno e due mesi, imputato per violenza sessuale. La Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis quindi ha condannato l'uomo, il 48enne, che appunto era stato assolto. E che cosa dice la Cassazione con le motivazioni invece nuove e che hanno condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista? Dicono che la donna in realtà quel senso di sorpresa che coglie di fronte all'abuso, molte donne o chiunque insomma possa essere improvvisamente sottoposto a un abuso, è difficile in pochi secondi superare la sorpresa e dimostrare la contraria volontà, ponendo chi subisce quindi nell'impossibilità di difendersi. È stato un iter giudiziario lungo e travagliato e alla fine però si è giunti a questa conclusione. La vittima degli abusi ha detto oggi: spero sia la fine di una vicenda che in questi anni ha riempito tutta la mia vita, ho pagato però un prezzo molto alto e per lunghi anni si è aggiunta violenza alla violenza perché non sono stata creduta dalla giustizia. Saluto e coinvolgo Arianna Gentili, componente del direttivo dell'Associazione Nazionale Differenza Donna, che gestisce molte case di protezione per le donne, centri antiviolenza, e responsabile del centro antiviolenza Appia Regilla. Buonasera Arianna Gentili, grazie della disponibilità.
14: Buonasera a voi, grazie.
1: Allora, da diverse parti, vedevo anche per esempio la senatrice Valente, che è stata anche presidente della commissione parlamentare contro il femminicidio per anni e ne fa ancora parte, parla di una sentenza spartiacque, è così? Gentili.
14: Allora, noi ovviamente siamo particolarmente soddisfatte per questa sentenza, ma soprattutto perché va a sovvertire uno stereotipo culturale. La responsabilizzazione della donna che avrebbe dovuto in qualche modo sottrarsi perché i 30 secondi erano sufficienti a comprendere che si trattava di una violenza, responsabilizza nuovamente le donne ed è legata ad una percezione culturale molto stereotipata, no? Che è quella che noi dobbiamo andare a superare. È emblematico che proprio una sentenza abbia questo tipo di motivazione e ci ricorda quanto le norme, se non sono accompagnate da un cambiamento culturale, poi da sole non possono fare la differenza.
1: E fra l'altro dice sempre la senatrice Valente, crediamo che la ringraziamo questa hostess per tutta la battaglia che ha fatto, per la sua resistenza, insomma, in questi anni, segna appunto questa sentenza uno spartiacque e crediamo sarà utile a tante donne nella medesima situazione e più in generale nella battaglia sul consenso che sappiamo a livello politico, no?
14: Certo.
1: Legge contro lo stupro che poi è stata bloccata, sembrava che ci fosse l'unanimità di centrodestra e centrosinistra e poi invece dal centrodestra fu bloccata ancora, mi sì. Pare che non procede questa legge.
14: No, infatti sì, questa sentenza lo rende quanto mai attuale, no? L'importanza che il consenso sia esplicito perché affinché non ci siano interpretazioni di questo tipo, proprio perché c'è sempre la tendenza a spostare la responsabilità sulla vittima. Un processo per stupro è uno dei pochi reati in cui è la donna a dover dimostrare, no, di essersi opposta e non il contrario. Quindi quanto mai ce lo rende attuale, proprio perché il consenso andrebbe anche a togliere questa possibilità di interpretare la norma.
1: E quindi ci aspettiamo, insomma, che prosegua nel suo percorso e nel modo migliore. Scrive fra gli altri un ascoltatore che dice lo scandalo e anche che ci siano voluti 8 anni per arrivare a sentenza definitiva, dice una vergogna. Giustamente, insomma.
14: Sì, sì, l'Italia anche recentemente è stata condannata dalla Corte di Strasburgo rispetto ad un'altra sentenza proprio per la lentezza con cui giunge a sentenza e per le motivazioni spesso sessiste che accompagnano queste violenze. Anche questa condanna della Corte di Strasburgo faceva riferimento ad un'aggressione sessuale nella quale si diceva appunto che però di fronte al no l'uomo in qualche modo deve insistere, no? Perché culturalmente non sempre il no è no, e quindi ce lo rende quanto mai attuale e si lega perfettamente perché anche questa sentenza di questi giorni, quindi risultati molto importanti proprio che speriamo ci aiutino a sostenere la legge sul consenso.
1: Visto che almeno sul femminicidio c'è una legge, anche se c'è qualcuno che nega che esista anche il reato di femminicidio,
14: certo.
1: Ma fermiamoci qui.
14: Perché non abbiamo capito che cos'è, purtroppo.
1: Purtroppo no, è qualcuno almeno. Grazie Arianna Gentili,
14: sì.
1: Ricordo componente
14: del
1: direttivo dell'Associazione Nazionale Differenza Donna. Grazie molte.
14: Buonasera, grazie.
1: Bene, adesso c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
11: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
15: Ultimo appuntamento, ben trovati all'ascolto. Ancora molti disagi sulla 15 Parma-La Spezia, code di circa 9 chilometri a causa di uno scontro tra 3 veicoli avvenuto all'interno di una galleria nel tratto tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Badia verso Napoli si verificano circa 14 chilometri di coda per operazioni di ripristino di un incidente avvenuto sulla variante di Valico. Infine incidente code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. È tutto, non rimane che augurarvi una buona serata.
16: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberta Giordano sempre con voi e un ascoltatore torna su la vicenda dell'aereo Ryanair, di questo terrore vissuto da un passeggero in particolare, ma anche da quelli che erano lì presenti, quelli che l'hanno trattenuto, che non fosse risucchiato dal finestrino, e chiede: ma scusate, che dimensioni ha il finestrino di un aereo? Quelli che ho visto sono molto piccoli. Adesso non so se questo aereo avesse nei finestrini delle dimensioni particolari, però insomma sono i testimoni che raccontano che era fuori ormai con tutta la testa e con il busto questo passeggero, che per fortuna appunto ha solo subito qualche ferita, qualche lesione, ma insomma sta piuttosto bene. E adesso, a proposito di cure, questo tema. Torniamo a parlare del sistema sanitario nazionale. Abbiamo raccontato tante volte qui Effetto Notte che è sempre stato per tanto tempo il fiore all'occhiello del nostro paese, invidiato in tutto

0: tutto il mondo, però perde colpi qua e là. Diciamo, gli aspetti maggiormente critici sono l'affollamento di pronto soccorso, le liste d'attesa, il divario fra le regioni, in particolare tra nord e sud, e poi la carenza di personale. Ed è tornato, a proposito di carenza di personale, a lanciare l'allarme Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che diverse volte appunto abbiamo come ospite qui a Effetto Notte, che ha detto che per quanto riguarda la carenza di personale, il problema maggiore è legato alla ormai mancanza di infermieri. Dice: la professione non è più attrattiva, i laureati sono sempre meno. Nell'anno accademico 2025-2026, dice Cartabellotta, il numero di domande di accesso ai corsi di laurea è stato addirittura inferiore a quello dei posti disponibili, e dice: a incidere, oltre ai carichi di lavoro eccessivi, è anche il fattore retributivo. E così Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato infermieristico Nursing Up. Buonasera De Palma.
1: Un saluto a lei, un saluto a lei, un saluto ai radioascoltatori. Certamente è così, l'elemento fondamentale che allontana i giovani dalla professione infermieristica oramai è un dato scontato, noi condividiamo, anche perché li abbiamo sperimentati sul territorio, i dati Gimbe. Purtroppo noi abbiamo quest'anno meno giovani del numero dei posti per infermieristica delle università, e i giovani ci dicono che non vogliono diventare infermieri perché in Italia gli infermieri non hanno nemmeno lo stipendio che gli garantisce una vita familiare dignitosa. E non è una bugia questa, è un dato oggettivo, ce lo dice l'OCSE, che classifica i nostri infermieri, gli stipendi dei nostri infermieri, al terzultimo posto in Europa. Ma voi pensate che l'Italia può considerarsi eccellenza nella formazione? Noi con le ultime lauree specialistiche magistrali formiamo la creme della creme infermieristica, gli altri paesi d'Europa vengono in Italia, fanno incetta dei nostri professionisti perché sono quelli considerati con la migliore formazione, e l'Italia che cosa fa? Spende 30.000 euro circa per formare un infermiere a livello universitario, e poi li affida nelle mani di questi paesi, perché oramai ci sono delle vere scorribande da parte di paesi europei in Italia. Pensate che negli ultimi giorni ci hanno segnalato che agenzie norvegesi stanno contattando gli studenti del terzo anno di infermieristica, fanno con loro un contratto prima ancora che si laurino, gli fanno fare dei corsi in lingua norvegese, e quando questi studenti alla fine dell'anno acquisiranno la laurea qui in Italia avranno il posto in Norvegia, quindi l'Italia la saluteranno praticamente. Siamo arrivati a questo punto. Ma pensate che ci sono 17.000 euro, quindi 18.000 dollari, lo conferma e lo assevera l'OCSE, di differenza tra uno stipendio di un infermiere italiano e la media degli stipendi degli altri paesi d'Europa. Poi ci si chiede per quale ragione i nostri infermieri non restano in Italia. Non restano in Italia perché la formazione infermieristica è una formazione importante a livello universitario, perché si fa sia la parte teorica che la parte pratica, con le recenti lauree la formazione praticamente è diventata e sarà sempre di più quinquennale, una laurea magistrale, le tre lauree cliniche, solo che una volta che questi infermieri acquisiscono la laurea di primo livello e poi la laurea di secondo livello, hanno un contratto che praticamente è un contratto fermo a 30 anni fa. Ma voi lo sapete che noi stiamo rinnovando il contratto in questi giorni, e si parla tanto di infermieri di famiglia, di mancanza di infermieri di famiglia, ma non viene previsto l'inquadramento contrattuale per l'infermiere di famiglia? Allora noi ci chiediamo, questo paradosso: una legge prevede l'assunzione di circa 30.000 infermieri di famiglia, ma poi la politica non si preoccupa di dare a questi infermieri un contratto. Come si pensa che un infermiere che si laurea con una laurea magistrale per diventare infermiere di famiglia possa poi entrare nel Servizio Sanitario Nazionale se non ha una collocazione contrattuale? Tutto questo è assurdo, certo. Ed è uno degli elementi per cui poi scappano.
0: Una cosa veramente assurda. Poi ci ha anche rivelato Antonio De Palma una cosa grave, che addirittura noi pensavamo, gli infermieri spesso vanno in

0: Svizzera o in Germania, quelli italiani formati, ma che addirittura vengano, come ha detto lei, a fare scorribande dagli altri paesi per fare proprio incetta di infermieri nostri, perché sono ottimamente formati, e questo è ancora più grave. Scrive un ascoltatore: buonasera Roberta, ma non basterebbe aumentare gli stipendi agli infermieri? Perché non si aumentano gli stipendi agli infermieri se lei dice che il contratto è rimasto fermo 30 anni fa? Mancano le risorse? Non si vogliono mettere le risorse? Qual è la questione? Per chiudere.
1: Il paradosso è questa incompetenza. La nostra politica non ha una visione di prospettiva, quindi che cosa fa? Fa delle leggi con le quali porta la formazione infermieristica a livello, noi possiamo dire, al di sopra degli altri paesi europei, però poi contemporaneamente non stanzia le risorse affinché i contratti di questi professionisti facciano sì che vengano retribuiti in maniera dignitosa. Così accade che una volta che un infermiere magistrale, ma anche un infermiere con laurea di primo livello, si acquisisce il titolo in Italia, basta che si affacci sulla vicina Svizzera per vedere che gli danno uno stipendio che è tre volte quello italiano.
0: È quello che sentiamo spesso, e ricordiamoci che se mancano infermieri e infermieri ci rimettiamo tutti con la salute, con la sanità. Grazie, è stato molto chiaro. Antonio De Palma, ricordo, presidente nazionale del sindacato infermieristico Nursing Up. Grazie, buona
1: grazie a voi radioascoltatori.
0: Grazie.

0: E te l'ho fatto sentire il primo pezzo di questo inno, caro Dario Ricci. Adesso tu dacci notizie concrete di quello che sta succedendo ai mondiali maschili in questo momento Spagna-Belgio. Ciao Dario.
1: Ma io però partirei da Sinner, scusa cara Roberta,
0: vabbè,
1: però insomma,
0: io ti avevo messo l'inno per mondiale, vabbè.
1: Se sei uno che è caduto e si è rialzato, l'abbiamo lasciato a Parigi.
0: È proprio lui, certo.
1: Veramente in difficoltà, ritirato al secondo turno con tutte anche le polemiche, il malore, e lo ritroviamo in finale per il secondo anno consecutivo nel torneo più prestigioso al mondo, Wimbledon, un triplo 6-4 in semifinale al mito Djokovic, che pur provato dalla lunga maratona che lo aveva visto vincitore contro Gerard Yassim, ma insomma è stato un grandissimo Sinner, quello che domenica si giocherà il titolo, che di fatto tra l'altro e non è poco lui stesso detiene, contro uno Zverev che a Parigi ha trionfato e che da quel momento sembra essere entrato in un'altra dimensione, anche per il tedesco più facile direi, successo contro la rivelazione britannica Turferi, sempre in 3-7, 7-6, 6-2, 6-4. Poi passerei a questi mondiali di calcio, visto che di semifinali parliamo. Questa sera conosceremo la prima semifinale, perché c'è la Francia già qualificata che aspetta la vincente di questa interessante sfida tra Spagna e Belgio. Primo tempo che si è concluso sull'1-1, Spagna in vantaggio al 30° con l'ex del Napoli Fabian Ruiz, che ha battuto Courtois dopo che il portiere belga aveva respinto una prima conclusione di Dani Olmo. 11 minuti dopo è arrivato Charles de Ketelaer, che nel ruolo di attaccante si sta disimpegnando sempre meglio, già aveva cominciato quest'anno a farlo nell'Atalanta, per lui terzo gol nel torneo, il cross di Castagne, il colpo di testa dell'atalantino a battere Unai Simón. Quindi 1-1 e partita, manco
0: ancora
1: a dirlo,
0: aperta,
1: lo dice il risultato, ancora apertissimo.
0: Molto aperta, grazie caro Dario Ricci, ciao Dario, buon divertimento.
1: Ciao.
0: E dopo tutto questo è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Il caldo va, viene, ci sono i temporali, l'estate esplode oppure ritorna. Mattia Gussoni, del Meteo.it. Ciao Mattia.
2: Buonasera, ciao. Allora, in realtà sì, domani avremo qualche temporale al nord, localmente anche molto intensi, in particolare su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Qui non escludiamo qualche locale grandinata. Sul resto dell'Italia invece tanto sole e temperature in aumento. Infatti poi da domenica prenderà il via la terza ondata di caldo particolarmente intensa di questa stagione, quindi avremo ancora l'anticiclone africano, questa vasta area di alta pressione di origine subtropicale che si allungherà sul Mediterraneo, quindi da domenica e poi per buona parte della prossima settimana tanto sole e temperature davvero molto molto calde, arriveremo a 35-36 gradi nelle principali città, addirittura fin verso i 40 gradi in Sardegna.
0: Ventaglio alla mano dunque, quantomeno, grazie
2: esatto.
0: Mattia Gussoni del Meteo.it, buon tempo a te comunque sia. Ciao Mattia, a presto.
2: Ciao, buon weekend. Ciao.
0: Tra poco gli aggiornamenti.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
6: Sono le 22 e un minuto.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: E a questo punto della giornata questi fatti principali: la strage senza fine delle donne in Italia uccise da mariti, compagni ed ex. A Loreto, nelle Marche, un uomo accoltella più volte la moglie in casa e la lascia agonizzante a terra. Deve rispondere di omicidio volontario aggravato. Inferno di fuoco in Spagna, 12 morti in Andalusia, 23 dispersi tra le fiamme di un devastante incendio. Situazione ancora critica in Piemonte, devastato da 10 giorni dagli incendi boschivi. Terrore su un volo Ryanair in Grecia: si rompe un finestrino dopo il decollo, un passeggero trattenuto per non essere risucchiato. Medio Oriente, Trump sui negoziati con l'Iran afferma: accettiamo nuove trattative, ma il cessate il fuoco è finito. E se Teheran mi uccide, ho lasciato istruzioni. Il caso 30 secondi, sindacalista condannato per molestie, sentenza dunque ribaltata con 1 anno e 2 mesi per abusi su una hostess. Sanità, l'allarme della Fondazione Gimbe: mancano sempre più gli infermieri, la professione non è più attrattiva, i laureati sono sempre meno. Sport, tennis: a Wimbledon Djokovic battuto da Sinner, che torna dunque in finale. Trova Zverev per i mondiali di calcio. In campo Spagna-Belgio, per ora prosegue la partita per 1-1. E su questo vi saluto e vi ringrazio per il vostro ascolto, come sempre per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Filippo Reggi, e in attesa di risentirci lunedì da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
4: Inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Parleremo di delle prime stime, perché sono iniziate il 4 luglio i saldi estivi, e le prime stime, quelle che sono arrivate da Confimprese, i dati registrati nel primo fine settimana, nel primo weekend, sono deboli. Le vendite per abbigliamento e accessori fanno meno 0,4 e le vendite di altri prodotti merceologici fanno meno 0,1%. Lo scontrino medio registra andamenti uguali, sono soprattutto i negozi a confermare una crisi della moda e del tessile anche in Italia, una difficoltà, diciamo, più che crisi. Dicevo, sono i negozi di abbigliamento e accessori a avere un calo come visite del 2,4%, gli altri negozi hanno un aumento dell'1,4%. E vabbè, il commento è abbastanza chiaro: i clienti cercano convenienza ma acquistano solo ciò che ritengono realmente necessario. Il dato è interessante, non voglio, diciamo, usare un elemento spurio, ma è interessante anche per quello a cui stiamo assistendo sull'inflazione, quindi vengo anche ad alcune notizie di cronaca di oggi, perché già il dato dell'inflazione italiana era stato, è una buona notizia, ma in maniera abbastanza sorprendente, era stato più in calo rispetto al mese precedente. E siamo in piena crisi di Hormuz, crisi che si è tutt'altro che risolta, adesso ne parleremo. E quindi, al di là dei beni energetici, sia lavorati che non lavorati, tutti gli altri comparti avevano avuto rialzi molto contenuti, anche il carrello della spesa. Lo dico perché oggi sono arrivate le conferme di un'inflazione in rallentamento a giugno anche in Francia, più 1,8%, meno 0,3% rispetto al mese precedente, e in Germania al 2,3%, meno 0,3% su maggio, un dato molto simile a quello italiano, che poi vi ricorderò. E perché è interessante? Adesso è presto per dirlo, giugno abbiamo visto un petrolio più basso, però adesso darò anche i dati del petrolio, chiaramente con c'è anche una clausola di questo accordo che sembra essere abbastanza ambigua sulle navi che l'Iran ritiene di poter attaccare perché non hanno chiesto il permesso, mentre secondo gli Stati Uniti questo va a violare l'accordo. Però al di là di questo, oggi il petrolio, quindi parto subito con i dati, è leggermente in calo rispetto a ieri. Certo, si mantiene a $76 il Brent e a $71 il WTI, però ripeto sempre, anche prima della crisi di Hormuz avevamo un petrolio che andava a 67, a 68, poi a 78, non è una, tant'è che il rialzo dal 27 febbraio del 4,5% sul Brent, un po' più alto sul WTI del 10%. Questo anche nel giorno in cui Trump, come sapete, ha scritto sui social che l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. Ora, è il secondo giorno di ripresa di attacchi reciproci, sono stati colpiti 90 obiettivi militari, anche vicino allo stato di Hormuz, e secondo la BBC sono morte 14 persone. Ora, lo stato di Hormuz è di nuovo chiuso e i nuovi attacchi cesseranno, secondo vari siti, solo dopo la fine dei colpi sparati contro le navi in transito a Hormuz. Il traffico prosegue nonostante le ostilità, dice Al Jazeera, citando i dati delle società di tracciamento Kepler e LSIG: almeno 5 metaniere in navigazione senza carico hanno attraversato lo stretto, e perché lì è importante il fronte gas e il fronte petrolio, perché c'erano, prima della guerra c'erano 20 milioni di barili al giorno che transitavano, non solo petrolio, anche derivati, un quinto di tutti i flussi mondiali, ma un quinto anche di tutto il gas liquefatto globale, 290 milioni di metri cubi. Poi che la dipendenza italiana e europea sia bassa sul gas liquido, noi abbiamo l'11% di fornitori di gas che arrivano da lì e più o meno il 7-8% di petrolio è un conto, ma il prezzo si paga a livello internazionale. Però perché lo dico? Perché in realtà i dati che stanno arrivando dall'Europa sono di un'inflazione più contenuta delle attese, non che il 2-3 in Germania è ancora un po' sopra il 2% ritenuto ottimale, ma anche l'1,8% della Francia è sotto il livello del 2%. E questo perché lo leggo con i saldi? Perché la sensazione che abbiamo, ma ripeto, adesso vedremo i prossimi dati sull'inflazione, la sensazione che abbiamo è che in realtà, al di là, ripeto, di prezzi energetici e di quello che è collegato al prezzo energetico, si sia stati molto attenti ad aumentare i prezzi, perché c'è la consapevolezza che con questi consumi il potere d'acquisto in Italia, abbiamo detto fino all'infinito che siamo sotto tra il 6-7% rispetto al 2020, ne abbiamo parlato anche ieri dopo il rapporto dell'INPS con il capo economista dell'Ocse, la sensazione è che sia in Italia che in Francia e in Germania ci si pensi due volte prima di alzare i prezzi, a differenza di quello che capitò nel 2021, 2022 e 2023, quando alla fine

0: ne abbiamo portato a casa in Italia un 18% di inflazione in quegli anni, e perché la si generava anche internamente, perché per emulazione, perché vedi tutto che cresce, aumenti il tariffario anche tu, oppure perché vedi i costi che alla fin fine erano molto alti, una forte domanda post-Covid. Secondo me anche in questa ultima parte c'è un pezzo di spiegazione. La domanda post-Covid era fortissima, eravamo rimasti tutti non solo in Italia, chiusi in casa, i consumi erano quasi impossibili e in alcuni casi era stato accumulato anche un po' di risparmio non potendo spendere. E questo ha portato a un desiderio, oltre che una disponibilità, di spendere tanto. Abbiamo visto cosa capitò all'abbigliamento, cosa capitò anche a tutti i servizi, diciamo, ristorazione, tempo libero. Oggi il quadro è diverso, non veniamo da chiusure, per fortuna. Temo che non tanti abbiano potuto risparmiare in questi anni, visto che ancora l'inflazione colpisce, e la reazione del mercato sembra essere quella: attenzione, pensiamoci due volte prima di alzare i prezzi. Vedremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. E visto che parlavo di Hormuz e adesso arrivo anche alle quotazioni degli altre materie prime della borsa, è interessante quello che ha dichiarato Stefano Messina 2 giorni fa a Focus Economia, presidente di Assoarmatori, dicendo: attenzione, insomma, è abbastanza più che rischioso, quasi improvvido in questo momento mandare una nave nello stretto.
1: A livello di mercato e traffico commerciale, devo dire che le cose sono immutate, nel senso che prima di questa notte c'era un clima generale di apparente consenso, raggiungimento verso una convergenza, apparente di parte, cosa che appunto poi non si è realizzata. Per questa ragione il traffico, anche sino a ieri, prima del picco nuovamente di questa
0: Certo.
1: notte, si era fermato. Nessun armatore dotato di un minimo di civiltà e coscienza manda le navi nello stretto di Hormuz.

No, guarda, allora così Stefano Messina, presidente di Assormatori, risponde all'ascoltatore, dice: non potete prendere un dato e trarne una tendenza. No, infatti ho detto bisogna stare cauti, vedere l'inflazione come sarà poi a luglio e via così. Ho detto solo che giugno ha sorpreso, l'Italia ha fatto zero sul mese precedente, Francia e Germania hanno avuto anche un calo dello 0,3 sul mese precedente. Ha sorpreso in maniera positiva, non me la sto gufando da solo, e non ho detto che questa è una tendenza, dico solo che forse rispetto alle fiammate inflattive 2021, 22, 23, anche chi deve vendere un bene o un servizio capisce che la situazione sul fronte del potere d'acquisto dei consumi è completamente diversa. Del resto, ripeto, siamo mediamente sotto di un 6-7% rispetto al potere d'acquisto del come salari. Lo so che l'obiezione del capo economista di Confcommercio dice sì, ma se vai a vedere non i salari ma la ricchezza complessiva, devi considerare anche che c'è chi ha investito in azioni, che c'è chi ha investito, che ha avuto guadagni di altro genere. Ho capito, però il tema salariale è quello che riguarda la maggior parte dei lavoratori di questo paese, cioè salariati, dipendenti. Comunque, visto che stavo dando l'andamento dei mercati petroliferi, continuo sui mercati energetici, poi vengo a quelli azionari. Petrolio, lo abbiamo detto, per quello che riguarda appunto l'andamento. Beh, certo che sul petrolio, come ci ricordava ieri anche il direttore dell'UNEM, il presidente dell'UNEM, incide anche la guerra in Ucraina, perché secondo il Financial Times i droni dell'Ucraina hanno messo fuori uso tra il 20 e il 40% della capacità di raffinazione russa, che poi va a impattare sul mercato, perché è vero che c'è l'embargo, ma alcuni paesi lo comprano, e se non compri quella benzina, quel petrolio raffinato, cioè benzina, vai a comprare da altre parti aumentando il prezzo. Secondo il Financial Times, la Russia ha raffinato in media a giugno 4

milioni di barili al giorno, sono il 30% quasi in meno rispetto al volume degli ultimi 5 anni e il 35% in meno rispetto alla capacità marginale. Veniamo alla benzina da noi, continua ad aumentare, benzina 1,869 e gasolio 1,968. A questo punto non può essere per il rialzo degli ultimi due giorni, perché abbiamo sempre detto che ci vuole più tempo per trasmettere sia i rialzi che i ribassi. Non posso tornare sulla polemica già ieri, voglio dire, su gasolio a 15% in più rispetto a 27 febbraio, la benzina a un 12% in più rispetto a febbraio. Per la precisione, benzina 1,869 euro, gasolio 1,968 euro, sempre senza accise perché non c'è più il taglio del 5%. Allora, c'è chi mi scrive: guarda che il pane al chilo costava nel 2020 2,63 euro, adesso costa 5,34. Quando ho detto inflazione sotto controllo, forse non mi sono fatto capire. Noi abbiamo imbarcato già un 20% di inflazione media, che sui generi alimentari è stata più alta dal 2021 al 25, e lo abbiamo ricordato quando parliamo del famoso carrello della spesa, generi alimentari, pulizia della casa e igiene personale. Parliamo della parte che non puoi comprimere e dove gli aumenti sono stati più forti in tutto il 22 e il 23. L'inflazione viaggiava, poniamo, al 6, adesso vado, e il carro della spesa aveva 1-2 punti più alti. Quindi quando io dico 18, lo dice l'INPS, 18,9 di inflazione dal 21, anzi dal 20 al 25, il dato è molto più alto, se non ho una stima sotto mano, molto più alto per i generi alimentari, che sono sempre cresciuti di più, non dico al doppio, ma di più. Quindi non stiamo dicendo due cose diverse, ho detto solo che rispetto alle attese, un'inflazione che tornava a schizzare in maniera molto forte, Francia e Germania ti dicono che è anche un po' calata rispetto a maggio, l'Italia è rimasta invariata, vedremo. Non ho detto che non abbiamo imbarcato su quali, sui generi alimentari, secondo me se il dato medio è 18 puoi viaggiare tranquillamente a un più 25, più 30% nel carrello della spesa per quello che c'è detto l'Istat in questi anni.

Il gas è un po' calato da Amsterdam, 48 euro a megawattora, però un anno fa era 34 e il 27 febbraio era 32. E l'elettricità verrà venduta domani a 144 euro a megawattora, un anno fa era 106. Qui si vede proprio la differenza, cioè il gas prima, allora anche rispetto a un anno fa, ma prima dell'attacco all'Iran viaggiava a 33 euro come un anno fa, diciamo, e siamo a un più 50%, lo vedi nel dato su cui viene venduta l'elettricità, che mediamente è un più 30, più 40% rispetto al, a un anno fa. Andiamo sulla borsa, perché poi incombe, tra virgolette, la poco invidiabile classifica, ma ho qualche altro dato da dare. Allora, questa mattina c'è stato ancora il successo del collocamento della coreana SK Hynix negli Stati Uniti, che è debuttato al Nasdaq, e questo ha rinvigorito un po', come ieri va detto, tutto il settore dei semiconduttori, perché da questo punto di vista, e lo abbiamo visto questa mattina con Tokyo ha chiuso con un più 1,07%, Hong Kong più 0,50%. L'impatto è meno importante in Europa, perché Parigi intanto perde in questo momento lo 0,1%, Francoforte meno 0,20%, Nasdaq in America invariato, Standard & Poor's più 0,20%, Dow Jones più 0,30%, euro su dollaro fermo a 1,1430, 3 per la precisione. E ancora, se andiamo a vedere i titoli di casa nostra, abbiamo qualche realizzo su titoli che erano molto cresciuti in questi giorni. Penso a ST Microelectronics meno 1,1, Leonardo meno 1,20, Avio meno 1,50, Eni di nuovo in calo, ma anche qui è molto legata all'oscillazione del petrolio, meno 1,20%, Saipem meno 0,60%, poi c'è Fincantieri, ho detto meno 1%,

tesoro in meno 0,80%. Pronto a posto Nexi, più 6,30, Stellantis più 3,80%, il 2,20 lo guadagna Buzzi, il 2% Amplifon e l'1,5% Unipol, ma anche Unicredit. Segnalo che c'è un caso, ne abbiamo parlato a inizio settimana, un nuovo caso EasyJet. Tra l'altro l'EasyJet vola in borsa a Londra, è arrivata a guadagnare più del 13% perché il fondo americano, il fondo Apollo, ha offerto più del fondo Castlelake. Castlelake aveva offerto 6,9 sterline per azione, ma valorizzando la compagnia meno di quello che valgono secondo il mercato i suoi aerei. E invece Apollo ha offerto 7,15 sterline. E il consiglio di amministrazione di EasyJet ha detto che l'offerta di Apollo è stata concordata in via di principio. Vabbè, poi c'è un dettaglio dell'offerta di Apollo che valuta la compagnia 5,7 miliardi di sterline e offre un premio dell'81%, non a caso adesso guadagna il 14% il titolo in borsa. Per il resto diciamo, sì, c'è ancora fiducia tra i negoziati tra USA e Stati Uniti, però diciamo una fiducia così cauta, chiamiamola in questo modo. Interessante un dato invece che è uscito oggi: se tu prendi le società partecipate dallo Stato, le 15 società del dove c'è una quota del MEF o della Cassa Depositi e Prestiti, la capitalizzazione ha raggiunto quasi 400 miliardi di euro e da questo punto di vista vale il 34% dell'intero listino, è aumentata del 28% in 7 mesi. Tra l'altro questo considerando tutte le società italiane partecipate, e quindi Eni, Enel, Eni, ST Microelectronics, Poste, Monte dei Paschi e via così, Leonardo, Snam, Terna, Poste Italiane, ho detto c'è anche una residuale partecipazione in Monte dei Paschi. E poi in Francia Xavier Niel è diventato il primo azionista di Vodafone perché Emirates Telecommunication ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore che a questo punto diventa il primo azionista di riferimento, aveva già il 2,5%, adesso avrà il 18,5%. Molto forti i titoli Vodafone a Londra, sono arrivati a crescere anche del 14%.

Beh, interessante quello che ha contestato la Commissione Europea in via preliminare a Meta, una violazione della legge sui servizi digitali. I design di Instagram e Facebook sono fatti per creare dipendenza, violato quindi la legge sui servizi digitali. E nessun doppio standard, aggiungono funzionari dell'Unione Europea, tra Meta e TikTok sul design che crea dipendenza. Ovviamente Meta non concorda, abbiamo adottato misure a protezione degli adolescenti. Ah boh. Per esperienza dico, se le avete adottate non ce ne siamo accorti, e poi continuo a dire, ma sarà una cosa mia da boomer, ma come mai su WhatsApp tutti noi abbiamo beccato l'intelligenza artificiale? Io non l'avevo chiesta. E conosco la vecchia regola dell'economia, che quando qualcosa è gratis vuol dire che il pasto sei tu, cioè sono i miei dati, se no col cavolo che mi dai qualcosa gratis, anche perché in economia non esistono pasti gratis, e se qualcosa è gratis il pasto sei tu. Ma soprattutto la cosa che mi fa impazzire è che non si può levare. Io mi metti una cosa che non posso levare, poi però dici che tutte

legislazione europea, e Lagarde ha anche accolto positivamente la proposta della Spagna su un safe asset europeo, cioè emissioni europee che dovrebbero coprire diciamo in parte le spese della difesa, ma non solo, perché varrebbe la proposta spagnola un 850 miliardi l'obbligazione europea. L'Italia vede con favore la proposta spagnola di emettere un debito comune aggiuntivo fino a 850 miliardi l'anno, e poi insomma basterebbe, io ho capito che c'è tutta la resistenza dei paesi del nord, Italia, oltre che l'Italia anche la Francia vede con un certo favore l'iniziativa, basterebbe chiarire ai paesi del centro-nord che non si va a, l'ho detto già ieri probabilmente, non si va a ripianare i debiti degli spagnoli spendaccioni, degli italiani spendaccioni francesi, si va a usare questi soldi per iniziative mirate. Il PNRR non ha dato quello che gli americani chiamano helicopter money, cioè non ha dato i soldi a tutti così. Il PNRR ha detto: se vuoi quei soldi devi fare queste riforme, devi fare e devi raggiungere questi obiettivi, e poi ti viene staccato l'assegno. Tutte cose mirate, c'erano 5 capitoli, ricordate? Non è di... Poi infatti per esempio tutti gli investimenti nella parte autostradale non erano contemplati dal PNRR, non potevi usare per qualunque tipo di infrastruttura. Ecco, basterebbe che fossero molto vincolati all'utilizzo finale, secondo me, per superare le resistenze. Se poi la resistenza è ideologica, allora vabbè, però non rompere le scatole sulla minaccia russa se poi non abbiamo la possibilità di fare spesa comune. Qualche notizia sull'Italia. Allora, per quello che riguarda lo spread siamo sempre fermi, il MEF ha assegnato un BTP a 3, 7, 15 anni, i rendimenti in calo, il triennale al 2,98%, per quello che riguarda il settennale è al 3,5% e il BTP a 15 anni al 3,95%.

0: Dunque, la produzione industriale italiana. Allora, ci sono dei dati dell'ISAT. Intanto sul PIL, nei primi tre mesi abbiamo fatto più 0,3, la crescita acquisita è dello 0,6%, quindi vuol dire che se dovessimo anche non crescere più porteremo a casa lo 0,6, che è già nelle stime della maggior parte degli istituti. La produzione industriale a maggio ha frenato su aprile, ma su un anno prima è un più 1,1%. E poi ancora molte dichiarazioni sull'ILVA, la preoccupazione dei sindacati sulla trattativa ribasso con Jindal. Il rapporto Gimbe, che non va in classifica, però sottolinea come in 12 anni la voce destinata al personale, nella spesa sanitaria pubblica ha visto un calo di oltre il 3%, passando dal 39,7% della spesa nel 2012 al 36,6% in 12 anni. Poi però non si riesce a invertire la tendenza. Al 1 gennaio dell'anno scorso mancavano 5.700 medici di medicina generale, di infermieri, dove il caso è ancora più grave. Noi abbiamo 7 infermieri per 1.000 abitanti, siamo al 23esimo posto su 31 paesi dell'area OCSE. E tra l'altro ieri la Calabria, tramite Occhiuto, ha fatto sapere che vuole confermare i medici cubani. Sapete che c'era stata anche un'irritazione forte della Casa Bianca sui medici cubani in Calabria. Immagino che la Casa Bianca in questo momento abbia temi un pochino più seri di cui occuparsi che non dei medici cubani, che sono un problema italiano, perché vuol dire che ci mancano i medici, ma non sono un problema di rapporti internazionali.
1: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
2: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
3: Così?
2: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
3: Stai zitto!
4: Perché mi ha fatto

0: riflettere.
1: Ah.
0: Ed è per questo che sono tornato.
1: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
0: Credo di averti violentato.
1: No, non mi hai violentata.
2: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jans B. Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
7: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Focus Economia.
11: Allora, inizio e poi riprendo lunedì. L'intervista mi interessa molto il tema dei saldi. Oggi Confimpresa è uscita con dati abbastanza deludenti: abbigliamento, accessori -0,4, altro retail -0,1, il primo weekend di saldi, anche le visite, abbigliamento, accessori -2,4%, il resto +1,4%. Luigi Murialdo, direttore del Centro Studi Confimprese, buonasera.
12: Buonasera, allora, a Barzoni e a tutti gli ascoltatori.
11: Grazie. I dati che avete diffuso sembrano andare nella direzione che dicevamo prima. L'inflazione non sta, per ora, speriamo mai, non è aumentata mese su mese, anche in Italia, come in Francia, in Germania, che è calata, perché i consumatori non sono i consumatori del 2021, post-Covid e con qualche risparmio accumulato durante il lockdown. E questo è con una difficoltà particolarmente più forte nel settore dell'abbigliamento. Prego.
12: Allora sì, confermo la partenza debole nel primo weekend dei saldi, a -0,3 comunque a spalle mercato, e questo riflette, sono come dire le stesse aziende che ce lo dicono, riflettono un consumatore che ha un potere di acquisto minore, ma poi vabbè, i saldi in particolare insomma hanno, le aziende dicono di essere metropatiche, quindi questo sicuramente ha avuto un impatto, vedremo poi come si sviluppano i saldi anche insomma nel periodo futuro, però tuttavia comunque sicuramente l'impatto dei prezzi energetici influisce sul consumatore. Se a fine 2025, anche secondo dei dati che abbiamo elaborato, comunque si stava riducendo quella forbice, poi da marzo in poi con il conflitto in Medio Oriente quella forbice torna, sembra tornare insomma ad allargarsi, e questo chiaramente influisce sui...
11: Perché i dati dell'anno scorso, nello stesso periodo, erano andati un po' meglio, visto che l'inflazione continuava a scendere, non c'era stato l'attacco all'Iran, eh?
12: I dati dell'anno scorso sui saldi o su...
11: No, sui saldi rispetto al 24, cioè nel 25 cos'era successo con i saldi? Lo dico perché a memoria non me lo ricordo.
12: No, anzi, cioè dire che l'anno scorso la partenza dei saldi è stata ancora più negativa, quindi però per ora vediamo questo trend sul 2025, vediamo come si concluderà. Comunque c'è ancora una parte importante dei saldi, e c'è da dire che il primo weekend ha sicuramente insomma subito un po'.
11: Vabbè, sperate che vi possa essere la partenza non è stata esaltante, ma sperate che vi possa essere un miglioramento. Staremo a vedere, daremo il consuntivo a fine mese. Grazie intanto, e vi avremo ospiti. Grazie intanto al direttore del Centro Studi Confimprese Luigi Murialdo, grazie Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio, Anna Riva per l'assistenza in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.

abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Bentornati, una buona serata. Questa è l'anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre vi offriamo qualche spunto di riflessione, qualche pizzico dei nostri approfondimenti, che poi vi faremo ascoltare nella nostra puntata domenica a partire dalle 14, oppure nella nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale già disponibile da questa sera online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Di che cosa abbiamo parlato questa settimana? Oltre a tutte le notizie che ogni settimana vi diamo come aggiornamento su quello che accade nel settore della tecnologia, abbiamo parlato dei nuovi modelli o comunque delle novità che sono state presentate proprio negli ultimi giorni da Anthropic e da OpenAI. Devo dire che se non proprio tutte le settimane, tutti i mesi, queste società in un modo o nell'altro lanciano novità. Adesso non è che facciamo la cronaca di tutte le novità minuto per minuto, però ogni tanto vale la pena in alcune situazioni, in alcune condizioni, fare un po' il punto della situazione. Vi ricordo tra l'altro che esiste un podcast dedicato alla sola intelligenza artificiale, uno spin-off di 2024 speciale intelligenza artificiale. Lo potete ascoltare sul nostro sito e tutte le applicazioni che vi permettono di ascoltare podcast. Adesso l'abbiamo sospeso per i mesi estivi, poi riprenderemo a settembre. Comunque, insomma, potete ascoltare i nostri approfondimenti anche in questa modalità. Dunque, abbiamo parlato dei nuovi GPT 5.6, la nuova famiglia dei modelli di OpenAI, e abbiamo parlato anche di Fable 5, il modello di intelligenza artificiale di frontiera di Anthropic, e ne abbiamo parlato con Vincenzo Cosenza, esperto di intelligenza artificiale.
2: Sì, è una famiglia di modelli, come dicevi tu, vale a dire sono tre versioni diverse dello stesso modello. Quindi c'è il modello Sol, che è la versione più potente, ma anche quella che consuma di più in termini di token e quindi di soldi per chi la usa a livello, diciamo, più professionale. C'è la versione Terra, che è la versione di mezzo, che è la più efficiente in termini di prestazioni e consumi, e poi c'è una versione Luna più rapida ma anche meno potente. Quindi in questo modo l'utente può riuscire, a seconda del compito e della complessità del compito che deve far svolgere a questi modelli, scegliere quello più adatto. Sono un'evoluzione, come dicevi, del mondo GPT-5, quindi c'è uno scatto da 5.5 a 5.6 che di solito non segnala una rivoluzione. In realtà non c'è stata una modifica sostanziale del tipo di addestramento del modello, dell'architettura sottostante, però sembra, insomma, dalle prime prove che sia un bel salto rispetto alla 5.5, quindi fa delle cose, insomma, che la 5.5 non riusciva a fare con facilità. Quindi è davvero un modello di frontiera molto avanzato, che insomma gareggia sicuramente ad armi pari con Fable 5, di cui accennavi prima.
1: Esatto, poi ne parleremo. Mi sembra di capire anche perché ho visto le prove che tu hai fatto online, e mi sembra di capire che la novità forse più importante è che è più efficiente questa famiglia di modelli, che è un grande tema, cioè quello del consumo, e parliamo soprattutto di usi intensivi, professionali, industriali, aziendali di questi sistemi, e si sta cercando in qualche modo di rendere più efficienti questi sistemi.
2: Assolutamente sì, le aziende negli ultimi mesi hanno lamentato, soprattutto le grandi aziende, un eccessivo consumo di token, quindi di utilizzo di questi modelli, che è un po' sfuggito di mano e quindi è andato come dire, a pesare molto sui bilanci, e OpenAI ha deciso di porre rimedio a questa cosa, quindi cercando di costruire un modello che fosse efficace ma anche efficiente, e in effetti questo 5.6, la versione più potente, la Sol, costa la metà di fatto, a parità di token utilizzabili, di Fable 5 di Anthropic, e quindi lo posiziona molto e subito come un modello, diciamo, di elezione per una grande impresa. Quindi la scelta di una grande impresa, se vuole un modello di frontiera, potrebbe ricadere su GPT, che fa risparmiare. Tra l'altro oggi si può risparmiare anche molto sfruttando le capacità agentive di questi modelli. Per esempio si può chiedere a Sol di fungere da stratega, da orchestratore, diciamo, di una strategia, di una qualsiasi attività, e poi chiedergli di demandare l'operatività, lo svolgimento dei compiti a dei modelli più piccoli, in questo caso per esempio a Terra o a Luna, e in questo modo si risparmia molto.
1: Ecco, questo è un altro trend, cioè quella di spingere sempre più queste funzioni. Ma tu che parli con le aziende, lavori con le aziende, mi confermi che ancora, e forse Italia, Europa e il resto del mondo da questo punto di vista cambia poco, tutto quello che ha a che fare con la parola agente ha comunque ancora oggi dei limiti tali per cui si va molto con tanta prudenza prima di affidare processi complessi che sostituiscono proprio le decisioni umane?
2: Sì, sì, assolutamente sì, le aziende vanno coi piedi di piombo, la strategia è sempre quella di testare questi modelli aggentivi su piccoli task non critici, dove non si rischia fondamentalmente nulla, e poi eventualmente scalare o passare ad altri task. Qui è sempre più importante che chi gestisca l'agente sia in grado di istruirlo con dei paletti molto stringenti su quello che può fare, non può fare, come deve procedere, quando fermarsi per chiedere un'autorizzazione all'umano che entra, come si dice, nel loop, nel flusso di lavoro. Quindi, insomma, si va molto

0: Audi, anche se devo dire che le capacità di questi modelli migliorano davvero. Ormai i rilasci sono a distanza di un mese uno dall'altro. Prima erano, fino a qualche mese fa, erano a distanza di 5-6 mesi, quindi l'accelerazione è notevole.
1: Adesso vi proponiamo un'altra delle interviste in edizione breve, quindi un breve estratto di un'intervista che abbiamo fatto con Fabrizio Marazzi, Product Leader per l'Europa occidentale in Nielsen IQ. Nielsen IQ è il principale fornitore di dati sui comportamenti e gli acquisti dei consumatori nel settore del largo consumo. Abbiamo parlato dei primi 5 mesi dell'anno per le vendite di prodotti di elettronica di consumo. Questi sono i risultati.
2: Ci sono ottime notizie, nel senso che il mercato sta performando bene, il mercato dell'elettronica di consumo in generale, quindi della tecnologia. Stiamo parlando di un mercato che nei primi 5 mesi ha fatturato più o meno 6 miliardi e mezzo di euro e un più 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. È una notizia positiva perché avevamo chiuso il 2025 con un più 1, quindi insomma il mercato sta continuando a crescere. Altra cosa positiva, anche i volumi sono allineati con la crescita del mercato a valore, quindi parliamo anche in quel caso di un più 5,5% per quanto riguarda i volumi.
1: Quindi piccoli segnali di crisi che ci sono in altri mercati, in altri settori e anche l'inflazione che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto per quanto riguarda il mercato dell'elettronica di consumo, almeno per questa prima parte dell'anno non vediamo che si tramuti in segnali di debolezza. Certo, come tu dicevi, veniamo da anni un po' difficili, però questi primi mesi sono positivi.
2: Assolutamente sono positivi e soprattutto vediamo una positività in tutti i settori, quindi parliamo dell'IT e Office per intenderci che fa registrare un più 9, parliamo della parte di telefonia che fa registrare un più 5, parliamo della parte di piccolo elettrodomestico, anche questo un più 10, il grande elettrodomestico più 2, però insomma è stato diciamo, i grandi elettrodomestici sono stati quelli più impattati dai bonus nell'anno scorso, quindi la crescita è un po' più rallentata rispetto al resto. L'unico settore che invece fa ancora un po' fatica in questi primi 5 mesi è quello dell'audio-video, quindi principalmente parliamo di TV. Altra cosa interessante su questo è quello che diciamo che il mese di giugno, stiamo già iniziando a vedere i dati, non sono ancora consolidati come giustamente dicevi, è un mese che sarà molto positivo, quindi continuerà questa positività, anche perché insomma sono state anticipate molte delle promozioni che negli anni passati erano a luglio e vediamo che oramai il giugno diventa un mese di stagionalità, di alta promozionalità e stagionalità anche nell'ambito dell'elettronica.
1: Dicevi che l'audio-video non sta andando benissimo, c'è qualche segnale di debolezza, nonostante i mondiali, perché spesso sappiamo che durante i campionati di calcio, campionati mondiali di calcio, vengono venduti più televisori. In questo caso, probabilmente perché non c'è la nazionale italiana, non c'è stato un trasferimento, diciamo, di questo evento sulle vendite.
2: Esatto, questo sì per quanto riguarda di solito il giugno, quindi quando iniziano le vendite legate ai mondiali, ahimè, non essendo i mondiali questo impatta anche sul mercato dei televisori, però devo dire che il mercato delle TV, anche in questo caso nei primi 5 mesi, cresce a volume, quindi fa un più 1, ma scende a valore, quindi il prezzo medio dei TV è proprio un prezzo medio che sta scendendo, quindi questa è una delle spiegazioni. Nonostante la tecnologia, la nuova tecnologia stia continuando a crescere, quindi parliamo di principalmente di nuove tecnologie sul mondo TV, di mini LED e della parte OLED. È la parte, diciamo, un po' più di LCD standard, quelli che noi definiamo, che è quella che sta soffrendo di più in questo particolare momento.
1: Se scendiamo con un maggiore dettaglio ai mercati che vanno meglio, traducendo, quali sono i prodotti che funzionano meglio e si vendono di più?
2: Allora, seguendo il dato praticamente diciamo prima dei settori più performanti, una notizia molto positiva è quella dei PC, principalmente qui in questo caso parliamo di mobile PC, quindi notebook, che fanno registrare un più 20% nei primi 5 mesi, quindi un dato molto importante. Stessa cosa anche per i tablet. I tablet avevano fatto già molto bene anche l'anno scorso, sembravano un prodotto, ahimè, qualche anno fa dato per quasi morto, in realtà invece sta trovando insomma, l'interesse da parte dei consumatori. Un altro prodotto che sta crescendo molto è la parte di robot, ne abbiamo già parlato anche nel corso delle altre interviste, i robot diciamo aspirapolvere, questi stanno crescendo molto. Gli smartphone anch'essi diciamo in questi primi 5 mesi stanno crescendo, parliamo di un più 4,5% a valore, quindi bene. altri prodotti legati appunto al

0: piccolo elettrodomestico, soprattutto alla cura della persona, quindi faccio l'esempio di hair styler, quindi prodotti un po' più femminili piuttosto che shaver, regola barba, eccetera, anche in questo caso stanno crescendo.
1: Con Fabrizio Marazzi abbiamo parlato anche del mercato dei computer portatili in modo particolare, che è andato particolarmente bene. Abbiamo parlato anche di prezzi, quindi vi lascio poi ascoltare l'intervista nella nostra puntata domenica a partire dalle 14, oppure nella nostra versione in podcast sul nostro sito, la nostra app e tutte le principali piattaforme di audio on demand già a partire da questa sera. L'ultimo approfondimento che vi lascio in anteprima è quello che abbiamo fatto con Nereo Sciutto, fondatore e amministratore delegato di Web Ranking, partendo da una considerazione, cioè che a proposito di acquisti e soprattutto di acquisti di elettronica di consumo, molto spesso questi acquisti vengono fatti a fronte di una ricerca che noi facciamo, magari chiedendo informazioni, ma soprattutto leggendo informazioni online. E quello che sta accadendo e che accade sempre di più, accadrà sempre di più, è che molte persone si rivolgono ai chatbot di intelligenza artificiale chiedendo loro un parere su un prodotto specifico, oppure addirittura ampliando la proposta e dicendo al chatbot: dimmi qual è il frullatore migliore da comprare. Poi magari con domande incrementali si arriva a scegliere un prodotto. Poi che il prodotto si acquisti online o che si acquisti offline, quindi in un negozio fisico, poco cambia. Allora, che cosa cambia anche nel nostro comportamento quando ci rivolgiamo a sistemi di intelligenza artificiale? Sentiamo Nereo Sciutto.
2: Il tema più importante di tutti è che i motori generativi, quindi i chatbot, ci stanno abituando a essere molto utili per tantissime cose, sia per svolgere alcuni compiti, sia per mettere un po' di chiarezza all'interno del mare magnum delle informazioni che sono presenti su internet. Il problema è che quando usiamo un motore di ricerca, una tecnologia che c'è da 20 anni almeno, siamo abituati a ricevere un elenco di fonti che poi più o meno volentieri analizziamo singolarmente, cerchiamo come esseri umani di porci alla ricerca di significato, e quindi alla fine ci influenzano e potenzialmente ci portano sul sito di qualcuno, di qualche azienda, per approfondire un prodotto, un servizio, oppure per informarci. Anche una cosa strana è che influenzano le nostre idee. Quindi leggiamo attraverso i motori di ricerca dei pareri che poi ci fanno cambiare idea su qualcosa o imparare qualcosa di nuovo. Col motore generativo il cambiamento antropologico è dovuto al fatto che il motore fa 3 cose, non ne fa solo una. Fa una cosa prima e una cosa dopo la ricerca. La prima è che, essendo motori i large language model, hanno dentro la parola language, linguaggio, sono molto bravi ad analizzare l'intento, cioè a capire anche quando gli facciamo una domanda un po' destrutturata o magari velocemente, a capire realmente cosa volevamo cercare anche quando la chiediamo male, che è una cosa che il motore di ricerca all'inizio ha fatto molta fatica a fare. Quindi inizialmente capiscono meglio l'intento, quindi cambiano le ricerche che avremmo fatto noi a mano, poi si rivolgono alla vecchia ricerca, quindi a Google, a Bing, ai motori di ricerca tradizionali, fanno diverse ricerche, ottengono dei risultati e poi fanno la cosa dopo questa ricerca, ovvero rielaborano questi risultati e, invece di risponderci con delle fonti e delle informazioni che noi esseri umani, da qua il pezzo sull'antropologia, governiamo e ci fanno prendere una decisione, perché c'è l'uomo al centro, che quindi è quello che analizza, sceglie, e si impegna e capisce, ci presentano un qualcosa di già molto ben semilavorato, che è un'analisi critica di tutto quello che hanno trovato, e ci danno delle risposte che in realtà impattano moltissimo sui giudizi. In pratica, il cambiamento antropologico che siamo di fronte è che l'uomo non è così al centro come prima, perché questi motori ti dicono: guarda, tu stai cercando una soluzione a questo problema, o stai cercando un paio di scarpe per una festa stasera in piscina, beh, io ti dico già che dovresti usare queste, di questa marca, di questo tipo. Oppure tu gli dici: ma mi servono delle scarpe di lusso, E lui ti dice, ok, per me lusso però è questa marca qua, quest'altra qua si definisce di lusso, ma secondo me non lo è. Sto esagerando, un po' iperbolico, però diciamo che il motore generativo tende, a volte anche in maniera molto affettiva e sempre molto simpatico nel dirtelo, tende a dare dei giudizi, e questo sta impattando tantissimo sulle percezioni di marca, perché le marche vivono di etichette, di valore che vengono associate. Ad esempio, pensate alla Ferrari che produce le auto. La marca Ferrari di suo non vuole dire nulla, noi però gli associamo performance, esclusività, cioè queste etichette di valore. Diciamo che soprattutto quando scopriamo delle marche nuove che non conosciamo o che conosciamo in maniera parziale, questi motori generativi, oltre a raccogliere del contenuto e a rielaborarlo, fanno un'attività pseudo o finta cognitiva che fa sì che riescano a dirti, guarda, ti ho già analizzato io le cose, quello che devi sapere è questo, e danno qualcosa di molto simile a un giudizio. Questo io l'ho definito un cambiamento antropologico, perché in effetti l'uomo, che notoriamente è anche un po' pigro, tenderà ad abituarsi a cedere sempre di più controllo a questo genere di macchine o di software, e quindi tendenzialmente potrebbe effettivamente fidarsi tanto e quindi impigrirsi ancora di più, e alla fine, senza rendersene conto, perdere un pezzo del suo ruolo di dominio antropologico. L'uomo al centro, è un po' meno al centro,
1: Interviste integrali nella nostra puntata domenica a partire dalle 14, oppure nella nostra versione super podcast online già a partire da questa sera. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata o una buona notte. Tra poco ci sono le notizie di GR24.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
3: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
4: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
5: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
6: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Insubisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
11: Nome.
12: Freeway Skyline.
11: Professione.
12: IRP.
11: Missione.
12: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
11: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
14: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Sono le 23.
16: GR24, il Sole 24 Ore.

0: 12 vittime e oltre 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna nella provincia andalusa di Almeria. Chiude positiva Wall Street, Dow Jones più 0,29%, ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Calcio, Spagna in semifinale ai mondiali, tennis, Sinna nuovamente in finale a Wimbledon. Buonasera da Sergio Nave, in apertura l'incendio boschivo che sta sconvolgendo l'Andalusia, uno dei più gravi della storia recente della Spagna. Il bilancio provvisorio è di 12 vittime, 8 feriti, 4 di loro gravissimi, oltre 23 dispersi, circa 1.400 evacuati nell'area di Los Gallardos e Bedar, provincia di Almeria. La maggior parte delle vittime è straniera, 4 sarebbero cittadini britannici, gli altri 7, tra cui almeno uno spagnolo e un belga, facevano parte di un gruppo che, dopo aver abbandonato i veicoli, hanno cercato a piedi vie di scampo. Al momento non si hanno notizie, fortunatamente il coinvolgimento di italiani, la Farnesina continua a seguire gli sviluppi. E rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni di questi da ben 10 giorni, alcuni fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbagno, Cuseo, Ossola e Torino. Chiude positiva Wall Street, Dow Jones e Nasdaq salgono dello 0,29%, mentre l'S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,42%. Apple fa causa ad OpenAI per il furto di segreti commerciali, lo riporta CNBC, sottolineando che Cupertino accusa appunto OpenAI di aver rubato la proprietà intellettuale per sviluppare il suo hardware destinato ai consumatori. In Inghilterra, Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini dal 2022. La cronaca: Filippo Oldani, il giovane fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì in una casa a Sanremo, ha confessato appunto di aver ucciso la propria madre.
1: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte e ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga, da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E siamo allo sport. È stata una giornata, quella odierna, decisamente interessante tra calcio e tennis, tra il quarto di finale dei mondiali Spagna-Belgio e anche il torneo di Wimbledon. Ci aggiorna in diretta Dario Ricci, anche perché Dario si è appena conclusa Spagna-Belgio.
2: Sì, proprio così Sergio, abbiamo la prima semifinale dei campionati del mondo di calcio, appuntamento il 14 luglio, ore 21 italiane a Dallas, la Francia affronterà la Spagna. Spagnoli che questa sera a Los Angeles hanno avuto la meglio su un coriaceo belgio per 2-1, Spagna in vantaggio alla mezz'ora con l'ex del Napoli Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio di De Ketelaere, l'atalantino al terzo gol nel torneo, nella ripresa Belgio che perde i pezzi, diversi infortunati tra cui il portiere Courtois, entra Lammens impreciso all'88esimo sulla conclusione di Cubarsí dal limite, sulla quale sull'errore del portiere si avventa Merino, già decisivo contro il Portogallo a siglare il 2-1 che dà la qualificazione alla semifinale alla Spagna. A proposito di semifinali, vince la sua a Wimbledon Jannik Sinner, triplo 6-4 contro il mito Novak Djokovic, per Sinner seconda finale di Wimbledon consecutiva, lui che del torneo è il campione in carica, affronterà domenica Sasha Zverev che ha vinto il Roland Garros e che ha battuto oggi il sorprendente

0: britannico Ferri, rivelazione del torneo, anche lui in tre set. Domenica sarà sfida quindi tra Zverev e Jannik Sinner.
1: Grazie a Dario Riccera, questa è l'ultima notizia di GR24 che si aggiorna a mezzanotte.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
1: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Abbiamo la musica nel sangue, lo sentiamo dentro, ma la ricerca ci dà ragione e ha dimostrato un legame molto profondo, perché il nostro cervello, pensate, inizia a riconoscerla già nei primi mesi di vita. E la danza? A rispondere a questa domanda uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, pubblicata sulla rivista eLife. In linea con noi il dottor Giacomo Novembre, che è coordinatore del gruppo di ricerca neuroscienze dell'azione e della percezione, che ha condotto lo studio. Dottore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta, grazie a voi per l'invito. In questo studio abbiamo esaminato i movimenti spontanei prodotti da bambini in risposta alla musica. Abbiamo studiato bambini dai 3 mesi ai 12 mesi e abbiamo scoperto che anche la risposta di movimento allo stimolo musicale è molto precoce. Infatti già a compiere di un anno di vita i bambini mostrano interesse e movimenti spontanei in risposta agli stimoli musicali. Con delle analisi della cinematica di questi bambini siamo riusciti anche a identificare alcuni tipi di movimenti specifici che vengono indotti dalla musica, e questi sono per esempio il dondolare avanti e indietro oppure l'ondeggiare lateralmente e anche una forma di battito delle mani precoce. È importante anche notare che questi movimenti, pur essendo diciamo reminiscenti della danza, non sono ancora coordinati con la musica, non sono ancora sincronizzati con la musica. Questa è una capacità che probabilmente si sviluppa più tardi durante lo sviluppo.
1: Dottore, proprio sfruttando la predisposizione a muoversi con la musica, voi state portando, con il suo gruppo naturalmente di ricerca, state portando avanti uno studio sui bambini con autismo. Ci vuole anticipare qualcosa?
2: Sì, certo. Beh, il movimento è anche comunicazione, e quando ancora un bambino non sa parlare, come per esempio succede quando si ha solo un anno di vita, si comunica comunque, spesso si usa il corpo per farlo. Allora, visto che la musica è uno stimolo fortemente comunicativo, vorremmo cercare di comprendere come la musica, inducendo questi movimenti, permette a dei bambini che ancora non sono capaci di parlare di comunicare con i propri genitori. E questa forma, diciamo, molto precoce di movimento, di danza e di interazione con l'adulto potrebbe essere anche utile a comprendere meglio l'origine di alcuni problemi dello sviluppo, come per esempio l'autismo. Proprio in questo ambito stiamo portando avanti una ricerca in cui, proprio utilizzando la musica e l'interazione musicale tra mamma e bambino attraverso il movimento, vogliamo vedere se possiamo aiutare bambini autistici a interagire e sintonizzarsi meglio con gli altri.
1: Grazie per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Quelli che si rigirano nel letto, chi passa le notti sul divano, i rassegnati. 12 milioni di persone in Italia soffrono di disturbi del sonno. Un adulto su 4 e un minore su 5 hanno problemi di insonnia.

0: Invece il 30% degli italiani dorme meno di 6 ore per notte, ognuno cercando un rimedio.
1: Chiudere gli occhi e concentrarsi sul respiro.
2: Non pensare.
3: Calmare i pensieri, questo è il segreto.
4: Metto subito le mani avanti, Non voglio fare una trasmissione sull'insonnia. Ci sono programmi meravigliosi dedicati a questo tipo di problemi. No, però mi ha incuriosito questa mattina questa agenzia che è uscita, sono le notizie che si danno l'estate quando langue l'ispirazione e a parte delitti e roba di politica c'è poco da raccontare. No, partono le notizie paramediche e gli italiani hanno difficoltà a dormire e poi si comincia perché non dormono, perché poi accendono il telefono, guardano il telefono, insomma, insonnia che ama insonnia. Mi è interessato però che fanno una rassegna di tecniche che usano appunto gli italiani per trovare il sonno. Questo mi ha riportato alla mente un mio modulo di trasmissione che ripeto ogni tanti anni. Iniziai a proporlo veramente tanti anni fa, probabilmente manco nemmeno parlavo a questa radio. È il volo nei sogni lucidi. Una volta presentai un libro di una scrittrice che descriveva appunto questa possibilità, questa tecnica di riuscire lucidamente a volare durante il sonno. È una cosa che scoprì ascoltando il pubblico, che tutti più o meno hanno provato. Anche io che parlo mi ricordo in un periodo adolescenziale avevo un taccuino dove segnavo tutte le volte che mi capitava di volare nel sonno. Ho messo a punto le mie tecniche, a un certo punto c'erano dei sintomi, respirando, mi ricordo che mi vibrava tutto attorno e mi libravo e nei dintorni di quella che era la mia cameretta c'era un bel bosco, camminavo e volavo sopra, c'era un quartiere che stava nascendo, quindi vedo dall'alto i balconi. Ora, poi questa cosa finì, l'adolescenza mi portò ad altre pulsioni e smisi di allenarmi a volare nel sonno. Però, quando lo riproposi alla radio, mi accorsi che tantissime persone hanno avuto questa esperienza e tantissime hanno messo a punto un loro sistema per riuscire a volare nel sonno. Molti avevano quasi ideato un protocollo per cui a comando riuscivano a gestire nel loro sogno lucido la possibilità di volare, di librarsi. Poi c'erano quelli più avanti nella tecnica, riuscivano addirittura a comandare il volo, quindi riuscivano in qualche maniera a orientarsi. Io provai concretamente questa esperienza quando poi nel periodo della mia vita che facevo il paracadutista sportivo capivo esattamente cosa significa avere il proprio corpo che funziona come un aliante, tieni una certa posizione, muovi un braccio, muovi una gamba, muovi la testa che è un timone, puoi girarti, puoi accelerare, puoi rallentare, puoi andare verso un'altra persona che cade in caduta libera come te. Quindi noi in realtà abbiamo la possibilità di muoverci come fossimo un aliante. Evidentemente nell'attività onirica riusciamo a recuperare questa possibilità. Beh, oggi vorrei riproporre la stessa trasmissione ai miei ascoltatori. Vorrei che mi raccontaste se avete mai messo a punto una tecnica di volo lucido mentre dormite, in che maniera, come, cosa facevate. Premetto, io non ho nessun tipo di passione per le tecniche di realizzazione, meditazioni, le uscite dal corpo, tutte le sottofilosofie New Age per cui esiste il corpo astrale. Cioè, ho letto, ho studiato tutte queste cose, ma non me ne può importare nulla, sono solidamente ancorato alla realtà razionale tangibile. Però non ho pregiudizi e oggi mi piacerebbe parlare di questo. E quindi 800 24 00 24, raccontatemi quando volate sognando.
5: A quel punto ero in posizione orizzontale e fluttuavo. Da quel giorno ho deciso di mantenere il segreto. Non c'è nulla nel mio modo di volare che mi ricordi un aereo, un aliante, un deltaplano, un parapendio, neanche un uccello. Non ho bisogno di scaldare i motori, non ho bisogno di ali, reattori, tute aerodinamiche, maniche a pipistrello, non ho bisogno nemmeno di avere un corpo eccessivamente affusolato. Quando mi appollaio sul davanzale, il mio cervello è sgombro, immacolato come un foglio bianco.

0: Bianco senza quadretti, candido come un lenzuolo centrifugato dalla candeggina. Altrimenti non si spiega come io possa buttarmi dal balcone a corpo morto e senza fare alcun movimento, restare a galla nel vuoto, ondeggiando come una piuma, potendo resistere così anche per diverse ore.
1: Allora, evidentemente questo è un estratto, una lettura che prendemmo dal libro che allora presentammo, sono passati veramente tanti anni, e allora non avevo altra possibilità per creare una sorta di protocollo plausibile del volo durante il sonno lucido, se non mettere insieme l'esperienza degli ascoltatori e farglielo raccontare. Ma guardate, veramente questa trasmissione l'ho fatta molte volte negli anni, è sempre stato sorprendente che persone raccontavano di come volavano. Ora, questa mattina, ma un'ora fa, dico veramente, giocando con un'intelligenza artificiale, ho detto: ma mi fai un manuale di volo nel sogno lucido? Esattamente, spiegando quali sono le tecniche, le maniere, come se ne esce. Naturalmente in pochissimi minuti è stato creato questo manuale del volo nei sogni lucidi, quindi ho capito che esiste la possibilità di stabilire un protocollo, una regola. Ci sono dei gruppi che abitualmente si provano in questo tipo di attività, e quindi questo manualetto l'ho messo già a disposizione, lo trovate in tutti i miei social, lo potete scaricare, che non è che l'ho fatto io, l'ha fatto l'intelligenza artificiale, però è un bel manuale, sono 15 pagine molto dense, in cui spiega esattamente cosa avviene nel sogno lucido, spiega esattamente perché questa è una cosa che può essere ripetuta, perché accade. Evidentemente sono dei meccanismi nella caduta controllo rispetto al mondo concreto, al mondo sensibile che noi abbiamo nel sogno. Nell'attività onirica si vola, ma qua una cosa ben diversa, è un sonno lucido, noi abbiamo la sensazione di gestire quel tipo di attività durante il nostro sonno, è graduale, prima si ha l'idea di galleggiare, dice che bello, sto dormendo e sto sognando, ma però sto volando, poi man mano via via che si affina la tecnica, e qua ci sono tutte le maniere per affinarle, uno si rende conto e può controllare questo tipo di attività lucidamente, nella perfetta consapevolezza di stare sognando, di poter avere questa possibilità di guidare il proprio corpo, una sorta di viaggio onirico in cui si ha proprio la sensazione di volare. E questo mi ha abbastanza sorpreso e mi diverte, che oggi mi piacerebbe ripetere con il pubblico questo tipo di esperimento. 800240024.
2: Più che altro un fluttuare, diciamo, radente, dai 15 metri a proprio un metro e mezzo, carestando magari l'erba.
3: Ho volato per tutta la vita, bastava allargare le braccia, fare un saltellino per poter sollevarmi da terra, e poi cominciavo a volare proprio veramente nelle nuvole, oltre le nuvole. Il problema grosso che ho sempre avuto era quello di stare attento ai fili della luce.
1: La cosa che mi sorprende è che sto sfogliando questo manuale che mi è stato fatto in pochi istanti all'intelligenza artificiale. In effetti, cioè, la descrizione in maniera lucida, tecnica, non come fosse un fenomeno paranormale, ma semplicemente come fosse una tecnica raggiungibile, di tutte le maniere per gestire il volo durante il sonno lucido. Vi faccio un esempio, si parla tecniche di decollo, il signore allargava le braccia per decollare. Il rimbalzo, uno fa come un salto da qualcosa di alto senza pensare al volo e osserva il suo ricadere nel sonno, che è sempre più lenta rispetto a una caduta normale. Risaltando, ha come l'impressione di rimbalzare e con 3-4 rimbalzi poi si trova in una possibilità di sospensione lucida, gestibile. Poi nuotare nell'aria, quando uno comincia ad avere la consapevolezza, questo me lo ricordo bene, di stare nuotando nell'aria, io ancora non so se avessi già iniziato a fare il paracadutista, forse sì, forse no, ancora no, ho cominciato a 17 anni, sicuramente era prima, e quindi però avevo l'impressione di qualcosa che non avevo provato nella realtà, non avevo mai fatto un lancio in caduta libera, però avevo l'impressione che allargando le braccia riuscivo in qualche maniera a orientare il mio sonno. non mi prendete per matto, sono una persona super razionale, però questo è un tema che mi affascina nella sua possibilità di creare un modulo. Nicola da Como, primo ascoltatore, buongiorno.
4: Buongiorno Nicola, Gianluca. Niente, io volevo raccontarti la mia esperienza. Io fin da ragazzino ho sempre sognato di volare in una maniera molto particolare, un po' la Superman, però volo dalle mie parti, volo sulle strade del mio paese.
1: Continui ad essere adulto
4: Ancora adesso, e la cosa curiosa è che poi a un certo punto, nonostante in aereo non stessi benissimo, intorno ai 20 anni ho fatto un corso di free fall e ho preso il brevetto di caduta libera, e diciamo che nella caduta libera che tu conosci è diverso, perché forse, ecco, mi manca la tuta alare, vorrei provare a sperimentare quella per... L'accelerazione in deriva sappiamo che cos'è.
1: Prova a raccontare. L'accelerazione in deriva è arrivare a una velocità vicina ai 200 km all'ora, e quando ci si allontana dopo aver fatto un lavoro relativo con altre persone per aprire il paracadute, e si va praticamente in maniera obliqua, testa in giù, con tutta la velocità possibile. Ma la caduta libera, in realtà, non immaginate che sia come fluttuare. L'aria è un fluido, quando mettete una mano fuori dal finestrino a 150 km all'ora sentite qualcosa di solido. Il volo in realtà durante il sonno è qualcosa di più fluttuante, non sentiamo la resistenza dell'aria che normalmente sentiremo nella caduta libera. Quello che mi sorprende, Nicola Comma, che continui a farlo anche in età adulta, di solito è un fenomeno che avviene con l'adolescenza, in cui magari abbiamo un maggior turbinio ormonale e siamo più aperti e disposti e carenti di pregiudizi. Rosa da Lucca, buongiorno. Rosa?
5: Sì, buongiorno.
1: Vai Rosa, su. Dai, forza.
5: Allora, racconta. Io vorrei raccontare brevemente la mia storia. Io da piccola, diciamo nell'adolescenza, io sognavo sempre di volare, però volavo... Mi sente?
1: Sì, sì, dai, forza, racconta. Ecco,
5: io sognavo di volare quando mi trovavo davanti a un pericolo, o una strada che c'era un fosso da attraversare, o tipo un cane che mi veniva dietro, allora spiccavo il volo, volavo sulle case, comunque sia sempre davanti a un pericolo, o qualcuno che mi seguiva. Poi
1: ma tu avevi una tecnica particolare per spiccare il volo, perché di solito uno mette a punto, c'è proprio una sensazione percepibile di quando si vola.
5: Sì, io difatti trattenevo il respiro e mi alzavo in volo.
1: Ecco, trattenendo il respiro, ok.
5: Sì.
1: Abbiamo ancora Filippo da Piacenza, velocemente. Filippo.
6: Sì, buongiorno. Io fino a qualche anno fa sognavo, ma lucidamente, di volare, e avevo messo a punto una tecnica particolare. Io praticamente, stando in piedi, iniziavo a nuotare a rana, con le braccia ovviamente, e mi staccavo da terra e salivo sempre di più finché vedevo proprio il paesaggio dall'alto, e riuscivo ad andare fino a una certa altezza, perché poi avevo paura, e mi sono reso conto che questa paura è la paura di vivere.
1: Sì, paura di vivere, è capire cosa succede dopo, perché si vola, in qualche maniera si deve atterrare, e l'atterraggio è sempre un momento traumatico, devo dire, in ogni caduta dall'alto. E poi quello che sta dicendo lei del cercare di nuotare a rana, devo dire che è contemplato in questo manuale che io ho creato e metto a disposizione di tutti. Fra tutte le maniere che hanno le persone di volare c'è anche questa posizione qua. Si porta il corpo in posizione semi-orizzontale, si estende il corpo, le spalle leggermente all'indietro come sulla prua di una nave, si allarga le braccia dietro il corpo, una posizione simile a quella delle ali ripiegate, e poi ci si muove e si riesce a volare. 800240024, ci fermiamo, poi riprendiamo con il volo.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: E nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: blog.
1: Io ho esperienze di volo spontanee, non indotte.
2: Ho avuto queste esperienze, tra virgolette, di volo già dai 7 anni, 8 anni in poi. E la cosa particolare è anche questo, che non accadeva casualmente. Io decidevo di addormentarmi e di volare, e lo facevo immancabilmente. Questo l'ho fatto per moltissimo tempo e con grande anche soddisfazione, dovrei dire.
0: Allora, intanto ringrazio Miriam Lucchetti e Anna Riva, che mi seguono a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini, che stanno a Roma. Il tema di oggi è il tema del volo durante il sonno lucido. Capita, è capitato a tutti, non bisogna avere timore o vergogna di dirlo, non significa che siamo pazzi, spostati o abbiamo esperienze paranormali. Viene detto che è studiato anche in alcune università quello che è il volo nel sonno lucido. Le esperienze di ascoltatori, come sempre accade e faccio da anni questa trasmissione, sono molteplici, ma tutte ricorrono e riportano a un rigido protocollo. Io ho fatto la domanda su Perplexity prima dell'inizio della trasmissione: fammi un manuale operativo del volo nei sogni lucidi, e ho ottenuto un manuale operativo dove esattamente vengono descritte tutte le tecniche che spontaneamente mettono a punto i nostri ascoltatori. Ci sono gli esercizi per stabilizzarsi durante il sonno, il protocollo per superare il blocco dell'incredulità, le tecniche di volo, rimbalzando, saltando, nuotando nell'aria, come diceva un'ascoltatrice, correndo e poi decollando come se fosse proprio un aereo che decolla. E poi ci sono gli esercizi per stabilizzarsi durante il volo: guardarsi le mani, ruotare su se stesso, sarebbe fare un tonneau o fare un looping, che sono degli esercizi che si fanno in caduta libera, contatto fisico con l'ambiente, coinvolgimento multisensoriale, visualizzazione e la verbalizzazione per calmarsi. Uno può parlare, raccontare a se stesso, perché a volte è anche pauroso, perché si accelera senza la nostra volontà. E poi camminare sopra i tetti delle case, sopra gli alberi, è una bella sensazione. Raccontarlo così, dici: ma avevi bevuto, che ti eri fatto? No, non avevo né bevuto né mi sono mai fatto. È una cosa che si può provare, rientra nelle capacità insondabili di entrare in contatto con la parte non gestibile del nostro cervello. Marco, provincia da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Niente, io racconto questa cosa perché il volo, ho cominciato a fare sogni di volare, ma volare a bassissima quota, quasi a 30 centimetri dall'asfalto.
0: Rasoterra, volava rasoterra,
3: come se avessi sotto uno skateboard, proprio con le mani, scivolando si andava, era molto bello. Succede questa cosa in un periodo della mia vita in cui soffrivo di apnee notturne. E significa avere difficoltà di ossigenazione.
0: Lo so, perché quindi, mi dicono che ne soffro anch'io, non ho lucidità, che uno per alcuni istanti o anche un minuto non respira mentre dorme, questo è.
3: Sì, io ce l'ho avuto pesante questa cosa, e contemporaneamente a quel periodo i miei sogni erano tipicamente questi, di muovermi massimo a 2 metri d'altezza, ma sempre in orizzontale, come se fossi a pancia in giù, e muovendomi con le mani in maniera molto fluida e tranquilla.
0: Sono molto pericolose le apnee notturne, perché può creare un problema cardiaco, un arresto cardiaco. Però sono degli istanti in cui uno non respira, è sospeso fra la vita e la non vita. Può essere che corrispondere il cervello reagisca dandoci dei segnali, che magari ci svegliamo e respiriamo, è una forma di salvezza.

0: Ci non stai respirando.
1: Sì, ero arrivato ad avere 90 interruzioni all'ora del respiro.
0: Come, ma si cura poi? Può passare questa cosa?
1: Sì, diciamo da che cosa è causata. Io non sono sovrappeso, di conseguenza generalmente sono quelli che sono in sovrappeso che hanno questo problema. Io invece ho un problema della mandibola che arretra, perché è un gioco molto importante, di conseguenza quando si mette supini tutto il tessuto.
0: Quindi può essere l'apnea notturna, guardi, non ho evidenze scientifiche né letteratura su questo, però ci dice l'ascoltatore, può corrispondere a dei problemi che si hanno durante il sonno, che il cervello in qualche maniera allenta delle sue, diciamo, delle sue chiusure, come se togliesse delle password e ci fa accedere a delle aree della percezione a cui normalmente non accediamo nel sonno normale. Cristina da Prato, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Allora, la mia esperienza riguardo al sonno, al volare di notte è stato un sogno stranissimo, cioè che io mi vedevo me stessa durante il sonno che volavo sopra casa mia. E avevo una sensazione veramente di pace, di tranquillità, stavo benissimo. Poi, quel momento che mi sono svegliata, mi ha svegliato una luce chiara, bianca, che vedevo fortissima, che mi ha svegliato, e pensavo che fosse giorno, e invece era notte. E mi è rimasta questa sensazione di benessere fisico, e io questo sogno, dopo tanti anni, ancora ci penso e non me lo spiego.
0: Solo una volta però le è accaduto, solo questa volta,
2: sì,
0: che le ricordo.
2: Solo una volta, sì.
0: Però dico, fa parte, io vedo in questo manualetto, se lo volete guardate, andatevi a cercare i miei social, ve lo scaricate, l'ho messo ovunque, anche nel gruppo maledetto dei volatori di Melog ha parlato su Telegram, l'ho messo lì, chiedete, fatevelo mandare. Gira, sta circolando, ma non ci vuole nulla, non costa nulla. Però è interessante perché mette anche tutti gli elementi, perché a un certo punto si smette di volare, o i fallimenti, non si riesce più a staccarsi dal suolo, si cade durante il volo, si precipita, si resta bloccato su un ostacolo, come dice l'ascoltatore, fili della corrente, cavi, dei tetti, il sogno sfuma e sembra che è venuto giorno, la luce, come dice la signora, in realtà ci si sveglia, oppure ci si spaventa, c'è una turbolenza eccessiva durante il volo, c'è proprio una scheda di come allenarsi. Sergio, provincia di Brescia.
3: Eccomi, buongiorno Gianluca. Io anch'io ho avuto questa esperienza che mi avete fatto ricordare ascoltando la trasmissione oggi, perché era completamente nell'oblio. E io facevo dei saltarelli sempre più ampi finché prendevo il volo e volavo a un'altezza appena poco sopra le case, una sensazione, come hanno detto altri ascoltatori, di assoluta tranquillità, di benessere, e questo sogno, se era un sogno o non so che cosa, si ripeteva frequentemente, anzi riuscivo addirittura ad andare a letto, concentrarmi e riuscire a riprendere quel sogno lì del volare, insomma. Poi non so per quale motivo, forse perché al tempo avrò pesato sì e no 50 kg, adesso sono 30 kg in più, magari non riesco più a decollare, non so perché.
0: No, quello che è importante è che lei sta descrivendo tutte le, diciamo, le maniere per volare, il running jump, si corre, poi si saltella o si fanno vari salti. E lei spontaneamente aveva messo a punto queste tecniche senza che nessuno le avesse insegnato?
3: Assolutamente no, ero un ragazzetto, non sapevo neanche che cosa volesse dire. Scopro adesso che ci sono delle tecniche che possono indurre questa esperienza meravigliosa, insomma. Non, è una cosa che mi avete fatto ricordare oggi.
0: Ma lei l'aveva mai raccontato a qualcuno? Perché io mi sono sorpreso, guardi, facendo radio da tanti anni. Sono quelle cose di cui non si dà spiegazione. Sono 43-44 anni che faccio trasmissioni in diretta con il pubblico, più o meno. E ogni volta che tocco questo argomento, un argomento in sé, queste sono cose inconfessabili, uno le racconta con vergogna a persone in cui ha una grandissima confidenza, perché o è preso per matto, per alcolista o per persona che, diciamo, che crede in delle cose irrazionali. Poi mi rendo conto che ogni volta poi sarà il fatto che per radio ci si confida meglio, ci sconfidi con esseri umani. Viene fuori sempre che esiste una porzione di umanità e questa esperienza l'ha fatta. Quindi questa rientra fra le esperienze comuni che fa un essere umano. che non sempre si raccontano, che non gli si dà valore, perché una volta passato, se non sente altre persone che raccontano la stessa cosa, dice vabbè, non lo sarò immaginato, l'avrò sognato, questo probabilmente pensava lei, ma evidentemente è un'esperienza possibile. Se vedo questo manualetto, che mi sorprende, veramente mi sorprende, ci sono proprio tutte le tecniche per stabilizzarsi nel sonno, le tecniche per essere lucidi, che in quel momento non si sta sognando ma si è vigili nel proprio sogno. Beh, queste sono cose che mi sorprendono. Vi faccio ascoltare, mentre vi ripeto il numero 800 24 0024, altre esperienze prese dalle trasmissioni precedenti, e guardate, corrispondono perfettamente con quello che tuttora viene dagli ascoltatori.
4: Sono decollata senza rendermi conto, nel senso che non percepisco il decollo, percepisco a un certo punto di essere in uno stato di sospensione e mi sono trovata in un quadro di Magritte.
5: Ecco, io invece ho bisogno di un piccolo pendio, di una discesa, di un qualche cosa che mi permettesse di raggiungere una velocità un attimino superiore, e una volta che mi staccavo da terra volteggiavo, volavo. Però nei miei sogni non c'è stato mai un rientro, mi svegliavo o mi addormentavo così, volando.
0: Ecco, questo è l'elemento che è comune, l'assenza di un atterraggio. A un certo punto il sogno si interrompe, perché evidentemente il livello di controllo su quel tipo di attività a un certo punto scema, o accade qualcosa che improvvisamente ci spaventa, o non riusciamo a tenere quel tipo di controllo. Vi dico quelle che sono la guida, la gestione dei vari livelli di lucidità, perché questo avviene se si trova in un sogno lucido. Non corrisponde, non è la stessa cosa del sogno lucido, è un sogno lucido in cui si fanno delle attività di controllo su quella propria attività onirica, ma lucida, sensoriale, capiamo, sentiamo, come se avessimo i sensi attivati, ma in realtà stiamo dormendo. Chi ci vede una persona stesa sul letto, probabilmente che respira male, come diceva il nostro ascoltatore. A tra un istante, 800 24 0024.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Nailog.
1: Era come se io muovessi una cam, una telecamera, e io non ero niente, ero solo un puntino, e volevo anche vedere quanto ero grande, se veramente questo puntino poi fosse ingombrante, no? Avevo una mensolina in camera da letto che avevo in taglio a forma di cuore, e io sono passata attraverso quel buco. Poi sono entrata nel lampadario e mi sono fatta anche il giro del lampadario, e un'altra volta ho volato sul soffitto, sopra l'armadio, dietro il comodino, quindi riuscivo a passare in posti minuscoli.
2: E questa è una lettura molto particolare. Questa ascoltatrice percorre oniricamente un microcosmo, la sua camera da letto, come in un sogno di Alice nel Paese delle Meraviglie, improvvisamente diventa un mondo immenso, diventa piccolissima, e passa nel pertugio sul comodino, passa dietro l'armadio, come diventasse una mosca. E questa forse è il tratto più originale rispetto a tutte le telefonate che mi arrivano, e le sto vedendo alla luce di questo manuale, che mette come premessa l'abbattimento dell'incredulità. È chiaro che una persona che ama la razionalità dice: ma che sono cazzate, non mi interessa, ma non c'è nulla né di magico né di misterioso né di olistico né di tecnica di trasmutazione, niente, è semplicemente quando dormiamo abbiamo un'attività cerebrale, questa attività cerebrale avviene in maniera inconscia perché noi dormiamo, siamo dall'altra parte. Se ci impossessiamo un attimo della consapevolezza di quello che accade nel nostro cervello quando dormiamo, possiamo vincere quelle che sono alcune preclusioni che ci dà il fatto di avere un corpo fisico. Non abbiamo più un corpo fisico, ma viaggiamo nel nostro immaginario, e questo è interessante, trovo che sia interessante. Ci abbiamo già tanti ascoltatori, manco avessi detto oggi parliamo del mal di denti, chiamo tutti quelli che hanno il mal di denti, parliamo di qualcosa di assolutamente improbabile, riuscire a gestire un'attività di volo durante il sonno, e chiamano tutti. Nicola da Cosenza, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno.

0: Io voglio portare due questioni che diciamo penso non siano state affrontate dalle telefonate precedenti. Io ho 75 anni, quindi, ma i miei sogni che riguardavano il volo risalgono invece a età giovanile, 30-40 anni.
1: Sì, adolescenza, più o meno si inizia con l'adolescenza.
0: No, veramente un po' dopo, vabbè, comunque più o meno, mentre adesso non ne ho più, ma la cosa più che ricordo stranamente, insomma, è che questi sogni erano talmente realistici che anche da sveglio mi svegliavo convinto di poter volare, cioè era un qualcosa di molto reale, non era un sogno che da sveglio spariva, avevo ancora la sensazione di avere quel potere perché era talmente realistico. Queste due cose, guardi, volevo evidenziare.
1: Le dico, sul manuale c'è scritto sono 5 livelli di lucidità. Lucidità minima. Uno sa che sta sognando, ma debolmente riesce a controllare il sonno. Lucidità emergente. Si riconosce che è in un ambiente onirico, ma ha una tale emozione che rischia di uscirne, perché rischia di svegliarsi. Lucidità stabile. È un controllo affidabile su percezioni e azioni semplici. Il corpo del sogno risponde. Lucidità attiva, quarto livello. Si vola con continuità, si può cambiare direzione, velocità, e altitudine e comando. Terzo, piena lucidità onirico-nautica, cioè si controlla quasi totalmente sull'ambiente e si può anche modellare lo scenario che si vede sotto. È scritto in questo manuale che trae naturalmente le informazioni da studio, da persone o da gruppi che fanno questo tipo di esperienza. Glauco, provincia di Venezia.
2: Ciao, buongiorno Nicoletti.
1: Buongiorno.
2: Due ragionamenti. Intanto, vabbè, è un argomento leggero, gradevole, mi ha fatto venire voglia di parlare con voi. Primo aspetto, abitavo vicino ad un attraversamento ferroviario, c'era un ponticello che permetteva di attraversare la ferrovia. Ho 8-10 anni, mi regalano una giacchetta improponibile grigia, sogno che alla seconda rampa decido di andare e parto, basta, vado su, mi alzo e comincio a volare. Primo ricordo del volo. Sentendo tutti i tuoi ospiti mi torna alla mente una seconda fase di volo che è venuta anni dopo e si concretizza in una maniera diversa. Non parto volando con questa giacchetta, ma devo contrarre i muscoli del corpo come per resistere a un colpo, non so se hai presente la sensazione, e comincio, sì, a librarmi. Però questo volo mi è più difficile. La durezza con la quale contraggo il mio corpo mi permette di alzarmi più o meno, ma ho meno controllo di questo volo.
1: Allora ti dico, nel manuale che sto vedendo, scopro mentre parlo con te, viene chiamata questa tecnica il veicolo simbolico, cioè legare. Tu hai presente il cartone della Disney di Jumbo Dumbo? Jumbo volava perché c'ha una piuma, se teneva la piuma nella proboscide riusciva a volare, fino a che un giorno perde la piuma, rischia di non volare e gli spiega l'acrobata, dice guarda, sei tu che voli, non c'entra niente, quello è un supporto. Ecco, molte volte si materializza un oggetto qualsiasi, un ombrello, un qualcosa, anche un abito come dici appunto te, e si pensa che questo oggetto ci tiri verso il volo, come se io fossi il passeggero e non il motore. Man mano però ci si stabilizza nell'esperienza, ci si rende conto che il supporto non serve. Infatti tu sei passato a una fase successiva, contraendo i tuoi muscoli, facendo un'altra azione, non hai più bisogno di quella giacchetta per volare, come era la piuma di Dumbo Jumbo. Giancarlo, provincia di Chieti.
3: Ah, buongiorno. Guardi, l'ho chiamata perché questa storia veramente mi ha entusiasmato. Io ho praticamente 70 anni e ho sognato di volare tutta la vita. Non pensavo fosse così comune, tant'è che forse 20 anni fa ho anche scritto un libro che si chiama Quella strana voglia di volare, ma è un romanzo, ma racconto quello che mi succedeva. Cioè io mi accorgevo che volavo e mi piaceva da morire e dicevo mamma,
1: mi racconti un po' le tecniche, però mi interessa, al di là dell'esperienza che ormai abbiamo capito è comune, ma ci, sì, si arriva attraverso varie maniere personalizzate. Lei che tecnica usava?
3: Guardi, io non ne sono tanto convinto, però la verità è che mi piaceva così tanto che la sera andavo a letto con l'idea e dicevo speriamo che riesco a sognare anche stanotte di volare. E devo dire che mi sono accorto oggi in trasmissione che non mi sono mai sognato di atterrare, quella è l'unica cosa strana.
1: Nessuno atterra, nemmeno il manuale c'è scritto tecniche di atterraggio. Perché evidentemente l'esperienza termina e ci si risveglia, non c'è l'atterraggio.
3: Io infatti mi svegliavo, anzi qualche volta con la paura di cadere, perché dicevo, dentro di me dicevo, ma sto possibile che sto volando a questa altezza? Ma non mi è possibile. E a quel punto il timore mi faceva svegliare, perché mi arrivava il timore di cadere. E la cosa che le devo dire, e questa è la cosa che più mi dispiace, che saranno almeno 8-10 anni che non lo sogno più. E forse l'età avanzata, non lo so, e mi manca tantissimo. E oggi mi avete dato una gioia enorme, sì, a parlare di questo.
1: Però cose. Infatti, Giancarlo, ragiono un attimo con lei, che è quello che probabilmente ci ha più riflettuto su questa cosa, tanto ci ha scritto un libro. Secondo me avviene meno perché abbiamo delle tecniche di distrazione. Mi parla, guarda caso, tutte persone che hanno 70 anni, la mia età più o meno, e che probabilmente è l'ultima soglia di persone che ricordano questa esperienza. Perché questa esperienza richiede innanzitutto il fatto che quando uno va a letto non ci abbia un cazzo da fare, perché se uno ha compagnia vicino, pensieri funesti, si deve alzare continuamente perché ha un malessere, o ha un telefono in mano o davanti un televisore, è chiaro che non ha questa cosa. Avveniva in momenti della nostra vita in cui, quando si andava a letto, si stava a letto, e guarda caso avveniva in momenti della vita in cui si dormiva da soli. Penso che sia difficile provare a volare con una persona accanto che dorme, che russa, che ti stimola, che ti fa mille cose così. Quindi è facile che accada in un momento particolare della vita, all'inizio, che è l'adolescenza, in cui esiste un turbinio a livello multisensoriale in noi, passiamo da uno stato all'altro. Il sonno è qualcosa di animato. Il sonno, quando andiamo a letto, siamo veramente stanchi perché abbiamo una vita attiva, non abbiamo pensato, o non avevamo almeno le nostre generazioni. Quindi è molto più facile che oggi avvenga meno o non avvenga più, o perlomeno non avvenga nelle nuove generazioni, che hanno altre maniere di volare, probabilmente molto più condivisibili fra di loro, ma questa possibilità fantastica di guidare il proprio volo mentre si sogna evidentemente si sta perdendo. Beh, la rifarò la trasmissione fra 10 anni, se ancora avrò modo di sognare e di volare. Alla prossima.

0: City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. L'ambiente marino è ancora abbastanza poco utilizzato dall'uomo, beh, tolta la pesca naturalmente, ma le cose stanno un po' alla volta cambiando con lo sviluppo di applicazioni, per esempio legate all'energia oppure all'agricoltura marina ed altre ancora. Ed è quindi qui sotto la superficie nel mare che anche le tecnologie fotovoltaiche potrebbero trovare un nuovo campo di applicazione. C'è una ricerca pubblicata sulla rivista Energy and Environmental Materials che ha dimostrato che le celle solari a perovskite, che sono un tipo innovativo di cella solare alternativa, diciamo, a quelle al silicio molto studiato in prospettiva, ebbene queste celle a perovskite possono funzionare in modo efficiente anche in ambiente acquatico, se non in qualche caso addirittura un po' meglio che in atmosfera. Questo studio è frutto di una collaborazione tra due istituti di ricerca del CNR, l'Università di Roma Tor Vergata e anche la società B-Dimensional SPA, ed è da Jessica Barrichello, che è ricercatrice dell'Istituto di Struttura della Materia del CNR, che andiamo per farci raccontare di questa ricerca. Buonasera Jessica, benvenuta a Smart City.
2: Buonasera.
1: Intanto subito una cosa, cosa cambia produrre, no, energia fotovoltaica naturalmente, quindi con la luce del sole sott'acqua rispetto a starne fuori?
2: Sotto acqua l'energia solare penetra anche fino a meno 50 metri, certo che è diversa dall'energia, dalla radiazione che noi abbiamo sulla superficie. E infatti noi in superficie abbiamo tutta una radiazione, diciamo, che parte dal blu al rosso, all'infrarosso, cioè. Ma andando pian pianino in profondità tutta la radiazione del rosso viene tagliata.
1: Viene mangiata, viene consumata dall'acqua. E infatti esatto, quando ci immergiamo l'acqua è blu, mica è rossa, come dire, no?
2: Certo.
1: Non a caso. E gli immagini, esatto, quello che vediamo, quindi, diciamo, tutta questa tinta blu, no? Quindi arriva solo blu, la radiazione blu, poi è molto
2: verde,
1: più umido,
2: è
1: questo
2: verde,
1: è chiarissimo, e cos'altro cambia?
2: E poi l'ambiente è più fresco, diciamo, rispetto alla superficie. È più vantaggiosa perché quando una cella fotovoltaica si surriscalda, come può avvenire in superficie, perde di efficienza.
1: Perde di efficienza, invece insomma l'acqua la mantiene bella, bella fresca.
2: Sì.
1: Senta, voi avete fatto tutta una serie di test naturalmente, che confermano anche quanto mi stava dicendo. Intanto le chiedo perché celle a perovskite, perché sperimentate con questa tecnologia che insomma ancora non è matura e non con i pannelli a silicio che già esistono?
2: Sì, la perovskite è un materiale innovativo che ha dimostrato eccellenti capacità di assorbimento della radiazione luminosa e ovviamente ha attirato già l'attenzione da tempo della comunità scientifica grazie alle alte efficienze di conversione raggiunte che sono appunto comparabili a quelle del pannello al silicio attualmente in commercio. Ma uno dei principali vantaggi della perovskite è la possibilità di modularne le proprietà ottiche che consentono la selezione delle lunghezze d'onda da assorbire.
1: Da assorbire,
2: in questo
1: certo
2: studio infatti è stata proposta proprio la tecnologia perovskite perché si può selezionare l'assorbimento della radiazione blu e verde, che è proprio quella che raggiunge le profondità elevate.
1: Cioè riuscite a decidere rispetto a quali colori, diciamo così, della luce la cella è più efficiente, mentre col silicio ti tieni quello che è, insomma, non riesci a più di tanto, no? A modificare.
2: Sì, diciamo
1: proprietà.
2: Il silicio ha più un assorbimento spostato verso il rosso e quindi
1: già
2: sarebbe più difficile da applicare in ambienti sottomarini, insomma.
1: Applicazioni, la parola l'ha detta lei, quali immaginate che possano essere?
2: Le applicazioni, essendo che abbiamo spinto per una cella che assorbe nel blu e nel verde, quindi una luce che rimane solo in profondità, abbiamo pensato per applicazioni in profondità come possono essere per produrre l'energia in situ per alimentare piccoli sensori, droni o dispositivi elettronici che vengono utilizzati ad esempio anche per la ricerca, per
1: certo
2: monitorare la salute dell'ecosistema.
1: Ecco, ma questo fatto che avete anche sperimentato che queste celle mantenute, diciamo, qualche centimetro sott'acqua rendono addirittura di più perché appunto rimangono al fresco, non vi stuzzica?
2: Sì, certo, in laboratorio noi abbiamo testato che quando una cella fotovoltaica viene immersa nei primi centimetri d'acqua, la sua efficienza di conversione è addirittura maggiore di quando la cella è in superficie. Questo è dovuto grazie all'indice di rifrazione dell'acqua, che riduce la riflessione della luce e migliora l'assorbimento, e l'effetto, appunto, come abbiamo già detto, refrigerante dell'acqua. Questo potrebbe essere una nuova proposta di applicazione rispetto al floating PV, certo, che quindi sarebbe il fotovoltaico galleggiante.
1: Lo fareste sotto il pelo dell'acqua. Insomma, se non si vede, occhio non vede, no? Cuore non duole, non ci sono problemi di paesaggio. Magari, chi lo sa. Grazie Jessica Barichelli.
2: A voi.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La Mazda CX-30 2025 evolve puntando sulla filosofia del right sizing, introducendo un nuovo propulsore aspirato da 2,5 litri per massimizzare l'equilibrio e il comfort della guida reale di ogni giorno. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Il design Kodo continua a definire le linee del SUV compatto giapponese puntando su forme filanti che rimangono attuali pur senza stravolgimenti estetici.
2: La CX-30 mantiene una lunghezza di circa 4,40 m e un'altezza di 1,54 m. Il profilo è dominato dai caratteristici passaruota pronunciati e da uno splitter anteriore che enfatizza il dinamismo della carrozzeria. Sull'allestimento Omura e sulla versione Nagisa spiccano i cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido, tonalità ripresa anche nelle calotte degli specchietti retrovisori e dai montanti centrali. I fari anteriori full LED sono di serie, mentre i livelli superiori integrano i proiettori adattivi a matrice con firma luminosa dedicata. La gamma colori conferma tinte pregiate come il Soul Red Crystal e il Machine Grey.
1: L'abitacolo conferma l'approccio Jinbaitai, volto a creare una connessione naturale tra uomo e macchina attraverso un'ergonomia curata nei minimi dettagli. La posizione di guida è studiata con sedili, volante e pedaliera perfettamente in asse. Al centro della plancia debutta il nuovo display TFT a colori da 10,25 pollici, gestibile tramite il commander a rotella sul tunnel centrale per non distrarre il conducente. Il climatizzatore automatico Bizona mantiene comandi fisici separati per una migliore immediatezza d'uso. La capacità del bagagliaio è di 430 litri, valore che scende a 422 optando per l'impianto audio Bose da 12 altoparlanti a causa dell'ingombro del subwoofer. La strumentazione è di tipo misto analogico-digitale completata da LED-up display. La vera novità tecnica risiede sotto il cofano, dove Mazda introduce un'unità generosa per cubatura ma estremamente efficiente nella gestione dei carichi.
2: Il nuovo motore 2005 eSky Active G eroga 140 cavalli a 5.000 giri e una coppia di 238 Nm disponibile già a 3.300 giri. È un 4 cilindri a iniezione diretta supportato dal sistema Mazda M-Hybrid a 24 V, con batteria che recupera energia in frenata per alimentare i servizi di bordo e velocizzare i cambi di marcia. Una particolarità tecnica è la disattivazione dei cilindri, che esclude due delle quattro unità ai carichi parziali per abbattere consumi ed emissioni. Le prestazioni dichiarano uno 0-100 km/h in 9,7 secondi e una velocità di punta di 194 km/h. Il consumo combinato WLTP è di 6 litri per 100 km per la versione manuale a trazione anteriore.
3: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
1: Il comparto tecnologico si aggiorna con l'integrazione di assistenti vocali avanzati e una suite di sicurezza attiva completa e di serie su tutta la gamma. Il sistema Mazda Connect integra ora Amazon Alexa per la gestione della domotica. Le interfacce Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili in modalità wireless. Sul fronte della sicurezza, sistema intelligente di frenata in città con rilevamento pedoni e cicli, monitoraggio degli angoli ciechi, mantenimento della carreggiata, cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali. Presenti inoltre il sistema di rilevazione stanchezza guidatori e la chiamata di emergenza e-call.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: È mezzanotte.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna, situazione ancora critica in Piemonte dove gli incendi boschivi proseguono da 10 giorni. Medio Oriente, calma apparente nel Golfo Persico, si cerca di riannodare il dialogo tra Washington e Teheran. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Calcio, Spagna in semifinale ai mondiali, tennis, Zinna nuovamente in finale a Wimbledon. Primo piano ancora la grave situazione incendi che sta coinvolgendo il sud della Spagna, 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da giovedì sta devastando una vasta area nella provincia di Almeria del Servizio.
7: Questo incendio che sta siendo duro e sta siendo complesso e che lamentablemente...
8: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Barcellona.
5: E rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni da 10 giorni diversi fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbagno, Cusio-Ossola e Torino. Almeno 500 le persone impegnate nello spegnimento. Sentiamo il presidente della regione Piemonte Cirio, intervistato da Marco Spadavecchia.
9: Si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati. Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco. E dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola, che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
5: Ora all'estero potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. In tarda serata un funzionario di Washington ha dichiarato: se l'Iran non fornisce la polvere nucleare non c'è accordo.
10: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. A pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali, caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue infrastrutture anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Apple fa causa OpenAI per il furto di segreti commerciali, lo riporta la rete CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare l'hardware destinato ai consumatori. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, questo è il racconto dei testimoni. E alla fine se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il fondo di investimento Apollo ha fatto una nuova offerta per acquisire la compagnia aerea EasyJet dopo che già l'altro fondo Castle Lake aveva offerto lunedì 6,9 sterline per azione. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Ranucci. Il sindacato dei giornalisti FNSI accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. E veniamo ora alla pagina politica.
11: Raggiunto un accordo sul voto dei

0: fuori sede nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
1: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
0: Archiviato l'appuntamento di Napoli, nel campo largo intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, contro la quale Più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo annunciando una contromanifestazione in Campania per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La cronaca: Filippo Oldani, il giovane fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì in una casa di Saremo, è crollato durante l'interrogatorio.
3: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte e ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga, da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Siamo alla pagina sportiva tra calcio e tennis, partiamo proprio da Wimbledon con il servizio.
4: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferry. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
5: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento.
4: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia. Il 14 luglio alle 21 italiana a Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa Merino, già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessione.

0: concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate.
3: Sì, e non ce ne frega un cazzo. Camillo, sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano.
2: Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi.
3: Ma ti devi vergognare tu e le persone.
2: Io tanto non gli ho dato del tu, lo sto dando del lei. Comunque lei,
3: ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu.
2: Un linguaggio così scurrile.
3: E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe?
2: Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo.
3: E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè, allora, spegni la radio, non ci rompi il coglione. Io ti
2: lo vedi? Lo vedi? Tu sei tuo figlio della mignotta.
4: Ma scusa, non bisogna dire le parole.
1: La zanzara.

0: Cruciani.
1: Sto leggendo il tuo libro e mi è piaciuto il passaggio sul, che hai detto che non si può delegare la propria difesa. Tutti si dovrebbero armare, perché se ti entra qualcuno in casa, lo devi sdraiare.
2: Una storia, okay. Un'intervista, un racconto, quello è un delirio, non è un libro. Un libro è una roba che ha un racconto, una trama, un plot. Non è un libro, solo una serie di stronzate di un signore egocentrico.
1: Ma che cazzo
2: di un
1: signore egocentrico che addirittura ha scritto un dizionario? Ma che cazzo stai
2: che
1: dicendo?
2: Addirittura ha scritto un dizionario con le parole che utilizza nella sua trasmissione. Un delirio.
3: Giuseppe Cruciani, che è un genio.
4: Giuseppe Cruciani.
5: Adesso mi sono comprato 4 crick, uno per ogni stanza. Guardi come mi devo difendere a 87 anni.
6: C'è 4 crick,
5: ma 4 crick, uno per ogni stanza.
6: Ma perché crick?
5: È perché le armi mi sono state sottratte, io sarei un delinquente.
4: Senta, io prima ho dovuto spegnere la radio.
6: Vabbè,
4: perché mi veniva il mal di cuore a sentirlo.
6: Perché?
4: So.
6: Perché
4: io
6: mal
4: le
6: di cuore?
4: Dico
6: perché?
4: Solo, lei disonora la sua radio.
7: E la Confindustria invece paga pure fior di quattrini. Pensa un po'.

0: Allora ragazzi, diciamo la verità, certe cose possono accadere solo in questo disgraziato paese. Voglio ricordarvi la cosa incredibile che è accaduta ieri dentro la metropolitana di Milano, perché sembrano veramente scene, non che la violenza non è mai esistita o non che la violenza non ci sia in tutte le città e in tutti i posti, è assolutamente normale, ma le modalità in cui si è svolta questa vicenda sono incredibili e tipiche di questo disgraziato e maledettissimo paese. Figuriamoci, voglio vedere se fosse stata tua figlia lì su quella banchina della metropolitana.
1: Ma è ovvio, ma può succedere
0: in tutta Europa, dice lui.
1: Comunque,
0: ma perché non sai quello che è successo? Non lo sai.
1: Come non lo so, l'ho letto sui
0: giornali. Non lo sai, i dettagli non lo sai, non li conosci.
1: Giù.
0: Allora, cosa è successo fondamentalmente? Non è successo solamente che un irregolare pregiudicato algerino, dicendo io sono, che cazzo guardi, sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare, poi abbia sfregiato una ragazza peraltro di origini marocchine, prima un pugno e poi il coltello per sfregiarla con pozza, con una pozza di sangue, giù uno sfregio profondo dall'angolo della bocca fino al collo che rimarrà per sempre sul volto di quella ragazza. Ma il problema è il prima, non è quello che è accaduto, che è un dramma naturalmente e che può accadere, purtroppo, perché la violenza non si può eliminare. Questo signore, innanzitutto, è un irregolare. Cioè, non doveva stare sul suolo dell'Italia, sul suolo nazionale. Secondo, nelle precedenti 24 ore, questo signore era stato fermato

0: perché aveva sbroccato, aveva sfasciato delle macchine, resistenza pubblico ufficiale, violenza in corso Buenos Aires a Milano, era stato portato davanti ai giudici, i quali lo avevano rilasciato. Rilasciato!
1: Era stato rilasciato
0: dopo l'udienza per direttissima. Rilasciato.
1: E chi ha fatto queste leggi?
0: Rilasciato. Io non dico niente. Rilasciato. Giù.
1: E chi guarda il giudice colpevole?
0: Giù. Rilasciato. Gli era stato dato il divieto di dimora in città. Un foglietto, il divieto di dimora in città, di cui ovviamente se ne è sbattuto. E questa la vergogna. Basta con i divieti di dimora, basta con i foglietti, basta con questi giudici compiacenti, basta con queste leggi inesistenti che non servono a un benamato cazzo. C'è una ragazza sfregiata e qualcuno deve pagare. Il governo si assuma la responsabilità invece di non fare un cazzo.
2: Sei sempre tutto arrangiato, ma fai l'amore?
0: Allora, seconda cosa, voglio applaudire un signore del Partito Democratico. Un signore del Partito Democratico che si chiama, è un capogruppo, pensa te, a Piacenza, che si chiama Andrea Fossati, che io conosco peraltro, il quale è in controtendenza, infatti lo criticano, infatti lo massacrano e infatti lo stanno cannoneggiando, come si dice in gergo. Lo sai perché? Perché ha espresso vicinanza, anzi ha detto che è dalla parte del gioielliere Roggero. Capito che cosa ha detto questo capogruppo del Partito Democratico della sinistra? Che cosa ha detto? Ha detto che la sicurezza è un tema nostro, che difendere Roggero non significa essere per il Far West. A sinistra non dobbiamo avere paura di difendere i commercianti impauriti. Non lo chiama assassino come lo chiami tu. Non lo chiama, non la chiama esecuzione quella. La chiama diritto di difendersi,
1: e la legge
0: diritto
1: questa,
0: di uscire dalla propria abitazione o dalla propria gioielleria e sparare ai ladri. Questo è, ai rapinatori.
1: Non è questo il caso, non è quello il caso.
0: Infine voglio citare l'ennesimo delirio anti-Vannacciano, naturalmente, perché si può combattere Vannacci su tantissimi fronti, su tantissimi temi. Dire che sostiene delle cose irrealizzabili, che spara cazzate, che questo si può fare, che questo, tutte cose legittime. Ma c'è qualcuno che lo vuole accusare di essere un partito sovversivo contro la Costituzione, perché i temi del suo partito sarebbero uguali a quelli del Partito Nazionale Fascista. Addirittura un avvocato ha presentato un esposto in procura per sciogliere Futuro Nazionale come partito sovversivo contro la Costituzione. Un delirio totale. Da Roma, David Parezzo, buonasera. Eccoci qua.
1: Ma intanto è chiaro che Vannacci è un pericolo nazionale. In che misura? Nella misura in cui, come al
0: solito,
1: pericolo nazionale? No,
0: pericolo
1: no, sciogliere il partito no. Ma rimane il giudizio
0: nazionale
1: severissimo nei confronti
0: pericolo
1: di un
0: nazionale
1: uomo che promette cose non realizzabili, che incita alla decima mass,
0: gli altri
1: che incita incostituzionali.
0: Gli altri no. Ma quale costituzionali?
1: Ma lui promette delle cose incostituzionali. E fa esattamente quello che fece la Meloni quando stava all'opposizione. È legittimo, è la politica. Quello che è il nostro dovere,
0: tutta la politica.
1: Quello che è il nostro dovere, visto che noi non siamo i portavoce di Vannacci, io non lo sono, almeno né della destra,
0: ma nessuno
1: della sinistra,
0: è il portavoce.
1: E il nostro dovere è quello di provare a fare informazione.
0: Ma non
1: e di provare a smascherare, le puttanate che vengono dette e proposte dalla politica. Ora, il fatto che tu abbia ridotto questa ridotta, non questa trasmissione, tu abbia ridotto questa ridotta. Vannacci piacciono molto questi termini, no?
0: Sì, che questa oggi ridotta
1: usato
0: a che cosa?
1: Flutti. Il fatto che tu abbia ridotto questa ridotta in un avamposto, guarda come continuano a usare
0: termini, in un avamposto del vannaccismo.
1: In un avamposto del vannaccismo. E che tu, testugine facta, guarda che uso anche il latino apposta,
0: allora,
1: perché so che al generale piace, per andare e sferrare l'ultimo attacco verso le istituzioni liberal democratiche, te lo consento.
0: Ma non dire cazzate, io non te lo consento, non sparare cazzate. Io ti voglio far ascoltare. Io ti voglio far ascoltare invece la performance.
1: Io non te lo consento.
0: Senti, ti farai non ridire
1: io
0: questa.
1: Io non te lo consento.
0: Sì, ho capito. Ti faccio sentire la performance del deputato Sasso in Parlamento, perché ti farai inorridire sicuramente, però è perfettamente in linea con quello che sostiene Vannacci da tempo, cioè dire che bisogna picchiare duro dal punto di vista mediatico sul terreno dell'immigrazione. Senti Sasso, senti.
3: Anche questo governo spende miliardi di euro per gli immigrati e in cambio riceviamo violenze, stupri, reati e omicidi.
0: In cambio dagli immigrati riceviamo stupri, attentati, omicidi. Senti, senti questa, senti.
3: Se vanno via ci sarà un calo del PIL, chi farà più certi lavori, ci pagano le pensioni, non ce le pagano le pensioni e non ci pagano nemmeno i funerali che loro stessi causano.
0: Che attacco, David, che attacco, ma tu, di Sasso!
1: Tu capisci, ma tu capisci la gravità, tu capisci, ridi anche tu perché ne capisci la stronzata.
0: Senti, gli italiani,
1: no?
0: Cadono sotto i colpi di coltello. Senti, gli italiani cadono sotto colpi di coltello.
1: Ma ridi, vedi che ridi anche tu.
0: Ragazzi,
1: ridi,
0: però voglio dire, no, ma questo irregolare algerino, questo irregolare algerino, di qualcosa sull'irregolare algerino che ha sfregiato una donna.
1: Stai ridendo anche tu.
0: No, non sto ridendo, è la
1: l'assoluta demagogia di un sasso nello stagno. Quello è un sasso nello stagno.
3: Dinanzi agli italiani che cadono ogni giorno sotto i colpi di coltello degli immigrati, servirebbe una destra vera, il pugno duro.
0: Beh, amica mia,
1: non possiamo consentire, cosa? Non puoi consentire gli italiani, di essere il megafono
0: gli italiani,
1: di questa roba.
0: Ma io non sono il megafono di un cazzo.
1: Io non
0: ma
1: posso
0: che cazzo
1: consentire
0: dici?
1: Che tu sei il mega. Io da oggi da oggi bisogna fare il fronte nazionale. Da oggi bisogna unire tutte le forze della sinistra e anche del centro riformista. Io lo dico
0: contro
1: veramente.
0: Chi? Contro la sovversione.
1: Io da oggi,
0: contro la sovversione.
1: Da oggi fino alle
0: cioè,
1: elezioni
0: Sasso è sovversivo.
1: Farò un fronte nazionale. Ci vuole un fronte,
0: Sasso
1: un fronte di rivolta
0: ma
1: nazionale.
0: Ma vaffanculo, fermo, fermi.
1: La sinistra, tutti i centristi si devono unire contro questa roba. È pericolosissimo quello che sta per accadere, è pericolosissimo, non ci può più essere distinzione destra, sinistra,
0: fermo,
1: la sinistra riformista,
0: fermo.
1: No, dobbiamo metterci tutti insieme per fare argine al vannaccismo, molto pericoloso, un argine democratico e liberale, questo ci vuole.
4: Politologo.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
6: 42 gradi in macchina ci sono e quel coglione di Cruciani nega il cambiamento climatico, ma vai a fare in culo, va, pezzo di merda!
7: Cruciani, sono in hotel, non posso neanche mandarti a fare in culo come vorrei. Ma sei veramente un coglione, come al solito, pezzo di idiota. Ma come fai a non capire che ci sono donne che non arrivano a fine mese e non hanno i soldi per comprare gli assorbenti, che è una necessità, perché gli arriva tutti
0: pieno.
7: I mesi e non è che lo vogliono,
0: pieno.
7: Con la tua faccia da cazzo, che se viene coperta dalla barba ci fa solo un favore, che sei brutto come la merda, stupido.
8: E infine lotto per la transizione ecologica, perché forse Cruciani dal tuo attico con l'aria condizionata non te ne sei accorto, ma là fuori è in corso una crisi climatica. Ma poi vedi Cruciani, io ti attaccavo sulle idee, tu come sempre la butti in cacciara sul piano personale.
9: Ha preso un premio all'Europarlamento, dunque tutto ingrifato dal fatto che nel 2021 ha preso un premio dal Parlamento Europeo, vedi, un grande trionfo.
8: Cruciani, io quel premio e non solo l'ho preso perché nel 2021, mentre tu blatteravi stronzate, io l'ho passato tra Italia e Francia da volontario sulle ambulanze, facendo la mia parte nella lotta contro la pandemia. La verità, Cruciani, è che come al solito non hai capito nulla.
0: Vabbè, abbiamo dato fin troppo spazio a questo Borello, che è un ex esponente o attuale esponente, lui sì, militante del Partito Democratico. Io non sono militante di un cazzo, solamente delle mie idee, è chiaro, perché voleva un po' di visibilità social, se l'è presa, ma noi ogni tanto regaliamo. Mi ha chiamato bulletto dell'ultradestra, bulletto di sta minchia, Borello, cioè sono bulletto contro gli imbecilli, quello sì, contro la tua imbecillità, quello è chiaro. Poveretto, poveretto.
1: Ma sai, la gente la gente è arrabbiata. Tu fai sì, la selezione dei messaggi. Se bisogna spiegare anche questo. Arrabbiata. Tu fai la selezione dei messaggi, quindi mandi solo quelli che ti fanno comodo. Per segnare, ma la gente, per segnare una radicalizzazione che nel paese non c'è, il paese è molto più consapevole di quello che
0: sì,
1: tu immagini.
0: Vabbè.
1: Ma tu stai creando questa esasperazione degli animi per arrivare a una guerra civile.
0: Sì, su questo.

0: Questo va cacciato o no?
1: Va rimandato in Algeria o no? Va rimandato in Algeria questo o no?
0: Va rimandato immediatamente in Algeria. Oh, ma non benissimo. Si chiama remigrazione,
1: sì,
0: si
1: questa
0: rimpatri,
1: è la mia remigrazione. Questa è la mia remigrazione, giù.
0: Li fece Minniti, non Mannacci, Minniti.
2: E il governo Meloni cosa fa? Aumenta di poco i rimpatri, che fino all'anno scorso erano praticamente zero, e non impedisce ancora ai barconi di sbarcare sulle nostre coste. Strana forma di blocco navale, ci deve essere qualche foro tra le navi.
1: Dottor Sasso, come attacca il
0: ma
1: governo,
0: sai
1: dottor
0: perché
1: Sasso?
0: Se ne è accorto dottor adesso? Ma se ne è accorto dottor adesso Sasso. Che il blocco navale non c'è?
1: Number one. Allora,
0: ma se
1: le bambole,
0: adesso che non c'è il blocco
1: a proposito
0: navale.
1: Di dirty talking
0: ma
1: nel sesso,
0: se ne è accorto adesso
1: Giù,
0: che non c'è il blocco
1: alleggeriamo, alleggeriamo. A proposito di dirty talking nel sesso, c'è una cantante di bambole di pezza a cui viene rivolta una semplice domanda: come ti piace essere chiamata a letto? Perché voi mi avete rotti i coglioni con questa storia del perbenismo, che non si può dire troia, non si può dire vacca, non si può dire mignotta. Le persone nel privato, certo non in pubblico, nel privato, le donne vogliono essere chiamate con questi appellativi, vogliono, desiderano. Senti,
3: come ti piace essere chiamata a letto?
4: Ma solitamente con qualche parolaccia.
3: Sì.
4: Con lo sconosciuto, porca. O figa, o figona. No, troia o zoccola. No,
3: no. Porca,
4: troia,
3: porca.
4: Mi illumina di più. Baby, forse. Se no, stai zitto.
1: Normale, normalissimo. Fuori dal mondo questa qua. No, la normalità. L'assoluta normalità. Allora, sentiamo un po' questo avvocato. Sentiamo un po' questo avvocato, caro Davide, che vuole rendere illegale il partito di Vannacci. Si chiama Fiume Freddo, un avvocato catanese, sconosciuto ai più naturalmente, che oggi
0: ho capito che
1: dottor Fiume Freddo.
0: Sì, in passato fece altre proposte interessanti.
1: Ah, questa è interessante, rendere illegale un partito. Rendere illegale.
0: Diciamo, in democrazia se ne può discutere, poi vediamo.
1: Ma certo che se ne può discutere, ma è una follia, no? Ma è una follia, ma che cazzo è? Vuole sovvertire il paese, vuole fare il colpo di Stato, Vannacci.
0: Fiume
1: Freddo,
0: senti.
5: C'è un po' questa tendenza a dire vabbè, ma che c'è di male, sono parole, lo fa per pigliare voti. No, le parole intanto sono espressione di pensieri che sono inaccettabili, per lo più, dal mio punto di vista. Ma soprattutto c'è un'organizzazione di un partito che, come ho scritto in denuncia, ha nel proprio programma delle analogie, direi delle identità assolutamente sovrapponibili al programma di costituzione dei fasci combattenti che poi diedero luogo nel 21 al Partito Nazionale Fascista.
1: Cioè, questo qua si è letto il programma di Futuro Nazionale, già io per leggere un po' non ho letto manco una riga. Io non leggo una riga dei programmi dei partiti perché sono totalmente inutili.
0: E sulla base
1: totalmente
0: di che cosa
1: inutili,
0: voti, su base di chi,
1: totalmente
0: di chi
1: inutili, totalmente inutili, totalmente inutili. Non contano un cazzo i programmi quelli scritti.
0: Non esiste neanche la distinzione destra-sinistra. Allora.
1: Giù. Ah, beh, quella poi. Ancora.
5: E in Italia esiste ancora una norma che dice che è vietato ricostituire il partito fascista.
1: Allora?
5: Non importa, ovviamente non si chiama partito fascista, chiama Futuro Nazionale, ma vedere tanti giovani, sicuramente in buona fede, partecipare a queste riunioni, a questi incontri promossi da Vannacci, mi ha molto turbato.
1: E certo, perché i giovani invece non affollano evidentemente dall'altra parte, diciamo, non affollano, vanno con Vannacci, secondo lui naturalmente, dunque lui è turbato.
0: L'avvocato è turbato.
1: Senti.
0: Ma perché è un personaggio pazzesco, dai.
5: Quindi credo che sia arrivato il momento di dire con chiarezza che le azioni del generale Vannacci sono sovversive dell'ordine costituzionale,
1: sovversive.
5: Che credo che rivolgersi alla magistratura in questi casi, che è garante anche dell'applicazione delle leggi.
1: Antonio da Cuneo, vai Antonio, dimmi.
6: Ciao Crucio, io non so se tu ti stai rendendo conto dell'odio nazionale e mondiale che stai scatenando.
1: No,
6: è molto preoccupante.
1: Francamente,
6: Erdogan è riuscito a regalare delle pistole ai vertici NATO.
1: Ottimo, è un regalo. Qual è il
6: problema? Come ottimo?
1: Ti dà fastidio
6: come
1: la pistola? Come
6: la
1: strumento? La pistola ti dà fastidio? La pistola?
6: Moltissimo. Perché
1: allora
6: non poteva regalare un bel mazzo di fiori? Perché non poteva regalare un mosaico turco?
1: Ma scusami, una pistola. Scusami Antonio, ma scusami, vuoi dire al signor Erdogan che cosa dovrebbe regalare? Saranno cazzi suoi quello che regala.
6: Assolutamente un simbolo di violenza la pistola.
1: È un simbolo di violenza, è un simbolo anche di difesa, imbecille di un imbecille.
6: assolutamente di difesa violenta, perché io devo sparare una persona, posso denunciarla, posso rinchiuderla.

0: in carcere.
1: Non ho capito, perché io non mi posso difendere sparando. Se posso detenere una pistola, non
0: ma
1: posso.
0: Ma secondo te i vertici NATO devono difenderti sparando?
1: Non lo so,
0: secondo te la Meloni va in giro a sparare?
1: Ma è
0: questa
1: un regalo,
0: è l'idea che tu hai.
1: Ma è un regalo.
0: Ed è il motivo per cui sostieni Vannacci. Perché lui sarebbe in grado di andare in giro a sparare alla gente e a rimigrarli sparando in giro.
1: Ma chi l'ha detto? Questa è la proposta? Questa sarebbe la proposta?
0: Assolutamente,
1: sparare.
0: Tu sostieni lui senza neanche aver letto il suo programma politico.
1: Cosa dici? Cosa dici? Ma lo sai che è imbarazzante parlare con te? È veramente imbarazzante, posso dirti? Sei imbarazzante.
0: Trump. Sei imbarazzante.
2: Però ha ragione, il regalo di Erdogan è imbarazzante. Tant'è che anche
1: Erdogan ha regalato una pistola. Ma perché vi fa paura la pistola? Ma che c'avete?
2: Ma
1: che c'avete?
0: L'imbarazzo
1: è una questione personale.
2: Ma
1: non è
2: i leader erano tutti imbarazzati.
1: Ma che sei nella testa delle persone? Hai parlato personalmente con Trump?
2: Hai
1: parlato con Macron? Hai parlato col capo di Stato tedesco?
2: Sì, che ma l'ho cazzo
1: ne sai? Ma i giornali sparano cazzate! Spesso! Fabio da Rovigo.
2: Ma l'hanno detto loro.
1: Ma chi l'ha detto? Fabio da Rovigo. Nessuno ha detto ufficialmente di essere imbarazzato. Fabio, dimmi.
3: Io volevo parlare di Rogero. Rogero ha commesso un errore. Doveva ammazzare anche il terzo.
1: Amico mio, questo non si
3: doveva
1: può dire.
3: Doveva ammazzare anche il terzo. Voglio vedere se divano in casa Parenzo.
1: Questo non si può dire.
3: Voglio vedere se divano in casa Parenzo che li minacciano Natania, la figlia, eccetera.
2: Ma io non ho pistole, però. Ma io non ho armi.
3: Tirerei fuori un manganello, una mazza, lì spaccherai la testa.
2: Non ho neanche il manganello, né Erdogan mi ha regalato pistole.
1: Fermi tutti.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
6: Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fare l'800-24-0024. Oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701.
7: Giuseppe, dì una cosa al caro Parenzo. Se lui dovesse essere condannato a morte, preferirebbe essere sgozzato oppure sparato? Poi vediamo che sceglie.
8: Sai che però stavo ragionando, che tutti dicono che Parenzo fa parte dell'elite mondiale, delle lobby, i sionisti, quelle cose lì. Ma sai che effettivamente, com'è che ha fatto arrivare lì? Non è bello, perché bello non è. Non è laureato, non ha un titolo di studio, non ha addirittura l'insufficienza toracica, è tutto giallo. Ma come ha fatto ad arrivare dov'è, effettivamente? Chiediamocelo.
1: Molto bene, chiediamocelo.
2: Sono
1: noi da te.
2: Molte fake news in tutto questo messaggio. Lo perdono semplicemente perché mi è impossibile in questo momento identificare chi ha fatto questa diffamazione aggravata. I miei titoli sono pubblici, l'esame da giornalista professionista è stato fatto.
1: Ma non conta, non conta nulla.
2: La
1: conta
2: terza
1: nulla.
2: Cosa che volevo dirvi è che
1: non
2: andrò per
1: nulla.
2: Le vie legali per tutelare la mia
1: nei confronti di un ascoltatore anonimo. Che cosa vuoi chiedere? Il numero di telefono qui alla redazione?
2: Dopodiché,
1: puoi chiedere il numero di telefono?
2: Se l'ascoltatore vuole avere conferma, può chiamare il barone di Rothschild e chiedere al barone di Rothschild, ramo inglese, non quello francese, ramo inglese, e chiedere al barone di Rothschild come ha fatto a farmi raccomandare in tutti questi
1: punti. Abbiamo scovato abbiamo scovato una nuova malata di ecoansia, malata sostiene di essere afflitta da ecoansia, tale Bellotti.
2: Ma basta andare sullo
1: senti il delirio.
2: Il passo dello stadio
1: ancora con sta cazzata ti hanno già sputtanato online con sta stronzata, stai zitto che è meglio.
2: Che vuol dire online?
9: Io soffro molto di ecoansia, sono anni ormai che faccio quasi tutti i giorni sogni legati collasso ecoclimatico e quindi ovviamente poi tutta la mia giornata è permeata di fiumi, inondazioni.
1: Mm. Questa fa da anni sogni legati al collasso ecoclimatico, pensa un po' come sta messa. Cioè, c'ha altri problemi. Posso dirti che questa qua ha altri problemi che non sono legati al collasso ecoclimatico. Tu fai sogni legati al collasso ecoclimatico?
2: No,
1: tu
2: no,
1: fai sogni legati al collasso.
2: No, io sogno. Mi è capitato anche delle ultime notti. Sogno l'aquila di Confindustria, il simbolo della Confindustria. Sì, sì. E l'altra notte ho ad esempio sognato il dottor Cairo.
1: Dottor Cairo, sì, tutto legato all'incasso. Tutto legato all'incasso, diciamo. Tutto
2: legato
1: alle
2: persone, a gente che ci garantisce la libertà.
10: Comunque uno che chiama a Zanzara e fai complimenti per la trasmissione, le cose sono due: o non capisce un cazzo o non ha mai ascoltato la radio. Da pazzi.
11: Ciao Giuseppe, complimenti per tutto.
1: Ancora questo, ancora mandato a fare in culo. Mattia dalla provincia di Venezia. Mattia dalla provincia di Venezia, incredibile. Questa è una trasmissione dove non bisogna fare i complimenti, non bisogna dire buonasera.
11: Cruciani, mona che non ti sei altro.
1: Oh, ottimo, bellissimo.
11: E cambia quel cazzo di numero che dalla Spagna, porca puttana, non posso chiamarti per mandarti a fare in culo.
1: Molto bene, cazzo. Ma dimmene di più, non mi devi dire solamente questo, mi devi insultare. Se tu mi insulti io godo, non mi devi dire buonasera, buonasera, buonanotte, porca puttana. Comunque dimmi,
11: vai
1: Mattia,
11: a fare in culo. Mona,
1: dimmi,
11: va bene?
1: Dimmi Mattia, ottimo.
11: Detto questo, viva il Dirty Talk. Viva.
1: Ah, viva le parolacce nel sesso. Mi risulta da questa scritta
11: che... lo dico da gay perché ho tutte le amiche che
1: bellissimo.
11: Si lamentano.
1: Viva Mattia,
11: cosa.
1: Viva i frasci! Un applauso.
12: Mattia.
1: Perché? Non ho capito. Io, che c'è? Capogruppo? Che c'è?
11: È una tragedia.
1: Ma perché non può essere gay uno?
12: Lui può essere gay. Può fare il cazzo che vuole.
1: E allora?
12: Che vada a letto con chi vuole. Ma domani io all'oggi c'ho il Gay Pride. E sarò in piazza con un gazebo di Futuro Nazionale.
1: Per fare cosa? Per fare cosa? Contro i gay.
12: Non contro i Pride. Contro le ostentazioni dei gay.
1: Cioè,
11: che cazzo, le ostentazioni che facevano a Pontida con le robe da distingo, con tutte le robe più strane.
12: Siete vergognosi quando fate quello che
11: prendeva l'acqua dal Po e
12: siete vergognosi
11: pagano, e oggi si riscopre il cattolico fondamentalista.
12: Non vi rendete
11: che
12: conto che vi fate del male facendo quelle ostentazioni.
11: Ma che
12: siete schifosi?
1: Ma perché schifosi? Ma perché
2: sono schifosi? Ma lui non ha
12: niente di essere così. Uno a casa sua fa il cavolo che vuole.
1: Lo prende anche nel deretano volendo.
12: Ma
1: no?
12: Certo, lo prende, che lo prenda pure nel culo.
1: A te non piace prenderlo nel deretano, per esempio?
12: No, a me piace metterlo nel deretano.
1: Scusami.
12: No, di donne però. Di donne.
1: Di donne, di donne.
12: Ok. Allora, lui può essere gay tranquillamente. Io non ho niente da dirgli. Però quando fanno il Gay Pride, a me stanno sui coglioni.
1: Cioè non dovrebbe, fosse per
12: assolutamente
1: te lo proibiresti, fossi sindaco di Lodi.
12: Io ho già messo la mia locandina.
1: Vabbè, qual è la locandina?
12: La locandina c'è chiaramente scritto che no, è Gay Pride con i vertici sindaco.
2: Ma prendi la locandina, te la devi prendere e buttare al culo la locandina.
12: Ma mettitelo nel culo tu.
1: Mattia, scusa,
2: lui ha stampato una locandina.
12: Mettitelo nel culo tu,
2: il capogruppo.
12: Dai,
2: retta a me. Ma mettiti
11: il ditino nel culo, fatti mettere il ditino nel culo da tua moglie stasera, sei troppo nervoso. Ditino nel culo e via,
12: certo,
11: andare. Almeno godi un po' e sei meno rabbioso.
1: Scusami Mattia, però innanzitutto prego, presentiamolo il capogruppo Gianmario Imberrizzi. Buonasera.
12: Ciao.
1: Allora, con una maglietta con scritto saluti romani, tanto
12: no, perché sono stato a Roma all'assemblea costituente.
1: Sì,
12: è un caso, se lo facevano Firenze sarei venuto
2: però,
12: con saluti fiorentini.
1: Ho capito, saluti romani, però è chiaramente un riferimento.
2: Ma è ovvio.
1: Adesso non ci pigliate per il culo. Saluti romani è un riferimento, fallo il saluto romano. Ti vergogni, fallo, se hai coraggio. Il saluto romano mussoliniano.
12: Ma perché mi devo vergognare a fare il saluto romano?
1: Eccolo qua, fatto il saluto romano.
12: Fatto saluto romano.
1: Fatto, rifallo un attimo bene, auditi telecamera, eccolo qua. Fatto il saluto romano. Questo qua è il capogruppo. A te piace fare il saluto romano?
12: No, io non lo faccio mai.
1: Però lo fa, cioè non è un reato fare il saluto.
12: No, io non lo faccio mai.
1: Non lo fai mai?
12: Mai.
1: Però non è reato, secondo te.
12: Allora, durante le commemorazioni non è più.

0: laureato.
1: Bravo, ma vedi che è preparato.
0: Ma
1: è preparato.
0: Ma guarda, io sono molto preparato.
1: È molto preparato.
0: Sono 54 anni che faccio politica.
1: Secondo te, caro David, inviteremo il dottor capogruppo allo Zanzara Show, allo Zanzara Tour per l'Italia? Sì o no? Sì o no?
2: Sicuramente.
1: Prova a fare una domanda.
2: Mi sembra sicuro. Ha tutte le caratteristiche per essere invitato. Uno, è un idiota. Due, è un alcolizzato. Tre, è un fascista. Quattro, a partire dal momento di Vannacci, ma perché negargli la possibilità di partecipare?
0: Guarda, io sono felice di farlo con un ricoglionito come te.
1: Non è alcolizzato, però posso dirti che l'unica cosa su cui ti sbagli non è così di natura.
0: Io sono completamente astemio.
1: È così di natura, il che forse
2: è molto grave.
1: Eravamo con Mattia dalla
2: parte che è alcolizzato per dargli le attenuanti generiche. Però mi interessa di più il capogruppo che costruisce il gazebo da solo e che stampa un volantino.
0: Mi fa guarda che noi abbiamo 600 iscritti.
1: Vabbè, lasciamo.
0: Parodi, ragazzo.
1: 600 iscritti. Sì, 600 iscritti.
0: Ti porto il telefono, ti faccio vedere.
1: No, ma non c'è bisogno.
2: Non sapevo che ci fosse un ospedale psichiatrico.
1: Mattia, che stavi dicendo? Scusa,
0: tu sei un ospedale psichiatrico.
1: Dimmi.
3: No, stavo solo dicendo che a Gay Pride non c'è mai stato, perché il 99,9% delle persone sfila normalmente. Ci sono quattro un po' più eccentrici, li fanno le foto, li mettono online, e per far incazzare gente come lui, tutto qua.
1: Vabbè, però
3: quella
1: c'è qualcuno che...
3: a me infatti
1: non me ne... ma anche se uno va fuori con le piume o mezzo nudo, ma a me che cazzo me ne frega.
3: Ma ce ne saranno tre in tutto,
1: però, scusami,
3: e poi fanno sempre le foto e poi diventa
1: ma che te ne frega a te se uno sta con l'uccello di fuori in mezzo alla strada, capogruppo?
0: A me niente. Però fai il conto che io c'ho una figlia che c'ha 15 anni.
3: Aspetta,
0: io c'ho una figlia che c'ha 15 anni. Allora, mia figlia domani mattina passa per la piazza e si trova uno
2: del Gay Pride
0: con un bel pisellone fuori.
1: Ma non c'è nessuno.
3: Ma nessuno mette il pisellone fuori.
0: Ascolta,
3: però
1: uno vestito di pelle,
0: uno
1: col guinzaglio,
0: che tiene l'altro.
1: Qual è il problema? Scusa.
3: Ma l'unico problema è se ce l'ha piccolo come te.
0: Ma ascolta, guarda, siccome non sei, non rientri nei miei canoni, a me piacerebbe fartelo provare.
1: No,
0: ti dico la verità.
3: Allora, sei contro i gay, ma me lo vuoi far provare? Ma deciditi, cazzo.
0: Te l'ho già detto, non rientri nei miei canoni.
1: Però in teoria potrebbe fartelo provare. Scusami, Mattia, però tu avevi iniziato questo intervento sul dirty talking. Che volevi dire?
3: Sì, niente, volevo dire appunto che le mie amiche fondamentalmente sono disperate, tutte, nessuna esclusa.
1: Perché?
3: Perché gli uomini con cui si approcciano nessuno fa il vero porco, nessuno fa il maiale.
0: Ma ha ragione!
3: Sì. Il 99,9% delle mie amiche semplicemente si lamenta dei propri rapporti sessuali.
1: Ma sì, ma perché non c'è la carogna che l'uomo ha paura invece di utilizzare certe parole, troia, puttana, vacca, eccetera, dai.
0: Io sono pienamente d'accordo con te.
3: Ti ricordi quando gli alpini sono venuti a Rimini?
1: Sei d'accordo col gay?
0: Perché il sesso non ha un limite nelle espressioni.
1: Ma tu, capogruppo, tu quando trovavi nell'intimo, eri un maiale.
0: Certo.
1: Oggi non trombi più. Poco.
0: Oggi sono un contemplatore, ho 70 anni.
1: Sei un contemplatore. Prima eri un porco tremendo.
0: Ma io prima avevo avuto mille fighe, ragazzi, ma voi scherzate.
1: Eri un maiale vero, nel letto, a letto, eri un maiale di
0: quelli. Ma certo, io amavo tutto del sesso.
1: Tutto.
0: Tutto.
1: Poi un giorno faremo il capogruppo e il sesso per lanciarlo nella
0: vita. Ascolta, io avevo 18 anni, giravo con la Ferrari. Col Porsche.
1: Quindi...
0: ero fisso nel Venta, avevo tutte le più belle figlie di Milano.
1: Sì, questo non c'entra nulla, però.
0: Sono un grande porco. Ma Caffone sei tu.
1: Musica.
2: Sei un grande porco, questo mi sembra chiaro.
1: Musica. Alla mia destra, Modu Gay. Buonasera, Modu.
4: Buonasera,
1: Modu. Buonasera.
4: Non so dove sono. Mi sembra di essere
1: che vuol dire
4: io ritorno davvero a chiedermi
1: che sei rallentato, che c'è?
4: No, mi chiedo perché se italiani qualcuno dice ha avuto 600 firme, allora ha avuto 600
0: fighe.
4: Pirle è davvero che
1: hanno perché no, quelli che si iscrivono a Futuro Nazionale sono dei pirla.
4: No, ma di più.
1: Come di più?
4: Io direi che se l'Italia lo definite una repubblica, un paese democratico, dovreste impedire davvero che certi movimenti possano nascere.
1: No, ma
4: che
1: c'è
0: gente? Cosa?
4: No, sì, Futuro Nazionale non deve esistere.
0: Scusami.
4: No,
1: va sciolto.
4: Va sciolto. No, da come ma, sta dicendo no, che era un poco. Ma cazzo, ma qualcuno che va a votare, ascolta questo pirla e deve andare a votare lui come capogruppo.
0: Ma perché?
4: Ma porca, scusami, porca miseria.
0: Ma guarda che io non obbligavo le donne a cioè, fare certe
4: ragazzi,
0: cose.
4: Ma ragazzi, scusami, ma guardate davvero chi pensa ai problemi degli italiani, chi pensa ai vostri problemi, ma chi pensa la figa e le minchiate e le porcherie, cazzarola, ma siamo messi male ragazzi, ma siamo messi male, ma io arrivo da Corvetto,
0: arrivo da Corvetto,
4: no, io direi davvero che nessuno deve votare, che nessuno debba votare il tuo partito, il tuo movimento, perché siete veramente gente malata.
1: Perché?
4: Questa gente pensa solo alla figa e le minchiate.
0: Ma dai, su, fuori su, di testa.
4: Senza niente
0: sai
4: contro la figa.
0: Fatto però,
4: no.
1: Però scusami,
4: no,
1: il problema non
4: no.
1: è tanto la figa, il problema no. è un altro. C'è qualcuno che dice, oggi abbiamo mandato in onda un signore, un avvocato di Catania, che dice che il movimento di Vannacci si richiama apertamente al fascismo ed è sovversivo.
4: Sì?
1: E ha ragione?
4: Ha ragionissimo.
0: Ha sbagliatissimo.
4: No, ha ragionissimo.
1: Aspetta.
4: No.
1: Tu sei fascista?
4: Sì.
1: Lo dici sempre, tu sei fascista.
4: Sì.
1: Sei orgogliosamente
4: allora,
1: fascista.
4: Ma scusa,
1: dì la verità, sei orgogliosamente fascista.
0: Sono orgogliosamente fascista. Punto.
4: No, posso dire una cosa.
0: Ma io non voglio i fascisti.
4: I fascisti devono essere eliminati dall'Italia.
0: Ma chi ha detto?
4: Ma lo dico io, te lo dico, te lo dice un negro che arriva dal Senegal.
0: Te lo dico io.
4: Perché avete fatto delle porcate, delle porcherie e continuate a farlo.
2: Ma
4: dovete essere eliminati. Altro che l'immigrazione, dovete essere i primi a essere messi nei fossi comuni. Ma porca miseria, te lo dico
0: io.
4: Ma sì. Ma buttateli tutti dentro. Ma volete un'Italia sana? Volete un'Italia
1: non
4: sana?
1: Non so se eliminare fisicamente
4: volete,
1: i fascisti.
4: Davvero, eliminateli tutti.
0: Io non
4: tutti
0: voglio
4: e tutte.
0: Il partito
4: sì.
0: fascista.
4: No. Eliminateli tutti e tutti. Ci avete rotto? No, davvero.
1: Cioè tu dici che i fascisti vanno spazzati via?
4: Sì. Ma anche altro che l'immigrazione.
1: Ma non si può fare.
4: No, te lo dico io.
1: Vanno remigrati loro.
4: Sì, espulsi.
1: Allora, fermi. Innanzitutto c'è Stefano da Roma. Abbiamo tempo, c'è
5: ciao
1: Stefano.
5: A tutti.
1: Dimmi che c'è.
5: Ciao a tutti, mi sentite? Ok. No, io ho sento un po' di cazzate sulla decima massa. Allora,
1: tu sei a favore della decima massa?
5: No, cioè chi conosce la storia della decima massa?
1: Ma non andiamo
5: non
1: nel dettaglio, tu sei a favore della decima massa o no?
5: Sì, quella di Durand de la Penne.
1: Ma sì,
5: certo.
1: Ma non siamo a fare la storia qui. Tu sei a favore del fatto che la decima massa è un corpo di eroi, stai dicendo?
5: Assolutamente sì. Anche sotto la Repubblica di Salò.
1: Come sotto la Repubblica di Salò pure. Come risponde Modo a questo signore qua?
4: Che è un pirla.
1: Sì. Vedi,
5: grazie per il pirla.
0: Io invece dico che ha ampiamente ragione. È stato un corpo.
2: È un traditore della patria.
0: Ma che traditore della patria?
4: Una specie di griot.
0: Sono stati gli altri che ha tradito.
1: Cioè tu avresti aderito alla Repubblica Sociale?
0: Io certo che avrei aderito alla Repubblica Sociale.
2: A pulire i gabinetti, neanche i gabinetti.
0: Ma va a cagare i gabinetti.
2: Sua eccellenza,
0: non ti avrebbe fatto pulire neppure i gabinetti.
2: O col
0: anzi, non ti avrebbe neanche la testa del water.
1: Musica.
0: Il problema è quello.
1: Allora, c'è una questione molto semplice. Prima ho chiesto nell'intervallo, caro Modu, qui al capogruppo, che cosa intende per remigrazione. E poi ho chiesto anche a te, ma hai visto il caso drammatico di Milano dove quell'irregolare pregiudicato algerino ha tagliato la faccia a una ragazza marocchina, peraltro di origine marocchina, molto giovane. Ora, per te quello là non va preso e remigrato?
4: No, quello lì deve essere.
1: Come fai a dire
4: No. Allora, quello lì deve essere preso, dato due calci in culo, messo in galera e giudicato per i danni che ha fatto.
1: Ma questo d'accordo.
4: Punto e basta.
1: Non deve essere remigrato in Algeria.
4: No.
1: Perché
4: non sappiamo qual è la sua storia con l'Algeria. Quindi, visto
1: ma
4: che
1: quello è un
4: è un delinquente, è un farabutto. Questo sì,
1: è chiaro.
4: In Italia sono le leggi, devono essere rispettate le leggi. Poi, se la legge italiana dice che deve essere spedito in Algeria con tutti gli accertamenti e va fatto.
1: Ma per te non va remigrato?
4: No.
1: Per te non va remigrato?
4: No.
1: Ma nemmeno quello che ha dato la spregiata contro la ragazza marocchina.
4: Questo è uno stronzo, un delinquente che deve essere giudicato e giustiziato per quel che sì, Modu, mi chiamo Modu Gay. Gay di cognome non di fatto, con tutto il rispetto degli amici gay, va bene.
0: Scusami. Allora,
1: questo va remigrato secondo te naturalmente?
0: Ma certo. Allora, io mi immagino una ragazza di 22 anni, ok? Oltretutto di origine
1: marocchina.
0: Ok.
4: Mi dispiace. Che sia italiana, che sia inglese, che sia
0: fammi parlare. Ti chiedo una cortesia.
1: Dai, dai, dai.
0: Allora, spregiata, sai cosa vuol dire?
4: Sì, sì, certo.
0: Vuol dire rovinare la vita di una donna, no? Sì. Giusto?
2: No,
0: ma io dico, ma che merda di uomo è questo?
4: Sono d'accordo.
1: E dunque che va fatto?
0: Quindi va rispedito a casa sua.
4: Va giudicato.
0: Poi a casa sua lo uccidono. Sono cazzi suoi.
2: Le proprie compagne.
4: Allora, diciamo che lei non è la legge. Lei non è un carabiniere.
0: No, io
4: non un giudice,
0: se
4: né un avvocato, né un cippalippa.
0: No.
4: Quindi fa lavorare chi è di dovere, punto e basta. Noi condanniamo il gesto.
0: Ma guarda che
4: però non dobbiamo fare i giudici,
0: scusa,
4: né i carabinieri,
0: scusa,
4: di turno.
0: Modo,
4: sì, sì,
0: la proposta,
4: sì,
0: di remigrazione.
4: Ma no,
0: è stata,
4: sono cagate che state dicendo.
0: No,
4: no, perché prima ti ho sentito, no, prima ti ho sentito dire li mandiamo tutti a casa. Ma che cazzo dici? Sai che ci sono più di quasi 5 milioni di stranieri che vivono
0: che
4: in questo cazzo di
0: paese.
4: Se vanno a casa te ne sbatti i coglioni, ma tu avrai davvero un casino di problemi di lavoro. No, no, perché ti ho sentito parlare, perché loro hanno la loro cultura. Ma che cazzo vuoi? Che cambiano cultura?
0: Certo.
4: Che cambiano la pelle? Ma
0: io
4: vada via qui. Tu hai tutta la tua cazzo di tribù di merda. No, no, no.
0: Io
4: no,
0: sono venuto
4: dicendo,
0: nei tuoi paesi.
4: State dicendo stronzate.
0: Io,
4: ma io vorrei che un giorno tutti gli stranieri o chi di origine straniera scioperasse per un giorno, ti troverai col culo per terra.
0: Io,
4: porca puttana,
0: io,
4: ma ditelo,
0: io sono,
4: ma ditelo,
0: venuto
4: ma
0: nei tuoi
4: ditelo,
0: paesi.
4: Allora,
1: fermo,
4: ditelo,
1: tutto nasce da una discussione
0: fermo,
1: fatta nell'intervallo, dove qui presente capogruppo Invernizzi ha detto:
4: mi vergogno a sentire capogruppo. Capogruppo che di cosa? Di sto cazzo.
2: Infatti. Ma infatti lui da solo, questo l'abbiamo già ripetuto.
0: Allora, sì. Ascolta, ma dove cazzo è Parenzo? Figa.
2: È solo,
0: sei qua dentro.
2: Solo.
0: No, che ci cago dentro, cazzo.
1: Ah, fermo, fermo.
2: È solo.
1: Allora,
2: qua dentro dove non sai neanche che
1: no,
2: sto collegato.
1: No, c'era un buco qua, c'era un buco qua. Allora, Invernizzi,
2: buco,
1: prima nell'intervallo.
2: Durante il fascismo facevano anche questi,
1: fermo,
2: i nemici, i dissidenti politici, venivano messi nelle buche e chiuse le buche.
4: Sono dei paraculi.
0: Sì, guarda le foibe. Ignorante!
1: Allora, Invernizzi ha detto prima nell'intervallo, ha detto, io gli ho chiesto, ma sei a favore di quale tipo di immigrazione? Lui ha detto, guarda, io manderei fuori anche quelli che lavorano qui. Ovviamente non con la forza, ma con un incentivo.
0: Con un incentivo,
4: ma,
0: certo,
4: ma non abbiamo bisogno del tuo incentivo.
0: Ma perché, spiego.
1: Perché dunque, anche lui lo manderesti via.
0: Allora,
1: va emigrato o no? Dimmelo!
0: Certo!
1: Ah, no, ma come si fa? E questo lavora in Italia.
4: Allora.
0: Ma perché, che cazzo me ne frega?
1: Perché lavora in Italia? Perché pare emigrato?
0: Allora, posso spiegarmi?
1: Dimmelo.
0: Senza avere interruzioni?
1: Dimmi.
0: Fare un pensiero finito.
1: Dai, sbrigati.
0: Ok, allora, io dico che noi abbiamo un sacco di italiani disoccupati.
2: Mamma mia,
0: io
2: che pensiero
0: io tutti i giorni porto in cascina italiani.
1: Vabbè, allora,
0: che sono rimasti senza casa.
1: Dunque?
0: Quei posti lì vanno dati agli italiani. Poi voi, dietro incentivo, bene, tornate a casa vostra.
2: Ma perché te la
0: insegnate i lavori che avete imparato in Italia ai vostri amici africani, ok?
2: Allora,
0: ma sì, ma fammi tutto quello che vuoi, a me non mi frega un cazzo.
1: No, scusami, però questa qua sembra una deportazione.
0: No, l'immigrazione deriva dal termine inglese.
1: Però scusami, a modo rispondi, dai, rispondi.
4: No, allora, visto che ha finito, adesso vi chiedo di non interrompermi. Allora, sappiamo che Italia ha bisogno degli stranieri, ha bisogno di manodopera. Sì, perché lei è ignorante, il suo partito è ignorante, chi lo segue è ignorante, perché non sapete. Chiedete la Confindustria o chiedete
1: ma
4: davvero
1: ha,
4: gli imprenditori.
1: Ma ti ha detto che devi essere emigrato,
4: appunto. Io guarda, se lui sarà un giorno capo d'Italia, io me ne andrei prima che lui lo decidesse. Quindi se loro saranno il governo, io prendo e vado.
0: A me spiace,
4: mollo l'Italia.
0: A me spiace perché sono una persona simpatica,
4: un paese che purtroppo la demografia
1: adesso lascia perdere la demografia.
4: No, va detto.
1: Ma ti ha detto che
4: però non possiamo mantenere gli italiani sull'ignoranza, sulle bisogni, sulla necessità.
1: Lo potrebbero fare gli italiani.
4: Sì, ma non è vero, sta dicendo stronzate.
0: Ma che cazzo?
4: Sta dicendo cagate. Mi stai dire quanti italiani disoccupati ci sono in Italia? Me lo dici?
0: In Italia ci sono milioni di disoccupati.
4: No, dimmi un numero.
0: Ma minimo 5-6 milioni di disoccupati.
4: Italiani sono ignoranti che non sanno che cazzo fanno.
0: Più di 5 milioni.
4: La lingua lunga per farti votare, per aver la cadrega, punto e basta. Prima
0: io
4: diceva, io giravo con la Ferrari.
1: Ma
4: che ce ne frega? Ma l'italiano hanno altri problemi.
1: No, ma gli stranieri devono andare via perché? Perché sono un pericolo per le nostre tradizioni.
0: Allora, sono un pericolo per le nostre tradizioni, cultura. Questi fra 5 anni ci mangiano.
2: Dici tu, poveretto.
0: Perché fanno 5 figli per famiglia non si trova neanche uno.
6: Perché non fai 5 figli?
0: Io ne ho 3.
6: Allora, perché non li fai?

0: Io da italiano fascista ho fatto tre figli, cazzo.
1: Però purtroppo i figli
2: grazie a voi, grazie a noi.
3: È vero, il dottor Invernizzi, capogruppo, è vero, ha tre figli, nessuno è suo. Ha tre figli, nessuno è suo.
0: Bella lei,
4: molto grave.
0: Perché girava in Ferrari,
3: nessuno è suo.
0: Da un cretino che cazzo ha destinazione a rispondere.
3: Qualcuno si divertiva mentre girava in Ferrari. A fare il ganassa in giro, imbecille di un imbecille di un capogruppo del nulla, di un capogruppo del
0: nulla. Ascolta, per me
1: c'è qualcuno che parla. Le tue parole, sai cosa valgono? Come uno strozzo.
4: Alessandro da Como, vai Alessandro, vai.
5: Che dimmi, Alessandro. Ciao ragazzi,
3: dimmi, sai, dimmi. Mi fa tristezza.
5: Ciao ragazzi, caro il mio modu gay.
4: Fermo.
5: Caro il mio modu gay.
4: Sì.
5: Io sono, ho 45 anni, sono sempre stato un elettore della fiamma tricolore di Pino Rauti e ho fatto una figlia con una donna della Repubblica Dominicana, per cui non mi potete dare del razzista. Però lei è la prima che dice che tutti questi immigrati che arrivano e rompono il coglione. Sì, esatto, bravo.
4: Vabbè, allora
5: questa era l'idea. Tutti questi immigrati che arrivano e rompono i coglioni devono andare fuori dal cazzo. E anche lei è la prima che lo dice, che è arrivata in Italia, si è integrata, ha sempre lavorato e ha pagato le tasse. Bravo. Tutti questi devono andare fuori dai coglioni subito.
3: Ma perché Motu non ha pagato le tasse?
0: Motu. Mi chiamo Motu.
1: Io ho due figli da una russa.
0: Posso. Ti avete rotto il cazzo qua.
3: La russa.
0: Ho la figlia
3: col
0: Neger.
4: Questo
0: non vuol dire un cazzo.
4: Questo attaccalo allora.
0: No, non vuol dire un cazzo.
4: Ha detto che devono andare fuori dai coglioni criminali.
0: Perché voi non siete la legge, quindi dovete fare il lavoro che è di dovere. Quindi ci avete cagato il cazzo che ho la moglie russa o la moglie nera.
1: Io ho
0: la moglie senegalese.
1: Ma non serve
0: un cazzo. Cioè, ho la moglie nera, però siete dei razzisti di merda.
1: Ma io
0: non siete niente altro che strumentalizzare.
1: Io sono razzista, sempre colpa di chi?
0: Semplicemente
1: per quello che
0: facciate, punto e basta.
1: Sfregia
0: una
1: persona,
0: deve essere giudicato, dato due calci in culo. I delinquenti devono essere giudicati per quello che sono, che
1: tu
0: sono bianchi e
1: alimenti il razzismo.
0: La legge vuole per tutti.
1: Tu così alimenti il razzismo.
0: Separatisti, punto e basta. Ci avete rotto i coglioni.
4: Italiani,
0: di più. Italiani, votate altro, non queste merde.
1: Guarda, io non riesco a capire. No,
4: io.
1: Fammi dire questa cosa.
4: E devo finire, che devo fare?
1: No, un secondo.
4: Che devi dire?
1: Io dico. L'Italia è un paese democratico, giusto?
4: Allora,
1: se Vannacci prende i voti,
0: ci manda carte.
1: Allora non vi votiamo.
0: Devono lamentarsi. Non vi votiamo.
4: Tutti,
0: punto e basta.
4: Tutti.
0: E non votateli.
1: Sì, no, prendiamo il 20% noi.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna, situazione ancora critica in Piemonte dove gli incendi boschivi proseguono da 10 giorni. Medio Oriente, calma apparente nel Golfo Persico, si cerca di riannodare il dialogo tra Washington e Teheran. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Calcio, Spagna in semifinale ai mondiali, tennis, Zinna nuovamente in finale a Wimbledon. Primo piano ancora la grave situazione incendi che sta coinvolgendo il sud della Spagna, 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da giovedì sta devastando una vasta area nella provincia di Almeria del Servizio.
8: Questo incendio che sta siendo duro e sta siendo complesso e che lamentablemente...
9: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonomi.

0: di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni da 10 giorni diversi fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbagno, Cusio, Ossola e Torino. Almeno 500 le persone impegnate nello spegnimento. Sentiamo il presidente della regione Piemonte Cirio, intervistato da Marco Spadavecchia.
2: Si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati. Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco. E dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola, che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
1: Ora all'estero potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. In tarda serata un funzionario di Washington ha dichiarato: se l'Iran non fornisce la polvere nucleare non c'è accordo.
3: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. A pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali, caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue infrastrutture anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali, lo riporta la rete CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare l'hardware destinato ai consumatori. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, questo è il racconto dei testimoni. E alla fine se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il fondo di investimento Apollo ha fatto una nuova offerta per acquisire la compagnia aerea EasyJet dopo che già l'altro fondo Castle Lake aveva offerto lunedì 6,9 sterline per azione. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Ranucci. Il sindacato dei giornalisti FNSI accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. E veniamo ora alla pagina politica.
0: Raggiunto un accordo sul voto dei fuorisede, nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
4: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
0: Archiviato l'appuntamento di Napoli, nel campo largo intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, contro la quale Più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo annunciando una contromanifestazione manifestazione in Campania.

0: Il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: Filippo Oldani, il giovane è fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì in una casa di Saremo, è crollato durante l'interrogatorio.
2: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte, ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga, da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla pagina sportiva tra calcio e tennis, partiamo proprio da Wimbledon con il servizio.
3: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferri. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento.
3: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia. Il 14 luglio alle 21 italiane a Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa Merino, già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
6: Mario Adinolfa Codo!
7: Oh, stronzo, perché adesso non fai la gag come facevi con Mimmo Blades, con il buon Mario Adinolfi, e lo chiami dietro le sbarre e poi gli fai: sei stato arrestato, un applauso! Ciccione figa, finalmente dimagrerà.
8: Allora, molto semplice, perché non chiamiamo il signor Adinolfi? Perché è impossibilitato a parlare, altrimenti è come?
9: Ah,
8: è come?
9: Detto.
8: Lo avremmo chiamato.
9: Detto.
8: Ma
9: prova,
8: sì,
9: prova a fargli lo squillino.
8: Non può parlare, non può parlare, non può parlare.
6: fosse stato uno di sinistra, gli avresti fatto
8: uno squillino, un tunisino, un libico, un libichino, un magrebino, un marocchino, un il dottor Adinolfi è stato deputato del PD, ma che 30 anni, meno
6: Mussolini è stato socialista,
8: deputato del PD, deputato del PD, deputato del PD
6: e Mussolini direttore dell'Avanti, e Mussolini

0: direttore dell'Avanti.
1: Che c'entra? Mamma mia, comunque
0: Mussolini
1: voglio ripescare.
0: A proposito, Adinolfi è stato del PD, sì. Mussolini è stato direttore dell'Avanti. Vuol dire che Mussolini era socialista? Non credo.
1: Sì.
0: Vuol dire che Adinolfi era di sinistra?
1: Sì.
0: Non credo.
1: Sì. Allora, ti voglio ripescare un intervento di qualche...
0: Adinolfi di sinistra non c'è neanche la mano.
1: Figura, di qualche tempo fa.
0: Neanche la mano.
1: Qualche...
0: Lui è anche, lui alla destra. Lui non è di sinistra, neanche la mano. Lui non cammina con la gamba sinistra. Lui cammina solo con la gamba destra. La mano, lui mangia solo con la mano destra.
1: Un ascoltatore,
0: scrive solo con la mano destra.
1: Un ascoltatore, Mario da Firenze, che in realtà poi abbiamo scoperto che non si chiama Mario da Firenze, intervenne per dire che... Adinolfi gli aveva inculato tanti soldi. Vai regia.
2: Questo Mario Adinolfi è tuo amico, no?
1: Allora,
2: è tuo amico.
1: Certo, è mio amico, ma questo non
2: cattolico,
1: vuol dire
2: cattolico, apostolico, romano.
1: Mario,
2: tanto,
1: scusami,
2: tutto.
1: Mario,
2: ma
1: Mario,
2: quanti soldi ci ha inculato?
1: Non lo so, Mario, anzi, allora, Mario, fermi tutti.
2: Io ho ancora le mail da un anno e mezzo e lui continua a dire non ti preoccupare, la settimana sarà.
1: Quanti soldi?
2: Saldiamo,
1: Mario,
2: saldiamo,
1: Mario,
2: saldiamo.
1: Mario, c'eri anche tu nei servizi delle Iene, sì o no?
2: Può darsi, sì.
1: No, può darsi, sì o no?
2: Sì, c'ero, sì.
1: Ok,
2: sì,
1: benissimo.
2: Sì.
1: Allora, Mario da Firenze, adesso sei qui, per carità, non vogliamo sapere
2: nemmeno
1: il cognome.
2: Ce ne sono tanti.
1: Posso Mario, quanti
2: tutti,
1: soldi
2: dai.
1: Hai dato per investire a Mario Adinolfi nella scommessa collettiva?
2: Più di 30.000.
1: Più di 30.000, esattamente, avrai la cifra se è esatta, no? Che hai dato.
2: No, esatta, cioè i bonifici, più o meno sui 30.
1: Più o meno 30.000.
2: Sì, e lui ne deve restituire ancora 10-12.
1: Sì, ma quanti soldi hai guadagnato fino ad adesso? Quanti
2: Zero.
1: Soldi?
2: Zero. È rimasto sempre sotto al capitale, sì, e prometteva il 40%.
1: 30.000, hai dato 30.000 quanti anni fa?
2: Fai conto siamo nel 25, dal 17-18 oggi.
1: Dal 17-18 hai dato in tutto 30.000, possibile mai che tu non hai preteso dal 17-18 in poi?
2: Certo, ho preteso, e lui all'inizio pagava stando sempre sotto al capitale. Pagava
1: i guadagni.
2: Alla fine dell'anno pagava quanto gli chiedevi, di solito erano i guadagni, certo. Poi a un certo punto da un anno e mezzo ho cominciato a dire adesso ti pago, ti pagherò, sì, non ti preoccupare.
1: Aila da Firenze, dimmi.
3: Beh,
1: la storia
3: è una brutta storia.
1: Posso dirti, la storia più incredibile di questa vicenda, l'ho detto all'inizio, è il fatto che lui sembra che abbia fottuto dei soldi a gente che si fidava di lui in quanto predicatore, in quanto credente, in quanto capo del popolo, della famiglia.
0: Beh,
1: cioè c'è gente che gli ha
0: così...
1: È una specie di
0: sì, quelle storie
1: di quei predicatori,
0: Madoff,
1: che fottono i soldi,
0: no,
1: che fottono i soldi ai fedeli, diciamo.
0: Ma, sì, va bene, su questo non lo sappiamo. Tipo Madoff dei Barioli, ma non sappiamo o la vicenda di Madoff negli Stati Uniti. Non sappiamo se sia così, perché ora siamo stando in fase cosiddetta preliminare. Dopodiché io dico che se uno lascia stare Adinolfi, se uno qualsiasi mi si avvicina e mi dice
1: chiede,
0: Davide,
1: sì,
0: dammi i soldi,
1: sì,
0: che io te li faccio rendere il 40%,
1: sì,
0: in più la prima cosa che faccio, per non saperne leggere e scrivere, non essendo laureato in economia, quindi figuriamoci,
1: che fai?
0: La prima cosa che dico, scusi, lei è della camorra? Scusi, lei esattamente come li investe, fratello caro?
1: Poi alla fine non glieli dai.
0: Cosa hai detto? Io non li do da investire neanche a mia moglie. Se ti posso dire.
1: Aila da Firenze,
0: io li investo in fondi misti dove c'è l'80% azionario.
1: Vabbè, abbiamo capito,
0: 20%,
1: dai.
0: Ma con fondi istituzionali.
3: Classico dei comunisti, farsi il culo con quelli dei soldi di quell'altro. Ascoltami, Cruciani,
0: ma
3: senti.
0: Come del popolo, della famiglia,
3: sì,
0: che cazzo c'è dei comunisti?
3: Sciocca.
0: È del popolo, della famiglia, è di centrodestra,
3: sì, ma voi,
0: sciocca.
3: Sì, ma Adinolfi di
0: devi ritirare quello
3: ma
0: che
3: dove?
0: Hai detto, sciocca.
3: Adinolfi di centrodestra.
1: Vabbè, ragazzi, dai, andiamo
0: adesso
1: avanti.
0: No, vabbè, scusa, comunque, però, scusa, no, questo non
1: ma chi
0: passare.
1: Se ne fotta, dai, Adinolfi, su, dimmi, chi se ne fotta.
3: Io ce l'ho con Cruciani, comunque, mi interessano questi discorsi. Il punto è che l'altro giorno disse che ce l'aveva con le donne, perché... Ecco,
1: io non ce l'avevo con le donne, non ce l'avevo.
3: Però tu ce l'avevi, tu ce l'hai spesso con le donne.
1: Con le donne in generale, con qualcuna che mi rompe i coglioni, sì.
3: No, vabbè, però c'ero soltanto questi discorsi, perché... il circo mestruale, Cruciani, fatto per informazioni.
1: Ah, tu sei quella
3: informati.
1: Che vuole gli assorbenti gratis.
3: No, certo che sì, ma mia, solo l'assorbente.
1: Lei vuole gli assorbenti gratis.
3: Ma il ciclo mestruale serve anche per procreare esseri
1: sì, benissimo,
3: te,
1: ma che c'entra gli assorbenti allora, gratis?
3: Certo che sì, e mica l'abbiamo scelto noi.
1: Io voglio le lamette gratis per
3: io
1: depilarmi, per depilarmi il buco del culo.
3: Ma non è la stessa cosa, tesoro mio, ma non,
1: non è la stessa
3: cosa. Te al culo ci dovresti fare altro. No, certo che no, perché gli assorbenti non è che non è che una cosa che abbiamo scelto noi di avere il ciclo. Io vorrei vedere
1: ma nemmeno
3: se
1: io, ma nemmeno io con i peli però.
3: Allora,
1: anche i peli non crescono perché lo voglio io.
0: Ma mi è venuta un'idea se lei è d'accordo.
3: Tu la zanzara non la condurresti neanche un giorno col ciclo mestruale.
0: Per la prossima stagione, per la prossima stagione teatrale.
3: Tutte e due.
0: Sì. Per la prossima stagione teatrale sarebbe molto bello naturalmente portare portare naturalmente
3: no, voi col vostro potere mediatico dovreste ma queste cose pubblicizzarle perché
1: ma
3: voi
1: cosa?
3: Invece
1: ma cosa dobbiamo pubblicizzare? Non ho capito.
3: Professate solo discorsi misogini. Come dovete professare?
1: Misogini.
3: Gli assorbenti gratis.
1: Gli assorbenti
3: la
1: gratis.
3: La pillola anticoncezionale gratis.
1: Ma quella, è un altro
3: gratis.
1: Discorso. Ma quella
3: ma
1: è una
3: perché? Ma come? Ma quella... si paga tutto.
1: Ma non c'è
3: ma
1: niente gratis
3: cosa.
1: Nel mondo
3: è
1: non c'è nulla di gratis. Hai da cacciare i soldi. Hai da cacciare i soldi. Punto e basta.
3: Si chiama sanità pubblica.
1: Sanità pubblica.
3: Ma tu ce l'hai mai avuto il ciclo, Ruciani?
1: A, no, francamente
3: no. Ce l'hai.
1: Vai a Cuba,
3: allora
1: vai a
3: parlare.
1: Cuba, vai a Cuba,
3: ma noi,
1: che sono finiti anche male.
3: Tu porti in trasmissione esempi di femmine sbagliate, o le estremiste comuniste pro la pro Palestine, oppure le zoccole. La via di mezzo a te.
1: Oppure le zoccole,
3: proprio.
1: Le zoccole,
3: sì, no, così,
1: senti, le zoccole.
3: Tu hai un
1: senti.
3: Problema irrisolto alle femmine, perché non si spiega.
1: Io non ho
3: te,
1: nessun
3: no.
1: problema irrisolto,
3: allora,
1: caraila. Porta in trasmissione
3: un po' di gente, tu porta
1: scusa, una piccola cosa, scusami, Aila, a parte queste cazzate sui cosi gratis,
3: cazzate,
1: sugli assorbenti gratis.
3: Ma cazzate,
1: no,
3: Cruciani,
1: minchiate colossali. Nessuno.
3: Ce l'hai una compagna, ce
1: sì,
3: l'hai
1: ma non,
3: figlia.
1: Se li compra,
3: okay,
1: se li compra, se li compra gli assorbenti
3: soldi.
1: E non rompe i coglioni.
3: Ma hai idea di quanto costa una confezione di Tampax o di assorbenti?
1: Sì, lo so benissimo, ne abbiamo parlato, lo so benissimo.
3: Ah, ecco, allora,
1: tutti ce lo possono permettere, tutti ce lo possono permettere, chiaro
3: no,
1: tutti.
3: Voi dalla, no, voi perché siete degli eletti, allora certo ve le potete permettere.
1: Scusami, Aya, posso chiedere quanti anni hai tu, scusami, quanti anni hai?
3: So cazzi tua, 37.
1: Vabbè, ma qual è il problema? No? Che mica ti ho chiesto quante volte scopi a settimana.
3: No, va bene,
1: cioè...
3: non mi interessa. Manca anche quello, non te lo direi.
1: Ecco, appunto, va. Scusami un attimo. Tu nell'intimo ti piace essere chiamata con il dirty talking, cioè troia, puttana, vacca, eccetera. Ne abbiamo parlato in questi giorni. È una mia curiosità.
3: Ma anche no, con gli esseri umani che ci sono, maschili che ci sono attualmente. Che sì. Insomma, perché lasciamo perdere che esseri maschili ci sono a giro. Proprio niente, mi sono data l'astinenza.
1: Perché
3: dammi,
1: i maschi che
3: c'hanno?
1: Sono cattivi i maschi che c'hanno
3: ma
1: oggi.
3: Non è vero, i maschi non sono cattivi, però
1: allora?
3: C'è una specie di due uomini maschilisti che ai quali secondo me inneggi te, ecco, che praticamente il rispetto per le donne è pari a zero.
1: Ma non rompere i coglioni con queste stronzate.
3: Ma cosa stai dicendo?
1: Ma che ne sai del mio rispetto nei confronti
3: no?
1: delle donne che è al massimo
3: allora,
1: livello, non cagarmi il cazzo con queste stronzate.
3: Al massimo livello, allora comincia a invitare delle donne un po' più serie in trasmissione.
1: Ma io invito chi mi pare, le zoccole sono le zoccole fanno lo stesso mestiere. Che mestiere fai tu? Che mestiere fai?
3: Io sono un imprenditore
1: benissimo.
3: E quindi pago le tasse.
1: Fai l'imprenditore esattamente come le zoccole. Esattamente
3: ma
1: come le zoccole.
3: Ma che cosa stai dicendo? Ma non è
1: che
3: la stessa
1: c'hai contro
3: cosa.
1: Le zoccole?
3: Io non
1: che
3: vendo
1: hai?
3: La mia dignità
1: che hai contro le
3: per
1: zoccole?
3: 4 lire, Cruciani.
1: Che cos'è
3: io
1: che non
3: la
1: vendi?
3: Cagnotta me la sudo. Io non vendo la mia dignità
1: tu fai lo stesso
3: lire.
1: Mestiere delle zoccole come
3: affatto,
1: lo faccio io sì
3: dicendo,
1: Parenzo,
3: ma non è
1: questa
3: vero.
1: È parenziana questa è parenziana
3: ma non sono parenziana ma perché io
1: ciao,
3: alcune cose sono d'accordo con Parenzo.
1: Ciao,
3: ma non
1: ciao.
3: Così.
1: Alessandro da Prato, Alessandro da Prato, dimmi.
4: Senti, coglione, ascolta, ti ho chiamato anche l'altra volta per dirti sempre le solite cose. Hai visto la manifestazione con botte ai giornalisti da parte dei tuoi amichetti di Casa Pound?
1: Non lo so.
4: Non l'hai
1: visto? No,
4: parlando? Lo so,
1: quando?
4: Non lo so.
1: Quando?
4: Non sei un cazzo.
1: A cosa ti riferisci?
4: Anche la 7, digli l'apparenzo.
1: Cos'è
4: anche
1: che hanno fatto?
4: 7.
1: Cos'è che hanno fatto?
4: Hanno picchiato due, buttato in terra il telefono, i tuoi amichetti
0: sì,
4: di Casa Pound, di Casa Pound.
1: Io non ho
4: digli
1: amici a Casa Pound. Non ho amici a Casa Pound.
4: No, no, però di mannacci
0: molto,
4: sì, che, che sono uguali,
0: una
4: sono delle teste di cazzo.
1: Sì,
4: sono.
1: Benissimo, chiunque usa violenza è una testa di cazzo.
4: Parli sempre
1: chiunque.
4: Male delle scelte sociali, sempre. Ha scattato su una, le scelte sociali, gli anarchici sai che fanno le scienze sociali, fanno anche del bene, fanno ripetizioni.
1: Fanno del bene, le ripetizioni. Certo. Le ripetizioni vado dai professori, vabbè, io, no, dai centri sociali.
4: No, bellino, si chiama centro sociale.
1: Aspetta un attimo, fermo là, fermo là, Mario da Massa, hai sentito Mario?
5: Chi è questo coglione assoluto? Chi è?
1: E che ne so, Alessandro da Prato, antifascista.
5: Ma Alessandro da Prato, meno male, ma lui è toscano come me, ma solo che siano due ceppi diversi.
4: No, te non sei toscano, te sei di Massa, a Massa sono tutti degli ebeti come a Luca.
5: Ma vai a cagare, rincoglionito la corsa, rincoglionito la... Qui si può ancora uscire la sera, brutto farabutto.
1: Scusa, Mario...
5: coglione, coglione.
1: Mario, tu sei fascista? Mario, sei fascista?
5: E oh, ti ho portato anche il busto, ora ti porto anche quello di Vannacci.
1: Ah, sei, sei quello che ha portato il busto? Ah, sì, è vero, eccetera. Alessandro, che pensi di Mario da Massa, fascista, massese?
4: È un coglione, all'otto di sera se c'era il suo amico, sai dov'era? Tre metri sottoterra, perché poteva anche uscire di casa. Questi sono tutti questi sono tutti coglioni che non conoscono la storia, non conoscono un cazzo.
1: Mario, l'accusa è che tu non conosci la storia.
4: Massa, Luca, Massa, Luca, la Toscana è rossa, rincoglionito.
1: Mario,
4: la storia.
1: Mario, rispondi.
5: Questo è un imbecille con tre L, te lo dico io, è un imbecille con tre L.
4: Ma argomenta, perché? Argomenta, perché? Ma, perché? Ah, dimmi, argomenta.
5: Perché a Viareggio, sentite le ultime cose che sono uscite. Siccome non siamo... ma leggi i giornali, coglione assoluto,
4: no.
5: Leggili.
4: Sì, cosa? Dimmi.
5: Che la gente non può uscire di casa. No,
4: cosa?
5: La gente
4: dimmi.
5: Non può uscire di casa,
4: io
5: coglione.
4: Io esco
5: coglione.
4: Sempre.
5: Cioè, i tuoi amici comunisti che proteggi, queste comunitari qui.
4: Imbecille, qui
5: coglione assoluto,
4: russi,
5: sei imbecille, sei.
4: Se vuoi andare dai tuoi amici, se vuoi andare dai tuoi amici, vai in Veneto, vai in Lombardia, vai... Vai in frio,
1: perché?
4: Vai dai tuoi amici.
1: Perché
4: vai,
1: non, non si può essere di destra in Toscana? Non ho capito, Alessandro.
4: No, assolutamente.
1: Ah, non si può essere.
4: Io
1: che
4: non
1: cazzo?
4: Ci parlo, no. No, io non ci parlo,
5: detto?
4: Sono antidemocratico.
5: Ma chi lo dice?
4: Te lo dico io.
5: Ma chi è lui?
4: Parlo
5: ma chi è? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo
4: io
5: sei a dire?
4: Io sono studiato, non come te.
5: Ma
4: che
5: hai studiato? Hai studiato le bipinelle?
4: Argomenta.
5: Ascolta, la storia la scrive sempre chi vince, coglione. Ricordati di questa cosa qui.
4: Hai capito?
5: Avete omesso anche le foibe, avete omesso.
1: Fermi tutti, ragazzi, la storia continua. Fermi tutti.
6: Parenzo, tu devi dire grazie che l'idiozia non fa spessore, perché sennò tu non passavi da nessuna parte sotto le porte. Strunz!
7: Vogliamo sapere se Paolo Mieli è andato a puttane.
8: No,
7: lo dovete dire, punto.
1: No,
7: e lo vogliamo sapere, altrimenti impazziamo.
8: Ma vergogna.
1: No, vabbè, perché si vergogna? Non ho capito. No, non c'è nessuna
8: vergogna,
1: diffamazione. Ho detto, questo è curioso di sapere, ma non è mica una cosa vergognosa. Ma andare a prostitute non è mica una cosa scandalosa, scusa.
8: È pazzesco, anche solo ipotizzarle.
1: Ma perché solo ipotizzarle è pazzesco? Perché tu
8: anche
1: pensi...
8: solo...
1: No, però scusa,
8: dirlo è vergognoso.
1: Tu sei veramente incredibile, perché tu pensi che le persone che tu conosci o i giornalisti importanti,
8: no,
1: affermati, non abbiano vizi, non abbiano...
8: Sono persone serissime, hanno una vita pazzesca, lavorano come dei pazzi, costruiscono notizie, giornali...
1: E dunque per questo non possono andare a puttane? Ma io ne conosco.
8: Ma io lo conosco personalmente, non
1: ma lascia perdere il caso in questione. Io sto dicendo in generale, ma è pieno di giornalisti che io conosco che vanno a mignotte dalla mattina alla
8: sì,
1: sera.
8: Gli amici tuoi. Ma certo,
1: no.
8: Gli amici tuoi, certo, gli
1: ma
8: amici
1: dai,
8: tuoi.
1: Su, ma non diciamo cazzate,
8: tuoi.
1: Dai, non
8: gli
1: diciamo
8: amici tuoi
1: cazzate.
8: Andranno anche gli amici tuoi sicuramente andranno anche in giostra con
1: ma
8: con
1: non
8: favore,
1: diciamo cazzate, dai.
8: Sì.
1: Non
8: sì.
1: Diciamo cazzate. Allora, Johnny da Genova, vai Johnny, dimmi.
9: Ah, Cruciani, uno pensa che tu hai toccato al fondo,
1: sì.
9: Invece sei lì col cucchiaino che raschi, che raschi sempre di più.
1: Sì, di cosa stai parlando? Di cosa parli?
9: Tre o quattro giorni fa sei riuscito a tirare fuori a paragonare Rogero, cioè un pluriomicida che ha pure infierito a calci su un cadavere. Ma Enzo Tortora!
8: Mamma mia, la quella vergognosa.
1: No, Johnny, precisiamo una...
8: Tortora è innocente! Ma infatti è incredibile.
1: Allora, un'altra... Allora, io ho detto... No, Johnny, io ho detto...
8: so, quello è un paragone immondo, vergognoso.
9: Ma combatti, osceno. Tigre, combatti, non puoi fargli dire ste stronzate che passano così.
8: Non puoi fargli dire un paragone osceno, osceno. Allora,
9: è terrificante, ma niente, uno dice.
1: Sì. Allora, appena, avete bene, finito, avete, appena avete finito di fare lingua in bocca, tu e Parenzo,
9: se tu di 20 anni fa ti beccasse per strada, ti scracchierebbe in un occhio.
1: Ma questo non me ne può,
9: ma
1: questo non me ne può, ma questo non me ne può fregare di meno di questo, di quello, di cosa farebbe, di cosa farebbe, di cosa non farebbe.
9: Sei diventato una merda. Allora,
1: ti spiego,
9: il limite più basso dell'umanità.
1: Sì, vabbè, non esagerare, ti spiego quello che ho detto, ti spiego quello che chiaramente non
8: ho spiegare,
1: non ho fatto alcuna,
8: anche solo immaginare di accostare il nome di un

0: perché così lo salviamo dal carcere. È stata un'operazione,
1: carcere,
0: perché secondo me va salvato dal carcere, quella è una
1: mica
0: mia opinione.
1: Tortora.
0: Aspetta,
1: mica è
0: quella è una
1: tortora,
0: mia. Allora, siccome l'operazione è quella, un'altra operazione simile, ma ovviamente con persone diverse e con casi diversi, cioè salvare temporaneamente una persona dal carcere, in quel caso già c'era stato in carcere tortora.
1: Ma no, in galera.
0: Fermo un attimo.
1: Ma non è vero, perché
0: aspetta,
1: lui si dimise da europarlamentare.
0: Assolutamente,
1: Enzo Tortora.
0: Assolutamente. C'era stato prima
1: da innocente.
0: Fermo.
1: E andò da innocente.
0: Fermo.
1: Roggero è un criminale che ha ucciso due persone.
0: I partiti ogni tanto scelgono delle persone simbolo. Questo era il significato di quello che volevo dire, senza mischiare le due vicende. Ogni tanto i partiti scelgono delle persone simbolo per portare avanti delle battaglie e li candidano in Parlamento.
1: La battaglia a favore di che cosa? Della morte.
0: Ma questo è un giudizio tuo. Che cazzo vuol dire? Che non condividi? Altre persone non condivisero il partito radicale che candidava Tortora, considerandolo uno spacciatore, cosa ovviamente falsa, no?
1: Completamente diverse.
0: Ma certo che sono diverse,
1: quello
0: è il modello, cretino.
1: Quello ha ucciso invece.
0: Ha ucciso, secondo, a parte che non è ancora condannato in via definitiva, dunque ti stai portando avanti. Ci sarà la condanna alla... Poi che c'entra? Ma poi che c'entra? Cosa c'entra? Ma poi cosa c'entra? Anche un condannato in via definitiva può essere innocente, come sai. Musica. Allora, la mia destra, un grande ritorno. Da tempo che non l'abbiamo qui presente in studio, il saggista cattolico tradizionalista Andrea Di Napoli. Buonasera, buonasera.
2: Saluti a tutti.
0: Sempre più incazzato con l'andazzo del mondo, mi sembra, no? Mondo, sì.
2: È normale.
0: Cioè, in che senso?
2: Perché, viviamo tempi apocalittici.
0: Apocalittici.
2: Certo, quindi l'ira è una santa ira, come dicevano.
0: Ma qual è la santa ira? Di che?
2: Ira è verso questi costumi corrotti ai quali dobbiamo.
0: In cosa si manifestano questi costumi corrotti?
2: È l'immoralità, innanzitutto. Cioè, l'immoralità sul piano sessuale, in primis. Cioè, c'è una depravazione sessuale oggigiorno che è spaventosa. Mostruoso.
0: Cioè, tipo, mi faccio un esempio di una cosa.
2: Siamo circondati da sodomiti e bagasce.
0: Che vuol dire? Da sodomiti e bagasce,
2: da pervertiti, da depravati che non proprio hanno un'ignoranza invincibile, non vogliono convertirsi, e poi da prostitute.
1: Ma magari.
0: Ho capito, è un mondo fatto di in cui ci sono omosessuali.
2: No, è un mondo fatto di una libertà fasulla. No, è un mondo fatto di una libertà fasulla, perché è una libertà tale per cui si è allontanata dalla verità. È la verità che rende liberi.
0: Sì, ma non ho capito, non è un mondo che sta andando, diciamo, allo scatafascio.
2: Certo, è un mondo che va al contrario, anche se chi aveva scritto quel libro io non lo stimo.
0: Cioè, che sarebbe Vannacci, diciamo, pur avendo le sue stesse idee in alcuni casi.
2: Sì, ma ci siamo scontrati su alcuni punti, su un altro
0: specifico.
2: È un relativista, quindi
0: un relativista, è un relativista. Che cazzo vuol dire che è un relativista?
2: È relativista perché lui ha incardinato il principio dell'omosessualità. Intorno alla questione dei numeri, intorno alla media aritmetica,
0: dice,
2: non è quello
0: più drastica, certo,
2: doveva strutturare questo discorso sui principi, sui valori, non sui numeri, sulla moda, perché non è detto che tra 100 anni gli omosessuali siano ancora in minoranza,
0: cioè,
2: esatto.
0: Invece secondo te l'omosessualità, ripetiamolo, che cos'è?
2: L'omosessualità è un disvalore, è un vizio, è un peccato mortale che grida vendetta al cospetto di Dio, e quindi
0: gli omosessuali sono anormali secondo te?
2: Gli omosessuali certamente sono contro natura.
0: Cioè, tu sei a favore di tutti questi paesi africani che fanno queste leggi draconiane che puniscono col
2: carcere l'omosessualità? Sono dei paesi saggi perché rispettano in primis la legge di natura. Non tradiscono la legge di natura.
0: Cioè,
2: la natura non vuole la sodomia.
0: C'è il carcere per gli omosessuali.
2: La pena, occorre una pena, si dice, didascalica, paideutica, formativa, cioè, di educazione.
0: Se uno becca un omosessuale, c'ha la prova che sia un omosessuale, galera.
2: Certo, deve essere corretto. La pena a fini, appunto,
0: cioè,
2: educativi.
0: Va corretto un omosessuale.
2: E lo diceva anche Hegel, che è un filosofo rivoluzionario.
0: Non so se diceva
2: sì,
0: che
2: sì, lo
0: vanno corretti.
2: Come no? Sì, lo diceva.
0: Musica. Questo per ricordare chi è di Napoli.
1: A parte che sa che lo diceva Hegel, che
2: sì,
1: me ne sbatti.
2: Sì, è un filosofo rivoluzionario.
0: Ho capito, ma era...
2: che sia dalla falsa destra, dalla falsa sinistra, viene sempre rivendicato.
0: Allora, questo per dare un tocco, diciamo, di Napoli, diciamo, di che cosa è di Napoli.
2: Certo, Parenzo, è così.
0: Vabbè, di Napoli sono opinioni al contrario.
2: No, non sono opinioni, la mia non è un'opinione, non è la doxa. Non è una doxa. Non è l'opinione, perché questa è una legge di,
1: infatti, è una legge di natura. Parenzo
2: ignorante, studia,
1: no,
2: però, studia, però, scusami, taci.
0: Io sto dando forza al fatto che lei dice un'opinione, lei mi dice no, la mia non è un'opinione.
2: Cioè, la mia non è un'opinione,
1: no, perché è un'opinione,
2: corrisponde a ciò che la natura prescrive. Due uomini non si possono unire carnalmente, punto.
1: Ma che me ne frega.
0: E lo fanno.

0: però lo
1: e fate uno schifo e si vede la società corrotta, i peccati che dobbiamo noi,
2: l'immagine di noi due subire. Uomini che si uniscono carnalmente a lei, che tipo di reazione provoca?
1: Dicevano i santi che fa schifo anche ai demoni. Fa schifo ai anche demoni, ai demoni. Anche i demoni si può dire.
2: Musica. In collegamento da Berlino, già ospite di questa disgraziata trasmissione, un ragazzo di 24 anni che fa il pizzaiolo, Riccardo Bezzani. Buonasera, ciao Riccardo.
3: Buonasera.
2: Immagino,
3: ciao.
2: Che hai sentito delle cose per te intollerabili, ignobili.
3: Fra poco
2: ci andiamo, naturalmente. Lo giudichi terrificante, solo una parola: terrificante.
1: Intanto si cambi quella maglietta. Si mette una camicia, faccia
2: no.
1: l'uomo.
2: No, ma che vuol dire?
1: Si faccia l'uomo con quella camicia fucsia, la rosa.
2: Vabbè, ma che vuol dire? Scusa.
1: Si mette una camicia, si mette in ordine.
3: Si mette in ordine.
1: Si mette in ordine, forza.
2: Però scusa.
1: Con questi atteggiamenti femminili, forza.
2: No, ma di Napoli, non abbiamo appena iniziato.
1: Ho capito, però.
2: Ho capito, ma lei sta facendo una cosa quasi lambrosiana.
1: No, bisogna stare in ordine. L'uomo si deve vestire da uomo e la donna si deve vestire da donna. Basta con questa promiscuità, con questa ambiguità.
2: Allora, secondo lui, tra l'altro, non esistono vestiti da uomo e da donna.
1: Se questo il signore è qui, ragazzi, nega i principi di realtà, i principi della natura. Come fa a dire che non esiste l'uomo, non esiste la donna, esiste il maschio, non esiste la femmina?
2: Tu hai sentito qui alla zanzara, fermo. Ma vuoi rispondere subito?
1: Ma si intuisce che è sballato.
2: Fermo. Fallo rispondere, però.
3: Già solo per una maglietta. Già solo per una maglietta,
1: figurati
3: se parliamo della gonna, figurati se parliamo di tutti gli altri vestiti.
1: Guarda,
2: ogni tanto tu vai in giro in gonna? Ogni tanto va in giro con la gonna.
1: Cioè, che vergogna.
2: Ma perché? Non ho capito qual è il problema.
1: Ma scusi, sta scritto nella Bibbia: l'uomo non si vestirà da donna e la donna non si vestirà da uomo. Perché questo è un abominio al Signore. E allora che mi frega a me del parere vostro? Per me c'è prima Dio.
2: Sì,
1: se dobbiamo fare una gerarchia, se dobbiamo strutturare una gerarchia delle fonti, viene prima Dio, poi le vostre opinioni.
2: Ma veramente viene prima lo Stato.
1: No, viene prima Dio, viene prima Dio. Viene prima Dio. È uno Stato che non segue il Vangelo di Cristo, è un falso Stato.
4: Ma Teheran.
1: Ma quale Teheran? Lascia perdere Teheran.
2: Allora,
1: Parenzo, tu tradisci il dato di natura ancora prima.
4: Calma,
1: sei contro natura, è probabile pure che tu sia sodomita allora.
2: Questo non lo so, questo
4: sono ebreo e basta, sono ebreo.
1: E ti devi convertire, perché è una falsa fede la tua.
2: Allora, fermo qua.
1: È una falsa fede la tua. L'ebraismo e il giudaismo è stato sul passato.
4: Ma come ti permetti, brutto stronzo, di dire falsa fede?
1: Quello sei tu, ti devi convertire. Lascia perdere questa falsa fede. Giudeo, convertiti al cristianesimo, ti devi convertire.
4: Ma io non mi converto proprio a nulla, idiota.
1: 50 anni di tempo perso.
2: Ma tu scopri, sei dell'idea del deicidio ancora.
1: Ma certamente i falsi papi post conciliari hanno tolto questa colpa. I giudei certamente hanno ucciso Dio, hanno ucciso Cristo. E cioè, è un dato di realtà, contra factum non vale argumentum. Ma per favore, Parenzo, vai a casa e studia.
4: Povero scrotto, pagliaccio abbandonato.
1: I poteri forti ti sostengono in questo.
2: Allora, fermo.
1: Lo sappiamo.
2: Torniamo a Berlino da Vezzani dopo questo scontro.
4: Se fossero i poteri forti starei qui a parlare
1: i poteri forti, i poteri forti
4: del converti,
1: i poteri forti, la massoneria ebraica, la massoneria ebraica,
4: ma se ci fosse la massoneria ebraica, non starei qui a parlare con uno stronzo.
1: Li conosci?
4: Dai,
1: gli amici tuoi.
2: Allora, fermi tutti un attimo, ricominciamo tra poco perché il palcoscenico se lo deve prendere. Fermo, se lo deve prendere Bezzani. Perché ce l'ha anche con me, perché l'ho definito in un certo modo. Fermi tutti.

0: Allora ragazzi, in una delle ultime apparizioni, credo in un podcast o sul suo canale Instagram, il collegato da Berlino, lo chiamiamo così, Bezzani, ha parlato delle sue ultime esperienze sessuali. Io per presentarlo ho detto un ragazzo molto molto gay, cosa che a lui non va bene, ma adesso mi spiegherà perché. Ma partiamo dalle sue esperienze sessuali da sottomesso. Qui c'è Di Napoli che impazzisce, che sbuffa. Fermo. Vai, regia.
1: Pochi giorni fa sono stato sottomesso da due mistress che mi hanno messo in guinzaglio, mi hanno fatto mettere a quattro zampe, mi hanno portato in giro per il club intanto che mi fustigavano, ed è stata davvero una delle esperienze da sottomesso più belle che io abbia mai fatto. Nella vita di tutti i giorni, essere dominante, sottomesso, cioè sono parole che, cavolo, hanno un forte significato, anche perché molto spesso questi ruoli non è che ce li scegliamo noi, ma ci vengono imposti o attribuiti da qualcun altro, dalla società. Ma nel mondo del BDSM le cose sono diverse. Quindi ad esempio mi ha chiesto: Riccardo, posso sputarti in bocca? Ah. Io ovviamente ho risposto sì, certo che puoi. Però capito, se non avessi voluto sarebbe bastato rispondere di no. È questo quello che intendo. Quando si gioca sempre entro un perimetro precedentemente discusso e negoziato.
0: Beh, certo, negoziato, certo. Parenzo rabbrividirà anche lui, ma è negoziato. C'è una negoziazione, c'è un accordo.
2: Esatto.
0: Ti posso sputare in faccia, posso fare questo, posso fare quest'altro. Sono rapporti spesso molto più, come dire, corretti. Da questo punto di vista sono con Bezzani, che mi attacca su tante altre cose, però su questo sono con lui. Cioè dico, questi rapporti qui spesso sono molto più corretti dei rapporti tradizionali, dove non c'è, diciamo, dove non ci sono accordi. E ci possono essere persone che magari esagerano. Fermo là. Allora, Bezzani si considera kinky. Ci spieghi un attimo cosa significa kinky, Riccardo?
3: Kinky vuol dire semplicemente che apprezzo le pratiche fetish, diciamo, sia io sono Switch personalmente, quindi mi piace
0: Switch, che vuol dire?
3: Sia, e che mi piace sia giocare da sottomesso che da dominante, a seconda dei casi, delle persone, eccetera, eccetera. In questo caso, appunto, ho giocato da sottomesso e, come raccontavo nel video, è stata un'esperienza pazzesca.
0: Schifosa,
3: no?
0: Quindi
3: schifosa. Perché schifosa?
4: Certamente, cioè, me lo chiedi pure. Cioè, queste perversioni qua le vai pure... Dai, per favore, torna a casa e fai il serio.
3: Io penso
4: di convertirti e metterti in ordine. Così vuoi presentarti a Dio,
3: ma,
4: a Padre Eterno, un giorno.
3: A questo sfugge,
4: che dovrà riparare tutti questi peccati suoi.
0: Lui non crede, per cui.
4: Sì, ma bisogna vivere secondo un principio di morale.
3: Non
4: da animali,
3: non
4: da porci. Avete scocciato, andatemene dall'Italia. Avete rovinato il mio paese, andate. Vai a Singapore,
3: Io di Napoli. Davvero sono molto molto molto contento di essermi andato dall'Italia, davvero, perché il pensiero di avere a che fare con persone come te,
4: ma per favore, siamo persone che cercano di vivere la moralità, l'ordine, i valori, i costumi sani, non le vostre porcherie d'animali.
0: Fermo là, rispondi,
3: perché non si può dire che gli omosessuali devono essere incarcerati, e in altre puntate della Zanzara hai detto che meritano la pena di morte.
4: È sempre stato così. In uno stato tradizionale era prescritta la pena di morte.
3: Che è pericoloso.
4: Dovete smetterla. Infatti, si è visto, togliendo la pena di morte, siamo invasi. Uso un'espressione bergogliana: c'è molta frociaggine ultimamente.
0: Bergoglio. Però scusa, Bezzani su questa cosa qua ha ragione.
4: Giuseppe, per favore, non si può
0: dire che gli omosessuali meritano la pena di morte.
4: Ho detto altro.
5: La pena è
4: educativa, paideutica e formativa. Chi sbaglia
3: paga. Cosa vuoi educare?
4: Bisogna educare.
3: Non c'è nulla da educare. È un orientamento sessuale. Cosa vuoi educare?
4: Quello schifo di gay pride che fa ogni anno.
0: Calma.
3: Tra poco ci sarà il Pride qua a Berlino, certo. E io sarò in prima fila,
4: È una vergogna,
3: Non vedo l'ora, sarà una bellissima giornata.
0: Fermi tutti, è una follia quello che hai detto.
4: Anche
0: solo evocare la pena di morte è una follia.
4: La sodomia è un peccato mortale, va corretto.
0: Ma come? Col carcere?
4: Anche con le pene giuste.
0: Devono correggere. Vabbè, comunque, Bezzani, scusami un attimo.
4: Come anche per la prostituzione, uguale. Con queste bagasce a tutti i livelli, ogni ora.
0: Fermo là, io ti ho definito l'ultima volta Mi hanno detto che ti sei arrabbiato per questa cosa. Una persona molto molto gay. Che vuol dire? Molto molto gay. Uno ti guarda, allora, in primis, ti sente parlare molto molto gay. Che ti posso dire?
3: Ecco,
0: che,
3: come sei? Senti parlare. Ah, quindi tu hai dedotto il mio orientamento sessuale
0: da quello che dici. Da quello che dici.
4: Altra follia terminologica.
0: Come ti definisci?
3: In primis, in primis non è che mi abbia dato fastidio il fatto che io non mi definisco come gay, e quindi in primis mi domando tu da cosa abbia dedotto il fatto che io sono gay.
0: Ma non lo so, ho detto così, molto molto gay.
3: Al di là di quello, un po' come dire, un po' mi ha anche sorpreso l'espressione molto molto gay. Io penso che tu non diresti mai di una persona etero che è molto molto etero, quindi un po' mi chiedo a te cosa
0: come
3: devi dire
0: molto molto
3: frase,
0: gay, nel senso che sei un...
3: Non è un problema, non è che mi sono arrabbiato, però
0: sei effeminato, un gay effeminato, ecco, un gay effeminato.
4: Ma si fa sodomizzare.
3: Potrei anche essere, ma cosa vuoi dire? Qual è il
0: problema? Ma non è importante, cioè, non è importante.
3: No, per capire, per capire.
0: Ma no,

0: mi sembra un omosessuale, però tu dici di non essere neppure omosessuale.
1: Io non sono omosessuale, ho provato esperienze omosessuali, mi sono piaciute non tanto quanto con le ragazze, quindi guarda, se vuoi
2: lo mettiamo nel curriculum. Questo fa curriculum, fa curriculum.
0: Come ti definisci, se uno vuole dare una definizione, come ti definisci?
1: Io non è che amo darmi una definizione precisa per ogni singola cosa. Sono sicuramente fluido, preferisco andare con le ragazze, non nego il fatto che si possa magari...
0: Da sottomesso, diciamo, con le ragazze.
1: Non necessariamente, da switch. Ma tu
0: hai detto che sei quasi a gender, cioè senza sesso.
1: Io sono a gender.
0: Ma che vuol dire a gender?
1: No. A gender è il genere. Mi piace che tu fai sempre un
2: lascia perdere queste fesserie terminologiche.
0: Fermo un attimo. Lui dice di non essere di non
2: sentirsi. Hanno tripartito la sessualità, identità di genere, sesso biologico, orientamento sessuale. Ma vai a casa, vai a studiare. Allora, invece di venire qua e fare il pagliaccio sui contenuti inesistenti. E tutti gli amici tuoi depravati.
0: Allora, fermo un attimo, per favore.
2: Allora, che avete sconquassato un mondo intero.
0: Allora, lui sta dicendo
2: la circolazione.
0: Lui sta dicendo.
1: Bravissimo. Detto ciò, stavo dicendo che è il genere e non è il sesso. Il sesso è quello biologico e il mio sesso è essere maschio.
2: Non esiste
1: questa
2: differenza.
1: Mentre essere a gender è il mio genere, perché non mi riconosco né come uomo né come donna. Non mi piace darmi un genere. Quindi
0: tu capisci che però queste cose sono un po' complicate da comunicare. Sono complicate
1: per chi non sa usare Google. Basta usare Google e fare una ricerca.
0: Ma uno Stato
1: basta usare Google.
0: Sì, d'accordo, ma lo Stato non si può mettere nella condizione di dire vabbè, allora tu sei nato uomo o donna, poi però non mi definisco né uomo né donna, mi definisco tot. Un altro si definisce in un altro modo, c'è da impazzire in quanto a termini, a modi di scrivere, eccetera. Uno Stato non può impazzire dietro queste cose. Deve scrivere maschio, femmina, arrivederci, grazie. Dai.
3: Ma che te ne frega a te? Che bisogno?
1: Dipende dai casi, dai contesti. Qua ogni volta si fa un mischione di tutto. Cioè,
2: non si fa niente mischione, bisogna essere legati alla natura. È quello che voi tradite, voi tradite continuamente il dato di natura. Per cui addirittura oggi qualche uomo si può sentire essere un cane. Infatti li vediamo al guinzaglio. Deficiente 1, deficiente 2 al guinzaglio a 4 zampe.
1: Ma ci rendiamo conto. Era al guinzaglio.
2: Parenzo, taci.
0: Aspetta, tu eri al guinzaglio.
1: Io ero al guinzaglio.
2: Ecco, non si vergogna, lo dice pure. C'è questa grave, è pazzesco.
1: Io ne vado fiero, molto fiero. Cioè, è stata un'esperienza pazzesca.
0: Scusami, tu ogni tanto vieni accompagnato al guinzaglio, ma anche fuori, anche in pubblico?
1: In realtà non spesso, è un momento di gioco che mi ritaglio, in quel momento me lo sono ritagliato appunto con le due mistress dove abbiamo praticato pet play, quindi proprio sono stato messo al guinzaglio, mi hanno portato in giro per il locale e penso che davvero sia stata una delle volte in cui ho giocato all'interno di un club più belle, diciamo. Quindi
0: questo qua è il gioco, però se qualcuno volesse secondo te dichiararsi in qualche modo potrebbe farlo in teoria, se uno si sentisse in questo modo, se uno si sentisse
1: riferisci anche alla community wolf eccetera eccetera,
0: sì. E se uno dice io mi sento come tutti, senti come se tu mi dici tu io mi sento a gender, e qualcuno potrebbe dire mi sento un orso.
1: Quello che voi ignorate spesso quello che voi spesso ignorate anche nella community dei furri è il fatto che sono pratiche che si basano su un gioco di ruolo. Il fatto è sono persone che sanno perfettamente di non essere delle volpi, di non essere dei lupi, lo sanno perfettamente di essere delle
0: qualcuno
1: persone,
0: vuole essere riconosciuto
1: come tale, ma vogliono giocare in quel modo per, come dire, vivere quel senso di libertà, di essere animali, di un gioco di ruolo, così come da bambini abbiamo altri giochi di ruolo.
2: Sono dei giochi schifosissimi, voi vorreste portare anche nelle scuole.
1: Per me è schifoso quello che dici tu. Come la mettiamo?
2: No, voi vorreste portare queste pratiche sataniche anche nelle
0: perché
2: scuole
0: sataniche? Perché sataniche?
2: No. Perché c'è il bene dietro. Perché l'eziologia di queste opere, di queste pratiche, è la bontà.
0: Ma non lo so, se uno vuole sentire un cane, che te ne frega a te?
2: Ovviamente è Satan che spinge queste persone. È certamente Satan che spinge queste persone a fare queste cose qua.
0: Satan addirittura.
2: Certamente, è il demonio.
0: Ma ci vorrebbe Putin, secondo te? Ci vorrebbe
2: anche poco Putin.
0: Ci vorrebbe poco Putin.
2: Anche Putin è poco, Mussolini è poco, ci vorrebbe ben altro.
3: Putin è poco, tutto
2: anche
3: Hitler.
1: Come cazzo si fa?
3: Putin è poco, Mussolini è poco,
0: fermo là. Allora fermi tutti. Allora,
3: povero demente.
2: Parenzo, per favore.
0: Però ragazzi, qui siamo in presenza.

0: di due opposti, di due opposti. Da una parte Pezzani, che è diciamo fondamentalmente un libertario, poi secondo me sbaglia perché quando sostiene che chi la pensa come lui va sanzionato. Tu vorresti delle sanzioni per quello che dice di Napoli?
1: Io non ho mai detto questa cosa pubblicamente. Merito a se tu dici che se sei omosessuale meriti la pena di morte, cioè minimo cazzo, una sanzione.
2: L'atto sodomitico pubblico, quello ci intende con la pena di morte, l'atto sodomitico pubblico.
0: L'atto sodomitico pubblico, non ho capito.
2: Certo, pubblico, perché fin quando uno è sodomita in privato, quello è in materia di confessore, ma la sodomia praticata pubblicamente va sanzionata.
0: Sì, in che modo? Cioè, chi fa il gay pride?
2: Ma perché fa gay pride?
0: Cioè, quelli gay pride per te andrebbero arrestati in massa.
2: Tutti quanti.
0: Arrestati in massa.
2: Tutti quanti.
0: Questo è da sanzionare, secondo te?
2: A parte
0: tutti.
2: Anche
1: a partire
2: dei sindaci che autorizzano questo schifo.
1: Anche l'apologia di fascismo è reato, mi pare, no?
2: Quella che ha fatto poco fa, mi pare, sono etichette così inutili.
0: Allora, scusami un attimo, dunque, secondo te, quando uno dice che andrebbero, poi non, è irrealizzabile questa follia,
2: che andrebbero arrestati
0: quelli del gay pride,
3: no,
0: secondo
3: lui
0: te
3: andrebbe arrestato, cosa state dicendo?
0: Spiegami una cosa, scusa Pezzani, se uno dice una cosa del genere, per te andrebbe sanzionato, punito, incarcerato, che cosa bisognerebbe fare?
1: Sì, amministrativa. Una sanzione amministrativa, certo, è un supporto psicologico, che mi sembra doveroso. Mi sembra davvero il minimo.
0: Allora, lui ogni tanto indossa dei tacchi, giusto? Giusto?
2: Ci mancavano.
1: Sì, qualche volta li ho indossati, non spesso, ma qualche
0: volta.
1: Anche
0: fuori o solo nel gioco?
2: Innanzitutto, togliti quell'orecchino. Togliti l'orecchino, che l'orecchino appartiene alla donna, e fai l'uomo.
1: Hai visto? Aspetta, hai visto?
0: Ma lui non si sente né uomo né donna.
2: Questo è il problema, che sta rovinato di brutto proprio.
0: Ma se uno non si sente
3: uomo, è un problema per te.
2: Ma non esiste il percepirsi, esiste la realtà, il dato concreto. Sono uomo.
3: Ecco, tu invece
2: donna.
3: Sei un coglione.
2: Beh, tu sei un deficiente,
1: no, che credi in un qualcosa, no? Basandoti su delle scritture.
2: Non è qualcosa,
0: cioè,
2: non
0: no, però lasciamo perdere le scritture. Scusa, non ho capito. Tu
2: hai
0: rapporti sessuali in questo momento?
2: No, non più.
0: Non più da quando?
2: Sei anni.
0: Da sei anni?
3: Perché? Per forza, uno svalvolato.
2: Perché
3: simile,
2: per te uno che cerca di vivere il Vangelo non può unirsi con una donna se non è sposato.
3: Ma quale Vangelo? Ma perché nessuno
2: per favore,
3: ti vuole,
2: Parenzo,
3: pazzo scatenato, sei
2: torna
3: matto
2: a studiare
3: per quello.
2: Convertiti.
0: Fermi,
2: inizia a leggere
0: tutti.
2: La Bibbia.
0: Pezzani, a presto! Pezzani, a presto, grazie.
2: Per favore, Parenzo.
0: Fermi tutti, italiani!
4: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
5: alle
0: 8, ragione, lo dica,
5: casa,
0: lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Qualche settimana fa il Papa Leone XIV ha pubblicato un'enciclica che tocca una serie di temi molto rilevanti per l'essere umano, per la persona, Magnifica Humanitas, e prende in considerazione quello che è il rapporto tra l'uomo e la tecnologia. Abbiamo voluto portare ai microfoni di Radio Next Lapo Mola. Lapo Mola è professore associato di organizzazione aziendale e sistemi informativi al Dipartimento di Management dell'Università di Verona, insegna anche a Schema Business School in Francia e ha scritto ultimamente insieme al collega Damiano Bazzoni un libro edito da Franco Angeli che si chiama Intelligenza Artificiale e Management, strategia, processi e governance nelle organizzazioni. Buonasera professore.
3: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Proviamo un attimo a fare innanzitutto una panoramica di questa enciclica.
3: Complicato. Do una mia lettura. L'aspetto che a me ha profondamente colpito leggendo l'enciclica è che, e ripeto è una lettura personale, è che c'è una presa d'atto di una trasformazione che si è avviata una trentina di anni fa, sociale, in cui lentamente abbiamo assistito alla sparizione

0: delle comunità. E questa sparizione è stata in qualche modo abilitata o guidata, per usare un termine forse un po' forte, dalla diffusione delle tecnologie digitali. Se noi ci pensiamo, oggi la digitalizzazione sta creando una società di individui, dove le classi, le comunità degli anni 80, noi parlavamo della classe operaia, della classe borghese, c'erano dei valori e dei principi caratterizzanti in cui l'individuo, il partecipante, si identificava, ma non era costretto, c'era l'afflato di muovere da una classe all'altra, la cosiddetta mobilità sociale, che si è persa senza essere sostituita da nulla in un mondo estremamente tecnologico che ha fatto della società un agglomerato di individui, dove paradossalmente si è passato alla confusione tra il mezzo e il fine, dove la tecnologia doveva essere un mezzo per aumentare la condivisione, la comunicazione, automatizzare processi a basso valore aggiunto, alienanti, e un po' ci è sfuggito di mano il tema, anche per effetto di una delle caratteristiche principali delle tecnologie, che è il principio di appropriazione. Nel momento in cui noi abbiamo rilasciato o rilasciamo una tecnologia, noi sappiamo come l'abbiamo disegnata, ma non possiamo prevedere in toto come l'utente se ne approprierà e la utilizzerà.
1: Vorrei un attimo tornare a un rappresentante di un potere spirituale che in maniera così dettagliata ci metta un pochino tutti quanti di fronte ad una situazione oggettiva. Siamo diventati un po' tutti quanti prigionieri della tecnologia. E una forte critica, io la leggo come una forte critica, va proprio alle imprese tecnologiche che diventano sempre più tecnocratiche e si sostituiscono un po' alle nazioni, cioè alla politica. Allora, oggi gli imprenditori come si devono comportare di fronte alla tecnologia?
0: Devono essere ambidestre. Da una parte devono proteggere i processi che creano valore e quindi i processi tradizionali, dall'altra parte devono esplorare. L'altra cosa che noi abbiamo visto, devono esplorare insieme. L'Europa è stata all'avanguardia del sistema di telefonia mobile perché ha creato uno standard europeo e ha superato gli Stati Uniti e il Giappone, che invece non avevano uno standard, e lo standard europeo è diventato standard mondiale. Ma perché? Perché l'Europa non ha regolato, ha incentivato un processo di ricerca e di sviluppo dove sulla tecnologia di base le aziende, gli operatori hanno dovuto, le università hanno dovuto mettersi insieme. Quindi da una parte l'Europa ha questa capacità e questa tradizione di incentivare la ricerca, ma la ricerca fatta da università, centri di ricerca e aziende per sviluppare nuove tecnologie o nuovi modi di utilizzare e fare business. Dall'altra le aziende devono dialogare, devono capire e sviluppare insieme e sperimentare.
1: Però io mi domando, a volte, e lei viene un po' da quel territorio che ne esprime l'apoteosi, quanto il controllo che l'imprenditore vuole avere nei confronti della propria azienda possa effettivamente andare d'accordo con l'introduzione di uno strumento che di per sé tende un po' ad essere autonomo e indipendente. E quindi quanto l'imprenditore è in grado oggi di diventare un manager che può gestire questa transizione?
0: Io sono personalmente ottimista, perché i giovani imprenditori, quelli che oggi fanno impresa, hanno una mentalità diversa. Le seconde generazioni stanno introducendo logiche diverse.
1: E però vanno poco d'accordo con le prime generazioni che gli dicono dovete tornare in ufficio, non c'è più smart working.
0: Ma anche Google ha detto
1: sì,
0: basta
1: sì.
0: Smart
1: working. Sì, sì.
0: E questo è...
1: Stanno diventando vecchi anche loro, eh?
0: No, attenzione, lo smart working va bene, però la produzione di conoscenza è un processo sociale.
1: Sì.
0: Se non stiamo insieme e non socializziamo, noi non produciamo conoscenza. Noi possiamo fare una riunione Teams con 200 persone, abbiamo l'ordine del giorno, bene, facciamo delle cose operative, le smarchiamo. Ma se dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo vederci, la letteratura organizzativa al caffè, dice, ah, sai, ho quel problema dove quel pezzo, non quel materiale o quel cliente o quella

0: strategia non sta funzionando. Ah, prova. Quelli sono i momenti di socializzazione che creano innovazione. Tant'è vero che le aziende più innovative hanno fatto scuola dando la possibilità alle persone di socializzare pagate off-site o in momenti di libertà. Oggi il tempo digitale, il millisecondo, fa sì che ci sia, come dice il Papa, una disumanizzazione del lavoro. Ma non perché le tecnologie facciano, ma perché noi stiamo adottando il tempo della tecnologia, che è un tempo completamente
1: differente. Stiamo mettendo in maniera sbagliata, forse.
0: Anche lì, sbagliato, giusto, è difficile, perché in un mercato, alla fine, io posso avere dei valori, ma se il mio concorrente in qualche modo utilizza un'area grigia
1: o una scorciatoia, però il concetto di responsabilità, secondo me, che traspare molto in questo scritto del Papa, secondo me è uno degli elementi che fanno proprio la differenza, no? Cioè la capacità di assumersi una responsabilità, la responsabilità di utilizzare in maniera coerente, consistente, corretta, cioè che non vada contro l'umano la tecnologia, contro chi invece, insomma, dire, utilizza aree grigie o prende scorciatoie e via dicendo. Allora, lei suggerirebbe agli imprenditori di leggersi questa enciclica? Può essere utile per creare un pochino di forma mentis necessaria ad affrontare questo cambiamento?
0: Io consiglierei a tutti gli imprenditori di leggere questa enciclica, e poi posso fare un po' di pro domo sua. Poi io consiglierei a tutti gli imprenditori di fare una marcia verso l'università, andare a picchettare i rettorati, chiedere ai rettori: noi vogliamo lavorare con l'università, noi vogliamo che l'università parli con noi e lavoriamo insieme per capire, per discutere, per dare senso. Noi abbiamo bisogno di un processo di sense making, di dare senso a queste cose. Noi siamo lì, la porta è aperta.
1: Ringraziamo allora il professor Lapo Mola, professore associato di organizzazione aziendale e sistemi informativi al Dipartimento di Management dell'Università di Verona e insegnante alla Schema Business School francese, che è stato qui ospite con noi questa sera. Grazie mille, professore.
0: Grazie a lei.
1: Grazie a Gianmarco in regia, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Un saluto da Pepe Moder.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna, situazione ancora critica in Piemonte dove gli incendi boschivi proseguono da 10 giorni. Medio Oriente, calma apparente nel Golfo Persico, si cerca di riannodare il dialogo tra Washington e Teheran. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Calcio, Spagna in semifinale ai mondiali, tennis, Zinna nuovamente in finale a Wimbledon. Primo piano ancora la grave situazione incendi che sta coinvolgendo il sud della Spagna, 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da giovedì sta devastando una vasta area nella provincia di Almeria del Servizio.
2: Questo incendio che sta siendo duro e sta siendo complesso e che lamentablemente...
3: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: E rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni da 10 giorni diversi fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbagno, Cusio, Ossola e Torino. Almeno 500 le persone impegnate nello spegnimento,